0: ha provocato almeno 5 morti, un conflitto che non conosce sosta.
1: Israele bombarda il Libano meridionale, tira una batiglia, le truppe dello Stato ebraico avanzano nel paese, Hezbollah continua a lanciare i suoi ordigni sul nord di Israele, Netanyahu continua a contemplare uno scenario che al momento appare fuori portata. Il regime iraniano è destinato a scomparire dalla faccia della terra, noi daremo il nostro aiuto per raggiungere questo obiettivo, assicura il primo ministro, ma dopo il veto di Washington all'estensione delle operazioni militari israeliane a Beirut, ai quartieri meridionali della capitale libanese, il bastione di Hezbollah, Netanyahu insiste, se i miliziani filo-iraniani continueranno a lanciare i loro attacchi sul nord di Israele, lo Stato ebraico li colpirà a Beirut. E gli Stati Uniti avrebbero accettato questo principio, sostiene il ministro della difesa israeliano Katz, contrariamente alle ricostruzioni trapelate sulla stampa internazionale. Hezbollah rifiuta un cessato il fuoco parziale e, secondo l'emittente legata ai miliziani filo-iraniani Al-Manar, avrebbe respinto la proposta avanzata dal Dipartimento di Stato statunitense che prevedeva la fine degli attacchi di Hezbollah in cambio dell'impegno di Israele a colpire Beirut, mentre le milizie filo-iraniane starebbero valutando la proposta di un cessato il fuoco completo su tutto il fronte attribuita al presidente Trump che dovrebbe entrare in vigore entro le prossime 48-72 ore. Enzo Arcieri, GR1.
0: La guerra in Ucraina, si teme un'altra notte di terrore con il presidente Zelensky che lancia l'allarme per un possibile nuovo massiccio attacco russo sul paese. Intanto è salito a 22 il numero delle persone uccise dai raid della notte scorsa su Kiev, Dnipro ed altre città, 130 i feriti. Ora in Italia si sono concluse ieri a tarda sera con lo spettacolo dal titolo I volti della Repubblica in piazza del Quirinale le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. La parata ai Fori Imperiali è stato uno dei momenti più suggestivi con la sfilata dei 5.500 tra uomini e donne, militari e civili davanti al presidente Mattarella e alle altre alte cariche dello Stato. Non sono mancate le polemiche per le assenze di Matteo Salvini, Eddie Schlein, Giuseppe Conte e per le parole dell'eurodeputata Ilaria Salis per la quale la parata militare del 2 giugno andrebbe abolita. La cronaca, ci sono due arresti nell'inchiesta sui braccianti bruciati vivi in un'auto in provincia di Cosenza, sullo sfondo storie di caporalato e di sfruttamento, non ci pagavano, ci davano solo casa e cibo, dice un sopravvissuto.
2: Sono gli uomini della squadra mobile di Cosenza a portare le indagini ad un punto decisivo. Fanno scattare le manette per due persone, due pakistani ritenuti i responsabili dell'omicidio plurimo. Sarebbero loro i due che in un filmato registrato dalle videocamere di sorveglianza del distributore di benzina di Amendolara, in provincia di Cosenza, in cui il minivan viene incendiato, scendono dalla vettura, appiccano le fiamme, tengono chiuse con forza le portiere e poi scappano. All'interno restano intrappolati in quattro, tutti braccianti come un quinto uomo che riesce a rompere un finestrino e a fuggire. Oggi racconta tutto, anche lui afgano, anche lui lavora nei campi.
3: Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom!
2: I due arrestati sarebbero i caporali sfruttatori ai quali le vittime, secondo quanto ricostruito, chiedevano di essere pagate, regolarizzate.
3: No soldi, mangiare, ok, casa, ok, soldi no. It's mafia, Pakistan grande, mafia.
2: Il superstite, ancora sotto shock, parla di mafia pakistana, cibo, alloggio, niente soldi e continua richieste di denaro. Sistema criminale di gestione della manodopera sul quale ora l'inchiesta punta i suoi riflettori. Bruno Sokolovic, GR1.
0: A Roma, nel quartiere Primavalle, nella serata di ieri una lite condominiale è sfociata in un omicidio. Un 18enne di origini colombiane ha ucciso a coltellate un vicino di 54 anni, fermato dalla polizia. Dalle prime informazioni raccolte, tra i due ci sarebbero già state discussioni in passato. Chiudiamo con lo sport, calcio, fuori dai prossimi mondiali, gli azzurri tornano in campo per le amichevoli. Stasera, sotto la guida di Silvio Baldini, CT dell'Under 21, ad interim sulla panchina della nazionale maggiore, l'Italia incontra il Lussemburgo. E oggi in campo a Parigi anche i nostri tennisti, a caccia delle semifinali del Roland Garros. Cobolli sfiderà il canadese Auger Aliassime, mentre Berrettini e Arnaldi si affronteranno in un derby azzurro. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.

beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Studio Erika Crispo. Nella notte attacchi iraniani contro il Kuwait. Teheran fa sapere che si tratta di una rappresaglia contro le basi americane in risposta a un attacco di Washington contro la torre radio dell'isola di Kesh. Nel mirino anche le basi del Bahrain. Gli Stati Uniti annunciano di aver intercettato tutti i missili e di aver condotto attacchi contro obiettivi militari iraniani. Sirene in Arabia Saudita, esplosioni a Erbil in Iraq. Intanto c'è ancora incertezza sui negoziati. Secondo i Pasdaran le trattative sarebbero ferme da giorni, ma Trump nega. Sentiamo la corrispondente.
3: Con un post sul suo social Truth, Trump smentisce che i negoziati con l'Iran siano stati sospesi e a Teheran dice: è ora di fare un accordo. Anche il segretario di Stato Marco Rubio, in un'audizione al Senato, conferma: stiamo trattando, un'intesa è possibile oggi, domani o la prossima settimana, siamo fiduciosi.
4: They have agreed to negotiate aspects.
3: Teheran ha accettato per la prima volta di affrontare anche il tema del suo programma nucleare, sottolinea Rubio, che parla di segnali di coinvolgimento di Mojtaba Khamenei nei negoziati e ammette che però non è garantito un accordo accettabile e che l'Iran ha ancora molti droni. Rubio ribadisce anche che lo stretto di Hormuz è uno dei punti chiave nelle trattative. E mentre a Washington riprendono i colloqui tra Israele e Libano, dopo la telefonata di fuoco in cui Trump ha accusato Netanyahu di essere un pazzo e un ingrato, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni contro il settore degli asset digitali iraniani, colpendo in particolare la principale piattaforma di scambio di criptovalute del paese. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E nonostante la telefonata di fuoco, l'abbiamo appena sentito, tra Trump e Netanyahu non si fermano gli attacchi di Tel Aviv nel sud del Libano, almeno 5 morti tra cui un bambino e 48 feriti, così come non si ferma il lancio di razzi da parte di Hezbollah verso il nord di Israele. Nella notte missili delle milizie sciite contro un contingente israeliano nel Libano meridionale. 22 vittime e 130 feriti nell'ultimo massiccio bombardamento russo in Ucraina. Secondo Kiev sono stati lanciati 656 droni. Mosca rivendica di aver colpito solo obiettivi militari. Il presidente ucraino Zelensky ribadisce: abbiamo assoluto bisogno dei missili Patriot degli americani. Caro energia, Bruxelles apre alle richieste italiane di estendere la deroga del patto di stabilità. La decisione sarà annunciata ufficialmente dalla Commissione oggi. Il ministro Giorgetti: quando ci saranno i risultati, dirò la mia. È un mese che stiamo lavorando, è un percorso lungo e complicato. Il corrispondente.
5: L'Europa accorda flessibilità per gli investimenti sull'energia, ma in un'ottica di spinta verso la transizione energetica. La flessibilità sarà all'interno della già esistente clausola di salvaguardia per le spese per la difesa, che è dell'1,5%. Una parte di queste, lo 0,3% all'anno, potrà essere impiegata in investimenti energetici per il triennio dal 2026 al 2028. Le spese così fatte saranno in deroga al patto di stabilità. I nuovi investimenti dovranno essere mirati, temporanei e diretti a ridurre la dipendenza da combustibili fossili. Tra gli esempi, possibili incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, investimenti nelle reti elettriche e nei sistemi di accumulo, misure di efficienza energetica. Non potranno essere conteggiati sussidi o programmi già in atto. La misura dovrebbe essere rivolta a tutti i paesi dell'Unione. L'Italia è considerata tra i più interessati ad aderire. Al momento la Commissione europea non prevederebbe una risposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi dalla Premier Meloni sulla deroga al patto sull'energia. Da Bruxelles, Filippo Golia, GR1.
2: La festa della Repubblica, siamo figli delle migrazioni. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà che culminò nella nascita della Costituzione. Questo è il messaggio di Mattarella per gli 80 anni della Repubblica. La tradizionale parata all'altare della patria a Roma, presenti la Premier Meloni e diversi esponenti del governo e delle istituzioni. Polemica per le assenze del vice premier leghista Salvini e dei leader di PD e 5 Stelle, Schlein e Conte. I braccianti bruciati vivi ad Amendolara in Calabria, fermati due uomini incastrati da un video delle telecamere di sorveglianza della pompa di benzina dove si è consumata la strage. Le immagini mostrano i due di nazionalità pakistana come le vittime bloccare le portiere del minivan dall'esterno prima di dare fuoco al mezzo. Parla un sopravvissuto, un afghano che è riuscito a rompere un finestrino e a scappare. È stata la mafia pakistana, venivamo sfruttati. Racconta che i due killer indicati come caporali si rifiutavano di pagare i braccianti per il loro lavoro. Maltempo, piogge e nubi fragili, particolarmente colpito il Piemonte, forti temporali anche a Milano e Torino. Allerta arancione oggi su parte della Liguria, gialla in diverse altre regioni. Sport, tennis, Roland Garros oggi quarti con il derby azzurro tra Berrettini e Arnaldi, la sfida tra Cobolli e il canadese Auger Aliassim. Nel doppio misto in campo Errani e Vavassori che si giocano la finale dopo che quest'ultimo ha conquistato la semifinale nel doppio maschile con Bolelli. Calcio, stasera la prima partita della nazionale dopo la mancata qualificazione ai mondiali, alle 20:45 l'amichevole contro il Lussemburgo. Gli azzurri sono guidati da Baldini, CT dell'Under 21. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, fuoco incrociato nella notte. L'Iran lancia attacchi contro Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita, obiettivi strutture militari americane. Gli Stati Uniti colpiscono una torre radio sull'isola di Kashmir, parlando di raid difensivi, esplosioni anche Erbil. Ore prima i militari americani avevano bloccato con un missile una nave battente bandiera del Botswana che voleva aggirare il blocco e dirigersi verso un porto iraniano. Teheran a sua volta ha lanciato alcuni missili contro una nave israelo-americana e non si fermano raid nemmeno tra Libano e Israele nonostante la tregua. Ieri la telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu nella notte. Hezbollah rivendica 13 attacchi nel sud Libano contro un gruppo di militari di Tel Aviv. Il conflitto russo-ucraino, nella notte raid ucraino con droni su Mosca, Leningrado, aeroporti chiusi, incendio in uno stabilimento missilistico nella regione russa di Tambov ed è di 22 morti e 130 feriti il bilancio degli attacchi che la scorsa notte hanno colpito Kiev, Kharkiv e Dnipro, centinaia tra missili e droni che secondo il Cremlino avrebbero colpito infrastrutture militari. Zelensky chiede a Washington missili Patriot e lavora con l'UE per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. La festa della Repubblica fu il compimento di un atto di libertà e diede avvio ad un percorso che culminò nella Costituzione, casa comune che garantisce i nostri diritti. E questo è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella nell'80° anniversario celebrato nella tradizionale parata ai Fori Imperiali. Nel pomeriggio poi il Capo dello Stato ha incontrato alcuni under 35 mettendoli in guardia dagli uomini soli al comando. La cronaca, i braccianti arsi vivi in un'auto ad Amendolara, Calabria, fermati due pakistani. Sarebbero i killer che hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e poi dato fuoco al veicolo. I fatti sono stati confermati dal sopravvissuto all'incendio, un afghano che viveva insieme alle vittime, fuggito dopo aver rotto un finestrino. Ha spiegato che i due fermati li minacciavano per farli lavorare senza pagarli. Ci davano cibo e casa, ma non soldi, la sua testimonianza. La vicenda della bimba morta a febbraio a Bordighera, soli 2 anni per i maltrattamenti ricevuti. Nelle prossime ore impedia l'interrogatorio di garanzia della madre e del compagno ed emergono nuovi dettagli nell'ultimo periodo di vita della bimba.
3: Non sopportava la piccola Beatrice Emanuele Iannuzzi, tanto da costringerla a fumare una sigaretta di hashish, prendendola in giro e filmando il tutto. A un'indole crudele, Iannuzzi, 42 anni, di due più giovane di Emanuele Aiello, lo rivelano le carte della PM Veronica Maglio, che parlano di uccisioni di animali e di detenzioni di armi. Nel 2019 un arresto per l'uomo che non voleva Beatrice tra i piedi. Ecco allora le botte, le frustate con la cintura. Quanta la piccola, la madre disse ad un amico che non voleva portarla in ospedale per paura che il nonno paterno volesse le nipoti in affido. L'inferno Beatrice lo condivideva con le sorelline di 7 e 9 anni che dovevano sorvegliarla, pulire casa persino a Natale, venivano malmenate e lasciate sole anche di notte. La loro madre spesso si isolava con il compagno bevendo e consumando hashish. Bambine adultizzate, le definisce una relazione dei servizi sociali, piccole che ora raccontano l'orrore vissuto. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Il miele dello sballo è la nuova e potente droga, sempre più diffusa tra i giovani. Dopo averne fatto uso, un 17enne di Arzano, vicino Napoli, è ricoverato in rianimazione. Altri 2 ragazzi dimessi dall'ospedale sono ancora sotto shock.
4: È conosciuta sul web come miele dello sballo e proprio online i 3 ragazzi di Arzano avevano acquistato la sostanza, nota per la sua elevatissima concentrazione di THC, anche sopra l'80%. E dopo i primi sintomi, i ragazzi sono stati accompagnati al più vicino nosocomio, col più grave, trasferito d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Paolo di Napoli. Guido Mannaglioni, presidente Società Italiana di Tossicologia.
5: Stiamo parlando di un prodotto costituito da una estrazione molto concentrata della molecola psicoattiva della cannabis, che generalmente si trova a delle percentuali intorno al 10-15%, e in questo preparato invece ha delle concentrazioni molto molto elevate.
4: Quali i rischi per la salute?
5: Allucinazioni, psicosi acuta, bradicardia o ipotensione.
4: Avete dati di una sua diffusione importante in Italia?
5: Una fotografia epidemiologica ancora è molto scarsa, sia del miele in questione, sia dei cannabinoidi sintetici che però hanno una frequenza di ospedalizzazione molto maggiore.
4: Mauro Zanda, GR1.
2: Sport, tennis, Roland Garros, a Parigi sfida azzurra tra Berrettini e Arnaldi. Cobolli invece incontra il canadese Auger Aliassime. Nel doppio maschile il team Vavassori-Bolelli va in semifinale. Nel doppio misto Vavassori e Sarerani si giocano l'accesso alla finale contro il tedesco Sigmund e il francese Roger Vallessin. La nazionale di calcio stasera amichevole tra Italia e Lussemburgo sulla panchina degli azzurri. Il CT dell'Under 21 Silvio Baldini darà l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. Nuova ondata di attacchi iraniani nella notte contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita in risposta ad un precedente attacco americano. I missili sono stati tutti intercettati, ma le azioni alimentano l'incertezza sui negoziati tra Washington e Teheran per porre fine alle ostilità nel Golfo. Secondo fonti di stampa iraniane, gli scambi di messaggi tra le due parti sarebbero fermi da giorni, ma il presidente degli Stati Uniti smentisce ed anzi rilancia su un rapido accordo. Gli Ayatollah premono anche per un cessate il fuoco tra Israele e Libano, tregua fortemente voluta anche da Trump, che ha avuto a tale proposito una telefonata rabbiosa con il premier israeliano Netanyahu, definendolo pazzo ed ingrato. E per lo stop alle armi tra Israele e Libano, oggi altro round di trattative a Washington, mentre non si fermano le ostilità. Hezbollah ha condotto nella notte diversi attacchi contro i contingenti israeliani che hanno invaso il Libano meridionale, risposta all'offensiva di Tel Aviv che nei raid nel sud del paese hanno provocato almeno 5 morti in un conflitto che non conosce soste.
3: Israele bombarda il Libano meridionale, tirano a batiglie, le truppe dello Stato ebraico avanzano nel paese, Hezbollah continua a lanciare i suoi ordigni sul nord di Israele, Netanyahu continua a contemplare uno scenario che al momento appare fuori portata. Il regime iraniano è destinato a scomparire dalla faccia della terra, noi daremo il nostro aiuto per raggiungere questo obiettivo, assicura il primo ministro, ma dopo il veto di Washington all'estensione delle operazioni militari israeliane a Beirut, ai quartieri meridionali della capitale libanese, il bastione di Hezbollah, Netanyahu insiste, se i miliziani filo iraniani continueranno a lanciare i loro attacchi sul nord di Israele, lo Stato ebraico li colpirà a Beirut. E gli Stati Uniti avrebbero accettato questo principio, sostiene il ministro della difesa israeliano Katz, contrariamente alle ricostruzioni trapelate sulla stampa internazionale. Hezbollah rifiuta un cessato il fuoco parziale e, secondo l'emittente legata ai miliziani filo iraniani Al-Manar, avrebbe respinto la proposta avanzata dal Dipartimento di Stato statunitense che prevedeva la fine degli attacchi di Hezbollah in cambio dell'impegno di Israele a colpire Beirut, mentre le milizie filo iraniane starebbero valutando la proposta di un cessato il fuoco completo su tutto il fronte attribuita al presidente Trump, che dovrebbe entrare in vigore entro le prossime 48-72 ore. Enzo Arcieri, GR1.
2: Ora in Italia si sono concluse ieri a tarda sera con lo spettacolo dal titolo I volti della Repubblica in piazza del Quirinale le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Tra i momenti più suggestivi la parata ai fori imperiali. Non sono mancate le polemiche per le assenze di Matteo Salvini, Di Schlein e Giuseppe Conte e per le parole dell'eurodeputata Ilaria Salis per la quale la parata militare del 2 giugno andrebbe abolita. La cronaca, ci sono due arresti nell'inchiesta sui braccianti bruciati vivi in un'auto in provincia di Cosenza. Sullo sfondo storie di caporalato e di sfruttamento. Non ci pagavano, ci davano solo casa e cibo, dice un sopravvissuto.
4: Sono gli uomini della squadra mobile di Cosenza a portare le indagini ad un punto decisivo. Fanno scattare le manette per due persone, due pakistani ritenuti i responsabili dell'omicidio plurimo. Sarebbero loro i due che in un filmato registrato dalle videocamere di sorveglianza del distributore di benzina di Amendolara, in provincia di Cosenza, in cui il minivan viene incendiato, scendono dalla vettura, appiccano le fiamme, tengono chiuse con forza le portiere e poi scappano. All'interno restano intrappolati in quattro, tutti braccianti, come un quinto uomo che riesce a rompere un finestrino e a fuggire. Oggi racconta tutto, anche lui afgano, anche lui lavora nei campi.
5: Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom!
4: I due arrestati sarebbero i caporali sfruttatori ai quali le vittime, secondo quanto ricostruito, chiedevano di essere pagate, regolarizzate.
5: No soldi, mangiare, ok, casa, ok, soldi no. It's mafia, Pakistan grande, mafia.
4: Il superstite, ancora sotto shock, parla di mafia pakistana, cibo, alloggio, niente soldi e continua richieste di denaro. Sistema criminale di gestione della manodopera sul quale ora l'inchiesta punta i suoi riflettori. Bruno Sokolovic, GR1.
2: A Roma, nel quartiere Prima Valle, una lite condominiale è sfociata ieri sera in un omicidio. Un 18enne di origini colombiane ha ucciso a coltellate un vicino di 54 anni, fermato dalla polizia. Dalle prime informazioni raccolte tra i due ci sarebbero state già discussioni in passato. Ed ora lo sport, calcio fuori dai prossimi mondiali. Gli azzurri tornano in campo per le amichevoli stasera sotto la guida di Silvio Baldini, CT dell'Under 21 ad interim sulla panchina della nazionale maggiore. L'Italia incontra il Lussemburgo e oggi in campo a Parigi anche i nostri tennisti a caccia delle semifinali del Roland Garros. Cobolli sfiderà il canadese Auger Aliassime, mentre Berrettini e Arnaldi si affronteranno in un derby azzurro, semifinale già raggiunta invece dalla coppia Bolelli-Vavassori nel doppio maschile. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica e amici di Disco Sveglia.
0: Buongiorno Disco Sveglia.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno.
8: Buongiorno amici dei miei amici.
9: Amici dei miei amici.
8: Un
0: saluto a tutti gli amici di Disco Sveglia da Eugenio il Lomellino. Buona giornata.
9: Grazie a te. Che è?
10: No. Senti queste voci, sì, arrivano da qui.
9: Da dove
10: arrivano? Ascolta il Disco Sveglia, sempre su Radio 1, con Foderaro, Brocca mia e Tor.
9: La prima cosa bella.
0: E la seconda. Ma come faremo senza di voi?
9: Infatti non farete.
0: Giugno.
9: Certo. Vabbè. Potrete sopravvivere. Disco Sveglia!
11: Disco Sveglia!
12: Disco Sveglia!
9: Anche oggi, questo terzo giorno del mese di giugno, sì, siamo qui e vi ringraziamo per la vostra partecipazione, sempre molto calorosa. Certo. Al 335-699-2949.
13: Disco Sveglia.
9: Ringraziamo tutti gli ascoltatori e diamo la linea al nostro amico Umberto Broccoli.
13: Broccoli.
14: Buongiorno, ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
9: E il nostro buongiorno è arrivato, come sempre anche è arrivato alla rivederci, ma adesso è il momento di entrare nel vivo di questa terza puntata del mese di giugno. Il mio Gian Maurizio Foderaro ha scelto una bella canzone, dire, mi piace molto perché è un esempio di brillantissima canzone d'autore, divertente, ma non proprio
13: al tempo stesso
9: banale,
13: legata anche ad un periodo storico,
9: esatto,
13: un contesto.
9: Quale contesto?
13: Va bene. Il contesto milanese.
9: Esatto, il contesto milanese. Meneghino. Di un circuito di artisti che si ritrovavano sempre lì al derby. Era quello proprio. Poi c'era Rozzelli che era quello proprio.
13: Derby è stato, diciamo, è un po' il papà dello Zelli. Insomma, questa carratura era di artisti completi davvero.
9: È veramente altissima. C'era Gaber e c'era anche Enzo Iannacci.

0: Vengo anch'io a Notturno. Abbiamo aperto oggi con questa canzone perché oggi si sarebbe festeggiato il suo compleanno, perché è nato proprio il 3 giugno del 35.
1: Vero.
0: Bravo, sì. Ha fatto una bellissima scelta, devo dire. Stiamo per lanciare anche un ascoltatore con la sua canzone, ma prima, visto che siamo proprio in fase finalissima, io direi di ascoltare le tre canzoni che invece voteranno i nostri ascoltatori oggi.
1: Diamo qualche minuto in più per il 335-699-2949.
0: Allora,
1: fatta apposta.
0: Cos'era?
1: Allora, era il 23 di marzo e questo era il suo compleanno, Battiato. Di Franco Battiato. Centro di gravità permanente.
0: Centro di gravità permanente, bellissima canzone. Poi andiamo invece la settimana successiva, perché c'era una ricorrenza particolare, la copertina.
1: La copertina di Sgt. Pepper.
0: Ma che ricorrenza?
1: Insomma, copertina storica.
0: Beh, sì, bello, la copertina, un'opera d'arte.
1: È scattata la fotografia proprio in questa data.
0: Sì.
1: Quindi Strawberry Fields Forever. Da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
0: Beatles, bello.
1: Scrive Beatles.
0: Poi era il compleanno della grande Patty Bravo.
1: E quindi in occasione del suo compleanno, pensiero stupendo che vinceva la sua settimana con Patty Bravo.
0: E allora 335-699-2949, votate Battiato, Beatles o Patty Bravo. E adesso il nostro ascoltatore ci chiede una canzone.
2: Disco Sveglia.
3: Disco Sveglia.
4: Buongiorno Disco Sveglia, Mauro da Roma. Facciamo salpare questo mese con Sailing di Christopher Cross. Vi ringrazio tanto.

0: vabbè.
1: Un po' marittima.
0: Molto marittima, molto marittima. Sailing, bellissima canzone di Christopher Cross che canta questi adenoidi. Bravo però Christopher Cross, grandissimo artista, ancora tra l'altro attività, fa ancora concerti in tutto il mondo. Bravo, bravo. E adesso l'almanacco, l'almanacco.
1: L'almanacco! Eccolo qui.
0: Allora, oggi chi festeggiamo?
1: Oggi, ecco, l'almanacco lo comincia con i santi, sì. Quindi abbiamo Adalberto. Che
0: Adalberto.
1: Audito.
0: Audito, cioè.
1: sì, Cono.
0: San Cono.
1: C'è un Cono, sì,
0: San
1: sì.
0: Cono.
1: Di solito.
0: Ma com'è?
1: D'estate. All'inizio della stagione.
0: Con la panna, certo.
1: Poi c'è Davino.
0: Davino, auguri.
1: Poi Genesio.
0: Auguri Genesio all'ascolto.
1: E poi Glunzalak.
0: Ah, Glunzalak, c'è pure.
1: E quanti Glunzalak?
0: Io sempre il Glunzalak, lo faccio sempre.
1: Isacco, non dire Isacco,
0: Isacco anche un grandissimo profeta. Poi
1: Lifardo. Ecco, poi Morando.
0: San Morando.
1: Ecco, fatti mandare da Morando. E Oliva,
0: allora,
1: una
0: ci sta sempre bene.
1: All'aperitivo.
0: Quindi Santa Oliva oggi. Ecco, oggi si festeggia il compleanno anche del grande Rafa Nadal. Facciamo gli auguri.
1: Siamo in pieno
0: Maiorchino.
1: Sì.
0: Facciamo gli auguri, festeggia a Manacor, cioè nasce a Manacor il 3 giugno 86, gli facciamo gli auguri.
1: Siamo in pieno Roland Garros, quindi
0: esatto,
1: insomma,
0: bravo, che era casa sua praticamente Roland Garros, e anche Wanda Osiris avrebbe compiuto gli anni.
1: Detta Wanda.
0: Da Wanda. Wanda, cantante soubrette italiana, però poi è diventata
1: famosa,
0: un po' greca.
1: Io mi ricordo, ero molto piccino quando andava di moda in televisione, e mi ricordo questa sua acconciatura, insomma, questa
0: la cofana, certo, si ricorda la cofana di Osiris, ovviamente.
1: Poi Cozzalone,
0: anche lui, nato il 3 giugno, anche lui, auguri a Checco. E poi un grandissimo che io adoro, ho letto una marea di libri di Allen Ginsberg, un poeta fantastico.
1: Jukebox all'idrogeno, uno
0: esatto,
1: tra tanti.
0: Esatto, bravo, anche Jukebox all'idrogeno. Lui è un poeta beat, forse uno di quelli che ha contribuito a creare la cultura beat americana più degli altri. E ci vuole anche...
1: Beh, ho anche una citazione colta. Non c'è riposo senza amore, non c'è sonno senza sogni d'amore.
0: Che bella questa, non c'è riposo senza amore, non c'è sonno senza sogni d'amore. Me la segno perché
1: questo è Ginsberg,
0: puoi sempre dire questa è una frase di Ginsberg.
1: Oggi
0: abbiamo giapponesi che giocavano a calcio.
1: Ogni giorno ce n'è una, noi veramente siamo lì proprio con questa fissa.
0: E questo chi è?
1: Non ci presentiamo proprio se non c'è. Questo si chiama Kyoko Yano,
0: ex calciatore giapponese classe 84. Auguri a Kyoko Yano. Abbiamo anche cantanti improbabili.
1: Oggi andiamo in Nord America, in Canada.
0: Che bello il Canada.
1: Canada
0: al fresco, a Longway Will.
1: Longway Will. Julie Mass.
0: Che è Julie Mass?
1: Julie Mass.
0: La conosce solo lei.
1: Certo, ma comunque vado a vedere perché come
0: Julie
1: sa,
0: Mass.
1: Per quanto riguarda le caratteristiche artistiche, come sempre, qualche dubbio lo nutro.
0: Spero che non canti del country improbabile. Perché...
1: No, è media, diciamo, nella norma.
0: Eccola,
1: Julie Mass.
0: Però, cantante canadese, ecco. I suoi 55 anni se li porta benissimo, quindi auguri a Julie Mass.
1: Eccola qui, 30 secondi. Sentiamo.

0: totalmente irrilevante nel mondo della musica, però noi gli auguri li facciamo.
1: Compleanno lo fa, canta sì, pure, sì, quindi infatti, c'era tutta.
0: Vabbè, cioè, va benissimo.
1: Che non è che chiediamo noi che abbia delle qualità o abbia.
0: Lo so, lei non chiede
1: noi,
0: nulla.
1: Noi chiediamo solamente che compia gli anni il giorno in cui noi la citiamo e qualche cosa abbia cantato.
0: Io preferisco soltare Noemi, però se lei preferisce.
1: Sì, sì, sì, la nuova canzone di Noemi?
0: No.
1: Insieme a Vito Salamanca.
0: Ah.
1: Sì, producer, personaggio molto attivo. Questo è Tu cosa fai questa sera?
0: Sto a casa, fatti affari tuoi.
1: Ecco, sottotitolo. Stare con te.

0: Remy con Vito Salamanca, questa canzone Tu cosa fai sì. Stasera l'abbiamo ascoltata prima dell'appuntamento con
1: la notizia,
0: che tutti ci invidiano, certo.
1: Allora, oggi ti parlo di un aspetto della nostra vita metropolitana che sì? però sempre di più impensierisce, anche cioè? Perché a me capita spesso di avere a che fare con animali
0: lei,
1: che
0: sì.
1: ormai si sono come si
0: antropizzati.
1: Dice? Antropizzati, nel sì? senso che io vedo, noto che anche non so, un passerotto,
0: ma anche il cinghiale,
1: ecco, si comporta come un cristiano, come un uomo.
0: Vuoi
1: ecco.
0: mettere il piccione che ti guarda come dire che dobbiamo fare?
1: Una volta l'animale faceva l'animale,
0: spariva, ti palesavi, lui scappava.
1: Adesso no. Gli animali sono diventati più spavaldi e pronti sì. rispetto ai loro cugini di campagna.
0: Ah, anima mia, torna a casa tua.
1: Una ricerca globale, sì. che hanno fatto anche una ricerca globale, rivela che lo sviluppo urbano modifica i comportamenti della fauna selvatica.
0: Questo si capisce, certo.
1: Perché, ecco, e hanno studiato più diciamo tipologia di animali.
0: Tipo?
1: No? Quindi gli animali cittadini mediamente più attivi, aggressivi, audaci e propensi all'esplorazione rispetto ai cugini di campagna sono appunto i volatili.
0: I piccioni, possiamo dirlo che
1: cioè, i parametri valutati sì. sono audacia. Aggressività,
0: capacità di borseggiare,
1: livello di attività, tendenza all'esplorazione e parolacce
0: soprattutto quelle ne sanno tantissime, devo dire.
1: Allora, raccogliendo i dati di circa 80 studi sul campo,
0: però 80
1: per un totale di 133 specie di animali
0: tutti
1: presenti,
0: finanziati da noi contribuenti, ci teniamo a specificare,
1: in 28 nazioni. Mamma. Le altre specie sono mammiferi, anfibi, rettili e insetti. Anche il risultato più solido riguarda gli uccelli, anche perché
0: i roditori non ci sono.
1: Con gli altri hanno avuto qualche difficoltà, certo. perché ce ne vuole un numero percentuale che possa, diciamo,
0: ovvio,
1: fare statistica.
0: Ovvio.
1: E con i lombrichi non sono riusciti
0: no,
1: cioè, a interagire più di tanto.
0: Poverini.
1: Ecco. Anche i ratti non è che si fanno tanto prendere.
0: No.
1: Gli incontri ravvicinati ormai avvengono sempre più frequentemente.
0: Sì.
1: Per incontro ravvicinato è quello che, ad esempio, tu sei seduto a un bar del centro.
0: Sì.
1: Arriva un gabbiano.
0: Sì.
1: Ti si siede a fianco.
0: Sì.
1: E ti dice: me dai una sigaretta?
0: No.
1: Oppure che c'ha 5 euro?
0: Ma no. No, sono alto, sono soggetto umani che fanno queste cose. I gabbiani ancora non si spingono così avanti,
1: però siamo
0: a livelli abbastanza di invadenza.
1: Ecco, poi oltretutto queste criticità per gli animali che potrebbero venire danneggiati da questo contatto con l'uomo,
0: certo.
1: perché l'umanizzarsi troppo, ecco, li
0: non
1: porta
0: gli fa
1: poi,
0: bene,
1: ecco,
0: non gli
1: anche
0: fa
1: perché
0: bene.
1: Poi ormai ecco, non pagano le tasse, non pagano quindi le multe. Ecco, quindi, insomma,
0: la birra gli fa male, non gli potete offrire la birra.
1: Perché il gabbiano ti dà una mano, ma non
0: il gabbiano
1: ce l'ha.
0: Ti dà una mano,
1: non ce l'ha, quindi
0: salutiamo tutti i gabbiani all'ascolto, anche il nostro amico Francesco Gabbiani.
1: Certo.
0: E adesso vuole sapere chi ha vinto?
1: Beh, sarebbe il caso. Ecco,
0: guardi, quindi. Purtroppo non ce l'ha fatta Franco Battiato. La lotta è stata tra Beatles e Patti Pravo. Lo sa chi ha vinto?
1: Addirittura la Patti,
0: la fila
1: la svangata. Tecnicamente si dice così anche a Sanremo. Vediamo quest'anno chi è svanga Sanremo.
0: Ho svangato, pensiero stupendo di Patti Pravo, e noi ci salutiamo e diamo la linea a Broccoli.
1: Quindi invece della palma di Sanremo, una vanga
0: svangato Patti Pravo.
1: Domani, ciao.
2: E tu?

0: Ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno, Derek Crispo. Nella notte attacchi iraniani contro il Kuwait e il Bahrain. Teheran fa sapere che si tratta di una rappresaglia contro le basi americane in risposta a un attacco di Washington contro la torre radio dell'isola di Kesh. Nessun bersaglio colpito, abbiamo intercettato tutti i missili, dicono gli Stati Uniti, che annunciano anche di aver preso di mira obiettivi militari iraniani. Sirene in Arabia Saudita, esplosioni a Erbil in Iraq. Intanto c'è ancora incertezza sui negoziati. Secondo i Pasdaran, le trattative sarebbero ferme da giorni, ma Trump nega. La corrispondente.
3: Con un post sul suo social Truth, Trump smentisce che i negoziati con l'Iran siano stati sospesi e a Teheran dice: è ora di fare un accordo. Anche il segretario di Stato Marco Rubio, in un'audizione al Senato, conferma: stiamo trattando, un'intesa è possibile oggi, domani o la prossima settimana, siamo fiduciosi.
4: They have agreed to negotiate aspects.
3: Teheran ha accettato per la prima volta di affrontare anche il tema del suo programma nucleare, sottolinea Rubio, che parla di segnali di coinvolgimento di Mojtaba Khamenei nei negoziati e ammette che però non è garantito un accordo accettabile e che l'Iran ha ancora molti droni. Rubio ribadisce anche che lo stretto di Hormuz è uno dei punti chiave nelle trattative. E mentre a Washington riprendono i colloqui tra Israele e Libano, dopo la telefonata di fuoco in cui Trump ha accusato Netanyahu di essere un pazzo e un ingrato, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni contro il settore degli asset digitali iraniani, colpendo in particolare la principale piattaforma di scambio di criptovalute del paese. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E nonostante la telefonata di fuoco, l'abbiamo appena sentito, tra Trump e Netanyahu non si fermano gli attacchi tra Tel Aviv e Hezbollah. Nelle ultime ore, missili delle milizie sciite contro un contingente israeliano nel Libano meridionale. Nella notte droni sulla città russa di Michurinsk, danneggiato un impianto industriale e un palazzo residenziale. Intercettati i droni in direzione di Mosca e della regione di Leningrado, aeroporti chiusi. Intanto è salito a 22 vittime e 130 feriti il bilancio dell'ultimo massiccio bombardamento russo in Ucraina. Il presidente Zelensky ribadisce: abbiamo assoluto bisogno dei missili Patriot degli americani. Caro Energia, Bruxelles apre le richieste italiane di estendere la deroga del patto di stabilità. La decisione sarà annunciata ufficialmente dalla Commissione oggi. Il ministro Giorgetti: quando ci saranno i risultati dirò la mia, è un mese che stiamo lavorando, è un percorso lungo e complicato. Il corrispondente.
5: L'Europa accorda flessibilità per gli investimenti sull'energia, ma in un'ottica di spinta verso la transizione energetica. La flessibilità sarà all'interno della già esistente clausola di salvaguardia per le spese per la difesa, che è dell'1,5%. Una parte di queste, lo 0,3% all'anno, potrà essere impiegata in investimenti energetici per il triennio dal 2026 al 2028. Le spese così fatte saranno in deroga al patto di stabilità. I nuovi investimenti dovranno essere mirati, temporanei e diretti a ridurre la dipendenza da combustibili fossili. Tra gli esempi, possibili incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, investimenti nelle reti elettriche e nei sistemi di accumulo, misure di efficienza energetica. Non potranno essere conteggiati sussidi o programmi già in atto. La misura dovrebbe essere rivolta a tutti i paesi dell'Unione. L'Italia è considerata tra i più interessati ad aderire. Al momento la Commissione europea non prevederebbe una risposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi dalla Premier Meloni sulla deroga al patto sull'energia. Da Bruxelles, Filippo Golia, GR1.
2: I braccianti bruciati vivi ad Amendolara in Calabria, fermati i due uomini incastrati da un video delle telecamere di sorveglianza della pompa di benzina dove si è consumata la strage. Le immagini mostrano i due di nazionalità pakistana come le vittime bloccare le portiere del minivan dall'esterno prima di dare fuoco al mezzo. Parla un sopravvissuto, un afghano che è riuscito a rompere un finestrino e a scappare. È stata la mafia pakistana, venivamo sfruttati, racconta che i due killer indicati come caporali si rifiutavano di pagare i braccianti per il loro lavoro. Maltempo, piogge e nubi fragili, particolarmente colpito il Piemonte, forti temporali anche a Milano e a Torino, allerta arancione su parte della Liguria, gialla in diverse regioni dal nord al sud. Lo sport, tennis, Roland Garros, oggi i quarti con il derby azzurro tra Berrettini e Arnaldi e la sfida tra Cobolli e il canadese Auger Aliassim. Nel doppio misto in campo Errani e Vavassori che si giocano la finale dopo che quest'ultimo ha conquistato la semifinale nel doppio maschile con Bolelli. Calcio, stasera la prima partita della nazionale dopo la mancata qualificazione ai mondiali. Alle 20.45 l'amichevole contro il Lussemburgo. Gli azzurri sono guidati da Silvio Baldini, CT dell'Under 21. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
7: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
6: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
0: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: Cari figlioli, sento le vostre voci.
9: Di cantante, anzi di cantattore.
10: Sono Nina, la ragazza che presenta. Alla
11: quale... come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
12: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
13: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
14: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: caro Alessio Caranzetti, ci siamo. Abbiamo, il sole è già sorto, abbiamo superato da un po' di tempo le 5.35 del mattino di questo 3 giugno 2026 con Luca Bernardini in regia. Questa luna calante, già, che si vede anche nel cielo del mattino come adesso, con il sole che è nato alle 5.33, tramonterà alle 20.38 dell'ora e tutto questo sul meridiano, anzi sullo zenith di Saxa Rubra. Luca Bernardini è in regia, Patrizia Cavalieri scrive i suoi copioni da par suo, Roberta Genuini in redazione coordina tutti quanti noi con Chiara Terranova e Claudio Urbani. 3 giugno 2026, l'abbiamo detto, il proverbio del giorno, posizionato cortesemente qui da Patrizia Cavalieri, è il seguente: segui il filo, troverai il gomitolo. Eh già, il filo d'Arianna che ha fatto pensare purtroppo a qualcosa anche di altro, purtroppo in tempi recenti e recentissimi. Facciamo un po' di auguri a tutte persone con le quali ho avuto comunque una consuetudine professionale. Claudio Lippi, che è nato oggi, Maurizio Mattioli, che è nato a Gorga, 3 giugno anche lui. Rosanna Cancellieri, elegantissima giornalista del TG3, Alberto Fortis, Checco Zalone, insomma veramente c'è un pieno oggi di nativi del 3 giugno. Ma il 3 giugno del 1963 si ascoltava questa voce.
1: Papa Giovanni, il Papa buono, il Papa della pace, è morto. Da Piazza San Pietro noi abbiamo seguito con decine di migliaia di romani il suo lento spegnersi. Sono le ore 20, la folla che alle 19, silenziosa e commossa, aveva seguito la Santa Messa celebrata sul Sagrato di San Pietro è stata ancora una volta attratta dai segnali sonori della Radio Vaticana. Il Papa è morto.

0: Questo adagio in sol di Albinoni, che qui il maestro Bernardini ha piazzato sapientemente, è un fatto che chi non, ecco, Chiara Terranova certamente non l'ha vissuto, nemmeno il maestro Bernardini l'ha vissuto. Per chi ha vissuto quel momento storico, e io l'ho vissuto, Caranzetti non l'ha vissuto ovviamente, ricordo la forza che ebbe questa notizia, data praticamente alle 19.49, 19.53 in realtà, lui se ne va alle 19.49 di quel 3 giugno e alle 19.53 la Radio Vaticana dà il segnale del ritorno alla casa del padre, si dice così. Noi in sigla il maestro Bernardini ha posizionato la voce di Giovanni XXIII nel discorso alla Luna: cari figlioli, sento le vostre voci, quando l'11 di ottobre del 1962, su spinta di Loris Capovilla, lui si affaccia alla sua finestra, non voleva parlare, parlerà, lo abbiamo raccontato tante volte, però certamente queste cose fa piacere raccontare ancora, secondo me, perché è stato un evento, un papa che diceva: beh, ma questo è un parroco, non avrà quel successo che si mai. No, invece ha avuto un grandissimo segno nella storia della Chiesa. Avete sentito la voce, era di Lello Bersani, altro protagonista della radio e della televisione italiana, e parlava di questa funzione religiosa che alle 19 era stata aperta dal cardinal Traia proprio sulla piazza San Pietro, che era gremita, era piena di gente. Però accanto, dicevo, alla voce che Bernardini ha messo lì, cari figlioli, l'ultima voce voi avete, ormai l'ascoltate da mesi e noi siamo contenti di questo, ci scrivete a successo@rai.it, ci scrivete anche quelli che sono le vostre sensazioni su questa trasmissione. L'ultima delle voci in sigla è quella di Pippo Baudo. Voi mi direte: ma cosa c'entra? No, l'ho già raccontato tante volte, lo voglio dire ancora, perché la notizia della morte del Papa a me venne data proprio da Pippo, da Baudo, che aveva comprato una Giulietta usata, una Giulietta di seconda mano, un Alfa Romeo Giulietta, e venendo a casa, lui viveva da noi praticamente, e mi disse: ho fatto una follia, ho comprato una Giulietta usata, però aveva l'autoradio, la Giulietta usata, e la radio, e lui sente la notizia della morte del Papa appunto alle 19.53. Viene a cena di noi dopo le 20, è stato le 8:30 della sera, e lui dà la notizia, me lo dice, perché noi oggi viviamo connessi, no? Non possiamo essere disinformati. A quel tempo non era così, cioè la voce della radio era una voce importante, il telegiornale andrà più avanti in onda. Pensate che la parata del 2 giugno, la parata di ieri praticamente, non venne fatta, il governo decise di non fare la parata per non gioire mentre il Papa stava agonizzando. E io ricordo che avevo pochi anni e andavo a scuola, andavo alle elementari e mi misi a piangere, perché era il Papa che aveva dato un bacio e una carezza a tutti i bambini, e quindi ero uno di quelli. Baudo mi tirò su dicendo: ma guarda che domani non andrei a scuola, e questo mi tirò su di morale, no? Anche se mi ricordo a scuola non andammo, ma a scuola si parlava, all'elementare, a Regina Elena di Roma si parlava di questa agonia del Papa buono, del Papa che comunque a tutti noi bambini e bambine rigorosamente divisi, sezione maschile e sezione femminile, aveva mandato questo suo messaggio. Allora sentiamo, questo l'ho voluto ricordare così, con un ricordo estremamente personale, sentiamo la voce appunto di Giovanni XXIII, Giovanni XXIII, che partecipa appunto al famoso discorso della Luna, una parte che sigla da noi, nella nostra trasmissione, sentiamo.
1: Cari figlioli, sento le vostre voci, la mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la Luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo.

0: Eh già, perché la radio trasmetteva anche queste canzoni, non quel giorno, non quel giorno, perché c'era stato una stretta sulla programmazione radio televisiva, a parte la televisione trasmetteva pochissimo, soltanto la sera praticamente, la TV dei ragazzi, e la radio è sorvegliata, sta attenta, però mi immagino Baudo Pippo che ascoltava queste canzoni, perché poi lui veniva a casa nostra, si metteva al pianoforte e suonava e cantava le canzoni che andavano di moda in quel momento storico particolare. C'era il disco per l'estate, stava per arrivare, però insomma sono momenti personali, momenti molto personali. Sentiamo chi è andata a svegliare oggi, Chiara Terranova, siccome è già sveglio da tempo. Chiara Terranova.
1: Monsignor Vincenzo Paglia, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita e presidente della Fondazione Età Grande. Quanto è stato importante il lavoro di Giovanni XXIII sul dialogo con le altre confessioni nel costruire i rapporti pacifici che oggi la Chiesa intrattiene?
2: È stato determinante, direi, per la sua esperienza quando era nunzio. Lui incontrò con un'attitudine, diciamo, positiva le altre chiese cristiane, e poi fu molto importante il suo rapporto con gli ebrei. E ricordo quando lui passò con la macchina davanti al Tempio Maggiore di Roma e gli fece un segno di benedizione. Un colpo e cadde una barriera di cristallo che durava da centinaia di anni, e soprattutto poi l'aggiornamento che lui volle con il concilio diede un nuovo avvio alle relazioni con le altre religioni mondiali.
1: A proposito del Concilio Vaticano II che lei citava, Giovanni XXIII naturalmente lo aprì, poi però le conclusioni, la chiusura furono affidate al suo successore Paolo VI.
2: Ma erano sulla stessa linea. Non dimentichiamo che Giovanni XXIII, come primo cardinale, fece esattamente l'arcivescovo di Milano, Montini, di cui aveva una grande stima. E Paolo VI raccoglieva quella prospettiva dialogante che Giovanni XXIII aveva aperto.
1: Quanto fu rivoluzionario Giovanni XXIII nel suo uscire dal Vaticano?
2: Fu entusiasmante la sua visita al Bambino Gesù, poi la sua visita alle carceri di Regina Coeli e poi in Quaresima la visita alle parrocchie romane. Uno stile umano di paternità, una ventata di vicinanza, di umanità, di colore umano rispetto alla figura di Pio XII, molto ieratica, distante, e che uscì dal Vaticano una sola volta.
1: Grazie a Monsignor Vincenzo Paglia.
2: Grazie dell'invito e un augurio a tutti.

0: E bene ha fatto Chiara Terranova a riportare su un binario che non sia soltanto un ricordo personale, cioè il mio ricordo personale. In pochissimi minuti Vincenzo Paglia, Monsignor Paglia, che salutiamo da Boville Ernica, ricordo personale anche in questo caso, di fronte a un sarcofago paleocristiano di Boville Ernica, quante volte abbiamo parlato di queste cose. E va bene, però il 3 giugno del 1105 nasce questa signora. Lei è Wanda Osiris, in realtà si chiama Anna Menzio, e nasce a Via del Quirinale 16 nel 1905, perché il papà era un palafreniere del Quirinale, un palafreniere del re, ovviamente. Il Quirinale era la residenza regale e reale, e lei porta una ventata completamente nuova, questa Tu Musica Divina, e una serie di festa. Era una rivista di Macario, perché la musica era di Mario Consiglio, diretta da Mario Consiglio, e lei negli anni, siamo nel 40, lei proprio durante la guerra porterà questa sua immagine che tutti quanti noi dopo ci siamo chiesti: ma come poteva essere possibile lei vestita, addirittura truccata, quasi creola praticamente, poi con questo arpeggio, questo profumo che doveva inondare il palcoscenico, lei che voleva le rose, gettava le rose ai suoi ammiratori. Lo dico senza offesa per nessuno, non è che fosse una cosa particolarmente avvenente, però lei colpiva, e forse c'era anche questa voglia di evasione in quegli anni 40. È stata un po' la regina della grande rivista. Sentiamo la voce di Wanda Osiris, intervistata da un grande attore, regista, protagonista di cinema, di teatro, ma anche di tanta tanta radio, Sandro Merli. 13 maggio 1976, Wanda se ne andrà nel 94 del secolo scorso, sentiamo.
1: Io ho fatto acrobazie, ho fatto delle cose pazzesche, ho ballato con i più grandi ballerini, non d'Italia, del mondo. Però tutto a istinto, che era molto ma molto più difficile, senza scuola, senza una tecnica. Però tutti i ballerini che hanno ballato con me mi hanno detto che ero veramente fantastica, perché avevo un orecchio formidabile e un gusto formidabile.

0: tra parentesi, stona anche, ma va bene, va bene. Però voi non immaginate che è successo. Non mi dite che non la vedete scendere dalla scala. Guardate, guardate. Con i Boys a destra e a sinistra, tra quali c'era Nino Manfredi, Alberto Sordi che nel 52 rovescia lo schema, cioè c'è Wanda che aspetta sotto e lui che scende vestito d'azzurro dalla scala di Wanda Osiris, ma perché c'era anche questa forma di grandissima ironia. Pensate che Visconti, Luchino Visconti, la volle dirigere in una varietà teatrale, una rivista teatrale, che fu un insuccesso incredibile, perché Visconti voleva i gioielli veri, voleva vestiti fatti a mano, per cui praticamente una rivista costava non so quanto, no? I gioielli veri, immaginate lei che scende con gli orecchini, con gli anelli, con le collane vere di diamanti e di perle vere. Una storia lunghissima d'amore con Gianni Agus, caro maestro Bernardini. Agus simpaticamente raccontava, e mi raccontava, che andavano fuori da grandi caffè, si presentava in questa maniera: bello ragazzo, caro, diceva al barista, vorrei il caffè, mettici anche il zucchero. E quindi Gianni Agus dice: Wanda, lo zucchero, non è il zucchero. Oh, scemotto, è maschile. Dai, sentiamo ancora Wanda Osiris con Sandro Merli, sempre nel 76, dai.
1: Io da bambina avevo proprio nel cuore, nell'anima, il teatro. E mi ricordo che avevo 3 o 4 anni, rubavo le lenzuole per attorcigliarmi intorno al corpo, andare davanti allo specchio e fare del teatro. Ero innamorata del teatro.
2: Certo. È stato così, una cosa abbastanza casuale.
1: Abbastanza casuale, perché casa mia non ammetteva il teatro.

Che belle testimonianze che ha trovato la Terra Nova. Questa era una trasmissione che si chiamava Ieri e Oggi, grandi momenti alla radio, Radio 2, 18 febbraio del 95, è stata ripresa perché se ne va nel 94, però era appunto questa puntata con Merli. E insomma, successo @rai.it. Vorrei proprio chiedermi se la Terra Nova l'ha mai identificata Wanda Osiris. Ehi, mi fa segno di te. Ma sai, sono queste cose curiose, no? Questa ragazza molto giovane che però è innamorata di un certo tipo di spettacolo, ebbene fa. Maestro, mi ritaglio qualche minuto, dai.

Wanda Osiris. All'anagrafe, lo abbiamo detto, Anna Menzio, poi i genitori non volevano il teatro perché era uno spalafreniere del Quirinale. Consegnata al mito come la divina, o più affettuosamente, Vandissima. Wanda Osiris vive in un'Italia uscita dalle macerie della guerra, e anche durante la guerra. Un'Italia che aveva un disperato bisogno di sognare, di vedere il lusso anche dove non c'era e di farsi travolgere dall'illusione. Lei, Vandissima, non è stata solo la regina indiscussa della rivista e della commedia musicale italiana, è stata una imprenditrice formidabile di se stessa. Mentre il regime fascista imponeva l'autarchia e l'italianizzazione dei nomi, trasformandola temporaneamente in Wanda Osiri, lei risponde con uno sfarzo mai visto prima. Le sue piume di struzzo, i fiumi di strass acquistati a Vienna, i cambi d'abito vertiginosi e quei 300 elementi di corpo di ballo, la celebre scalinata discesa senza mai guardarsi i piedi, tutto questo era il suo palcoscenico. Ai suoi piedi i boys la adoravano come una dea pagana. La sua voce non era quella di un soprano d'opera, eppure quando intonava «Ti parlerò d'amore», il pubblico pendeva delle sue labbra. Wanda Osiris ci ha insegnato che l'intrattenimento è una cosa seria, che richiede una disciplina di ferro, e ci ricorda che il teatro è prima di tutto stupore e che a volte, per sollevare lo spirito di un paese, bastano una scalinata, un raggio di luce accecante e una pioggia di rose.

0: E a proposito di vite complesse e di registi con vite complesse, il 3 giugno del 1977 se ne va Roberto Rossellini. Uno dei padri del neorealismo italiano, forse il primo padre proprio Luchino Visconti, Roma città aperta, paesà, ha rivoluzionato questo linguaggio cinematografico che porta praticamente la macchina da presa, ma non è il solo, sia chiaro, per le strade distrutte dalla guerra, basti pensare che Cinecittà era stata chiusa, era diventato un campo per sfollati. Le pellicole e le macchine da presa se le erano portate via i tedeschi, perché tanto per fare un po' di bottino di guerra, per cui praticamente necessariamente bisogna girare per strada, per cui Visconti, Rossellini, De Sica e tutti quanti vanno per strada a tirare le somme di quello che sarà il neorealismo. Quindi a volte il successo è un malinteso, come diceva Flaiano, nasce quasi per caso. Noi abbiamo la voce di Roberto Rossellini, è una testimonianza che ci fa vedere come quanto per essere regista le cose le devi saper fare, ma prima di saperle fare devi sapere. Sentiamo Rossellini.
1: Per lavorare ho bisogno di accumulare dentro di me una quantità enorme di conoscenze, sapere molto bene di quello che vado a trattare, e poi mi lascio veramente una libertà totale.
0: Eh già, perché la regia è forse è il punto più alto, perché uno che dirige uno spettacolo, quale che esso sia, deve necessariamente conoscere. Poi sappiamo come Rossellini si sia impegnato anche con noi, con la RAI, con tutta una serie di gli Atti degli Apostoli. Quindi vai a girare gli Atti degli Apostoli, devi conoscere bene la materia e poterne poi parlare. Il maestro Bernardini, regista a sua volta, poliedrico, polistrumentista, entrato, il suo pianoforte è pronto, io leggerò poche righe di Roberto Rossellini che qui ha posizionato Patrizia Cavalieri. Maestro, prego. Non sono un artista e neppure un intellettuale, né mi sono ridotto a essere solo un regista. Sono un uomo, vivo una vita comune, sono stato marito, sono padre, nonno, sono curioso di tutto. Cerco il rifugio adatto a me e me ne sto a leggere per ore. Mi affascina la meditazione. Successo @rai.it, ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Stati Uniti, Iran in primo piano. Da una parte l'incertezza sui negoziati, dall'altra gli scontri che si riaccendono.
3: Teheran torna ad attaccare le basi statunitensi nel Golfo, in Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita. Questo in risposta all'attacco statunitense contro una petroliera che si stava dirigendo verso un porto iraniano. Dopo aver intercettato tutti i missili, Washington torna a colpire, prendendo di mira questa volta la strategica isola di Kerch che sorveglia lo stretto di Hormuz. Anche se il fuoco incrociato alimenta l'incertezza sui negoziati tra Washington e Teheran, ufficialmente la tregua regge. Anzi, il segretario di Stato americano Rubio si dice ottimista e Trump smentisce che i negoziati siano interrotti, come sostengono i Pasdaran. Teheran pretende un cessate il fuoco reale tra Israele e Libano, tregua voluta anche da Trump, che ha avuto a tale proposito una telefonata dai toni accesi con il premier israeliano Netanyahu, definito da lui un pazzo. Anche se il presidente è riuscito a bloccare un imminente attacco su Beirut, i raid nel sud del paese non si fermano, così come il lancio di razzi sul nord di Israele. La milizia sciita Hezbollah afferma di aver lanciato 13 attacchi contro postazioni di comando militari israeliane nel sud del Libano. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino, attacco di Kiev con droni contro San Pietroburgo, dove oggi si apre il forum economico internazionale con il presidente Putin, colpito secondo gli ucraini il principale terminal petrolifero della città. In Ucraina 22 morti e 130 feriti, il bilancio aggiornato della pesante ondata di attacchi con missili e droni ieri su Kiev, Dnipro e altre città. Le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica si sono concluse ieri sera con l'evento organizzato in Piazza del Quirinale. Nei suoi interventi di giornata il presidente Mattarella ha ribadito il monito contro le guerre con le parole "il mondo fermi la barbarie" e il suo no agli uomini soli al comando. Nel pomeriggio poi l'incontro con i giovani, ascoltiamo le parole del capo dello Stato.
4: Io vedo nella generazione che va salendo una quantità di elementi positivi maggiori di quelli che avevano le precedenti generazioni, di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
2: Sulla festa della Repubblica anche il messaggio di Giorgia Meloni, 80 anni che raccontano il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme, scrive la Premier, aggiungendo che bisogna ora guardare avanti, dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo domani e questa nazione ha aggiunto a tutte le carte in regola per essere più ambiziosa. La cronaca con i 4 braccianti stranieri bruciati vivi ad Amendolara. In Calabria fermati 2 pakistani incastrati da un video delle telecamere di sorveglianza della pompa di benzina dove si è consumata la strage. Le immagini mostrano i due bloccare le portiere del minivan dall'esterno prima di dare fuoco al mezzo. Parla un sopravvissuto, un afghano, è stata la mafia pakistana, dice, venivamo sfruttati. Racconta anche che i due killer indicati come caporali si rifiutavano di pagare i braccianti per il loro lavoro. Una lite condominiale degenerata in omicidio alla periferia ovest di Roma. La polizia ha fermato un 18enne colombiano ritenuto responsabile di aver ucciso a coltellate un 57enne che lo avrebbe sorpreso a gettare l'immondizia in strada per l'ennesima volta. I vicini raccontano di discussioni tra i due anche in passato. Torniamo alle celebrazioni per il 2 giugno, lo accennavamo ieri sera in Piazza del Quirinale, lo spettacolo evento per gli 80 anni della nostra Repubblica.
5: La storia siamo noi. Nessuno si sente offeso. Siamo noi, questo prato di aghi sotto il cielo.
2: Anche Gianni Morandi tra i tanti artisti sul palco, grandi nomi dello sport, del teatro, cinema, musica, Annalisa, Giuliano Sangiorgi, Danilo Rea, Paolo Fresu. Siamo allo sport, il tennis, sarà Zverev Mensik la prima semifinale del Roland Garros, la seconda sarà definita oggi, ben 3 gli italiani impegnati nei quarti. Apre alle 14 il confronto tra Cobolli e Auger Aliassime, alle 20:15 il derby azzurro Arnaldi Berrettini. Stasera anche la prima uscita della nuova nazionale dei giovanissimi guidata da Silvio Baldini in amichevole con Lussemburgo. Sentiamo il CT.
6: Dobbiamo andare dietro la storia non la può rinnegare nessuno. Il nostro popolo oggi è composto anche da questi ragazzi che hanno origini diverse dai nostri. Vedo che c'è molta integrazione, questo mi lascia ben sperare.
2: Mancano pochi secondi alle 6:05, vi lascio l'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
0: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
1: Le 6 e 5 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La festa del 2 giugno, la strage dei braccianti in Calabria, la crisi internazionale con Trump e Israele in primissimo piano, sono questi i temi centrali sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo oggi dal Giornale. La parata del 2 giugno, orgoglio e pregiudizio, questo è il titolo d'apertura. Multilateralismo, intelligenza artificiale, giovani e migranti, Mattarella promuove la Repubblica alla sinistra, fa polemica. Poi eurodeputato AVS, uno spreco da abolire, bufera sulla Salis anti-italiana. Il titolone invece è questo, emergenza islamista, è tornato il terrorismo, jihad e odio sui social del 21enne che preparava la strage. Quel filo rosso che porta a Modena e alla strategia ISIS. A centropagina una fotonotizia, nomina alla comunicazione una donna laica. Al posto di Ruffini, cosa c'è dietro la svolta di Leone? Questa è la prima pagina del Giornale. Passiamo al Messaggero. Il 2 giugno, gli 80 anni dal referendum istituzionale, Mattarella, decisione storica, la Repubblica del futuro, siamo noi. Così titola il Messaggero, che richiama sulla prima pagina un'intervista al comandante generale dei Carabinieri Luongo, l'arma garanzia di fiducia, più intelligenza artificiale e presenza sul territorio. Ancora centropagina, telefonata di fuoco, vi odiano tutti, nuovi raid sul Libano, Trump a Netanyahu, sei pazzo. E poi in basso la cronaca, fermati due caporali, il bracciante sfuggito alla strage, ho visto i miei amici bruciare. Andiamo avanti con l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, orrore e caporalato, questo è il titolo d'apertura. Quattro braccianti afghani bruciati vivi perché chiedevano un contratto regolare, un superstite accusa gli sfruttatori pakistani, il vescovo Savino, basta silenzi, due persone arrestate per la strage alla pompa di benzina, svelata la realtà dello sfruttamento e ancora in alto, pioggia di fuoco su Kiev e Dnipro, ma Mosca apre a una trattativa sui bambini. Nuova fase dell'offensiva russa con un bombardamento a tappeto, 21 vittime, lettera dell'ambasciatore alla Santa Sede. A centropagina la festa del 2 giugno, Mattarella fiducia ai giovani e Meloni si chiede che Repubblica vogliamo, punto interrogativo. E ancora a centropagina la stretta all'ultimo passo, migranti, l'Unione Europea trova l'intesa sui centri nei paesi terzi, detenzione anche di minori. Andiamo al Sole 24 Ore, Trump a Netanyahu, sei pazzo, senza di me saresti già in galera. L'Iran, colloqui interrotti, ma per gli USA si tratta. E ancora il titolone è questo, energia sì dell'Unione Europea alla flessibilità. E poi a centropagina, risico bancario, Unicredit al controllo di commerce fra derivati e adesioni all'OPS. Questo era il Sole 24 Ore. Vediamo il Fatto Quotidiano. Droni, non ci sono paragoni. 2 giugno, Mattarella contro le guerre davanti alle armi. Orgoglio nazionale, sfilano velivoli, killer e cani robo usati nei conflitti. E poi in alto, presunzione di innocenza. Dal CSM bavaglio ridicolo. Coppi, intervista al giurista e avvocato sulla nuova norma. Il foglio, l'Europa toglie gli alibi ai partiti, la Commissione Unione Europea offre la flessibilità a Meloni dello 0,3, Giorgetti non dire gatto se, puntini sospensivi, e ancora i sì europei sull'energia costringono destra e sinistra a superare l'agenda della fuffa sulle rinnovabili, appello, così scrive il Foglio. Vediamo la Stampa. Non è mai finita. Kiev, a 4 anni di distanza, Putin continua a bombardare e colpire donne e bambini. A centropagina, Trump a Netanyahu, sei un pazzo. La telefonata tesa fra i leader di USA e Israele, nuovi raid nel sud del Libano, sei morti. C'è un commento di Francesca Mannocchi, Donald e Bibi, relazioni pericolose. E poi di spalla 2 giugno Mattarella, i nostri giovani salveranno la Repubblica, e poi la politica, conti pubblici, energia, il sì dell'Unione Europea vale 13 miliardi ma l'Italia investa. E poi in basso, anche qui la cronaca, la strage dei pakistani in Calabria a casa del sopravvissuto, i miei amici bruciati vivi erano schiavi. Vediamo Libero. I progressisti contro le divise, questa è l'apertura, i disertori. Schlein, Conte e gli altri big giallorossi evitano la parata del 2 giugno, sgarbo a Mattarella, assente pure Salvini, ma per impegni al Ministero. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, odiano i soldati, ma le guerre le dichiarano i politici. A centropagina, da Bruxelles apertura alla Meloni, più fondi per l'energia, l'Europa dice sì. Per nuovi investimenti sarà possibile usare lo 0,3% del PIL, sbloccati 13 miliardi. Vediamo Repubblica. Repubblica, l'apertura è sulla strage dei braccianti, bruciati vivi perché volevano essere pagati. I quattro braccianti uccisi nel Cosentino avevano chiesto di non lavorare più gratis, parla l'unico superstite, ci davano solo il cibo, fermati due pakistani. C'è un commento di Lirio Abate, non chiamateli invisibili, vediamo cosa scrive Lirio Abate. Per ucciderli non è bastato il fuoco, chi li ha assaliti in pieno giorno ha atteso che le fiamme riempissero l'abitacolo e ha bloccato le portiere del minivan perché nessuno potesse scappare. È un dettaglio che resta addosso più delle immagini dei corpi carbonizzati trovati davanti a una pompa di benzina sulla statale 106 Ionica nel Cosentino. A centropagina l'Italia di Mattarella, il presidente e gli 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà, Costituzione, casa comune, il dialogo con i giovani, siamo un popolo figlio di migrazioni, Salvini diserta la parata ai fori. Un commento firmato da Carlo Galli, la democrazia, religione, civile. E poi, sempre a centropagina, pioggia di droni sull'Ucraina, Putin fa strage di civili a Kiev. In basso, anche qui, Luongo, così cambiano i carabinieri. Un'intervista di Gianluca De Feo. E poi Trump e Netanyahu, la lite al telefono, pazzo, senza di me saresti in galera. Vediamo infine il Corriere della Sera. Apertura sul 2 giugno, Salvini, l'assenza è un caso, la parata, la festa e il monito di Mattarella, no alla barbarie. Poi l'intervento dell'attrice Cortellesi, il voto e il ruolo delle donne. A centropagina la crisi internazionale, Libano, le bombe e la lite. Trump, tensione e insulti al telefono con Netanyahu, sei un fottuto pazzo. Il tycoon sull'Iran, il dialogo avanza, raid russi, strage di civili in Ucraina, due bambini tra le vittime. Andiamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera, 2 giugno, Mattarella e le guerre, il mondo fermi la barbarie, dall'altare della patria alla parata sui fori, no agli uomini soli al comando, scrive il Corriere della Sera. Ancora il Corriere della Sera, pagina 3. L'assenza di Salvini diventa un caso, Conte e i forfè nell'opposizione, Salis AWS abolire la parata, ira della Premier. Andiamo avanti, pagina 4, una festa di popolo davanti al Quirinale, da Morandi a Brignone, da Verdone ad Annalisa, lo show tra canzone e poesia e bolle danza sul va pensiero. Sempre a pagina 4 l'intervento di Paola Cortellesi, il coraggio delle donne che il voto rese cittadine e quelle promesse non ancora mantenute. Oggi ci si ricordi quanto è prezioso vivere in democrazia. Ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 5, il tricolore da 450 kg e l'addio di Briciola, istantanee dai fori, con tante fotografie a cura di Rinaldo Frignani. Allora sentiamo subito sul 2 giugno le parole del Presidente Mattarella e della Presidente Meloni.
7: Donne e uomini d'Italia, il 2 giugno di 80 anni fa vollero la Repubblica. Questa sera ci troviamo insieme per festeggiare l'80° anniversario di quella storica decisione del nostro popolo. Oggi non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti.
8: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, con grandi storie e con piccoli gesti.
7: Vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti.
8: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, con grandi storie e con piccoli gesti quotidiani, con piccole scelte di ciascuno.

Era la voce di Biagio Antonacci, proseguiamo con la lettura dei giornali, eravamo rimasti al 2 giugno, siamo al Giornale, a pagina 3, multilateralismo, intelligenza artificiale, giovani e migranti, così Mattarella promuove il paese. Il presidente, l'immigrazione non è un problema, polemica su Salvini assente. E ancora l'evento, un articolo firmato da Stefano Zurlo, lo spettacolo al Quirinale tra musica, sport, poesia e racconti, i volti al Colle uniscono la Repubblica, da Morandi a Cortellesi, da Fontana ad Annalisa, l'emozionante show davanti a 2700 persone, in basso un selfie, il capo dello Stato Mattarella con i ragazzi al Quirinale. Andiamo avanti, ancora il Giornale, a pagina 4, dal blitz ecologista agli insulti a Meloni, bufera sulla Salis, abolire la parata. La Premier sui social, vergognoso, la festa alternativa degli antagonisti. Andiamo al Messaggero, il Messaggero a pagina 3, le celebrazioni in piazza. Morandi, Cortellesi e gli altri, la Repubblica siamo noi, lo spettacolo per un compleanno speciale. Il cantante bolognese interpreta De Gregori, l'attrice ricorda il suo C'è ancora domani con il voto delle donne. E ancora il Messaggero a pagina 4, i giovani, la famiglia, lo spazio, le sfide dell'Italia del futuro attraverso il dialogo con gli under 35, il manifesto di Mattarella per la Repubblica che verrà, la fiducia nelle nuove generazioni a cui vanno trasmessi i valori per governare i nuovi processi. Ancora il Messaggero, pagina 5, Stella e Christian dal liceo di Roma fino al Quirinale, il ricordo dei due

0: studenti, sembrava uno di noi, trasmette tranquillità e pacatezza, ha detto siete il futuro della società. E ancora il Messaggero, pagina 6, Meloni, una nazione all'altezza delle sfide, difesa, memo di Rubio. La Premier dai fori imperiali, Libano, stiamo lavorando, abolire la parata, vergognoso che qualcuno lo pensi. Salvini, Schlein, Conte, un caso, le assenze. In basso c'è un'analisi firmata da Mario Aiello, la maturità democratica degli italiani, un antidoto anche contro il populismo. Ancora il Messaggero, a pagina 7, una giornata da ricordare, l'ovazione per i vigili del fuoco e la passerella d'onore per Briciola, a Roma una sfilata di emozioni. Tanti applausi e qualche lacrima hanno accolto la parata ai fori imperiali, dalla marcia dei militari alla sorpresa per le nuove tecnologie fino all'apoteosi delle frecce tricolori. Vediamo sullo stesso argomento la stampa pagina 11, l'ottimismo della Repubblica, è un commento di Anna Foa. I diritti conquistati negli ultimi 80 anni siano una lezione per il futuro. La nostra storia ha visto battaglie democratiche e dato voce anche agli umili. Così scrive la stampa a pagina 11. Ancora la stampa a pagina 13, Anselmi. Bandiera, Iotti e Mattei, la rivoluzione delle donne, l'Italia nata dalla lotta partigiana e dal voto, un'eredità che dobbiamo tutelare, è appunto l'intervento di Paola Cortellesi. Vediamo Libero a pagina 4, l'Italia che serve, Briciola e le frecce, il meglio della parata, non solo i reparti in marcia, sfilano anche la cagnolina dei carabinieri, il siluro maiale, tante donne in divisa. Passiamo a Repubblica, il 2 giugno, a pagina 6, il 2 giugno di Mattarella, felici di essere il futuro di tante migrazioni, il capo dello Stato dialoga con i giovani, uomini soli al comando, l'allarme per gli affaristi dell'intelligenza artificiale, fermare il ritorno della barbarie. In basso un'intervista a una studentessa di un liceo di Roma, alla periferia est, siamo a Tor Bella Monaca, nel popolare quartiere di Tor Bella Monaca. Gli ho chiesto della sua prima volta alle urne, tra noi c'è poco interesse per la politica, il momento più bello è stato quando si è seduto al nostro fianco, io ho 17 anni e considero quella della Repubblica la festa di tutti, dice appunto Stella Silva, studentessa al liceo Amaldi di Roma. Ancora Repubblica, pagina 7, lite a destra sulle assenze, Salvini non va alla parata, ero impegnato al lavoro. Critiche di La Russa e Tajani che poi scivola su una gaffa, non ho visto Conte Schlein, ma il protocollo non lo prevede. Ancora, Repubblica, pagina 9, Cortellesi e le partigiane, la memoria che commuove la piazza della Repubblica. Ancora Repubblica, pagina 11, c'è questa intervista al comandante dei carabinieri Luongo che dice più carabinieri tra la gente così sconfiggeremo il clima di paura, chiede Gianluca Di Feo. La principale richiesta degli italiani è la sicurezza. Lei sta portando avanti una grande trasformazione per rendere i carabinieri ancora più vicini alla gente. Quali sono i capisaldi? Leggiamo la risposta del comandante Luongo. Il nostro caposaldo è l'aver intrapreso un'innovazione che non sia solo tecnologica ma un profondo rinnovamento culturale. Questa trasformazione, pur guardando al futuro, si fonda sulla volontà di mantenere saldi i valori che l'arma coltiva da 212 anni. Tali valori non si esprimono solo a parole ma si concretizzano nei comportamenti quotidiani e nel senso del dovere di ogni militare. Tutto il nostro apparato organizzativo e operativo poggia su quella che definiamo la filiera della fiducia, un legame profondo che nasce dalla lealtà e dalla trasparenza interna per trasformarsi in uno sguardo protettivo verso ogni famiglia italiana. Solo un'arma che coltiva la fiducia reciproca al proprio interno e si fida di se stessa può essere davvero credibile e autorevole agli occhi del Paese. Su queste fondamenta puntiamo a snellire la burocrazia per liberare il carabiniere dagli uffici e riportarlo fisicamente tra le nostre comunità. Questa era appunto un estratto dell'intervista al comandante dei carabinieri Luongo pubblicata a pagina 11 di Repubblica. Passiamo agli esteri, alla crisi internazionale, siamo a Libero a pagina 14, telefonata drammatica. Trump a Netanyahu, sei pazzo, saresti in galera se non fosse per me. Così ha salvato i negoziati. Il premier israeliano, invitato caldamente a non proseguire gli attacchi su Beirut, le condizioni dell'Iran per continuare le trattative con gli USA, il Libano non va bombardato, ma Hezbollah lancia ancora missili. Proprio su questo tema c'è una intervista pubblicata a pagina 24 di Repubblica, anche su questo tema, alla neopresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Ottolenghi, che dice: noi ebrei viviamo sotto protezione, la legge è una priorità. C'è una domanda di Francesco Bei: non crede che ci sia una correlazione tra le azioni del governo di Israele e l'aumento dell'antisemitismo? La risposta è questa: c'è la tendenza di attribuire a quello che fa il governo Netanyahu alla recrudescenza dell'antisemitismo, però secondo me è fuorviante dare una ragione e una legittimazione a questa cosa. È una delle tante scuse che vengono utilizzate come schermo, impedisce di vedere quello che accade veramente sia nel nostro paese che a livello internazionale. Ancora una domanda di Francesco Bei: oggi avete organizzato un convegno per parlare del DL contro l'antisemitismo, il passaggio al Senato ha prodotto lacerazioni e polemiche, il centro-sinistra non l'ha votato, dicono che impedisca le critiche legittime a Israele e al sionismo. Come replica? Questa è la risposta. Innanzitutto vorrei sottolineare che diversi esponenti della sinistra hanno appoggiato e sostenuto questo DL. Sulla possibilità di criticare Israele, direi che questo si può sfatare andando a leggere la definizione di antisemitismo dell'IFRA. È scritto a chiare lettere che criticare Israele non è antisemitismo, purché, ovviamente, si utilizzino termini e narrative che valgono per tutti gli altri stati. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 3 giugno. Oggi residue piogge interessano il nord-est, ma con tendenza a un rapido miglioramento, prevalenza di sole sul resto del settentrione. Maltempo al centro, con rovesci temporaleschi sparsi più frequenti sulle regioni adriatiche. Poche nubi sulle due isole maggiori e sulle zone ioniche, mentre sul resto del sud la nuvolosità è destinata ad aumentare, dando vita a rovesci pomeridiani tra Campania e Puglia. Venti moderati meridionali al sud, moderati occidentali sul resto del paese. I mari diverranno generalmente mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature massime in diminuzione al centro e su parte delle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:28 minuti, vediamo insieme la situazione al momento, partendo dal traforo del Monte Bianco, dove ci sono code verso Courmayeur. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio, rallentamenti per traffico intenso tra il confine di Stato e Tarvisio Sud in direzione della Torino-Trieste. Sulla 4 Venezia-Trieste, rallentamenti per traffico tra la Tisana e San Stino di Livenza verso Venezia e tra la Tisana e Cessalto sempre verso Venezia. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino, mentre sulla A10, la Genova-Ventimiglia, c'è un chilometro di coda per traffico intenso tra il confine Ventimiglia in direzione di Genova. Veniamo a Roma, sulla diramazione Roma Sud ci sono code per traffico tra Torrenova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino, mentre sul tratto urbano della 24 si sono formate code tra Portonaccio e la tangenziale Est in direzione della tangenziale. Infine prudenza per il vento forte che soffia sulla 14 Adriatica tra Cattolica e Pesaro Urbino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Rai Radio 1, sono le 6:29 minuti, questa è l'edicola. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. I titoli d'apertura sono quasi tutti centrati sul 2 giugno, la crisi internazionale, la strage dei braccianti. Vediamo subito il Messaggero: il 2 giugno, gli 80 anni dal referendum istituzionale, Mattarella, decisione storica, la Repubblica del futuro siamo noi. Poi c'è l'intervista al comandante generale dei Carabinieri Luongo. Congo, l'arma garanzia di fiducia, più intelligenza artificiale presenza sul territorio. Ancora gli esteri, telefonata di fuoco, vi odiano tutti, nuovi raid sul Libano, Trump a Netanyahu, sei pazzo. E poi in basso la cronaca, fermati due caporali, il bracciante sfuggito alla strage, ho visto i miei amici bruciare. Vediamo l'Avvenire, l'Avvenire apre così, pioggia di fuoco su Kiev e Dnipro, ma Mosca apre a una trattativa sui bambini, nuova fase dell'offensiva russa, con un bombardamento a tappeto, 21 vittime, lettera dell'ambasciata alla Santa Sede. E il titolone è questo, orrore caporalato, quattro braccianti afghani bruciati vivi perché chiedevano un contratto regolare, un superstite accusa gli sfruttatori pakistani, il vescovo Savino basta silenzi, due persone arrestate per la strage alla pompa di benzina, svelata la realtà dello sfruttamento. A centro pagina la festa del 2 giugno, Mattarella fiducia ai giovani e Meloni si chiede che Repubblica vogliamo. E poi la stretta all'ultimo passo, migranti, l'Unione Europea trova l'intesa sui centri nei paesi terzi, detenzione anche di minori. La Repubblica, l'apertura è questa, bruciati vivi perché volevano essere pagati. I quattro braccianti uccisi nel Cosentino avevano chiesto di non lavorare più gratis, parla l'unico superstite, ci davano solo il cibo, fermati due pakistani. C'è un commento di Lirio Abate, non chiamateli invisibili, e poi a centro pagina il titolone, l'Italia di Mattarella, il presidente degli 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà, Costituzione, casa comune. Il dialogo con i giovani, siamo un popolo figlio di migrazioni, Salvini diserta la parata ai fori. Un commento di Carlo Galli, la democrazia, religione, civile. E poi in basso anche qui un'intervista al comandante dei carabinieri Luongo, così cambiano i carabinieri. E infine gli esteri, Trump, Netanyahu, la lite al telefono, pazzo, senza di me saresti in galera. Vediamo Libero, i progressisti contro le divise, i disertori, questo è il titolone d'apertura. Schlein, Conte e gli altri big giallorossi evitano la parata del 2 giugno, sgarbo a Mattarella, sente pure Salvini ma per impegni al Ministero. Un commento di Alessandro Sallusti, odiano i soldati ma le guerre le dichiarano i politici. E a centro pagina, più fondi per l'energia, l'Europa dice sì da Bruxelles, apertura alla Meloni. Per nuovi investimenti sarà possibile usare lo 0,3% del PIL, sbloccati 13 miliardi. Il Giornale, la parata del 2 giugno, orgoglio e pregiudizio, multilateralismo, intelligenza artificiale, giovani e migranti, Mattarella promuove la Repubblica, la sinistra fa polemica. A centropagina, emergenza islamista, è tornato il terrorismo, jihad e odio sui social del 21enne che preparava la strage, quel filo rosso che porta a Modena e alla strategia ISIS. Ancora a centropagina, una donna laica al posto di Ruffini, cosa c'è dietro la svolta di Leone, nomina alla comunicazione. Ancora La Stampa, ricordiamo che fra poco dovremmo avere ospite con noi Fabio Martini della Stampa. Non è mai finita, questo è il titolo d'apertura. Kiev a 4 anni di distanza, Putin continua a bombardare, colpire donne e bambini. A centropagina, Trump a Netanyahu, sei un pazzo, la telefonata tesa fra i leader di USA e Israele, nuovi raid nel sud del Libano, sei morti, un commento di Francesca Mannocchi, Donald e Bibi, relazioni pericolose, di spalla 2 giugno Mattarella, i nostri giovani salveranno la Repubblica. E poi conti pubblici, energia, il sì dell'Unione Europea vale 13 miliardi ma l'Italia investa. E in basso anche qui la cronaca, i miei amici bruciati vivi erano schiavi, la strage dei pakistani in Calabria, a casa del sopravvissuto. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: E allora diamo il buongiorno a Fabio Martini della Stampa. Eccoci qua. Ciao Fabio, buongiorno. Dovremmo avere con noi.
1: Eccoci qua. Buongiorno.
0: Perfettamente. Buongiorno a te. Allora, partiamo subito dalle celebrazioni per il 2 giugno. La parata, la festa, il monito di Mattarella no alla barbarie. Come hai vissuto questo straordinario compleanno?
1: No, è stato effettivamente era un anniversario con un numero tondo, quindi è stata, come dire, si è accompagnata alla tradizionale parata anche una solennità voluta dal capo dello Stato, che è stata coinvolgente per tanti. È stato un momento, oggi c'è un commento sulla prima pagina di Repubblica: democrazia, religione, civile. Ecco, sembra che sia una lettura corretta.
0: Andiamo agli esteri, Fabio. Sulla prima pagina della Stampa non è mai finita. Kiev, a 4 anni di distanza, Putin continua a bombardare e colpire donne e bambini. Ci sono due foto che veramente la dicono tutta. Che cosa sta accadendo là?
1: Ma sta accadendo che appunto la Russia, che immaginava più di 4 anni fa di fare una sostanzialmente una passeggiata, una tragedia, sta perdendo di nuovo parte del territorio e quindi sta usando obiettivamente dei metodi terroristici, quindi crimini di guerra nel senso pieno del termine, e quindi sta colpendo civili più che obiettivi militari.
0: Andiamo adesso in Israele, Libano, la telefonata Trump con Netanyahu, ecco, vediamo il messaggero. L'ira di Trump contro Bibi, ormai il mondo vi odia, ancora raid sul Libano, telefonata di fuoco del presidente americano a Netanyahu, che insiste con l'offensiva: sei pazzo, se non fosse per me saresti in galera, Teheran, la ripresa della guerra è inevitabile. Ti faccio sentire, Fabio, subito le parole di Rubio e di Netanyahu. Proprio su questo, ascoltiamole. Dovremmo ascoltarle, chiedo alla regia se sono pronte, se non sono pronte, chiedo che cosa mi dite.
2: L'accordo con l'Iran è possibile oggi, domani o la settimana prossima. Siamo fiduciosi. Per la prima volta Teheran ha accettato di affrontare anche il tema del suo programma nucleare. Che non c'è alcuna certezza su un accordo accettabile, che l'Iran ha ancora molti droni e che la guida suprema Mojtaba Khamenei è ancora molto attivo.
3: Bombardare Beirut se non si fermano gli attacchi di Hezbollah sul nord di Israele e che le operazioni restano. L'Iran scomparirà dalla scena mondiale, noi contribuiremo perché ciò avvenga.
0: Fabio Martini, che cosa significa questa telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu?
1: Anzitutto significa che il contenuto di questa telefonata, più o meno testuale, è stata fatta trapelare dallo staff del Presidente degli Stati Uniti, il quale, dopo essersi imbarcato in una operazione militare che ha avuto effetti assai negativi sull'economia mondiale, ora vuole a tutti i costi arrivare ad un accordo, e l'ostacolo è l'azione ostinata del governo di Israele nei confronti di Hezbollah nel territorio libanese, e quindi stavolta Trump ha fatto sentire la sua voce forte contro chi gli impedisce di raggiungere quel minimo trofeo che da tempo cerca in tutto il mondo e che fatica a trovare il presidente degli Stati Uniti.
0: Teheran dice, come scrive il messaggero, la ripresa della guerra è inevitabile. È un messaggio in codice per dirci magari altro, oppure davvero è così, secondo te?
1: No, vabbè, questa è una guerra di anche di parole, anche naturalmente, e quindi ci sta che si dicano, che si usino dei fumogeni lessicali per nascondere la sostanza. L'accordo è vicino, ma obiettivamente l'ostacolo è rappresentato dalla azione pur comprensibile di Israele, perché è sotto il fuoco di Hamas da anni, di Hezbollah, e tuttavia oggi è un ostacolo serio alla tregua, alla pace.
0: Andiamo alla cronaca, Fabio Martini. Siamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, pagina 9. Bruciati vivi perché volevano il contratto. Savino, basta silenzi di convenienza. Emergono i dettagli sulla fine dei 4 braccianti uccisi in provincia di Cosenza. Erano afghani e dopo una lite con i caporali pakistani, questi hanno incendiato l'auto, impedendo loro di uscire, ma uno si è salvato e può raccontare tutto. È veramente un tema del quale parlano tutti. Braccianti arsi vivi in auto, fermati due caporali. Scrive il Messaggero e la stampa, il tuo giornale. Io sopravvissuto all'orrore. La testimonianza di Tai al-Miar, l'unico superstite del rogo dei braccianti di Amendolara. Avevamo soltanto chiesto di essere pagati, così i caporali hanno deciso di bruciarci vivi. Una storia terribile questa, Fabio.
1: Sì, è terribile, è una vicenda atroce per come si è, come dire, espressa, manifestata con questo rogo dentro l'auto, è penosa e quindi oggi per fortuna sulle prime pagine di diversi giornali, qualcuno addirittura ci fa l'apertura e viene molto evidenziata, perché è una storia terribile di persone che volevano semplicemente essere pagate per il proprio lavoro e il caporalato ora, diciamo, ha assunto nazionalità diverse, ma la sostanza non cambia.
0: Ma che cos'è che si dovrebbe fare di più per fermare questo orrore del caporalato? Perché noi continuiamo sempre a parlarne, però insomma questi fatti accadono in continuazione.
1: E certamente no, c'è tutta una rete dell'ispettorato del lavoro che evidentemente non riesce a penetrare tutti gli interstizi e quindi ogni tanto accadono tragedie. Una così non è mai accaduta in questi termini e quindi ogni volta c'è un monito e c'è un problema anche di risorse, ovviamente l'interesse alla sicurezza. In questo caso riguarda più, diciamo, la sicurezza e quindi è un richiamo, diciamo, anche alle forze dell'ordine, ma non se ne può fare una colpa, cioè, sia chiaro, qui siamo di fronte alla criminalità pura.
0: Altro tema forte di cui si parla molto sui giornali, siamo a pagina 25 di Repubblica, la prima donna laica, prefetto in Vaticano, guiderà i media del Papa. Leone chiama a dirigere la comunicazione Montserrat Alvarado, messicana, era capo della TV conservatrice EWTN. Che nomina è questa secondo te?
1: Innanzitutto una donna, ma non per retoricamente, perché comunque all'interno di un'istituzione secolare come la Chiesa questo ha un significato e la sua connotazione è altrettanto, diciamo, politico-culturale, altrettanto significativa. Tanto più in sostituzione di un professionista di grandissimo affidamento come Paolo Ruffini, che tra l'altro è stato direttore anche di questo di questa rete e insomma è sicuramente è normale che un pontefice voglia avere una squadra di propria fiducia anche laddove coloro che ha ereditato dal precedente pontefice erano persone di assoluto valore. È normale che ognuno, che un'autorità così importante possa avere una persona di propria fiducia in un ruolo così importante.
0: La politica interna, il giornale a pagina 8, il nodo immigrazione, le polemiche, rimpatri, ora il governo ha via libera. Dopo l'ok Unione Europea, Lega attacca Bruxelles su Schengen, sui controlli decidiamo noi, così il giornale, vediamo Libero, vince il modello italiano, l'Europa dà il via libera ai rimpatri dei migranti, ma PD e 5 Stelle insorgono, raggiunta l'intesa tra le istituzioni dell'Unione sul regolamento che introduce il foglio di via comunitario e apre di fatto ai centri in Albania, il PD attacca, calpesta i diritti e genera caos, Malan, Fratelli d'Italia vogliono un'immigrazione senza limiti. Insomma, che ne pensi di tutto questo?
1: Ma che l'Europa è una sorta di punchbowl, è governata da una maggioranza di centro-sinistra, diciamo così in termini molto generici, e quindi di volta in volta è oggetto o di apprezzamento o di critica anche da parte di chi in qualche modo si sente rappresentato a Bruxelles. La vera notizia di questi ultimi 24 ore è che da Bruxelles arrivano segnali incoraggianti per il governo, sia in termini di margini di bilancio, sia sulla questione migratoria. Sicuramente si può essere d'accordo o meno sulle misure che Bruxelles concede, e tuttavia è un dato di fatto che le pressioni del governo italiano hanno avuto soddisfazione.
0: C'è un'intervista interessante oggi sul Corriere della Sera, pagina 23, ad Adriana Poli Bortone. Il titolo è questo: Almirante mi portava in 500, guidava male e bruciava i rossi. Parliamo ovviamente dei semafori. A Nil degli Otti cucinavo i tortelloni. L'antimeloni, punto di domanda, l'unica è Salis. Ecco, proprio questo ti volevo chiedere. L'antimeloni, l'unica è Salis, sei d'accordo?
1: Ma non si tratta di essere d'accordo personalmente. La sindaca di Genova è lì da poco, ha già detto che non correrà nelle eventuali primarie, è sicuramente una personalità che ha una capacità comunicativa fuori dall'ordinario, non sarà lei la sfidante di Giorgia Meloni.
0: Grazie davvero Fabio Martini della Stampa, grazie per essere stato con noi all'Edicola di Radio 1, grazie e buon lavoro.
1: A voi.
0: Si chiude qui l'edicola di Radio 1, condotta e curata da Massimo Giraldi, grazie alla redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Alessandro Pazienza, in regia Mauro Convertito. Noi ritorniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
5: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera che trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia. Ecco il conto di oggi.

0: La montagna incantata di Thomas Mann è il libro di oggi. È senza dubbio una delle opere centrali della letteratura europea moderna. Questo può intimorire chi si avvicina alla lettura e il consiglio è di affrontarla, questa montagna, come fosse una grande favola dove si intrecciano l'amore, la malattia e la morte, ma anche la politica e la filosofia. L'idea del romanzo nasce nel 1912 quando Thomas Mann va a trovare la moglie Katia in un sanatorio a Davos, dove era in cura per una malattia ai polmoni. All'inizio Thomas Mann voleva scrivere solo un racconto breve, ma poi arriva la Prima Guerra Mondiale e tutto si ferma. Quando riprende a lavorarci, il mondo è cambiato. La guerra ha lasciato molte domande aperte e così Thomas Mann decide di allargare il progetto. Il protagonista è Hans Castorp, un giovane ingegnere di Amburgo. Va a trovare il cugino Joachim in un sanatorio di Davos sulle Alpi svizzere. Dovrebbe restare solo poche settimane. Dopo una visita medica scopre di avere anche lui un problema ai polmoni e finisce per fermarsi un po' più a lungo, diciamo così, 7 anni. Già nella descrizione del viaggio di Hans, Thomas Mann fa capire che non sarà una semplice visita, ma un vero e proprio percorso di trasformazione. 2 giornate di viaggio allontanano l'uomo, specie l'uomo giovane, le cui radici sono ancora poco abbarbicate alla vita, lo allontanano dal mondo di tutti i giorni, da quelli che egli considera doveri, interessi, affanni, previsioni, assai più di quanto non abbia immaginato mentre la carrozza lo portava alla stazione. Lo spazio che rotando e fuggendo si dipana tra lui e la sua residenza sviluppa forze che di solito si credono riservate al tempo. Di ora in ora provoca mutamenti interiori molto simili a quelli attuati dal tempo, che però in un certo modo li superano. Come quest'ultimo, esso genera oblio, ma lo fa staccando la persona dai suoi rapporti e trasportando l'uomo in uno stato di libertà originaria, anzi, trasforma in un baleno persino il pedante borghese in una specie di vagabondo.
1: Noi la vita la usiamo in tutti i posti, ma lei passa senza neanche un ciao. Oppure vola come i ladri sopra i tetti, se ci provi non la puoi fermare. Io lo so perché da un certo punto in poi le cose cambiano e so anche perché. Amore per me non è mai stato facile.
0: Il sanatorio diventa un mondo chiuso, separato dalla vita di tutti i giorni. Qui Hans incontra personaggi molto diversi che rappresentano idee e modi opposti di vedere il mondo. Fra quelli che lo colpiscono c'è Settembrini, un letterato italiano, amico di Giosuè Carducci, ed è uno che segue la ragione e gli alti valori dell'illuminismo. Settembrini prende a ben volere Hans e cerca di insegnare a lui il modo di guardare la vita in un modo positivo, lontano dal fascino della malattia e della morte. Leggiamo le parole di Thomas Mann. Così sono gli educatori, concedono a se stessi le cose interessanti, dicendosi all'altezza di esse, e ai giovani invece le vietano e pretendono che essi non se ne sentano all'altezza. Settembrini si presenta così. Umanista, certo, lo sono. Non mi troverà mai colpevole di tendenze ascetiche. Onoro e amo il corpo, ne affermo il valore, come onoro e amo la bellezza, la libertà, la serenità e il godimento, e ne affermo il valore, come difendo il mondo, gli interessi della vita contro l'ascesi sentimentale, il classicismo contro il romanticismo. La mia posizione, penso, è chiara e univoca, ma esiste un potere, un principio cui devo la mia più alta affermazione, il mio massimo rispetto, il mio supremo amore. E questa potenza, questo principio è lo spirito. Come detesto che si contrapponga al corpo una sospetta chimera o un fantasma lunare detto anima. Settembrini si scontra spesso col gesuita Leo Nafta, anche lui ospite del sanatorio. Tra i due nasce una continua disputa per influenzare il giovane Hans. Dai loro dialoghi nascono alcune delle pagine più intense della letteratura. E i due sono in contrasto su tutto. Settembrini, che è un massone, difende la vita concreta, il progresso e la superiorità dell'Occidente, mentre il gesuita Nafta punta verso lo spirito e una visione più radicale. Per lui, infatti, il progresso è il famigerato infermo che muta lato continuamente perché spera di trarne sollievo. E questo famigerato infermo vede nella malattia una forma di nobiltà capace di portare a una verità spirituale più alta. Ed ecco il suo pensiero. Nafta faceva risalire il rispetto che il Medioevo cristiano ebbe per la miseria del corpo al consenso religioso che esso tributava allo strazio della carne. Le piaghe del corpo, infatti, non solo ne mettevano in evidenza il decadimento, ma rispondevano anche alla tossicata corruzione dell'anima in modo da offrire una soddisfazione edificante religiosa, mentre il corpo florido è un fenomeno ingannevole, tale da offendere la coscienza. Ebbene, benissimo si faceva a rinnegarlo, umiliandosi profondamente davanti all'infermità.

0: le tue mura.
1: La disputa filosofica arriva fino al duello. Settembrini spara in aria, rifiutando di colpire, mentre Nafta, ferito nell'orgoglio, punta l'arma contro se stesso e si uccide. Nel libro c'è posto anche per l'amore. Hans rimane affascinato da Madame Chauchat. Proprio per lei accetta volentieri il consiglio del direttore di restare più a lungo nel sanatorio, e nei mesi successivi non trova mai il coraggio di parlare con lei. Poi finalmente, la sera di Carnevale, riesce a rivolgerle la parola. Fra i due c'è attrazione e Thomas Mann fa proseguire il dialogo in francese, come a consentirsi con quella lingua una maggiore audacia. Durante il soggiorno Hans cambia lentamente, vive l'amore, la malattia, il dubbio, il fascino della morte e così anche il desiderio di capire la vita. Alla fine lo scoppio della Prima Guerra Mondiale rompe l'incanto. Hans lascia il sanatorio e scende in pianura per andare in guerra. Nella montagna incantata, il lupus in fabula è la morte, una presenza costante che accompagna tutto il romanzo come un sottofondo. Se ne parla in modo filosofico, se ne avverte anche il fascino, e lo stesso Hans ne è attratto. Per gran parte della storia però resta qualcosa di sospeso. Solo in alcuni momenti la morte diventa concreta, ma in generale rimane un'anticipazione di ciò che sta per arrivare. E alla fine, con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quando tutto cambia, Hans parte per il fronte e la morte, fino allora lontana, quasi teorica per com'era, diventa improvvisamente realtà. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto La montagna incantata di Thomas Mann, perché c'è bisogno di tempo e c'è bisogno di capirla, la vita, e di capirla per conoscere la morte. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti, e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Simone Pagani, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Gli 80 anni della Repubblica con lo spettacolo in piazza al Quirinale, chiuse le celebrazioni del 2 giugno, Mattarella fiducia nelle nuove generazioni. Stati Uniti-Iran, nella notte nuovi attacchi e rappresaglie, incertezza sui negoziati, fuoco incrociato anche tra Israele ed Hezbollah, lite al telefono Trump-Netanyahu. I quattro braccianti bruciati vivi in provincia di Cosenza, in un video gli istanti della strage, fermati due pakistani, l'unico sopravvissuto, volevano solo essere pagati. Tennis, quarti di finale al Roland Garros alle 14, Cobolli-Auger in serata, il derby azzurro, Arnaldi Berrettini in campo, anche la nazionale di calcio in Lussemburgo. In primo piano dunque gli 80 anni della Repubblica. Buongiorno da Salvatore Sabatino, una lunga giornata di festeggiamenti ieri in tutto il paese, in particolare a Roma, dove le celebrazioni del 2 giugno si sono concluse con uno spettacolo sul quale torneremo in piazza del Quirinale. Tanti gli impegni per il Capo dello Stato con lo sguardo tra passato, presente e futuro.
3: Celebra l'Italia di oggi, il presidente Mattarella lo fa prima per le strade di Roma con l'omaggio alle forze armate e poi nella piazza del Quirinale quando saluta dal palco la festa della Repubblica.
4: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori.
3: L'incontro con i 10 under 35 nei giardini del Quirinale è poi l'occasione per gettare uno sguardo all'attualità in un tempo di barbarie e di conflitti. Spero torni a prevalere il multilateralismo, dice il capo dello Stato, che auspica quindi la fine degli attacchi alle corti penali internazionali.
5: Chi compie nefandezze, malvagità anche nel corso dei conflitti, non deve ottenere medaglie, ma condanne.
3: Lo sguardo passa all'Italia, servono iniziative di sostegno alle famiglie per combattere il calo demografico e ancora Mattarella si dice ottimista per la gestione dei flussi migratori e per la partecipazione delle nuove generazioni alla vita del paese.
5: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
3: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: E sulla festa della Repubblica è intervenuta anche Giorgia Meloni. 80 anni che raccontano il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme, dice la Premier, aggiungendo che bisognerà guardare avanti. Sentiamo.
6: Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa.
2: E la Premier Giorgia Meloni bolla poi come vergognosa le parole dell'eurodeputata di AVS Ilaria Salis, secondo la quale bisognerebbe abolire la parata del 2 giugno. A margine proprio della parata, polemiche per l'assenza di alcuni leader politici, in primis quella del vice premier Salvini, assente, fanno sapere dal suo staff, per motivi di lavoro. La maggioranza rimarca quelle della segretaria del PD Schlein e del leader dei 5 Stelle Conte. Parata quella ai Fori Imperiali, in cui hanno sfilato 5.500 tra donne e uomini, militari e civili, tra frecce tricolori, droni e un'enorme bandiera srotolata sul Colosseo. Migliaia le persone che hanno assistito all'evento. Ascoltiamo alcune voci che abbiamo raccolto.
7: Mi sono sentita molto orgogliosa perché io ho gli anni della Repubblica.
8: I miei genitori mi cominciavano da piccola a far vedere la parata del 2 giugno, che per me è rimasto sempre un appuntamento molto importante.
9: Mia nonna era veramente molto emozionata e felice di questa conquista, che comunque è stata sudata.
10: Far in modo che la nostra libertà sia sempre la vera libertà che ci fa andare avanti.
2: Una grande festa dunque quella di ieri, in cui non sono mancati, lo sentivamo, riferimenti alla difficile situazione internazionale, in particolare alla guerra russo-ucraina. Proprio da quel fronte un'ultima ora con una nuova strage, un drone di Kiev che ha colpito un autobus nel Donetsk, regione occupata dai russi. Ci sono almeno 7 civili uccisi. Nella notte anche un massiccio attacco con droni contro le regioni di Mosca e San Pietroburgo, dove oggi si apre il forum economico presieduto da Putin. Ieri Mosca aveva condotto una serie di raid su tutta l'Ucraina con almeno 32 morti e decine di feriti. E c'è anche il conflitto medio orientale, che vive un momento di incertezza: da una parte i negoziati in stallo, dall'altra gli scontri che si riaccendono.
0: Nuovi colpi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver danneggiato la base della quinta flotta americana, ma Washington smentisce dicendo di aver intercettato tutti i missili iraniani lanciati sulle basi in Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita, dopo che Washington ha preso di mira Kashm, la strategica isola che sorveglia lo stretto di Hormuz. Anche se il fuoco incrociato alimenta l'incertezza sui negoziati tra Washington e Teheran, ufficialmente la tregua regge. Il segretario di Stato americano Rubio si dice ottimista e Trump smentisce che i negoziati siano interrotti, come sostengono i Pasdaran, che non hanno ancora risposto all'ultima proposta statunitense, precisa l'agenzia MER. Teheran pretende un cessate il fuoco reale tra Israele e Libano, tregua voluta anche da Trump, che ha avuto a tale proposito una telefonata dai toni accesi con il premier israeliano Netanyahu, definito da lui un pazzo. Anche se il presidente è riuscito a bloccare un imminente attacco su Beirut, i raid nel sud del paese non si fermano, così come il lancio di raid sul nord di Israele. La milizia sciita Hezbollah afferma di aver lanciato 13 attacchi contro postazioni di comando militare israeliane nel sud del Libano. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il Libano dunque che vive ore difficilissime, ma anche Gaza, dove la situazione umanitaria resta drammatica e non mancano neppure gli attacchi israeliani per aiutare la popolazione e la Global Summit Flottiglia per Gaza, bloccata nelle scorse settimane, lo ricorderete, quella in mare, fermata pure quella via terra. In Libia gli attivisti sottoposti ad un procedimento penale per ingresso illegale nel paese, tra loro ci sono anche due italiani, il corrispondente.
1: La procura di Bengasi ha deciso di prolungare di altri 10 giorni la detenzione dei 10 attivisti della Global Sumud, tra cui anche 2 italiani, arrestati a Sirte la scorsa settimana. Dopo essere stati interrogati, sono stati riportati nel centro per immigrati, dove sono reclusi dal 25 maggio. Video e foto pubblicati da un sito libico dimostrano mentre vengono condotti in procura e attendono di essere ascoltati. Gli italiani sono Domenico Centrone di Molfetta e Dina Alberizia di Asti. Il nostro console a Bengasi li ha incontrati qualche giorno fa, trovandoli in buone condizioni di salute. I 10 erano stati delegati a negoziare con le autorità libiche il passaggio della carovana della Global Sumud, intenzionata ad attraversare la Cirenaica e poi l'Egitto per raggiungere Gaza e consegnare aiuti umanitari ai palestinesi. Invece sono stati arrestati per essere entrati nel territorio della Libia orientale senza autorizzazioni. L'accusa è dunque di immigrazione clandestina, reato solitamente sanzionato con l'espulsione. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Conflitti con importanti conseguenze economiche. Dalla Commissione europea si attende per oggi l'annuncio del via libera al margine di flessibilità per fronteggiare gli effetti del caro energia. Agli Stati che ne hanno chiesto l'attivazione si prevede venga estesa al settore energetico la deroga al patto di stabilità già prevista per le spese militari. L'Italia potrà così ricorrere a spese extra pari allo 0,3% del PIL entro deroga dell'1,5% per la difesa. Si tratta di quasi 14 miliardi in 2 anni legati ad investimenti green nel comparto energetico, ma non per sussidi o sconti fiscali come delle accise. I temi economici con il caro energia e la flessibilità appunto al patto di stabilità accendono anche il dibattito politico. Partiamo proprio da qui.
11: Oggi l'Europa chiarirà se e con quali vincoli concederà la flessibilità chiesta dall'Italia per sostenere famiglie e imprese contro il caro energia. Ottimista il vice premier Antonio Tajani.
12: Pare che Bruxelles stia preparando una risposta positiva alle richieste dell'Italia per quanto riguarda la flessibilità del patto per comprendere anche l'energia, come abbiamo chiesto noi.
11: Bene per la Lega, che però rifiuta l'invito di Bruxelles di eliminare i controlli alle frontiere interne. Fratelli d'Italia definisce una vittoria del modello italiano proposto con i centri in Albania, il nuovo regolamento europeo sui rimpatri dei migranti. Calpesta i diritti fondamentali e bloccherà i tribunali di tutta l'Unione, commenta il PD, che con altre forze di opposizione prepara una mozione unitaria su difesa ed energia per la revisione del patto di stabilità. Sulla flessibilità il Movimento 5 Stelle parla di contentino di Bruxelles alla Premier. Per AVS l'Europa stoppa l'Italia. Carlo Calenda, Azione.
13: Corre cancellare il foglio di via, cioè quel foglio che viene dato e con cui se ne ritornano a delinquere. Bisogna fare dei centri per i rimpatri in ogni regione italiana, metterli lì dentro e poi espellerli.
11: Carla Macrellino, GR1.
2: La cronaca ora con l'inchiesta sui 4 braccianti bruciati vivi in un'auto in provincia di Cosenza, arrestati 2 pakistani. In un video gli istanti dell'omicidio raccontati anche dall'unico sopravvissuto.
14: dopo Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom.
15: È ancora sotto shock, l'italiano non lo parla bene ma si fa capire. Arriva dall'Afghanistan, era anche lui su quel minivan dato alle fiamme nel distributore di benzina di Amendolara, provincia di Cosenza. È riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Dentro quella vettura sono morti, bruciati vivi, quattro suoi amici e colleghi, tre afghani e un pakistano, tutti braccianti. Tutti chiedevano ai loro caporali di essere pagati, regolarizzati.
14: No soldi, mangiare, ok, casa, ok, soldi no. This mafia, grande, grande mafia, Pakistan, grande mafia.
15: Cibo, alloggio, ma niente soldi, racconta il superstite che parla di mafia pakistana. E sono proprio del Pakistan le due persone arrestate. Sarebbero i due uomini immortalati in un filmato registrato dalle videocamere di sorveglianza della stazione di servizio. Scendono dalla vettura, appiccano le fiamme, tengono chiuse con forza le portiere e poi scappano. Verosimilmente le pedine di un sistema di sfruttamento nei campi della zona sul quale ora punta i riflettori chi indaga. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Una lite condominiale degenerata in omicidio alla periferia ovest di Roma. La polizia ha fermato un 18enne colombiano ritenuto responsabile di aver ucciso a coltellate un 57enne che lo avrebbe sorpreso a gettare l'immondizia in strada per l'ennesima volta. I vicini raccontano di discussioni tra i due anche in passato. Lotta tra la vita e la morte. Il 17enne della provincia di Napoli, che insieme ad altri due ragazzi ancora sotto shock ma dimessi dall'ospedale, ha assunto il miele dello sballo, una nuova e potente droga.
16: È conosciuta sul web come miele dello sballo e proprio online i tre ragazzi di Arzano avevano acquistato la sostanza, nota per la sua elevatissima concentrazione di THC, anche sopra l'80%. E dopo i primi sintomi, i ragazzi sono stati accompagnati al più vicino nosocomio, col più grave trasferito d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Paolo di Napoli. Guido Mannaglioni, presidente Società Italiana di Tossicologia.
17: Stiamo parlando di un prodotto costituito da una estrazione molto concentrata della molecola psicoattiva della cannabis, che generalmente si trova a delle percentuali intorno al 10-15%, e in questo preparato invece ha delle concentrazioni molto molto elevate.
16: Quali i rischi per la salute?
17: Allucinazioni, psicosi acuta, bradicardia o ipotensione.
16: Avete dati di una sua diffusione importante in Italia?
17: Una fotografia epidemiologica ancora è molto scarsa, sia del miele in questione, sia dei cannabinoidi sintetici, che però hanno una frequenza di ospedalizzazione molto maggiore.
16: Mauro Zanda, GR1.
2: Il meteo divide l'Italia, forti temporali al nord e sole al centro-sud, pioggia, grandine, alberi caduti in Emilia-Romagna, nubi fragio in provincia di Vercelli, scoperchiata una scuola, in serata violento temporale su Torino e tromba d'aria nel Lodigiano. Parliamo di lavoro, meno occupati nel settore manufatturiero, più nel terziario, ma con produttività inferiore. Questo è il quadro delineato dal rapporto Istat sull'industria degli anni 2007-2024.
18: Il quadro disegnato dall'Istat è quello di un paese che cambia pelle, che dal 2007 riduce la sua quota di manifattura mentre cresce il settore terziario, un cambiamento che nell'industria è costato 700.000 posti di lavoro, soprattutto nel tessile, chimica, metallurgia, carta, automotive, produzione di legno, gomma e plastica, settori importanti penalizzati dalla concorrenza spietata dei paesi emergenti. Una notizia non positiva, considerando la natura manifatturiera del nostro paese. I posti persi, aggiungendo commercio e pubblica amministrazione, diventano 1,35 milioni. Si cambia pelle e crescono altri settori: la sanità, le professioni di cura, le attività professionali, il turismo. 2 milioni di posti creati dal 2007, quindi più di quelli persi, e con la conseguente crescita dell'occupazione, ma con una produttività più bassa rispetto alla manifattura. Ed è proprio la produttività il nodo più spinoso. Dal 2007 è cresciuto appena dell'1,4%, contro incrementi a doppia cifra di Germania, più 11%, e Spagna, più 18%. Paola Nania, GR1.
2: Giugno si preannuncia un mese caldo anche sul fronte scioperi, in particolare nei trasporti. La prima data è l'11 di questo mese, quando le principali sigle sindacali hanno proclamato una protesta dalle 9 alle 17 contro le gare ferroviarie intercity cosiddette spezzatino. Disagi in vista anche per chi deve volare il 13, mentre per il trasporto pubblico locale c'è un fitto calendario di proteste a livello territoriale. Siamo allo sport, con una giornata ricca di eventi all'insegna del calcio, con il ritorno in campo della nazionale e del tennis. Tre italiani a caccia di gloria a Parigi.
19: Giornata storica per il tennis azzurro a Roland Garros. Tre italiani in campo nei quarti. Significa che almeno uno di loro andrà in semifinale. Alle 14 apre Flavio Cobolli contro il canadese Auger Aliassim. Poi alle 20:15 il derby tricolore tra Arnaldi e Berrettini. Definita ieri la prima semifinale, intanto sarà tra il numero 3 al mondo Zverev e il ceco Mensik, capaci di eliminare entrambi in tre set i due talenti emergenti Hodar e Fonseca. A caccia del primo slam il doppio Bolelli-Vavassori, che supera in rimonta la coppia Nusa-Oberleitner e vola in semifinale. E stasera alle 20:45, per la prima volta dalla dolorosa eliminazione della corsa al mondiale, torna in campo la nazionale di calcio. È quella sperimentale di soli giovanissimi guidata dal commissario tecnico traghettatore Silvio Baldini, avversario in trasferta il Lussemburgo. Riprenderà invece oggi alle 19 Brescia-Ascoli, gara d'andata dei playoff di Serie C, sospesa sull'1-1 ieri a mezz'ora dalla fine per campo reso impraticabile dal maltempo. Diego Carmignani, GR1.
2: Lo accennavamo in apertura di giornale: in piazza del Quirinale ieri sera lo spettacolo evento a conclusione delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, oltre 2 ore e mezza tra arte, musica e cultura.
20: Per la prima volta la nostra Repubblica viene festeggiata con un grande show fuori dal palazzo. Per gli 80 anni dal referendum, Piazza del Quirinale si anima con musica, danza, cultura e sport. Intenso il dialogo tra Marta Gastini e Cesare Bocci.
21: La Repubblica è una grande famiglia che ci protegge sempre.
2: Repubblica, oltre 2 ore e mezza tra arte, musica e cultura.
20: Per la prima volta la nostra Repubblica viene festeggiata con un grande show fuori dal palazzo. Per gli 80 anni dal referendum, Piazza del Quirinale si anima con musica, danza, cultura e sport. Intenso il dialogo tra Marta Gastini e Cesare Bocci.
21: La Repubblica è una grande famiglia che ci protegge sempre, però alla quale dobbiamo anche...

0: Bolle che ha danzato sulle note del Vappensiero. Gianni Morandi ha intonato C'era un ragazzo, canzone ancora oggi attualissima.
1: E io credevo che C'era un ragazzo fosse una canzone fuori moda ormai, invece purtroppo ci sono tanti focolai di guerra in tutto il mondo e questa canzone purtroppo, dico, non passa mai di moda. Vorremmo eliminare la parola guerra, ma non riusciamo.
0: Dal Quirinale, Marcella Sullo, GR1.
2: Sono le 7:16 minuti, la linea vorrei GR regionali, poi radio anch'io. Nella puntata di oggi, in apertura, gli aggiornamenti dai due fronti di guerra, il Medio Oriente e l'Ucraina, ne abbiamo parlato anche noi nel corso del giornale. Poi dalle 8:30 la nuova normativa europea sui migranti con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Restate dunque al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yes, I move!
5: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
6: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
5: Una serata importantissima.
6: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21:30 su Rai 1.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della Rai.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Tragedia ieri sera a Primavalle, finisce nel sangue una lite condominiale per futili motivi, forse per una questione legata ai rifiuti. A perdere la vita un uomo di 57 anni, il presunto omicidio un 18enne, indaga la polizia. Il ponte del 2 giugno si chiude con un bilancio positivo per il turismo a Roma nel Lazio, le celebrazioni della Festa della Repubblica, l'arrivo del Giro d'Italia nella capitale, l'apertura gratuita dei musei statali e il ricco calendario di eventi nelle province hanno contribuito ad attirare migliaia di visitatori. A Parigi Flavio Coboli e Matteo Berrettini torneranno oggi in campo per disputare i rispettivi quarti di finale del Roland Garros, la speranza è di vedere i due romani protagonisti nella parte finale del torneo. Buongiorno da Pasquale Notargiacomo in studio per la prima edizione del giornale radio del Lazio. Ci sarebbe una lite per motivi condominiali alla base dell'omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere Primavalle, periferia ovest di Roma. La vittima, un uomo di 57 anni, accoltellato da un 18enne che è stato poi arrestato dalla polizia.
2: Urla, minacce e poi un colpo fatale. Così si è conclusa una lite condominiale poco dopo le 21 di ieri in via di Villa Stellone 32 tra Primavalle e Casal del Marmo alla periferia ovest di Roma. La vittima, un uomo di 57 anni, è morto dopo essere stato accoltellato al collo dal vicino, un ragazzo di 18 anni di origini colombiane. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, il diverbio sarebbe nato per una questione legata a rifiuti. La discussione è rapidamente degenerata in provocazioni reciproche. L'uomo avrebbe raggiunto il ragazzo rientrato in casa e lì il giovane avrebbe sferrato una coltellata al collo. Alla scena avrebbe assistito anche la compagna della vittima. Inutili i soccorsi del 118. Il 18enne, dopo aver tentato di disfarsi del coltello, è stato fermato dalla polizia e portato in commissariato. Sul caso indaga la squadra mobile, mentre sul luogo dell'omicidio sono intervenuti anche gli agenti della scientifica e il pubblico ministero di turno. Sconcerto tra i residenti che conoscevano bene la vittima.
3: Lo conoscevamo, per me era una bravissima persona, tanto è vero che il mio nipotino delle volte gli dava caramelle, quindi per me era una bravissima persona.
2: Secondo i vicini di casa non era la prima volta che i due litigavano. Gli investigatori stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell'accaduto e raccogliendo tutte le testimonianze per chiarire le responsabilità del giovane. Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: Un incendio è divampato in un centro di raccolta.

0: raccolta dei rifiuti nella zona industriale tra Sermoneta e Latina Scalo. Vigili del fuoco al lavoro per spegnerlo, indagano i carabinieri.
1: L'incendio è partito da scarti e materiali di diversa natura accatastati nel cortile esterno di una ditta di trattamento di rifiuti e ha generato una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le fiamme, divampate nel primo pomeriggio, hanno interessato un'area di circa 800 metri quadrati nella zona industriale tra Latina Scalo e Sermoneta. Due squadre di vigili del fuoco, con il supporto di automezzi da Latina e Aprilia, hanno lavorato per ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del 118, i carabinieri e tecnici dell'ARPA Lazio per il monitoraggio della qualità dell'aria. Quando l'incendio si è sviluppato, diversi operai erano al lavoro nell'azienda. Nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato. I primi accertamenti sulle cause sembrano escludere l'ipotesi dolosa. Si sarebbe trattato di un evento accidentale. La situazione è tornata sotto controllo, ha detto la sindaca di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli. Non sono state rilevate criticità ambientali e non c'è stata la necessità di emettere ordinanze a tutela della salute dei cittadini. Claudia Bruno, TGR Lazio.
0: Il fenomeno delle truffe agli anziani sventati, due raggiri in provincia di Latina anche grazie alla prontezza delle vittime.
2: Hanno tentato di raggirare una nonnina di 93 anni, ma stavolta la telefonata del finto nipote che chiedeva con urgenza i soldi per risolvere una questione amministrativa è finita con l'arresto del truffatore. Due i casi di raggiri telefonici in provincia di Latina che non hanno sortito l'effetto sperato dagli autori in 24 ore. Il primo a Itri con la richiesta di 5.000 euro da parte di un finto nipote che all'anziana presa di mira spiegava per telefono che solo con il pagamento della somma richiesta avrebbe potuto chiudere rapidamente una vicenda giudiziaria, ma l'interlocutrice non si è fidata ed ha avvertito parenti e forze dell'ordine. Quando l'esattore, un 22enne di Napoli, si è presentato a casa dell'anziana, ha trovato i carabinieri che lo hanno arrestato in flagranza. Il secondo caso si è verificato a Scauri, frazione di Minturno, dove due truffatori, spacciandosi addirittura per ispettori di polizia, hanno cercato di farsi consegnare da una signora di 72 anni i propri gioielli con la scusa di verificare se i monili fossero quelli spariti in una rapina. Qui è stata la prontezza di spirito di un carabiniere fuori dal servizio a far fallire il piano dei truffatori. Sara Verta, TGR Lazio.
0: Le celebrazioni per la festa della Repubblica, l'arrivo del Giro d'Italia, i musei statali gratuiti e poi i tanti eventi nelle province. Il ponte del 2 giugno si chiude con numeri di visitatori molto positivi per Roma e tutta la regione.
3: Si è chiuso con numeri molto positivi a Roma e in regione il ponte del 2 giugno, anche grazie al bel tempo. Oltre 316.000 visitatori nella capitale, in aumento rispetto allo scorso anno, 700.000 i pernottamenti complessivi, secondo i dati dell'ente bilaterale del turismo del Lazio. Gianluca De Gaetano, direttore Federalberghi Roma.
4: Dati sicuramente confortanti, tenuto conto anche delle incertezze legate al contesto internazionale. Bene come sempre gli eventi che rappresentano un volano per il turismo.
3: A Fiumicino più di 1 milione di passeggeri tra partenze e arrivi, nonostante lo sciopero generale anche nel settore dei trasporti di venerdì scorso. Tanti gli eventi che hanno attirato su di sé l'attenzione, oltre alla parata militare di Via dei Fori Imperiali. Lo spettacolare arrivo domenica della tappa finale del Giro d'Italia a Roma, la città d'arte più cercata in questi giorni secondo le piattaforme di prenotazione turistica. Pienone anche nei musei, parchi archeologici e complessi monumentali statali aperti gratuitamente in tutta la regione. Visite nei borghi con itinerari naturalistici, archeologici e gastronomici. Grande successo a Viterbo per le visite alla città sotterranea arricchite con il Museo dei Cavalieri Templari. A Frosinone serata di festa con Nessun Dorma, che ha inaugurato l'estate all'insegna della musica e dell'arte. Spiagge e stabilimenti pieni da Ostia fino a Santa Marinella, da Sabaudia a Gaeta, con i traghetti per le isole pontine che hanno viaggiato a pieno carico. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
0: Il bel tempo e il weekend lungo hanno favorito la fuga al mare, prezzi in lieve aumento, ma c'è anche chi sceglie la spiaggia libera.
5: Ma noi siamo clienti storici, quindi il nostro prezzo è sempre lo stesso.
6: Come trovate i prezzi quest'anno?
5: Ma non troppo cambiati dall'anno scorso.
7: I prezzi sono rimasti, per quanto riguarda gli ombrelloni e le postazioni, gli stessi dell'anno scorso. Al chiosco qualcosa è stato rincarato, ma comunque di pochissimo, non c'è una grande differenza a livello di prezzi. E per quanto riguarda gli ombrelloni ci teniamo molto a tenere comunque dei prezzi umani, diciamo, perché la spiaggia è giusta e sia accessibile a tutti quanti.
6: San Felice Circeo, provincia di Latina, provano a contenere i prezzi i gestori degli stabilimenti balneari. 25-35 euro la media per ombrellone e due lettini, in linea con la stagione precedente. Come avete trovato i prezzi?
8: Come l'anno scorso, uguale.
6: Quanto avete speso?
8: Due lettini, un ombrellone, 28 euro.
9: Nello specifico dove siamo noi, diciamo, accettabili.
6: I rincari, secondo Federconsumatori e Altro Consumo, sono tra il 3 e il 6% in generale in Italia.
10: Alti, come sempre, non è che gli altri anni erano più bassi, quest'anno sicuramente c'è stato un incremento.
11: Diciamo in linea con i prezzi dell'anno scorso, con un piccolo aumento logicamente dovuto all'inflazione, quello che sia.
6: L'alternativa si chiama spiaggia libera organizzata.
12: Facciamo 6 euro al pezzo e poi... Praticamente per tutta la stagione non aumentiamo nemmeno a Ferragosto.
6: Davide Fiorani, TGR Lazio.
0: E veniamo allo sport, il tennis. Oggi è il grande giorno dei romani al Roland Garros a Parigi. Torneranno infatti in campo nei rispettivi quarti di finale Flavio Cobolli e Matteo Berrettini.
13: Il Roland Garros senza favoriti cerca il suo nuovo re e l'Italia, nonostante l'eliminazione shock del numero uno al mondo Jannik Sinner, ha ancora 3 carte da giocare e può sognare. 2 sono i romani, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, poi c'è anche Matteo Arnaldi, dunque 3 azzurri ai quarti di finale, un inedito in uno slam. Oggi giornata ricchissima che inizierà con Cobolli alle ore 14 sul centrale in terra rossa parigino. Il tennista della capitale, dopo 2 incontri dominati, dovrà fare il salto di qualità perché dall'altra parte della rete troverà Auger Aliassime, il 25enne canadese e numero 5 del ranking. In serata poi il derby tra i due Matteo, con Berrettini reduce dalla vittoria sull'argentino Juan Manuel Cerundolo e Arnaldi protagonista dell'impresa maratona contro lo statunitense Francis Tiafo. Da qui la certezza che almeno un italiano giocherà la semifinale. Berrettini ritrova i quarti del Roland Garros 5 anni dopo quel 2021 che fu la sua stagione d'oro, quella in cui raggiunse la finale a Wimbledon. Poi tanti infortuni e tanti momenti di sconforto. Oggi però Matteo sembra aver ritrovato una buona forma fisica e soprattutto una grande forza mentale. Qualcuno già sogna una semifinale tutta romana tra Cobolli e Berrettini. I due cresciuti nei circoli della capitale sono grandi amici sin da ragazzini. Intanto dall'altra parte del tabellone si sanno già i nomi degli altri due semifinalisti. Il penultimo atto vedrà di fronte Alexander Zverev, che ha battuto ieri lo spagnolo Hodar, e Jakub Mencik, che ha eliminato il brasiliano Fonseca. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
0: Adesso per un aggiornamento sulla viabilità ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, dove c'è Roberta Di Mauro.
14: Traffico intenso sulle principali consolari in ingresso a Roma, condizionato anche dal maltempo. Al momento sul tratto urbano della 24 il traffico è congestionato tra via Togliatti e la tangenziale est in direzione della tangenziale, mentre sulla diramazione Roma Sud ci sono code per traffico tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino.
0: Le previsioni del tempo con i servizi di Rai Meteo.
15: Il transito di una perturbazione atlantica sta determinando sulla nostra regione un generale aumento della nuvolosità, che risulterà associata a piogge e temporali più probabili nel Reatino ed in generale nelle aree appenniniche e subappenniniche, dove sarà attiva l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile. I fenomeni si faranno via via meno frequenti dal pomeriggio fino ad estinguersi completamente in serata, quando arriveranno anche delle schiarite sul territorio. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
0: 7:29 minuti e 23 secondi, ci fermiamo qui per questa edizione coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti. Prima di salutarvi vi ricordo che l'informazione regionale torna tra poco con Buongiorno Regione su Rai 3 e per tutti gli aggiornamenti il nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Pasquale Notargiacomo, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
16: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Alla ricerca della qualità.
17: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
16: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
17: Porca vacca, non sul tappeto!
18: E dove andate quest'estate?
19: In Trentino, con i bambini.
18: Ah,
13: vi piace camminare?
18: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
19: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
20: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
21: Sì!
20: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
22: Ciao!
23: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
24: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
25: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
24: E il signor Alessandro Volta?
26: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
24: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
27: Eurospin, la spesa intelligente.
28: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
29: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
30: 7:32 minuti, oggi è mercoledì 3 giugno, una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Dedichiamo questa nostra prima parte agli aggiornamenti che arrivano dall'Iran e dall'Ucraina. Vi ricordo subito il nostro numero per i messaggi WhatsApp 335-699-2949. Per dire la vostra potete scriverci oppure registrare un vocale. Nella notte, partiamo dal Medio Oriente, ha ripreso violentemente lo scontro tra Iran e Stati Uniti e stavolta non parliamo di uno scontro diplomatico, un colloquio tra negoziatori. Teheran avrebbe lanciato missili balistici e droni contro Kuwait e Bahrain e gli Stati Uniti avrebbero reagito intercettando e abbattendo alcuni di questi missili e poi portando avanti dei raid difensivi sull'isola di Kashmir. Almeno questa è la versione che arriva da oltreoceano, ma ci colleghiamo subito con Sergio Paini, corrispondente RAI da Istanbul. Buongiorno Sergio.
31: Buongiorno, sì, ci sono naturalmente accuse reciproche su chi ha cominciato, ma è stata sicuramente un'altra notte di scambi ad alta tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti ieri avevano messo fuori uso una petroliera, la Lexi, diretta verso l'Iran. Gli iraniani hanno reagito poi lanciando missili contro una nave israelo-americana Panaya. E poi c'è stato quello che dicevate, raid difensivi, così li chiamano gli americani, sull'isola di Kashmir, colpendo una torre radio, e l'Iran sostiene di aver reagito prendendo di mira il Kuwait 2 volte, il Bahrain 3, e sostengono di aver danneggiato la base della quinta flotta americana. Naturalmente invece Washington dice di no, che tutti gli attacchi sono stati neutralizzati o sono andati a vuoto. Poi secondo la TV iraniana esplosioni si sono udite anche in Iraq, le sirene hanno suonato anche in Arabia Saudita, ma quello che importa è che i Pasdaran, ovvero l'ala più intransigente del regime, sembrano aver preso di nuovo, diciamo, il controllo della situazione all'interno del paese. Dicono, dopo questo scambio di colpi sul Golfo Persico, toccate un centimetro dei nostri confini e vi ridurremo in cenere. Questa è l'ultima dichiarazione delle guardie della rivoluzione islamica, che avevano anche ribadito ieri: siamo pronti a ogni scenario, e avevano anche ammesso di aver aumentato durante la tregua le proprie capacità militari. Un alto ufficiale iraniano poi esclude la resa, dice che la ripresa della guerra è inevitabile, ma dice anche questo non ci spaventa.
30: Ecco Sergio, hai citato tanti paesi del Golfo, l'Iraq, l'Arabia Saudita, ma c'è il rischio quindi che il conflitto si allarghi ancora di più. Ci sono secondo te delle possibilità che poi questi paesi reagiscano?
31: Questo è già, diciamo, se è già fosse avvenuto come nel caso degli Emirati, sicuramente stanno facendo anche pressione su Trump per arrivare a una soluzione, ma c'è anche per esempio la situazione dell'Oman, che prima faceva da mediatore, che sta un po' spazientendo il capo della Casa Bianca e che fino adesso era stato abbastanza risparmiato dalle rappresaglie iraniane. Sì, sicuramente se dovesse riprendere lo scontro armato, questo è uno degli scenari. Quello che stiamo vedendo in questi giorni però è che aumentano queste situazioni di conflitto, anche se appunto in maniera sporadica, mentre nelle ultime ore stanno tacendo gli altri esponenti del governo di Teheran. Questo dovrebbe però essere forse un segnale del silenzio tanto auspicato da Trump per chiudere la trattativa. Questo da una parte. Dall'altra però le agenzie di stampa invece proprio ritenute vicine ai Pasdaran, cioè Fars e Tasnim, per esempio ieri hanno detto che l'Iran avrebbe interrotto da giorni ormai le comunicazioni con i mediatori a causa degli attacchi israeliani in Libano. E poi questo stop è avvenuto prima che arrivasse una risposta da Teheran, che sta valutando modifica all'ultima proposta di accordo invece avanzata da Trump. E secondo una fonte negoziale, l'Iran avrebbe adottato un approccio molto rigido sulla questione, proprio sulle trattative, un po' perché sente di avere delle leve che prima non aveva, come quello appunto il controllo dello stretto di Hormuz, ma poi anche per sfiducia negli Stati Uniti alla luce delle esperienze passate, perché ricordiamo che già due volte l'Iran è stato aggredito mentre erano in corso colloqui, mentre era al tavolo delle trattative.
30: Sono un po' fermi questi colloqui al momento. Si aspetta una risposta alla nuova proposta di piano, alla nuova bozza di piano inviata dagli Stati Uniti?
31: Sì, questo dicevo, stavano valutando modifiche. L'ultima affermazione di Rubio che sarebbero pronti a trattare, a parlare anche di nucleare, per il momento non c'è alcuna conferma da parte di Teheran. È chiaro che da una parte Teheran punta a prendere tempo perché, ripeto, non vuole perdere alcune anche leve negoziali che non aveva all'inizio o prima del conflitto, come il controllo dello stretto di Hormuz, forse anche degli stretti, perché hanno minacciato di mobilitare gli Houthi, i ribelli sciiti yemeniti alleati appunto di Teheran, per bloccare anche Bab el Mandeb, la porta d'ingresso del Mar Rosso, che sarebbe un danno enorme per l'economia globale. Dall'altra parte ci sono evidenti comunque anche degli approcci diversi, una divisione all'interno del regime degli Ayatollah, dove c'è i Pasdaran, che magari trovano poi espressione anche a volte nel capo negoziatore Kalibaf, presidente del Parlamento, invece un'ala più pragmatica, moderata, che è, diciamo, rappresentata dal ministro degli esteri AC e soprattutto dal presidente Pezeshkian, considerato un riformista, e che invece ritiene ancora possibile un'intesa dignitosa. Questo è l'aggettivo che ha usato di recente.
30: Grazie Sergio Paini, corrispondente Rai da Istanbul, e do il buongiorno anche all'ambasciatore Ettore Sequi. Buongiorno ambasciatore, grazie per essere
1: buongiorno.
30: Con noi.
1: Ambasciatore,
30: allora, dopo quello che era accaduto ieri notte per noi con la telefonata di Trump a Netanyahu, che lo ha convinto, diciamo, a fermarsi in Libano proprio per le pressioni dell'Iran, forse non ci si aspettava questa improvvisa ripresa degli scontri.
1: Io direi che non dobbiamo sorprenderci per niente, questo perché l'Iran evidentemente continua a colpire basi e obiettivi americani, soprattutto nei paesi in cui queste basi sono presenti, più vicini appunto agli Stati Uniti, per dimostrare che ha ancora una capacità di deterrenza. E gli Stati Uniti a loro volta continuano a rispondere per evitare che la moderazione o la non risposta, diciamo così, venga interpretata come debolezza. In tutto questo è chiaro che, per esempio, gli Stati Uniti utilizzano un aggettivo molto interessante, sono azioni di carattere difensivo. Perché? Che non vogliono che la soglia, diciamo così, di bellica in qualche modo faccia naufragare quelle che sono ancora le trattative. E direi, quello che è interessante è che sia Washington che Teheran continuano a parlare di tregua mentre colpiscono, ma proprio perché siamo in una zona grigia in cui la diplomazia e l'uso della forza vanno avanti contemporaneamente e non si possono da una parte all'altra mostrare debolezze.
30: Ambasciatore, ieri Rubio, il segretario di Stato americano, è stato ascoltato in Senato. Glielo faccio ascoltare.
2: L'accordo con l'Iran è possibile oggi, domani o la settimana prossima. Siamo fiduciosi. Per la prima volta Teheran ha accettato di affrontare anche il tema del suo programma nucleare. Che non c'è alcuna certezza su un accordo accettabile, che l'Iran ha ancora molti droni e che la guida suprema Mojtaba Khamenei è ancora molto attivo.
30: Ambasciatore Sequi, gli alleati di Trump stanno cominciando a manifestare chiari segnali di insofferenza per quanto accade appunto in Iran, quindi anche per Trump rischia di rappresentare un problema interno.
1: Ovviamente, ma probabilmente lo è già, perché non dobbiamo dimenticare che il prezzo del gallone di benzina, che aveva raggiunto il suo massimo durante la presidenza Biden e per questo era stato criticato da Trump, $5.02, si sta velocemente avvicinando. Io direi che il problema per Trump è molto chiaro. All'interno appunto ci sono queste difficoltà, l'inflazione aumenta, i prezzi appunto della benzina, ma non solo, aumentano. Trump ha la necessità assoluta di cercare di riaprire appunto lo stretto di Hormuz, che si potrebbe trasformare, se non ci riesce, nel suo Afghanistan energetico. E per questo, e comunque ha la necessità di dimostrare che questa guerra aveva un senso, è per questo che Rubio parla di nucleare. La cosa interessante è che il nucleare in realtà viene, teoricamente, il negoziato nucleare viene rimandato a un successivo negoziato, noi sappiamo, entro 60 giorni dal raggiungimento di una prima intesa invece su Hormuz. Ma anche su Hormuz le cose sono in alto mare. Perché? Perché mentre diciamo gli iraniani vogliono parlare di Hormuz, ma anche di scongelamento di fondi iraniani e di sanzioni, perché obiettivamente hanno dei problemi di carattere economico, da parte invece americana non se ne vuole parlare. E il motivo è chiaro, ci si esporrebbe a delle critiche interne che per il momento Trump vuole evitare.
30: Ambasciatore, le faccio un'ultima domanda, perché in questa strategia di Trump poi si inserisce l'alleato Netanyahu, che è un po' a volte una scheggia impazzita. Oggi Francesca Mannocchi sulla Stampa scrive che dietro la telefonata di Trump a Netanyahu non c'è una rottura, ma c'è un'alleanza strumentale e per questo incrollabile. Lei è d'accordo?
1: Allora, assolutamente sì. Voglio aggiungere un paio di cose. Tra Trump e Netanyahu c'è sicuramente un'alleanza, ed è un'alleanza, direi, di carattere tattico. Entrambi vogliono assolutamente diminuire la forza dell'Iran. Possibilmente Netanyahu vorrebbe anche cambiare il regime, anche se questo per il momento sembra difficile. Però in prospettiva c'è una dissonanza di carattere strategico, perché tutte e due dovranno affrontare delle elezioni in Israele a settembre-ottobre e comunque le elezioni midterm negli Stati Uniti. Ora, per questo Trump ha assoluta necessità di uscire subito dalla guerra e quindi chiudere il fronte iraniano ed evitare danni economici e politici di cui abbiamo parlato. E Netanyahu invece pensa che questo sia il momento migliore per indebolire anche Hezbollah. E qui, per finire, si capisce anche bene perché mentre gli israeliani continuano a operare contro Hezbollah perché vogliono mettere in sicurezza i loro confini settentrionali, Trump cerca di tenere separati gli scenari, e cioè vuole che sostanzialmente Netanyahu cessi le sue operazioni contro Hezbollah, perché sa che se no gli iraniani sarebbero molto più rigidi nel negoziato.
30: Certo, lo stiamo vedendo. Grazie all'ambasciatore Ettore Sequi per essere stato con noi questa mattina, e do il buongiorno anche a Liana Mistretta, corrispondente Rai da Mosca. Buongiorno Liana.
3: Buongiorno.
30: Liana, buongiorno a te e anche l'Ucraina è un fronte caldo. Ascoltiamo subito i sindaci di Kiev e Dnipro.
4: Sono stati danneggiati edifici e zone residenziali. Stanno ancora lavorando i servizi di emergenza. Mi trovo nella zona di Podilsk. Confermo gravi danni alle infrastrutture. Ci sono feriti tra i civili.
5: Mi rivolgo alla comunità mondiale. Questo è un crimine di guerra. La Russia ha usato munizioni a grappolo. Non voleva puntare uno specifico obiettivo militare o industriale, ma solo causare il massimo numero di morti tra i civili. E i testimoni mi dicono che più volte è stato usato il metodo del doppio colpo, una tattica pianificata per ferire o uccidere anche i soccorritori e le forze dell'ordine.
30: Liana, la notte tra lunedì e martedì è stata una notte drammatica con gli attacchi su Kiev, su Dnipro, su Kharkiv, anche a Odessa è stato colpito un ospedale, il reparto di maternità. Quest'ultima notte invece, che notte è stata per l'Ucraina?
3: Allora, sono ormai delle notti sempre difficili e drammatiche perché stiamo assistendo a un crescendo di attacchi reciproci, ovviamente con quelli russi che sono sempre più massicci e scambi di accuse continue. Diciamo che adesso le notizie che più abbiamo dal fronte riguardano i territori occupati, dove Mosca denuncia che è stato colpito un pullman che faceva della linea tra Simferopoli, cioè in Crimea, la Crimea occupata dalla Russia, fino a Mosca. Ci sono stati 7 morti e 11 feriti.
30: Era proprio una notizia di pochi minuti fa.
3: Esatto,
30: grazie,
3: di pochi minuti fa, e quindi civili ancora una volta vittime da entrambe le parti, e poi droni sullo stabilimento petrolifero di San Pietroburgo, su una industria missilistica di Tambov in Russia. Quindi vedete, i droni ucraini arrivano sempre più in profondità nel territorio russo e colpiscono gli impianti energetici, gli impianti industriali, causando grossissimi problemi all'economia russa. È una strategia che davvero sta avendo degli effetti, perché pensate che hanno perfino, si sta discutendo dell'approvazione di una legge al Parlamento russo per dotare le fabbriche, le banche di armi e di sistemi di difesa missilistica antidrone. Per esempio, per darvi un esempio pratico, gli impiegati di banca e quelli che garantiscono la sicurezza della delle banche avranno delle armi pesanti, una militarizzazione dunque della società per far fronte a questi problemi. Sul fronte ucraino ovviamente abbiamo visto quanti morti, più di 22, 138 feriti la notte scorsa, due notti fa, in un attacco che Mosca ha rivendicato. Ha detto che si è trattato di un attacco con armi di precisione a lungo raggio, anche se, come sempre dicono, noi miravamo obiettivi militari.
30: Ecco, Liana, infatti la versione di Mosca è quella di dire, di negare di aver mirato a obiettivi civili. Qualche giorno fa c'è stato un attacco, in almeno secondo la versione di Mosca, ecco, un attacco su un college. E ascoltiamo allora dalla voce del portavoce del Cremlino Peskov la versione del Cremlino.
6: Дело в том, что
7: Il fatto è che stiamo parlando di un college a Starobilsk, che non è mai stata una struttura militare. C'erano sempre giovani, bambini che studiavano in questo college. Se il regime di Kiev si spinge deliberatamente verso atti terroristici così disumani, oltre i confini dell'umanità, contro la popolazione civile, contro i bambini, questo è un paradigma completamente diverso. La guerra può finire entro la fine della giornata. La condizione è che Zelensky ordini alle sue forze armate di lasciare il territorio delle regioni russe. Noi manteniamo la nostra apertura ai colloqui, anche se i negoziati sono in pausa. Tuttavia i contatti attraverso i canali esistenti proseguono su base continua, anche con gli Stati Uniti.
30: Lo Stato Maggiore di Kiev aveva affermato di aver colpito un centro di comando di un'unità militare russa, non dei civili. Quanto accaduto l'altra notte, Liana, potrebbe essere una ritorsione per questo episodio?
3: È una ritorsione, è stato detto chiaramente, perché la Russia dal 22 maggio, quando c'è stato questo attacco nella città di Starobielsk, che lo ricordiamo si trova nel Luhansk, che è l'autoproclamata repubblica che i russi riconoscono come sua, ma è un territorio ucraino occupato, questo attacco, la Russia l'ha detto subito, è una svolta, non ci sarà un punto di ritorno, e hanno da subito promesso, garantito, minacciato delle rappresaglie. Putin stesso, la sera prima di questo questo grosso attacco su Kiev, Dnipro e Kharkiv della scorsa notte, aveva detto: ci sarà la punizione per Starobielsk, sarà inevitabile. Perché? Perché gli ucraini dicono di avere colpito un centro di studi militari, i russi invece dicono che si trattava di un centro di formazione con annesso un dormitorio. Di fatto ci sono state 21 vittime, tutti giovani tra i 18 e i 20 anni, e quindi, come sempre in queste cose, ci sono due versioni diverse. Gli ucraini hanno sempre negato di avere colpito il dormitorio e parlano di obiettivi militari, i russi invece dicono hanno colpito solo e deliberatamente obiettivi civili. È difficile stabilire la verità, però ricordiamo anche che in quella piazza di Starobielsk dove si trovava il dormitorio c'è anche un altro edificio che probabilmente ospitava una scuola militare, quindi ci si chiede: danni collaterali? Volevano colpire la scuola militare, hanno colpito anche il dormitorio, nel dormitorio c'era anche una scuola militare. Come sempre in questi episodi è difficile stabilire la verità. Fatto sta che questo attacco di Starobielsk lo ripetono ogni giorno i russi, davvero dal 22 maggio non si parla d'altro, è stato per loro un crimine e quindi ci saranno delle ritorsioni, lo ha detto Putin stesso.
30: Grazie.
3: E poi scusa se un secondo solo per dirti, avete visto Peskov come torna sul tema: la guerra può finire subito solo se Zelensky ritira le truppe. Questo è il loro punto, che veramente ti fa capire la difficoltà dei negoziati, perché la Russia,
30: Eliana, grazie,
3: non torna indietro.
30: Ti fermo perché ti ringrazio, la corrispondente della RAI da Mosca, Eliana Mistretta, perché do il buongiorno anche a Mara Morini, professoressa di politica dell'Europa orientale, politica comparata all'Università di Genova, grande esperta della Russia, la chiamiamo spesso quando parliamo di questi temi. Professoressa Morini, parlavamo dei tentativi di arrivare a una tregua che attualmente sembrano fermi.
0: Sì, non ci sono proprio. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Non ci sono, sono fermi. Questo è stato anche esplicitato sia da parte russa, da parte ucraina, ma anche gli americani. E quindi questo insomma dimostra come siamo in una fase dove sembrerebbe un ritorno di escalation, ma sostanzialmente, come è stato correttamente detto da Eliana Mistretta, c'è una questione che è un po' anche nel concetto di politica estera, di politica di difesa russa, cioè dello stimolo, della risposta dello stimolo, ovvero noi correttamente abbiamo usato il termine ritorsione. Tra l'altro dall'inizio di questa guerra non mancano episodi in cui la Russia ha reagito in questo modo nel territorio ucraino dopo attacchi che a loro avviso, secondo il Cremlino, erano stati portati avanti dall'Ucraina e viceversa. Quindi siamo ben lontano da qualsiasi tentativo di portare avanti un negoziato in questa fase.
30: Professoressa Morini, secondo il Washington Post questa escalation potrebbe segnare un tentativo per forzare la ripresa dei colloqui di pace in un momento in cui invece Trump è concentrato sulla guerra in Iran di cui abbiamo parlato prima.
0: Sì, da un lato c'è Trump sostanzialmente concentrato sul Medio Oriente, quindi un ulteriore disimpegno sulla questione ucraina, che potrebbe essere un motivo per cui la Russia sta cercando di capitalizzare diversamente la questione, tale appunto da far cedere Zelensky, ma Zelensky, insomma, il suo esercito stanno dimostrando ancora una volta di non voler cedere, anzi di essere offensivi, e da questo punto di vista anche raggiungendo il territorio russo. Quindi non credo in realtà che sia una questione che possa riaprire al momento un qualche tipo di dialogo, a meno che non torni appunto sulla questione Donald Trump, in prospettiva, come abbiamo sempre detto in questi mesi, dell'esigenza di portare un risultato prima delle elezioni del midterm di novembre.
30: Professoressa Morini, oggi a San Pietroburgo comincia il Forum Economico Internazionale. Da oggi fino al 6 giugno il Cremlino ha annunciato che dopo diversi anni di assenza ci sarà anche una delegazione ufficiale degli Stati Uniti. È un segnale.
0: Sì, dal 2017-2018 che una delegazione così significativa, importante, americana, non partecipava al forum economico, quindi questo è stato un segnale appunto ampiamente comunicato per dimostrare come ci sia una riapertura del dialogo con gli Stati Uniti, che è sempre stato ricercato dal punto di vista del Cremlino e molto apprezzato durante la presidenza Trump, e quindi anche questo è un segnale, diciamo, di cui tener conto di come continua l'aspetto diplomatico tra Stati Uniti e Russia.
30: Professoressa Morini, grazie, grazie per essere stata nostra ospite anche questa mattina. Grazie. Ci arrivano dei messaggi dagli ascoltatori, ci chiedono ma come è possibile che sia difficile stabilire la verità, però purtroppo è così, perché è difficile quando c'è una guerra in corso. Sono le 7:54 minuti, noi diamo la linea adesso al GR1 delle 8. Nella seconda parte ci occuperemo della nuova normativa europea sui rimpatri. Restate con noi, buon proseguimento di ascolto con il GR1 delle 8 intanto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Veniamo insieme alla situazione al momento, partendo dalla A4, la Venezia-Trieste. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Cessalto in direzione di Venezia. Sulla A4 Milano-Brescia sono 5 km di coda a seguito di un incidente tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano, e code a tratti per traffico intenso verso Torino tra la tangenziale est di Milano e Cormano. Un incidente è avvenuto allo svincolo per Grumello, siamo sempre in A4, in uscita per chi proviene da Brescia. Sulla 22 del Brennero sono 6 km di coda per traffico intenso tra Carpi e l'Autosole in direzione di Modena. Rallentamenti per incidente sulla 14 Adriatica tra Vasto Sud e Termoli Molise in direzione di Bari. A Roma, sulla diramazione Roma Sud, code per traffico tra Torre Nova e il Raccordo in direzione dell'Anello Cittadino, e sul tratto urbano della 24 code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.

0: collaborazione con il CIS.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5per1000.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Raid notturni nel Golfo, gli Stati Uniti colpiscono l'isola di Qassem, l'Iran attacca le basi americane in Kuwait e Bahrain, ancora scontri nel sud del Libano, lanci di missili di Hezbollah su Israele. I droni ucraini contro un bus russo nel Donetsk, obiettivi anche a Leningrado, Mosca e San Pietroburgo, risposta di Kiev alla notte di fuoco che ha colpito il paese tra lunedì e martedì. Il 2 giugno dal presidente Mattarella, un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, il capo dello Stato, il monito contro le guerre, il mondo fermi, la barbarie, preoccupano gli uomini soli al comando. L'Italia sia ambiziosa, Giorgia Meloni e gli 80 anni della Repubblica, celebrazione dell'identità della nazione, del senso dello Stato, e a Palazzo Chigi si attende il sì di Bruxelles sulla flessibilità, sull'energia. I quattro braccianti uccisi ad Amendolara, fermati due pakistani, in un video l'orrore del rogo dell'auto, c'è un sopravvissuto che racconta: il racket ci dà solo cibo e alloggio, volevano essere pagati. Accessibile, economica, ecologica e fa bene alla salute è la giornata mondiale della bicicletta voluta dall'ONU per incoraggiare l'uso delle due ruote. Arte, musica, cultura, sport, gli 8 decenni della nostra storia nello spettacolo, i volti della Repubblica che ha chiuso le celebrazioni del 2 giugno in piazza al Quirinale. Tennis, l'Italia cala il tris, Cobolli, Berrettini e Arnaldi oggi in campo a caccia di una storica semifinale al Roland Garros. Calcio stasera in Lussemburgo, la nazionale dei giovani. Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito dunque nel Golfo Persico, perché è ripreso lo scambio di colpi tra Stati Uniti e Iran, coinvolti anche Kuwait e Bahrain. Secondo i Pasdaran, i falchi del regime iraniano, i negoziati sono interrotti dalla Casa Bianca, versione però differente. La corrispondente.
3: Donald Trump smentisce che i negoziati con l'Iran siano stati sospesi e su Truth scrive: è ora di fare un accordo. Ma poche ore dopo, nuovi raid difensivi degli Stati Uniti colpiscono l'isola di Qassem nello stretto di Hormuz e l'Iran reagisce lanciando missili contro una nave americana e prendendo di mira Kuwait e Bahrain. Precedentemente, in un'audizione al Senato, il segretario di Stato Marco Rubio dice che un accordo è possibile. Oggi, domani o la prossima settimana siamo fiduciosi. Per la prima volta Teheran ha accettato di affrontare anche questioni riguardanti il suo programma nucleare, sottolinea Rubio, e ammette che però non è garantito un accordo accettabile e che l'Iran ha ancora molti droni. Rubio ribadisce anche che lo stretto di Hormuz è uno dei punti chiave nelle trattative. Intanto a Washington riprendono i colloqui tra Israele e Libano dopo la telefonata di fuoco in cui Trump ha accusato Netanyahu di essere un pazzo e un ingrato. Il presidente americano non può permettere che Israele, con l'escalation in Libano, faccia deragliare i negoziati con Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Dunque, lo sentivamo, diplomazia lavora anche sul fronte libanese, ma la tensione resta alta con il premier di Tel Aviv che parla pure del fronte iraniano, l'inviato.
4: Per il premier israeliano Netanyahu, la Repubblica Islamica dell'Iran è destinata a scomparire dalla scena mondiale e Israele farà la sua parte. Il ministro della difesa Katz ribadisce che la sorte della Dahie, i quartieri a maggioranza sciita del sud di Beirut su cui l'intervento di Trump l'altro ieri ha scongiurato la ripresa dei bombardamenti, resta legata a quella delle località a nord Israele sotto l'attacco di Hezbollah e che gli Stati Uniti sono d'accordo. Il partito milizia sciita, alleato dell'Iran, contrattacca con artiglieria, razzi e micidiali droni a fibra ottica alla fortezza di Beaufort, conquistata domenica dai soldati israeliani. Tra le vittime in Libano anche 2 profughi siriani e 14 feriti, tra cui i soccorritori, in un bombardamento doppio sul campo palestinese di Burj Shemali a Tiro. In serata Israele accusa decine di combattenti Hezbollah di nascondersi proprio nel quartiere cristiano della città. Se non saranno espulsi, avverte, anche quest'ultima parte sarà colpita da ordini di sfollamento forzato. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Ed è tensione altissima anche sul fronte russo-ucraino. Nelle ultime ore, massiccio attacco di Kiev, colpita la città di Putin.
0: Una pioggia di droni ucraini all'alba su San Pietroburgo. Girano video con esplosioni, colonne di fumo e fiamme nei terminal petroliferi delle zone portuali nella città di Putin, dove oggi si apre il Forum Economico Internazionale, la cosiddetta Davos russa, mentre in Crimea le autorità dei territori occupati riferiscono di un drone ucraino contro un bus con a bordo civili nella città di Simferopol. 7 morti e 11 feriti, secondo il capo dell'amministrazione russa del Donetsk, Denis Pushilin. Media ucraini parlano anche di un attacco nella regione di Tambov, a sud di Mosca, contro la fabbrica Progress, che produce sistemi di controllo per aerei e missili. L'ondata di attacchi ucraini il giorno dopo la strage nelle città a Kiev, a Dnipro e non solo, bilancio aggiornato a 22 morti, più di 130 feriti. Francesco Mincone, GR1.
2: Fin qui dunque le tensioni internazionali che hanno fatto da sfondo tra l'altro anche alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Ieri ne ha parlato infatti il presidente Mattarella incontrando gli under 35, non l'unico impegno della giornata per lui, infatti è stata una giornata carica di impegni, iniziata con la deposizione della corona all'altare della patria, poi la partecipazione alla grande parata sui fori imperiali, in serata lo spettacolo evento di cui torneremo a parlare in chiusura sulla piazza del Quirinale, e nel faccia a faccia con i giovani però che il capo dello Stato, lo dicevamo, si sofferma sull'oggi.
1: È nel colloquio con i giovani nei giardini del Quirinale che il presidente Mattarella ripercorre la storia del paese. Lo fa però anche e soprattutto gettando uno sguardo all'attualità. Auspica il ritorno del multilateralismo contro la barbarie dei conflitti e respinge gli attacchi alle corti penali internazionali.
5: Chi compie nefandezze, malvagità, anche nel corso dei conflitti, non deve ottenere medaglie, ma condanne.
1: Mattarella chiede azioni incisive per combattere i mutamenti climatici, poi lo sguardo passa all'Italia e al preoccupante calo demografico.
5: Noi abbiamo un tasso demografico negativo, fortemente preoccupante. Insieme alla sollecitazione a riflettervi e occuparsene, farei una sollecitazione altrettanto forte per iniziative di sostegno alle famiglie.
1: Ma c'è ancora spazio per l'ottimismo, per la gestione dei flussi migratori, ad esempio. Noi stessi, ricorda, siamo il risultato di tante migrazioni. Sapremo gestirle anche grazie alle nuove generazioni.
5: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
1: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: E quella di ieri è stata una giornata ricca di impegni anche per la Premier Meloni.
6: Il sostegno del pubblico sugli spalti, Giorgia Meloni celebra gli 80 anni della Repubblica come una festa, dice, di riconoscenza e responsabilità, e replica, senza citarla, alle parole di Ilaria Salis. Abolire la parata, dichiarazioni vergognose e indegne, dice la Premier. La festa della Repubblica celebra l'identità della nazione e il senso dello Stato.
7: Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa.
6: A margine della sfilata, la Presidente del Consiglio commenta lo scenario internazionale. Lavoriamo ogni giorno sulla situazione in Libano, assicura. Dal segretario di Stato americano Marco Rubio riceve una lettera di auguri per la festa della Repubblica, con l'apprezzamento della Casa Bianca per l'impegno del governo ad aumentare gli investimenti per la difesa. E a Palazzo Chigi si attende la risposta della Commissione europea alla proposta italiana di estendere la deroga al patto di stabilità anche all'energia. Da Bruxelles arriverà un sì parziale, con l'ok a un margine di flessibilità fino allo 0,6% in 3 anni per investimenti green. Federica Ionta, GR1.
2: A margine del confronto politico anche l'assenza di alcuni leader alla parata di ieri dei fori imperiali, le opposizioni segnalano quella del vice premier Salvini e la maggioranza ribatte. Assente anche la segretaria del PD Schlein e il leader 5 Stelle Conte. Centrali nel dibattito rimangono però i temi economici di cui abbiamo accennato, in particolare proprio energia e le richieste di flessibilità a Bruxelles.
8: Dall'Europa potrebbero arrivare le prime risposte positive al nostro paese. Ottimista il vice premier azzurro Antonio Tajani, una flessibilità, dice, che dovrebbe comprendere anche l'energia. Bene anche per la Lega, che però attende i dettagli sui vincoli imposti. Sul fronte interno, da Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza torna sull'ipotesi patrimoniale proposta dal PD.
9: Un'idea fallimentare che assolutamente respingiamo. Fin quando ci sarà Fratelli d'Italia al governo della nazione, non metteremo le mani nelle tasche degli italiani.
8: Su energia e difesa le opposizioni lavorano ad una mozione unitaria finanziaria per chiedere la revisione del patto di stabilità. Per il Partito Democratico Antonio Misiani, intervistato da Repubblica, frena gli entusiasmi sulla flessibilità di Bruxelles. È utile ma non risolutiva. Noi, dice, la strada l'abbiamo indicata, tassare gli extra profitti. Contentino, così il Movimento 5 Stelle definisce l'aiuto da parte dell'Europa all'Italia. Poi Giuseppe Conte torna a rimarcare le necessità di dare risposte alle nuove generazioni.
10: Dobbiamo creare un pacchetto di misure per i giovani per rendere conveniente restare in Italia. Dobbiamo investire con sgravi per i mutui per i giovani.
8: Alessandra Allegra, GR1.
2: Si parlava della nuova flessibilità di bilancio, il via libera della Commissione Europea, che, lo dicevamo, dovrebbe arrivare oggi, ha come obiettivo quello di consentire ai Paesi membri di rispondere allo shock energetico. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, ha commentato il ministro dell'Economia Giorgetti.
11: Più margini di bilancio sì, sussidi generalizzati no. È la linea di fondo della Commissione europea, che si prepara a concedere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva, cioè fuori dai normali vincoli di bilancio comunitari, per fronteggiare il caro energia, ma solo per investimenti green. Gli Stati membri interessati potranno chiedere, all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa dell'1,5% del PIL, deroghe fino a 1,03% massimo l'anno per il triennio 2026-2028 e per un massimo cumulato dello 0,6%. Per l'Italia significa spese extra per l'energia per circa 7 miliardi per quest'anno e fino a 14 miliardi entro il 2027. Sul piano interno il governo prepara un pacchetto più immediato. Nel Consiglio dei Ministri è atteso un decreto che dovrebbe archiviare il taglio generalizzato delle accise, che scade il 6 giugno, e puntare su voucher per le fasce più deboli, destinati a sostenere carburanti e probabilmente le bollette. Gelsomina Testa, GR1.
2: Unicredit prosegue la scalata Commerzbank e punta a diventare la prima banca dell'area euro. Conquistato ieri oltre il 34% delle azioni dell'istituto tedesco, quota che cresce potenzialmente oltre il 50% con i derivati, adesioni che consegnano già Orcel la maggioranza assoluta. Un'operazione che non piace però ai vertici di Commerzbank e neanche al governo di Berlino. Alle 8:11 su Rai Radio 1 la cronaca con l'inchiesta sui quattro braccianti bruciati vivi in un'auto in provincia di Cosenza, arrestati due pakistani sullo sfondo caporalato e sfruttamento.
12: Un video è un superstite che diventa super testimone. Così la squadra mobile di Cosenza porta le indagini ad un punto decisivo. Le immagini drammatiche sono quelle del sistema di videosorveglianza del distributore di benzina di Amendolara, provincia di Cosenza, dove il minivan viene dato alle fiamme. Mostrano due uomini scendere dalla vettura, appiccare il rogo, tenere chiuse con forza le portiere e poi scappare. All'interno muoiono bruciati vivi quattro braccianti, un pakistano e altri tre afghani, come un quinto uomo che riesce a fuggire rompendo un finestrino.
13: Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom, no soldi, mangiare, ok, casa, ok, soldi no.
12: È lui a raccontare tutto. L'italiano non lo parla bene, ma si fa capire. Chiedevamo di essere pagati, di essere regolarizzati, dice l'uomo. Ancora sotto shock parla di mafia pakistana, mentre scattano le manette per due uomini originari proprio del Pakistan, ritenuti responsabili dell'agghiacciante plurimo omicidio. Verosimilmente i caporali, sfruttatori, pedinati di un sistema sul quale adesso punta i riflettori l'inchiesta. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Una lite condominiale degenerata in omicidio alla periferia ovest di Roma. La polizia ha fermato un 18enne colombiano ritenuto responsabile di aver ucciso a coltellate un 57enne che lo avrebbe sorpreso a gettare l'immondizia in strada per l'ennesima volta. È accaduto ieri sera. I vicini raccontano di discussioni tra i due anche in passato. Verranno interrogati oggi dal GIP di Imperia la madre di Beatrice e il suo compagno in carcere per i maltrattamenti che hanno portato alla morte della piccola di 2 anni, ed emergono particolari sempre più sconvolgenti.
14: C'era marijuana in una sigaretta fatta fumare a Beatrice da Emanuele Annuzzi, che se la rideva mentre filmava la piccola, che si sentiva male. Video ora agli atti degli inquirenti. Ma non era soltanto Beatrice a venire malmenata. Botto e soprusi venivano riservati anche alle sue sorelline di 7 e 9 anni, costrette a fare le pulizie persino a Natale e spesso lasciate sole dentro una stanza anche di notte. Bambine che ora non vogliono più tornare a casa. Un vissuto che spiega perché Emanuela Aiello di 44 anni e il compagno Emanuele Iannuzzi di 42 siano formalmente accusati dai PM di Imperia di maltrattamenti non solo nei confronti di Beatrice ma anche delle altre bimbe. Non le volevano tra i piedi, i due, che spesso mangiavano da soli, bevevano e fumavano hashish. E quando un amico un giorno fece notare alla madre che la piccola Beatrice aveva un livido vistoso sulla mascella, lei gli rispose che non poteva portarla in ospedale perché temeva che il nonno paterno chiedesse le nipotine in affido. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Lotta tra la vita e la morte il 17enne di Arzano in provincia di Napoli, che con altri due amici di 19 e 22 anni dimessi dall'ospedale ha assunto il cosiddetto miele dello sballo, una nuova e potente droga. I tre avevano acquistato sul web lo stupefacente per poi consumarlo in casa del minorenne. Sulla pericolosità di questa droga ascoltiamo Guido Mannaioni, presidente della Società Italiana di Tossicologia.
15: Un prodotto costituito da una estrazione molto concentrata della molecola psicoattiva della cannabis, che generalmente si trova a delle percentuali intorno al 10-15%, e in questo preparato invece ha delle concentrazioni molto molto elevate. Una fotografia epidemiologica ancora è molto scarsa, sia del miele in questione sia dei cannabinoidi sintetici, che però hanno una frequenza di ospedalizzazione molto maggiore.
2: 25 anni fa il ritrovamento del corpo della 18enne Serena Mollicone in un boschetto vicino ad Arce in provincia di Frosinone, un delitto ancora irrisolto. Sentiamo la cugina Gaia.
16: Sono passati 25 anni da quando Serena è stata barbaramente uccisa. Siamo qui per ricordarla con gesti semplici, con i cani, gli animali e i bambini, quello che lei amava.
17: Richieste di un'intera comunità che aspettano ancora una risposta. Arce, il comune del Frusinate.
2: Del corpo della 18enne Serena Mollicone in un boschetto vicino ad Arce, in provincia di Frosinone, un delitto ancora irrisolto. Sentiamo la cugina Gaia.
16: Sono passati 25 anni da quando Serena è stata barbaramente uccisa. Siamo qui per ricordarla con gesti semplici, con i cani, gli animali e i bambini,

0: Mollicone uscì di casa per non farvi mai ritorno. Il corpo senza vita fu ritrovato due giorni dopo nel boschetto di Fontecupa, legata mani e piedi, la testa in un sacchetto. Inchieste, processi, depistaggi, errori investigativi, la lunga battaglia per la verità di papà Guglielmo. Un delitto però rimasto ancora senza colpevoli. L'iter giudiziario ha portato adesso a un secondo processo d'appello che vede imputati ancora Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, la moglie Anna Maria e il figlio Marco, accusati di concorso in omicidio. Erano stati assolti per due volte, poi la Cassazione ha disposto un nuovo processo d'appello in corso in queste settimane. Parenti e amici di Serena continuano a seguire tutte le udienze e intanto presentano una fondazione a suo nome. Pasquale Notargiacomo, GR1.
1: Il meteo, forti temporali al nord e sole al centro-sud, pioggia, grandine, alberi caduti in Emilia-Romagna, nubifragio in provincia di Vercelli, scoperchiata una scuola, in serata violento temporale anche su Torino. Allerta arancione oggi a Milano per rischio idrogeologico, stessa allerta anche su parte della Liguria, gialla in diverse altre regioni. E ora abbiamo un aggiornamento che arriva dallo scenario di crisi internazionale principale di queste ultime ore, lo abbiamo raccontato in testa al nostro giornale, quello iraniano. L'autorità per l'aviazione civile del Kuwait ha sospeso tutto il traffico aereo dirottato e i voli dall'aeroporto internazionale di Kuwait City dopo che missili e droni iraniani hanno colpito poco fa il terminal numero 1, ferendo diverse persone e causando danni strutturali. Ulteriori aggiornamenti ovviamente nelle prossime edizioni. Le 8:17 minuti su Rai Radio 1, 3 giugno, la giornata mondiale della bicicletta istituita dall'ONU per sottolineare i benefici dell'utilizzo delle due ruote, sia per quanto riguarda la salute che per l'ambiente.
2: La utilizza il 40% degli italiani, chi quotidianamente, chi in modo saltuario. Per un 10% è il mezzo principale per gli spostamenti casa-lavoro.
3: Vado via sulla mia nuova bicicletta.
2: Sempre più spesso nelle ricerche immobiliari viene inserito come criterio la distanza in bicicletta. A Milano vale per il 25,6% di chi cerca casa. Andare in bicicletta fa bene al sistema cardiocircolatorio, migliora l'umore col rilascio di endorfine, aiuta a stare in forma. In un'ora di pedalata sostenuta si bruciano circa 600 calorie.
3: Passeggiando in bicicletta, tanto a te.
2: È in aumento il cicloturismo. L'anno scorso in Italia 49 milioni di presenze con un giro d'affari di oltre 6 miliardi di euro.
3: Un mese in bicicletta.
2: La città delle biciclette per eccellenza è Ferrara. Ce n'è praticamente una per ogni abitante e non ci sono salite. Donatella Gori, GR1.
1: È arrivata via social e ovviamente in romanesco la risposta di Zero Calcare alla polemica sui compensi degli animatori della sua nuova serie per le piattaforme streaming.
4: Tutto nasce con l'uscita di Due Spicci, la nuova serie di Zero Calcare, già tra le più viste sulle piattaforme. Sui social sono comparse delle segnalazioni anonime di presunti collaboratori che denunciavano paghe basse e ritmi di lavoro disumani. La produzione della serie, Movimenti Production, ha respinto le accuse, ma la polemica è esplosa comunque, culminata in un'interrogazione parlamentare del senatore Maurizio Gasparri. La risposta di Michele Rec, in arte Zero Calcare, è arrivata sui social. Dice di non poter essere a conoscenza degli aspetti produttivi, ma aggiunge:
5: metti che è tutto vero e che questi non potevano scioperare. A me mi dispiace che non hanno pensato che io potevo essere un alleato.
4: Il fumettista ricorda anche il suo impegno per molte cause sociali e i problemi reali di un settore, quello dell'animazione, dove è diffuso il precariato.
5: Al di là del rosicamento mio, è giusto che queste istanze vengano discusse e portate intorno al tavolo.
4: Una risposta che ha fatto il pieno di like tra i suoi tantissimi follower. Federico Mello, GR1.
1: Lo accennavamo in apertura, in piazza del Quirinale, lo spettacolo evento a conclusione delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, il racconto della sua nascita e consolidamento nell'arco di 8 decenni tra arte, musica, cultura.
6: Il 2 giugno assume un significato ancora più speciale. 80 anni della nostra Repubblica celebrati con uno show evento. Una serata intensa tra parole, musica, arte e danza. Un cast ricchissimo, specchio della nostra eccellenza, da Cecilia a Bartoli a Paolo Fresu, da Danilo Rea a Gianni Morandi.
7: Noi siamo la nostra Repubblica e devo dire che quando è nata la Repubblica io c'ero già. Quindi sono un po' più vecchio della nostra Repubblica. Però che bello essere ancora qua a festeggiare la Repubblica e a non avere ingerenze di altro tipo o strade diverse da questa. Sono veramente contento di essere qui e di festeggiare.

0: 80 anni.
1: E ancora Annalisa, Giuliano San Giorgi.
2: Il latino res pubblica, cos'è? Una cosa pubblica, una cosa di tutti, per cui per me che vivo nella condivisione, no? Una band è un esempio piccolo di società civile. Credo che sia stata, tra virgolette, la scoperta più bella che ci sia stata per l'umanità, cioè nel campo dei diritti civili. Pensa che cosa è stata la Repubblica.
1: Anche il mondo del cinema e del teatro a prestare i propri volti per interpretare i passaggi più significativi di queste 8 decadi di libertà. Dal Quirinale, Marcella Sullo, GR1.
3: Sono le 8:21 minuti, tra poco la seconda parte di Radio Anch'io. Mi ha raggiunto in studio Francesca Rinaldi. Buongiorno Francesca.
4: Buongiorno Salvatore, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Parleremo in questa seconda parte dell'accordo trovato a Bruxelles sul regolamento rimpatri. Manca ancora un passaggio per l'entrata in vigore, ma proveremo a capire se si sta davvero aprendo una nuova fase della politica migratoria europea.
3: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Mafalda Cacavo, oggi in regia Massimo Vascia e Francesco Paradisi, da Salvatore Sabatino al microfono. Buon proseguimento d'ascolto di giornata. Il GR torna con voi alle 9. Ora c'è la pagina sportiva.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
9: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
10: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
12: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
13: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
15: GR1 Sport.
3: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Giornata ricca di eventi nel segno dell'azzurro tra tennis e calcio. Partiamo dallo storico tris di italiani oggi impegnati nei quarti di finale del Roland Garros.
16: È il grande giorno. Nel primo pomeriggio Flavio Cobolli darà l'assalto alla prima semifinale slam in carriera e alla top 10 contro il canadese Félix Auger-Aliassime. 2-0 nei precedenti per il romano. Di sera, sotto i riflettori, il derby Berrettini-Arnaldi, che non si sono mai affrontati prima d'ora. In semifinale, intanto, il doppio Bolelli e Vavassori, e a loro abbiamo chiesto il pronostico sul venerdì tricolore a Bois de Boulogne.
17: Il gioco delle percentuali per le due semifinali maschili. Cominciamo con Simone Bolelli, Auger-Aliassime contro Flavio Cobolli. In percentuale, Flavio e Auger.
18: Io dico 55-45, Flavio.
17: E invece il derby di Matteo?
18: 50-50.
17: Wave, Vavassori.
19: Sai che anch'io vedo leggermente favorito Flavio, anche per gli scontri diretti, e ti dico 54-46, ti dico.
17: Berrettini-Arnaldi?
19: Berrettini-Arnaldi anche, non prendo nessun favorito, anch'io dico 50-50.
17: La semifinale della parte bassa del tabellone, Zverev-Menšík, il tedesco 3-7-0 allo spagnolo Odar, il ceco ha liquidato in 3 set il brasiliano, grande sorpresa, João Fonseca. Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
3: La
0: radiocronaca di Cobolli Oger Aliassim sarà trasmessa alle 14 su Radio 1 Sport, il nostro canale digitale, quella del derby Berrettini Arnaldi qui su Radio 1 in simulcast su Radio 1 Sport a partire dalle 20:15. Per il tabellone femminile, intanto tra l'Ucraina Kostyuk e la russa Andreeva la prima semifinale, l'altra uscirà dai quarti. In programma oggi Kalinskaya Kalinska e Sabalenka Snyder. Veniamo al calcio, la nazionale del futuro stasera amichevole in Lussemburgo, la prima volta dopo l'eliminazione della corsa per i mondiali.
7: Riparte dal Lussemburgo il terzo anno zero del calcio italiano. Alle 20:45 gli azzurri di Silvio Baldini, CT in prestito dall'Under 21, inizieranno un nuovo ciclo in attesa che a fine giugno si compiano i giochi per la presidenza della FIGC e dunque la nomina del prossimo CT. Per l'occasione Baldini ha trasferito in blocco nella nazionale maggiore i suoi azzurrini guidati da capitan Donnarumma. Ecco che cosa il tecnico non vorrà vedere in campo.
20: La paura non deve esistere, che loro si sono allenati benissimo, con i giusti tempi, stare attenti al mangiare, andare a dormire.
7: Fuori palestra per un risentimento muscolare, l'11 che sfiderà il Lussemburgo è fatto. Davanti a Donnarumma ci saranno Favasuli, Comuzzo, Chiarodì e Bartesaghi, a centrocampo Lipani, Indur e Pisilli, in attacco Coleoscio, Pio Esposito e Cherubini. Un'Italia giovane e multietnica è pronta per iniziare il suo cammino.
20: E noi dobbiamo andare dietro la storia non la può rinnegare nessuno. Il nostro popolo oggi è composto anche da questi ragazzi che hanno origini diverse dai nostri. Vedo che c'è molta integrazione fra questi ragazzi e questo mi lascia ben sperare.
7: Lussemburgo, collaborazione tecnica di Sergio Ciani, Francesco Albanese, GR1.
0: Riprenderà oggi alle 19 Brescia-Ascoli, finale d'andata dei playoff di Serie C, sospesa sull'1-1 ieri a mezz'ora dalla fine per campo reso impraticabile dal maltempo. Basket, anche qua playoff, ma per la corsa scudetto stasera a Milano, gara 3 della semifinale tra l'Olimpia e il Brescia, serie che è sull'1-1. Volley, debutta oggi Nations League la nazionale femminile di Velasco a Brasilia contro la Bulgaria. Tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
21: Radio 1, un mondo da sentire. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
4: 8:28, seconda parte di Radio Anch'io, parleremo di immigrazione, perché a Bruxelles nella tarda serata di lunedì, l'altro ieri, si è trovato un accordo sul regolamento rimpatri. Ascoltiamo subito allora che cosa prevede dalle parole di Magnus Brunner, che è il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione.
22: Abbiamo creato la base giuridica affinché gli Stati membri possano concordare congiuntamente con i paesi terzi i centri di rimpatrio. Il regolamento sui rimpatri è essenziale per accelerare i rientri, è il perno della stretta del blocco sulla migrazione irregolare. Secondo i dati ufficiali, solo il 29% dei migranti senza un diritto legale a rimanere in Europa lascia l'Unione Europea. Questo è un passo davvero molto importante per garantire che abbiamo il controllo su ciò che accade nell'Unione Europea, su chi arriva, ma anche su chi deve lasciare l'Unione. Al centro della legge c'è una disposizione che consente ai paesi dell'UE di istituire centri di espulsione al di fuori del blocco, noti come centri di rimpatrio, se concludono un accordo con un paese non appartenente all'Unione Europea. Il passo successivo è lavorare di più sulla diplomazia migratoria insieme ai paesi terzi. I centri potranno essere sia luoghi di transito sia strutture in cui le persone resteranno. In Italia sono stati fatti progressi importanti sulle riforme sul coordinamento interistituzionale.
4: Vi ricordo ancora il nostro numero per i WhatsApp 335-699-2949, scritti e audio, e do il buongiorno a Donato Bendicenti, corrispondente della sede RAI di Bruxelles. Buongiorno Donato.
23: Buongiorno a te.
4: Allora Donato, abbiamo ascoltato le parole di Magnus Brunner, che sintetizza in qualche modo le novità di questo appunto accordo trovato sul regolamento rimpatri. Ti chiedo, è una normativa in realtà del 2024 alla quale mancava questo tassello?
23: Sì, perché c'erano stati diversi rinvii e invece adesso è stato trovato l'accordo tra le parti, cioè i cosiddetti colegislatori, che sono il Parlamento europeo da una parte e il Consiglio europeo, che poi vuol dire i paesi membri, cioè le cancellerie nazionali, dall'altra parte. Dunque l'intesa sul provvedimento che possiamo definire chiave della nuova politica europea sui migranti il tassello mancante di quello che effettivamente tu ricordavi essere un provvedimento del 2024, cioè il nuovo patto per la migrazione e l'asilo. Nei fatti, diciamo così, nel concreto, le nuove norme sono più strette e impongono obblighi di cooperazione con le autorità ai cittadini dei paesi terzi che non hanno il diritto di soggiorno nei paesi membri. E poi viene anche rafforzata la cooperazione tra gli stati membri e la creazione di hub per i rimpatri nei paesi terzi. Ora c'è un successivo passaggio legislativo, perché l'intesa deve essere approvata prima dalla commissione competente del Parlamento europeo e poi in via definitiva dalla plenaria. Dicevamo appunto obblighi più stringenti per i migranti senza diritto di soggiorno e l'obbligo di lasciare il territorio dell'Unione Europea e anche la possibilità di istituire in paesi terzi centri di rimpatrio che sono destinati ad accogliere quelle persone oggetto di un ordine di espulsione in attesa del ritorno nel paese di origine oppure appunto in un altro stato terzo. C'è anche poi la proposta di introdurre un ordine europeo di rimpatrio per far sì che sia più facile il riconoscimento delle decisioni adottate da altri stati membri e dunque, anche se il riconoscimento reciproco, questo è evidente, all'inizio rimarrà volontario. E poi infine procedure, dimmi.
4: Ecco Donato, scusami, ti vorrei chiedere che cosa è cambiato, è cambiato il clima, sono cambiati gli accordi, perché tu giustamente ci hai ricordato in apertura di collegamento che c'erano stati tanti rinvii. Come si è giunti a questo accordo? Anche se appunto, come hai giustamente detto poco fa, manca ancora qualche passaggio formale.
23: Sì, sono i passaggi normali legislativi che vengono previsti, diciamo così, appunto da quelli che sono i trattati europei e dall'interazione tra le varie istituzioni, perché ricordiamo il Parlamento è l'unica istituzione elettiva, quindi è chiaro che poi spetta a quella istituzione elettiva, come dire, approvare in via definitiva quelle che sono le proposte della Commissione e del Consiglio. È cambiato il clima, diciamo che il nuovo patto per la migrazione e l'asilo del 2024 appunto era in qualche modo una proposta legislativa che cercava di tenere conto di tutta una serie di fattori e che invece nel divenire di questa nuova legislatura, perché ricordiamo che appunto la nuova legislatura e quindi l'elezione dei nuovi vertici istituzionali dell'Unione Europea è avvenuta proprio nel 2024 e quindi, diciamo così, è frutto questo accordo anche di un'intesa tra il Partito Popolare Europeo, che ha largamente vinto le elezioni, che è il gruppo parlamentare più rappresentativo e largamente maggioritario, ovviamente in termini relativi, e quelli che sono i gruppi che, diciamo così, con categorie di una volta chiameremmo più di destra, cioè quindi i conservatori ad esempio. Quindi in qualche modo l'accordo si è trovato perché c'è stata una maggioranza che in realtà non è la stessa maggioranza che sostiene la Commissione von der Leyen, e questo, diciamo così, è il dato politico.
4: Donato, un'ultima domanda sui tempi. Questi ultimi passaggi formali, l'approvazione della commissione competente e l'approvazione della plenaria, o perlomeno il voto, l'approvazione, non facciamo previsioni, quando dovrebbero avvenire?
23: Forse a luglio o subito dopo l'estate, perché già nella plenaria di giugno, diciamo così, ci sono che poi tra di fatto 10 giorni, io non credo che verrà inserito nel voto della plenaria. È possibile invece che il voto in commissione sia già nelle prossime settimane, ma se non c'è la certificazione ultima del voto in aula
4: non può, diciamo, entrare così, in vigore ancora.
23: Non può entrare in vigore.
4: Va benissimo, grazie Donato Bendicenti, corrispondente RAI da Bruxelles. Grazie Donato, e do il buongiorno anche
23: a
4: Eleonora Celoria, avvocata dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione e ricercatrice del Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione. Buongiorno Celoria.
1: Buongiorno.
4: Allora, dicevamo che questo nuovo accordo, appunto raggiunto poche ore fa, un giorno e mezzo fa, fa parte di una strategia più ampia, di un appunto accordo più ampio, di una normativa più ampia che era stata appunto approvata nel 2024.
1: Sì, esatto. E come avete anticipato, il regolamento rimpatri si inserisce in un quadro di riforme europee che sono state avviate con il Patto europeo sulle migrazioni e l'asilo, quindi il focus era più generale sulle regole legate alla protezione di persone straniere che fuggivano da contesti di violazione dei diritti umani, ma si è poi arrivati e ci si è concentrati su quest'ultimo tassello che è quello del rimpatrio e dell'allontanamento. All'interno, diciamo, di un quadro normativo in cui sono sempre le regole dell'Unione Europea e degli Stati membri che decidono, che stabiliscono chi è regolare e chi non lo è, quindi in qualche modo che poi producono quell'irregolarità che vogliono affrontare con lo strumento del rimpatrio.
4: Avvocata, questi criteri appunto di irregolarità, come li ha chiamate lei, ricadono poi automaticamente sugli Stati membri?
1: Sì, nel senso che in qualche modo poi gli stati sono chiamati a affrontare, no? la condizione di irregolarità delle persone straniere. E ultimamente noi abbiamo visto che in questa legislatura, ma già anche nelle precedenti, con il regolamento rimpatri gli stati si sono detti che lo strumento cardine centrale per affrontare l'irregolarità è l'allontanamento, nonostante sia da sempre uno dei profili e degli aspetti più deboli delle politiche sulle migrazioni. Tra il 2015 e il 2025 il tasso di rimpatrio nell'Unione Europea è stato sempre inferiore al 20%, a fronte del fatto che invece, come dire, la condizione delle persone irregolari può essere affrontata ed è stata affrontata storicamente attraverso altri strumenti. Penso ad esempio negli anni 2000-2010 in Italia si è fatto ricorso a strumenti di cosiddette sanatorie, quindi regolarizzazioni, lo stesso strumento a cui di recente ha fatto ricorso la Spagna.
4: Ecco, Celoria, ci stanno arrivando tanti messaggi, come sempre quando si parla di immigrazione gli ascoltatori si attivano anche sul fronte dei WhatsApp. Ci scrive un ascoltatore: chi entra senza documento è illegale fino a prova contraria. E poi un altro ascoltatore ci scrive: il senso di avere queste norme quando mettiamo in tasca a migranti irregolari fogli di via che puntualmente non vengono rispettati? C'è una stretta anche sul controllo delle espulsioni?
1: Sì, decisamente. Diciamo che con questo regolamento il tentativo degli stati è quello di adottare e come dire, rafforzare delle misure restrittive e repressive, possiamo dire. Una è quello a cui avete accennato già, che è quello dell'aumento delle misure limitative della libertà di movimento, ma soprattutto è stata introdotta la possibilità di disporre delle ricerche e delle perquisizioni nelle case delle persone migranti, ma anche in altri luoghi, così dice il regolamento. Luoghi non meglio definiti, che però potrebbero essere sedi di associazione, di enti di beneficenza, case di parenti e di amici.
4: Avvocata, questa proposta ha suscitato una forte opposizione da parte delle organizzazioni per i diritti umani. Uno dei punti contestati sono questi hub nei paesi terzi. Non l'unico, ma insomma uno dei più contestati. Mi sente, avvocata Celoria? Mi sente? L'abbiamo persa, credo.
1: Io la sento bene.
4: Ah, ecco, allora. Ah, no, no. Ecco, la domanda che le facevo era appunto sugli hub nei paesi terzi.
1: Sì, diciamo, questo concetto di return hubs che è stato introdotto proprio con il regolamento rimpatri ed è legato alla consapevolezza delle difficoltà di rimpatriare le persone verso i propri paesi di origine, perché spesso non vengono identificate, mancano i documenti. Quindi col nuovo regolamento si dice: consentiamo il rimpatrio verso qualunque Stato che si renda disponibile facendo un accordo con l'Unione Europea o con uno degli Stati membri. Quindi questo Stato terzo, pensiamo alla Bosnia, alla Serbia, all'Albania, diventa così un return hub. E questo modello però a mio avviso presenta alcune criticità. La prima è dal punto di vista, come dire, dell'associazione sui giudici sull'immigrazione e di altre associazioni, è il rischio di violazione dei diritti delle persone migranti e prima di tutto quello di non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. L'altra criticità è legata all'operatività concreta di questi return hubs, perché se n'è molto parlato, ma i tentativi fatti fino ad oggi, pensate all'accordo tra UK e Ruanda, di fatto hanno fallito. Non sembra che anche di fronte a questo nuovo regolamento rimpatrio ci siano tantissimi stati terzi così disponibili a collaborare in questo senso, cioè a diventare appunto return hub, punto di ritorno.
4: Ecco, mi scusi, ma gli accordi che sono stati fatti finora con paesi terzi sono stati fatti da singoli stati. Nel momento in cui dovesse intervenire direttamente l'Unione Europea, secondo lei potrebbero essere accordi più efficaci? Potrebbe essere più convincente l'Unione Europea rispetto al singolo Stato?
1: Ma dunque, non è così scontato, perché molto spesso gli accordi è più facile stipularli proprio tra singoli Stati, perché ci sono delle dinamiche bilaterali che rendono in qualche modo più agevole arrivare ad un accordo. Pensate all'accordo Italia-Albania. Teniamo conto che il modello Italia-Albania è diverso dai return hubs, perché l'Italia è sempre responsabile anche rispetto, diciamo, ai relativi costi dei rimpatri delle persone che stanno in Albania. Però a quell'accordo si è arrivati sulla base di, come dire, delle relazioni particolari che legano i due paesi. Non è così scontato e così automatico che l'Unione Europea riesca a imporsi come, diciamo, soggetto credibile rispetto alla stipula di questi accordi. E di nuovo, ad oggi, nonostante, come dire, le nuove leggi, non sembra che siano stati avviati dei veri e propri negoziati con paesi disponibili a svolgere questa funzione.
4: Beh, abbiamo sentito dal nostro collega, il corrispondente Rai da Bruxelles, che ancora ci vogliono due passaggi formali. Resti con noi, avvocata, perché ascoltiamo alcuni messaggi audio dai nostri ascoltatori.
2: Buongiorno, sono Roberto da Padova. Io sono d'accordo con l'Unione Europea e con l'Italia di fare degli hub in paesi terzi, e sono d'accordo che chi ha i requisiti possa per l'asilo possa calcare il suolo europeo. Gli altri dobbiamo trovare altre soluzioni, come i respingimenti o accompagnarli a casa sua. E sarebbe meglio per queste persone aiutarli a casa sua, perché l'Africa ha 1 miliardo di persone. Se noi dovessimo guardare veramente a chi ha bisogno, gli africani e le persone che scappano dall'Africa che avrebbero più bisogno sono quelle del centro Africa, quelle dove che non hanno la possibilità né economica né di mezzi di venire in Europa. E quelle persone, chi ci pensa?
5: Buongiorno, Salvatore dalla provincia di Milano. Vorrei che ci rendessimo conto tutti di una cosa: la immigrazione, l'emigrazione è un fenomeno naturale che esiste dalla notte dei tempi e che non riguarda soltanto il nostro genere, cioè l'umano, ma riguarda anche gli animali. La ricerca di una vita migliore, di un habitat migliore, dove poter vivere in una maniera accettabile, crescere eventualmente i figli, la prole, è sempre stato un istinto naturale per tutti quanti. Quindi ritengo che tutte queste forme, a cui non so dare un nome, non faranno altro che aggravare la situazione delle persone su questo pianeta.
4: Avvocata Celoria, chiaramente abbiamo sentito anche opinioni discordanti dai nostri ascoltatori. Le voglio fare però un'ultima domanda. A marzo, quando era stato trovato un primo compromesso nella commissione competente, la Commissione per le Libertà Civili, avevate chiesto che l'intesa escludesse i bambini. Questo accordo, appunto, raggiunto nelle scorse ore, vi accontenta da questo punto di vista?
1: Ma no, nel senso che in generale la posizione dell'associazione e la posizione attuale della normativa italiana, ricordiamo la normativa che è stata introdotta nel 2017, è che le persone minori non possono e non debbano essere rimpatriate, perché in Italia prevale il principio di tutela del minore rispetto alle esigenze di allontanamento. Quindi decisamente l'apertura alla possibilità di rimpatriare minori, e soprattutto minori soli, minori non accompagnati, è molto critica, soprattutto rimpatriarli non verso il loro paese d'origine, ma verso paesi con cui non hanno nessun legame. Quindi sotto questo punto di vista è un'ulteriore criticità.
4: Sono esclusi però i minori non accompagnati, almeno questo leggiamo.
1: Sì, rispetto ai return hubs, ma non rispetto al rimpatrio in generale, quindi comunque sarebbe possibile il rimpatrio verso, non so,
4: il paese di origine. Grazie. Io ringrazio l'avvocata Eleonora Celoria dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione e do il buongiorno a Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega. Buongiorno, onorevole.
6: Grazie, buongiorno a voi.
4: Onorevole, siamo veramente allora in una nuova fase della politica migratoria europea?
6: Questo ce lo auguriamo, sebbene, come sottolineava l'avvocato che mi ha preceduto, e diciamo anche con un po' di da un lato devo dire disarmo, ma essendo io al Parlamento europeo dall'altro lo confermo, quando mi si dice che l'Unione Europea non ha la credibilità come istituzione per andare a stipulare degli accordi bilaterali con i paesi terzi per i rimpatri. E quindi è la dimostrazione in parte del fallimento politico di questa istituzione, perché penso che se c'è proprio una competenza che debba essere demandata all'Unione, e lo dico da federalista sovranista, è sicuramente la politica migratoria, perché ecco, ritengo effettivamente che sia una politica che andrebbe condivisa a livello coordinato e non lasciata ai singoli stati, che però, essendo da soli, in primis l'Italia, benissimo hanno fatto per cercare di tutelare i propri confini.
4: Onorevole, però da parte della Lega c'è comunque soddisfazione per questo accordo sul regolamento europeo sui rimpatri?
6: Certamente, anche perché è stato tenuto, diciamo, sotto sequestro per circa 3 anni da parte della sinistra, ed è stato sbloccato solo ed esclusivamente grazie ad una maggioranza alternativa di centrodestra e di destra, perché non è passato ad esempio con i voti del PD, che predica bene ma razzola male, chiede l'intervento dell'Europa ma poi quando c'è da mettere il voto si tira indietro. E quindi certamente siamo d'accordo in una semplificazione, soprattutto dal punto di vista burocratico, della normativa che riguarda i rimpatri, perché è evidente che oggi, con le regole che abbiamo, i rimpatri sono un fallimento, perché si aggirano attorno al 20%. Ora, a prescindere dai governi, che posso dire, tra un governo e l'altro la differenza non è nei rimpatri, ma nell'evitare proprio che sbarcassero, penso ad esempio con i decreti sicurezza di Salvini, ma nel momento in cui sbarcano lo strumento operativo ha dei limiti strutturali proprio a causa anche dei regolamenti e delle cornici legislative,
4: ecco,
6: europee.
4: Onorevole Tovaglieri, ci scrive Maura da Udine, noi sa che siamo una trasmissione di servizio, diciamo così, una trasmissione che fa ascoltare anche le voci degli ascoltatori. Maura da Udine chiede alle istituzioni più severità verso i migranti senza permesso. Se noi andiamo nei loro paesi senza rispettare le loro regole, ci ammazzano senza se e senza ma. Dobbiamo pensare a pulire la nostra Italia da droga e violenza. Un altro ascoltatore si lamenta, praticamente non si rimpatria nessuno, e è un po' anche la vostra posizione.
6: Beh, ma devo dire che possiamo anche salutare un altro regolamento che ci verrà in aiuto, che è la lista dei paesi terzi sicuri, che fondamentalmente ha stilato l'Unione
4: Europea. È già di qualche mese fa, no?
6: Esattamente, sì, prima dello sblocco della direttiva rimpatri. E nel momento in cui c'è la possibilità di identificare un paese terzo sicuro, questo fa sì che non ci possano essere più giudici o magistrati che si appellino ad una discrezionalità tale per cui la persona, anche se ha un provvedimento di espulsione, non può essere espulso, o soprattutto quello che accadeva spessissimo, io faccio l'avvocato, di fronte a un provvedimento di espulsione il ricorso era automatico, e ci sono legali che si sono arricchiti con i ricorsi a carico dello Stato e quindi dei cittadini, perché il ricorso sospendeva immediatamente il provvedimento di espulsione finché non c'era la sentenza. Oggi questo meccanismo è stato eliminato. Se il migrante proviene da un paese terzo sicuro in quella lista, ha un provvedimento di espulsione, qualunque ricorso pretestuoso non sospende l'esecuzione, prima viene rimpatriato e poi eventualmente si andrà a sentenza. E questo è anche un risparmio enorme di soldi, perché tutti questi ricorsi erano a carico dello Stato, quindi a carico dei cittadini.
4: Onorevole, un'ultima domanda, perché dall'Unione Europea è arrivata proprio ieri la richiesta a 9 paesi, tra cui l'Italia, di allentare i controlli alle frontiere interne, controlli che, a dire il vero, l'Italia effettua solo al confine con la Slovenia.
6: Mi sembra una richiesta che vada assolutamente, contro ogni logica, perché vediamo quotidianamente, emerge anche dagli ascoltatori, che non penso che siano tutti elettori della Lega, me lo auguro, ma direi che non è così. C'è un malcontento nei confronti soprattutto delle tensioni sociali che il carico migratorio senza controllo sta provocando all'interno delle nostre città. I cittadini percepiscono soprattutto quelle, e non si può far finta di non vedere o di dire che le migrazioni ci sono sempre state, perché che ci siano sempre state siamo d'accordo, ma che a maggior ragione debbano essere gestite è altrettanto vero, e allentare i confini non mi sembra un modo efficace di gestire un problema che c'è, che esiste e che lo pagano soprattutto le persone più fragili che vivono nelle città.
4: Grazie all'onorevole Isabella Tovagliari, europarlamentare della Lega, grazie per essere stata con noi.
6: Grazie a voi.
4: Grazie, do il buongiorno alla nostra ultima ospite, che è Cecilia Strada, anche lei europarlamentare del Partito Democratico. Buongiorno onorevole.
8: Buongiorno a voi.
4: Onorevole, la vostra posizione è un po' parecchio diversa da quella della Lega su questo nuovo regolamento sui rimpatri.
8: Decisamente. L'onorevole Tovaglieri ci denunciava che il PD non ha votato questo voto, e ci manca altro nel Partito Democratico voti una legge terrificante che smantella il diritto di asilo, smantella i diritti fondamentali e non porterà più sicurezza nelle nostre comunità, anzi minerà la nostra coesione sociale, perché un sacco di persone, davanti a questa prospettiva disumana di mettere in galera famiglie con bambini che non hanno fatto niente fino a 2 anni e mezzo e poi deportarle magari in un paese che non hanno mai visto, davanti a questa prospettiva voi cosa fareste? Magari qualcuno cercherà di eludere i radar, di nascondersi e non farsi trovare. Quindi altro che sicurezza, noi sappiamo che la sicurezza viene dalla luce del diritto, dalle regolarizzazioni, non da i regolamenti di deportazione che spingono la gente in giro per il mondo. Quindi la nostra posizione è sicuramente diversa. Tra l'altro, gli stati membri non sono assolutamente pronti a far entrare in vigore questo regolamento, tant'è che gli articoli entreranno in vigore subito, ma sono 53 articoli, quindi la grande maggioranza di questi articoli entreranno in vigore dopo un anno. Perché? Perché non sono pronti gli stati. Quindi in questo interregno coesisterà la nuova legge e la vecchia. Potete immaginarvi tribunali ingolfati, disuguaglianze nell'applicazione della norma, un grande caos.
4: Onorevole Strada, lei ha parlato delle famiglie con minori e ci scrivono parecchi ascoltatori su questo tema. I minori non accompagnati, viene accertata la loro età, ci chiede Vincenzo, e un altro ascoltatore ci dice: il principio di tutela del minore è fin troppo utilizzato, dato che abbiamo migliaia di minori non accompagnati irregolari dai 15 ai 18 anni che puntualmente compiono reati, quindi non mi pare una cosa molto sensata. Lei cosa risponde a questi ascoltatori?
8: L'età del minore viene naturalmente accertata, viene accertata in molti modi, la medicina legale fa come accertare l'età di un minore nel caso con delle radiografie, eccetera. Ci sono evidentemente delle procedure per accertare la minore età. Il tema dei minori non accompagnati, io penso che sia un tema, perché se noi non siamo in grado di offrire a questi minori un'integrazione corretta e se li lasciamo abbandonati, evidentemente sono dei minori abbandonati che, esattamente come se fossero minori italiani abbandonati, rischiano di finire nelle mani dei delinquenti che li sfruttano, rischiano di rubare per mangiare o rischiano di commettere reati perché non hanno alternativa. Quindi sicuramente più attenzione ai minori non accompagnati è necessaria. Dopodiché, signori, non raccontiamoci neanche che le nostre società sono in ginocchio per via delle persone migranti, perché ricordiamoci anche che il 95% degli stupri in Italia vengono commessi dagli italiani. Statistica, è normale, visto che siamo la stragrande maggioranza della popolazione. Ricordiamoci che i reati contro la persona calano in una città come Milano, per esempio, in cui si dice che è il far west, gli omicidi sono costantemente in calo da 15 anni a questa parte. Quindi il tema della sicurezza è un tema, va affrontato, dobbiamo affrontarlo creando il terrore dell'uomo nero? Io penso di no, dobbiamo affrontarlo come si affrontano, come si diceva prima l'onorevole Soglie, il governo del fenomeno migratorio. Ecco,
4: ecco,
8: governare non vuol dire chiudere gli occhi davanti alla realtà e non vuol dire raccontare propaganda ai nostri cittadini.
4: Ecco, onorevole Strada, all'inizio di questa seconda parte di trasmissione abbiamo avuto il nostro corrispondente da Bruxelles che ci ha spiegato che mancano ancora due passaggi formali per l'approvazione di tutto questo pacchetto. Voi sperate di riuscire a ribaltare l'accordo che si è creato finora? Sperate che nella plenaria del Parlamento europeo possa cambiare qualcosa?
8: Io sono ottimista per natura, ma sinceramente su questo FAI, come sui paesi terzi sicuri, che ricordiamolo appunto, chiedono asilo, non sono migranti economici, persone che chiedono asilo, noi le manderemo in altri paesi a chiedere asilo, quindi stiamo rinunciando al nostro obbligo di protezione, ma anche i paesi terzi sicuri, paesi sicuri di origine, questo Parlamento e la Commissione hanno deciso che sono paesi sicuri di origine, la Tunisia, l'Egitto, la Colombia, paesi in cui c'è dalla pena di morte ai conflitti armati, lo stupro della moglie legale, la repressione sistematica, eccetera. Sul tema delle migrazioni, purtroppo il centro dei popolari, anziché guardare come dovrebbe alla sua sinistra, la quale è in maggioranza nel sostenere della Commissione, guardano a destra e all'estrema destra. E con questa compagine terrificante creeranno una maggioranza e temo che passerà, sì.
4: Onorevole Strada del Partito Democratico Europarlamentare, la ringrazio per essere stata con noi questa mattina. Chiudiamo in console Massimiliano Savino e Alessandro Pazienza, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea va al GR1 delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Noi torniamo domani alle 7.30. Buona giornata.
21: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
10: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
25: E a noi che ci piacciono tanto!
24: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
26: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
27: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
28: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
29: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Il conflitto Stati Uniti-Iran da una parte e il lavorio diplomatico che continua dall'altro, gli attacchi incrociati con il coinvolgimento di altri paesi dell'area, Arabia Saudita, Bahrain e Kuwait. Qui colpito l'aeroporto internazionale della capitale con diversi feriti, voli interrotti e spazio aereo sigillato. Obiettivo di Teheran, i siti militari di Washington nell'area.
3: I Pasdaran rivendicano di aver danneggiato la base della quinta flotta americana, ma Washington smentisce dicendo di aver intercettato tutti i missili iraniani lanciati sulle basi in Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita, dopo che Washington ha preso di mira Kerch, la strategica isola che sorveglia lo stretto di Hormuz. Anche se il fuoco incrociato alimenta l'incertezza sui negoziati tra Washington e Teheran, ufficialmente la tregua regge. Il segretario di Stato americano Rubio si dice ottimista e Trump smentisce che i negoziati siano interrotti, come sostengono i Pasdaran, che non hanno ancora risposto all'ultima proposta statunitense, precisa l'agenzia MER. Teheran pretende un cessate il fuoco reale tra Israele e Libano, tregua voluta anche da Trump, che ha avuto a tale proposito una telefonata dai toni accesi con il premier israeliano Netanyahu, definito da lui un pazzo. Anche se il presidente è riuscito a bloccare un imminente attacco su Beirut, i raid nel sud del paese non si fermano, così come il lancio di razzi sul nord di Israele. La milizia sciita Hezbollah afferma di aver lanciato 13 attacchi contro postazioni di comando militari israeliane nel sud del Libano. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Di poco fa la notizia di almeno 6 morti nei nuovi attacchi israeliani nell'area di Tiro, sede di un famoso sito UNESCO e a poco più di 80 km da Beirut, conferma che i raid di Tel Aviv dunque non si fermano. Ma è caldissimo in queste ore anche il fronte russo-ucraino. Nelle ultime ore un massiccio attacco di Kiev su San Pietroburgo. Decine di droni sull'area portuale della città di Putin con esplosioni e attacchi della contraerea, colonne di fumo e fiamme nel terminal petroliferi, attacco in grande stile a poche ore dall'apertura del forum economico internazionale, la cosiddetta Davos russa, mentre in Crimea un drone ucraino contro un bus con a bordo civili nella città di Simferopol, 7 morti e 11 feriti. Ieri re di Mosca nella città ucraina, Kiev, Dnipro e non solo, bilancio aggiornato a 22 morti, più di 130 feriti. Unicredit prosegue la scalata a Commerzbank e punta a diventare il primo istituto dell'area euro. Conquistato ieri oltre il 34% delle azioni dell'istituto tedesco, quota che consente, sommando le azioni derivanti dall'operazione a diversi strumenti finanziari, di portare Unicredit oltre il 50% del capitale della banca di Berlino. Operazione temuta dai vertici di Commerzbank e dallo stesso esecutivo tedesco. E c'è attesa per le reazioni dei mercati che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano, Chiara Rancati.
4: È un avvio debole per le borse europee che oggi tornano a temere le tensioni geopolitiche. Milano parte a meno 0,41%, in linea Parigi più pesante la borsa di Francoforte a meno 0,7%. Occhi puntati a Piazza Affari, come dicevi, su Unicredit dopo questo annuncio di ieri a mercati chiusi sul superamento della soglia del 30% del capitale di Commerzbank. In apertura il titolo della banca italiana perde lo 0,79%. Vanno invece in ordine sparso le borse asiatiche, corre Tokyo che sfiora il 3% e ancora in rally il settore delle Big Tech, ma pesano anche ipotesi su nuove misure di stimolo per l'economia da parte del governo giapponese. Seoul oggi chiusa per festività, resta positiva a Shanghai, mentre scivolano in rosso Hong Kong e Mumbai. L'India è uno dei paesi emergenti che temono di più la crisi delle forniture petrolifere in Medio Oriente. In una giornata in cui torna a salire il prezzo del greggio, stamattina per il Brent europeo più 1,9%, siamo ormai di nuovo a un passo dai $98 al barile. Linea a voi.
2: Lo sport, un'ultima ora sulla Ferrari. Charles Leclerc continuerà a gareggiare come pilota ufficiale del team di Maranello, rinnovato l'accordo pluriennale tra la scuderia e il pilota. Le celebrazioni per il 2 giugno, dopo la deposizione della corona all'altare della patria e la parata ai fori imperiali, il presidente Mattarella ha incontrato gli under 35, una lunga giornata che si è conclusa con lo spettacolo I volti della Repubblica in piazza al Quirinale.
5: La storia siamo noi, nessuno si sente offeso.
2: Anche Gianni Morandi, tra i tanti artisti sul palco, l'eccellenza italiana in tutte le sue sfaccettature per un racconto corale dei primi 8 decenni della storia della Repubblica, la storia di tutti noi. Emozionanti filmati d'archivio che hanno raccontato chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando, dal referendum alla ricostruzione, al boom economico, alla contestazione giovanile, gli anni di piombo, il rapimento di Aldo Moro, l'Europa, il passaggio dalla lira all'euro e poi i nostri giorni, l'era dell'intelligenza artificiale, dei robot, il tutto scandito dal dialogo tra due attori, uno stralunato Cesare Bocci che riesce a orientarsi nell'Italia che cambia grazie a Marta Agastini, sino alla rivelazione finale con lo sguardo rivolto al futuro, il nostro futuro.
0: Ma lei... lei signora chi è?
1: Non l'ha ancora capito? Io sono la Repubblica.
0: Lei?
1: Io? Sì, lei, questa bimba e tutte le persone qui davanti a noi.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
6: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Progetto Benessere per una vita più sana.
12: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Mercoledì 3 giugno, sono le 9:07. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp anche audio: 342 864 8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi parliamo di un legame spesso sottovalutato, quello tra la salute della nostra bocca e il benessere generale. Scopriremo come i problemi dentali possano nascondere segnali di patologie più profonde, in particolare nei più giovani. Nella seconda parte affronteremo invece il tema delicatissimo del comportamento alimentare. Ieri, 2 giugno, è stata anche la giornata mondiale dei disturbi alimentari e analizzeremo come queste patologie aggrediscono il corpo fin dall'età evolutiva. Concluderemo con i consigli nutrizionali per mantenere sana la bocca e il tratto digerente, ma prima vogliamo concederci un momento dedicato alla musica, come sempre, che è stata scelta per noi da Corinna De Laurentiis.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Oggi, come detto, iniziamo parlando di bocca e denti. Spesso li consideriamo solo un fattore estetico, ma la salute orale può essere lo specchio del nostro stato di salute generale. Dalle infezioni gengivali ai problemi di masticazione, trascurare il sorriso può avere ripercussioni su tutto l'organismo. Per parlarne abbiamo in collegamento con noi Carlo Cafiero, che è professore di malattie odontostomatologiche dell'Università Federico II di Napoli, a cui diamo il benvenuto a Progetto Benessere. Professore, eccoci qua.
1: Buongiorno a lei, signora dottoressa, buongiorno.
0: Allora, professore, iniziamo con le patologie del cavo orale più diffuse, in particolare per i giovani. Quali sono?
1: Vabbè, diciamo che ci sono i classici, che sono la carie, le gengiviti, e in particolare in una ricerca recente si è visto che, nonostante i giovani della generazione Z siano estremamente attenti al loro aspetto fisico esteriore, ai capelli, magari alla lunghezza della basetta, eccetera, e spesso trascurano una, diciamo, in generale sufficiente. Pertanto, diciamo che circa il 30% dei giovani al di sotto dei 30 anni ha una gengivite, quindi un sanguinamento gengivale spontaneo provocato dallo spazzolamento, e una parte di questi, circa il 15%, denuncia una litosi persistente. Quindi questo è un dato che va corretto, perché se è vero che rispetto a 30-40 anni fa la situazione odontoiatrica in generale, diciamo, della popolazione italiana è nettamente migliorata grazie ai messaggi che finalmente sono passati,
0: certo,
1: sulla prevenzione della carie, sulla prevenzione della gengivite, eccetera, c'è ancora tanta strada da fare. Quindi, come dire, siamo sul pezzo e dobbiamo continuare in questa direzione, perché, come lei annunciava precedentemente, bisogna cominciare a considerare effettivamente la salute orale e la bocca non come qualcosa, come dire, che sta al di fuori dell'organismo, come dire, sta nel cassetto, ma assolutamente presente nell'organismo umano.
0: Quindi lei diceva la basetta sì, l'igiene orale no, però per i giovani, ma non solo. Ci dia qualche indicazione. Intanto, spazzolino elettrico oppure tradizionale?
1: No, non ci sono, diciamo, studi che prediligano, cioè che dimostrino che uno pulisca meglio dell'altro. Diciamo che un buon spazzolamento manuale è più che sufficiente.
0: Se fatto bene.
1: Sì,
0: senta,
1: sì,
0: e a proposito di lavaggio dei denti, è sufficiente farlo dopo i pasti principali oppure dopo il caffè, che può macchiarli, dobbiamo correre in bagno e fare una spazzolata?
1: No. Dopo i passi principali, e poi è importante anche passare il filo interdentale, uh-huh, o lo scovolino, diciamo, se sono spazi interdentali più larghi, perché la placca che si, diciamo, nasconde tra dente e dente difficilmente verrà, diciamo, essere rimossa dallo spazzolamento, e quindi l'utilizzo del filo è molto importante, perché rimuove la placca nascosta tra dente e dente, quindi mette al riparo dalle cosiddette carie interprossimali tra dente e dente,
0: sì,
1: e va a rimuovere anche la placca, diciamo, al di sotto di quel triangolino, diciamo, di gengiva e si chiama papilla, che porta via, diciamo, questa placca nascosta al di sotto.
0: Allora,
1: molto importante rimuovere.
0: Tra gli esperti, mi scusi, non l'ho fatta concludere.
1: No, concluso, prego.
0: Ecco, dicevo, tra gli esperti c'è un po', diciamo, di attriba, uso un termine probabilmente improprio, rispetto al filo interdentale. Prima del lavaggio dei denti o dopo? Perché c'è chi dice che prima favorisca il fatto che poi si fa un lavaggio più profondo.
1: Ma sinceramente non ho dati in merito, io consiglio di farlo dopo, nel senso che dopo che abbiamo levato il grosso della placca andiamo a levare, diciamo, andiamo a perfezionare questa pulizia sotto gengiva con il filo, quindi suggerirei dopo il lavaggio dei denti, e suggerirei anche di utilizzare la pastiglia rivelatrice di placca o il liquido rivelatore di placca, che è semplicemente una pasticchina tipo caramella che si scioglie in bocca, uh-huh, e va a colorare la placca in rosso o blu a seconda, diciamo, dello spessore di questa placca, dovunque si veda comunque colorato, dopo aver lavato i denti si fa questo come check,
0: sì,
1: e quindi si elimina il colore, si elimina la placca.
0: Beh, questo per i bambini può essere anche divertente,
1: sì, certo,
0: prima di andare,
1: sì,
0: a letto,
1: sì,
0: diventa qualcosa anche di carino, un gioco,
1: sì,
0: che può,
1: sì,
0: avvicinare,
1: sì,
0: avvicinarli all'igiene orale. Senta, io
1: anche
0: vado.
1: Sono coloranti innocui proprio, quindi si possono utilizzare tranquillamente. Io vi consiglio di farlo, magari siccome c'è un certo impegno, no? Allora se lo consigli tutti i giorni al paziente, il paziente lo farà nemmeno una volta, ma almeno di farlo un paio di volte a settimana, quando si ha più tempo, tipo il sabato, non so. Si fa un check più accurato dell'igiene della propria bocca e male non fa.
0: Certo. Senta, io vado dai nostri ascoltatori che hanno un po' di curiosità al 342-864-8832. Laura domanda: è vero che la mattina è meglio lavarsi i denti prima di fare colazione, altrimenti i batteri della bocca finiscono nell'intestino?
1: Beh, questa è una buona domanda, perché si è visto che ci sono una serie di studi che ci dimostrano come quando c'è uno stato di disbiosi, la disbiosi è quando praticamente i batteri prendono il sopravvento sulla situazione di equilibrio, che si chiama eubiosi,
0: sì.
1: Ci potrebbe essere una doppia via di trasmissione nell'intero organismo, cioè una via ematogena che si viene a verificare in forme di parodontite eclatanti, diciamo, abbastanza avanzate, e c'è una forma diciamo di trasmissione dei batteri in giro per l'organismo per via enterica, cioè questi batteri vengono deglutiti sopravvento sulla situazione di equilibrio che si chiama eubiosi.
0: Sì.
1: Ci potrebbe essere una doppia via di trasmissione nell'intero organismo, cioè una via ematogena che si viene a verificare in forme di parodontite eclatanti, diciamo, abbastanza avanzate, e c'è una forma diciamo di trasmissione dei batteri in giro per l'organismo per via enterica, cioè questi batteri vengono deglutiti dalla

0: alcuni batteri possano passare questa barriera, diciamo che naturale, creata dall'acido cloridrico, e possa poi disseminarsi nel duodeno, successivamente nell'intestino, e da lì poter fare dei danni. E questo è il caso, per esempio, il Fusobacterium nucleatum, che è un batterio assieme ad altri, poi se vuoi ne parliamo, che sono stati imputati tra i batteri che possono causare patologie sistemiche anche gravi come carcinoma del colon retto. Quindi sta venendo fuori una massa di dati veramente molto importante, e sottolineo, non vengono fuori semplicemente dalla ricerca odontoiatrica, ma vengono fuori da giornalopatologi, giornalodiabetologi, certo, giornalogastroenterologi, dove gruppi di studio in cui non ci sono per niente odontoiati, ma sono tutti epatologi oppure gastroenterologi, eccetera, dimostrano questo. Quindi effettivamente
1: dicevamo del collegamento all'inizio della presentazione del nostro spazio, di come la salute diciamo dentale del cavo orale poi possa portare un benessere, anzi salute generale.
0: A tal proposito volevo sottolineare che questo è un argomento di enorme importanza, che è stato sottovalutato per decenni, era quasi un argomento da carbonari, come dire, se ne parlava, ma non è che né diciamo i mezzi di informazione, tantomeno i colleghi delle altre branche della medicina, davano importanza, lo guardavano una certa sufficienza. Invece questo è cambiato, diciamo fortunatamente è cambiato, e questo è l'argomento che poi verrà affrontato diciamo tra qualche giorno, a fine giugno, il 25 e 26 giugno, al Congresso Internazionale della Salute Orale, che si terrà a Roma, prima presso l'Auditorium della Conciliazione, e poi si concluderà presso la Camera dei Deputati, sostenuto da una grande azienda, la Curasep, un'azienda leader nel campo del
1: non possiamo orale. Fare naturalmente nomi di aziende, caro professore. E torniamo sul discorso dell'igiene orale e del collegamento con salute e benessere generale. A questo punto, l'igiene dal dentista ogni 6 mesi, in una condizione diciamo normale di serenità, di tranquillità, oppure dopo un anno? Perché forse ogni 6 mesi è un po' troppo. Che dice?
0: No, non è troppo. Purtroppo non esistono linee guida specifiche su questo. Ogni 6 mesi è un tempo sufficiente per poter fare un'igiene orale, anche perché dopo 6 mesi la ricolonizzazione dei batteri del cavo orale è bella che è avvenuta, quindi se non c'è stata da parte del paziente.
1: Ci sta scrivendo il nostro Pietro da Bari, ascoltatore, che dice che cerca di fare l'igiene ogni 6 mesi, infatti stava domandando se è meglio, quindi il professore ci dice di sì. Poi ho Rossano che dice: soffro di ritrazione gengivale con dolore, quali cure mi consiglia e che non mi levino lo stipendio?
0: Allora, ritrazione gengivale può essere intesa in due modi, può essere legata a una parodontite, e quindi diciamo va trattata assolutamente la parodontite, perché se non viene trattata può portare alla perdita di uno o più elementi dentari, e se non viene trattata per lungo tempo può portare anche alla dentulia. Oppure può essere una recessione, per esempio da spazzolamento scorretto, quindi bisogna capire, diciamo, il paziente, l'ascoltatore, a cosa si riferisce. In entrambi i casi ci sono degli ottimi centri universitari dove si possono fare queste cure, e certamente non le vanno lo stipendio, insomma.
1: Barbarella, di 61 anni, ci scrive che le vengono spesso microtagli agli angoli della bocca. Può trattarsi, domanda, di mancanza di vitamine o stress? Cosa posso applicare?
0: Ma in genere può essere anche una candidosi questo. Quindi si può applicare non facciamo i nomi dei farmaci, insomma un antimicotico, se ho ben capito sono quelle forme di candida che creano delle piccole lesioni ai lati della bocca, quindi immagino sia questo un antimicotico. E questo a volte succede quando si sono persi i denti, quindi c'è un ristagno di saliva agli angoli della bocca e si viene a creare questo problema.
1: Roberto da Cosenza chiede: cos'è un granuloma? Perché mia moglie avvertiva un forte mal di denti e prendeva sempre l'antibiotico. Poi attraverso un'ottopanoramica il dentista trovò questo granuloma. Ecco, se il professor Caffiero può spiegarcelo. Professore.
0: Il granuloma non è, diciamo, un problema delle gengive, è un problema dell'endodonto, cioè noi abbiamo il parodonto, cioè attorno al dente, che è il tessuto.

0: di sostegno del dente, e poi abbiamo l'endodonto, che si chiama, come dire, polpa dentaria, che è invece ciò che tiene in vita il dente. Quando il dente muore, in genere per una carie, e quindi si va incontro a un'infezione, questa infezione diffonde lungo il canale del dente e va a creare, come dire, una reazione all'apice del dente, una reazione infiammatoria che l'organismo viene a, diciamo, a mettere in atto per limitare, per l'appunto, questo problema. Quindi inizialmente si viene a formare questo granuloma, che altro non è una proliferazione di cellule similconnettivali, niente, come dire, di pericoloso, non è niente di assolutamente, una reazione infiammatoria che può rientrare facendo un'endodonzia corretta. In alcuni casi, quando questo granuloma va a inglobare delle cellule che stanno, diciamo, cellule embrionali che sono rimaste ai tempi dell'eruzione dentaria, questo stimolo infiammatorio cronico può dare origine a una cisti, che, diciamo, significa che l'infiammazione è andata avanti, e la cisti espansiva si viene a creare un'area osteolitica più ampia, ma anche in questo caso si può trattare il dente e farla rientrare, o eventualmente fa una apicectomia, cioè un intervento chirurgico, si rimuove la cisti e si chiude l'apice del dente da retro, diciamo, in fase chirurgica. Comunque, diciamo, sono tutte cose rutinarie, fortunatamente niente di particolare.
1: Bene, allora ringraziamo il professor Carlo Cafiero per aver colmato tante nostre curiosità. Se ce lo dice al volo, un ultimissimo messaggio di un ascoltatore che chiede se posso chiedere allo specialista come contrastare la litosi, ma deve essere proprio telegrafico, prof.
0: Allora, come contrastare la litosi? Se la litosi di origine dentaria, curandosi i denti, perché la litosi ha varie origini, quindi di origine cavorale, di origine dentaria, curando denti, quindi carie, eventualmente parodontiti. Se la litosi non è di origine dentaria e può originare da problematiche gastroenteriche, bisogna farsi vedere all'epatologo, dal gastroenterologo, certo, perché certo. Ci sono problematiche.
1: E nel frattempo andiamo di mentine. Grazie, professore.
0: Grazie.
1: La musica, a fra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
9: Termini e condizioni in negozio online.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
13: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
12: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
13: E ci mantiene giovani.
12: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
13: Perché Oliveto è Oliveto.
14: Meteoradio.
15: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 3 giugno. Oggi residue piogge interessano il nord-est, ma con tendenza a un rapido miglioramento, prevalenza di sole sul resto del settentrione. Maltempo al centro, con rovesci temporaleschi sparsi più frequenti sulle regioni adriatiche. Poche nubi sulle due isole maggiori e sulle zone ioniche, mentre sul resto del sud la nuvolosità è destinata ad aumentare, dando vita a rovesci pomeridiani tra Campania e Puglia. Venti moderati meridionali al sud, moderati occidentali sul resto del paese. I mari diverranno generalmente mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature massime in diminuzione al centro e su parte delle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
16: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
17: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
18: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
19: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
18: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
17: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
20: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
21: E
6: Ed è Radio 1 Progetto Benessere, le 9:32 minuti. Passiamo adesso a un tema di grande impatto sociale, il rapporto complesso, talvolta doloroso, tra gli adolescenti e il proprio corpo. In un'epoca di sovraesposizione visiva, dove il corpo sembra essere l'unico punto di riferimento, come si leggono i segnali di disagio che diventano patologia? Ne parliamo con due voci autorevoli della clinica e della ricerca italiana. Sono in collegamento con noi Laura Dalla Ragione, che è psichiatra, psicoterapeuta, ha fondato e dirige la rete per i disturbi del comportamento alimentare della USL 1 dell'Umbria, è docente al campus biomedico e ha scritto recentemente un libro, Attacco al corpo, ferite e mutamenti in età evolutiva, di Pensiero Scientifico Editore. Benvenuta Dalla Ragione.
21: Grazie a voi, buongiorno.
6: E insieme, in collegamento telefonico, c'è Antonella Diamanti, che è la presidente della Società Italiana di Gastroenterologia e Patologia e Nutrizione Pediatrica. Benvenuta anche a lei, dottoressa.
22: Buongiorno a tutti, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
6: Allora, ascoltatrici e ascoltatori che sono collegati con noi vi scriveranno al nostro 342-864-8832 durante la diretta. Cominciamo a fare il punto insieme. Abbiamo citato l'ultimo libro, L'ultima fatica, di Laura Dalla Ragione, e in cui parla di un vero e proprio attacco al corpo. Perché oggi più di ieri il disagio psichico dei giovanissimi si scaglia direttamente contro la propria carne?
21: Perché sicuramente il corpo è diventato il teatro dell'anima, dove proprio sono visibili le ferite, appunto, dell'anima. Il corpo è solo il teatro da quale si capisce, si comprende quanta sofferenza c'è dietro. Quindi disturbi alimentari, autolesionismo, disturbi di psicosomatici, moltissime patologie in questo momento si manifestano sul corpo, anche perché è il modo con cui gli adolescenti rendono visibili le loro sofferenze.
6: I primi campanelli d'allarme per voi che fate questo lavoro, siete in prima fila, quali sono? Ma anche per le famiglie, perché poi per portare un ragazzo in terapia ci deve essere un genitore che si accorge che ci sia un disagio.
21: Beh, intanto non dobbiamo mai pensare che il dolore si veda, che la sofferenza sia subito visibile, soprattutto nel corpo. In realtà comincia generalmente con segnali impercettibili, un ritiro sociale, un ritiro scolastico, una difficoltà a stare con gli amici, cioè una sorta di disinvestimento su se stesso, e poi dopo un po' appaiono le restrizioni alimentari, l'autolesionismo. E quindi però quando si cominciano già a vedere questi primi segnali più sotterranei, più semplici, più piccoli, dobbiamo subito allarmarci in questo momento.
6: Dottoressa Diamanti, Antonella Diamanti, come presidente di Società Italiana di Gastroenterologia e Patologia e Nutrizione Pediatrica, lei vede naturalmente l'aspetto più organico, ecco perché vi abbiamo in qualche modo abbinato, messo assieme per poter parlare su due piani. Allora, anche a lei domando: quali sono i primi segnali nutrizionali, gastroenterologici, che un genitore o un pediatra non dovrebbe sottovalutare?
22: E sicuramente noi non dobbiamo pensare nei bambini che rifiutano l'alimentazione ad un semplice capriccio, cioè questo di cui parliamo, di cui parlava la professoressa Dalla Ragione, è un qualcosa di più, qualcosa che va oltre. Quindi al di là dei segnali di natura psicologica, sociale, eccetera, noi abbiamo dei segnali organici che sono talvolta abbastanza chiari, sì. un arresto della crescita, un calo di peso, bambino che si sente, che vediamo che i genitori possono descrivere come più apatico, più svogliato, perché ricordiamo che a fronte di alterazioni proprio grossolane della crescita possono essere alterazioni anche dei micronutrienti, come noi li chiamiamo, quindi di quelle sostanze minime che però che sono presenti in piccola quantità del nostro corpo, che però insieme fanno il benessere del bimbo. Quindi in qualche modo è una macchina, è un corpo che il genitore vede spegnersi sotto il profilo dell'entusiasmo, della vitalità e delle attività, che delle performance.
6: E quindi mentre il dolore non è visibile, il corpo invece è abbastanza esplicito nella sua trasformazione. Fra l'altro vorrei prendere spunto da questo ragionamento per tornare con la professoressa Dalla Ragione. Stiamo parlando di un'età che si accorcia sempre di più, parliamo anche di bambini che si trovano in questa situazione.
21: Assolutamente sì, ormai dal 2020 soprattutto noi abbiamo un abbassamento dell'età enorme, quindi bambini di 8, 9, 10 anni che si ammalano di disturbi alimentari che sono sì l'anoressia restrittiva, ma sono anche tantissimo i disturbi selettivi dell'alimentazione, ARFID, cioè disturbi dove i bambini cominciano a selezionare a mangiare 3-4 categorie di cibi. Quindi sì, l'età si è abbassata, probabilmente in quella fascia di età è quasi sempre di origine traumatica. Però anche lì bisogna vigilare, giustamente, non come diceva la professoressa, non sono mai capricci, certo. Cioè dobbiamo sempre allertarci, c'è sempre qualcosa che non va quando sul cibo si esprime una difficoltà anche di questo genere.
0: Ho un messaggio di Serena da Modena per la presidente Diamanti, dice: mia figlia di 14 anni ha iniziato a eliminare drasticamente carboidrati e dolci dicendo che vuole mangiare sano, come faccio a capire se è una scelta salutista consapevole o se è l'inizio di un disturbo alimentare?
22: Diciamo che salutista consapevole è possibile, perché a questa età gli adolescenti possono avere queste spinte, ma è importante farsi aiutare in questi casi dal pediatra. Il pediatra è in grado di rilevare delle condizioni che possono in realtà dare, che far scaturire in realtà delle problematiche di natura organica, ed indicare poi anche in questi casi degli esami, degli accertamenti che possono in questi casi di selettività evidenziare quella carenza di micronutrienti a cui accennavo prima. Sì. Quindi di fatto, se c'è un dubbio, se il genitore ha un dubbio, farsi aiutare dal pediatra è sicuramente la cosa che io mi consiglierei assolutamente di fare nell'immediato.
0: Un confronto, quindi. E dalla ragione, spesso finiamo per colpevolizzare Instagram oppure TikTok, ma sono davvero la causa di certi comportamenti, disagi, disturbi, oppure fungono solo da acceleratori di una fragilità che è preesistente?
21: Ma sicuramente fungono da amplificatore, ma non sono certamente la causa. Non sarebbero meno felici i nostri adolescenti se non ci fossero i social, cioè i social non sono la causa dei nostri problemi con gli adolescenti. Però sicuramente, avendo come due argomenti principali la parola food e la parola più cliccata in tutti i motori di ricerca, sì. Quindi il tema dell'alimentazione e il tema soprattutto dell'immagine corporea, che a questo punto è un'immagine completamente inventata, photoshoppata, è chiaro che questi sono i due fattori di rischio per l'insoddisfazione corporea, che negli adolescenti diventa un fattore di rischio fortissimo per l'ingresso nei disturbi alimentari.
0: Presidente Diamanti, i chatbot sono diventati strumenti per creare delle diete, dei regimi alimentari anche fai da te. Allora, quali sono i pericoli che si nascondono dietro a queste scorciatoie sempre più diffuse in un'epoca di intelligenza artificiale?
22: In effetti molti organismi istituzionali che si occupano della salute pediatrica effettivamente hanno evidenziato che già a partire dai 9-10 anni più o meno 8 bambini, 8 ragazzi su 10 hanno già sperimentato chatbot, e uno su 3 di questi ragazzi che sperimenta chatbot li sperimenta proprio per motivi, per consigli personali, perché chiaramente vedono nei chatbot, soprattutto l'adolescente, una persona che non giudicante, che è compliante, che è sempre disponibile, e gli adolescenti chiaramente, soprattutto relativamente al peso e relativamente all'immagine corporea, spesso hanno delle problematiche proprio di gestione, delle problematiche a relazionarsi con delle figure effettivamente in carne ed ossa, quindi trovano nei chatbot, di fatto possono trovare delle figure più assertive, più complianti, che in qualche maniera danno più fiducia.
0: E questo è l'aspetto diciamo più psicologico, ma i pericoli organici quali sono?
22: I pericoli organici sono stati evidenziati da uno studio effettuato recente, che è comparso proprio nella letteratura medica intorno a marzo, mi pare, sì, marzo scorso, sì. In cui effettivamente mi scuso per la voce,
0: ma
22: che
0: scherzo.
22: Sono un pochino raffreddata in realtà è stato visto che il rivolgersi a questi chatbot determina delle scelte alimentari estremamente riduttive, nel senso che sicuramente l'intelligenza artificiale e i circuiti che si occupano di alimentazione in mano a professionisti sono degli strumenti che sono sicuramente adeguati e sicuramente utilizzabili, però in mano a persone che non sono professioniste, quindi facendo scrivendo e cliccando le domande non corrette possono portare alla realizzazione di diete inadeguate sotto il profilo calorico e che possono incrementare poi l'ossessività dei giovani, certo, sul peso, e quindi l'anticamera, un po' come diceva la professoressa della Ragione, dello sviluppo dei comportamenti alimentari. Quindi i rischi sono diete inadeguate sotto il profilo calorico e quindi l'incremento dell'ossessività sul peso.
0: Laura Dalla Ragione, ho un messaggio che le voglio leggere, non è firmato, di un nostro ascoltatore che dice: nella vite ci sono i viticci, fili che si attorcigliano al sostegno per aiutare la pianta a crescere. I figli non hanno nessun sostegno e buon aiuto per crescere a causa dei genitori egoisti che pensano a stare bene loro. Messaggio molto duro.
21: Molto duro, però è vero che in questo momento sono venute meno una serie di protezioni. Sia la famiglia che la scuola sono in grande crisi e quindi i ragazzi in questo momento hanno poca protezione. Questo spiega anche perché appunto si sono riversati, no, nel mondo dei social, nell'intelligenza artificiale, cioè ce li abbiamo spinti un po' noi, perché se c'è un'assenza poi del mondo degli adulti è chiaro che i ragazzi, la protezione, i consigli eccetera, li cercano, vanno a cercarli lì. Quindi certo, non condannerei così ferocemente i genitori, che sono davvero in grande difficoltà anche perché è cambiato il mondo, però è vero che in questo momento i ragazzi hanno bisogno di una maggiore attenzione, di un maggiore ascolto. Dicono tutti la stessa cosa: i miei genitori non mi vedono. E magari i genitori sono persone bravissime, buonissime, però non sono in grado di intercettare quella sofferenza, di intercettare quello sguardo. Quindi su questo un pochino c'è una ragione, certo.
0: Per la dottoressa Diamanti un altro messaggio: sono un insegnante, a scuola notiamo spesso ragazze che non mangiano a ricreazione o che si isolano anche dal gruppo. Noi docenti che cosa possiamo fare?
22: Sicuramente i docenti, l'azione educativa, ne parlavamo anche poi all'ultimo congresso della Società Italiana di Pediatria, sì, è importante fare educazione anche per esempio in ambito di intelligenza artificiale. Questo l'attività che gli insegnanti possono fare nelle scuole è estremamente importante, quindi educare su un impiego razionale, utilizzare anche la scuola per lezioni di educazione alimentare semplicemente, perché poi alla fine gli adolescenti ascoltano molto. Noi spesso con gli adolescenti, anche come gastroenterologi, come nutrizionisti, sì, spesso parliamo anche con loro indipendentemente dalla famiglia, indipendentemente dai genitori, perché gli adolescenti hanno una capacità anche di ascolto e di internalizzazione dei messaggi che gli vengono dati molto molto importante, a mio giudizio. Quindi da questo punto di vista la scuola può educare in termini di educazione nutrizionale corretta, di educazione alimentare corretta, e in termini anche di educazione all'impiego corretto degli strumenti di intelligenza artificiale.
0: È chiaro che qui bisogna un po' mettere insieme una sorta di patto sociale, perché un elemento non può andare senza l'altro: c'è la famiglia, c'è la scuola, c'è il gruppo, certo, dei pari, e ognuno deve remare nella medesima direzione. E infatti da questo punto di vista vorrei chiedere a Laura Dalla Ragione: spesso si parla delle madri, ma il ruolo dei padri nel percorso di cura qual è?
21: Ma i padri sono spesso ancora più, sperimentano un senso di impotenza ancora maggiore, e quindi di solito invece vanno coinvolti. In generale ormai nelle terapie le madri e i padri vengono coinvolti nello stesso modo, perché la colpa della famiglia è stata un po' ridimensionata, cioè il mondo è tutto insieme, causa in qualche modo, in modo multifattoriale, questa sofferenza, questi disturbi degli adolescenti. La famiglia gioca sicuramente un ruolo, ma alla pari i papà e le mamme hanno sicuramente un ruolo importante. Non è più solamente la figura materna che ha un ruolo nella nutrizione, certo, assolutamente, certo, quindi anche i padri possono giocare un ruolo e lo stanno giocando, quindi senz'altro noi li coinvolgiamo in tutte le terapie alla pari delle mamme.
0: Diamanti, un ultimo messaggio dice: io alcuni anni fa ho preso a seguire un'alimentazione vegana e sono purtroppo andato in carenza, credevo di mangiare bene, ma nessun libro di diete vegane mi aveva dato informazioni sulle carenze da correggere con gli integratori. Ho dovuto smettere purtroppo la dieta vegana. Diamanti.
22: Dunque, la dieta vegana, per, diciamo che al momento, almeno per quanto riguarda l'età pediatrica, noi abbiamo delle linee guida europee che sono state promulgate, che quindi sono, diciamo, sono un pochino la nostra indicazione, sì. Quindi i pediatri hanno a disposizione queste linee guida, ma esistono anche le linee guida poi delle varie società di vegane e vegetariane che in qualche maniera aiutano ad interpretare bene quelli che sono i percorsi da fare. Quindi sicuramente le diete vegane sono delle diete da addizionare, poi con quei micronutrienti di cui parlavo all'inizio, sì. E che sono fondamentali. I micronutrienti sono contenuti soprattutto in alimenti di natura animale, quindi va da sé che la dieta vegana in qualche modo può essere carente, però sotto questo punto di vista abbiamo dei documenti ormai molto ben fatti delle società bene. Scientifiche che aiutano il pediatra a gestire bene, dobbiamo, anche in questo caso
0: ci dobbiamo pediatra. Lasciare Antonella Diamanti, Laura Dalla Ragione, grazie per essere stati con noi,
1: grazie
0: con
1: a voi.
0: Elisa
22: grazie
0: amore,
22: a voi. Grazie a voi.
1: Grazie a voi.
22: Arrivederci.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Adesso approfondiamo il legame tra la nutrizione, l'igiene del cavo orale e la salute del tratto digerente con una delle voci più autorevoli in materia. Diamo il benvenuto, la bentornata alla dottoressa Deborah Rasio, oncologa, nutrizionista, ricercatrice presso la Sapienza Università di Roma. Cara Deborah, eccoci qua.
1: Grazie Viviana, buongiorno a tutti.
0: 342-864-8832 per le vostre domande WhatsApp in diretta anche audio. Andiamo subito insieme, professoressa Rasio, a capire se il cibo, il primo boccone, può essere strumento di prevenzione.
1: Allora, forse qualcuno ricorderà che un tempo coloro che commerciavano nel bestiame, no? Prima di acquistare un animale osservavano sempre con grande attenzione la bocca dell'animale per valutarne lo stato di salute generale, no? Quindi se l'animale aveva una buona dentizione e gengive sane, significava che era ben nutrito, e se era ben nutrito non si ammalava. Al contrario, se già la bocca presentava dei problemi dentali, questo significava che l'animale probabilmente aveva una cattiva salute e una ridotta aspettativa di vita. Quindi tutti sapevano benissimo che la bocca era una finestra sullo stato di salute dell'organismo.
0: Certo.
1: E oggi questa cosa in realtà è quanto mai attuale, perché noi oggi sappiamo che la disbiosi orale ha un impatto sull'organismo in toto attraverso diversi meccanismi. Quindi se noi abbiamo dei batteri sbagliati, produciamo tossine e frammenti di batteri che entrano continuamente in circolo, inducendo infiammazione cronica sistemica di basso grado, che è il motore che accende tutte le malattie croniche. Ma pensate che hanno trovato pezzi di DNA di batteri orali e anche batteri interi orali nelle placche ateromasiche. Quindi questi microrganismi
0: entrano. Cosa sono
1: entrano.
0: Le placche ateromasiche?
1: Le placche ateromasiche sono diciamo la prima causa di mortalità precoce, perché sono quelle placche, quei depositi di diverso tipo di materiale che va a ostruire le pareti arteriose, e quindi vai via via che le ostruiamo andiamo ad occludere completamente un'arteria che porta il sangue, o al cervello abbiamo un ictus, o al cuore e abbiamo l'infarto. Quindi l'aterosclerosi è la base proprio della mortalità precoce, una delle cause, ma sicuramente la principale.
0: Certo.
1: E dentro le placche cosa troviamo? Frammenti di DNA di batteri orali o intestinali e anche interi batteri. Quindi il sistema immunitario cerca di combattere, se non riesce a eliminarli, li segrega all'interno di queste placche nel tentativo di limitare i danni nel tempo. Okay? Ma pensate che la disbiosi orale si associa a un sacco di altre cose. Innanzitutto queste batteri li troviamo anche nel cervello dei pazienti con demenza o Alzheimer, che producono tossine che nel tempo innescano questi processi infiammatori cronici che poi ci portano a decadimento cognitivo, peggiorano il controllo glicemico nei diabetici, e considerate che il diabete fa venire la parodontite, la parodontite peggiora il diabete, quindi è un po' un circolo vizioso. Ma lo troviamo nell'artrite reumatoide, hanno visto che questi batteri riescono a deludere la sorveglianza immunitaria e favorire lo sviluppo di diversi tumori del tubo digerente, quindi del colon retto, dell'esofago, ovviamente della cavità orale, ma anche del pancreas. Pensate che troviamo una firma microbica orale associata al disturbo dello spettro autistico, per cui si può fare diagnosi di disturbo dello spettro autistico semplicemente analizzando la composizione microbiota orale senza neanche mai aver visto il bambino, anche in base alla gravità. Questo per dire quanto veramente la salute della nostra bocca riflette la salute generale.
0: Voglio chiederti un'altra cosa: la masticazione magari insufficiente che peso ha sull'assorbimento dei nutrienti oppure sull'infiammazione del tratto gastrointestinale? Anche quello
1: allora,
0: è un peso.
1: Sì, un peso enorme, e pensate che c'è anche un peso sullo sviluppo del cervello e sul mantenimento del nostro cervello. Innanzitutto quando mastichiamo, ovviamente noi tutti sapevano, no? La prima digestione avviene nella bocca. Io adoro quando con le nostre scoperte scientifiche non facciamo che confermare quello che un tempo i nostri antenati già sapevano benissimo. E quindi questo detto, la prima digestione avviene nella bocca, mastica lentamente, era ovviamente pieno di saggezza, perché quando mastichiamo stimoliamo la produzione di saliva, nella saliva ci sono gli enzimi digestivi, pensate, e quindi trituriamo questi alimenti e liberiamo il potenziale nutritivo degli alimenti, perché dentro il cibo ci sono le vitamine, i minerali e gli antiossidanti che però devono essere liberati grazie per esempio a questa masticazione. Non è un caso che i sopravvissuti ai campi di prigionia durante la guerra hanno proprio raccontato che sono riusciti a sopravvivere rispetto ad altri loro colleghi purtroppo nella prigionia,
0: sì,
1: perché masticavano molto molto molto molto lentamente. In questo modo riuscivano a estrarre il pieno potere nutrizionale dal poco cibo che era a loro disposizione. E poi quando mastichiamo, in realtà, vabbè, prepariamo anche la digestione a valle, quindi aumentiamo il flusso sanguigno nell'intestino, stimoliamo il rilascio di acido cloridrico nello stomaco, di enzimi pancreatici. La preparazione, pensate che il cervello, quando sente che noi stiamo masticando, quindi dal nervo trigemino arrivano i segnali, sì, al cervello, il cervello fa produrre al pancreas insulina, in modo tale che già l'organismo si prepara a ricevere il glucosio che dopo poco
0: quindi ci dobbiamo sforzare
1: sanguigno.
0: Dobbiamo starci di più a tavola con più calma,
1: esatto,
0: e pensare alla masticazione.
1: Un problema, lo devo dire perché Viviana è troppo importante, ai bambini si dà da mangiare tutte queste cose morbide, no? Non gli si fa più masticare, al divezzamento si danno le cremine, i succhi di frutta, i pani morbidi, tutto predigerito. No, i bambini devono masticare, perché masticando noi aumentiamo il flusso di sangue alla corteccia prefrontale, all'ippocampo, che è la regione della memoria, dell'apprendimento, al cervelletto, e quindi il bambino che non è stimolato in realtà ha un ritardo nello sviluppo del sistema nervoso. Questo è stato dimostrato proprio negli animali da esperimento, che se no, gli si dà da mangiare soltanto alimenti morbidi, abbiamo una riduzione della produzione di nuovi neuroni nell'ippocampo, una diminuzione di fattori neurotrofici che sviluppano la neuroconnessione e un peggioramento delle prestazioni mnemoniche. Noi questa cosa la vediamo anche negli anziani. Gli anziani che hanno problemi di denti e masticano, sì, di meno, hanno un peggioramento delle loro facoltà cognitive.
0: Ci sono i nostri ascoltatori che ci seguono, c'ho un messaggio che dice: quando mastichiamo di più mangiamo anche meno, perché comunichiamo al cervello di aver mangiato.
1: Eh sì, bravo, brava, perché in realtà produciamo,
0: non lo so,
1: dei,
0: non è fermato,
1: coinvolti nella sazietà, no? Per esempio il GLP-1, che oggi si usa proprio per dimagrire, è un ormone, sì, che viene stimolato dalla masticazione, così la colecistocinina, sono tutti ormoni che segnalano al cervello: ok, sta arrivando cibo, perché sennò questi meccanismi di sazietà impiegano un certo tempo. Se noi mastichiamo lentamente, intanto che si formano, noi abbiamo consumato poche calorie. Se invece buttiamo giù cibo, dopo 20 minuti arriva la sazietà, troppo tardi, abbiamo già mangiato,
0: certo,
1: troppo.
0: E invece c'è un altro ascoltatore simpaticissimo che dice: pensavo di stare solo mangiando, invece sto decidendo del mio futuro.
1: Bravo.
0: E ci ha messo le faccine sorridenti. E dunque un altro messaggio: ma se sono così importanti i batteri del cavo orale, perché non esistono dei batteri non da ingerire come le fialette, ma gomme da masticare per colonizzare la bocca? Deborah, vai.
1: Allora, la salute del microbiota è veramente complessa, ok? Quindi sono tante cose che entrano in gioco, tanti segnali. Ovviamente quello che mangiamo è fondamentale. In realtà ci sono dei batteri che sono favorevoli, tipo il lattobacillo reuteri, che è un meraviglioso batterio che produce GABA, che calma, molto importante per i bambini che non dormono. Provate a dare il lattobacillo reuteri, vedrete che aiuta, proprio perché questo GABA è il neurotrasmettitore della calma e del sonno. E poi sì, delle gomme, la masticazione, non so se avete visto gli sportivi che masticano le gomme per aumentare la concentrazione, per scaricare anche la rabbia. Quindi, però mi raccomando, gomme che debbano avere lo xilitolo e non altri dolcificanti, che invece peggiorano la salute del microbiota orale. Però quello che mangiamo impatta, per esempio i polifenoli, no? Quindi bere tè verde, consumare tutti questi alimenti ricchi di polifenoli, il cacao, i frutti di bosco, le erbe aromatiche, ma soprattutto la vitamina C. Ok, questo è fondamentale, perché la vitamina C, se avete gengive che sanguinano, ovviamente avendo fatto una pulizia dei denti in tempi non proprio immemori.
0: Ho la domanda, ce l'ho, te la dico, così rispondiamo, sì, anche all'ascoltatore. È vero che la carenza di alcune vitamine come la D o la C si manifesta prima di tutto con problemi alle gengive o afte in bocca? Come possiamo accorgercene a tavola e come integrarle nella nostra dieta? E te la dovevo passare questa palla.
1: Eh sì, allora è un po' complesso per la D, ma intanto parliamo della C, che è facile, perché per la C, allora, sanguino le gengive, sei carente di vitamina C, super facile. Perché? Perché la vitamina C serve a fare il collagene che dà la tenuta ai nostri capillari sanguigni. Quindi se ci sanguino le gengive, è verosimile che sanguinino anche le pareti arteriose, e se sanguino le dobbiamo riparare, come con la placca ateromasica di cui parlavamo prima. Quindi Linus Pauling, due volte premio Nobel, è stato il primo a scoprire che semplicemente assumere 2-3 grammi di vitamina C al giorno, più i precursori del collagene, oggi noi abbiamo il collagene in polvere, è una fantastica prevenzione cardiovascolare.
0: E a noi la parola prevenzione, lo sai Deborah, ci manda subito in estasi. Ci fermiamo qui, ci sentiamo domani, parleremo di viaggi, vacanze e farmaci che non devono mai mancare. Prima ancora affronteremo il tema della volontà, perché solo ciò che vogliamo veramente ci procura benessere, e dobbiamo imparare ad ascoltare i nostri desideri. Un saluto da Francesca Bellino, Laura Nerozzi, Graziana Vella e alla parte tecnica oggi Alessandro Pazienza, Tommaso Margiotta. Vi lasciamo al GR1 delle 10, a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ore 10.
4: GR1.
5: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Il conflitto russo-ucraino. Abbiamo colpito terminal petroliferi e le aziende militari a San Pietroburgo. Zelensky conferma il massiccio attacco di Kiev sulla città di Putin. Decine di droni, esplosioni, contraerea in azione. Raid a poche ore dall'apertura del Forum Economico Internazionale, la cosiddetta Davos russa. Colpita anche la Crimea, dove si contano 7 civili uccisi per un drone ucraino nella città di Simferopol. Ieri i raid di Mosca nelle città ucraine, a Kiev, a Dnipro e non solo. Bilancio aggiornato a 22 morti e più di 130 feriti. Altro fronte di tensione, il Medio Oriente. Notte di raid incrociati nel Golfo. Forze USA colpiscono l'isola di Shem. L'aeroporto internazionale di Kuwait City danneggiato da droni e missili dei Pasdaran.
6: Il Kuwait ha sospeso tutto il traffico aereo dopo che i missili e droni iraniani hanno colpito il Terminal 1, ferendo diverse persone. L'attacco di Teheran fa seguito al raid statunitense contro Kerch, strategica isola per il controllo dello stretto di Hormuz. Un raid definito difensivo da Washington, ma che ha fatto riprendere il fuoco incrociato nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver danneggiato la base della quinta flotta americana, ma Washington smentisce, dicendo di aver intercettato tutti i missili iraniani lanciati sulle basi in Kuwait, Arabia Saudita e Bahrain. Anche se il fuoco incrociato alimenta l'incertezza sui negoziati tra Washington e Teheran, ufficialmente la tregua regge e Trump smentisce che i negoziati siano interrotti, come sostengono i Pasdaran, che non hanno ancora risposto all'ultima proposta statunitense. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sente gli omologhi di 6 paesi, tra cui Francia e Turchia. Teheran pretende un cessate il fuoco tra Israele e Libano, dove all'alba sono stati uccisi 4 siriani e 2 palestinesi nel sud. Hezbollah a sua volta ha lanciato 13 attacchi contro postazioni di comando militari israeliane. Azzurra Meringolo, GR1.
5: Gli effetti delle tensioni internazionali sull'economia. Secondo l'outlook dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la crescita mondiale scenderà sotto il 2% se la crisi in Medio Oriente non si risolve. Il PIL italiano si attesterà quest'anno sullo 0,5%, in miglioramento rispetto al più 0,4% stimato a marzo. Ma l'impennata dei prezzi dell'energia, segnala l'OCSE, farà aumentare l'inflazione, annullando così i recenti progressi registrati nei salari reali. Buone notizie invece per il deficit. L'OCSE lo prevede a fine anno in calo dal 3,1% al 2,9%. Attese in mattinata le raccomandazioni della Commissione europea, in cui sono previste anche le indicazioni per lo sforamento di bilancio chiesto dall'Italia. E siamo alla cronaca con l'inchiesta sull'uccisione dei 4 braccianti bruciati vivi in una macchina in provincia di Cosenza, arrestati 2 pakistani grazie ad un video.
7: La scena di un film dell'orrore nelle immagini di una telecamera, della videosorveglianza, i momenti che precedono la morte dei 4 braccianti bruciati vivi alla stazione di servizio di Amendolara, nello Ionio Cosentino, 3 di nazionalità afghana, 1 originario del Pakistan. Tutto in pochi attimi e in pieno giorno, erano in 7 sul mezzo, le telecamere riprendono i 2 che scendono dal van, uno getta del liquido infiammabile dal portellone posteriore, l'altro tiene ben serrate le uscite, poi la fiammata e la fuga. È grazie a queste immagini che gli investigatori della mobile individuano i presunti responsabili. Vengono fermati dalla procura di Castrovillari, l'accusa è di omicidio plurimo e aggravato. Mentre i 4 muoiono carbonizzati, il 7° bracciante riesce a scappare ferito e a mettersi in salvo. Dalla sua testimonianza il possibile movente, la richiesta pressante di denaro da migranti che diventa a loro volta caporali e sfruttano chi ogni giorno percorre la statale 106 per lavorare nei campi, diretti non solo in Calabria ma anche in Basilicata. Da Amendolara, Viviana Spinella, GR1.
5: Il meteo, ancora forti temporali al nord in estensione alle regioni del centro. Allerta arancione a Milano per rischio idrogeologico. Stessa allerta su parte della Liguria, chiuse alla Spezia le scuole, gialla in 14 regioni. Un doppio fronte temporalesco porterà forte instabilità fino a venerdì. Ieri pioggia, grandine e alberi caduti in Emilia Romagna. Nubifragi in Piemonte, violento temporale anche su Torino, tromba d'aria nell'Lodigiano. E siamo alla musica. C'è grande attesa a Bologna per l'unica data italiana del tour dei Metallica. La band metal stasera si esibirà allo stadio Dall'Ara. Leggende della musica heavy arrivano da Berlino per questo live italiano, che sarà preceduto da quelli dei Knocked Loose e dai francesi Gojira. Scaletta ricca di classici, ma anche di brani della produzione più recente. E sulle note dei Metallica noi ci fermiamo. Prossimo giornale radio alle 11. Buon proseguimento di ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
9: Ping Pong. Le interviste di Annalisa Chirico.
10: Buongiorno, sono le 10.05 del 3 giugno, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi il direttore del quotidiano Libero, Alessandro Sallusti. Buongiorno direttore.
11: Buongiorno.
10: E poi c'è con noi la firma del quotidiano La Repubblica, corrispondente da Bruxelles, Claudio Tito. Ciao Claudio Tito.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti.
10: Eccoci Claudio, allora inizierei con te, perché insomma oggi ci sarà la risposta ufficiale, ma ci sono già molte anticipazioni, anche tu ne hai scritto su Repubblica. La Commissione Europea sembra accogliere, diciamo, le richieste dell'Italia, c'è un margine di flessibilità a disposizione degli Stati membri per gli investimenti legati alla crisi energetica all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per le spese in difesa. Allora, diciamo, un accoglimento pare parziale, nel senso che non potranno quelle risorse, circa 14 fino a 14 miliardi, non potranno essere impiegati per il taglio delle accise su diesel e benzina. Ricordiamo che in Italia il decreto scade il 6 giugno, ma quelle risorse potranno essere impiegate per investimenti nella transizione verde. Che bilancio ne fai, Claudio Tito? Arriverà, ci confermi che arriverà oggi la risposta ufficiale della Commissione Europea?
12: Sì, sì, arriverà sicuramente oggi, intorno a mezzogiorno e mezzo, quindi diciamo tra un paio d'ore. È tutto confermato, nel senso che potrà essere utilizzata una flessibilità dello 0,3% del PIL sostanzialmente quest'anno e il prossimo anno, per un totale dello 0,6%, che vuol dire insomma tra i 13 e i 14 miliardi di euro. Il vero limite è esattamente quello che dici tu, nel senso che queste spese potranno essere impiegate, insomma, fatte per investimenti strutturali, la decarbonizzazione, il green, l'elettrificazione, diciamo le fonti rinnovabili, e non per le accise o per la benzina, diciamo per le bollette energetiche. Però è chiaro che siccome tutto questo potrà essere, riguarderà impegni e misure, diciamo operazioni in corso dal febbraio scorso, io ho l'impressione, come si è sempre fatto, che ci sarà un travaso, diciamo così, da due recipienti diversi, no? Il recipiente degli investimenti strutturali che sono in corso e che sono stati approvati già da febbraio scorso, alle accise o alle bollette. Io penso che ci sarà un trucco contabile del governo per utilizzare poi queste risorse in quel modo lì. Non so se lo potrà fare integralmente, se davvero quei questi 14 miliardi potrebbero essere impiegati integralmente diciamo, nelle misure di sostegno di questo tipo, però una parte sì, considerando che anche semplicemente la riduzione delle accise sulla benzina ha un costo che, se anche, diciamo, utilizzassero tutti questi soldi, questi 6 miliardi e mezzo l'anno, diciamo, la riduzione sarebbe comunque di qualche mese e non definitiva.
10: Direttore Alessandro Sallusti, il governo, ci sarà una riunione del Consiglio dei Ministri giovedì o venerdì al massimo, perché, come dicevo, il sabato 6 giugno scade appunto il decreto che ha tagliato le accise su benzina e gasolio, e senza un'altra proroga il prezzo alla pompa aumenterebbe di circa 6 centesimi al litro per la benzina, che significa 3 euro in più su un pieno di 50 litri, di circa 12 centesimi per il diesel. Insomma, questo per il governo italiano è un problema molto concreto, perché, insomma, per l'Italia il costo del carburante è chiaramente un fattore che incide sull'economia familiare.
11: Beh, non solo per il governo italiano e per gli italiani, è un problema con cui sono alle prese tutti i paesi, diciamo così, sviluppati. In America sta succedendo la stessa cosa, lo stesso in Germania, lo stesso in Francia. È un problema sovranazionale. I governi stanno cercando di tamponare questa emergenza. È vero tutto quello che diceva Tito, che ovviamente sto lì, ne sa molto più, certamente molto più di me. Io credo che questi fondi che stanno arrivando, che sono legati a interventi strutturali nell'energia rinnovabile, eccetera eccetera, però, insomma, è come tanto quelle cose lì andavano fatte comunque, quella di continuare sul rinnovamento delle fonti energetiche. Quindi è come se qualcuno dice: io ti do dei soldi per pagare l'affitto, è ovvio che io, come dire, non dovendo più pagare l'affitto, da qualche parte posso trovare dei soldi per fare altro. E credo che, come giustamente diceva Tito, questo è quello che alla fine succederà. Non è risolutivo, ma insomma tutti noi speriamo e crediamo che neanche questo problema in Iran sia eterno, cioè prima o poi, speriamo più prima che poi, se ne verrà a capo, e allora, come dire, in un lasso di tempo ragionevole le cose dovrebbero tornare a migliorare.
10: Ma, direttore, appunto, Sallusti, che previsioni possiamo fare? Ricordiamo che c'è trascorsa una notte di raid nel Golfo, le forze USA hanno colpito l'isola di Qem, i droni e i missili dei Pasdaran sono caduti sull'aeroporto internazionale in Kuwait, insomma aumentano le tensioni sui negoziati tra Iran e Stati Uniti, gli iraniani non hanno risposto all'ultima proposta americana, ma il presidente americano Donald Trump ha negato che il negoziato sia fermo, ha detto che si continua a discutere, insomma, per arrivare a una tregua. Tu, direttore Sallusti, che previsioni ti senti di fare?
11: Ma a me piace pensare che siano le classiche scosse di assestamento finali, cioè quando c'è un sisma, e la guerra in Iran è stato un sisma, poi, come ben sappiamo, dopo il sisma ci sono le scosse di assestamento. Perché ci sono queste scosse di assestamento? Perché è ovvio che in piena trattativa, come dire, ognuna delle parti cerca di dimostrare all'altra: attento, che se non fai come dico io, poi potrebbe finire male. Mi piace pensare che siano scosse di assestamento, soltanto andando avanti capiremo, ci dirà che cosa sta succedendo.
10: Claudio Tito, sono diversi punti, diciamo, su cui prosegue lo scontro in questo negoziato, diciamo, tra americani e iraniani. Uno è la chiusura dello stretto di Hormuz, l'Iran pretende di averne il controllo, di poter applicare un pedaggio. Poi c'è il tema del nucleare, 450 kg di nucleare arricchito, di uranio arricchito al 60%. Su questi punti, insomma, si continua a negoziare e non si capisce bene, insomma, quando arriveremo. Lo scorso weekend sembrava quasi di essere a un passo da un accordo, e invece siamo di nuovo in una fase di stallo.
12: Sì, diciamo, tutto questo che tu ci hai detto diciamo, pone un interrogativo. Ma che fine hanno fatto i diritti degli iraniani, degli studenti iraniani, delle donne iraniane che sono state, diciamo, trucidate da quel regime? Quando è scoppiata questa guerra, Trump ci aveva assicurato che l'avrebbe fatto, che lo stava facendo esattamente per liberare gli iraniani da quella dittatura. Quell'esigenza lì è completamente scomparsa dal negoziato.
10: L'obiettivo di regime change non c'è più.
12: Non c'è la libertà degli iraniani, eppure all'inizio Trump ci aveva assicurato che l'obiettivo della guerra era esattamente quello. Si è tolto la maschera era semplicemente l'idea di assicurarsi, come è successo anche con il Venezuela, il petrolio iraniano. Poi certo c'è anche l'esigenza di non consentire all'Iran, a Teheran, di costruire la bomba atomica, obiettivo tra l'altro condivisibile, però tutto vero è che noi abbiamo giocato con la guerra e noi europei, gli italiani e noi europei stiamo pagando le conseguenze di quella guerra, in realtà per un'esigenza economica e petrolifera di Trump e del presidente americano. E questa è una riflessione che secondo me sta mancando.
10: Direttore Alessandro Sallusti, ricordiamo oltre 40.000 iraniani trucidati, manifestanti a mani nude a gennaio dal regime degli Ayatollah, però c'è anche un'altra novità in questo conflitto, direttore Sallusti, cioè gli arabi che combattono al fianco di americani e israeliani, a partire dagli Emirati Arabi Uniti. È noto che l'obiettivo di Israele e anche degli Stati Uniti sia quello di ridisegnare un nuovo Medio Oriente. C'è un pezzo di mondo arabo che sta collaborando fattivamente al fianco di americani e israeliani.
11: Ma questa è la vera novità, o meglio la novità è che questo pezzo di mondo arabo è uscito allo scoperto, ha trovato la forza di uscire allo scoperto, perché in realtà è un mondo arabo che non è mai stato simpatizzante per l'Iran, però fino adesso in effetti non era uscito allo scoperto, e questa vista in prospettiva è certamente forse la cosa più importante finora, se vogliamo pensare a un nuovo equilibrio che porti a una stabilità in quell'area, è forse l'unica buona notizia che ha prodotto questa cosa. Dopodiché è verissimo tutto, ci sono gli interessi americani sia sul petrolio sia sul commercio, il controllo del commercio che passa da quell'area, che è una buona parte del commercio mondiale in generale, però io non sarei così cinico da dire che chi se ne frega era solo una buttata. Il cambio del petrolio sia sul commercio, il controllo del commercio che passa da quell'area, che è una buona parte del commercio mondiale in generale, io non sarei così cinico da dire che chi se ne frega era solo una buttata. Il cambio del regime era il

0: effetti non ci si è riusciti, questo è certamente così, però attenzione che insistere nel cambio del regime militarmente, la storia dimostra, cioè i regimi li cambiano i popoli. Evidentemente il popolo iraniano non ha ancora la forza per ribellarsi a quel regime, anche se quel regime attraversa un momento di grande debolezza. Del resto, insomma, la storia, noi parliamo di una delle più grandi, diciamo così, civiltà, che poi è diventata inciviltà, ma parliamo dei persiani. A sconfiggere i persiani c'era riuscito soltanto Alessandro Magno, poi non c'è mai riuscito nessuno. Quindi è un po' complicato, parliamo di 2400 anni fa.
1: Allora, Claudio Tito, ieri si sono celebrati gli 80 anni della nostra festa della Repubblica, cioè è stata una grande festa di popolo, per la prima volta fuori dal Palazzo del Quirinale, lo spettacolo in diretta TV da Piazza del Quirinale, ovviamente ha parlato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, c'erano le cariche più alte dello Stato, non c'era il Vice Premier Matteo Salvini, dal suo staff hanno spiegato che in realtà era impegnato su trasporti e opere pubbliche da completare, mancavano anche i leader dell'opposizione. Giuseppe Conte, invitato in qualità di ex premier, non era presente. Tu hai seguito un po' le celebrazioni ieri?
2: Sì, l'ho seguite, diciamo che anche qui fare distinguo. Per esempio la segretaria del PD non era invitata, quindi non poteva
1: sì, non era
2: presentarsi
1: invitato.
2: autonomamente. Ora, diciamo,
1: Giuseppe Conte però era
2: Salvini,
1: invitato, non in qualità di ex premier.
2: Sì, però insomma, diciamo ora sì, secondo me è stato un errore se, diciamo, se
1: erano
2: è stato
1: assenti,
2: invitato.
1: Devo ricordarlo, anche i capigruppo del PD di Camera e Senato, che pure erano invitati in qualità di capigruppo.
2: Però, diciamo, quello, Salvini è vicepresidente del Consiglio, è vero che è il ministro dei
1: Sì.
2: trasporti. Ora, che è proprio il 2 giugno, diciamo, il giorno di festa, dopo tutti i disastri che ci sono stati, soprattutto nelle ferrovie in questo periodo, lui dica che non va alla festa perché è impegnato sul lavoro. Evidentemente è chiaramente una scusa, non può essere così. Del resto, la linea politica di Salvini è stata chiaramente, diciamo, sempre contro queste celebrazioni sull'unità d'Italia. La Lega nasce storicamente per spaccare l'Italia, per la secessione, e poi il rapporto con il Presidente della Repubblica, con Mattarella, non è mai stato, diciamo, a dir poco fluido. Ecco, quindi
1: Ti legge così, in
2: la
1: questo
2: verità
1: senso.
2: è che, beh, insomma, il rapporto tra Salvini e Mattarella non è mai stato buono. Anzi, diciamo, Salvini ha detto di tutti i colori nei confronti del Presidente della Repubblica. Quindi mi pare che sia una scelta politica netta ed evidente.
1: Direttore Alessandro Sallusti, la tua. Direttore Sallusti è collegato? Temo sia caduto. Allora, Claudio Tito, proseguiamo insieme, poi però torniamo anche con il direttore Sallusti. Volevo chiederti invece un parere sulla legge elettorale, perché insomma la maggioranza vuole accelerare, si va verso un proporzionale, Fratelli d'Italia presenterà forse un emendamento in Parlamento per le preferenze, però insomma c'è in Parlamento un partito del pareggio che, stando ai sondaggi, preferirebbe andare a votare con questa legge proprio per evitare che si formi una maggioranza chiara e netta.
2: Ma guarda, io non so se c'è un partito del pareggio, è anche possibile, ma del resto in Italia c'è sempre stato. Mi sorprende che questo paese, cioè il nostro paese, debba andare ogni volta alle elezioni con un sistema elettorale diverso. In questo contesto, tra l'altro, mi sorprende ancora di più perché mi pare che ci siano problemi più urgenti rispetto alla legge
1: Alla
2: elettorale.
1: legge elettorale
2: Del
1: dici?
2: resto, beh, del resto anche il fatto che la Commissione europea decida di dare una flessibilità

0: permetta di fatto all'Italia, a tutti i paesi, ma per l'Italia questo conta 13-14 miliardi di euro, con l'emergenza energetica che c'è, io penso che concentrare il Parlamento su questo obiettivo mi sembra poco opportuno, ecco, così. Ma soprattutto dall'idea che la legge elettorale venga cambiata dal governo, dalla maggioranza, per poter rimanere al governo.
1: Direttore Alessandro Sallusti è tornato con noi, allora ti pongo entrambe le domande. La prima sull'assenza ieri del vice premier Salvini, non so se hai sentito, insomma, Claudio Tito dava un significato politico a questa assenza, e io ricordavo, insomma, che non c'era neanche Giuseppe Conte invitato in qualità di ex premier e non c'erano i capigruppo PD di Camera e Senato.
2: Ma devo credere a Salvini che dice che non c'era per impegni di lavoro, se poi così non è se lo spiegherà, ma insomma non posso non prendere atto che lui dice che non è un atto politico. L'assenza della sinistra, sia fisica sia addirittura la Salis è arrivata a dire aboliamo
1: la parata, la testa del,
2: vogliamo la parata. L'errore di fondo è che se questo è un pacifismo, le guerre non le decidono i militari, le guerre le decidono i politici, anzi i militari sono i primi pacifisti perché sono i primi a pagare anche con la vita il prezzo di una guerra, quindi prendersela coi militari per la guerra è un controsenso. I militari sono obbligati a fare la guerra qualora i politici, cioè i governi, gli dicono guarda che deve andare in guerra. Dopodiché la difesa della patria è prevista dalla Costituzione, quindi il ridere come ha fatto Saviano, spernacchiamo, ha postato un posto dove sostanzialmente il significato era una pernacchia alla parata militare, il ridere alle forze armate addirittura va contro la Costituzione, oltre che il buon senso e l'intelligenza.
1: Ti voglio fare un'altra domanda? Sì, per quanto riguarda la legge elettorale?
2: Sì, per quanto riguarda la legge elettorale, mi sembra che stiamo facendo tutti i conti senza l'oste, perché si dice il pareggio, c'è chi tifa pareggio, c'è chi teme il pareggio, ma le conseguenze di un pareggio, cioè un governo di larghe intese, sono possibili soltanto se ci sta la Meloni, perché se la Meloni non ci sta a fare governi diversi, governi tecnici, governi di larghe intese, eccetera, eccetera, non c'è possibilità né numerica né politica di fare un governo, perché voglio vedere il Presidente della Repubblica che lascia all'opposizione il partito che, stando ai sondaggi, dovrebbe essere quello che esce vincitore dalle elezioni. Cioè, stiamo parlando di cose che, a mio avviso, non hanno molto senso pratico.
1: Ti voglio fare un'altra domanda, direttore Sallusti, perché insomma la notizia di questo giovane di origine marocchina, 21 anni, di Vimercate, che è stato arrestato per terrorismo internazionale dal GIP di Milano, insomma si radicalizzava in rete, pronto a immolarsi per la causa in cui crede e condivideva insomma filmati dell'ISIS, eccetera. Insomma, questa vicenda, un po' come i fatti di Modena, dove c'è un'indagine in corso, però quelle modalità in Italia non le avevamo mai viste. L'auto che falcia la folla, che colpisce indiscriminatamente delle persone innocenti che camminano per strada, in qualche modo è come una sveglia per il nostro paese?
2: È un campanello d'allarme, perché vuol dire che il problema con cui ci troveremo a che fare nel prossimo futuro non è più non sono più i problemi derivanti dall'integrazione di quelli di prima generazione che avevano sostanzialmente il problema della sopravvivenza, ma ci troviamo ad affrontare i problemi che nascono dalla seconda generazione di immigrati, cioè quelli che addirittura sono anche nati in Italia. E quindi molti di questi sono integrati e si sono integrati e siamo felicissimi che si siano integrati, ma molti di questi covano una rabbia e un rancore rispetto a quello che hanno sofferto i loro genitori, rispetto a tutta una serie di cose, che non è più scippo la vecchietta o rapino perché non ho soldi, no. Metto in atto la jihad. cioè diventa sì. un problema politico, non diventa più un problema di criminalità.
1: Claudio Tito, una risposta brevissima. La Commissione europea accelera sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea, potrebbe davvero essere quest'anno l'anno buono, quando aspettano altri paesi, ricordiamo da più tempo i Balcani, l'Albania?
0: No, guarda, io non penso che questo possa essere l'anno buono. Per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea, secondo me ci vorrà ancora molto tempo. È vero una cosa, che sì. senza l'esercito di Kiev l'Europa non si può difendere un eventuale attacco della Russia, e questo è quello che si sta davvero considerando, ma l'ingresso pieno dell'Ucraina nell'Unione europea io per ora non lo vedo.
1: Grazie a Claudio Tito, corrispondente da Bruxelles, quotidiano La Repubblica, grazie al direttore del quotidiano Libero Alessandro Sallusti, ringrazio in redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Alessandro Pazienza, in regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla 23 la Palma Nova Tarvisio ci sono code per traffico intenso tra la Dogana e la barriera di Ugovizza in direzione della Torino-Trieste. Sulla 4 Venezia-Trieste code a tratti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico tra la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero. Troviamo 4 km di coda per un incidente tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord in direzione di Modena e 4 km di coda sempre per incidente tra Ala Avio e Affi in direzione di Modena. Sulla A10 la Genova Ventimiglia, rallentamenti con code a tratti per traffico intenso tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. In auto sole code per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano e code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e la 11 in direzione di Bologna. A Roma sul grande raccordo anulare code a tratti tra l'area di servizio Selva Candida e via Salaria in direzione della Casilina, mentre sulla tangenziale ci sono rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata tra via delle Valli e via Salaria in direzione di Piazzale degli Eroi. Infine sulla 3 la Napoli-Salerno code per traffico allo svincolo per Pompei in uscita per chi proviene da Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Formato famiglia, generazioni a confronto.
6: Buongiorno da Diana Alessandrini. La neve a maggio, poi l'estate torrida, adesso le piogge torrenziali al nord e al centro con il calo delle temperature, mentre al sud è estate piena. Insomma, il nostro organismo fatica ad adattarsi a questi cambiamenti repentini, in particolare bambini e anziani. E allora oggi capiremo come le famiglie devono cambiare abitudini in questo periodo, mentre anche il sonno risente di questi sbalzi. E allora scopriremo un approccio rivoluzionario per i più piccoli e i loro genitori. Però oggi è anche la giornata mondiale della bicicletta e noi la celebreremo con due campioni delle due ruote. Non solo, venerdì è anche la giornata mondiale dell'ambiente, allora andremo insieme al Parco degli Alberi Parlanti a Treviso. Nella seconda parte torna l'appuntamento con le famiglie famose che si raccontano ai nostri microfoni. Questo mercoledì abbiamo scelto di raccontarvi la grande famiglia ambientalista, vista la prossima ricorrenza di cui parlavo prima, tra padri storici e nuove generazioni. Con noi sarà la figlia di Fulco Pratesi, Isabella, e l'attore Giovanni Storti, che forse non lo sapete, ma oltre a farci tanto ridere con Aldo e Giacomo, da qualche anno è in realtà diventato un attivista della natura. 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata con il nostro primo ospite. Do il buongiorno al dottor Francesco Riva, consigliere CNEL, gruppo di lavoro stili di vita e benessere. Benvenuto.
7: Grazie, buongiorno a tutti.
6: Insomma, il problema non è soltanto il valore assoluto delle temperature che abbiamo toccato, ma la rapidità con cui aumentano e poi con cui precipitano di nuovo, no? Insomma, siamo passati da giornate fresche, lo dicevo, addirittura la neve, a condizioni che richiedono un completo cambio di stile di vita. Adesso poi ci si è messa anche la pioggia, le bombe d'acqua.
7: Assolutamente, assolutamente c'è un cambiamento repentino dovuto probabilmente anche a quell'afa degli ultimi giorni di maggio, quindi è chiaro che stiamo entrando in un clima tropicale, quindi dobbiamo essere pronti a reagire.
6: Come reagiamo? Insomma, quali sono queste abitudini che dobbiamo cambiare? Cominciamo con quelle alimentari, perché forse alcuni di noi ancora erano un po' fermi alle abitudini alimentari invernali in qualche modo, no? Il caldo è arrivato così all'improvviso che anche su questo, insomma, non ci ha dato il tempo né di fare il cambio di guardaroba né della spesa.
7: Assolutamente, noi come CNEL, attraverso il presidente Brunetta, abbiamo proprio presentato un disegno di legge delega al governo in materia di promozione di stili vita sani, attivi e responsabili. Questo perché? Perché tutte le raccomandazioni che noi medici facciamo, che gli scienziati fanno, poi non vengono mai seguiti in maniera da tutte le istituzioni. Quindi con un disegno di delega noi vogliamo che il governo indirizzi per i giovani, ma anche per gli anziani, dei corretti stili di vita, quindi alimentazione e attività fisica.
6: Alimentazione e attività fisica, quindi se in inverno tendiamo a consumare pasti più abbondanti, ricchi di grassi, adesso invece dobbiamo bere, no? Questa, diciamo, almeno con il caldo, la prima indicazione, soprattutto per i più piccoli e i più grandi, per gli anziani, è questa, no, dottor Rive? Poi c'è anche l'aspetto dell'esposizione al sole. Adesso lasciamo stare questi giorni di bombe d'acqua, però ecco, il caldo è arrivato forte e quindi anche uscire, dobbiamo modificare le abitudini proprio in cui stavamo fuori.
7: Assolutamente, l'idratazione è importante, specialmente per i bambini. Uno non pensa, ma un bambino piccolo suda, e quindi se, specialmente se viene l'allattamento materno, la mamma deve aumentare se possibile l'assunzione di latte e la dispensa. E poi anche tutti i ragazzi a scuola, chi fa sport deve bere in continuazione, quindi a piccoli momenti, ma deve idratarsi, e anche le persone anziane, perché noi tante volte non abbiamo la necessità di bere, ma noi dobbiamo considerare che l'acqua è indispensabile, come l'olio per il motore.
6: Ecco, e la disidratazione può essere una delle concause del colpo di calore, che, diciamo, purtroppo, soprattutto in un momento così in cui il caldo arriva tutto insieme, può capitare?
7: Beh, l'idratazione è importante per tutte le attività vitali. È chiaro che se una persona è disidratata anche ha minore attenzione, quindi si espone al sole in maniera esagerata pensando che faccia bene. Quindi bisognerebbe ritornare a quelli che erano i consigli dei nostri nonni, cioè prendere il sole la mattina presto e al pomeriggio inoltrato. Sicuramente non fa bene prendere il sole nelle ore centrali della giornata.
6: E nemmeno fare attività fisica, che però non dobbiamo sospendere, giusto? Perché ce lo stava dicendo, i corretti stili di vita prevedono una sana alimentazione, ma comunque sempre attività fisica, però a questo punto dobbiamo ricollocarla.
7: Beh, certo, noi abbiamo proprio l'esempio di Sinner a Parigi, con quella temperatura pazzesca ci sono stati campioni che hanno avuto problemi, quindi una persona che fa attività fisica proprio come sport e come lavoro è chiaro che è abituato. Una persona che vuole mettersi a correre all'una di pomeriggio in centro a Roma rischia molto di più, e quindi è chiaro che dobbiamo fare la nostra attività e modularla a seconda dell'orario della giornata.
6: E questo dipende spesso anche dalle società sportive, no? Perché tante sono state prese all'improvviso dal caldo, mantenendo magari allenamenti di bambini alle 3 di pomeriggio, e insomma qualche problema naturalmente questo può averlo dato. Poi con calendario, diciamo, alla mano, sono stati ricollocati gli allenamenti magari in orari più consoni, intorno alle 5 di pomeriggio. Le categorie più esposte sono anche ovviamente gli anziani, lì tra appunto appunto disidratazione, colpo di calore, insomma, e possibilità quindi anche di incorrere in svenimenti, no? Il momento è particolarmente, insomma, bisogna essere particolarmente cauti.
7: Assolutamente, noi dobbiamo prendere anche quello che è stato il dettame del governo, della politica, che ha imposto la sospensione del lavoro al di sopra di certe temperature, quindi anche i ragazzi che fanno attività sportiva devono adattarsi a questi dettami, perché il rischio di avere le problematiche ci sono. E proprio in questo disegno di legge che noi stiamo portando avanti col governo abbiamo individuato, e questo lo dico proprio come prima volta in Italia, la giornata nazionale per gli stili vita attivi e responsabile il 28 novembre in memoria di Umberto Veronesi, che noi sappiamo che oltre a essere stato un grande clinico è stato anche un maestro di vita e di stili di vita.
6: E che bello che ci ha dato questa anteprima, giornata nazionale stili di vita il 28 novembre intitolata a Veronesi, dunque festeggeremo insieme, la celebreremo insieme, proprio per sottolineare l'importanza, no, di questo appuntamento. Io ringrazio il dottor Francesco Riva e consigliere CNEL gruppo di lavoro stili di vita e benessere. Buon lavoro.
7: Grazie a voi, abbiamo bisogno della vostra informazione. Infatti sul disegno di legge abbiamo individuato le campagne apposite informative della RAI.
6: E ci siamo e ci saremo sempre, grazie davvero. E come dicevamo, l'esposizione al sole richiede maggiore cautela anche per proteggere la pelle dagli effetti delle radiazioni solari. Allora ascoltiamo i consigli del dottor Massimo Papi, dermatologo responsabile dell'Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani, al microfono di Antonella Romano.
8: Proteggere la pelle è fondamentale. Lo facciamo, uno, con la possibilità di bagnare la pelle frequentemente e la testa anche dei bambini, indossare degli indumenti chiari, leggeri, di cotone e di lino che permettono la traspirazione della pelle, quindi dobbiamo impedire che la pelle assorba una quantità eccessiva di raggi ultravioletti e aumenti la temperatura corporea.
9: Dottor Papi, quante volte bisogna applicare la crema ai bambini se si va al mare oppure se si va in montagna?
10: In linea generale ogni 2 ore può essere utile per proteggere in maniera efficace. Se è spray, è liquido il protettivo, allora va applicata anche con maggiore frequenza. Soprattutto se i bambini giocano, sudano e tanto più se si espongono alla riduzione della protezione attraverso l'acqua e quindi bagno al mare o in piscina. In montagna vale lo stesso, soprattutto per il volto, per quelle aree che a volte non consideriamo inizialmente come rischiose, cioè il dorso delle mani e le orecchie, che spesso vengono trascurate.
9: Se il bambino si ustiona, quando bisogna andare al pronto soccorso?
10: Bisogna andare al pronto soccorso nel momento in cui vediamo formazione di vescicobolle, quindi la presenza di bolle significa che i danni sono stati decisamente più importanti, tanto più se ha dei sintomi di carattere generale, quindi riduzione della lucidità oppure nausea e vomito.
9: Nella valigia cosa non dovrebbe mai mancare per i nostri bambini?
8: Intanto la crema di protezione solare. Non devono mai mancare gli abiti leggeri di cotone o di lino chiari.
5: Formato famiglia, generazioni a confronto.
6: E insomma, cambi di temperatura che influiscono anche sul sonno, e anche in questo caso a soffrirne di più sono i neonati e i bambini in generale. Collegata con noi Chiara Baiguini, educatrice della Sonno Gentile, family coach, mamma di 2 bambini, ha appena pubblicato il libro Nati per dormire. Benvenuta.
11: Grazie, buongiorno a tutti.
6: Io direi, prima di entrare nel libro, le chiedo di aiutarci a capire cosa sta succedendo al sonno dei nostri figli, no? Le loro abitudini in questi giorni di grande caldo improvviso, poi invece di fresco, si suda anche di notte, poi si gela. Ecco, in questo risentono anche i bambini, come e come possiamo aiutarli?
11: Sì, il tema del caldo è sicuramente un tema importante anche per i bambini, infatti le dirò, in molti mi stanno segnalando fatiche maggiori durante il sonno in questo periodo. La cosa importante è sempre cercare di mantenere una temperatura quantomeno costante, la buona temperatura per dormire è intorno ai 18-20 gradi per i nostri bambini, e vestirli leggeri, non avere paura che come dire, non siano abbastanza coperti, ma è proprio il contrario, hanno bisogno di avere abiti traspiranti, di essere freschi per potersi addormentare e dormire meglio.
6: Nel libro, peraltro, alla fine, nelle conclusioni, lei racconta la sua esperienza personale, le difficoltà a dormire di suo figlio, che scrive non dormiva da 9 mesi, lei era distrutta, suo marito addirittura ha fatto 2 incidenti in auto per la stanchezza e dice di aver smesso di cercare il modo di farlo dormire e ha cominciato a chiedersi perché non ci riuscisse e cosa ha scoperto.
11: Ho scoperto che intanto i bambini per dormire hanno bisogno di sentirsi al sicuro, e questo è un dato fondamentale che secondo me non viene condiviso a sufficienza, e la sicurezza nei bambini passa attraverso l'adulto di riferimento, la mamma, il papà o chi si occupa di loro, e questo è importante. E l'altra cosa importante è che come ci sentiamo noi ha un riflesso sul modo in cui i nostri bambini dormono. Questo l'ho trovato estremamente liberatorio, perché finalmente io, che cercavo di avere il controllo sul sonno del mio bambino dandogli delle regole, degli schemi, ho capito che in realtà potevo gestire il mio modo di sentire, prendermi cura di me e in questo modo trasferire a lui una sensazione di maggiore sicurezza che gli permetteva di dormire meglio.
6: Sul rapporto proprio tra genitore e figlio nella relazione, diciamo, notturna, parliamo tra un istante. Prima però vorrei andare al cuore del libro, nel senso, lei dice la vera soluzione per migliorare il sonno del tuo bambino non è cercare più controllo, ma imparare a fidarti, no? Parlava prima anche della sicurezza, e porta avanti quindi una vera e propria rivoluzione, il cosiddetto percorso CARE, acronimo di connessione, accoglienza, relazione, empowerment. Ci spiega cos'è, come funziona?
11: Sì, il sonno passa proprio dalla relazione, no? E quindi non è più solo un insieme di regole, la routine perfetta per addormentare il nostro bambino, ma dobbiamo entrare in relazione con il nostro bambino, osservarlo, capire chi abbiamo davanti e di che cosa ha effettivamente bisogno. Quindi da qui appunto la creazione del processo, del framework CARE, che parte proprio dalla connessione tra bambino e adulto di riferimento, che permette poi di accogliere, quindi l'accoglienza, di accogliere chi è la persona che abbiamo davanti, i suoi bisogni, ci permette questo di aiutarlo a regolarsi, e quando un bambino è regolato dorme meglio. E poi arriviamo alla E di empowerment, che è proprio quello che dicevo prima, no? La consapevolezza che noi abbiamo in realtà le risposte dentro di noi. Quello che dobbiamo fare è smettere di ascoltare in continuazione tutti i consigli che ci arrivano dall'esterno assolutamente no, è tutt'altro, ma provare a dare retta al nostro istinto, che ci dà le risposte proprio nel momento in cui siamo entrati in connessione e relazione con il nostro bambino.
6: Bambino ricercatore, bambino percettivo, distratto, evitante, i profili che Chiara individua dei bambini e che fanno da specchio anche al profilo sensoriale del genitore. E appunto così scopriamo anche la nostra identità più profonda, Chiara, nella relazione col bambino.
11: Assolutamente, questo è stato per me estremamente rivoluzionario quando ho incontrato il lavoro della dottoressa Winnie Dunn sul mio cammino di studi. Mi si è aperto un mondo e molte cose si sono chiarite. Il punto è che ognuno di noi diciamo legge il mondo attraverso i sensi e lo fa in maniera differente. I nomi che io ho dato ai diversi profili non vogliono essere delle etichette, ma un modo semplice per capire di che tipo di bambino abbiamo di fronte. Alcuni hanno bisogno di maggiori stimoli, altri di meno, e in base a questo reagiamo, no? Soprattutto quando siamo stanchi. La stessa cosa vale per i genitori. Un genitore che è percettivo, per esempio, tende a sentire in maniera molto più disturbante anche, e si affatica molto di più quando sente il suo bambino piangere, piuttosto di un genitore distratto che invece riceve gli stimoli solo quando sono molto intensi e quindi non si accorge magari di tutti i pianti durante la notte, e questo crea alle volte delle difficoltà enormi anche all'interno della coppia.
6: Anche all'interno della coppia, esattamente. E la prima cosa che suggerisce Chiara è di provare giochi sensoriali durante la routine della messa a letto, insomma uno strumento nuovo per affrontare la nanna, e li scoprirete leggendo appunto il suo libro Nati per dormire, l'approccio che rivoluziona il sonno dei bambini basato basato sui quattro profili care, appunto, care, scritto, io l'ho letto anche diciamo nel senso di cura. Io ringrazio la nostra Chiara Baiguini e appunto Nati per dormire, grazie, buon lavoro.
11: Grazie a voi, buona giornata.
6: E oggi, ve lo dicevo, è la giornata mondiale della bicicletta. Allora, in questa pedalata che stiamo facendo, anche piuttosto rapida e densa di ospiti, noi la celebriamo con due campioni, Davide Cassani e Gianni Bugno, e i loro ricordi a partire dall'infanzia, intervistati dal nostro Claudio Urbani.
12: Davide Cassani, si ricorda la prima volta che si mise in sella una bicicletta?
13: Allora, io ho cominciato a correre a 14 anni, ma la mia passione nasce qualche anno prima, perché mio padre mi portò nel 1968 a vedere un campionato del mondo. Io avevo 7 anni, quel campionato del mondo era a Imola e vinse Vittorio Adorni. Io con mio padre andai a vedere questo mondiale e faceva mio padre, di conseguenza facevo io il tifo per Felice Gimondi. Io quel giorno mi innamorai del ciclismo e decisi che da grande avrei fatto il corridore. Il problema è che mio padre la bicicletta me la comprò a 14 anni e quindi a 14 anni da allievo ho cominciato a correre e sono riuscito nel 1982 a realizzare il mio sogno passando professionista e facendo il mio primo Giro d'Italia.
12: Bicicletta, passione infinita, che come un invisibile filo rosso unisce le generazioni, le famiglie.
13: La bicicletta è uno dei primi giochi che ti ha dato la possibilità di essere indipendente. Hai la possibilità di andare alla scoperta del mondo, riesci a fare dei chilometri, ma soprattutto la bicicletta la puoi fare dai 3 agli 80 anni, anche di più. Ed è aggregante e con un minimo di allenamento puoi fare 50, 60, 70, 80 chilometri. Io un mese fa con la bicicletta per andare fuori strada sono stato una settimana in Spagna e ho visto dei posti incantevoli. Senza la bicicletta avrei fatto molto fatica a fare questo e quindi io abito in Romagna, Faenza, fa parte della nostra storia, della nostra cultura e quindi la bicicletta è veramente un mezzo straordinario che ha tanti anni ma è attuale più che mai.
12: Gianni Bugno, qual è stato il suo primo incontro con la bicicletta?
14: Beh, non volevo comprare il motorino perché era troppo pericoloso, è uscita la bicicletta e quindi lì ho iniziato. A me la bicicletta poi era libertà, potersi muovere, un mezzo con cui mi divertivo perché potevo andare dove volevo. Poi da lì ho cominciato, qualcuno ha notato, ma mi sono iscritto in una squadra e da lì ho iniziato a vedere.
12: Descriva le emozioni, le sue personali, nell'andare in bici, ovviamente al di là delle vittorie.
14: Senza inquinare, girando, vedendo, guardando, ammirando. Oggi ci sono dei cicloturisti che ti portano in posti meravigliosi, o c'è il Giro d'Italia che ti permette di vedere tramite la televisione paesaggi in cui potresti andare in bicicletta, quindi è una cartolina della nostra nazione. È bello per la bicicletta è questo, che tu puoi fare quello che vedi.
12: Bugno, cosa è stato per lei la bicicletta?
14: È stata la mia vita.
5: Formato famiglia, generazioni a confronto.
6: Giro d'Italia che si è tra l'altro da pochissimo concluso e la bicicletta è tra i mezzi di trasporto più sostenibili. Allora, forza, risaliamo in sella che adesso andiamo a visitare il Parco degli Alberi Parlanti, grande area verde all'interno dei giardini di Villa Manfrin, a pochi passi dal centro storico di Treviso, un luogo che davvero ci sembra il più adatto per festeggiare la Giornata Mondiale dell'Ambiente che si celebra dopodomani, venerdì 5 giugno. Ne parliamo con Francesco Manfrin, ideatore del parco, benvenuto.
15: Buona giornata a tutti.
6: Un luogo a misura di famiglia, direi, con attività educative, percorsi tematici per bambini, con tra l'altro la carta segreta, nemmeno troppo segreta, del teatro, che è il vostro specifico, no? Perché poi nascete proprio come compagnia teatrale. Sì? Francesco Manfio? L'abbiamo perso?
15: No, mi avete ritrovato.
6: Però...
15: Mi ritardo, quindi speravo che fossimo già arrivati a Firenze, invece siamo ancora per strada. Però se ci sentite, certamente uno straordinario parco che nasce dalla nostra esperienza di teatro per bambini, ma anche e soprattutto dalla nostra esperienza di produttori di cartoni animati per i bambini, perché ovviamente noi siamo anche i produttori di cuccioli, di mini cuccioli, di questo straordinario mondo collegato appunto ai temi di cui parlava.
6: Ecco, vogliamo fare qualche esempio dei percorsi educativi indoor e outdoor? Leggo anche Area Dinosauri, che è sempre una di quelle cose che per bambini e famiglie è quantomeno effetto wow.
15: Certo, beh, i dinocuccioli sono i nostri personaggi a cartoni animati che i bambini possono vedere sia su Rai Play che su Rai Yo-Yo, e sono dei piccoli dinosauri che vivono delle straordinarie avventure proprio per difendere il loro ambiente. Che cosa succede al parco? Esattamente quello che succede anche in televisione. I bambini possono incontrare questi bellissimi animali a cartoni animati, ma con a fianco i grandi animali che sono diciamo i loro zii alti 6-7 metri, che raccontano le storie di tutela dell'ambiente.
6: Mamma mia, che linea super disturbata, veramente anche un peccato, perché le cose da raccontare sono davvero tante. Vediamo se riusciamo almeno a farci raccontare il perché parco degli alberi parlanti.
15: Beh, perché per noi gli alberi che vivono questo parco sono degli esseri che vogliono raccontare delle storie. Quindi che cosa c'è di più bello di poter avere un parco dove gli alberi stessi raccontano ai bambini le storie, le avventure, quello che può succedere? Poi il parco è uno straordinario parco realizzato nel 1700 con alberi storici bellissimi, quindi al di là dei percorsi è anche bellissimo camminare per il parco e ammirare questi straordinari alberi che ci accompagnano.
6: Questi straordinari alberi che ci accompagnano, evidentemente è rimasta la suspense. Io a questo punto, anche purtroppo per la qualità veramente un po' orripilante del collegamento, e ce ne scusiamo con gli ascoltatori, ma il treno non perdona. Saluto Francesco Manfio, ideatore del Parco degli Alberi Parlanti, lo ricordo, è appunto a Treviso all'interno dei giardini di Villa Manfrin, a pochi passi dal centro storico. Grazie davvero per essere stato con noi. A questo punto direi che chiudiamo con un bel disco. Io andrei con Giovanotti e Alfa. Buon vento.

0: E Jovanotti e Alfa ci portano così alla chiusura di questa prima parte. Adesso c'è il GR1. Noi torniamo ovviamente subito dopo, intorno alle 11.05, e parleremo ancora della giornata dell'ambiente, che, come vi ho detto, appunto è venerdì 5. Passeremo dal Parco degli Alberi Parlanti a raccontare la storia dell'ambientalismo in qualche modo italiano, collegandoci con i grandi padri dell'ambientalismo, arrivando ovviamente anche alle nuove generazioni. Come vi dicevo, tra i nostri ospiti ci saranno Isabella Pratesi, figlia di Fulco, e Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. A tra poco.
1: Radio 1. Un mondo da sentire.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Yes, I move!
6: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
7: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
6: Una serata importantissima.
7: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21.30 su Rai 1.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. La guerra Stati Uniti-Iran. Voli sospesi in Kuwait dopo che missili e droni iraniani hanno colpito l'aeroporto internazionale della capitale. Gravemente danneggiato il Terminal 1, un vasto incendio è divampato nella sala check-in, diversi feriti. L'attacco di Teheran dopo il raid statunitense contro Kashm, strategica isola per il controllo dello stretto di Hormuz. Fuoco incrociato dunque nel Golfo, uno dei consiglieri di Khamenei minaccia, diluvio di missili se ci attaccano ancora. Incertezza intanto sui negoziati, Trump smentisce che siano interrotti come sostengono i Pasdaran. Teheran pretende un cessate il fuoco reale tra Israele e Libano, dove in 12 ore sono state uccise 17 persone. Hezbollah, a sua volta, ha lanciato 13 attacchi contro militari di Tel Aviv di stanza in Libano. Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. È in corso una visita del segretario generale della NATO Rutte a Kiev dopo il massiccio attacco ucraino che ha colpito San Pietroburgo. La città di Putin da oggi ospita un importante evento economico internazionale.
3: Per la prima volta dopo anni di guerra c'è una delegazione americana al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, la cosiddetta Davos russa, che si apre in questi istanti. Appuntamento dell'anno per manager e investitori. Putin dovrebbe incontrare la stampa domani, ma stamattina gli ucraini hanno rovinato l'inaugurazione bersagliando i depositi di petrolio della città. Il ronzio dei droni, le esplosioni, colonne di fumo e fiamme, la città di Putin sotto attacco e non solo. In Crimea i russi denunciano un attacco con droni ucraini a Simferopol, colpito un bus con a bordo civili, 7 morti e 11 feriti. Mentre nella Russia profonda, regione di Tambov, a sud di Mosca, gli ucraini rivendicano un attacco contro la fabbrica Progress, che produce sistemi di controllo per aerei e missili. L'ondata di attacchi ucraini il giorno dopo la strage compiuta dai russi nelle città a Kiev, Dnipro e non solo. Bilancio aggiornato a 22 morti e più di 130 feriti, mentre oggi a Kiev è arrivato in visita a sorpresa il segretario generale della NATO Rutte. Francesco Mincone, GR1.
2: La consulta ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano riguardante Daniela Santanchè. La senatrice è tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS nel caso Visibilia. Nel ricorso contestato l'uso di contenuti di posta elettronica della senatrice e audio registrazioni nascoste di sue conversazioni, materiale inserito negli atti del fascicolo del procedimento sprovvisti dell'autorizzazione della Camera di appartenenza. I 4 braccianti stranieri bruciati vivi ad Amendolara in Calabria, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della pompa di benzina dove si è consumata la strage, fermati i 2 pakistani ritenuti gli autori del delitto. È stata la mafia pakistana, venivamo sfruttati, racconta l'unico sopravvissuto, che indica come caporali i 2 killer che si rifiutavano di pagare i braccianti per il loro lavoro. E siamo al meteo, ancora forti temporali al nord in estensione alle regioni del centro. Ad Abbiate Grasso, provincia di Milano, le piogge hanno provocato il crollo questa mattina dei controsoffitti di alcune aule di un istituto superiore che è stato chiuso, nessun ferito. Scuole chiuse per il maltempo anche alla Spezia, allerta gialla in 14 regioni, il tempo rimarrà perturbato e variabile fino a venerdì. Allarme per una droga a base di cannabis concentrata, diffusa tra i giovani, acquistabile sul web e dai costi contenuti. Un caso grave in provincia di Napoli.
4: Lotta ancora per la vita il 17enne del napoletano che insieme a 2 suoi amici ha assunto un potente concentrato che contiene fino al 90% di principio attivo della cannabis, il THC. Miele da sballo, questo è il nome della droga che i 3 ragazzi tra i 17 e i 22 anni hanno deciso di acquistare su internet e poi hanno consumato in casa del minore. Ed è proprio il più piccolo dei 3 ad aver riportato subito le conseguenze più gravi della serata a base di stupefacente. È bastato un cucchiaino di quella sostanza gelatinosa in tutto simile al prodotto delle api a provocargli una grave crisi respiratoria. Dopo un primo ricovero all'ospedale di Frattamaggiore, il ragazzo è stato trasferito all'ospedale San Paolo di Napoli, dove si trova ancora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Gli altri due, di 19 e 22 anni, sono stati dimessi anche se in stato di shock. Sono stati i genitori del 17enne a chiamare i soccorsi e a consegnare ai carabinieri di Arzano il barattolo poi sequestrato che conteneva la sostanza. Lara Martino, GR1.
2: Siamo allo sport, Formula 1, la Ferrari ha annunciato stamane il rinnovo pluriennale del contratto di Charles Leclerc. Non potrei essere più felice, il commento del pilota monegasco, che continuerà così la sua lunga storia con la rossa iniziata nel 2019. Tennis, giornata nel segno degli azzurri al Roland Garros. In tre inseguono un posto in semifinale, nei due quarti in programma Cobolli e Auger-Aliassime nel pomeriggio, derby Arnaldi-Berrettini questa sera. E c'è anche il calcio, alle 20:45 amichevole in Lussemburgo per la nazionale affidata provvisoriamente a Silvio Baldini dopo la mancata qualificazione ai mondiali. In campo tanti giovani, diretta sulla nostra rete. Sono le 11:05, era l'ultima notizia, la linea torna a formato famiglia, buon proseguimento di ascolto.
0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: con Diana Alessandrini siamo rientrate con Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck, perché ora è il momento delle famiglie che si raccontano ai nostri microfoni e vista l'imminente giornata dell'ambiente abbiamo voluto dedicare questo spazio di oggi alla grande famiglia ambientalista.
1: Father, mother, sister, brother.
2: In radio come a casa, le famiglie si raccontano.
0: È un grande piacere avere con noi Isabella Pratesi, figlia di Fulco, ambientalista, giornalista, politico, fondatore del WWF Italia. Isabella, che ha seguito le orme del padre, dal 2003 fa parte del WWF Italia, dirigendo il programma di conservazione rivolto alla protezione della biodiversità in Italia e nel mondo. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno e grazie a tutte e tutti.
0: E io sono davvero molto felice anche di avere con noi un grande personaggio che è diventato un vero e proprio, oddio, non so, influencer, però sicuramente attivista della natura. E lui è arcinoto al pubblico per la sua comicità esilarante insieme ai compagni di viaggio, Aldo e Giacomo, e con noi Giovanni Storti. Benvenuto.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Comincio con Isabella per ricordare il grande Fulco Pratesi. Lo facciamo ascoltando la sua voce tratta da In che mondo siamo, rubrica che conduceva all'interno del GR3. Correva l'anno 1998, sentiamo cosa diceva.
5: Si parla molto d'estate, degli incendi che ogni anno mandano in fumo circa 80.000 ettari di boschi. Però bisogna dire che, salvo in casi eccezionali, dopo un certo periodo di anni, da 10 a 100, bene o male il bosco ritorna. Quello di cui non si parla mai è invece l'incendio grigio. L'incendio grigio, di cui l'Italia è da molti anni vittima, è quell'alluvione di cemento e asfalto che divora ogni anno, da molti anni, circa 65.000 ettari di campagne, boschi, prati, paesaggi. Sono migliaia e migliaia di parcheggi, supermercati, strade, case, ville che seppelliscono sotto un lenzuolo grigio piombo la natura, il paesaggio, i campi. Come sta accadendo dopo una discutibile sentenza del Consiglio di Stato sulla sponda bresciana del lago di Garda, vicino alla casa di Gabriele D'Annunzio, ove oliveti e limoneti saranno investiti da una serie di ville.
0: Isabella, un Fulco Pratesi laureato in architettura, sì, immagino risentirlo, e poi anche il pensiero, no? Veramente di quanto è stato antesignano, il andava dal discorso generale al particolare, no? Subito sulla villa di D'Annunzio. Lui laureato in architettura nel 60, coscienza critica della professione, che peraltro abbandonò proprio in protesta contro lo scempio di quegli anni degli urbanisti, degli architetti, no? Per dedicarsi alla natura, alla sua protezione.
3: Proprio così, lui aveva questa passione sfrenata e grazie a Dio ha fatto architettura, perché aveva una visione veramente completa del nostro territorio, del nostro ambiente, ed era una persona straordinaria antesignana. Adesso lui ha parlato dell'incendio grigio, che fu questa sua idea di questo incendio silenzioso che si stava mangiando negli anni 60-70, ma continuato. Noi ancora oggi, ogni giorno perdiamo 21 ettari di natura e anche di agricoltura, devastata dal cemento e dalle infrastrutture. Cioè la mangiamo, la consumiamo, e questa è una cosa drammatica, perché il suolo, il territorio non torna indietro, nessuno ci ridarà quel campo che si può coltivare, ci darà quella foresta, ci darà quelle siepi, quelle zone umide, nessuno, perché l'abbiamo coperta di cemento. E questo purtroppo è ancora una battaglia che dobbiamo continuare a portare avanti anche in nome suo.
0: E nella quale battaglia vi dà una mano da qualche anno ormai Giovanni Storti, no? Giovanni?
3: Sì, bravissimo.
4: Insomma, ci provo a raccontare un po' quello che succede alla natura, insomma.
0: Ma mi sembra che Giovanni Storti lo faccia anche molto bene. Tra l'altro l'anno scorso è uscito al cinema con il docufilm Tra natura e quota. Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane, incentrato sulla biodiversità, cambiamenti climatici, salvaguardia della montagna, ovviamente affrontato con il suo tipico stile ironico. Lo sentiamo un pezzettino, una clip del trailer.
6: Finalmente andrò sulle Alpi Apuane e lì coglierò l'occasione di salire sulla ferrata del Procinto. Pensate, alla prima che è stata costruita.
7: Questo è bello verticale.
8: Dai, sì, qua ci divertiamo.
6: Ma perché sulle Alpi Apuane? Beh, perché ci sono tantissime piante endemiche, non pandemiche, endemiche,
7: E cosa sono le piante endemiche? Beh, sono quelle piante che nascono e crescono solo in un determinato ambiente, in questo caso nelle Alpi Appiennine.
9: Piccantino.
7: Quindi, se volete, seguitemi. Venite con me. Venez avec moi.
0: Ecco, io ci sono andata insieme a Giovanni Storti vedendo il docufilm. Mi permetto un tu cinematografico familiare naturalistico, mettiamola così, con tutti e due, sia Giovanni che con Isabella. E non me ne vogliate in questo salotto di Radio 1. Ecco. Giovanni, hai raccontato insomma come l'amore per la natura sia in realtà una cosa che veramente familiare per te, nel senso viene dalla tua famiglia.
4: Beh certo, assolutamente. Da bambini ci portavano sempre in montagna, vivevamo selvaggi per 3 mesi, poi anche nelle vacanze di dicembre. Insomma, da lì piano piano c'è stata una conversione, perché bisogna convertirsi alla natura, non basta volerle bene o dire la proteggo, bisogna proprio convertirsi, perché insomma sappiamo che è tutto connesso e quindi tutto è estremamente importante da conservare, da rigenerare.
0: Convertirsi e impegnarsi, no? Cioè mettere proprio la propria vita anche al servizio, credo sia questo quello che cerchi di trasmettere alle famiglie anche attraverso YouTube, no? E i tuoi video.
4: Beh, convertirsi è impegnarsi, È uno dei meccanismi del convertirsi, bisogna impegnarsi, conoscere assolutamente, cercare di istruirsi, di approfondire, perché tante cose sono nascoste, quindi bisogna proprio cercarle e trovarle.
0: E come ti fa sentire questo impegno? Cosa ti dà?
4: Mi fa sentire perdente. Mi fa sentire perdente, quasi tutte le battaglie che si cercano di portare avanti hanno davanti un muro di gomma, però bisogna continuare, perché basta anche una piccola, chiamiamola vittoria, ti dà grande soddisfazione per continuare.
0: Mi fa sentire perdente la battaglia, dice Giovanni Storti. Chissà come si è sentito all'inizio, no? Fulco Pratesi, Isabella, che di battaglie veramente all'inizio ne ha portate avanti tante, a cominciare da Orbetello, quando poi all'inizio gli dissero ma insomma l'oasi di Orbetello è piccola cosa, glielo disse lo stesso WWF, insomma casa madre direi, ma poi c'è riuscito, no? Ecco.
3: E ci è riuscito, lui aveva un sogno, il sogno di proteggere la natura, perché ne sentiva la forza, la bellezza a partire dalla natura italiana, e questo sogno di costruire una costellazione di luoghi protetti per la natura, perché quando lui fondò il WWF non c'erano le oasi dedicate alla conservazione della natura, però gli uccelli ad esempio che migravano tra l'Africa e l'Europa venivano impallinati da 4 milioni di cacciatori, e lui capì che bisognava dargli un rifugio, iniziò a creare queste oasi che oggi sono diventate un sistema fenomenale, e poi per fortuna sono arrivate anche le riserve pubbliche, insomma è cresciuta anche con lui la coscienza ambientalista degli italiani. Oggi gli italiani io sento che sono veramente appassionati di natura, poi che si ingaggino, che facciano più meno di quello che potrebbero fare è anche un dato certo.
0: Assolutamente, i numeri tra l'altro gli hanno dato ragione, adesso non so se cito quelli giusti, magari Isabella poi mi corregge, ma insomma oltre 100 oasi presenti in diversi ambienti e luoghi naturalistici importanti e significativi del nostro paese, tutelati 27.000 ettari di territorio, visitate da oltre 350.000 persone l'anno. Voglio farvi sentire proprio cosa diceva Fulco Pratesi, ancora in che mondo siamo, GRT stavolta era il 2000, eccolo qui.
10: Forse tra meno di un anno balene e delfini potranno godere nel Mediterraneo di un'area tutta per loro. Si sta infatti per realizzare in un ampio triangolo di mare che va dalla Liguria alla Provenza e comprende tutta la Corsica e parte delle coste della Sardegna, un santuario...
0: Proprio cosa diceva Fulco Pratesi, ancora in che mondo siamo, GRT stavolta era il 2000, eccolo qui.
10: Forse tra meno di un anno Balene e delfini potranno godere nel Mediterraneo di un'area tutta per loro. Si sta infatti per realizzare in un ampio triangolo di mare che va dalla Liguria alla Provenza e comprende tutta la Corsica e parte delle coste della Sardegna, un santuario marino in cui certe forme di pesca distruggono

0: nutrirsi e riprodursi, come possono testimoniare le centinaia di turisti che oggi, a bordo di battelli appositamente attrezzati, li vanno ad ammirare.
1: Ecco, il suo amato mare, Liguria, Provenza, Corsica, il santuario dei cetacei. Torno però da Giovanni Storti, perché tu hai conosciuto Fulco Pratesi e quindi ti chiederei che ricordo ne hai.
2: Beh, era veramente uno di quelle persone così appassionate, ma così concrete, che ti affascinavano tantissimo. Cioè, riuscire a trovare una persona che si impegna e riesce a trovare le risorse, i modi per cambiare il modo di pensare, è sempre molto affascinante.
1: Fulco Pratesi, e io direi ovviamente padre dell'ambientalismo, ma oggi chi possiamo individuare? Beh, io direi che tra gli ambientalisti di alto, altissimo livello non possiamo non mettere il professor Mancuso, insomma, neuroscienziato, saggista, direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale. Fino all'11 aprile scorso è stato in TV con Lillo, conduttori della trasmissione La Pelle del Mondo, in onda in 6 puntate su Rai 3. Allora, sentiamoli mentre, diciamo così, buttano giù la costituzione delle piante.
3: Ma Stefano, sei sicuro che si possa fare? Cioè, scrivere una costituzione delle piante e spedirla sulla Terra?
4: Sì, non ho capito. Quello lì si è messo a giocare a golf sulla Luna e noi non possiamo scrivere una costituzione. Sì che si può fare.
3: Dai, scrivi. Dai, titolo della
4: costituzione della nazione delle piante.
3: Ah, pomposo, non è troppo pomposo.
4: Perché?
3: Io suggerisco regolamento condominiale della nazione delle piante.
4: Capirai,
3: condominiale non aiuta, la parola. Decreto dei pieni poteri della nazione delle piante, no? Aggressivo. Vabbè, lasciamo il tuo che va bene, costituzione
4: vai.
3: Della nazione delle piante, perfetto.
4: Sì, direi lasciar così, dai.
3: Articolo 1, dai.
4: Articolo 1, sì. La terra, scrivi, è la casa comune della vita.
3: Bello.
4: Chiunque ha diritto di viverci.
3: Bellissimo.
4: Non appartiene a nessuno e la responsabilità è di tutti.
1: Le parole di Stefano Mancuso, che è proprio lui che parla di conversione ecologista. Giovanni, tu conosci Stefano Mancuso perché sei stato anche ospite alla Pelle del Mondo, soprattutto hai fatto con lui però lo spettacolo Lunga Vita agli Alberi con la regia di Arturo Brachetti, e che a grande richiesta riprende, no? Per una seconda stagione con date tra metà gennaio e metà febbraio dell'anno prossimo, del 27. Che
2: sì.
1: Spettacolo è?
2: È uno spettacolo che mostra come vivono le piante, che è un meccanismo misterioso, perché sono così incredibilmente diverse da noi che ci sembrano morte quasi. In realtà sono l'85% degli esseri viventi sulla Terra, sono qui da almeno 500 milioni di anni, quindi sicuramente ne sanno più di noi. Ecco, noi raccontiamo come vivono, come sono le radici, che cosa fanno le radici, che come è il tronco, come le chiome, come comunicano.
1: L'impatto sentimentale anche che c'è con una pianta, no? La relazione affettiva con gli alberi, questo mi...
2: Beh, assolutamente, perché se ci pensiamo, gli alberi hanno creato questo mondo in cui noi viviamo. Senza di loro non ci sarebbe la vita che conosciamo noi, e quindi non ci saremmo noi. Dovremmo non solo rispettarle, ma venerarle quasi.
1: Non c'è dubbio,
2: credo
1: che la pensi così anche Guido Alberto Bormolini, un passato da falegname e liutaio, oggi docente al Master End of Life dell'Università di Padova, è diventato sacerdote dopo un percorso di meditazione cristiana e ha pubblicato Chiedilo agli alberi, con la prefazione proprio di Stefano Mancuso. Benvenuto.
5: Buongiorno a tutti voi, grazie di essere con voi.
1: È come sta dicendo Giovanni Storti, no? Lo dobbiamo chiedere agli alberi e loro che sono lì da sempre, e loro che cosa ci dicono? Forse che cosa ci ricordano gli alberi?
5: Ma da tempi immemorabili gli alberi sono sempre stati il simbolo più importante della ricerca spirituale, infatti in tutti i miti li troviamo. Il loro ergersi verso il cielo è già molto significativo. Per cui i luoghi sacri in realtà erano proprio fatti di luoghi di natura, poi dopo noi li abbiamo riprodotti. Il tempio tenta di riprodurre il bosco con le colonne, i capitelli, con l'altare roccia, col battistero sorgente.

0: anche il tempo classico.
1: E Bormolini, Mancuso parla proprio di conversazione ecologista, lo dicevo prima. Lei si è pentito di essere stato falegname nella sua vita precedente, in cui il lavoro c'è il rispetto della natura?
0: Per noi la mia era una falegnameria artigiana, piccola, poi facevo il liutaio. Noi abbiamo un amore proprio per ciò che la natura ci mette a disposizione per creare. Sono un po' come il cagnolino di Obelix che piange quando vede sradicare un albero. Un albero grande, un albero che ha una storia, sradicato lascia una ferita molto grave, secondo me. Per quello che la distruzione del pianeta a cui stiamo assistendo lascia una ferita profonda a noi, perché l'essere umano è un microcosmo e dentro ha l'eco di tutto il grande cosmo. Perché tutto ciò che succede in questa sinfonia in cui noi siamo inseriti ci colpisce in prima persona. Per cui usare il legno in modo rispettoso come materia prima non è devastare foreste per altri scopi, per cui urbanizzazione selvaggia, pascoli per produzione di hamburger o cose di questo genere. È diversissima la relazione, un po' come pelle rossa. Io sono vegetariano da 45 anni, per cui lo dico da questo punto di vista. E pelle rossa uccidevano con amore e venerazione il bisonte, per utilizzarlo in tutto, quasi come fosse quasi un dono dello spirito all'umano. È lo stesso, io mi relaziono così alle piante, le rare volte che serve, e non come poi invece i bianchi hanno fatto negli Stati Uniti, sterminando il bisonte e sprecandolo, usandolo soltanto per le pellicce, senza che fosse un dono di vita.
1: Guido Alberto Bormolini ci ha portato sul terreno anche del cibo. Intanto ricordo il suo libro Chiedilo agli alberi, e la ringrazio per essere stato con noi. E torno da Isabella Pratesi, perché non possiamo non ricordare anche Carlin Petrini, no? Con la sua filosofia dello slow food. Facciamo in tempo a sentire la clip con i fondamenti del suo pensiero. Converserai, 21 novembre del 22, sentiamolo.
2: Io dico sempre che un gastronomo che non è ambientalista è uno stupido, perché non può parlare di gastronomia se non vede che si perdono specie genetiche di frutta, di verdura, che bisogna difendere l'acqua, che bisogna salvaguardare la fertilità dei suoli. Dico anche che un ambientalista che non è gastronomo è triste, e con la tristezza non si cambia il mondo.
1: Isabella Pratesi, abbiamo un minuto e mezzo per concludere questa trasmissione, anche collegandoci alle nuove generazioni, a Greta Thunberg, ma anche a Diletta Bellotti, a tutti i ragazzi che combattono oggi per l'ambiente.
3: Beh, innanzitutto voglio dire che papà era un ambientalista gastronomo, quindi Carlin Petrini aveva assolutamente ragione, era un appassionato di cucina con, diciamo, tutte le cose raccolte in natura che lui conosceva benissimo. E quanto riguarda i giovani di oggi, io innanzitutto sono straordinariamente felice, perché 3 giorni fa è nata la mia meravigliosa nipotina Virginia, e noi crediamo veramente in queste generazioni, perché sono molto più consapevoli, molto più coscienti, ci sono molti più vegetariani e vegani, ci sono persone che pensano al pianeta e vogliono vivere sulla loro pelle un contatto con la natura che noi invece abbiamo in qualche modo dimenticato. Invece vanno fuori, vanno in natura, si immergono nelle foreste, fanno queste esperienze straordinarie, e quindi si porteranno avanti anche la missione di conservare il pianeta. Ci crediamo moltissimo, e allora affidiamo veramente un grande, grande ruolo.
1: Grazie Isabella Pratesi per aver ricordato la figura di Fulco Pratesi. Ringrazio anche Giovanni Storti, che sarà da gennaio del 27 col nuovo spettacolo, cioè con lo spettacolo Lunga Vita agli Alberi, 15 e 17 gennaio a Milano e il 19 gennaio a Roma. Ringrazio anche la squadra di Formato Famiglia. Non faccio in tempo, ci diamo appuntamento a domani 10:30. Buona giornata a tutti.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata. e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 3 giugno. Oggi residue piogge interessano il nord-est, ma con tendenza a un rapido miglioramento, prevalenza di sole sul resto del settentrione. Maltempo al centro, con rovesci temporaleschi sparsi più frequenti sulle regioni adriatiche. Poche nubi sulle due isole maggiori e sulle zone ioniche, mentre sul resto del sud la nuvolosità è destinata ad aumentare, dando vita a rovesci pomeridiani tra Campania e Puglia. Venti moderati meridionali al sud, moderati occidentali sul resto del paese. I mari diverranno generalmente mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature massime in diminuzione al centro e su parte delle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Santi per un giorno.
7: E siamo arrivati a mercoledì 3 giugno 2026, questa è Radio 1, Santi per un giorno. Buongiorno Don Valterinsero.
8: Buona giornata a te Federica Gentile.
7: E ben trovati a tutti voi. Oggi la Chiesa, tra gli altri, ricorda San Carlo Luanga e un gruppo di 21 santi martiri ugandesi, vittime, Don Walter, delle persecuzioni anticristiane della fine del 1800.
8: Sì, Carlo e compagni, che erano giovani, alcuni giovanissimi, anche un adolescente di 14 anni e fino a 30 anni, sono i primi santi cattolici dell'Africa subsahariana, uccisi tra il 1885 e il 1887.
7: Carlo Luanga fa parte del clan dei Ngabi, si chiamava così il suo clan per l'appunto, e lui però entra in contatto con i missionari d'Africa, i cosiddetti padri bianchi. Come mai li chiamavano così, Don Valter?
8: Sì, si chiamavano così proprio per l'abito bianco ed erano i missionari fondati dal cardinale Lavigéry per l'evangelizzazione dell'Africa.
7: E infatti Carlo, insieme agli altri, si converte al cristianesimo. 1885, che succede? Che lui arriva alla corte del re. Re Muanga II, e ci arriva come prefetto della sala reale. Lì lui si ritaglia subito un ruolo importante, perché si fa notare da tutti, sempre pronto a evangelizzare, a sostenere tutti nelle conversioni. E attenzione, perché qui il re si trova tra due influenze, perché da una parte anche il re aveva subito l'influenza dei padri bianchi, dall'altra parte però c'erano gli stregoni locali che continuavano ad esercitare pressioni su di lui, perché temevano di perdere il potere proprio a causa della nuova religione. Quindi il re si trova messo in mezzo e parte una violenta persecuzione contro i cristiani, molti dei quali vengono poi condannati a morte.
8: E a questo si aggiungeva che il re pretendeva che questi giovani paggi di corte, tra cui Carlo Luanga, accondiscendessero alle sue richieste sessuali.
7: Urca.
8: Carlo e i compagni rifiutarono fermamente, preferendo morire piuttosto che peccare e rinnegare la fede cristiana.
7: E allora arriva la sentenza di morte anche per lui e per i suoi compagni. 25 maggio 1886, e gli viene fatto percorrere, Don Walter, un tragitto di 27 miglia per arrivare nel luogo dell'esecuzione. È un percorso che diventa una vera e propria via crucis, cioè violenze. Loro vengono sottoposti a violenze inaudite da parte dei soldati, che sperano di fargli rinnegare la fede, ma in realtà era il pretesto, no, per le violenze. 8 giorni di cammino, pensate, molti muoiono durante questo percorso, alcuni vengono colpiti da lance, altri vengono inchiodati agli alberi. Il 3 giugno, ecco il motivo per cui la Chiesa li ricorda quest'oggi, i pochi sopravvissuti vengono arsi vivi. Siamo su una collina di Namugongo e Carlo Luanga con i suoi compagni appunto va incontro a questa fine. Alcuni dei suoi compagni erano anche dei fedeli anglicani, e c'era un ragazzo molto giovane, appunto, come ricordavi tu, 14 anni.
8: Sì, colpisce vedere la crudeltà e la ferocia che hanno contro questi giovani, che vogliono semplicemente seguire Gesù e vivere il suo messaggio. Saranno poi beatificati da Papa Benedetto XV nel 1920, canonizzati nel 1934 da Pio XI, che proclama Carlo Luanga patrono della gioventù dell'Africa cristiana. Paolo VI canonizza tutto il gruppo durante il Concilio Ecumenico Vaticano II nel 1964.
7: E poi sempre Paolo VI, no? Nel 69 fa un famosissimo viaggio in Africa e intitola loro un grande santuario che viene eretto proprio sul luogo del loro martirio. E ancora, insomma, molto famoso, che diventa anche meta di pellegrinaggi. Continuiamo a raccontarvi la storia di Carlo Luanga e dei suoi compagni tra poco, subito dopo Big City Life. Mattafi.

0: Big City Life, Matta Fix su Radio 1, Santi per un giorno, Don Walter Insero, Federica Gentile, con la storia di questo gruppo, i primi martiri cattolici africani, no, dell'Uganda. Siamo alla fine del 1800, come vi stiamo raccontando, e i padri bianchi cominciano ad evangelizzare l'Africa, e Carlo Luanga e i compagni appunto vengono battezzati, diventano cristiani e finiscono la corte del re, ma il re è preso tra varie tensioni, perché da una parte anche lui subisce un po' il fascino, no, della nuova religione, ma dall'altra parte gli stregoni locali invece tirano e temono di perdere poi il loro potere. Il re chiede anche dei favori sessuali, insomma tutte queste particolarità, queste occorrenze messe insieme li portano poi alla condanna a morte, al martirio, e che avviene appunto, l'abbiamo detto, il 3 giugno. Vengono arsi vivi.
1: E penso, c'è questa testimonianza che mi ha colpito molto, le ultime parole che Carlo Luanga rivolge al giovane paggio Chizito di 14 anni prima del martirio furono queste: io ti prenderò per mano, se dobbiamo morire per Gesù moriremo insieme, mano nella mano. Quindi a incoraggiare, no, questo più giovane. E poi pensa che Carlo al suo carnefice, prima di essere arso vivo, disse: è come se mi stessi versando dell'acqua addosso, per favore pentiti e diventa cristiano come me. Quindi la sua preoccupazione è che l'altro non si danni per quello che sta facendo, esatto, che possa convertirsi, pensa.
0: C'era anche questa frase, Don Walter, che mi aveva colpito molto, di un altro dei compagni che vengono arsi vivi appunto quel giorno, Bruno, che dice: una fonte che ha molte sorgenti non si inaridirà mai, e quando noi non ci saremo più altri verranno dopo di noi. Nella serie non è che uccidendo noi potete uccidere il cristianesimo, potete fermare quest'onda meravigliosa. E oggi l'Uganda conta più di 17 milioni di cattolici.
1: Sì, è davvero impressionante. È vero quello che diceva Tertulliano nei primi secoli della Chiesa, che il sangue dei martiri è il seme di nuovi cristiani. Il sangue dei martiri è il seme di nuovi cristiani, principio che i martiri ugandesi hanno incarnato e che ha portato alla fioritura della Chiesa in Africa.
0: Grazie Don Walter, sono storie veramente belle quelle che vi raccontiamo. Veniamo al Vangelo di oggi.
1: Allora, il Vangelo di oggi è Marco, capitolo 12, versetti 18-27. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. I sadducei non credono alla risurrezione.
0: Ok.
1: E lo interrogano dicendo: maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. Questa è la legge del levirato. Se una famiglia rimane senza il papà,
0: certo,
1: deve sposare il fratello. Alla fine dice: questo avviene per 7 volte. Tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Quindi quando risorgeranno dei morti, di chi sarà?
0: Certo.
1: No, questa è una provocazione. E Gesù risponde così: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe, riferendosi alla visione, no, alla manifestazione di Dio nel roveto ardente. Il nostro Dio, il Dio di Gesù Cristo, non è il Dio dei morti ma dei viventi. Ecco, questa è la parola che ci consola oggi. Il nostro Dio non è il Dio dei morti ma dei vivi. E quindi accogliamo la vita nuova che ci viene data, perché il nostro Dio non è il Dio dei morti ma della vita eterna.
0: Che bello, questo teniamolo a mente, eh? Questo teniamolo assolutamente a mente. Grazie Don Walter.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Grazie a tutti voi, buon proseguimento di giornata, appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: L'intelligenza artificiale sta cambiando indirizzo. Dopo una lunga stagione dominata dai grandi data server e dai servizi cloud, una parte sempre più importante della potenza di calcolo torna vicino a noi utenti. Nvidia, insieme a Microsoft e ad altre aziende, portano nei PC un super chip pensato proprio per far girare agenti di intelligenza artificiale direttamente nelle macchine di casa e di ufficio. Non più solo chiedi al cloud e poi aspetta, ma un assistente sempre attivo nel computer capace di lavorare più vicino ai nostri dati e soprattutto più rapidamente. Con un prezzo però da pagare, perché i PC saranno sempre più cari. Una buona giornata, benvenuti a Pillole di Eta Beta da Massimo Cerofolini. Abbiamo reinventato il PC, così Jensen Huang, il capo di Nvidia, l'altro giorno ha annunciato RTX Spark, il super chip pensato per portare gli agenti di intelligenza artificiale direttamente nei computer personali. E a questo si aggiunge l'annuncio dato nella notte italiana all'evento Build 2026 da Microsoft, ossia Surface RTX Spark Dev Box, una macchina pensata proprio per sviluppatori e aziende capaci di far girare modelli e agenti di intelligenza artificiale direttamente in locale, dentro l'ecosistema che conosciamo tutti, Windows. Il tutto mentre il presidente Trump firma l'ordine esecutivo sull'intelligenza artificiale che prevede controlli preventivi sui nuovi modelli entro 30 giorni dal lancio. Di questo parliamo col nostro ospite Alberto Pugliafido. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Coautore di libri come In principio era ChatGPT e poi arrivò DeepSeek, e questa sera presenterà un webinar nel suo sito. Poi abbiamo messo tutte le indicazioni sul nostro profilo Eta Beta Radio 1 su Facebook, in cui mostra come si fa a realizzare un cortometraggio senza accendere la telecamera, ma girando soltanto con l'intelligenza artificiale, chiedendo all'intelligenza artificiale di generare i video. Però prima di parlare di tutto questo, una notizia che mi strappa il cuore appena arrivata in redazione, che purtroppo non avrei mai voluto dare, perché è venuta a mancare l'annuncio di pochi minuti fa sul sito di Guerre di Rete, la newsletter che poi è diventato un sito che aveva fondato. È venuta a mancare Carola Frediani, una grande amica, una grande giornalista, probabilmente la più brava giornalista di materie tecnologiche che abbiamo avuto la fortuna di avere in Italia. Alberto, anche tu la conoscevi, per me è straziante, perché era giovane, era brava, era brillante, dava notizie che nessuno di noi riusciva a trovare. Aveva fatto di questa newsletter Guerre di Reti un punto di riferimento per tutti noi che ci occupiamo di innovazione. Un tuo ricordo di Carola?
2: Ma guarda, è una notizia che ha veramente sconvolto anche me, perché è totalmente inattesa. Che cosa posso dire? Aveva avuto l'intuizione di creare uno spazio che mancava nell'informazione italiana, verticale, dedicato a tutto ciò che è il conflitto in tutti i sensi, non soltanto le guerre che si combattono, ma il conflitto per il possesso delle infrastrutture tecnologiche, per l'oligopolio del software, per la diffusione non solo dei modelli di intelligenza artificiale, perché il progetto nasce molto prima. E davvero c'è una notizia sconvolgente. Tra l'altro il suo progetto ha ospitato e ospita ancora adesso giornaliste e giornalisti molto bravi che si occupano appunto di tecnologia. Quindi sono veramente sconvolto a mia volta.
1: Tra l'altro credo che è stata la prima di tutti noi giornalisti a intuire come le newsletter fossero la vera strada del futuro per arrivare a tutti, in modo che ci libera dal capriccio degli algoritmi che oggi danno le notizie e informano le persone secondo criteri spesso opachi. E proprio algoritmi, ecco, avrei voluto continuare a parlare di Carola perché se lo merita, ma la cronaca ci chiede di affrontare questo annuncio che è stato fatto prima da Nvidia, poi anche da Microsoft, il fatto che arrivano adesso questi nuovi super chip capaci di portare l'intelligenza artificiale dentro i nostri computer. Spiegaci concretamente che cosa significa per tutti noi, insomma, che siamo abituati a usare il PC come l'abbiamo sempre usato. Qual è la grande novità che ci dobbiamo preparare?
2: La grande novità riguarda prevalentemente i modelli di intelligenza artificiale che ci ritroveremo non più da raggiungere collegandoci ad un sito, a un server, come facciamo adesso quando usiamo qualcuno dei modelli conversazionali, per esempio, ma ci ritroveremo questi modelli di intelligenza artificiale direttamente nei portatili o nei computer da scrivania. E questa è una novità molto importante, perché in qualche modo potremo lavorare con dei dati che non vanno più a finire dentro i data center, che non interrogano più il data center, ma che giacciono direttamente sui nostri computer.
1: Ecco, questo significa ovviamente avere risposte più veloci, non dover ogni volta pagare dei token, perché questo è il prezzo, come se fossero la bolletta della luce, e soprattutto avere anche la possibilità di smarcarsi un po' da questi grandi fornitori di intelligenza che sono le grandi compagnie. Però tutto questo ha un prezzo, che sicuramente i computer costeranno molto di più rispetto ad oggi.
2: Sì, tutto questo ha un prezzo, nel senso che i vantaggi ci sono, soprattutto saranno dei vantaggi se potremo lavorarci anche offline, quindi senza essere collegati per forza a internet, proprio da un punto di vista meramente della privacy. Non so se
1: ci rimangono, ricordiamo, un altro vantaggio è che rimangono protetti i dati, non vanno in giro, non li devi fare uscire, rimangono sul tuo computer, quindi tutte le operazioni che oggi fai con ChatGPT rimangono private in qualche modo.
2: Esattamente, poi bisognerà vedere come verrà implementato, certo, chiaramente. Certo, no? Certo. Io invece sono meno ottimista rispetto alla scelta sostenibile, tra virgolette, perché poi la raccontano anche ovviamente, no? Come una scelta di sostenibilità ambientale. Non ci dobbiamo più collegare ai data center, rimane tutto sul nostro computer, però alla fine vuol dire anche tanto hardware che verrà rottamato, nuovi computer da comprare, il consumo probabilmente si ribalta sugli utilizzatori che siamo noi, quindi è un calcolo, come tutte le cose che riguardano la sostenibilità, molto difficile da fare. E poi c'è il tema che dicevi tu del costo, no? Si comincia già a parlare di prezzi che variano dai 2.000 ai 4.000, 4.800 nuovi computer intelligenti. E questo che cosa comporta? Che oggi sappiamo che l'accesso a determinate intelligenze artificiali ha una barriera economica, perché devi pagare le licenze. Domani, quando questi computer arriveranno sul mercato, costeranno molto di più di quelli che costano del costo che c'è adesso per comprare dell'hardware, di conseguenza ci sarà un'altra barriera economica all'ingresso, e poi bisognerà vedere se metteranno comunque ancora delle possibilità di consultazione su abbonamento, perché non dimentichiamoci che i token costano.
1: I token sono la moneta di questa grande novità di cui abbiamo parlato più volte, ma è sempre bene ricordare, perché tutto questo di cui parliamo è fatto in funzione, e l'ha annunciato anche questa notte Microsoft nel suo Build, questo grande evento in cui presenta i propri progetti, in cui appunto tutto questo viene fatto per favorire l'innesto e l'utilizzo dei cosiddetti agenti autonomi. Ci spieghi ancora una volta di che si tratta?
2: Cerco di dirlo nella maniera più semplice possibile. Un agente autonomo è un software, un programma che non si limita a darti la risposta come fa Gemini o ChatGPT, ma che agisce. Ma agisce in che senso? Nel senso che si dà un obiettivo a questo programma, il programma scompone questo obiettivo in tanti passaggi, può usare a sua volta degli altri programmi, dei file, la connessione a internet, può controllare quello che fa, che fa come lavoro per svolgere il compito che gli è stato dato, riprovare fino ad esecuzione del compito. Una cosa molto banale potrebbe essere, che cosa ne so, ho il mio file con i miei appuntamenti in agenda e ho un software, un agente autonomo che ha accesso a quel file e mi può togliere o aggiungere le call che devo fare, gli appuntamenti, certo, che ho, eccetera eccetera, certo. Quindi queste macchine fanno quello che gli diciamo noi,
1: chiaro,
2: ovviamente.
1: Chiaro. Senti, dunque, altra notizia da commentare è la firma del presidente americano Donald Trump, l'ordine esecutivo sull'intelligenza artificiale, che prevede una sorta di verifica prima del lancio, 30 giorni prima del lancio, le aziende che producono questi modelli avanzati di intelligenza artificiale devono fare un check up, un controllo con i tecnici della Casa Bianca. Cosa te ne pare? Quali sono, diciamo, gli elementi da conoscere?
2: Allora, la cosa interessante è che Trump aveva prima promesso alle aziende della Silicon Valley che non avrebbe regolamentato praticamente nulla, poi aveva annunciato questo ordine esecutivo, poi ha preso del tempo dicendo che ci aveva ripensato, alla fine è arrivato con questo ordine esecutivo che dice che le aziende devono costruire insieme all'amministrazione statunitense un framework volontario per sottoporre i nuovi modelli ad un controllo preventivo e per risolvere eventuali problemi in 30 giorni. Ora, tocca capire se questo framework volontario poi vorrà dire, come sostiene l'NPR, per esempio, che le aziende potranno anche decidere di non sottoporre il modello, alcuni invece dicono che sarà obbligatorio una volta fatto il framework. Sicuramente c'è della preoccupazione anche nell'amministrazione Trump, soprattutto legata ad alcuni modelli come questo Mythos che è stato lanciato dall'Anthropic, di cui si dice appunto che può essere in grado di superare misure di sicurezza di banche e di organizzazioni che hanno in realtà bisogno di apparati digitali molto sicuri.
1: Io ho parlato con diversi responsabili dell'intelligenza artificiale delle banche italiane, mi dicono tutti che non dormono la notte perché questo software Mythos, che Anthropic prudentemente ancora non ha diffuso se non a pochi enti autorizzati, rischia di finendo nelle mani di criminali informatici di devastare i nostri conti correnti, quindi è una cosa su cui tenere la massima vigilanza. Prima di salutarci però vorrei ricordare agli nostri ascoltatori uno degli utilizzi che tu fai di questi modelli, e in particolare quello di aver creato un cortometraggio, dicevo prima, senza accendere la telecamera, ma semplicemente chiedendo a questi software, dici poi quali, di realizzare, secondo alcune istruzioni, una storia che è stata poi girata, tu l'hai corretta, insomma alla fine è venuto fuori un lavoro. E questa sera, per chi vuole, dei nostri ascoltatori, tu hai organizzato un webinar gratuito, tutti i riferimenti per iscriversi li abbiamo messi sul nostro profilo Facebook, oppure scrivetemi a massimo.cerofolini@rai.it e vi do i riferimenti. Raccontaci un po' questa operazione.
2: Ma guarda, è un processo creativo, a me piace far vedere che questi strumenti si possono usare per fare cose. Ho usato diverse intelligenze artificiali, quindi una combinazione tra i vari large language model più famosi a seconda di che cosa mi serviva. Poi ho usato delle intelligenze artificiali che servono per creare immagini come Midjourney, Nano Banana, per creare, diciamo, i fotogrammi di partenza, che poi ho animato usando altri modelli. In questo caso i modelli più efficaci in questo momento sono i modelli cinesi come Seedance 2.0 e e per fare diventare dei veri e propri video che alla fine ho montato. Quindi per me, da un punto di vista creativo, è stato quasi come andare in produzione di un cortometraggio vero, nel senso che io mi sono fatto un piano di produzione e mi sono detto ogni giorno devo arrivare ad aver generato un tot di scene, e la differenza appunto è che sono partito da personaggi che ho creato e da singoli fotogrammi che poi ho animato, e di fatto è come dirigere una squadra di macchine. E la cosa interessante è che questo procedimento creativo ovviamente si può fare anche con tanti altri umani, quindi non c'è una sostituzione, ma c'è un modo in cui il lavoro creativo cambia, mettendo assieme team di umani e team di macchine.
1: Tu oggi, appunto questa sera, darai modo a chi si collega alla tua pagina, al tuo webinar, di conoscere questi strumenti. In parte, larga parte, sono anche gratuiti, no? Poi ovviamente tu qualche soldo magari ce l'hai speso, ma stiamo parlando di cifre assolutamente abbordabili. E un consiglio al volo per i nostri ascoltatori, per fare già qualche primo passo?
2: Allora, fare qualche giochino con quelli gratuiti, però purtroppo la verità è che, e qui mi dispiace perché sembra sempre di fare pubblicità a questi prodotti, la verità è che se si vogliono utilizzare professionalmente come ho provato a fare io, purtroppo qualcosa bisogna investire. Però al di là del mio tempo, il denaro che ho investito per fare questo cortometraggio, che prima semplicemente sarebbe stato impossibile perché è in animazione, quindi non l'avrei potuto fare in quel tempo e con quei costi, è stato di qualche centinaio di euro. Ecco, quindi l'invito che do sempre è di provare a sperimentare e giocarci per capire le potenzialità e anche i rischi.
1: Bene, allora io ricordo ancora la notizia con cui purtroppo abbiamo aperto, la morte di Carola Frediani, la nostra collega, la più brava di tutte, la più grande giornalista tecnologica che abbiamo avuto in Italia, con il suo sito Guerre di Rete. Andatela a vedere il sito Guerre di Rete, ci sono tantissime inchieste che solo lei e la sua squadra sapevano fare. Io ringrazio Alberto Pugliafido per averci raccontato questi commenti, averci ricordato anche te, la nostra Carola. Ringrazio la nostra redazione, Tommaso Margiotta al coordinamento tecnico, Mimi Mimmi Cocci, che è la nostra regista. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Eta Beta cercandoli su RaiPlay Sound, e noi andiamo su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete trovate tanti contenuti sulle nuove tecnologie e trovate anche il link al webinar che organizza Alberto Pugliafido questa sera. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
14: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
15: Quanti anni hai?
14: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Fra Iran e Stati Uniti la tregua ufficialmente regge, ma i raid incrociati si fanno più frequenti e violenti. In Kuwait, attaccato l'aeroporto.
3: Un drone iraniano sfregia il terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait, causa una vittima e spinge le autorità del regno a chiudere lo scalo che aveva riaperto solo ieri dallo scoppio della guerra di 3 mesi fa. L'attacco è stato sferrato dopo che gli iraniani hanno accusato Washington di aver infranto di nuovo il cessate il fuoco, colpendo Kashm, isola iraniana strategica per il controllo dello stretto di Hormuz. Anche questa volta Washington ha definito il raid difensivo, ma di fatto gli scambi di fuoco fra Stati Uniti e Iran sono diventati quasi quotidiani. Attacchi incrociati che alimentano l'incertezza sui negoziati e spingono il consigliere militare della guida suprema Mojtaba Khamenei ad un avvertimento: se ci sarà una nuova aggressione americana, risponderemo con un diluvio di missili e droni. L'Iran ha ancora molti droni, aveva ammesso ieri il segretario di Stato americano Rubio, sostenendo però che un accordo è ancora possibile. Anche Donald Trump aveva sfoderato ottimismo e affermato che i negoziati non sono stati interrotti, come invece sostenuto da Teheran. Per ora però nessuna risposta dall'Iran all'ultima proposta di accordo degli Stati Uniti. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Sul fronte libanese proseguono gli attacchi dell'esercito israeliano nonostante il cessate il fuoco imposto da Trump. All'alba colpito il distretto di Tiro nel sud del paese, con 10 vittime, almeno 17 le persone uccise nelle ultime 12 ore. E un drone ha centrato un'auto alla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Non è ancora chiaro se ci siano morti. Questo alla vigilia del secondo giorno di colloquio a Washington tra Israele e Libano. L'altra guerra in Ucraina, nel giorno in cui si apre a San Pietroburgo il Forum Economico Internazionale, gli ucraini hanno colpito il principale terminal petrolifero della città. Attacco con droni anche in Crimea ha colpito un bus con a bordo civili, 7 morti e 11 feriti, secondo le autorità locali. Droni anche contro Mosca, mentre è stato aggiornato a 22 morti e 130 feriti il bilancio dei raid russi di ieri su Kiev, Dnipro e altre città ucraine. La guerra in Medio Oriente pesa sulla crescita globale e l'OCSE rivede al ribasso le stime: 2,8% per il 2026 dopo il 3,4% registrato nel 2025. Per l'Italia prevista una crescita del PIL dello 0,5% quest'anno in rialzo rispetto alla previsione di marzo dello 0,1% e una crescita prevista dello 0,6% nel 2027. Ma oggi è la giornata anche delle raccomandazioni economiche di primavera, con la conferma dell'apertura alla richiesta italiana di una clausola di flessibilità per gli investimenti energetici. La svolta nell'inchiesta sulla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti, tra afghani e un pakistano, sono morti carbonizzati all'interno di un minivan. 2 le persone fermate e sottoposte a interrogatorio di garanzia.
4: Le sequenze, immortalate dal sistema di videosorveglianza del distributore di benzina, sono agghiaccianti, immagini dell'orrore che hanno però incastrato gli autori di quello che subito agli investigatori è sembrato un delitto e non un incidente. In zona li chiamavano i caporali Safer Ahmed e Ali Raza, hanno 31 anni, pakistani. Davanti ai magistrati dovranno ora spiegare perché lo hanno fatto, perché hanno bloccato le portiere del mezzo, cospargendolo poi di benzina ed appiccando il fuoco. Una trappola mortale da cui è riuscito a sfuggire solo Taji Alamiar, 35 anni. Il suo racconto determinante per arrivare agli assassini, accusati di omicidio plurimo aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà. L'auto che dondola è l'ultimo frame, l'ultimo segno di vita dei 4 braccianti che tentano l'impossibile per salvarsi dalle fiamme. Lungo la statale ionica 106 transitano diverse auto di ritorno dalla giornata al mare. Non si ferma nessuno, un ambulante di frutta e verdura fugge per timore di un'esplosione. All'alba è ripreso l'andiriviene di lavoratori stranieri nella piana di Sibari o della Basilicata. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale, dopo essere stato espulso dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia per il colpo di pistola sparato a una festa di Capodanno a cui partecipò anche l'allora sottosegretario alla giustizia Del Mastro, è finito fuori strada a bordo del suo SUV nel Biellese ieri pomeriggio. A quanto si apprende, Pozzolo, sottoposto ad alcol test, è risultato con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite. Atteso appuntamento questa sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma, che ospita il celebre direttore d'orchestra Theodor Currensis, ricercatore dell'anima del suono. Il maestro greco offre un'esperienza irripetibile e domani sera il concerto si replica al Teatro Manzoni di Bologna.
5: Ed
0: idolatrato oppure detestato, non ci sono mezze misure. Theodore Currenzis è il direttore d'orchestra più discusso per la capacità di dividere pubblico e critica. Greco di origine, russo di formazione, carismatico e visionario tanto da fondare un'orchestra dal nome eloquente, Utopia. Il maestro è associato ad atteggiamenti eccentrici fin dal suo apparire in scena, spesso in pantaloni attillati di pelle, talvolta in giacca smanicata che scopre bicipiti scolpiti. Inconsueto anche il gesto, quasi danzante, ma quando dirige, senza bacchetta né podio, qualsiasi partitura sotto le sue mani si trasforma in qualcosa di mai ascoltato prima. La sua orchestra, una legione di 116 portentosi musicisti di 30 nazionalità diverse, lo segue come invasata da un demone, compatta nel tradurre in suono la personalissima lettura dello stregone, per il quale la partitura è un organismo vivente, non un documento da conservare. L'atteso concerto romano a Santa Cecilia si colloca a cavallo tra 8 e 900 e impagina il concerto per violino e orchestra di Alban Berg, solista la violinista norvegese Vilde Frang, seguito dal grande affresco emotivo della sinfonia numero 1 di Gustav Mahler, detta Il Titano. Claudia Faiens, GR1.
2: Sport Formula 1 prosegue, il matrimonio fra la Ferrari e Leclerc, la casa di Maranello ha annunciato il rinnovo pluriennale del contratto. Calcio, stasera l'esordio della nuova nazionale di Silvio Baldini in gara amichevole in casa del Lussemburgo, mentre cresce l'attesa per la grande giornata di tennis che vedrà impegnati 3 italiani nei quarti a Roland Garros.
1: Tra poco Cobolli o Aliassim, 2-0 nei precedenti per Flavio, a caccia della prima semifinale slam in carriera e anche della top 10. Il capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri, la pensa così.
5: Tanta posta in palio, però Flavio ha dimostrato di avere una consapevolezza diversa rispetto al passato, di avere le spalle larghe. Lui ha detto in conferenza stampa che anche la Davis lo ha aiutato a gestire questo tipo di pressione, però è vero che Felix è forse più abituato di Flavio a disputare questo tipo di partita. Dall'altra parte la consapevolezza di giocare molto bene, di star bene fisicamente, la preparazione del match è stata sicuramente ottima e niente, rimane solo da giocare.
1: Stasera alle 20:15 due Matteo, Berrettini contro Arnaldi, un derby che promette spettacolo. Berrettini The Hammer, il martello, Rinato contro il Ligure, il maratoneta, è stato in campo più di 17 ore, ancora Volandri.
5: Sì, è una serata speciale, è un derby importante, ci rende orgogliosi perché porterà almeno un italiano in semifinale.
1: Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
2: Questo era il nostro ultimo servizio, quindi è tutto per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i nostri notiziari e la programmazione di questa rete sull'app RaiPlay Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
0: Giornale radio del Lazio.
11: A Roma, zona Prima Valle, finisce nel sangue una lite condominiale per una questione legata ai rifiuti. A perdere la vita un uomo di 57 anni, il presunto omicida un 18enne, indaga la polizia. Roma colpita dal maltempo nelle prime ore del mattino con raffiche di vento violentissime, decine gli interventi dei vigili del fuoco per alberi abbattuti e disagi alla viabilità. Tromba d'aria anche a Terracina. Nel Lazio crescono i matrimoni di lusso, 2.500 le coppie straniere nel 2025, un giro d'affari che supera i 150 milioni di euro, ma per molti italiani sposarsi resta sempre più costoso, tanto da ricorrere spesso a prestiti personali. A Parigi oggi giornata importante per il tennis italiano con Flavio Cobolli e Matteo Berrettini impegnati nei quarti di finale del Roland Garros. I due tennisti romani tornano in campo con l'obiettivo di arrivare alla fase decisiva della competizione. Buongiorno da Pasquale Notargiacomo, in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Lazio. Dalla lite per i rifiuti all'omicidio, in base agli accertamenti della polizia, ci sarebbero dissidi condominiali all'origine dell'omicidio di un uomo di 57 anni accoltellato da un vicino di casa di 18 nel quartiere di Prima Valle a Roma.
12: Le liti andavano avanti da tempo, discussioni accese per rifiuti lasciati fuori posto. L'ultimo scontro è finito nel sangue. Un uomo di 57 anni, Luca Di Vito, è stato ucciso a coltellate in un palazzo tra Prima Valle e Casal del Marmo, periferia ovest della capitale. A dare l'allarme i residenti che hanno sentito le urla e hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti del commissariato Prima Valle che hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio, un ragazzo di 18 anni bloccato a poca distanza dal luogo del delitto, ora in casa. In attesa dell'interrogatorio, secondo i primi accertamenti, avrebbe colpito più volte la vittima, letale, un fendente al collo. Vani i soccorsi da parte degli operatori del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei vicini, le indagini proseguono per ricostruire la dinamica dell'omicidio e per fare chiarezza sui motivi che hanno scatenato la furia del giovane. I residenti sono sotto shock. Luca era una brava persona, ci dicono, non si può morire così. Claudia Bruno, TGR Lazio.
11: Notte di paura ad Aprilia, in via Costantino, dove ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola contro la serranda di una pizzeria del centro. L'allarme è stato dato dai residenti svegliati dal rumore degli spari.
13: Sette colpi di arma da fuoco esplosi nella notte contro un ristorante pizzeria su via Costantino nel centro di Aprilia è l'ennesimo episodio di una lunga serie di intimidazioni che nella città del Nord Pontino vanno avanti da oltre un anno. In questo caso ad essere colpita poco dopo l'una è stata la serranda del locale, con chiari segni rimasti sulla saracinesca abbassata. Alcuni dei proiettili hanno danneggiato la porta in vetro, altri hanno colpito il muro. Una vera e propria stesa in stile camorristico, un raid armato compiuto probabilmente da un mezzo a due ruote per ribadire il controllo sul territorio dei gruppi criminali. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, avviando accertamenti per ricostruire l'accaduto. Un ulteriore sopralluogo in via Costantino è stato poi effettuato nella mattinata di oggi. Sentito anche il titolare del ristorante nel tentativo di capire le ragioni di questo gesto intimidatorio. Episodi del genere sono ormai all'ordine del giorno ad Aprilia, come a febbraio e marzo, quando in diverse occasioni furono esplosi colpi contro due edifici e un bar. Sparatorie spesso avvenute a pochi metri dal comune amministrato da maggio 2025 da commissari e prefettizie, dopo che la giunta precedente è stata sciolta per infiltrazioni mafiose. Filippo Pala, TGR Lazio.
11: Una perdita d'acqua in un condominio della zona Esposizione a Roma ha portato alla scoperta di un deposito di droga nascosto in un appartamento. Gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti per verificare alcune infiltrazioni segnalate dai residenti, sono entrati nell'abitazione con l'aiuto dei vigili del fuoco e hanno trovato circa 27 kg di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. Arrestato un 39enne romano. Alberi crollati, rami divelti, problemi alla circolazione, strade interrotte, pesanti le conseguenze della tromba d'aria che ha bersagliato questa mattina la capitale.
14: Raffiche violentissime di vento, pioggia intensa, perfino una tromba d'aria che nelle prime ore del mattino ha causato danni considerevoli in diverse aree del quadrante nord della capitale. È stato un risveglio segnato dal maltempo per Roma, con una cinquantina di interventi segnalati ai vigili del fuoco nelle prime ore del mattino. La forza del vento a comportare i danni peggiori, diversi alberi sradicati e crollati su strade, auto in sosta e distributori di benzina. Montesacro, Conca d'Oro, Prati Fiscali tra le zone più colpite. Nessun ferito fortunatamente, ma diversi disagi segnalati in vari quartieri della capitale. Ad andare in tilt nelle prime ore del mattino è stato anche il traffico, con gli automobilisti bloccati per diverso tempo lungo le principali arterie della capitale. Caos anche lungo la tangenziale est di Roma. A fare i conti con il maltempo anche i pendolari della linea Roma Nord, dove un albero caduto lungo la tratta urbana tra Monte Antenne e Campi Sportivi ha comportato la momentanea interruzione della tratta, costringendo i viaggiatori a ricorrere ai bus sostitutivi. Non sono esclusi nel corso della giornata altri episodi di vento forte e pioggia. Graduale miglioramento a partire dalla serata, mentre sulle zone interne del Lazio resta attiva l'allerta gialla della Protezione Civile. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
11: Alla stazione Termini, la Regione Lazio inaugura un nuovo spazio dedicato alla promozione turistica, obiettivo dare più visibilità alle bellezze del territorio.
15: Al via il nuovo infopoint multimediale della Regione Lazio per accogliere i turisti in arrivo a Roma alla stazione Termini. Sempre più numerosi in questo 2026, il lungo weekend del 2 giugno si è chiuso con oltre 300.000 presenze nella capitale. Presentato qui alla stazione Termini anche il nuovo brand Visit Lazio, con uno spot che dura 5 minuti. È un grande progetto in collaborazione con grandi stazioni retail per promuovere le bellezze della regione e la conoscenza dei piccoli comuni e borghi, che sono tantissimi. Lo slogan è: c'è tutto un Lazio intorno. Insieme alla meraviglia di Roma ci sono dei luoghi pazzeschi, così il presidente Rocca, mentre il presidente di Ferrovie dello Stato Tanzilli ha accennato anche ai progetti internazionali di Ferrovie dello Stato. L'assessore Elena Palazzo, assessore al turismo della regione, si è detta molto soddisfatta di questa partenza, che sicuramente porterà molte persone anche nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, combattendo così anche lo spopolamento. Dalla stazione Termini, Roma, Antonia Moro, TGR Lazio.
11: Non solo il giorno più bello, ma anche uno tra i più costosi. Si arriva addirittura ai prestiti per coprire la spesa dei matrimoni, le richieste più alte proprio nel Lazio. Altra faccia del fenomeno: nella capitale crescono le nozze di lusso.
16: Se a Roma e nel Lazio, come nel resto d'Italia, ci si sposa sempre meno, c'è un settore che non conosce crisi, quello delle nozze di lusso. La capitale, infatti, è una delle tre mete italiane preferite dai paperoni che si sposano, insieme a Costiera Amalfitana e Lago di Como. Gli operatori del settore dicono che nel 2025 almeno 2.500 coppie provenienti dall'estero hanno scelto il Lazio per un giro d'affari superiore ai 150 milioni, più del 10% in più rispetto all'anno precedente. A tirare l'andatura è Roma, che viene scelta ovviamente per la sua bellezza, ma anche per la comodità dei collegamenti e i servizi offerti ai super ricchi. I wedding planner specializzati nel lusso parlano di cifre medie comprese tra i 500 e gli 800 mila euro per cerimonie da 1000 una notte, ma si può arrivare anche a cifre a 6 zeri. Per chi non disponesse di queste fortune, l'esborso economico può invece essere un problema. Ecco quindi che le famiglie degli sposi sono spesso costrette a chiedere un prestito. Andrea Polo è il direttore della comunicazione di Facile.it.
17: I prestiti che vengono richiesti nel Lazio per questa finalità sono nettamente più alti rispetto a quello che succede nel resto d'Italia, soprattutto in alcune aree della regione, per cui ad esempio in provincia di Rieti si arriva a chiedere quasi 9.000 euro. Chiaramente non è l'importo complessivo della cerimonia, ma è una mano per pagare i conti che sono spesso piuttosto elevati.
16: Prestito. Andrea Polo è il direttore della comunicazione di Facile.it.
17: I prestiti che vengono richiesti nel Lazio per questa finalità sono nettamente più alti rispetto a quello che succede nel resto d'Italia, soprattutto in alcune aree della regione, per cui ad esempio in provincia di Rieti si arriva a chiedere quasi 9.000 euro. Chiaramente non è l'importo complessivo della cerimonia, ma è una mano per pagare i conti che sono spesso piuttosto elevati.
16: Più bassa la cifra richiesta a Viterbo con

0: 46 anni contro i 43 del resto del paese. E anche in questo caso è Rieti a guidare la classifica con un'età media di 50 anni. Mauro Scanu, TGR Lazio.
1: Lo sport tennis, il grande giorno dei romani a Parigi. Cobolli e Berrettini si giocano le loro chance per approdare alle semifinali del Roland Garros.
2: Il Roland Garros senza favoriti cerca il suo nuovo re e l'Italia, nonostante l'eliminazione shock del numero uno al mondo, Jannik Sinner, ha ancora tre carte da giocare e può sognare. Due sono i romani, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, poi c'è anche Matteo Arnaldi, dunque tre azzurri ai quarti di finale, un inedito in uno slam. Oggi giornata ricchissima che inizierà con Cobolli. Alle ore 14 sul centrale in terra rossa parigino, il tennista della capitale, dopo due incontri dominati, dovrà fare il salto di qualità perché dall'altra parte della rete troverà Auger Aliassime, il 25enne canadese e numero 5 del ranking. In serata poi il derby tra i due Matteo, con Berrettini reduce dalla vittoria sull'argentino Juan Manuel Cerundolo e Arnaldi protagonista dell'impresa maratona contro lo statunitense Francis Tiafo. Da qui la certezza che almeno un italiano giocherà la semifinale. Berrettini ritrova i quarti del Roland Garros 5 anni dopo quel 2021 che fu la sua stagione d'oro, quella in cui raggiunse la finale a Wimbledon. Poi tanti infortuni e tanti momenti di sconforto. Oggi però Matteo sembra aver ritrovato una buona forma fisica e soprattutto una grande forza mentale. Qualcuno già sogna una semifinale tutta romana tra Cobolli e Berrettini. I due cresciuti nei circoli della capitale sono grandi amici sin da ragazzini. Intanto dall'altra parte del tabellone si sanno già i nomi degli altri due semifinalisti. Il penultimo atto vedrà di fronte Alexander Zverev, che ha battuto ieri lo spagnolo Hodar, e Jakub Mencik, che ha eliminato il brasiliano Fonseca. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
1: Si stringe sempre di più il legame tra la capitale e Arisa dopo il successo della sua data romana del nuovo tour e ieri per l'artista anche un importante riconoscimento.
3: Roma è una città speciale. Voi dovete sapere che una delle città dove mi ascoltano di più è proprio Roma e, diciamo, il Lazio in generale.
4: Una stagione ricca di riconoscimenti ed emozioni per Arisa, impegnata ora nel suo tour teatrale, accolto nella capitale al Teatro Brancaccio con un sold out, e a Roma ritornerà il 7 dicembre. Sul palco uno spettacolo intenso e coinvolgente dai grandi successi e brani del nuovo progetto discografico Fotomosse, un vero e proprio racconto teatrale della sua storia e delle sue trasformazioni, dalla ragazza con gli occhialoni di sincerità alla donna di oggi. Una dimensione quasi cinematografica per ripercorrere la sua evoluzione artistica, anche con cambi di look e identità scenica.
3: Te, meraviglioso amore mio, ultimo atto del concerto, dove io porto praticamente una pancia che invece di essere qui è qui, come segno di maternità imperfetta eppure capace di dare amore.
4: E le soddisfazioni per Arisa non finiscono qui. In occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana, Arisa è stata insignita dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica.
3: Per me rappresenta una grandissima gioia, soprattutto perché vedo i miei genitori molto orgogliosi di questa cosa e sinceramente io sono una tipa che quando vede le persone che ama felici, è felice anche lei. Tu che sei
4: quella. Antonella Pallanti, TGR Lazio.
1: Adesso per un aggiornamento sul traffico ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità. C'è Roberta Di Mauro.
5: Il vento forte e il temporale hanno provocato allagamenti in diverse zone della città. La situazione più critica sulla tangenziale est, dove ci sono code e riduzione di carreggiata per la presenza di alberi, tra via delle Valli, piazza Concadoro e via Salaria in direzione di piazzale degli Eroi. In via del Foro Italico ci sono code e riduzione di carreggiata anche qui per la presenza di alberi, tra corso Francia e via Salaria in direzione di via Salaria. Sulla Tiburtina rallentamenti per una frana nelle due direzioni, tra Tivoli e Vicovaro. Infine sulla diramazione Roma Sud un incidente è avvenuto tra Torre Nova e il raccordo anulare in direzione dell'anello cittadino.
1: Allora, vi abbiamo parlato prima dei fenomeni di maltempo molto intensi nella capitale, delle conseguenze che hanno provocato. Sentiamo allora gli ultimi aggiornamenti proprio dalla nostra esperta meteo.
6: Il transito di una perturbazione atlantica sulla nostra regione sta determinando condizioni di forte maltempo dovute a piogge localmente intense con associata attività temporalesca e forti raffiche di vento. Nelle prossime ore la situazione meteorologica

0: tecnologica sarà però in progressivo miglioramento e i fenomeni tenderanno a farsi via via meno frequenti, fino ad estinguersi del tutto in serata. Resterà però ancora attiva l'allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali, diramata dalla Protezione Civile ed estesa ai settori appenninici e subappenninici. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Condizioni meteorologiche in miglioramento, dunque sono le 12:24 minuti e 15 secondi. Ci fermiamo qui per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia grazie a Fernando Conti. Vi ricordo che l'informazione regionale torna alle 14 con il nostro telegiornale su Rai 3 e per tutti gli aggiornamenti c'è sempre il nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Pasquale Notar Giacomo, che ha condotto i studi, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: E una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 12:25 minuti sulla 4 a Brescia Padova. Ci sono code per 10 km per un incidente avvenuto tra Somma Campagna e Peschiera in direzione Brescia. Sulla 23 code tra Pontebba e la barriera di Tarvisio. Sulla 1 la Milano-Bologna sono 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano. Si consiglia di uscire a Terre di Canossa e attraversare la statale Emilia. Sulla A14 coda tratti tra Forlì e Bologna San Lazzaro e ancora code per un veicolo in avaria tra Bologna San Lazzaro e ramo Casalecchio in direzione della Milano Napoli. Sulla 30 la Caserta Salerno ci sono code tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno e da poco è chiuso il traforo del Frejus per dei lavori in corso con trasporti eccezionali in entrambi i sensi di marcia. Per finire, la situazione nella capitale per le forti piogge, ci sono difficoltà a percorrere il grande raccordo anulare. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
5: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire: wow! 8 per 1000 unionebuddista.it.
2: Sportello Italia.
6: Buongiorno da Francesca Capannolo, 12:27 minuti 33 secondi, mezz'ora insieme qui a Sportello Italia per parlare di uno studio sulla percezione economica degli italiani e poi ancora di intelligenza artificiale, poi sostenibilità tra trasformazioni urbane e cambiamento climatico. Infine il nostro focus con voi ascoltatori. Il tema di oggi riguarda il funzionamento delle preautorizzazioni sulle carte di credito e dunque scriveteci al 335-699-2949 e potremo leggere i vostri messaggi in diretta oppure ad economico@rai.it. Allora, c'è questa indagine molto interessante, si intitola Caos, calmo, incertezze, paure e speranze degli italiani, a cura di SEC Newgate Italia, che analizza l'opinione degli italiani rispetto all'attuale contesto geopolitico. Ne parliamo insieme a Renato Pagani, che di Newgate SEC Italia è proprio il responsabile delle ricerche. Buongiorno, benvenuto.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dello spazio.
6: Allora, questa indagine mette in evidenza appunto uno scenario caratterizzato da paure e da incertezza. Mi viene da dire come potrebbe essere diversamente in questo periodo. Che cosa emerge? Come cambia il modo in cui gli italiani stanno vivendo e anche come guardano al futuro?
7: Ma sì, effettivamente non potrebbe essere tanto diverso come diceva lei, ma emerge un quadro di italiani che sono per il 50% comunque con un atteggiamento realista e pragmatico, quindi c'è ovviamente incertezza sul futuro, c'è paura, ma c'è anche la consapevolezza di vivere in modo realista quello che sta accadendo. C'è anche una parte di ottimismo. Ottimismo minoritario.
6: A preoccupare di più, dottor Pagani, è il caro vita, immagino, più sì, che sì, diciamo sì, la sì, sicurezza sì. No? Rispetto alle guerre in corso.
7: Sì, le priorità, le paure degli italiani le hanno un po' elencate proprio mettendo al primo posto il caro vita e l'erosione dei risparmi, quindi essere costretti un po' a intervenire anche su quello che è stato il risparmio di questi anni. Insieme a questo c'è la paura per le guerre e poi non di meno la criminalità e la violenza urbana, così come la tenuta del sistema sanitario. Tutte paure che in qualche modo si collegano anche a quella che è un po' il portafoglio, perché ovviamente certo, tutte queste cose possono portare conseguenze che impattano direttamente sulla vita di tutti i giorni.
6: Quindi lei parlava di un atteggiamento orientato più che altro al pragmatismo, quindi immagino alla riduzione dei consumi, intanto per far fronte al caro vita.
7: Certo, certo, questo è diciamo stato giudicato come l'aspetto più preoccupante da quasi un italiano su due.
6: Quindi il 50%.
7: Una percentuale, esattamente il 50%, quindi una percentuale molto alta, tocca proprio la carne, no, di noi italiani alle prese con la vita di tutti i giorni.
6: Quindi senta, c'è il presente che viene gestito appunto in maniera pragmatica, quindi non so, penso il bilancio familiare, la sicurezza personale anche intesa come salute, non solo sicurezza, no? Visto che poi è tutto collegato alle preoccupazioni relative al sistema sanitario. Mentre questo è il presente, diciamo gli italiani sono pragmatici nel gestire il presente soprattutto per quanto appunto riguarda le spese, mentre sul futuro che idea, che atteggiamento c'è? C'è incertezza? Non so, immagino appunto sempre per la questione dell'instabilità economica ci sono investimenti che vengono rimandati oppure direttamente addirittura cancellati. Qual è l'approccio delle famiglie italiane rispetto al futuro? Sia a lungo termine che diciamo più...
7: Sono tutte e due le cose. È prevalente chi in qualche modo sta più attento, ma c'è addirittura un italiano su 10 che è in qualche modo paralizzato dal futuro, quindi incapace anche di pensare al domani, proprio perché è bloccato da questa situazione di incertezza, e quindi c'è questo blocco, questa paralisi, come l'abbiamo definita noi, rispetto al decidere il domani. Quindi non si prendono decisioni. C'è anche chi però, nonostante tutto, cerca di andare avanti, ed è quello che abbiamo in qualche modo definito l'ottimista consapevole, che non è l'ottimismo a scatola chiusa.
6: Certo.
7: Esattamente, ma chi deve ed è convinto che il futuro forse può cambiare anche con l'impegno di tutti.
6: Senta, e quindi... gli italiani in questo contesto così caratterizzato da profonda incertezza, di cui ormai parliamo da anni, individuano una guida forte, capace di, non so, aiutare a traghettare le persone, le famiglie, il paese fuori dalla crisi, oppure anche su questo, alla luce appunto dello scenario, c'è incertezza e scarsa fiducia?
7: Ahimè, qui dobbiamo rilevare che gli italiani sono orfani. Cioè il 42% degli italiani non riconosce nessuna autorità tra quelle che abbiamo proposte che sia in grado di far nascere un nuovo ottimismo, una nuova speranza per il futuro.
6: Peraltro anche leggo adesso dai risultati della vostra indagine, c'è anche un quarto della popolazione che non si riconosce nemmeno nelle istituzioni europee.
7: Diciamolo in positivo, tra tutte le risposte negative che ci sono state date, un quarto degli italiani ha espresso comunque fiducia nell'Unione Europea.
6: Ah, okay.
7: Quindi bisogna vedere il bicchiere non mezzo pieno ma un quarto pieno, possiamo dire che un quarto degli italiani ha indicato proprio l'Unione Europea ed è stata l'istituzione che ha ricevuto il maggior numero di consensi, sapendo che il 42% però ha detto no, io non credo più a nessuno.
6: Certo. E come dare torto a questo clima di sfiducia, però insomma bisogna sempre guardare in positivo, perché poi il tempo può in qualche modo, come dire, darci ragione e sorprenderci. Poi insomma le azioni dei governi, anche la stessa Unione Europea, si stanno rafforzando, e quindi prima o poi questa crisi avrà fine. In un flash ci può dire chi sono quelli più esposti all'ansia, diciamo alla sfiducia? I giovani o le persone mature?
7: Ma diciamo i giovani, sicuramente la generazione Z, i millennial, come ormai abbiamo imparato a classificare la società, e anche le donne sono un po' più incerte, i boomers forse anche perché ne hanno viste di più, tra virgolette, o anche perché magari hanno più capacità economica, sono più ottimisti e fiduciosi. Questo un po'.
6: Grazie mille Renato Pagani, responsabile area ricerche di SEC Newgate Italia. E adesso è il momento dello spazio sostenibilità. Come ogni mercoledì parliamo di green, di sostenibilità, che significa tante cose. Oggi la sostenibilità significa cambiamento climatico e il ruolo delle scuole. Quindi saluto e do il benvenuto a Monica Bernardi, docente di sociologia dell'ambiente all'Università Bicocca di Milano e ambasciatrice europea per il clima. Buongiorno, benvenuta.
8: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
6: Allora, durante l'evento nazionale del Patto Europeo per il Clima che si è tenuto lo scorso 23 maggio, la scuola è stata al centro del dibattito come attore della transizione climatica. Ci può spiegare come e come la scuola si deve evolvere per farsi in qualche modo presidio di sicurezza?
8: Certo, allora le scuole diciamo che oggi rappresentano un nodo strategico, perché in un momento in cui lo spazio pubblico si contrae, i servizi di prossimità insomma si riducono, la fiducia nelle istituzioni anche viene meno, le scuole continuano a rappresentare invece un patrimonio di radicamento territoriale importante, quindi non sono semplicemente degli edifici educativi, inoltre li abbiamo distribuiti capillarmente nel tessuto urbano, quindi anche dove altri servizi pubblici di qualità non arrivano ci sono frequentate da un terzo della popolazione, con una comunità riconoscibile, familiare, gli studenti, le studentesse, gli insegnanti, i genitori, il personale, quindi, e rimangono uno dei pochi spazi civici ancora quindi profondamente radicati nella vita ordinaria delle città. Sono anche luoghi che in qualche modo riflettono le disuguaglianze ecologiche dei quartieri in cui si trovano, ma sono anche il luogo in cui diciamo si può provare a ridurre queste disuguaglianze, quindi chiaramente intervenire anche nelle scuole con quegli interventi, le cosiddette soluzioni basate sulla natura, quindi interventi che usano i processi naturali per rispondere ai problemi urbani, quindi inserendo alberature per aumentare il raffrescamento, inserendo suoli permeabili per l'assorbimento dell'acqua, giardini per aumentare la biodiversità e il benessere, sono fondamentali perché non solo da un lato raffrescano gli ambienti ma producono soprattutto benessere psicologico, favoriscono la concentrazione degli studenti, riducono lo stress, fanno aumentare le possibilità di socializzazione, anche di apprendimento migliore e anche di cosiddetta giustizia climatica. Quindi è importante intervenire nelle scuole, perché le scuole possono diciamo diventare dei presidi importanti, come sicuramente dal lato fisico, riducendo come ho detto l'asfalto, il calore, le superfici impermeabili, ma anche lavorando dal punto di vista della didattica, perché la scuola non è solo un edificio, non è solo un luogo dove si studia la sostenibilità, ma è un luogo in cui si insegna anche che la sostenibilità può essere praticata, può essere discussa, può essere coprogettata, e quindi è un luogo in cui si impara che diventa credibile e possibile fare la transizione, no? Ed è un luogo in cui si può costruire la cosiddetta cittadinanza ecologica partendo proprio dai più giovani, no?
6: Certo.
8: Ed è un luogo in cui la relazione con il quartiere diventa più possibile, ecco. Quindi è importante che le scuole si aprano all'esterno, no? Diventino proprio un presidio, sì.
6: A questo proposito mi ricollegherei a diciamo ai quartieri in generale, no? Non soltanto alle istituzioni come può essere la scuola. C'è un legame tra la conformazione di un quartiere e il benessere di chi ci risiede?
8: Assolutamente sì, abbiamo imparato ormai sulla nostra pelle che il quartiere in cui ci troviamo fa la differenza, perché un quartiere dove ci sono chiaramente più alberature, dove magari c'è stato un intervento di depavimentazione, quindi è stato tolto l'asfalto, chiaramente hanno dei livelli di calore un pochino più bassi, quindi stare in un quartiere piuttosto che in un altro quartiere fa un'enorme differenza, e si vedono questi effetti diversi nella nostra vita quotidiana, no? Quartieri che accumulano più calore perché hanno meno alberi, o spazi pubblici che diventano invivibili durante le ondate di calore fanno chiaramente la differenza. Quindi è fondamentale, e soprattutto emerge chiaramente che c'è un legame proprio tra giustizia climatica e territorio, perché dove viviamo fa la differenza sulla qualità della vita che possiamo ovviamente avere.
6: Senta professoressa, a questo punto io verrei alle soluzioni, perché voi diciamo avete comunicato la necessità di non intervenire con interventi una tantum oppure emergenziali, ma con interventi strutturali, e in questo senso entra in azione il piano, il PAESC, Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. Di che si tratta e quali sono i punti fondamentali? Se ce la fai in un minuto.
8: Sì, allora il PAESC diciamo che è un documento che è redatto dai comuni che aderiscono al patto dei sindaci per dimostrare che le amministrazioni comunali possono raggiungere obiettivi di riduzione delle emissioni CO2. Cos'è il patto dei sindaci? È un'iniziativa sottoscritta dalle città europee che si impegnano proprio a superare gli obiettivi di politica energetica comunitaria per ridurre le emissioni di CO2. Cosa fa? Attraverso diciamo un processo di partecipazione consapevole della cittadinanza, quindi cittadini, associazioni, portatori di interesse, si prova a fare in modo che il documento, questo PAESC, non resti solo un documento appunto tecnico chiuso negli uffici, ma che raccolga attraverso non solo consultivamente la partecipazione delle persone, ma in modo diciamo coprogettato, raccolga le priorità, i bisogni e gli interventi, e quindi si possa agire nelle città raffrescandole, proteggendo le persone più vulnerabili, che è l'elemento chiave, coinvolgendo i cittadini e facendo sì che il clima possa essere integrato in tutte le politiche urbane, dall'urbanistica al welfare, alla mobilità e via dicendo.
6: Bene, io la ringrazio moltissimo, Monica Bernardi, professoressa in sociologia dell'ambiente a Milano Bicocca e ambasciatrice del Patto Europeo per il Clima. Grazie mille. Adesso andiamo al Salone Nautico di Venezia. In realtà la manifestazione si è chiusa qualche giorno fa. Vogliamo parlare un po' di come è andata, di come si sono svolti i vari eventi all'interno della manifestazione. Lo facciamo insieme a Luigi Gambelli, presidente di Timone Yacht Group. Buongiorno, benvenuto.
9: Buongiorno.
6: Allora, ci può fare un bilancio di questa manifestazione che è la sua settima edizione, se non ricordo male, che si è svolta a Venezia dal 27 al 31 maggio, giusto?
9: Sì, assolutamente, la settima edizione che si è svolta con successo anche quest'anno nella cornice meravigliosa dell'Arsenale all'interno della città di Venezia, che questo evento, che chiamarlo Fiera di Venezia è riduttivo secondo me, è un atelier per la nautica all'interno dell'Arsenale. È un evento molto interessante, c'è stata una buona affluenza e soprattutto un'affluenza di importanti clienti che sono venuti a visitare i nostri gioielli, le nostre imbarcazioni all'interno dell'Arsenale, dove abbiamo potuto far visitare questa imbarcazione con una tempistica e con una professionalità diversa da quello che succede nelle altre fiere, proprio perché la tempistica che abbiamo ricevuto a disposizione è stata molto importante. Quindi noi commerciali siamo riusciti a dedicare il tempo ai nostri clienti, che è la peculiarità maggiore, certo, per poter far conoscere bene l'imbarcazione.
6: Senta, le devo chiedere, in questo contesto di forte crisi internazionale, quindi di crisi economica, il mercato nautico come si sta comportando? Che numeri ci sono approssimativamente?
9: Allora, se guardiamo carattere mondiale, ovviamente abbiamo dei mercati che stanno soffrendo tanto, stanno riducendo il fatturato, quindi parlo dell'Asia, del Medio Oriente e ovviamente anche dell'America. L'America, tra l'altro, anche con la problematica dei dazi, sicuramente c'è una restrizione di fatturato importante. Contrariamente invece l'Europa sta dando un buon riscontro e quindi il fatturato dell'Europa è un fatturato salvo, positivo e anche abbastanza, diciamo così, confortante.
6: Quindi staremo a vedere poi che succederà. Senta, il settore invece che tipo, visto che ne parliamo qui in trasmissione parecchio, che tipo di soluzioni legate alla sostenibilità sta portando avanti?
9: Ma ormai da tanti anni il settore sta lavorando per la sostenibilità, sono state messe in campo diverse soluzioni, tra cui sempre più nelle imbarcazioni troviamo la presenza del carbonio, che porta ad alleggerire il peso dell'imbarcazione e quindi questo consente di consumare meno gasolio, adoperare motori meno potenti e quindi immettere meno CO2 nell'aria. Ovviamente anche le propulsioni negli ultimi anni sono state così aggiornate e sostituite, sono molto innovative e quindi permettono di avere performance migliori, sempre riducendo quindi il CO2 nell'aria.
6: Emissioni. Grazie mille a Luigi Gambelli, presidente di Timone Yacht Group. E adesso l'intelligenza artificiale e la convivenza possibile con l'attività umana. Oggi vi raccontiamo l'esperienza di Indico, il primo incubatore diffuso di cooperazione a cura di LegaCoop. Ne parliamo insieme a Piero Ingrosso, che è presidente della Fondazione Pico, che è il Digital Innovation Hub proprio di LegaCoop. Buongiorno, benvenuto.
10: Buongiorno. Sì, Indico è un incubatore diffuso di cooperazione che si fonda sull'intelligenza artificiale, ma è un'intelligenza artificiale particolare, noi la chiamiamo cooperativa, perché serve a far nascere nuove imprese cooperative, offrendo assistenza, supporto, tutti i servizi di accompagnamento, utilizzando un agente di intelligenza artificiale, un agente che si chiama Indico AI e che può essere utilizzato da tutte le aspiranti cooperatrici, gli aspiranti cooperatori che magari hanno un'idea ancora embrionale di un'impresa che vogliono creare e hanno bisogno di supporto nell'ambito fiscale, normativo, ma anche nel redigere un business plan. Utilizzando questo agente di intelligenza artificiale trovano tutte le informazioni e trovano anche dei percorsi per rendere sempre più concreta la propria idea di impresa. Qual è la particolarità? Noi sappiamo tutti come uno dei temi cruciali sull'intelligenza artificiale sia il controllo, la gestione e anche la tutela dei dati. Per questo stiamo sperimentando questa modalità dove accanto all'intelligenza artificiale c'è la presenza umana che corregge, sistema, aggiusta.
6: Ecco, quello che le volevo chiedere, mi scusi se la interrompo, quello che le volevo chiedere è proprio questo: qual è il confine tra l'attività di Indico AI e poi dell'uomo? Funge da tutto, allora, in qualche modo l'uomo all'intelligenza artificiale, sì. Non il contrario, è interessante.
10: Non il contrario, per noi è importante che non invertire i ruoli, cioè deve essere l'essere umano a controllare lo strumento di intelligenza artificiale e questo lo fa in due fasi. Nella fase iniziale in cui vengono immessi i dati e le informazioni da un team, anzi più team di esperti di tematiche di impresa cooperative che possono controllare il tipo di risposta e andare a correggere in tempo reale se ci sono quelle che vengono chiamate in termine tecnico le allucinazioni. Ma serve anche, diciamo, alla fine del percorso, nel senso che una volta che gli aspiranti cooperatori hanno raggiunto una serie di informazioni, di dettagli, vogliono passare alla fase operativa, possono farlo contattando dei tantissimi esperti del mondo cooperativo presenti sul territorio nazionale. Quindi l'idea di Indico AI è di uno strumento dove l'intelligenza artificiale non sostituisce l'uomo o l'essere umano, bensì in qualche modo supporta il lavoro, velocizzando, rendendo più efficiente, ma sempre per cui l'ultimo miglio viene affidato a una relazione umana dove poi gli aspiranti cooperatori vengono accompagnati nella fase finale.
6: Molto interessante. Sicuramente ci torneremo anche per andare a vedere quali sono i risultati raggiunti. Io intanto la ringrazio, Piero Ingrosso, presidente della Fondazione Pico di LegaCoop. Grazie, a presto.

0: E adesso è il momento del dizionario economico in pillole a cura dell'analista Davide Biocchi.
1: Il deficit pubblico si crea quando lo Stato spende più di quanto incassa. Le entrate arrivano soprattutto da tasse, contributi e altre fonti pubbliche. Le uscite servono invece a finanziare pensioni, sanità, scuola, stipendi pubblici, investimenti e interessi sul debito. Se in un anno le spese superano le entrate, si forma un deficit. Per coprirlo, lo Stato deve finanziarsi e di solito lo fa emettendo nuovi titoli di Stato. Il deficit non è sempre negativo in assoluto. In alcuni momenti può servire per sostenere l'economia, affrontare una crisi o finanziare investimenti importanti. Il problema nasce quando diventa troppo alto o troppo persistente. In quel caso aumenta il debito pubblico e può far aumentare la diffidenza dei mercati sulla capacità di quello Stato di mantenere i conti sotto controllo. Per questo il deficit è uno dei numeri più osservati quando si parla di bilancio pubblico e stabilità economica.
0: C'è il Focus con voi ascoltatori, oggi parliamo di preautorizzazione su carte di credito, cos'è e come funziona, ce lo spiega Lina Sguassero, avvocato di Consumatori Attivi. Buongiorno, ben ritrovata.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, di che si tratta? Cioè, che cos'è? Più o meno tutti lo sappiamo, ma ci spieghi esattamente come funziona questa preautorizzazione?
2: Sì. La preautorizzazione sulla carta di credito è una sorta di blocco temporaneo di fondi che serve per verificare la validità dello strumento di pagamento. Quindi abbiamo l'esercente che congela una somma specifica sul conto corrente del cliente come garanzia per la fruizione di un servizio. Questa operazione riduce momentaneamente la disponibilità economica, ma senza generare un movimento contabile definitivo. Quindi è una sorta di impegno di spesa, ma l'esercente prenota la cifra necessaria, ma non incassa il denaro fino al completamento del servizio concordato. Perché i commercianti usano questo blocco cauzionale? Perché è una sorta di garanzia. Certo. Di solito quali sono i tipi di attività? Hotel e alloggi per coprire eventuali danni o spese accessorie, servizi di autonoleggio, anche in questo caso come deposito cauzionale per eventuali danni o per coprire il canone del noleggio.
0: Quindi a volte anche l'importo bloccato è anche superiore alla cifra che poi io andrò a spendere, perché per esempio nel caso dell'autonoleggio deve coprire anche eventuali franchigie, no? Riguardanti appunto furto e danni. Quindi ricordiamo che intanto non è un prelievo ma è un blocco, quindi io quella somma non ce l'ho a disposizione, non la posso utilizzare.
2: Esattamente, l'addebito viene effettuato solo quando viene erogato il servizio o conclusa la vendita, ad esempio al momento del checkout in albergo, altrimenti in caso contrario se non si conclude l'operazione l'importo se non ci sono danni, non ci sono quindi somme superiori a quelle già corrisposte, l'importo della preautorizzazione viene rilasciato nel saldo disponibile della carta. Quello che ci interessa ricordare ai consumatori è che essendo comunque un blocco del saldo potrebbe si riduce temporaneamente il potere di spesa della carta. Sì. Quindi attenzione che in qualche modo è vero, l'importo viene solamente bloccato, ma bisogna considerarlo nella spesa complessiva della carta.
0: A proposito dello sblocco, ci è arrivata una domanda da Katia da Milano. Mi hanno detto che per togliere il blocco di una preautorizzazione possono volerci anche 21 giorni, ma è normale? Chiede Katia.
2: Sì, purtroppo è corretto ed è uno dei disagi che può comportare questa operazione. Le tempistiche necessarie appunto per il rilascio della somma dipendono dai circuiti bancari internazionali e ci sono dei tempi tecnici. In effetti le banche tradizionali richiedono anche fino a 21 giorni lavorativi, le banche o comunque le applicazioni digitali forse hanno dei tempi inferiori fino a 7 giorni, si sta lavorando affinché questi tempi vengano decisamente ridotti.
0: Allora, a proposito della questione autonoleggio che io involontariamente ho anticipato, Gianni da Bari ci chiede: in un noleggio auto mi hanno prelevato un importo più alto di quello che avevo autorizzato. Com'è possibile? Non penso sia corretto.
2: Il consumatore ha ragione, non è corretto. Il consumatore deve ricevere una esplicita informativa sull'importo della preautorizzazione, soprattutto dagli autonoleggi che appunto, come si diceva prima, fanno questa preautorizzazione per coprire eventuali danni, quindi come cauzione, e il consumatore deve dare il proprio consenso su una somma specifica. Quindi l'importo che viene scalato eventualmente non può essere superiore a quello concordato. Quindi il consumatore dovrà inoltrare un reclamo sia all'esercente che ha addebitato un importo non autorizzato, ma anche alla propria banca che ha permesso l'operazione, inoltre segnalare la pratica all'autorità garante della concorrenza e del mercato.
0: D'altra parte però, se non si accettano queste clausole, poi difficilmente no, si riesce a ottenere il via libera alla pratica.
2: Senta. Assolutamente, però l'importante è che l'importo della preautorizzazione, se serve a coprire eventuali danni, sia comunicato in maniera specifica, quindi deve esserci l'assenso del consumatore. Certo. Se invece viene applicato un importo, viene scalato un importo più alto, in questo caso si tratta di una pratica commerciale scorretta, ingannevole, nonché di una violazione
0: quindi
2: dei diritti del consumatore.
0: Si può fare ricorso. Senta, risposta secca: carte prepagate ricaricabili vanno bene? Sì o no?
2: Sì, ma di solito viene richiesta la carta di credito.
0: Grazie mille a Lina Sguassero, avvocato di Consumatori Attivi, che ritroveremo la prossima settimana. Sportello Italia a cura di Paola Bonanni torna domani. Ringrazio la regia Filippo Mosticone, al coordinamento tecnico oggi c'è stato Massimiliano Savino, in redazione c'è Cristina Sacco. Per riascoltare questa ed altre puntate andate su Rai Play Sound e non dimenticate di iscriverci a economico@rai.it. da Francesca Capannolo, buona giornata su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
6: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
13: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
14: Termini e condizioni in negozi online.
15: E dove andate quest'estate?
16: In Trentino, con i bambini.
15: Ah, vi piace camminare?
16: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
18: Ore 13.
19: GR1.
20: L'Iran risponde all'attacco americano sull'isola di Keshm, nel mirino basi statunitensi, i missili sull'aeroporto del Kuwait, un morto. Trump, Teheran ha accettato di non avere l'atomica, potrei incontrare Khamenei. Droni ucraini colpiscono un terminal petrolifero a San Pietroburgo nel giorno della Davos russa. A Kiev visita a sorpresa del segretario generale della NATO Rutte. Le guerre pesano sull'economia, l'OCSE rivede al ribasso le stime di crescita, flessibilità. Da Bruxelles margini per le misure contro il caro energia. Identificati i quattro braccianti bruciati vivi in Calabria, interrogatorio di garanzia per i due pakistani fermati. Campioni del mondo, Italia, Loves, UNESCO è l'evento che lancia la candidatura della canzone napoletana classica come patrimonio immateriale dell'umanità. Esce venerdì Io, Tu, Lei, Lui, il singolo estivo di Michele Bravi, brano che arriva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l'uscita dell'album Commedia Musicale. Tennis, Roland Garros, tre moschettieri azzurri a caccia della semifinale. Calcio, la giovane Italia di Baldini all'esame con il Lussemburgo. Formula 1, rossa continua, Leclerc rinnova il suo legame con la Ferrari. Buongiorno da Alice Andreoli. La guerra tra Stati Uniti e Iran vede ancora scambi di fuoco incrociati. In un attacco di Teheran una persona è morta all'aeroporto internazionale di Kuwait City e il capo della Casa Bianca torna a parlare con un importante annuncio.
8: L'Iran ha accettato di rinunciare all'arma nucleare, così sostiene Donald Trump in un podcast del Washington Post, in cui il presidente afferma anche che le cose con Teheran andranno molto bene e si spinge anche a dire che gli piacerebbe incontrare la guida suprema Mojtaba Khamenei. Trump conferma anche di essersi arrabbiato col premier israeliano Netanyahu per la sua escalation libanese, dichiarazioni a cui Teheran per ora non ha reagito e che arrivano mentre sull'aeroporto del Kuwait piomba l'ennesima dimostrazione della precarietà del cessato il fuoco. Un drone iraniano che squassa il terminal passeggeri causando morto, vari feriti e danni ingenti. Un attacco sferrato, risposta a quello americano della notte su Kashm, l'isola iraniana strategica per il controllo di Hormuz. E anche stavolta Washington ha definito il suo raid difensivo, un modo per poter dire che la tregua ufficialmente tiene, ma di fatto gli scambi di fuoco tra Stati Uniti e Iran sono quasi quotidiani e alimentano l'incertezza sui negoziati, tanto che il consigliere militare della guida suprema avverte se gli americani torneranno alla guerra, l'Iran risponderà con un diluvio di missili e droni. Valeria Fraschetti, GR1.
20: E sul fronte libanese non si fermano gli attacchi dell'esercito israeliano nonostante il cessate il fuoco imposto da Trump. L'inviata Rai.
18: Un drone israeliano ha bombardato una macchina sulla principale autostrada del paese appena a sud di Beirut, un ferito, dopo che il presidente americano Trump domenica scorsa ha evitato che anche la capitale del Libano tornasse a venir colpita. Cosa che però avverrà se Hezbollah non smette di lanciare droni e razzi verso il nord di Israele, avvertono il ministro della difesa Katz e il premier Netanyahu, quest'ultimo sotto il fuoco per la condotta della guerra, tanto dell'opposizione quanto degli alleati di governo alla sua destra. Bombardamenti anche nel distretto di Tiro. In una fattoria muoiono 6 braccianti agricoli, siriani e palestinesi, e un altro paramedico libanese viene ucciso. Anche la comunità del quartiere cristiano di Tiro potrebbe dover lasciare le sue case. Hezbollah ci si nasconde, dice Israele, o li espellete, o dovrete andarvene e bombarderemo. Tutto questo nella seconda giornata di incontri a livello di ambasciatori al Dipartimento di Stato a Washington. Il governo del Libano chiede un vero cessate il fuoco. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
20: Attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina. Kiev visita a sorpresa del segretario generale della NATO Rutte assieme a tutto il Consiglio Atlantico, mentre si continua a combattere San Pietroburgo, dove si è aperto il forum economico internazionale, finisce nel mirino degli ucraini. La corrispondente.
0: Colpito mentre attraversava il Donetsk, rimane solo la carcassa incendiata dell'autobus della linea Mosca-Simferopoli, città della Crimea occupata dai russi, centrato in pieno da un attacco ucraino. Ci sono vittime e feriti, tutti civili. Mosca ha aperto un procedimento per attacco terroristico. A San Pietroburgo intanto sono arrivati gli ospiti del Forum Economico Internazionale che si apre oggi ad accoglierli dense nubi di fumo nero provenienti dal porto della città dove il terminal petrolifero, uno dei più importanti della Russia, è stato colpito
1: colpito da un raid ucraino. Nella regione sono stati abbattuti 50 droni e ci sono dei feriti. E ancora a Tambov, colpito un impianto che produce sistemi missilistici. Attacchi tutti rivendicati dal presidente Zelensky, che sui social scrive: il piano ucraino di attacchi a lungo raggio si sta attuando esattamente come necessario per avvicinare la pace. Intanto in Ucraina cresce il bilancio delle vittime degli attacchi massicci delle forze russe avvenuti lunedì notte, e dal Cremlino il portavoce commenta: gli attacchi a San Pietroburgo, ci saranno risposte sistematiche proprio per evitare raid di questo tipo. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
20: Economia, la guerra in Medio Oriente pesa sulla crescita globale. L'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, rivede al ribasso le stime: 2,8% per quest'anno, dopo il 3,4% registrato nel 2025. Per l'Italia prevista una crescita del PIL dello 0,5% per l'anno in corso, in rialzo rispetto a marzo dello 0,1% e dello 0,6% nel 2026. L'OCSE sottolinea che l'aumento dei prezzi dell'energia e dei fertilizzanti sta alimentando le pressioni inflazionistiche, frenando l'attività economica. E c'è attesa per le raccomandazioni economiche di primavera della Commissione europea, che dovrebbero contenere anche l'accoglimento delle richieste italiane. Gli Stati membri che lo chiederanno potranno derogare al patto di stabilità sulle spese di difesa fino all'1,5% del PIL fino al 2028. A questo potranno poi aggiungere un ulteriore scostamento fino a un massimo dello 0,6% del PIL all'anno. Per l'Italia equivale a circa 13 miliardi e mezzo di euro per decarbonizzazione, efficienza energetica, ma non taglio delle accise. E temi economici sono al centro del confronto tra i partiti.
21: La maggioranza rivendica la flessibilità che si appresta ad arrivare da Bruxelles. Marco Scurria, Fratelli d'Italia.
22: Più flessibilità europea sulle spese energetiche. Il confronto aperto a Bruxelles sulla necessità di misure straordinarie per contrastare la crisi energetica conferma la centralità di Giorgia Meloni.
21: Fratelli d'Italia respinge anche la proposta avanzata da alcuni partiti di opposizione di una patrimoniale europea. La Lega definisce tardiva ma buona l'apertura di Bruxelles, che per Forza Italia rappresenta un primo passo molto significativo. Una scelta di buon senso e di responsabilità per Maurizio Lupi, Noi Moderati. Dalle opposizioni, che preparano una mozione unitaria su energia e difesa per chiedere una revisione del patto di stabilità, il Partito Democratico parla di una vittoria di Pirro, e il motivo lo spiegano i 5 Stelle, che dicono l'Italia è ultima per crescita del PIL tra gli stati del G20. Stefano Patuanelli.
23: Un po' surreale vedere la destra italiana che festeggia una margine di flessibilità dopo aver parlato delle follie green dell'Europa, perché servono queste risorse per investimenti sulle fonti rinnovabili.
21: Per Alleanza Verdi e Sinistra, l'Europa infligge un duro stop all'Italia, costretta, dicono, ad investire nelle rinnovabili. Carla Macrellino, GR1.
20: Caso Minetti, la Procura Generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia. In una nota la Procuratrice Generale Nanni informa di aver trasmesso al Ministro Nordio e al Presidente Mattarella una relazione sull'attività istruttoria svolta dopo l'inchiesta del Fatto Quotidiano sulla vita in Uruguay dell'ex consigliera regionale lombarda e del compagno Giuseppe Cipriani, smentite in particolare le affermazioni circolate in merito a feste con sesso e droga. Il caso della senatrice Daniela Santanchè tra gli imputati per truffa aggravata ai danni dell'INPS nel caso Visibilia. La Consulta ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Palazzo Madama nei confronti della Procura di Milano, contestato l'uso di contenuti di posta elettronica della senatrice, audio registrazioni nascoste di sue conversazioni inseriti negli atti del fascicolo del procedimento, sprovvisti dell'autorizzazione della Camera di appartenenza. Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale, dopo essere stato espulso dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia per il colpo di pistola sparato a una festa di Capodanno a cui partecipò anche l'allora sottosegretario alla giustizia Delmastro, è finito fuori strada a bordo del suo SUV nel Biellese ieri pomeriggio. A quanto si apprende, Pozzolo, sottoposto ad alcol test, è risultato con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite. Rai Radio 1, le 13:09, proseguono le indagini sulla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano sono morti carbonizzati all'interno di un minivan, 2 le persone fermate e sottoposte a interrogatorio di convalida. Chi indaga vuole capire il movente e se ci siano complici.
2: 42 secondi di orrore in un perimetro di pochi metri dove era fermo il monovolume scuro con a bordo 5 braccianti di ritorno da lavoro nei campi. Per chi indaga non è stato difficile risalire all'identità dei due aguzzini, Safer Ahmed e Ali Raza, pakistani di 31 anni. Non si sono accorti della telecamera della stazione di servizio che ha restituito immagini nitide del loro piano criminale. E poi un carabiniere forestale poco prima aveva notato i loro strani movimenti e li aveva identificati. Infine, determinante è stata la testimonianza dell'unico superstite della strage, che è riuscito a salvarsi da quell'auto in fiamme uscendo dal portellone posteriore, mentre le maniglie delle portiere erano state bloccate dall'esterno. Ora la procura di Castrovillari vuole chiarire i contorni del delitto, se ci siano complici, se ci sia un sistema di sfruttamento dei lavoratori agricoli con un illecito giro d'affari. Domani l'udienza di convalida dei due fermi, c'è chi teme si possano trincerare dietro il silenzio per non svelare il malaffare nella raccolta dei prodotti agricoli nella piana di Sibari o della Basilicata. Arianna Di Giorgio, GR1.
20: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Ulas Demir, il responsabile turco del cantiere del nuovo consolato americano di Milano, oggetto di un'inchiesta della magistratura per casi di caporalato. Il segretario generale della CGIL di Milano Stanzione ha ricordato che la CGIL aveva tentato di accedervi e si era sentita rispondere che si trattava di territorio statunitense. Caporalato e lavoro irregolare restano un fenomeno diffuso e altamente redditizio in Italia. Solo le fiamme gialle hanno fatto emergere un giro d'affari di quasi un miliardo di euro.
3: Nel 2025 la Guardia di Finanza ha individuato circa 12.000 lavoratori completamente in nero e altri 16.000 irregolari, mentre sul fronte dello sfruttamento 128 le persone denunciate per caporalato e 1.224 le vittime accertate. Ed è un fenomeno che si concentra in particolare nei settori agricolo ed edilizio, dove è più facile aggirare i controlli. Oltre alle fiamme gialle, nel 2024 sono stati impegnati 3.160 funzionari dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, 761 dell'INPS, 182 dell'INAIL e 482 carabinieri. Ed è un numero rilevante ma insufficiente rispetto ai 4 milioni e mezzo di aziende che compongono il tessuto produttivo del nostro paese. L'Istat negli anni ha rilevato un aumento del lavoro irregolare arrivato fino a 3.132.000 unità, ma lo scorso anno, grazie alla tracciabilità, l'incidenza dell'economia sommersa sul PIL è scesa dal 12 al 10%. Lorenzo Opice, GR1.
20: La bimba di 2 anni morta a Bordighera, massacrata di botte in procura Imperia, gli interrogatori di garanzia della mamma di Beatrice e del suo compagno in carcere per maltrattamenti aggravati dalla morte della vittima.
4: Tante, tantissime le domande per Emanuela Aiello, 44 anni, madre della bambina deceduta il 9 febbraio, e per il suo compagno Emanuel Iannuzzi, 42 anni. Ci sono video fatti da Iannuzzi che filmano per sempre i lividi fatti a Beatrice, legati a schiaffi, pugni, calci, capelli strappati e alle cinghiate di cui è stata vittima la bambina. Le due sorelline di Beatrice, di 7 e 9 anni, che hanno tentato in tutti i modi di proteggerla, hanno raccontato a chi sta indagando delle urla mentre era chiusa in bagno con Iannuzzi, che le diceva sta zitta, non è niente, del vomito, degli svenimenti e di un tragico viaggio in macchina da Perinaldo, dove abita Emanuel, fino alla casa di Bordighera con la bambina, con il corpo dal colore violaceo, la testa che non stava più su. Intanto l'avvocato del padre biologico della piccola dice: picchiare una bambina non è come picchiare un adulto. Ci aspettiamo che la procura contesti alla madre e al suo compagno anche l'omicidio volontario. Ontario. Anna Maria Caresta, GR1.
20: In Gran Bretagna in furia la polemica dopo la morte a Southampton del 18enne Henry Novak, accoltellato da un giovane di origini indiane e ammanettato per errore dagli agenti. Da Londra la corrispondente.
5: 11 poliziotti feriti, gli arresti sono cominciati dopo gli scontri di ieri sera che hanno devastato parti di Southampton. La rivolta è esplosa quando è stato reso pubblico il video della morte di Henry Novak, lo studente di 18 anni ucciso la notte del 3 dicembre. Tremende le immagini registrate dalle bodycam degli agenti. Henry è a terra, ferito a morte. L'assassino, Vikram Digwa, inglese di origini indiane, sostiene di essere stato aggredito, invece è lui il colpevole. Henry, agonizzante, ripete: per 9 volte non riesco a respirare. Sono stato accoltellato, dice poi, nessuno gli crede. Il soccorso medico arriva troppo tardi, Henry è già morto. La polemica esplode, la cavalca Farage, leader di ultradestra, i poliziotti non hanno agito per paura di essere accusati di razzismo, attacca e lancia lo slogan: le vite dei bianchi contano. Sui social Elon Musk, che finanzia l'ultradestra inglese, aizza la rabbia. Ma il padre del ragazzo ucciso, Mark Novak, ad avvertire: non strumentalizzate la sua morte per incitare l'odio e invece rendete più sicure le nostre strade perché non succeda mai più. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
20: Grande giornata di tennis con 3 italiani nei quarti a Roland Garros, ci dice tutto il nostro inviato.
6: Buongiorno, buongiorno da Parigi. È una giornata speciale per il tennis mondiale, anche perché oggi il re della terra rossa, Rafa Nadal, compie 40 anni. Gli facciamo gli auguri dal Roland Garros, dal suo giardino di casa. 14 trionfi, 112 vittorie e 4 sconfitte, un record che nessuno immaginiamo possa battere in questo 3 giugno, che per noi italiani vale moltissimo. 3 dei 4 giocatori che oggi scenderanno in campo in singolare sul centrale sono di casa nostra. Dopo i 2 match del femminile, appena finito il primo singolare, adesso in campo tra poco ci sarà la Zabalenka, la numero 1 al femminile, subito dopo Flavio Cobolli contro Ogier Aliassim. Meglio non fare pronostici anche con l'orario, il tennis non ce lo dimentichiamo, è lo sport del diavolo. Flavio per la prima semifinale Slam e per entrare nei primi 10 del mondo. Stasera alle 20:15 derby Berrettini-Arnaldi, giornata con tante nuvole, per il momento il tetto è aperto, ma pronti a chiuderlo gli organizzatori in caso di pioggia. Diretta su Radio 1 Sport di Cobolli Ogier Aliassim, e stasera su Radio 1 invece il derby tricolore, tantissimi italiani attesi in tribuna, racchetta mondiale con il manico sempre più azzurro. Da Parigi, linea allo studio.
20: Il meteo: forti temporali soprattutto al centro, nubifragio stamattina a Roma e a Terni. Una ragazza è stata salvata dai vigili del fuoco dopo che la sua auto era rimasta bloccata in un sottopassaggio ferroviario allagato. Temporali anche in diversi comuni della Toscana e delle Marche, allerta arancione a Milano e su parte della Liguria. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
7: Temporali ancora possibili in questa fase centrale del giorno e nelle prime ore del pomeriggio sulle regioni centrali. Un miglioramento più deciso avverrà su gran parte del paese per fine giornata. Tempo più stabile per domani, ma già nella sera un'altra perturbazione entra sul nord-ovest, a segnare anche in questo caso l'inizio di un periodo abbastanza dinamico e variabile del tempo sul paese.
20: Grandi nomi della musica italiana venerdì daranno vita all'evento attraverso cui l'Italia lancerà la candidatura UNESCO della canzone napoletana classica.
9: Un evento straordinario, campioni del mondo, Italia Loves UNESCO.
11: Sarà uno spettacolo senza precedenti, annunciano gli organizzatori, in cui l'Arena di Verona venerdì 5 giugno verrà allestita con 2 set grandiosi dedicati all'opera e alla cucina italiana. Obiettivo: celebrare lo status dell'Italia come primo paese al mondo per siti UNESCO, festeggiare le recenti assegnazioni per l'appunto ad opera e cucina e soprattutto lanciare la candidatura della canzone napoletana classica. A condurre il tutto in mondovisione, l'eleganza e la verve di Milly Carlucci.
24: La bellezza di questa serata viene riportata al pubblico italiano grazie ad un impegno della RAI che sarà massiccio, perché ci saranno il meglio della tecnologia contemporanea per far vivere allo spettatore italiano veramente il concetto della persona che sta in prima fila.
11: Attesi grandi ospiti musicali italiani ed internazionali, da Sal Da Vinci a Patti Smith, oltre a 100 delegati UNESCO in arrivo da tutto il mondo.
24: C'è il coro, c'è l'orchestra, ci sono le scene, ci sono i costumi, tutta la grandiosità che l'Arena di Verona riesce ad esprimere quando fa una grande messa in scena.
11: Mauro Zanda, GR1.
20: Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l'uscita dell'album Commedia Musicale, arriva venerdì il singolo estivo di Michele Bravi. L'abbiamo incontrato.
25: E mi lamento ad ogni ora del giorno.
24: L'orchestra, ci sono le scene, ci sono i costumi, tutta la grandiosità che l'Arena di Verona riesce ad esprimere quando fa una grande messa in scena.
11: Mauro Zanda, GR1.
20: Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l'uscita dell'album Commedia Musicale, arriva venerdì il singolo estivo di Michele Bravi. L'abbiamo incontrato.
25: E mi lamento ad ogni ora del giorno.
26: Michele Bravi, io, tu, lei, lui.

0: Tra tutti quanti.
1: L'ha definita una commedia degli equivoci.
0: L'equivoco è quello che crea quel meccanismo di tremendamente sbagliato ma tremendamente simpatico.
1: La stessa ironia che ha ispirato l'album Commedia Musicale.
0: E l'indagine sul materiale umano, un'allusione continua al mondo del musical, è l'esperimento di unire quel tipo di scrittura così teatrale, così sinfonica, con un repertorio di canzoni pop.
1: Presto anche il tour estivo e con la cover di Domani è un altro giorno, l'omaggio di Michele Bravi ad Ornella Vanoni.
0: Nello spettacolo cerco di omaggiare chi ha saputo unire così tanto musica e teatro insieme, quindi se vi va io vi aspetto in tour.
1: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: E prima di chiudere, un aggiornamento dalla Commissione europea che chiede a Roma di rispettare il percorso di correzione della spesa pubblica, aumentare la spesa militare e promuovere innovazione e contrattazione collettiva. L'Italia resta nella procedura di infrazione insieme ad altri 8 paesi. Ok di Bruxelles alla richiesta italiana, gli stati membri che lo chiederanno potranno derogare al patto di stabilità sulle spese di difesa fino all'1,5% del PIL. Fino al 2028. A questo potranno poi aggiungere un ulteriore scostamento fino a un massimo dello 0,6% del PIL all'anno. Per l'Italia equivale a circa 13 miliardi e mezzo, lo abbiamo detto, per decarbonizzazione, efficienza energetica, ma non taglio delle accise, dice il commissario all'economia Dombrovskis. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Edmondo Cotta, la linea vola al GR1 Sport, da Alice Andreoli l'augurio di una buona giornata.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
10: Quanti anni hai?
9: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
11: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
12: Termini e condizioni in negozi online.
13: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
17: Eurospin, la spesa intelligente.
18: G1
10: GR1 Sport.
18: Buona giornata da Francesco Repice. La pagina sportiva si apre con la Formula 1, anche perché nel corso del giornale abbiamo già parlato dell'Orangarossa e del tentativo dei nostri moschettieri di raggiungere l'ambito traguardo della semifinale delle Championnat du Monde, come amano chiamarli, a Parigi, appunto questo torneo di tennis sulla terra rossa, e quindi la Formula 1 e quindi la notizia che è fresca di mattinata con il rinnovo di Jean Leclerc.

0: alla guida della Ferrari.
1: Quello tra Leclerc e la Ferrari non è un semplice rapporto di lavoro, ma una vera e propria storia d'amore. Dunque l'annuncio del rinnovo non poteva che arrivare alla vigilia della sua gara di casa, quel Gran Premio di Monte Carlo tanto agognato e conquistato finalmente 2 anni fa, ovviamente vestito di rosso. Charles Leclerc prolunga il contratto con la Ferrari, accordo pluriennale, lui che è già il secondo ferrarista per numero di corse disputate, secondo solo a un signore tedesco che si chiama Michael Schumacher. Un rapporto che parte da lontano, quando nel 2016 il monegasco entrò nella Ferrari Driver Academy. Nel 2018 l'esordio in Formula 1 con Alfa Romeo sotto l'egida del Cavallino e dal 2019 pilota titolare, già 2 vittorie nel primo anno e non su 2 piste a caso, Spa e poi quell'incredibile trionfo a Monza. Non potrei essere più felice, dice lui, che ha sempre spiegato che un conto è vincere, l'altro è farlo con la Ferrari, chiarendo che è sempre stato solo e soltanto quello il suo desiderio, al netto di sirene esterne vere o presunte, perché per lui la Ferrari è sempre stata una seconda pelle e chissà che in questo weekend sulle stradine di casa sua non possa festeggiare Charles questo rinnovo con qualcosa di grande. Manuel Codignoni, GR1.
0: Evidentemente una vittoria su uno dei circuiti più prestigiosi del mondo darebbe lustro anche a questa rinnovata firma di Charles Leclerc alla guida del Cavallino e quindi il nuovo contratto con la Ferrari di Maranello. Insomma, adesso però voltiamo pagina perché ci occupiamo di calcio, perché stasera dopo la disfatta di Zenit tornano le maglie azzurre. C'è un CT pro tempore, vale a dire Silvio Baldini, in attesa dell'elezione del nuovo presidente federale il prossimo 22 giugno. Noi ci colleghiamo in diretta con il Lussemburgo, con il nostro inviato Daniele Fortuna. Buongiorno Daniele.
2: Buongiorno a te Francesco, buongiorno agli ascoltatori. Lussemburgo grigia, piuttosto fredda, un clima tutt'altro che estivo, però comunque c'è attesa stasera per la nazionale di Baldini, che torna a giocare qui in Lussemburgo dopo 38 anni. L'ultima volta era sempre un'amichevole, l'Italia aveva vinto per 3-0, questa è un'Italia completamente diversa, l'Italia dei giovani, addirittura con 8 debuttanti questa sera nell'11 iniziale, che viene guidato dalla capitano, da Gigio Donnarumma in porta. È un debutto anche per Silvio Baldini, che comunque è molto fiducioso a proposito di questi ragazzi, di quello che potranno fare in futuro. Potranno anche integrare i più esperti, e già a partire dalle sfide di Nations League di settembre, questo ci ha detto questa mattina in un'intervista Silvio Baldini.
3: Sicuramente sì, bisogna essere positivi, bisogna essere fiduciosi, perché il futuro passa anche dallo spirito, passa anche dall'idea che noi ci poniamo. Se noi ci poniamo sempre di essere negativi, non possiamo aiutare questi ragazzi. Quindi per aiutarli diamogli fiducia, pensiamo che sono veramente bravi.
2: Sono bravi, ne vedremo tanti, perché ci saranno anche 11 sostituzioni, quindi è un amichevole rispetto al solito, la possibilità di vedere tanti e tanti cambi. Questa sera alle 20:45 da Lussemburgo, linea a te Francesco.
0: Grazie a Daniele Fortuna. Quindi in chiusura ancora una notizia di calcio, perché stasera alle 19 si giocherà dal 62esimo minuto sul parziale di 1-1 il playoff d'andata per venire in Serie B, per essere promossi in Serie B, quindi il playoff di finale di andata di Serie C tra il Brescia, allo stadio Rigamonti, partita ieri interrotta per pioggia, e l'Ascoli. È tutto per la pagina sportiva, da Francesco Repe c'è ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
4: Radio 1, un mondo da sentire. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte qualche rovescio ancora possibile per la Puglia Garganica e la costa del Barese. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Per domani, giovedì 4 giugno, situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
11: la puntata di Un giorno da pecora.
10: Vabbè? Oh.

0: sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Come va lì a Milano con questo nostro collegamento Roma-Milano-Milano-Roma?
1: Ed in diretta dalla sede Rai di Milano con il nostro CDM, tu da Roma, ci siamo scambiati la pioggia, è arrivata la pioggia a Roma oggi.
0: Oggi sì, però speriamo che smetta, perché insomma,
1: certo, questo prima o poi smetterà, diciamo.
0: Ma piove, quando si dice piove a catinelle, proprio a secchiate.
1: Lo fa.
0: Certe volte quando piove mostruose.
1: Ma è quello che succedeva ieri a Milano, e quindi è arrivato pian piano, scende.
0: Noi arriviamo
1: stivale,
0: sempre dopo, dici.
1: Dipende da dove arriva la pioggia, se arriva dal basso o dall'alto, un po' quello lì, insomma. Però comunque ieri a Roma non ha piovuto, perché ieri c'era le celebrazioni del 2 giugno e quindi si era d'accordo che ieri piovesse a Milano.
0: Era nuvoloso, infatti sono riuscita a fare tutto qua. No, l'unica cosa che non sono riuscita a fare è a scendere con il paracadute, con il tricolore.
1: Perché c'era il vento, non si può avere tutto, il vento sta cambiando, forse sì, forse no, chi può dirlo?
0: Simpatico Lauro, com'è andata allora la festa della Repubblica?
1: Benissimo, non ha piovuto.
0: Gli 80 anni della Repubblica.
1: Non ha piovuto, anche se poi festa bagnata, festa fortunata, ma così non è stato. Invece accoglienza trionfale ieri, seppur sempre ai fori imperiali, per la presidente Giorgia Meloni, pubblico in delirio.
0: Allora,
1: da qui non si sentiva, no? Dico, credeteci sulla fiducia, che questo è un audio che si riferisce alla parata di ieri, il 2 giugno, perché poteva essere qualunque cosa in qualunque giorno del mondo e in qualunque paese del mondo, perché non si sentiva assolutamente niente. Però poteva essere in Canada, in Birmania o in Burkina Faso, ed era praticamente uguale. Però presidente Meloni invece c'è, per testimoniare che era la parata del 2 giugno in Italia.
2: Buongiorno,
1: ha salutato, poi c'era questa folla, vediamo se adesso abbiamo di nuovo la folla italiana o quella del Burkina Faso.
0: Sottofondo si sente un Giorgia, però sì, potremmo essere anche lì. Giorgia on my mind,
1: ho anche un concerto di Giorgia. Poi comunque ci vuole un udito tipo quello del busto di Tito per sentire che era Giorgia.
0: L'udito del busto di Tito, esattamente.
1: Però presidente Meloni ringrazia comunque.
2: Tanti auguri a chi?
1: Ma che chi? Alla Repubblica, ieri 80 anni, non è che c'era il compleanno di qualcuno che stava festeggiando. Sì, no, ma certo, ma non è che Meloni stava dicendo auguri a qualcuno perché c'aveva la torta e chiedeva di spegnere le candeline. Poi i giornalisti vogliono sapere qualcosa, no? Si avvicinano al presidente Meloni, che subito.
0: Auguri.
1: Questo ancora gli auguri. È rimasta là perché era affezionata, vede che c'era il compleanno di un altro e a quel punto lo hanno festeggiato lì. No, poi arrivavano i giornalisti, che quindi un po' stupiti e interessati dal compleanno.
3: Non vi fate male.
1: È che già la situazione è un po' così, ci manca anche che
0: vi
1: qualcuno
0: fate
1: si fa. E poi finalmente il presidente Meloni fa un'analisi profonda su ieri, sugli 80 anni della Repubblica.
4: Guardi, io penso che questa sia una festa.
1: Non le sfugge niente.
2: Festa totale.
1: Proprio quello pensava. Non le sfugge niente, è la festa della Repubblica, si è accorta anche il presidente Meloni.
4: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità.
0: Di riconoscenza e responsabilità.
1: Solo parole con la R. Responsabilità.
2: Auguri di riconoscenza, auguri di responsabilità.
1: Questi erano un po' gli auguri. E soprattutto,
4: chiaramente per noi è una festa di responsabilità.
1: Chiaramente. E poi si pone delle grandi domande, questo ieri se le poneva.
4: Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani.
1: Questo era ieri.
0: Quindi oggi, Repubblica vogliamo essere?
1: No, nel senso, oggi avrebbe dovuto trovare la risposta al presidente Meloni. Certo non lo sappiamo noi, perché se ieri si dice domani, anche se del domani non v'è certezza, però ormai oggi è domani.
0: E quindi
1: ci sarebbe dovuto essere
2: domani.
1: Risposta. Oggi sono canzoni brutte, diciamo inesistenti e così. Hanno tirato fuori oggi un po' la giornata così. Poi c'è il paracadutista che arriva e dice a piedi. piedi perché dice scusi scusi, ma c'era il vento, quindi non siamo potuti scendere dal cielo. E presidente Meloni
5: volendo.
0: Il vento, il vento.
1: Questo non so chi abbia parlato, perché a me risultava che c'era stata una frase di Meloni che ha detto no, ma di che? Ma andiamo avanti, perché tanto non si capisce assolutamente niente, infatti. E cosa dice? Poi non so chi parla adesso.
6: Lo so, ma lo vedevo che c'era troppo vento.
0: Sì, vedevo, infatti si vedeva, c'era troppo vento,
1: Beh, sì, certo, si vede o si sente, perché il vento, beh, si può anche vedere il vento, se
0: si muovono
1: gli alberi.
0: Si sente, poi in alta quota, insomma, essendo un
1: certo. Però Meloni era lì, era sul palco dei fori imperiali, però fa un'analisi del vento e dei paracadutisti.
6: No, quella vela lì non si può fare con questo vento.
1: Certo, ma che ne sa? Ma che ne sa questa Meloni con quella vela, neanche fosse Paul Caillard, no? Dico, con quella vela lì dei paracadutisti non si può fare. Ma non so, ma chi gliel'ha detto?
6: L'ho imparato.
0: Ah, vedi, pure questo.
1: Ma dove l'ha imparato? Forse ha fatto la paracadutista, forse l'hanno paracadutata al governo, non so, no, cioè, dove perché? Come, chi gliel'ha detto? Ah, forse le correnti del governo, quindi uno è abituato, non lo so a che cosa.
6: Però all'81esimo lo faremo, il prossimo anno.
0: Ecco, chi sta il prossimo anno? Conta di esserci.
1: Sembrerebbe detto così, però chi può dirlo? Magari Divino Telma può saperlo. Invece ricordiamo che c'è anche Antonio Tajani, che è il
0: mitico,
1: vicepresidente del Consiglio, che improvvisamente pensa di essere diventato il Presidente della Repubblica, tanto che ieri ha fatto un messaggio alla nazione di questo genere.
7: Cari italiani, ovunque voi siate nel mondo, buona festa della Repubblica.
1: Credo si riferisse a Salvini qua, ovunque voi siate, perché Salvini non c'era e quindi, però ha fatto questo messaggio proprio registrato agli italiani, che
7: l'Italia è in prima linea per sostenere la pace.
1: Infatti, con i soliti.
0: Grandi risultati.
1: Insomma, sì. Pensa, se non fossimo in prima linea noi per sostenere la pace, cosa succederebbe nel mondo? Ci sarebbero le guerre, invece niente. Ma non è una sua idea questa,
7: Un impegno che si ispira anche al magistero di Papa Leone XIV.
0: Ah, vedi?
1: Ecco, io mi chiedevo, ma a chi si ispirava? Non solo a Papa Leone XIV, anche a Leone XIV. Poi c'è qualcun altro, che non so, forse Fedez, non so, non ho idea a chi si ispiri Tajani, che comunque continua col suo messaggio alla nazione.
7: Cari italiani, la forza dell'Italia siete voi.
0: Intanto aspettiamo loro, no?
1: Certo, siamo finiti.
7: Il 2 giugno è la vostra festa, è la nostra festa.
0: La vostra festa?
1: La vostra. La festa di tutti, allora non c'è bisogno di
0: specifici. La festa di tutti, italiani.
1: Lui è italiano. Lui è Tajani. Però lui, certo, prima i italiani. E conclude questo messaggio alla nazione.
7: Viva l'Italia.
1: Che non è Italia viva,
8: quello Renzi. Viva l'Italia.
1: Queste sono due cose diverse, cioè Italia viva e viva l'Italia, anche se poi Italia viva è una parola un po' grossa. Poi torna alla carica sul peso dell'Italia nel mondo, perché sapete che Tajani è convinto che da solo sta fermando tutte le guerre nel mondo.
7: Noi l'abbiamo sempre detto, i bombardamenti sulla popolazione civile sono inaccettabili.
0: Infatti sono subito smessi, come l'hanno detto,
1: Proprio hanno continuato senza...
0: Contestualmente la dichiarazione...
1: Ma quando parla Tajani il mondo è proprio lì ad ascoltarlo.
7: Israele sbaglia a bombardare Beirut e la popolazione civile.
1: Hanno continuato a bombardare Beirut e la popolazione civile.
7: È altrettanto inaccettabile che Hezbollah lanci missili contro la popolazione civile nel nord di Israele.
0: E anche qui per quello insomma lo fanno.
1: Ma quando parla Tajani è una sentenza.
9: Abbiamo profuso tutte le forze diplomatiche impossibili,
0: con i soliti enormi risultati.
1: Pensa se non l'avessimo profuse le nostre ma in che modo?
9: Anche avendo un atteggiamento molto rigido.
1: Forse troppo rigido. Perché Tajani deve stare un po' più morbido, perché quando attacca così gli altri proprio gli fa paura, quindi magari un po' più di dialogo Tajani, e bisogna
9: cercare di convincere Israele a concludere questa stagione di guerra.
1: Quando Tajani così cerca di convincerli, Netanyahu
0: dice una cosa e Netanyahu zitta,
1: ascolta solo Tajani.
9: Questo può fare il governo,
1: Praticamente niente.
9: Noi facciamo la nostra parte,
1: appunto.
9: Noi giochiamo la nostra parte
1: sempre. Appunto.
9: Noi stiamo facendo la nostra parte.
1: parte, ha detto ve lo, fidatevi, ha detto noi stiamo facendo la nostra parte, quindi sempre niente. Poi improvvisamente Tajani ha così un risveglio, sussulto, e prende coscienza di quanto siamo di quanto il nostro paese vale nel mondo.
9: Non è che il governo italiano può risolvere la pace del mondo.
1: Beh, se ne è accorto dopo 3-4 mesi, però comunque è importante, perché cambiare idea è un grande passo.
9: Non ci riescono gli Stati Uniti,
0: Figurati
1: se ci riusciamo noi. Ma infatti, Tajani, però è lei che cerca dall'inizio delle guerre di cercare di... Soprattutto
9: sono gli Stati Uniti che devono fermare Israele.
1: Allora... certo, si figura se li possiamo fermare noi. E quindi...
9: Quindi mi pare che ci sono giresti.
1: Sì, ci sono, come no? Cioè, mi sembra chiaro, no? Ci sono Gires, l'ho visto anch'io. Non
0: tutti
1: so se
0: Gires.
1: Ci sono Gires là, adesso
0: non ce n'è un po', insomma, non tanti, però.
9: Il governo italiano non è che è la panacea dell'universo.
0: No, perché
1: ma infatti chi è che ha mai pensato forse a Panarea l'avevano pensato, non lo so, ma attenzione, perché poi il caso del giorno era l'assenza di Salvini ieri alla parata del 2 giugno. Era assente, doveva lavorare, fa tutto lui in quell'ora e mezza della parata, e la russa gliel'hanno chiesto, ma Salvini non c'era.
5: Mi dispiace per chi era assente.
1: Dietro c'è l'ambulanza, forse, no, non so, che gli dispiace per Salvini, giusto, dalla russa.
5: Non ho visto Salvini.
0: Non l'ho visto perché non c'era. Non c'era,
1: non è che poteva vederlo.
0: Videochiamarlo forse. Ma non credo.
1: Che dalla parata si metta a fare una videochiamata a Salvini.
5: Non ho visto molti anni in video.
1: Credo, non so quali sono dei riferimenti di la russa. Ma Salvini, la russa, dove era secondo lei?
5: Ma io non chiedo mai dove sono.
1: Giusto, bravo, ha ragione, mai chiedere i nomi, niente. Perché invece chi è che chiede?
5: Sono altri che hanno la mania di chiedere.
1: Ma è pieno di gente che ha la mania di chiedere, che cosa chiedono?
5: Dove sei il 28 e il 29?
1: Ma cioè? Questo qua, guarda, la gente che ti chiede dove sei il 28 e il 29 è insopportabile.
0: Ma di che anno parliamo? Di che mese?
1: Tu, l'importante è dove sei il 28 e il 29. Poi non chiedetelo alla russa che si innervosisce. Quindi chi c'era, la russa?
5: Chi c'era? Io ci sono.
1: Stava rispondendo, dico, ma Salvini dov'era?
5: Ognuno è dove vuole.
1: Che bello, la libertà, ognuno è dove vuole. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che è
0: dove vuole.

0: bruciati vivi perché volevano lo stipendio. Braccianti afghani uccisi dai datori di lavoro pakistani. Ma basta con questi stranieri che vengono qui a rubare il caporalato agli italiani.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Con chi affrontiamo questa giornata di festa oggi?
3: Beh, che poi ieri, non è di festa, ieri oggi. Dopo festa, diciamo.
2: Dopo festa, ieri. Certo.

0: studio Borghi.
1: Senatore della Lega e membro del Copasi, il signor Borghi, buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
2: Buongiorno a voi, va benissimo.
0: Oh, benissimo, va benissimo.
1: Stava dormendo?
2: No, figurati, ero qua in commissione, commissione bilancio al Senato.
1: Ah, ma è per quello parla piano, perché è in commissione bilancio?
2: Sì, parlo lievemente piano, perché no, non sono in commissione bilancio, sono uscito per vostro riguardo, ecco. Tanto è un momento tranquillo, ecco.
0: Grazie.
1: No, perché se era in commissione bilancio, dico, poteva parlare piano, ma se è fuori dalla commissione bilancio, dico, signor Borghi...
2: No. Io ho capito, però sono nell'atrio fuori, cioè non è che sono in riva al mare. Ecco.
0: Certo.
1: Sono in riva al mare.
0: Senta, ha fatto il ponte?
2: Scusa?
0: Ha fatto il ponte?
2: Ho fatto il ponte, no.
0: No, lavorato.
2: No, perlomeno,
1: no, non quello sulla stretta.
2: Perlomeno dipende da cosa, da come considerate fare il ponte. Se dite sono andato a fare vacanza da qualche parte, no, sono ero a Milano. No. Se dite ero qua a votare in Senato, no, perché era chiuso.
0: Era a casa in vacanza.
1: No, le spiego com'è il ponte. Guardi, per esempio, il ponte sullo stretto non c'è, no, per esempio, quello non c'è il ponte.
2: Per ora no.
1: Quindi non è difficile, signor Borghi. Quindi è stato a casa, non è andato in giro, e quindi non è andato neanche ieri alla parata del 2 giugno e alla festa ieri sera.
2: Ma io non
1: Repubblica.
2: Sono mai andato alla parata del 2 giugno, non sono invitato, conto troppo poco.
1: Infatti.
2: Dire la verità, io
1: vabbè, sì, ma se l'avessero invitata,
2: se mi avessero invitato, ma io guardi, non ho nessun problema io con i due, anzi, figurarsi con le forze armate e il io non, ma infatti che non capisco veramente questa polemica, da quando c'è l'obbligo di parata, non ho capito.
1: Quello ce l'aveva Zoff, Buffon, l'obbligo di parata, però
2: ma infatti c'è Mignan, c'è l'obbligo di parata, ma altrimenti anzi tante volte uno dice, ecco, guarda, vai lì alla parata, vai a farti vedere, no, e così via. A un certo punto uno si decida, cioè, certo. se vai alle parate sulla tribuna sei lì a farti vedere, sei lì a fare il pavone.
1: Se non vai,
2: ecco che non sei andato alla parata. Mi sembra sinceramente una cosa su cui non mi sembra.
1: Come diceva Moretti,
0: non ci soffermiamo, dice.
1: No, perché il problema è questo: che c'erano tutte le più alte cariche del governo e mancava Matteo Salvini, che è vicepresidente del Consiglio, nonché ministro dei trasporti. E quindi qualcuno ha pensato che, siccome c'è stato un comunicato del ministero che ha detto che stava lavorando in quell'ora e mezza lì in cui c'era la parata, non è andato per dove lavorare
2: comunque. Mi risulta effettivamente che stesse contrattando per gli scioperi sui trasporti.
1: Ma proprio in quell'ora e mezza lì, cavolo, che sfortuna che c'era l'incontro, in sovrapposizione.
0: Può capitare, sovrapposto.
1: No,
2: comunque non mi sembra che sia un'abitudine della parata, proprio perché adesso io non è che magari non mi ricordo, ma secondo me neanche l'anno scorso, due anni fa, cioè nel senso non è lui, è un po' di quelli che dice non mi va di parlare, cioè non è una cosa che tengo particolarmente. Andare lì a fare il presenzialista nelle parate o quelle cose lì.
1: No, ma era solo per capire, quindi
0: la
1: se non è andato
0: Repubblica.
1: Certo, se non è andato perché non voleva andare o se non è andato perché era proprio impegnatissimo in quell'ora e mezza lì che c'era la parata. Questa era la domanda anche politica.
2: Detto tra di noi, secondo me è una cosa a cui lui non ha mai dato particolare peso, perché credo che sia una persona che ha sempre fatto la presenza con le forze dell'ordine, con la polizia, con l'esercito e così via. Salvini si fa vedere possibilmente lì vicino in tutti i modi. Quando c'è da fare le passerelle è una cosa che a lui non gli interessa più di tanto, e quindi valutando all'inizio che non fosse una cosa particolarmente interessante, avendo da fare ha fatto.
1: Ma aveva da fare,
2: lo sapete, cioè se fosse stato lì, no, e poi dopo
1: avremmo detto Salvini è andato lì, certo.
2: Salvini è lì alla parata invece
0: magari quello non lo dice, ci stavano tutti gli altri.
1: Però Tajani era lì, nessuno ha detto Tajani è andato alla parata e poteva non andare.
2: Ma tutti c'erano Salvini, non è che
1: con Salvini è quello. Scusi, signor Borghi, lei che è senatore della Lega nonché membro del Copasir, e ieri sera alla festa, quella davanti al Quirinale, col concerto, non c'era neanche lì Salvini?
2: Ah, non lo so, no, non credo.
1: Si vede che si è allungata la riunione della mattina, probabilmente, quella delle 10.
2: Ma non lo vedo tanto forse. Da concerti. Non è esattamente il suo.
1: È vero. No, infatti. Quindi. Cioè, ci sono due cose che non piacciono a Salvini, si sa, le passerelle e i concerti.
0: L'esposizione
2: veramente, cioè non mi risulta, io lo conosco da tanto tempo, lavoro con lui dal 2013, non mi risulta che sia sempre stato la prima sua cosa andare a vedere negli appuntamenti ufficiali e cose di questo tipo. Beh, io mi ricordo così, vi divertite, va, vi racconto un aneddoto. Allora, una volta è dovuto andare di peso, perché anche lui non è che lo fa impazzire, al Forum Ambrosetti. No? Sì. Avete presente quello che c'è?
1: Economia, Forum dell'Economia, certo. Il gota dell'economia, certo.
2: Ecco, allora tipo, fai conto, l'avevano messo a tavola con, non mi ricordo, c'era te...
1: Lui poi non gli piace la tavola.
2: Ma c'era un viceministro di qualcosa della Cambogia, cose di questo tipo. Allora, a un certo punto, sapendo che io abito di fianco, abito lì vicino a Brosetti, al lago di Como, mi ha telefonato dicendo: vieni a salvare,
1: che sono col viceministro della Cambogia.
0: Ha dovuto fingere
2: che c'è qualcosa di urgente, cose di questo tipo. Allora sono arrivato lì e l'ho salvato.
1: Cioè, lei ha detto: Matteo, devi venire via perché c'è
0: da salvare la patria.
2: Sì, come ha detto, urgente,
1: e l'ha portato via dal Forum Ambrosetti,
2: dalla cena del Forum Ambrosetti.
1: Che mattacchioni. Senta, ma scusi, signor Borghi, non è che siete d'accordo per caso con Ilaria Salis di AWS, che vuole abolire la parata del 2 giugno?
2: Ma no, ma per carità,
1: ci ha pensato un attimo,
2: ma secondo me i militari ci tengono,
1: sì, militari
0: ci tengono.
2: I militari credo che ci tengono alla
1: loro
2: parata.
1: Sì. Però loro, lei militari, certo. Andato,
0: no?
1: No, dico sì, ma lei, dico, voi della Lega, non è che volete abolirla la parata?
2: Ma no, figurati.
1: Sicuri?
2: Assolutamente.
1: Chiedevo.
2: Che sia per la gente, cioè nel senso non esattamente per il fatto che ci sia il sottosegretario, il viceministro.
1: Ma quelli c'erano, quelli c'erano. No, mancava Salvini, dico. Però la brillante Belli stava dicendo che a proposito di militari, il generale Vannacci non c'era, perché si figuri che qualcuno dice che Salvini non è andato perché non c'è andato Vannacci, ma figurati cosa arrivano a pensare. Incredibile.
2: Ma non credo neanche che fosse che anche lui. Suppongo che Vannacci sia nella mia stessa condizione, cioè vale a dire, dubito che sia stato invitato.
1: No, Vannacci stava a Bruxelles comunque ed era contrario ad andare a prescindere.
2: Comunque, anche se fosse stato qua a Roma, probabilmente non l'avrebbero invitato, cioè nel senso non è fisicamente una delle cariche che normalmente sono invitate in questa roba qua. Anch'io sono membro del COPASIR, che è una bella roba, ma non invece mi risulta che invitano quelli della commissione, il presidente senza dubbio, ma invitano quelli della commissione difesa.
1: Però al concerto ieri sera poteva andarci, perché c'era un po' di gente, non l'avevano invitata comunque, nemmeno ieri sera.
2: Ma non sapevo nemmeno che c'era il concerto.
0: Scusa,
2: tu mi stai dicendo il concerto, ma io non sapevo neanche che ci fosse.
1: Ma la festa della Repubblica, 80 anni, come l'ha festeggiata lei, signor Borghi, ieri, la festa della Repubblica, gli 80 anni della Repubblica?
2: Guarda, non mi sono mosso da casa a Milano e l'ho festeggiata con una pizza. Allora, abbiamo ordinato io, mio figlio, mia moglie, questo tipo, siamo andati giù a prendere una pizza.
1: Non sarà stato un po' troppo come festeggiamento, signor Borghi? Scusi, le chiedo, magari un po' esagerato.
0: In famiglia, dai.
1: Lo so, però.
2: Che devo fare comunque.
1: Che pizza?
2: Mi sarebbe anche piaciuto provare a fare due giorni via, magari anche solo al lago, mi verrebbe a dire, perché poi mia moglie lavora tantissimo in questo periodo.
1: Scusi, che pizza ha mangiato per festeggiare gli 80 anni? Repubblica ieri,
2: io la prendo sempre a salame piccante.
0: Salame piccante.
1: Proprio, e anche ieri l'ha presa con la birretta.
0: Anche
1: o...
0: Margherita, che era tricolore.
1: No, Coca-Cola. Quindi zero o quella normale?
2: No, quella normale.
1: Normale, normale.
2: Bottiglietta di vetro, bottiglietta di vetro nel frigo.
0: Ecco.
1: Bravo. Senta, cosa ne pensa della risposta dell'Europa alla richiesta della flessibilità sullo scostamento di bilancio?
2: Adesso sono contento. Quella roba lì sembrava impossibile. No, non si fanno così questo tipo. Invece, forse alzando un pochettino la voce, anche grazie al fatto che abbiamo fatto una manifestazione per far vedere che eravamo decisi su questo tema, qualcosa sembra muoversi. Io, che dell'Europa non mi fido, aspetto però di vedere che cosa si può fare, perché non vorrei mai che dicessero si puoi spendere ma solo per i monopattini, ecco.
1: No, puoi spendere solo per gli investimenti green, no?
2: No, beh, per gli investimenti green anche lì dipende che cosa diamo in cioè, se mi dicono puoi spendere per esempio per avviare il lavoro sul nucleare e similari, quello non mi dispiacerebbe.
1: Comunque, scusi, non ha letto la risposta. Guarderemo. Ok, all'uso della clausola di salvaguardia per l'energia e Italia resta in procedura.
2: Sì, ma non c'è ancora scritto niente, nel senso che va bene la risposta. Io voglio vedere il dettaglio perché poi dopo. Però già così sono contento, quantomeno per il fatto che quello che sembrava il tabù, no l'Italia non può spendere, non può dire, non può fare procedure di infrazione, cattivi, dito puntato, ecco che invece, insomma, dopo un pochettino di voce un pochettino alzata,
1: ma li abbiamo spaventati col safe,
2: che non potevano succedere, ci sono.
1: Li abbiamo spaventati col safe quando abbiamo detto che non prendiamo 15 miliardi, ne prendiamo 5 di prestiti?
2: Ma io spero che non si prendano anche quegli altri 5, perché quella è un'altra roba che voglio vedere. Perché
1: è diventato pacifista anche John Lennon.
2: No, ma non è questione di essere pacifisti, anzi, ma spendetene pure, cioè io gli dico anche all'amico Crosetto, ma che spenda pure doppio per quanto mi riguarda, se mi dicono che ci vuole invece di 5, ce ne vogliono 10 perché le forze dell'ordine, perché così, ma bene, va benissimo. Quello che non mi va bene è regalare dei soldi all'Europa e soprattutto farci indebitare con l'Europa a condizioni vantaggiose. Ma anche se fosse per l'erba,
1: su qualunque cosa l'erba nel senso
2: l'erba è giusto per capire perché questa qui è una roba su cui ci tengo, un prestito prima di farlo uno non può guardare cosa sono le condizioni.
1: Le condizioni, certo. E signor Salvini, signor Borghi, scusi, ci ho sempre messo Salvini. Grazie. Ci saluti Salvini se non è troppo impegnato a lavorare al Ministero, signor Borghi.
2: Sì, credo che sia il Ministero. Comunque ve lo saluto volentieri.
0: Grazie.
1: Questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che ti saluta volentieri. GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.

0: ore 14.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli. Bruxelles dice sì alla richiesta di flessibilità fiscale avanzata dall'Italia per affrontare la crisi energetica. Lo ha annunciato il commissario all'economia Dombrovskis. Si potrà estendere la clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo le misure per la transizione e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. Nello specifico, fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 27 e 28, con un limite cumulato pari allo 0,6% nei tre anni. Soddisfazione ha espresso il ministro dell'economia Giorgetti. Il conflitto Stati Uniti-Iran. Trump afferma che Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari e, sempre in un'intervista al Washington Post, conferma la lite con Netanyahu per l'escalation in Libano. Intanto un drone iraniano ha colpito il terminal passeggeri all'aeroporto del Kuwait, un morto e diversi feriti, un attacco sferrato in risposta a quello americano nella notte su Keshem, l'isola strategica per il controllo di Hormuz. E ancora attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina. In visita a Kiev il segretario generale della NATO Rutte insieme all'intero Consiglio Atlantico. Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. Colpito anche un terminale petrolifero di San Pietroburgo, dove si è aperto il Forum Economico Internazionale. Resta in carcere Ulas Demir, il manager turco della sede italiana del colosso statunitense Caterpillar, al centro di un'indagine sullo sfruttamento dei lavoratori indiani impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. L'uomo era stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre cercava di lasciare l'Italia insieme alla famiglia. Uccisa dal marito nel Catanese, i suoi organi salvano 5 persone. La 49enne Alessandra Bruno, massacrata a Mister Bianco, è deceduta il 1 giugno. Dopo giorni di agonia aveva espresso il consenso alla donazione al momento del rinnovo della carta d'identità. Gli organi prelevati all'ospedale Garibaldi di Catania sono stati trapiantati su pazienti in Sicilia e in altre regioni. Chiudiamo con il tennis al Roland Garros, 3 italiani ai quarti. Tra poco ad aprire i giochi Flavio Cobol in campo contro il canadese Ogier Aliassim. Radio cronaca diretta su Radio 1 Sport e stasera il derby azzurro Berrettini Arnaldi a partire dalle 20:15. Radio cronaca su Radio 1 in simulcast su Radio 1 Sport. È tutto, prossimo GR alle 15.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Un giorno da pecora.
5: Francesca Fornario presenta Un giorno da pecora, l'unica trasmissione che fa l'alcol testa agli ospiti. Deputato di Futuro Nazionale con Vannacci, Emanuele Pozzolo, accosti.
6: Io sto benissimo.
5: Dove sta andando? Non è andato alla parata del 2 giugno?
6: No, io ho fatto legna per l'inverno.
5: La legna? Ah, per il veglione di Capodanno. Quest'anno fate a legnate invece che a pistolettate.
6: Mi piacciono le armi, ma non i fuochi d'artificio.
5: Lo so che le piacciono le armi più che i fuochi d'artificio, però al veglione meglio i fuochi d'artificio, no? Soffi qua.
6: Preferisco l'apertura della bottiglia di champagne.
5: Preferisce l'apertura della bottiglia di champagne? Pozzolo, cosa che sono le 2 di pomeriggio, dai. Poi la festa della Repubblica. Doveva andare alla parata, non c'è andato nessuno in rappresentanza di Futuro Nazionale.
6: A differenza degli altri partiti, Futuro Nazionale si fa rappresentare dal popolo.
5: No, guardi che è il contrario, Pozzolo. Sono i parlamentari che rappresentano il popolo, ha capito?
6: Ma abbiamo bisogno di rappresentanti. C'è il popolo che rappresenta. Gli italiani festeggiano la festa della Repubblica. E quindi
5: voi a fare la legna?
6: Evviva Dio, no?
5: No, Pozzolo, mi pare un po' su di giri. Facciamo il test. Allora, guardi qua. Oltre a lei, i parlamentari passati con Vannacci sono 3. 1, 2, 3. Lei quanti ne vede?
6: Decine e decine.
5: Eccala.
6: Non ho il pallottoliere sotto mano.
5: Ma è lei che vede doppio. Dove stanno queste decine e decine di parlamentari che passano con Vannacci?
6: Dovremmo mettere i cancelli blindati.
5: Pozzolo, piano con quello champagne. Ma poi dico, un partito che si chiama Futuro Nazionale non va alle feste nazionali?
6: Come dire, scappa un po' la frizione a sinistra, no?
5: Scappa la frizione a sinistra a chi? Ma dove va? Pozzolo? La frizione! Eccala, ha distrutto il SUV. Pozzolo sta bene?
6: Sto benissimo.
5: Oh, occhio che così quest'anno mica ci arriva a sparare al panettone.
4: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
0: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, ricordiamo che Emanuele Pozzolo ieri, dopo che è stato da noi, ha avuto un incidente stradale in macchina da cui però è uscito illeso, no? Lo dico perché così magari qualcuno aveva collegato le due cose e non c'era nessun legame, ieri che era il 2 giugno.
2: Invece oggi è mercoledì 3 giugno su Rai Radio 1.
0: Sì, 3 giugno, adesso diciamo giugno. Date a caso così, senti cosa dice
2: il 3 giugno.
0: Il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro degli esteri Antonio Tajani, oggi è il...
1: 31 febbraio.
0: 31 febbraio, bella, una delle giornate più belle dell'anno.
2: Ma
0: quanti
2: perché?
0: Giorni sono passati? Perché Tajani è così, c'ha l'ottimismo dentro.
2: Lì.
7: Possiamo sì, cambiare tema, veramente.
0: Non lo so, presidente, guardi, è Tajani che c'ha quel gusto lì un po' retro
7: mi
0: del
7: mette
0: 31.
7: L'ansia.
0: Lo so,
2: sì, è comprensibile, è comprensibile.
0: Però il 31 febbraio
2: però
0: è passato.
2: Lui poi non esiste il 31, ricordiamolo.
0: Cioè, è un po' quella la caratteristica.
8: 1317.
0: No, un attimo, presidente, no. Io volevo ancora chiederle quanti giorni sono passati dall'inizio del governo Meloni.
8: 1317.
0: No, no, questo è quello di ieri, se non può ripeterlo tutti i giorni perché
8: 1319.
0: No, ma come? Me ne ha saltato uno, scusi, da 17, il giorno dopo 1317.
2: No,
0: quello era no. Ieri. Era quindi oggi, se oggi... ieri era 17, oggi no, è di...
8: 1319.
0: No, 18 oggi, scusi, ma presidente, vabbè, quanti sono?
2: Sono 1320 giorni dire, quindi, dall'insediamento del governo Meloni.
0: Niente, ieri numeri a caso in libertà.
2: A caso, a bambere un po' detti così. Tutto,
0: esatto, ma e quindi quanti ne mancano a diventare il governo più lungo della Repubblica?
9: Oltre 50 miliardi.
2: No,
0: 50 miliardi di cosa? Di ore, di secondi, di giorni? Sarà un po' meno, guardi, tra poco diventa il secondo governo più lungo.
9: 5 miliardi.
2: No,
0: ha detto 50,
2: no.
0: Vai, però sta scendendo, scende
2: sì,
0: ancora un po'.
2: Sì, però di più.
0: No, di meno.
9: 30. 5
2: miliardi. Deve scendere
0: 30,
2: di più.
0: No, 30 cosa? 30 miliardi
9: 27.
0: O 30? Ma 27 giorni, no, di
9: circa
0: più di 27.
9: 17.
0: No, vabbè, niente, vabbè, non so 17,
2: dai,
0: non ci indovina mai.
2: Caso.
0: Quanti sono?
2: Mancano 93 giorni per diventare il governo più lungo della storia della Repubblica. 93.
0: Anche dimenticare, a suo modo,
2: sì,
0: è un modo di dimenticare.
2: 93 giorni, pochi,
0: giorni. Pochi, beh, dipende, se ti sono 93 giorni proprio senza mangiare sono tanti, oppure se invece sono 93 giorni di vacanza, beh, dipende, è molto soggettivo. Ma adesso siamo in diretta da Milano e da Roma, a Milano non c'è la Buiocam, quindi chi c'è con noi oggi?
2: Chi c'è?
7: Ecco a voi!
0: Chi c'è? Chi è?
10: Oggi c'è Pedro Sanchez.
0: No, Pedro Sanchez sta in Spagna.
10: Diego Velasquez.
0: Beh, così costruiamo qualcosa.
10: Jennifer Lopez.
0: Beh, Jennifer potrebbe, c'è un ballo.

0: tutti i tempi, direttore del Fatto Quotidiano.it di Millennium, cofondatore del Fatto Quotidiano, conduttore della Confessione su Rai 3. Signor Gomez, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, non sono il più grande perché sono alto 1,91 m, avevo un collega che Zeppelloni che era più alto di me.
0: Al Corriere, anche dove, di, giornale, dove
1: anche
0: era?
1: Gente, sì. Anche colleghi di 2 metri.
0: No, ma non ho detto il più alto, ho detto il più grande nel senso proprio dal punto di vista giornalistico. Ce l'abbiamo fatta, è riuscito
2: Ciao,
0: a entrare.
2: Benvenuto.
0: Perché è stato...
1: Benvenuto alla Rai, non mi voleva più perché sono stato mezz'ora ad all'ingresso. Aspettare perché non c'era il passo.
0: Ma giustamente, perché quei dei pericolosi.
2: Chissà perché. Chissà perché.
0: Beh, perché questi pericolosi giustizialisti nel nuovo corso della Rai non li facciamo più entrare, giustamente.
1: Mi sembra giusto.
0: Senta, signor Gomez, ha già mangiato?
1: Sì, ho mangiato.
0: Ma è vera quella leggenda dello stracchino tutti i giorni?
2: O lo stracchino
1: no,
2: al giorno.
1: È passata perché ingrassavo troppo.
0: Ma come, con lo stracchino?
2: Con lo stracchino.
1: Beh, non solo con lo stracchino, aggiungici anche mezzo chilo di yogurt.
0: Ma, ho capito, però.
2: Dai, quindi però sono dosi un po'. No,
0: sì, dosi da cavallo.
1: No, ero ancora molto più sportivo di adesso, parliamo di 15 anni fa. Cioè. Adesso sono bravo, ho mangiato un pescetto ai ferri.
0: Ai ferri.
2: Che bravo, che pescetto. Spigola, orata.
1: Una spigola.
2: Una spigoletta.
0: Ma quindi è passato alla dieta così perché diciamo del
1: perché il tempo passa,
0: il sessantenne purtroppo, che si rincoglionisce e cerca di stare bene col fisico.
2: No, che si rincoglionisce, bisogna stare sì. In forma, no, non
0: sì,
2: perché
0: certo.
2: È uno scemo non, ma perché sì
1: no ma mi rincoglionisco, sicuramente è vero,
0: esatto, anche accettare il tempo che passa,
1: sì, purtroppo sì.
0: Allora, sì, è una brutta,
1: però è un modo per vivere a lungo
0: certo. Questo il pescetto,
1: il pescetto aiuta.
0: Ma l'ha fatto lei il pescetto?
1: Sì, un pesce al giorno, lei va al medico di torno, dice va così, se
0: sì,
1: non
0: più o meno, più o meno.
2: Non ma era scusi, così, ma va bene.
0: Si è cucinato il pescetto, come se l'è fatto?
1: Beh, me lo sono fatto alla ferri, piastra, sì, alla piastra, un pescetto.
0: Un po' di verdura.
1: Un po' di verdurine e basta.
0: E basta, e però diciamo a posto.
2: E mangia sano.
0: Ma mi fa un po' di attività fisica, atletica?
1: In questo momento no, perché mi hanno operato di stenosi alla spina dorsale, ho ancora una cicatrice lunga 10 centimetri e credo che ricomincerò fra una settimana.
0: Ah, che grande notizia che possiamo dare in esclusiva.
2: Caspita,
0: al paese.
2: Però, va tutto bene, sì.
1: Sì.
0: Beh, si inizia tra una settimana a far cosa?
1: Cicletta. Si inizia piano.
0: Pian piano.
1: Però mi assicura che fra un mese e mezzo posso tornare a correre.
0: A correre, che bello. Senta, ce li ha sempre i calzini a righe o anche quello fanno parte del passato con lo stracchino?
1: Non proprio del passato, ma li metto meno. Adesso a puntini.
0: È passato ai calzini a puntini. Perché, scusi, è passato dalle righe ai puntini? Se glielo posso chiedere, non è una cosa troppo personale, signor Gomez. No,
1: perché si nasce incendiari e si muore pompieri.
0: Certo, i pompieri vanno più a puntini.
1: Esatto.
2: Anche io l'avrei detto. Sì.
0: C'è lei dice che le righe.
2: Sì.
0: Puntino... Cioè le righine sono più rivoluzionarie, le righine dei puntini?
1: Sì, decisamente.
0: Si è imborghesito?
1: No, spensi un po', la cravatta punta di spillo, chi la portava?
0: Berlusconi. Certo. E chi porta la cravatta a righine?
1: Pochi ormai, la regimenta la portano in pochi.
0: Lo so. Senta, è andato ieri al Quirinale alle celebrazioni degli 80 anni?
1: No, non sono andato.
2: Ma non è stato invitato?
1: No, ho visto inviti.
0: Non è che vuol dire che non l'hanno invitata.
1: Quindi non l'ho visto inviti e non mi hanno invitato.
0: Quindi non è andato perché non l'hanno invitata.
1: Sì, ma probabilmente non sarei andato lo stesso perché sono convalescente.
0: Ah, certo, sì, non perché...
2: Ecco. Non perché devi lavorare come Salvini che doveva lavorare, ha detto.
1: Lavora?
0: Sì, certo, così, fa il ministro dei trasporti e vicepresidente del Consiglio. Adesso
1: ah, sì, esatto.
2: E ieri non è andato perché doveva per l'appunto lavorare.
0: Ma e negli altri anni era andato lei a...
1: Sono andato, i ricevimenti li ho fatti alcuni, non tutti perché certe volte, però qualche duro l'ho fatto.
0: Ma e del fatto chi è andato ieri?
1: Non ho la minima idea.
0: Travaglio?
1: Non credo perché non è mai andato a Quirinale.
0: Ma non lo invitano neanche, non
1: lo so.
0: Però direttore...
1: I direttori di solito li invitano tutti.
0: Beh, adesso Mattarella sicuramente non lo voleva vedere in questo periodo, no?
1: Ma forse sempre, no?
0: Sì, no, beh, adesso di più del solito, no? Adesso c'è cioè, nel senso.
1: Sì, ma Marco non sarebbe mai
0: andato, no?
2: Ce lo vedo poco, francamente. Non ce lo vedo poco.
0: Ma invece, politicamente, secondo lei, Salvini perché non è andato ieri alla parata del 2 giugno?
1: Perché ha le sue posizioni molto forti sull'Ucraina, sul conflitto, eccetera, non voleva probabilmente farsi vedere invece in una parata in cui non sfilavano, da quello che ho letto, non l'ho vista in televisione, semplicemente le nostre forze armate, ma anche molto materiale bellico, brutto.
0: Ma che era che materiale per difendere il nostro paese se ci dovessero attaccare? Che legame c'era con la guerra in Ucraina o con... No.
1: Ma io i droni non li avrei portati in parata. Se davvero li hanno portati. Mm-hmm. Perché i droni vengono, poi lo sappiamo, usati non solo in campo di battaglia, ma spesso li abbiamo visti utilizzare per i civili.
0: Ma secondo
1: poi
0: lei...
1: io difendo le forze armate, assolutamente, eccetera. Però io i droni, se come ho letto sono stati portati, non li avrei portati.
0: Ma secondo lei voleva imitare Vannacci, che non è che ha detto che non sarebbe comunque andato?
1: Beh, certo, c'è una concorrenza da questo punto di vista, questo è evidente.
0: E lei, se dovesse andare a cena, andrebbe con Vannacci o con Salvini?
1: Cioè, con Salvini sono stato più volte.
0: A cena?
1: Cena, cena o pranzo, perché... faceva il consigliere comunale a Milano.
0: Ma che c'è, non è che lei va a pranzo o a cena con tutti i consiglieri comunali di Milano?
1: Con molti, mi è capitato quando facevo il cronista a Milano.
2: Comunque con Salvini con Salvini
1: Ma con Vannacci certamente, io faccio il giornalista, vado a cena con chiunque, voglio dire, mi interessa conoscere le persone.
0: Anzi, soprattutto quelle delle diverse è meglio di solito.
1: Assolutamente.
0: Senta, quante volte le hanno chiesto, signor Gomez, dove ha lasciato Mortizia?
2: Tante? Pensa che io ci ho messo un po' a capirla questa. Pensa come sto.
0: Perché chi non lo sa, Gomez è il marito di Morticia nella famiglia Adams. E che tra l'altro in questo ruolo si troverebbe benissimo al governo adesso.
2: Sì, da quello che dice Renzi, no?
0: Sa che Renzi ha detto che il governo è la famiglia, questo è come la famiglia Adams.
1: Ma no, Renzi è bravo anche a fare opposizione, è meno bravo di solito quando va al governo.
0: Vabbè, è quello tutti però. Mi dice uno più bravo di quando è stato al governo rispetto a quando stava all'opposizione? Nessuno. Troppo è molto più facile stare all'opposizione.
1: No, certo, è molto più facile, però. Insomma.
0: Chi è uno più bravo che è stato all'opposizione? Cioè, che ha fatto meglio quando era al governo di quando stava all'opposizione?
1: Sì, però ci sono vari livelli di fare male.
0: Sì, certo. Chi è quello che ha fatto peggio rispetto...
1: No, questo non me lo faccia dire, perché possiamo, se andiamo nella notte dei tempi, possiamo iniziare da Andreotti, Craxi, andare avanti, no?
0: Beh, ma Andreotti è stato mai l'opposizione, scusi.
1: No.
0: Ecco, quindi non me lo ricordo.
1: Craxi ha portato i socialisti al governo.
0: Andreotti all'opposizione. Senta, Peter Gomez, cioè che sembra un nome... Io addirittura ho convinto che Thomas Mackinstall fosse un nome d'arte al fatto. Ma dico, Peter Gomez è proprio il suo nome e cognome vero?
1: Io mi chiamo Peter Gomez Omen. Mi chiamo Peter perché sono nato per caso a New York e il prete non riusciva a dire Pietro sostanzialmente.
0: Ma come per caso a New York?
1: Miei lavoravano a New York e poi quando avevo tre anni sono tornato in Italia.
0: Quindi non per caso, che passavano da New York e poi hanno fatto uno scalo tecnico.
1: Casualmente, non sono cresciuto negli Stati Uniti, sono italianissimo.
0: E quindi volevano chiamarla Pietro Gomez?
1: Sì.
0: E il prete?
1: Peter.
0: Vabbè, come
2: e Omen?
1: Omen è una parte di cognome che dovrebbe essere di origine portoghese. Quello che so, quello che mi raccontava mio padre e mio nonno, io non sono esperto di alberi genealogici, i Gomez Omen arriverebbero in Italia nel 1500 con i Papa Borgia, come tutti, come tutta una serie di spagnoli.
0: Ma quindi Gomez è spagnolo o portoghese?
1: Gomez è spagnolo.
0: Spagnolo.
1: Omen sarebbe più portoghese.
0: Quindi un po' spagnoli e portoghese. Lo sa parlare lo spagnolo?
1: Male, ma parla molto male.
0: Beh,
1: male.
0: Più bello lo spagnolo dell'italiano, no?
1: Molto musicale.
0: Le piace invece Pedro Sanchez?
1: Pedro Sanchez dà dei risultati, devo dire, straordinari dal punto di vista economico.
0: Però giustizialisti, come siete voi del fatto...
1: No, io non lo so se sia colpevole o innocente. So che è paradossale, io ho casa alle Baleari.
0: Ah, però, dove?
1: A Ibiza.
0: E va a fare Ibiza...
1: No, non vado a fare Ibiza by night. Avevo una figlia molto piccola che abbiamo trovato questo posto in un'urbanizzazione, quindi c'era la piscina, c'era vicino il supermercato.
0: Andava Ibiza per sua figlia, certo.
1: No, io prima andavo Ibiza per il fatto miei.
0: E faceva i drittoni?
2: Che sono
1: quando
2: i drittoni?
1: Molto ragazzo.
0: I drittoni sono quando uno non va a dormire. Cioè...
1: Quando ero molto ragazzo, sì.
2: Cioè, tipo spiaggia, notte spiaggia.
1: 25 anni.
0: Ma dove andava?
1: Ovunque, qualunque posto lei possa pensare.
0: La discoteca, quella più famosa di Ibiza.
1: Ma no, lì la più famosa, celebre, è il Pacià. Ma tenga conto che all'epoca mia...
0: Io sono andato avanti, mi sono addormentato.
1: All'epoca mia ancora si potevano
0: che
1: fare le feste.
0: L'epoca sua?
1: Gli anni 80.
0: Gli anni 80.
1: Erano ancora permesse le feste di spiaggia, i full moon party, queste cose.
0: E lei faceva i full moon party?
1: Mi è capitato.
0: Ma qui droga di tutti i generi?
1: Io no, però droga di tutti i generi.
0: Cioè lei andava a Ibiza a fare questi festoni e niente?
1: No, canne sì.
0: Vabbè, ma le canne uno si faceva al Parco Sempione, scusi, a Milano, senza andare a Ibiza, Ushuaia, cioè dove è andato? Le discoteche.
1: Amnesi, allora, eccetera.
0: E ballava tutta la notte?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Ballava sino alle...
1: No, magari potevo fare anche alle 6 del mattino, ma non è che ballavo tutta la notte.
0: Cosa
1: appunto,
0: faceva sino alle 6 del mattino?
1: Se va in gruppo, ma con delle ragazze, c'hai molte cose da fare fino alle 6 del mattino. Mi dica che lei non ha mai fatto le 6 del mattino.
0: Poco,
2: basta guardarlo e uno dice
0: poche volte,
2: no.
0: Esatto. Ma infatti, e anche perché a Ibiza, a Pacià, per esempio, si entra un'ora che è impressionante, no? Si entra, aprono, credo, non so, dopo mezzanotte.
1: Aprono un po' prima, ma poi si entra. Però mi sta chiedendo delle cose del passato.
0: Ma è mai andato col travaglio? Ibiza?
1: No.
0: Ah, cavolo, potrebbe portarlo a Ibiza con Scanzi?
2: Ma ce lo vorrei vedere.
0: No. Non lo so, ma ci vado anche con me.
1: Beh, ma io potrei andare con chiunque, visto la vita che faccio adesso a Ibiza. Spiaggia nel nord, pranzo, cena, punto e basta.
0: Basta.
1: Poi a letto.
0: L'anziano Gomez, ma ha avuto delle fidanzate a Ibiza? Sì.
1: Delle amiche.
0: Amiche.
2: Amiche.
0: Senta, a proposito di Ibiza...
1: Sì.
0: Oggi la Procura di Milano ha detto che sul caso Minetti.
1: Procura generale
0: Milano, che tutte le inchieste del Fatto Quotidiano su il caso Minetti non avevano nessun
1: fondamento.
0: La Minetti non ha mai cambiato vita, è giusta stata dare la grazia. Il bambino che aveva adottato aveva bisogno delle cure della madre. Quindi avete sbagliato tutto voi del Fatto.
1: C'è un particolare in quel comunicato.
0: In quel
1: comunicato si scrive che non abbiamo fatto la rogatoria perché secondo loro perché non si poteva fare, e quindi non hanno sentito la testimone che noi abbiamo intervistato, non hanno fatto altri atti di indagine se non appoggiandosi all'Interpol, ma hanno stabilito sulla base delle indagini difensive e di qualcuno che hanno sentito che non è vero quello che aveva detto la testimone a noi e anche in televisione, che è un po' curioso. È vero che non era un'indagine penale, ma io non avevo mai visto in tutta la mia carriera un'indagine che si fa per stabilire se uno ha detto a un giornale o in televisione delle cose vere e non viene interrogato.
0: Ma quindi rimanete della stessa posizione, cioè che la grazia...
1: ...diritto sulla base delle indagini difensive e di qualcuno che hanno sentito che non è vero quello che aveva detto la testimone a noi e anche in televisione. Che è un po' curioso, è vero che non era un'indagine penale, ma io non avevo mai visto in tutta la mia carriera un'indagine che si fa per stabilire se uno ha detto a un giornale o in televisione...

0: preciso. Al di là della decisione di graziare Nicole Minetti, è una decisione che ha creato enorme sconcerto nell'opinione pubblica, perché è una decisione che è stata scoperta per caso, perché era stata tenuta segreta inizialmente per motivi legati alla presenza di un minore. Dopodiché abbiamo avuto le notizie, le abbiamo raccontate con nome e cognome, e prendiamo atto che queste notizie non vengono considerate vere senza che vengano sentite la fonte delle notizie. Curioso.
1: Ma adesso finisce qui o ci sarà...
0: Le inchieste del fatto non finiscono qui.
1: Beh, questo è uno spot. Le inchieste del fatto non finiscono qui. Abbonatevi al fattoquotidiano.it, che ci mancava solo quello di sotto pancia. Adesso con noi c'è...
2: Chi c'è?
1: Chi c'è? Adesso c'è qualcuno, eh.

0: Angelo Bonelli,
1: portavoce di Europa Verde, leader di Alleanza Verdi e Sinistra. Signor Bonelli, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Tutto bene? Avete passato una buona festa della Repubblica?
0: Noi sì.
1: Allora, innanzitutto, poi le domande le facciamo noi, signor Bonelli, scusi, non entri nella nostra vita privata
2: provato,
1: in questo modo.
2: Provato,
0: vabbè, comunque eravamo in onda,
1: certo,
0: noi non abbiamo
1: perché noi lavoriamo, signor Bonelli. Senta, in studio con noi oggi c'è Peter Gomez, vi conoscete?
3: Sì.
2: Certo, saluto il direttore.
1: Siete mai stati a Ibiza insieme?
3: No,
2: assolutamente. Io non sono mai stato in vita mia a Ibiza.
1: Ah, ecco, ma
3: male perché è un'isola bellissima. Tutti pensano che sia un'isola di discoteche, un'isola di spiagge straordinarie e
1: ma
3: boschi.
1: Perché Bonelli è un radical chic, quindi a Bonelli non ci va a Ibiza, vero?
2: Sono là radical chic, dai, ma che
1: no, ma perché non è mai stato a Ibiza, scusi, signor Bonelli?
2: Ma perché non ho avuto l'occasione, non è che posso girare tutto il mondo, insomma.
1: No, certo. Ma a Formentera
2: capiterà.
1: È stato?
2: No.
1: Ah, neanche, no, proprio non le piace le Baleari.
0: No, non gli piace certo. Il genere.
1: Ma scusi, signor Gomez, è meglio Formentera o Ibiza?
3: Io preferisco, è più bella Formentera, ma preferisco Ibiza perché è un'isola grandissima
1: certo.
3: Dove puoi fare miliardi di cose e non sei costretto in una lingua di terra.
1: Certo. Senta, signor Bonelli, dov'è in questo momento?
2: Nel mio ufficio, alla Camera dei Deputati.
1: Ah, ha fatto il ponte?
2: Non, che senso il ponte? No, sto studiando... No, il ponte lo fa Salvini, ma non nemmeno penso che ci
1: no, ma quello sullo stretto, ma no, il ponte della vacanza. Questa è la domenica, lunedì.
2: No,
1: cioè,
2: ho inteso, mi scusi.
1: No, si figuri, no, non faccia il freddo.
0: Malignetto, un po' malignetto.
1: Signor Bonelli, ieri lei non è andato alla parata del 2 giugno perché non era invitato, giusto?
2: No, non era invitato, no.
1: Perché diciamo i leader dell'opposizione non sono invitati e la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis ha detto che la parata del 2 giugno andrebbe cancellata, è d'accordo signor Bonelli?
2: Mai in questa modalità no, devo dire, penso però che invece una riflessione sul fatto che il 2 giugno non possa essere una manifestazione di espressione muscolare e militare, questo sì, insomma, cioè, nel senso che noi dobbiamo pensare che in un momento difficile che stiamo vivendo, dove si spende solo esclusivamente in armi, le guerre aumentano, forse dire che ci poniamo in una maniera diversa, assolutamente sì. Del resto fu anche Sandro Pertini.
1: Che l'ha sospese.
2: Pertini, prego?
1: Sospese la parata?
2: Sì, ma voglio dire, io sono molto laico da questo punto di vista. Penso che la questione principale in questa fase del mondo è che dire che dovremmo a diminuire drasticamente gli investimenti sulle spese militari e pensare più alla pace, perché per me con la pace.
1: Ma non ho capito però, signor Bonelli, sulla parata, cioè se lei la cancellerebbe come dice Ilaria Salis o la modificherebbe
2: la trasformerei
1: come?
2: Dando una rappresentazione di quella che è oggi l'Italia, un'Italia che è fatta ad esempio di chi fa funzionare la sanità pubblica, dai nostri cooperanti che lavorano nel mondo per garantire l'accesso all'acqua in tante altre parti del mondo, insomma la nostra Repubblica
1: toglierebbe la sfilata delle armi, diciamo.
2: Ma io non sono per abolire l'esercito, se è questo che mi vuole per dire.
1: Proprio la sfilata. Se volevo chiedere, se voleva abolire l'esercito, le avrei chiesto.
2: Mi vuole far dire cose che...
1: Le ho chiesto, se Bonelli, una domanda, chiedo.
2: Ma io
1: perché...
2: ho risposto, gli ho detto che la trasformerei, questo non significa che leverei e abolirei la parata, ecco. Trasformerei...
1: No, non ho chiesto,
0: ma trasformata come?
1: Se comunque nella sua idea di parata del 2 giugno...

0: nel modo in cui lei la vorrebbe trasformare, ci sarebbe spazio anche per gli armamenti che sono sfilati ieri, cioè i droni, il sottomarino maiale, tutte queste cose, il robot, tutti gli armamenti che sfilano normalmente nella parata del 2 giugno. Questa era la domanda.
1: Ho spiegato, la trasformerei, li metterei in una misura strettamente minore, perché non penso che debba esserci una prova muscolare della forza militare che appartiene a una modalità del secolo scorso.
0: Quindi per pochi...
1: queste cose le vediamo molto a Mosca, le vediamo quando ci deve essere sempre questa prova muscolare. E ripeto, da questo punto di vista non sono di quelli che dice che l'esercito deve essere abolito.
0: No, no, ma nessuno voleva abolire l'esercito, certo. Senta, signor Bonelli,
1: no,
0: poi ieri sera...
1: c'è qualcuno che lo vuole, insomma.
0: Chi è che lo vuole abolire l'esercito?
1: Non lo so, dico io, però esprimo una posizione chiara per evitare assolutamente nessun tipo di dubbi.
0: Certo, ne avete parlato con Fratoianni, sì, vi siete visti ieri sera al concerto, alla festa davanti al Quirinale?
1: Cioè, sei preoccupato che non ci siamo visti, eh?
0: Com'è andata ieri sera? Era un po' umido alla fine,
2: Com'era la festa, com'era?
1: È bella, molto bella, diciamo... Diciamo una bella trama dal punto di vista anche dei video storici che sono stati rappresentati dalla resistenza
2: lunghetta? Un po' lunghetta?
1: Ma è durata due ore e mezza.
0: Chi ha visto lei ci saluta sempre in quei momenti lì, insomma, ha visto qualcuno che l'ha fatto particolarmente piacere, signor Bonelli, in piazza ieri?
1: Ma insomma c'erano tante persone. Devo dire che
0: 2700.
1: Ho visto tanti prego?
0: 2700 persone c'erano, sì.
1: Ma non pensavo che fossero così tante, mi sembravano un po'
0: di
1: meno.
0: Le ha contate?
1: Comunque, no, francamente, Lauro, non sono attrezzato, questo bisogna chiedere alla questura che ogni
0: ma
1: tanto...
0: Non è la manifestazione, quello, i numeri e le sedi erano chiari. Volevo sapere se ha visto qualcuno che l'ha colpita, c'erano gli sportivi o qualcun altro che ha detto...
1: No, ho visto tanti giovani,
0: certo.
1: Ho visto gli scout, visto dei giovani ragazzi, dei giovani musicisti...
0: Gianni Morandi l'ha visto?
1: L'ho visto
2: dei
1: cantare,
2: giovani.
1: Mi sono fermato a parlare con tantissimi giovani. Sì, è stato molto bello da questo punto di vista. Poi per quanto attiene le autorità ce n'erano tante, insomma c'è uscito uno.
0: Ha visto Fico? Fico l'ha visto?
1: Fico sì, l'ho visto da lontano, stava
0: da lontano.
1: Da me, sì, esatto.
0: Era sempre Fico comunque anche da lontano?
1: Ma non saprei... Insomma,
0: Fico, no, è sempre Fico, scusi, da vicino, lontano è sempre Fico. No, ma poi chi ha visto? C'era Tardelli, Tardelli non c'era, Del Piero.
1: Del Piero c'era Beppe Bergomi.
0: Vabbè, signor Bonelli, è la ripresa del lavoro che l'ha messo un po' di tristezza oggi, che è mercoledì, che sembra lunedì.
1: Ma che tristezza?
0: Ha chiamato
1: qui gli emendamenti, che tra poco c'è il dibattito sul nucleare.
3: È per questo che è triste.
0: Certo, perché...
2: Chi non lo sarebbe?
0: Avete trovato un accordo sul voto, sull'energia, sulle armi?
1: Sì, abbiamo trovato l'intesa tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e AVS, è una mozione molto importante che parla di politica estera e di difesa comune, cosa che la destra non vuole.
0: Tutto il PD non lo so, se tutto il PD, però...
1: Ma il PD l'ha firmata, dopodiché, insomma...
0: Anche Renzi l'ha firmata?
1: Renzi non è nel PD, però...
0: No, dico fuori dal PD, nel campo largo però, signor Bonelli.
1: Ma guardi che l'ha firmata a questo momento PD, Movimento 5 Stelle e AVS.
0: Sapere. Signor Bonelli, grazie, ci saluti. Ma ha detto qualcosa a Ilaria Salis dopo che ha detto quella cosa? No, non vi siete sentiti?
1: Lei è libera di dire quello che vuole, posizione di AVS
0: è chiara. Grazie Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, arrivederci, ci saluti Fratoianni.
2: Ciao.
0: Scusi, a me niente, sono Bonelli.
1: Signor
0: Bonelli.
1: Un saluto a Lauro che lo voglio
0: grazie.
1: Senza condizionatore, però.
0: Esatto, no, che fa un caldo, ha visto quanta gente ha visto le sue frasi sul condizionatore. Arrivederci, signor Bonelli. Salve. Bravo. Senta, signor Bonelli, come sembra oggi un po'...
3: Era un po' mogio oggi. Secondo me lo studio di questi emendamenti l'ha buttato giù.
0: O il fatto che fossero d'accordo nel trovare una mozione centrosinistra.
3: Ma no, questo dovrebbe renderlo allegro.
0: Sì, non lo so, forse la metteva un po' di tristezza. Senta, che rapporto ha con Travaglio?
3: Ottimo. Ci conosciamo dal 1987.
0: 87. Lei tanta roba. Ha lavorato con Montanelli.
3: Io ho lavorato con Montanelli, prima
0: con
3: al Giornale,
0: adesso.
3: Poi alla Voce. Io sono arrivato un po' prima al Giornale, lui è arrivato un annetto dopo, ma lui faceva il corrispondente a Torino.
0: Ma chi è più bravo come direttore, Montanelli o Travaglio, signor Gomez?
3: È bella domanda. È una bellissima domanda.
0: Grazie. Se vuole la può fare anche lei la confessione ogni tanto a qualcuno così.
3: No, beh, assolutamente. Ma io credo Montanelli. Io credo Montanelli.
0: Perché?
3: Che peraltro non era un grande direttore. Però quindi era un direttore che delegava tantissimo. No, Marco è un bravissimo giornalista e anche un grande direttore, nel senso che è bravissimo a dare la linea al giornale e capire qual è l'umore. Non è un organizzatore, ma questo è noto. Io tant'è vero che sono andato 2 anni a Roma per fare il condirettore, per riorganizzare il giornale. Adesso c'è una bravissima vice direttrice, Maddalena Oliva, e mi pare che il giornale lo facciano molto bene.
0: Anche perché appunto tra fare essere un bravo giornalista e fare il direttore,
3: sono due cose. Però Marco ha un'intuizione su... Ragazzi, bisogna ricordarsi che il Fatto Quotidiano è l'unico giornale che aumenta i lettori e gli abbonamenti di mese in mese. Qua perché? Perché siamo più intelligenti? No, perché forse siamo più liberi e diciamo le cose che agli altri non dicono.
0: Senta, e a lei piace fare il karaoke?
3: No, infatti non partecipo mai al karaoke di Travaglio.
0: Però va detto che lei è inspiegabilmente, vediamo nel video, delle rappresentanti di lista nella canzone Ciao Ciao, proprio all'inizio, vediamolo proprio all'inizio.
4: La nostra serata finisce qui e ora la fine del mondo. Ciao ciao!
0: Ah sì, abbiamo tolto la musica perché era troppo bello, poi far vedere la musica come c'è finito all'inizio, perché così poteva essere qualunque cosa.
3: Perché li ho conosciuti una sera a cena, avevo allora una compagna che faceva la discografica. Sono stati anni in cui ho conosciuto tante persone che cantavano.
0: Come hanno pensato a lei questo inizio?
3: Non lo so, l'hanno pensato loro. E io ho detto va bene.
0: Non ha rifiutato come quando ha rifiutato di fare il direttore del TG1?
3: Non ho rifiutato come quando accade, perché no, a me fare l'introduttore a un videoclip non ti mette addosso una casacca politica. No,
0: mentre fare il direttore del TG1 quando glielo proposero nel 2018
3: la metteva, ma come te la mette anche adesso? Perché un conto è fare una trasmissione.
0: Guardi, qua siamo tutti di Radio Meloni, quindi non abbiamo...
3: Ma invece fare il direttore del TG1, per come è la governance della RAI, che prevede, grazie alla riforma Renzi, che decida il governo, automaticamente tu ti metti come giornalista una casacca addosso di quel tipo.
0: Tra un anno si vede direttore del Fatto, direttore del TG1 o ministro?
3: Nessuno delle tre cose.
0: E qual è quella più possibile di queste tre, però?
2: Ministro.
0: Direttore del Fatto, ministro o direttore del TG1?
3: Sono entrambi nel campo dell'impossibile. Sono tre nel campo dell'impossibile.
0: Ma quella meno impossibile? Così, cioè, proprio dovessimo fare proprio così. Il direttore del TG1 gliel'hanno offerto, quindi teoricamente quella più vicino. Direttore del Fatto, non è che Travaglio farà
3: allora,
0: direttore del
3: partiamo
0: Fatto.
3: Partiamo da ministro. Ministro mai, perché io penso che chi fa il giornalista, ma anche chi fa il magistrato, non deve fare politica. Perché? Non perché è vietato dalla Costituzione, ma perché altrimenti tutto il suo lavoro precedente viene interpretato in visione politica e dice allora ha scritto, ha fatto quell'indagine, perché voleva parteggiare per quella parte.
0: Ma gliel'avevano mai proposto di candidarsi?
3: Più volte, a partire dal 1996, in diversi partiti.
0: Che partito?
3: Da destra a sinistra.
0: Quello più a destra chi è stato?
3: Allora era l'Alleanza Nazionale, me l'ha proposto l'Italia dei Valori, me l'hanno proposto la sinistra.
0: Sinistra cosa intende, scusi, la sinistra?
3: Quando si trattava di fare il... mi hanno sondato per fare un candidato, propormi alla coalizione come all'epoca credo delle amministrative, non mi ricordo di che anno, per il sindaco di Milano.
0: Sindaco di Milano? Lo volevamo candidare a sindaco di Milano?
3: No, c'era una parte politica.
0: E lei non ha voluto?
3: No, io non faccio politica.
0: Comunque sindaco di Milano.
2: Vuole essere libero.
0: Chi glielo chiese di Alleanza Nazionale di candidarsi?
3: Ignazio La Russa.
0: Ma era sobrio?
3: No, eravamo nel 1996, io conosco molto bene Ignazio.
0: Certo,
3: perché
0: andava a mangiare insieme, consigliere comunale, vecchiero,
3: perché Ignazio La Russa faceva l'avvocato penalista.
0: Ah, certo.
3: E quindi ogni tanto capitava di mangiare insieme al bar.
0: Certo.
3: A un certo punto, nel 1996, lui ha... non so quanto seriamente,
0: beh, avuto una cosa di troppo,
3: ma no, eravamo al bar di Padova, mi chiese questa cosa.
0: Vuoi fare il sindaco di Milano?
3: Non il sindaco, di candidarmi.
0: Di candidare con l'Alleanza Nazionale. Cioè, e lei è svenuto?
3: Gli dissi di no.
0: Perché? No, vabbè, però l'Alleanza...
3: Allora, in Italia è molto comune che i giornalisti diventino poi politici, ed è uno dei motivi perché la categoria dei giornalisti sì. gode di tanto discredito tra i cittadini.
0: Certo, non solo per quello.
3: Allora chi fa il... Io non faccio il controllore, racconto sì. le storie, ma quando io racconto delle storie può darsi che le storie abbiano delle conseguenze, perché le storie spesso riguardano le classi dirigenti. Se io poi entro in politica, uno può pensare che abbia raccontato quelle storie piuttosto certo, che altre
0: per quel motivo,
3: perché volevo guadagnarmi una candidatura.
0: D'altra parte la storia siamo noi. Questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che la storia...
2: Siamo noi!
0: Siamo noi! Noi, ma noi chi poi?
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
10: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
11: Termini e condizioni in negozi online.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
12: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora, la risposta è... MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
19: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
20: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
21: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
22: Un giorno da pecora.

0: Israele verso le elezioni. L'ex premier della destra radicale Bennett fonda una coalizione con l'ex premier Lapid per battere Netanyahu e la destra messianica ultranazionalista. Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente perché gli elettori possono scegliere da quale estrema destra farsi rappresentare.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: C'è?
4: Peter Gomez, Peter Gomez, Peter Gomez, ciao ciao, lo confessa, il Fatto Quotidiano.
2: Peter Gomez!
3: Il più grande giornalista italiano di tutti i tempi, direttore del fattoquotidiano.it, fondatore, cofondatore del Fatto Quotidiano, conduttore su Rai 3 della Confessione che è finita ad aprile. Le piace di più fare il direttore del fattoquotidiano.it o il conduttore della Confessione?
5: Allora, io mi sento più giornalista e direttore, sì. Però la Confessione mi mette finalmente a mio agio dopo tanti anni. All'inizio
2: la sensazione è che tu ti diverta molto.
5: Sì, ma all'inizio ero davvero imbranato, continuo anche a esserlo. Fare la conduzione è un mestiere, sì. È un mestiere. Poi, avendo fatto il giornalista per tanti anni, ho una facilità maggiore nel immaginarmi le domande e la scrittura delle domande insieme a Luca Sommi, che è un bravissimo coautore, insieme a Cecilia Pandolfi e Elena Rosselli. La mia dimensione è quella del giornalista, non del giornalista televisivo.
3: Anche perché il giornalista, cioè diciamo il conduttore televisivo le dà fama e popolarità e lei odia la popolarità.
5: Sì, odio abbastanza la popolarità, poi adesso ci convivo molto.
3: Certo.
5: Cioè questa idea appunto che... All'inizio ero molto imbarazzato quando mi fermavano per strada, chiedevano il selfie, eccetera. Certo. Cioè mi creava un enorme imbarazzo, adesso meno.
3: Ma quindi non è sulla linea di Padellaro che rimpiange Berlusconi, perché dice che quando c'era Berlusconi voi del Fatto eravate delle rockstar.
5: Guarda, noi del Fatto mi rendo conto che siamo molto popolari in questo momento. Non so se per bravura
3: non
5: nostra.
3: Non come quando c'era Berlusconi.
5: Forse di più, guarda.
3: Addirittura?
2: Ah, sì.
5: Perché? Perché Berlusconi era divisivo.
3: Sì.
5: Adesso ci rendiamo conto che per le nostre posizioni su Gaza, le posizioni sulla guerra, sul fatto che siamo il giornale che maggiormente pubblica notizie in esclusiva, trovi fan anche di parti politiche diverse.
3: Ma quindi vi fa vendere di più Meloni rispetto a Berlusconi?
5: No, Berlusconi era inarrivabile, c'era ancora la crisi dell'editoria di oggi.
3: Certo.
5: Però ti ricordo che il Fatto viaggia complessivamente sulle 60.000 copie ed è il terzo giornale generalista italiano. Lo so che è tutto al ribasso.
3: No, beh, certo, sì, ormai i giornali si vendono poco anche perché non ci sono più le edicole. Adesso con noi c'è...
2: Chi c'è?
4: Simone Barlam, swim, swam, swam, che stile ci fa?
2: Simone Barlam!
3: Il più grande nuotatore paralimpico di tutti i tempi, signor Barlam, buongiorno!
2: Buongiorno, swim, swam, swam!
6: Buongiorno, buongiorno, bellissimo, bellissimo quest'intro.
3: Buongiorno,
6: gara fisso adesso.
3: 4 medaglie d'oro olimpiche, 19 medaglie d'oro mondiali, nominato atleta paralimpico nel 2025, e, insomma una delle eccellenze dello sport italiano, signor Barlam.
6: Così pare, così dicono le varie testate.
2: 23 volte campione del mondo, 12 volte campione europeo, primatista mondiale dei 50, 100 e 200 stile libero, dei 50, 100 dorso e dei 50 farfalla, cioè... Impressionante, un campionone.
6: Non si... Mancano i 50 metri a pecora. Visto un farfalla, delfino.
2: Adesso ci mettiamo.
3: Sì, che è un po' più complicato. Però, ma qual è il suo stile preferito? Lo stile libero?
6: Ma un po' aggiornate, diciamo stile libero e delfino nella maggior parte dei casi.
3: Beh, perché
6: o divano,
3: il delfino
6: anche fuori dall'acqua sono pigrissimi.
3: Sì. Però il delfino dà grande soddisfazione, signor Barlam, no?
6: Sì, esatto. Cioè,
3: che poi c'è delfino farfalla, io non si sa mai come chiamarlo, no? Se è delfino o farfalla. Senta, lei ieri è stato alla festa degli 80 anni della Repubblica in Piazza del Quirinale. Com'è andata la serata?
6: Ma è andata molto bene, è stata molto emozionante, nonostante sia andata per le lunghe. Quando siamo arrivati i miei colleghi... Ci aspettavamo qualcosa di diverso, c'era stato detto più un rinfresco, una cosa più intima, c'erano 2000 posti a sedere, un mega palco, ho detto mi sa che qualcosa qua è diverso rispetto a quello che ci aspettavamo.
2: Dura parità.
3: No, perché negli altri anni...
2: Ma sei mangiato così, almeno?
3: C'era il rinfresco,
2: c'era un buffet, no, niente. da bere, niente.
6: Non c'era rinfresco, no, c'è chi ha mangiato prima, c'è chi ha mangiato dopo, ci siamo arrangiati.
3: Senta, signor Barlam, lei tra l'altro ha visto tutta la serata da una posizione molto molto particolare, no? Possiamo vedere nella foto, per chi ci guarda in diretta video, lei era a fianco, in questa foto lei è quello con la scritta Italia e a fianco c'è la Presidente Meloni.
5: Avrei pensato il contrario.
3: Lo so, signor Gomez, ma lei da Ibiza ne pensa tante ancora. No, com'è andata la serata, signor Barlam, a fianco della Presidente Meloni?
6: Beh, è stato interessante perché appena arrivati ci siamo fatti indirizzare sul posto e è un po' brutto da dire, noi atleti paralimpici siamo abituati a stare in fondo, a stare nelle retrovie, mi mettono in prima fila, dico ah molto bene, guardo i cognomi, Barla, Meloni, ma ci deve essere un errore, mi sa che sì. Invece no, non c'era nessun errore, quindi c'è
3: e quando è arrivata,
6: era anche la prima volta che incontravo...
3: E quando è arrivato il presidente?
6: Ci siamo presentati... Ci siamo presentati, è piacere di conoscere, eccetera, eccetera. Sembrava un po' stanca. E durante la serata non è che abbiamo parlato più di tanto, se non qualche battuta ricorrente. E secondo me ci sono stati ovviamente dei momenti che ha apprezzato, dei momenti che ha apprezzato un po' meno.
3: Ma quali sono le battute ricorrenti? Quali erano?
6: C'era un momento in cui i gabbiani che volavano si sono messi a lottare con i droni che sorvolavano il Quirinale, quindi si era un attimo preoccupata dei gabbiani e di cosa potessero fare su di noi, ovviamente è abbastanza preoccupata. Poi...
3: Era più preoccupata per i gabbiani o per i droni?
6: No, penso per i gabbiani tutti e due, sono un po' più imprevedibili forse dei droni.
3: Quindi,
6: delle
3: cosa vi siete detti? Il presidente ha chiesto a lei se poteva intervenire, cioè, com'è il dialogo in una serata così lunga di più di 3 ore, quant'è stato insomma?
6: Pensavamo entrambi abbastanza stanchi, quindi chiacchiera per rompere il ghiaccio ogni tanto e giù di lì, ci si fermava lì, chiacchieravamo del vento, c'era dall'altra parte Fefe De Giorgi che è sicuramente più chiacchierone di tutti noi e che rallegrava tutto.
2: Che momento ti è piaciuto di più?
6: Dunque, a me è piaciuto tanto, ovviamente mi è piaciuto Marco Valdo, c'è il momento della lettera di Aldo Moro, di Luca Zingaretti, che mi ha emozionato tantissimo. Annalisa con il cielo in una stanza, c'è tantissima roba che mi ha emozionato.
3: Ma invece ha capito quali sono le cose che sono piaciute e quelle che non sono piaciute a Illa Presidente?
6: Ma la Presidente mi ha detto che la canzone finale, adesso non mi sfugge il titolo, che ha cantato Giuliano San Giorgi, era una delle sue preferite e quindi era molto contenta. Le è piaciuto lo sketch con Del Piero, con lo zio Beppe Bergomi, eccetera, eccetera. Secondo me non ha apprezzato tantissimo l'intervento iniziale, il monologo
2: della Cortellesi.
6: Esatto, della Cortellesi.
3: Ma e perché penso dice che non l'ha, secondo lei, cioè dice che non l'ha apprezzato, che ha visto delle smorfie, ha detto qualcosa, non so, no? O è stata una sua percezione?
6: Sì, un po' di linguaggio del corpo, un po' di
2: disagio.
6: Un po' di sbuffamenti, diciamo, se così si può dire.
3: Ha sbuffato un po'.
6: Mi hanno confermato le mie colleghe che anche la russa qualche posto più là ha reagito in un modo simile. Però...
3: Sbuffavano. E il linguaggio del corpo com'è quando uno non gli piace tanto? Come fa uno quando c'è il linguaggio del corpo?
2: È un po' scomodo sulla sedia.
3: Si muoveva.
6: Scomodi entrambi. Ero teso io come più che mai.
3: Ma il presidente quindi cosa faceva? Con le mani? Come dire, no ancora? Qual era il gesto che ha fatto mentre parlava la Cortellesi?
6: Adesso non mi ricordo, sì, un po' muoversi sulla sedia, un po' alzare le mani al cielo, le braccia al cielo, però...
3: Senta, ma alla fine vi siete salutati, vi siete scambiati i numeri, rimanete amici, come è andata a finire?
2: Vi sentirete?
6: Ci siamo salutati, ci hanno detti buona vita, buon lavoro entrambi e un po' si è visto.
3: Non avete parlato di nuoto invece?
6: No, purtroppo no, nonostante abbia cominciato a piovere, da un momento all'altro si siamo ritrovati al fuori carico, con l'acqua,
3: con l'acqua. Vabbè, signor Barlam, grazie, il più grande atleta paralimpico di tutti i tempi, arrivederci, come si dice per il nuotatore?
2: Bocca al lupo, credo.
3: Si
6: può dire usare la balena.
2: In culo alla balena, sì, lo possiamo dire.
5: Del corpo.
3: Esatto.
5: In un'altra parte del corpo.
2: Sì, ma si può dire.
3: Buona balena, grazie, arrivederci. Simone Barlam, 4 medaglie d'oro alle Olimpiadi, 19 medaglie d'oro mondiali, atleta paralimpico del 2025. E lei cosa capisce del linguaggio del corpo, signor Gomez? No.
5: Beh, niente. Insomma, si è detto che ha alzato le braccia al cielo.
3: Si sbuffava, beh,
2: certo. Non è che proprio gli deve essere piaciuto tanto.
5: Non è che deve essergli piaciuta se è successo, ah, certo. Così.
3: Sì, cioè, sì, sì. È quello. Senta, ma è vero che lei ha un archivio che conserva quasi in modo ossessivo ritagli di
5: no, allora finché facevo il giornalista investigativo era così fino a 15 di anni fa. Devo dire che il mio archivio adesso è molto, molto piccolo, anzi il mio archivio è finito praticamente quasi tutto in un archivio del giornale in una soffitta.
3: Ma perché sei un po' annoiato, cioè non c'ha più voglia, non c'ha più quell'ossessione?
5: Faccio un mestiere diverso,
3: certo.
5: Faccio un mestiere diverso, nel senso che io coordino le persone, faccio delle scelte, gli do delle mani.
3: Fatto quotidiano.
5: Una mano. Secondo me certi lavori si possono fare fino a un certo momento, perché sono anche fisicamente molto dispendiosi.
3: E poi ci vuole proprio l'ossessione anche per certi
5: versi. Vuole l'ossessione e poi...
3: adesso sai, lei mangia il pescetto ai ferri.
5: Esatto, ma no, ma poi la cosa più bella è far crescere le persone giovani. È la cosa veramente più bella, dare dei consigli.
3: Quando si è anziani.
5: Operare, eccetera. No, a me piaceva anche quando ero più giovane.
2: Ma ti stai allevando delle persone? Ti stai allevando delle persone?
5: Allevando? No, sto cercando di passare un po' di mie conoscenze. Io non volevo mica fare il giornalista.
3: Voleva fare il giocatore di basket.
5: L'allenatore di basket. E infatti l'ho fatto un pochino nelle giovanili, a basso livello. E io credo che quello che ho imparato facendo l'allenatore di basket l'ho poi potuto portare nel mio essere direttore. Perché amministrare i gruppi, gestire i gruppi, le dinamiche sono assolutamente uguali.
3: Senta, qual è la differenza tra fare il direttore del Fatto e il direttore del fattoquotidiano.it? Cioè su internet c'è più attenzione?
5: Noi dobbiamo stare molto più attenti a quello che chi va su un sito è meno politicamente, tu parli a molte più persone e poi devi dare delle informazioni rispetto a cose che avvengono durante il giorno. Però noi dobbiamo differenziarci, cerchiamo di differenziare dagli altri facendo già da subito un giornale online. Poi tenete conto che appunto il giornale diretto da Marco e condiretto da me è un giornale che ormai spopola sul digitale, sulle copie digitali, e quello che è in digitale viene adesso trasportato sul sito.
3: Senta, che voto dà a questo lunghissimo governo di Giorgia Meloni?
5: 5.5.
3: Ah, però?
5: Sì.
3: Beh, è alto.
5: Perché?
3: Beh, perché comunque voi del Fatto siete molto tra i più critici nei confronti del governo, 5.5 è un pelo dalla sufficienza.
5: No, è sotto la sufficienza.
3: Ma un pelo, se io quando ero a scuola prendo 5.5 festeggiavo.
5: Non ha fatto disastri. Non ha fatto disastri questo governo, ma non ha nemmeno fatto le cose che avrebbe potuto fare avendo un 60-40 in Parlamento. Certo, poi non contestiamo, io lo contesto, parte della politica estera, quel tipo di posizioni, eccetera, però bisogna anche essere realisti, è un governo di destra, non è un governo di sinistra.
3: Vabbè, certo.
5: E non potevi pretendere...
3: Vannacci dice di sì.
2: Vabbè.
5: Vannacci ha una caratteristica, io a me piace parlare con gli elettori di Vannacci, perché gli elettori di Vannacci hanno... creduto a Matteo Salvini quando diceva le cose che diceva sull'immigrazione, l'hanno visto governare e non le ha fatte. Hanno creduto a Giorgia Meloni che diceva esattamente le stesse cose o anche di più, l'hanno vista governare e Giorgia Meloni non l'ha fatta. Io mi chiedo come potrà fare, se mai andrà al governo, le cose che vuole fare Vannacci e come un elettore possa pensare che le possa fare.
3: Senta, mi dà un voto dopo un anno del governo Schlein, quando più o meno cadrà, di solito, ho visto la durata della media dei governi.
5: Beh, deve vincere le elezioni.
3: Sì, no, certo, qualora, ovviamente, stiamo parlando dell'ipotesi.
5: Ma secondo me partire parte bene, dopo si potrebbe sfaldare.
3: E chi lo fa cadere così?
5: Ma ce n'è uno che è esperto.
3: Faccio una domanda.
5: Ce n'è uno che è esperto ed è bravo a farli cadere. Però il problema è, se mai avessero la maggioranza, secondo me è molto dura che l'abbiano.
3: Sia con questa legge elettorale che con quella nuova?
5: Bisogna portare a votare i giovani. E i giovani che sono andati a votare al referendum magari si potrebbero votare un singolo partito, ma la coalizione insieme è difficile che la voterebbero, appunto perché c'è Renzi, perché c'è quell'altro, perché c'è Tizio, Caio e Semplone.
3: Sai che vi accusano voi del fatto di essere l'house organ del Movimento 5 Stelle? Sì. È così?
5: Ma io non trovo, nel senso che almeno avendo pubblicato così tante inchieste che riguardavano anche esponenti del Movimento 5 Stelle, all'epoca per esempio della Raggi, di Quarto, eccetera, diciamo che il Fatto Quotidiano, il Movimento 5 Stelle ha una caratteristica, nasce da una serie di valori e di istanze che erano propri dei libri di miei e di Marco Travaglio, la legalità, la lotta alla corruzione, la pace, eccetera eccetera, e dopodiché c'è stata ovviamente un'immedesimazione. Però io credo che il Fatto adesso parli a qualcosa di molto più vasto. Noi parliamo a tutto un mondo di sinistra che, per esempio, ha trovato l'unico giornale che su Gaza, da dopo un mese, quando ci siamo resi conto che non era la risposta legittima di uno Stato a un'aggressione orribile terroristica, ma eravamo arrivati nella dimensione dei crimini di guerra e della vendetta, noi ci siamo identificati molto, siamo stati identificati molto con quel movimento.
3: Senta, e secondo lei meglio Conte o Schlein per il leader del campo largo, del centro-sinistra, come vogliamo chiamarlo?
5: Ah, dal punto di vista operativo non lo so, dal punto di vista elettorale io credo che sia più abbia più possibilità Conte di battere Giorgia Meloni di quante non ne abbia Elie Schlein.
3: Perché?
5: Perché io credo che Elie Schlein venga vista dagli elettori nel suo genere come particolarmente inesperta, mentre Conte ha al passato, criticabile o meno, un'esperienza forte di governo. Io credo che questo sia il problema.
3: Senta, alla Confessione ha ospitato anche Giorgia Meloni.
5: Sì.
3: Siete amici?
5: No, la conosco bene, amici no. La conosco.
3: È andata a pranzo?
5: Come,
3: sì.
5: No.
3: Vabbè, perché
5: no.
3: Certo, non faceva la consigliera comunale,
5: no,
3: a Milano.
5: Nel senso che io di politici ne ho frequentati tanti, poi adesso stavo pensando se ci ho pranzato davvero con Salvini. Perché mi è venuto un dubbio, ci siamo visti talmente tante volte
3: che non sa neanche...
5: Che forse non mi ricordo se...
3: Ma sei mai innamorato di una politica?
5: No.
3: Ah, sì?
5: No.
3: E chi era?
5: No, non mi sono fatto mai una politica.
3: Sì, no, ma ha detto no, non è che perché se uno dice no, lei mi segna.
5: No.
3: Lei studia la Confessione, quante seconde domande fa? Cioè, se uno
5: certo.
3: Dice no, non è che vuol dire no.
5: No, diciamo, ma non perché facesse la politica.
3: Certo, no.
5: Perché
3: no,
5: ero
3: certo.
5: Innamorato di qualcun altro.
3: Ma era di centrosinistra o di centrodestra?
5: Non essendomi innamorato.
3: Ah, certo, no, sì.
5: Se mi vuole dire un'altra cosa. Facendo giornalista, ho frequentato politici di ogni colore, con alcuni ho cenato, alcuni pranzato, appunto, eccetera. Fa parte del mio dovere di giornalista, perché sennò come fai a raccontare la realtà? Ma non lo faccio mica solo con loro.
3: E c'è qualche politica che l'ha corteggiata?
5: No.
3: Come no? Vabbè, tutto no.
5: No.
3: Ma quante seconde domande si possono fare?
5: Anche 15, ma se la risposta è sempre no.
3: Ma in generale, lei ha spiegato appunto che ovviamente quello che dicono tutti è l'importanza della
5: seconda
3: domanda.
5: Secondo me si fa una seconda domanda e poi si prende atto della risposta, perché sennò diventa un interrogatorio, non è più...
3: Qual è la differenza tra il giornalista e il pubblico ministero?
5: Beh, c'è un altro giornale, una differenza. Noi raccontiamo il mondo sapendo che il mondo, alla luce dei nostri racconti, certe volte può cambiare. Ti racconto una cosa. Gli Stati Uniti venivano considerati nel 1800 il paese con la classe politica più corrotta di tutto il mondo. Gli storici dell'economia hanno capito che grazie all'innovazione tecnologica e alle rotative che permetteva di stampare centinaia di migliaia di copie, i capitalisti americani hanno incominciato a fare i soldi e si facevano concorrenza a colpi di scoop spesso sui politici. In questo modo in 30 anni la moralità la classe politica americana è migliorata, ma non si trattava di raccontare delle storie, perché noi dobbiamo raccontare il potere e il potere migliora alle luci delle nostre storie.
3: Senta, signor Gomez, lei che è direttore del Fatto Quotidiano.it, di Millennium, che è quell'inserto che c'è ogni tre settimane, che quando vai in edicola poi bisogna portarlo via col carro attrezzi, e per quanto è grande, e cofondatore del Fatto Quotidiano, lei con le sue inchieste, le sue storie, ha sempre raccontato il potere, i poteri forti. Adesso che lei è tifoso dell'Inter, che è un po' il potere forte del calcio italiano, come si sente?
5: Mi sento che quando era scoppiato lo scandalo, che poi sembra finito in niente, mi sono sentito malissimo. Poi quando si diceva che il fondo PIF di Bin Salman avrebbe potuto acquistare l'Inter, mi sono trovato di fronte a un dramma epico.
3: Sì. Però il tifo del calcio non è un valore morale?
5: Sì, per molti è così, però io...
2: Valore morale.
5: Io voglio vincere, avendo il merito di vincere.
3: Lo so. E secondo lei l'Inter non ha avuto il merito di vincere?
5: Quest'anno ha avuto il merito di vincere alla grandissima.
3: E negli altri anni?
5: Sì. Negli ultimi anni, quando ha vinto, poi certo ci sono stati campionati senza la Juve, quello è vero, ma parlando degli ultimi anni, anzi l'Inter ha raccolto meno di quello che avrebbe voluto raccogliere.
3: Grazie Peter Gomez. Dove va adesso quando esce da qui?
5: In redazione.
3: In redazione al Fatto Quotidiano.it.
2: Finalmente va a lavorare.
3: Certo, era ora.
2: Ma come noi.
3: Certo.
5: Esatto.
3: Grazie. Peter Gomez, questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con Peter...
7: Ottimismo.
2: Con ottimismo, vabbè.
3: Ottimismo, vabbè. E Peter Gomez. Torniamo domani.
2: Vabbè, ciao Peter.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Via libera di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità avanzata dall'Italia per affrontare la crisi energetica. Il corrispondente.
3: Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per fare fronte alla crisi energetica. Così il commissario all'economia Dombrovskis, presentando poco fa qui a Bruxelles il pacchetto del semestre europeo, che viene incontro alle richieste del governo italiano di una maggiore flessibilità. Viene infatti concesso un margine massimo di deroga al patto di stabilità dello 0,3% del PIL annuo dal 2026 al 2028, con un tetto massimo complessivo dello 0,6 da dedicare agli investimenti per la transizione energetica. Si tratta di una cifra vicina ai 14 miliardi di euro. Sono esclusi sussidi e tagli delle accise. Si punta soprattutto sulle rinnovabili. L'estensione della deroga al patto di stabilità al comparto energetico è compresa all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa. La reazione del ministro Giorgetti: sono soddisfatto perché la commissione, ed era impensabile fino a qualche mese fa, ha recepito la nostra proposta, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. E ancora, nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, il Ministero dell'Economia si riserva di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Donato Bendicenti, GR1.
2: Le crisi internazionali pesano sulla crescita globale. L'OCSE rivede al ribasso le stime: 2,8% per quest'anno, dopo il 3,4% registrato nel 2025. Per l'Italia è prevista una crescita del PIL dello 0,5% per l'anno in corso, in rialzo rispetto a marzo dello 0,1% e dello 0,6% nel 2027. L'Organizzazione di Parigi sottolinea che l'aumento dei prezzi dell'energia e dei fertilizzanti sta alimentando le pressioni inflazionistiche e sta frenando l'attività economica. Medio Oriente. Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari e in un'intervista ha confermato la lite con Netanyahu a causa dell'escalation in Libano. Intanto un drone iraniano ha colpito il terminal passeggeri all'aeroporto del Kuwait, provocando una vittima e diversi feriti. Un attacco sferrato in risposta a quello americano all'isola di Keshem. Caso Minetti, la Procura Generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia e trasmette al Ministro della Giustizia Nordio e al Presidente della Repubblica Mattarella una relazione sull'attività istruttoria svolta dopo l'inchiesta del Fatto Quotidiano.
4: Nessuna irregolarità nell'adozione del minore di origine uruguaiana, nessuna segnalazione di reato o pendenze a carico di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani, che non risultano coinvolti in indagini sia nel paese dove il bimbo è stato adottato sia in Spagna. Lo scrive la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni, chiamata a pronunciarsi sulla concessione della grazia da parte del presidente della Repubblica Mattarella, chiesta e ottenuta nel febbraio scorso da Nicole Minetti per assistere negli Stati Uniti il figlio adottato bisognoso di cure. Dopo il richiamo del Quirinale, il Ministero della Giustizia aveva trasmesso l'intera documentazione alla Procura Generale milanese chiedendo un'istruttoria a seguito delle indiscrezioni emerse dall'inchiesta giornalistica del Fatto Quotidiano, che evidenziava presunte opacità nella procedura di adozione del bimbo. La Procura Generale smentisce anche le rivelazioni su presunti festini con droga e sesso svelate dalla massaggiatrice che per 20 anni lavorò nella tenuta della Minetti e del compagno a Punta dell'Este in Uruguay. La procuratrice conferma infine la grave situazione sanitaria del bimbo in cura a Boston. Da Milano per il GR1, Elena Scarroni.
2: Voleva convincere una conoscente ad avere una relazione e dopo i suoi rifiuti l'ha coltellata al capo e alla schiena. Con questa accusa i carabinieri di Castrovilla, in provincia di Cosenza, hanno sottoposto a fermo un 30enne e a Volvera, nel torinese, un 51enne ha tentato di strangolare la moglie. Solo il tempestivo intervento nell'abitazione dei carabinieri, che lo hanno immobilizzato e arrestato, ha evitato la tragedia. Il 3 giugno del 1998, poco meno di 30 anni fa, il primo click per comprare online un libro di Camilleri, gesto che diede l'avvio al fenomeno dell'e-commerce, settore che oggi in Italia vale 66 miliardi e che ha cambiato profondamente le nostre abitudini di acquisto.
5: Italiana era la mano, anzi il dito, che fece click, e italiano era anche l'oggetto acquistato, il romanzo La concessione del telefono di Andrea Camilleri. Eppure Francesco Marchetti, l'utente, al momento dell'acquisto si trovava in California. Sarnia. Dettaglio geografico che dice già tutto su come sarebbe andata. 28 anni dopo, quel 3 giugno 1998, gli italiani, dice l'ultimo rapporto dell'Osservatorio e-commerce del Politecnico di Milano, spenderanno online nel 2026 66 miliardi di euro. La direttrice dell'Osservatorio, Valentina Pontigia.
0: Siamo partiti da un libro, adesso online possiamo acquistare davvero tutto. I comparti più sviluppati rimangono quelli in ambito turismo e trasporti, ma anche l'informatica ed elettronica di consumo, fino ad arrivare a comparti più nuovi come quello dell'arredamento, al beauty.
5: Fenomeno senza confini che l'intelligenza artificiale sta già modificando nell'assistenza al cliente, nella logistica, ma anche nell'esperienza dell'utente.
0: Noi cercheremo dei prodotti direttamente su ChatGPT e qualsiasi piattaforma e non lo cercheremo più attraverso i motori di ricerca o sui siti e-commerce.
5: Paola Guarnieri, GR1.
2: È tutto, buon ascolto.
6: Come parla?
7: Senta, ma lei è fuori di testa.
6: E lui? Come parla?
8: Igora. La piazza social di Radio 1.
9: Siamo alla frutta, siamo alla frutta, siamo alla frutta.
10: Siamo alla frutta sui social, i commenti indignati si sprecano. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha annunciato nuove ordinanze contro il degrado urbano. L'idea è coinvolgere maggiormente proprietari e amministratori di condominio nella pulizia di muri, vetrine e facciate imbrattati da graffiti e tag. Insomma, a Bologna i vandali imbrattano i muri come fossero il quaderno degli appunti e la soluzione del sindaco qual è? Paghino i proprietari per ripulire. Arriva lui, bello bello, un po' come dire, ti rigano la macchina, il problema è che non l'hai portata dal carrozziere abbastanza in fretta. Il punto però è semplice, chi deturpa i palazzi storici dovrebbe essere individuato e sanzionato, invece si rischia di presentare il conto a chi subisce il danno. I cittadini per bene non possono diventare il bancomat dell'inciviltà altrui, il decoro si difende fermando i vandali, non scaricando i costi sulle vittime. Altrimenti siamo davvero alla frutta, anzi alla Macedonia, perché qui si mescolano vittime e colpevoli fino a non distinguere più chi sporca e chi deve ripulire. E allora buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta all'Igora, la piazza social di Radio 1. Un saluto anche dal conduttore di questo programma, eccolo qui, il bassottino Byron, sempre pronto, il pet influencer con 250.000 follower sul suo account Instagram e sempre in modalità guardia del corpo, come avete sentito. In regia Cianino Giuliano, la parte tecnica Maximilian Gambino, in redazione Maurizio Merole. Un saluto a Carla Pagliardo, sitter del bassottino Byron.
11: Abbiamo preso l'influencer
10: immancabile, arriva lui, l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio. Ben trovato Lorenzo.
12: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
10: E nell'Igora sono arrivati il commissario dell'Agicom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Massimiliano Capitanio. Buon pomeriggio e bentornato commissario.
13: Buon pomeriggio a voi.
10: E il CEO di ADR Center, organismo europeo di risoluzione extragiudiziale delle controversie, Leonardo D'Urso. Buon pomeriggio a lei, benvenuto.
14: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
10: Grazie a lei. Commissario Capitano, cominciamo con lei. In Svezia il governo non punta soltanto a limitare l'uso degli smartphone e dei social da parte dei minori, ma richiama direttamente i genitori a dare il buon esempio, riducendo il tempo trascorso sugli schermi davanti ai figli e investendo sull'educazione digitale degli adulti. Forse anche in Italia è arrivato il momento di coinvolgere maggiormente i genitori come primi responsabili dell'educazione digitale dei propri figli, o i genitori non sono in grado, visto che le analisi demografiche mostrano che gran parte dell'odio sui social non arriva dagli adolescenti ma proprio dagli adulti?
13: Ma sicuramente quello che bisogna fare è non più concentrarsi sui limiti di accesso per i minori ai social, ma in generale considerare l'impatto e la portata dell'utilizzo del telefono, delle ore trascorse non solo sui social ma sui, anche con l'intelligenza artificiale. Sicuramente il modello dei genitori che magari allattano con il cellulare, oppure passano il tempo a tavola con il cellulare, oppure che si addormentano con il cellulare, oppure che conversano con i figli solo col cellulare, non aiuta. E tante volte i messaggi negativi arrivano anche con la condivisione di foto di bambini minorenni che poi vengono utilizzate dalla rete dei pedofili per i loro sporchi traffici.
10: Eh già. Leonardo D'Urso.
14: Sì, sicuramente la l'educazione dei genitori è molto importante. Il contesto sta cambiando così velocemente che anche io sono padre di due ragazzi di 22 anni e capisco che parlano una lingua completamente diversa.
10: Ecco, dopo ADR Center è il numero uno del registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia. Che cosa fate concretamente, D'Urso, per cittadini e imprese?
14: Noi siamo un organismo neutrale e indipendente di mediazione e risoluzione alternative delle controversie, cioè stragiudiziale. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le parti in lite a trovare una soluzione bonaria, noi diciamo stragiudiziale, al di fuori dei tribunali in tempi record per la giustizia civile, in 30-40 giorni a costi molto contenuti.
10: Dopo i casi dei deepfake che utilizzano i volti del presidente Mattarella, per esempio, o della presidente Meloni e di altri personaggi pubblici per promuovere truffe finanziarie, le piattaforme stanno facendo abbastanza per bloccare questi contenuti prima che diventino virali, oppure serve un cambio di passo normativo e tecnologico? Commissario Capitanio.
13: Le piattaforme stanno sicuramente collaborando nella rimozione di contenuti proibiti, penso ai contenuti pornografici, contenuti che contengono violenza, sì. I contenuti non adatti ai minori, alcuni contenuti che hanno nell'origine della loro viralità proprio la pericolosità o la contravvenzione di alcune regole. Sicuramente non è ancora in capo alle piattaforme una sorta di responsabilità editoriale come quella che hanno le radio, le televisioni o i giornali, che consente in maniera più efficace, ma oggi l'intelligenza artificiale è in grado di potenziare questo intervento nella rimozione di questi contenuti. Quindi si sta facendo abbastanza, ma non a sufficienza, e sicuramente è possibile fare molto di più.
10: Dottor D'Urso, per chi si ritiene diffamato sui social, la strada giudiziaria è spesso lunga e dall'esito incerto. La mediazione può offrire una risposta più rapida e concreta per tutelare la reputazione online?
14: Assolutamente. Adesso noi, faccio una premessa, agiamo nell'ambito di due diverse normative. La prima, quella italiana, è il decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale, e la seconda è quella europea della Digital Service Act. Nel caso della prima, la diffamazione a mezzo stampa è una materia che noi diciamo obbligatoria, cioè un passaggio obbligato prima di ricorrere al tribunale, ed è noi gestiamo moltissime mediazioni in questo campo, dove il diffamato, un politico, un attore, ma anche una persona, diciamo un cittadino normale, deve iniziare una procedura di mediazione. Quello che molti ancora credo non capiscono è che diffamare, insultare una persona sul social è un reato che ha conseguenze sia civile che penali.
10: Certo. Adesso vi fa una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z, perché a Igorà parliamo di giovani, ma diamo loro anche la possibilità di mostrare che cosa sanno fare.
12: Buon pomeriggio ad entrambi. I social sembrano essere diventati uno sfogatoio dove molti utenti ritengono di poter insultare, diffamare, minacciare o pubblicare contenuti violenti come se fossero in una zona franca del diritto. Al tempo stesso assistiamo però a un apparente paradosso. Contenuti gravissimi, completamente ingiustificabili, restano online per giorni, mentre magari per violazioni minori o comunque anche contenuti di argomenti normalmente trattati anche in TV, radio, giornali, sì, Scattano rapidamente limiti o comunque conseguenze. Secondo voi è un problema di norme insufficienti, di controlli inefficaci o di algoritmi e moderazione che oggi non riescono a distinguere correttamente sempre ciò che è davvero pericoloso, secondo voi?
10: Commissario Capitani.
13: Allora, diciamo che ci sono tutti questi problemi, poi ci sono dei problemi generalmente di educazione civica e digitale, nel senso che innanzitutto l'utente che posta un insulto, una foto pericolosa, che condivide le foto dei propri figli, non sa ancora, non si rende conto che tutto quello che postiamo online è per sempre. Dall'altra parte c'è una normalizzazione della violenza e dell'illecito che ci spinge a non denunciare con gli strumenti come quelli della mediazione, quello dei segnalatori attendibili, quello dei tre puntini sulle principali piattaforme, l'illecità di un contenuto. Quindi da una parte c'è un uso inconsapevole della nostra vita online, e dall'altra parte non si utilizzano dei mezzi che sono a disposizione perché abbiamo normalizzato la violenza, e su questo bisogna lavorare a livello culturale.
14: Dobbiamo partire da un dato. Soltanto su Facebook e Instagram vengono postati circa 3,5 miliardi di reel e storie al giorno. Ripeto, 3,5 miliardi di reel. È chiaro che non possono essere gestite da persone umane e sempre di più sono gestite da algoritmi e dall'intelligenza artificiale, che non riesce a intercettare tutto. Per esempio, non capiscono il contesto. Noi abbiamo avuto una controversia in cui una piattaforma ha bloccato un account da un utente polacco perché voleva postare un contenuto contro il fascismo, contro il nazismo, e ha postato una bandiera nazista. E chiaramente l'algoritmo non ha capito il contesto di quella chiaro. Foto, per cui ha bloccato l'account.
10: Ecco, quali sono oggi le controversie digitali più frequenti in Italia? Nei casi di diffamazione online, quali sono gli elementi che più spesso portano a una soluzione positiva, D'Urso?
14: Beh, la diffamazione online è, appunto, come dicevo, è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
10: Sì.
14: Noi mettiamo assieme le parti, ecco, in mediazioni quello che succede è chiamiamo il diffamato e il presunto diffamatore e li facciamo parlare, li facciamo sfogare. Talvolta si risolve anche con delle semplici scuse. Non mi sono accorto, ho sbagliato, e molte volte si risolvono così. Circa il 70% delle procedure si risolve con un accordo. Talvolta con anche un piccolo compenso, 1.000-2.000 euro, magari non soltanto al diffamato, ma a un'associazione benefica.
10: Altre volte invece col machete.
14: Altre volte, ahimè, non c'è possibile, fanno un verbale negativo e vanno in giudizio.
10: Le offese triplicano quelle che erano state fatte prima, in precedenza. Allora, negli Stati Uniti Meta e Google sono finite sotto accusa per meccanismi che favorirebbero la dipendenza digitale. In Europa, con il Digital Services Act, abbiamo strumenti sufficienti per intervenire sugli algoritmi e sui sistemi di raccomandazione, o siamo ancora in ritardo rispetto alla velocità delle piattaforme? Commissario Capitani.
13: Ma gli strumenti ci sono. Allora, collegandomi velocissimamente alla riflessione di prima, ricordiamo che purtroppo tanti contenuti virali che hanno potenzialità negative, a volte distruttive, rimangono online perché comunque generano traffico, generano business e veicolano pubblicità. Di questo non dobbiamo mai dimenticarlo quando vogliamo mettere in campo strumenti più efficaci. Il DSA consente comunque di intervenire dal punto di vista anche della certificazione di segnalatori attendibili come il telefono azzurro e altre società che hanno un canale privilegiato di interlocuzione con le piattaforme. Ci sono anche dei regolamenti già consolidati come il regolamento sulle video sharing platform scritto da Agicom, che consente di far rimuovere dei contenuti pericolosi, le cosiddette cicatrici, cioè challenge pericolose come la cicatrice francese e tanto altro. Quindi gli strumenti ci sono. Bisogna ulteriormente rafforzare la velocità, perché il famoso caso Cantone, che portò al suicidio di una donna per la presenza non rimossa di contenuti pornografici, quello ci richiama a intervenire non solo su una maggiore consapevolezza degli strumenti da mettere in campo, ma nel chiedere alle piattaforme con cui nessuno è in guerra di collaborare maggiormente per la rimozione di contenuti che online non starebbero, e soprattutto che su un giornale cartaceo, in TV e in radio non finirebbero mai.
10: Abbiamo ancora un minuto, quindi una battuta da entrambi. Secondo un'indagine Ipsos, 8 italiani su 10 faticano a distinguere le notizie vere da quelle false. Il problema sono gli utenti o un ecosistema digitale di algoritmi che spesso premiano e rendono più visibili i contenuti più gridati, urlati, emotivi e sensazionalistici, indipendentemente dalla loro attendibilità? D'Urso.
14: Sicuramente sono le piattaforme e gli algoritmi che rimbalzano questi contenuti, ma se faccio fare una precisazione, il Digital Service Act è una normativa giovane, relativamente giovane, da un anno, quasi un anno e mezzo in vigore, e ancora molte persone, molti utenti non lo conoscono, ma anche molte piattaforme non lo conoscono, per cui stiamo lavorando insieme appunto ai regolatori e in Italia l'Agicom, insieme alla Commissione Europea, ma insieme alle piattaforme, per far conoscere e implementare questo strumento, che è uno strumento nuovo ed efficace sicuramente.
10: Infatti, lo stiamo facendo proprio ora. Capitanio?
13: Ma le regole ci sono, vanno imparate, vanno implementate, vanno anche sanzionate chi non le rispetta. Ricordiamo che se mezzo mondo, non l'Italia, se mezzo mondo ha creduto alla foto del Papa con il Moncler bianco, o se moltissime persone si innamorano di influencer che sono creati da intelligenza artificiale senza capire che siano personaggi reali, allora abbiamo un problema di educazione civica digitale, del resto Cartesio lo diceva già nel 1600, cogito ergo sum, se smettiamo di pensare siamo morti.
10: E sono anche disponibili a inviare tanto denaro, tra l'altro, a questi personaggi che poi non esistono. Grazie al commissario dell'Agicom, l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, Massimiliano Capitanio, e al CEO di ADR Center, organismo europeo di risoluzione extragiudiziale delle controversie, lo ricordo, Leonardo D'Urso, e buon lavoro.
14: Grazie ancora.
12: A presto. Voi.

0: ragazze, con Ci vuole una laurea. Siete all'ascolto di Corella Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono alle 15:20, minuti primi, secondi a nessuno. All'Igoretto andrà a trovarci il presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Buon pomeriggio, senatore, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a lei, si sente bene? Tutto bene?
0: Sì? Perfetto, audio è perfetto, come sempre. Presidente, sui social si discute molto del caos Superbonus. Secondo gli ultimi dati del fisco sono stati bloccati 4,1 miliardi di euro di crediti Superbonus ritenuti irregolari e il 33% delle spese del 2025 è finito sotto osservazione per frodi e anomalie. Nel frattempo migliaia di condomini si ritrovano con cantieri incompiuti, detrazioni a rischio e possibili richieste di restituzione da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma non c'è il rischio che a pagare il prezzo più alto siano proprio i cittadini che hanno agito in buona fede?
1: Ma questo è stato il motivo per cui in varie occasioni ci sono state delle proroghe di questa misura, per non lasciare persone in mezzo al guado. Ma in realtà chi ha inventato questa specie di lotteria ha creato un guaio, e sono stati Conte e Grillini con promesse facili. Alla fine avremo per lo Stato un onere di oltre 100 miliardi, c'è chi paga di 120, chi lo porta a 170 miliardi. E come lei dice, già una parte delle cifre sono risultate, come dire, al centro di truffe, che c'è addirittura un terzo delle spese che è subiudice.
0: Ecco, i dati
1: e quindi c'è un dubbio. Quindi a questo punto, quando loro dicono ma sono state prorogate queste misure, era proprio per non danneggiare quelli che stanno a metà del guado. E la vera cosa da dire è che i grillini con questa misura ci hanno azzoppato i conti, non ci hanno fatto uscire dalla procedura di infrazione e hanno creato un caos totale per i nostri bilanci dello Stato. E quindi noi dobbiamo evitare che vengano danneggiati gli onesti, ma non dobbiamo nemmeno premiare gli imbroglioni che navigano nell'oro grazie al ponte e ai grillini.
0: Parliamo di occupazione, senatore. Dati Istat, i dati sono dell'Istat, l'ho preciso perché ormai si strumentalizza anche l'aria, certificano un tasso di occupazione al 63,1%, il più alto dal 2004, con oltre 24,3 milioni di occupati e una disoccupazione scesa al 5,1%, ai minimi storici delle serie. Ecco, quali sono a suo avviso le scelte del governo che hanno contribuito maggiormente a questo risultato e come consolidarlo nei prossimi anni?
1: Grillini e PD dicevano reddito di cittadinanza, di due soldi e non lavori, bonus per ristrutturare di tutto, anche seconde case, milloni e quindi gli imbrogli di cui parlavamo. Noi abbiamo preferito come centrodestra, e Forza Italia ne è una sostenitrice convinta, sostenere l'economia produttiva, e in questi anni i dati dell'occupazione certificati dall'Istat sono quelli che ha detto lei. Tasso di occupazione, lo ripeto, 63,1%, più di 24 milioni di occupati, un record, e la disoccupazione che scende al 5,1%. L'unica politica sociale che si può fare è quella di creare lavoro, sostenere le imprese, non far tassare famiglie, artigiani e imprese, quindi diminuire le tasse e favorire gli investimenti delle imprese, favorire l'export. Raggiungeremo 700 miliardi di esportazioni in valori di euro nel 2027, che vuol dire prodotti italiani fabbricati in Italia da italiani che hanno avuto uno stipendio che vanno sui mercati del mondo. Bisogna far governare il centrodestra. Se tornasse la sinistra avremmo reddito di cittadinanza, soldi in cambio di non lavoro e bonus a pioggia con i disastri che abbiamo visto.
0: Adesso le fanno domanda il nostro influencer Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, senatore.
1: Oggi
2: il dibattito pubblico passa sempre più attraverso le piattaforme digitali e gli algoritmi dei social decidono spesso quali contenuti diventano virali e quali invece restano praticamente invisibili. La politica quindi rischia di dipendere troppo dalle logiche dei social, secondo lei?
1: Purtroppo sì, noi abbiamo avuto la stagione dei meetup, che erano delle strutture tutte social, dei grillini, sì. E quel partito arrivò tra i vaffadei nelle piazze e l'uso dei social al 34%. I social sono insopprimibili, inevitabili, ma bisogna sviluppare una cultura critica, perché sì, ci si deve navigare dentro, ma non si deve dipendere dalla riproduzione spesso gratuita e ossessiva di fake news o di linguaggi di odio che poi alimentano filoni di opinione che vanno verso traguardi errati. Il caso Grillini non è stato il più eclatante.
0: Abbiamo ancora 30 secondi. Alla luce delle indicazioni dell'Unione Europea rivolte a 9 paesi, tra cui l'Italia, per la rimozione dei controlli alle frontiere interne, ritiene che questa scelta possa comportare rischi per la sicurezza nazionale, in particolare riguardo alla prevenzione del terrorismo e dell'immigrazione clandestina?
1: Noi dobbiamo rafforzare i controlli, perché noi siamo soprattutto la frontiera esterna dell'Europa protesa nel Mediterraneo, quindi mi preoccupa più quello che stiamo facendo in termini positivi per bloccare gli ingressi, ed è positivo che l'Europa sta cambiando politica non tanto sui trasferimenti interni quanto sul controllo delle frontiere esterne, approvando la politica italiana, anche dei famosi centri in Albania. L'Europa con ritardo e con le

0: certezza ci sta dando ragione in far entrare chi può lavorare ma bloccare gli ingressi clandestini, e l'Italia ha ridotto di molto il numero degli sbarchi clandestini che arrivando in Italia poi si disseminano in tutta Europa. Abbiamo fatto un favore al continente, vorremmo che ce ne fosse riconosciuto il merito e che ci dessero anche più risorse per una politica di controllo delle frontiere che riguarda l'Europa, perché le nostre frontiere nel Mediterraneo sono frontiere di Europa.
1: Grazie al Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, al Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, e buon lavoro! Alla
0: grazie,
1: prossima.
0: Grazie a voi.
2: A presto.
0: Grazie.
1: Enrico Rai, torna a trovarci la senatrice d'Italia Viva, Daniela Sbrollini. Buon pomeriggio e ben trovata.
3: Buon pomeriggio, Igor. Buon pomeriggio, Byron.
1: Grazie.
3: Gli ascoltatori, grazie.
1: Byron ricambia con affetto i saluti. Partiamo subito con l'Alto Adige, che vuole diventare apripista in Italia per il voto elettronico entro il 2028, permettendo ai cittadini di votare online dal proprio dispositivo oppure con schede elettroniche ai seggi. In Estonia questa modalità è ormai realtà da anni. Secondo lei è la strada giusta per combattere l'astensionismo, oppure il rischio è aprire un fronte enorme sul tema della sicurezza, della privacy e della fiducia nei risultati elettorali?
3: Ma io penso che tutto quello che possiamo fare per favorire una maggiore affluenza dei cittadini al voto sia sempre fondamentale per la nostra attività politica e per il lavoro che noi dobbiamo fare come governo, come Parlamento. Sul voto elettronico, come Italia Viva, noi siamo favorevoli ad una sperimentazione, soprattutto per quanto riguarda gli italiani all'estero.
1: Sì.
3: È ovvio però che il sistema attuale, così come è concepito, non funziona, quello dei plichi, quello degli smarrimenti, lo abbiamo già visto. Però bisogna lavorare per far votare tutte le persone fuori sede, quello che il governo finora invece ha ostacolato in tutti i modi. Questo significa progettare e promuovere seggi diversi da quelli in cui si ha la residenza quando si è fuori per lavoro, per studio, per motivi insomma di vario tipo, e gradualmente arrivare al voto elettronico con la sicurezza ovviamente che tutto sia fatto nella massima garanzia. Abbiamo già gli strumenti, penso allo SPID, ad altri modi per garantire la sicurezza del voto.
1: Adesso le
3: sono assolutamente favorevoli. Sì.
1: Adesso le fa una domanda al nostro influencer Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, senatrice. Molti contenuti online vengono creati o filtrati da algoritmi. Secondo lei il cittadino è ancora davvero libero di scegliere le notizie?
3: Beh, questo è chiaro che ha sconvolto completamente la nostra società da tutti i punti di vista.
2: Sì.
3: Purtroppo abbiamo visto dei rischi enormi con gli algoritmi. Pensiamo soprattutto a quello che è successo in Russia, ma anche in altri contesti, in altri paesi, dove ovviamente quello ha influenzato notevolmente l'esito del voto. Quindi
2: certo,
3: i rischi sono enormi. Noi dobbiamo lavorare affinché ci sia intanto una maggiore responsabilità delle piattaforme, un maggiore monitoraggio, controllo sulla veridicità delle informazioni, perché adesso pensiamo alle fake anche in campo scientifico, pensiamo alle tante, al bombardamento continuo delle informazioni, immaginiamo soprattutto sui giovani, no? Quindi dobbiamo fare un lavoro di controllo e, se le posso dire, anche di riprendere in mano la questione, di sviluppare un pensiero critico, perché ne abbiamo tanto bisogno, magari non togliendo dalla scuola per esempio una materia come filosofia e cercando invece di fare un lavoro di grande sintesi tra le opportunità dell'intelligenza artificiale, ma anche le materie che sviluppano un pensiero critico, soprattutto sui nostri giovani.
1: Grazie alla senatrice d'Italia Viva Daniela Sbrollini, buon lavoro, ci sentiamo prestissimo. E Igor A tornerà domani sempre alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
2: da Lorenzo Castelluccio
1: e naturalmente dal Bastino Byron. A domani.
2: A domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: E un buon pomeriggio da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 15:30 minuti. Sulla 1 da Firenze Roma ci sono code per 8 km per un incidente avvenuto tra Orvieto e Chiusi in direzione di Firenze. code per 5 km per un veicolo in avaria in carreggiata opposta tra Firenze Sud e Incisa. Sulla Milano-Bologna, code a tratti tra Terre di Canossa e Fidenza. Sulla 4, code a tratti tra San Giorgio e Sossino in direzione di Venezia. Sulla 14, coda tratti tra Castel San Pietro e l'allacciamento con la 1. Tratto chiuso per la presenza di alberi tra Viale di Tor di Quinto e Via dei Campi Sportivi a Roma, in Via del Foro Italico. Siamo nella capitale e stamattina c'è stata una violenta tromba d'aria. Violenti anche i temporali che stanno toccando 14-15 regioni italiane, allerta meteo gialla per quasi tutto il paese. Statale 148 Pontina, rallentamenti per incidente all'incrocio con Sabaudia, siamo a pochi chilometri da Terracina. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Wannabe, il futuro che vorrei.
6: Sono le 15.31, bentrovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per inviarci sms, whatsapp e messaggi audio durante la diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Spesso abbiamo provato a raccontare una generazione cresciuta in guerra, bambini e adolescenti diventati grandi sotto le bombe. Pensiamo all'Ucraina, alla Siria. Proprio pochi giorni fa una ricerca di The Syria Campaign dal titolo Young Syria ha raccolto le voci di centinaia di giovani siriani tra i 18 e i 35 anni. Chiedono giustizia, diritti, lavoro e partecipazione politica e dicono: non siamo solo la generazione della guerra. Pensiamo al Medio Oriente, alle nuove generazioni della Palestina, del Libano, da 5 anni senza istruzione, dove sta crescendo una generazione no school. Oggi il racconto di questi giovani ci viene dalla viva voce di uno di loro, Andrew Vittorio Donadio, 16 anni, ucraino, che ha scritto un libro diario, Sotto la città, romanzo di una fuga, uscito ieri per Feltrinelli, nel quale racconta i primi giorni dell'invasione russa, quei primi momenti della guerra visti con gli occhi di un bambino qual era. Nel 2022 aveva infatti 12 anni. Ciao Andrew.
7: Un piacere di conoscerti.
6: Il libro parte dal 23 febbraio, l'ultimo giorno di pace, scrivi. Eri andato a scuola come tutti i giorni a Kiev, la tua città, che viveva in una sorta di quiete prima della tempesta. Ecco, come ricordi quei momenti, Andrew?
7: Sì, per me era molto importante iniziare a scrivere questo diario, questo libro, proprio partendo dal giorno prima, perché volevo anche dare una sensazione della normalità che stava comunque per finire. E appunto il 23 febbraio è proprio stato quel giorno lì in cui sono riuscito a vivere quell'ultimo giorno di pace, l'ultimo giorno in cui non avevo proprio paura di morire. Per me era molto importante appunto di scriverlo, anche per far capire che comunque la guerra colpisce in momenti veramente inaspettati.
6: Perché hai sentito la necessità di scrivere un diario e di raccontare quello che hai vissuto?
7: Avevo proprio la necessità di farlo, appunto, perché cercavo attraverso la scrittura di placare la paura della morte e di lasciare qualcosa di testimonianza, il messaggio della pace, della speranza. Ed ecco, è stato proprio uno strumento attraverso il quale riuscivo ad esprimermi.
6: Inizi dall'ultimo giorno di pace e poi c'è il 24 febbraio, il primo giorno di guerra, racconti la sveglia all'alba, la fuga da casa, il rifugio e il giorno in cui scrivi è finita la tua infanzia. Quali sono le immagini oggi di quel giorno?
7: Quel giorno mi rimane per sempre nella vita. Quando ho sentito mia madre nominare mio padre Anthony, ha detto Anthony vieni qua, da lì ho capito che tutto questo è iniziato. Avevo capito che era qualcosa a che fare con la guerra, che appunto il nostro incubo più grande era veramente successo, che noi siamo stati invasi e adesso non sappiamo se sopravviviamo. Le prime parole di mia madre sono state: svegliati, metti i vestiti che adesso dobbiamo andare nel bunker. E questo penso per tutta la mia vita saranno delle parole che mi danno più paura, perché quel momento era successo stato una cosa a cui nessuno poteva crederci.
6: Tua mamma è ucraina, tuo papà è italo-americano. Il libro è reso conto di 2 settimane, appunto, dall'inizio della guerra fino all'arrivo in Italia. Quali sono stati i momenti più difficili?
7: Durante la guerra i momenti più difficili erano proprio la paura della morte, che sembrava crescere ogni giorno che passava, con tutte le notizie che si stavano comunque diffondendosi, con tutti i racconti, con tutte le paure che ognuno di noi ce l'aveva. La difficoltà più grande è stata proprio non sapere cosa fare il giorno dopo, perché tutto cambiava proprio per ora. Non si sapeva se c'erano i mezzi di comunicazione, non si poteva telefonare a dei momenti. Oppure, per esempio, siamo stati anche marcati dalle spie russe che comunque si erano già infiltrati nella città.
6: Avevano segnato il bunker e quindi avevate paura che potesse essere bombardato. Tu lo scrivi, anche l'ululato delle bombe, delle sirene che sentivi anche dopo, anche quando non c'era. Li senti ancora quei rumori?
7: Quei rumori sì, continuo comunque a sentirli, è una cosa a cui anche penso ogni giorno, specialmente nel momento, per esempio, quando andavamo da bunker alla stazione di Vogzan, alla stazione dei treni. Quei rumori che sono molto simili a dei tuoni e che mi rimasero comunque molto impressi, specialmente quando mio padre e mia madre mi avevano detto che se avrei sentito un rumore molto più forte mi dovevo subito lanciare a terra, comprendere la mia testa. È una cosa a cui anche penso ogni giorno, non solo perché è una cosa che ho passato io, ma comunque è una cosa che fino ai nostri giorni moltissimi bambini, moltissimi ragazzi, persone che comunque stanno passando per questa situazione, per loro ormai era diventata la normalità.
6: Ecco, tu racconti, l'hai citato, la fuga dal bunker alla stazione di Kiev per poi raggiungere in treno Leopoli. È il 4 marzo quando lasciate il bunker ed è forse il momento appunto più pericoloso. Tu scrivi che è il giorno che ti resterà impresso per sempre. Che cosa ti ha colpito di più di quella fuga, di quella stazione affollatissima, il treno in cui eravate stretti? Scrivi, ho compreso cosa vuol dire stare stretti come sardine.
7: Sentirsi proprio stretti come delle sardine è la cosa che mi è rimasta più impressa. Vedere una grandissima folla la quale sta cercando proprio di fuggire, come se fosse fuggire da una peste nera, fuggire quanto più lontano possibile per sopravvivere. Vedere proprio la gente disperata, i bambini, gli stessi padri che stavano accompagnando i ragazzi e le loro mogli che stavano comunque piangendo. Proprio vedere questa scena veramente drammatica, come un film della Seconda Guerra Mondiale.
6: Vedere adulti, anche come i tuoi genitori, come il tuo insegnante che incontri in quei momenti, piangere, immagini che scrivi ti resteranno per sempre impresse. È un sovrapporsi di sentimenti, appunto paura, panico, incertezza per il futuro, e ci sono anche sentimenti, scrivi, che cerchi di respingere, come l'odio e l'egoismo che la guerra comunque può far sorgere. Come li hai superati?
7: Di odio, no? Avevo capito che in queste situazioni così era molto importante non cadere in questa trappola dell'odio, perché sapevo che se cadevo in questa trappola mi facevo solo peggio, non potrei neanche distinguermi più dalla stessa persona che stavano facendo questa guerra. Quindi secondo me era molto importante far valere il messaggio di pace, essere la persona che ha sempre la speranza. Attraverso la speranza cerco di combattere questo odio.
6: Andrew, ci sono anche momenti che tu racconti in cui giochi con bambini e ragazzini come te nel bunker, create un gruppo per provare a superare insieme la guerra. Grazie, scrivi, alla nostra fantasia, alla voglia di divertirci che ancora fa parte di noi. Sei rimasto in contatto con quei compagni di bunker?
7: Sì, sì, per esempio con Vova, che era un mio compagno del bunker, comunque c'ho il suo numero salvato. E proprio pochissimi giorni fa gli avevo anche mandato gli auguri di compleanno. Continuo ad avere rapporti con gli stessi ragazzi di bunker. Secondo me è anche un'amicizia molto molto molto preziosa, perché è nata in bunker in una situazione veramente drammatica della guerra, e penso che sarà un'amicizia che resterà per tutta la vita.
6: Quando lasci Kiev hai il timore che potrebbe essere l'ultima volta che vedi la tua città? Ci sei mai ritornato?
7: No, purtroppo non ho avuto ancora la possibilità di tornare, seppur ogni giorno ovviamente spero che questa possibilità ci sia.
6: Cosa provi quando senti che la tua città viene ancora bombardata, anche proprio come in questi giorni?
7: Mi piange molto il cuore.
6: Quando sei arrivato in Italia hai vissuto a Molfetta, poi a Milano, dove ora frequenti il liceo. La fuga da Kiev tu la chiami l'operazione salvavita, e poi c'è l'operazione costruire il futuro, che non è ancora conclusa. Cosa sogni per il tuo futuro?
7: Sono uno confronti con le domande a cui io non saprei veramente rispondere, perché io penso che sto comunque in una fase della vita in cui sto cercando di capire i miei progetti per futuro, ma sono anche consapevole del fatto che il mio futuro lo sto costruendo proprio adesso. Non so ancora quale sia il mio futuro esatto, ma penso è importante costruirlo vivendo ogni giorno e dando il tuo massimo.
6: C'è l'Ucraina nel tuo futuro, Kiev, tornare a casa?
7: Sì, sarebbe comunque ancora un'intenzione dei miei genitori che ci sia ancora una possibilità in cui possiamo ritornare in Ucraina. Ci manca molto, moltissimo.
6: Dedichi il libro anche a tutti i bambini e ragazzi come te che hanno sofferto e tuttora soffrono a causa delle guerre in ogni angolo del mondo. Che cosa vorresti dirgli?
7: Vorrei dirgli che non sono soli, che queste guerre durano, ma ogni guerra comunque ha una fine. E spero che il mio libro in qualche modo possa dare speranza agli altri ragazzi, possa dare anche un'ispirazione ai ragazzi di trascrivere le loro esperienze, perché proprio attraverso la voce di un ragazzo, attraverso la voce di un bambino, si può comunque cercare di fermare una guerra che è stata fatta dagli adulti. E quindi è molto importante che sono i stessi bambini a combattere con la loro voce, con la loro esperienza, la guerra fatta dagli adulti.
6: Sotto la città, romanzo di una fuga, pubblicato da Feltrinelli, scritto da Andrew Vittorio Donadio. Ti ringrazio molto, Andrew, e ti faccio davvero un grande in bocca al lupo.
7: Grazie mille.
6: Buon pomeriggio, Damiano Rizzi.
8: Buon pomeriggio.
6: Psicologo, psicoterapeuta, psico-oncologo, presidente e fondatore di Sole Terre. Sole Terre è da oltre 20 anni presente in Ucraina per sostenere i bambini malati di cancro, garantendo farmaci e supporto psicologico, e dove ha dato un enorme sostegno fin dall'inizio della guerra. E pochi giorni fa Sole Terre ha aperto nella striscia di Gaza il Sole Terre Children Center, uno spazio protetto dedicato ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, nato con l'obiettivo proprio di provare a togliere la guerra dalla mente dei bambini. Abbiamo ascoltato Andrew dire come alcuni momenti non li scorderà mai, Damiano Rizzi.
8: Certo, non si possono scordare i traumi. Il trauma è qualcosa che arriva all'improvviso, inaspettato, e sono delle memorie visive, olfattive, uditive, che si vanno a depositare in tanti angoli della nostra mente. Il lavoro che facciamo noi è quello appunto di rendere nelle zone di guerra, quindi in Ucraina come in Palestina, sia in Cisgiordania e sia, come ricordava, a Gaza, all'interno del Nasser Hospital, è proprio quello di lavorare con i bambini, con le menti dei bambini, per fare in modo che questi traumi, che sono poi dei ricordi intrusivi, pensiamo anche noi a qualcosa che ci ha disturbato tanto nel nostro passato e che continua ad essere presente, continua ad essere dentro il momento presente, anche se è accaduto nel passato. Quando questo significa avere perso il papà, la mamma, la casa, certamente si perde anche la stabilità, si ha la sensazione di essere sempre sull'orlo del baratro e che da un momento all'altro, lo diceva bene anche Andrew, puoi morire. Quindi la paura più grande dei bambini è quella di morire, e noi invece siamo portatori sani di vita e cerchiamo in ogni momento di fare vincere la vita attraverso i giochi, attraverso i disegni, perché poi i bambini quando sono piccoli parlano attraverso i giochi e i disegni. E ricordiamolo, a Gaza, in un contesto dove spesso manca il cibo, mancano i medicinali, dentro un ospedale, e quindi il nostro lavoro non è soltanto un supporto psicologico, e quindi lavorare con il mondo interno del paziente, ma è anche spesso lavorare perché il mondo esterno migliori, quindi perché ci sia cibo e lo portiamo, perché ci siano farmaci e cure e li portiamo, per fare in modo che i bambini possano essere una presenza forte per edificare il futuro. Lei consideri che ogni giorno al Nasser Hospital arrivano circa 50 bambini che hanno meno di 5 anni e per il 95% hanno fame cronica e rischiano, attraverso appunto un danno del neurosviluppo, di rimanere per tutta la vita compromessi, perché non mangiare significa non avere accesso a quelle tappe dello sviluppo che invece normalmente accadono.
6: Quelle ferite fisiche e poi appunto le ferite interne, che a volte possono essere anche più profonde. Qual è l'impatto che la guerra ha proprio dal punto di vista di quelle ferite interne? Come crescono bambini e ragazzi nella guerra, che adulti diventano?
8: Ah, dipende molto da chi hai accanto. I bambini spesso sono feriti, sono amputati, quindi devono anche fare i conti con una menomazione fisica, oltre che psicologica. Però quello che io ho visto in diversi anni di esperienza nelle zone di guerra è che se hai accanto delle persone che continuano a credere nella possibilità di futuro, si riesce comunque ad edificare degli adulti che non avranno odio. È un po' l'obiettivo che noi ci diamo, perché altrimenti significa che la guerra li avrebbe uccisi. L'odio, e quindi una vita intera ad odiare chi ti ha ridotto spesso in condizioni di grande difficoltà, significa in qualche modo una morte peggiore che non la morte. Molto spesso nelle aree di guerra ci si augura di morire, perché chi sopravvive sta peggio che non chi è morto. Ecco, il nostro scopo invece è di fare vivere al meglio e di fare apprezzare la vita, anche se in alcuni contesti, mi creda, è molto complicato, fare apprezzare la vita agli adulti, e quindi significa iniziare con i bambini. I bambini hanno anche un grande vantaggio, lo vediamo, noi seguiamo anche molti pazienti malati di cancro in questi paesi, quindi portiamo anche chemioterapie sia in Palestina sia in Ucraina, e molto spesso i bambini hanno una forza, un'energia che è molto grande, e quindi questo sicuramente è di grande aiuto, perché razionalizzano poco. Quindi il lavoro fatto con la fantasia, con la possibilità di futuro, permette molto spesso di edificare degli adulti, appunto, lo ripeto, che avranno meno dolore di quello razionalizzato.
6: Lei ha parlato di odio ed Andrew parlava appunto di quell'odio che sentiva arrivare e che ha voluto fermare, perché diceva se no sarei diventato come chi faceva la guerra. Che cosa l'ha colpita di più nel racconto di questo ragazzo e che ritrova poi nei bambini e nei giovani che ha ascoltato in questi anni?
8: Ma sicuramente la data, quel 5 marzo che lui segnalava, è stata una data di grandissima evacuazione da Kiev. Io ricordo che abbiamo chiuso l'oncoematologia pediatrica, quindi abbiamo trasportato poi in Italia diversi pazienti malati di cancro che hanno fatto 800 chilometri in treno, poi in pullman, l'ultimo tratto a piedi, e con gli aerei privati li abbiamo portati a San Matteo di Pavia, all'Istituto dei Tumori di Milano, e poi via via 200 pazienti in Italia e 2000 pazienti malati di cancro in tutto il mondo, la più grande evacuazione medica di bambini malati di cancro mai avvenuta sulla faccia della terra. E quindi io ho un ricordo davvero di bambini che sono arrivati feriti, senza più forze, che sono stati accolti negli ospedali italiani e poi poco a poco sono ritornati in Ucraina, dove purtroppo c'è ancora una guerra che non vede una fine, così come a Gaza. E vale la pena ricordare che i bambini molto spesso non sanno neanche cos'è la bomba, cos'è la guerra, mentre invece gli adulti, che la potrebbero fermare, molto spesso non lo fanno e hanno convenienza a fare accordi, perché è molto redditizio vendere armi, molto più che curare i bambini.
6: Damiano Rizzi, resti con noi. Diceva Andrew, attraverso la voce dei bambini si può cercare di fermare la guerra fatta appunto dagli adulti, come stava dicendo lei. I bambini possono combattere con la loro voce la guerra, chiudeva Andrew, a sottolineare l'importanza del linguaggio, ed è proprio quello a cui si appella un manifesto lanciato nei giorni scorsi dai giovani delle ACLI per disarmare le parole, ed è stato inviato al Parlamento europeo. Saluto Simone Romagnoli. Buon pomeriggio, ciao Simone.
9: Buon pomeriggio a tutte e tutti.
6: Coordinatore dei giovani delle ACLI, vicario del Consiglio Nazionale dei Giovani, 29 anni. Ci racconti il senso di questo documento, che cosa si chiede e da dove nasce?
9: Allora, abbiamo deciso di consegnare ai 720 europarlamentari, a tutti i 720 europarlamentari, un manifesto dal titolo Disarmiamo le parole. La prima parte del manifesto spiega il motivo, perché abbiamo visto che in questi ultimi anni le parole cambiano il mondo prima che lo facciano le armi. Abbiamo lanciato una survey come Giovani delle ACLI, chiedendo ai giovani quali sono i loro sentimenti in questo momento di guerra, e la parte centrale della survey ha fatto emergere proprio il tema del linguaggio. I giovani si sono accorti che il linguaggio in questo momento è un linguaggio d'odio, e soprattutto l'avversario non è più diventato un avversario, è diventato un nemico da combattere. E questo ci ha portato a dire, soprattutto agli europarlamentari, visto che crediamo in un'Europa come motore di pace, disarmate il vostro linguaggio, siate capaci di mettere al centro l'uomo e non di disumanizzare ogni persona che non la pensa come voi. E quindi abbiamo deciso una cosa molto semplice, due pagine per chiedere a loro: disarmate le parole.
6: E tu hai citato proprio le parole iniziali di questo manifesto: le parole cambiano il mondo prima che lo facciano le armi. Voglio leggere qualche le parole che seguono: anticipano e accompagnano l'uso delle armi, giustificano o nascondono le sue conseguenze. Non è un modo di dire, è la lezione più antica della storia, quella che ogni generazione dimentica e ogni guerra riconferma. Prima che qualcuno spari qualcuno ha parlato, prima che qualcuno venga espulso qualcuno lo ha chiamato invasore, prima che qualcuno venga odiato qualcuno lo ha reso nemico con una parola. Nel manifesto c'è anche riferimento all'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas.
9: Sì, perché in realtà il giorno prima di quando abbiamo consegnato a tutti gli europarlamentari questo manifesto, al punto 214 dell'enciclica, il Papa dice disarmiamo, cioè di disarmare le parole, parla proprio del disarmo delle parole. Noi crediamo che questo sia un punto fondamentale, quindi abbiamo colto la palla al balzo, abbiamo consegnato il nostro manifesto, perché io credo personalmente che la cosa che più mi preoccupa non è che i giovani vedano un linguaggio aggressivo, è che stiano iniziando a considerarlo normale, perché quasi il 60% degli under 35 che abbiamo intervistato percepisce il linguaggio mediatico e politico come aggressivo, divisivo, ostile, e molti giovani ormai lo danno per scontato, quasi come fosse diventata la normalità. E quando l'aggressività diventa normalità, la democrazia perde una parte della sua anima.
6: Avete avuto risposte dopo questo manifesto?
9: Sì. Sì, abbiamo avuto risposte in primis da alcuni dei deputati italiani, diversi deputati anche stranieri ci hanno chiesto incontri, quindi nei prossimi giorni inizieremo a stilare l'elenco dei primi sottoscrittori e faremo i primi incontri sia pubblici che privati con gli altri europarlamentari, perché crediamo che il tema non sia solo il conflitto politico, perché lo sappiamo, la democrazia vive di conflitto, ma è quando questo conflitto, l'abbiamo sentito poco fa, diventa odio, che allora questa distinzione diventa potentissima e l'avversario diventa un nemico da combattere, come dicevo prima.
6: Damiano Rizzi, lei che con le parole ci lavora, quanto possono colpire nel bene e nel male?
8: Io ho scritto un libro che si chiama Adolescenza, parliamone, educare all'amore per disarmare la violenza.
6: È un libro uscito tra l'altro proprio pochi giorni fa, che tocca appunto, parla di adolescenza, parla di violenza sulle donne, uscito per PM. Prego Rizzi.
8: E si parte proprio dall'educazione alle relazioni per in qualche modo disarmare alle radici la violenza. Si parte proprio da lì, da come si sta in relazione tra noi e noi e tra noi e gli altri. E penso che anche la solidarietà sia un modo per disarmare la violenza. Tutti i progetti di Sole Terre che portano cibo, che portano medicinali e supporto psicologico nelle zone di guerra vengono finanziati da privati, e l'invito è di andare sul sito soleterre.org, dove si troveranno delle possibilità di aiuto, perché oggi è ancora più ingiusto per chi può fare qualcosa non farlo. Il non fare e il rimanere inattivi rende questo mondo ancora più ingiusto.
6: Allora, grazie per essere stati con noi, Damiano Rizzi, presidente e fondatore di Sole Terre. Voglio ricordare questo libro, Adolescenza, parliamone, per PM. Grazie a Simone Romagnoli, coordinatore dei giovani delle ACLI, vicario del Consiglio Nazionale dei Giovani. Voglio ricordare e ringraziare anche Andrew Vittorio Donadio, che è stato con noi all'inizio, e il suo libro Sotto la città, romanzo di una fuga, uscito ieri per Feltrinelli. 15:53, chiudiamo con un brano musicale.

Ringrazio la redazione di Wannabe, Cristiana Faitati, Valeriana Semeraro, Ludovico Suppa alla regia, Giovanni Leporale oggi in console con noi. Vi lascio con Arctic Monkeys, Snap Out of It, che tra l'altro vuol dire riprendersi, reagire, mi sembra un invito a reagire anche alla guerra, quello di cui abbiamo parlato adesso, che vi accompagna fino al GR delle 16. Poi c'è il pomeriggio di Radio 1, noi torniamo domani come sempre alle 15:30. Wannabe, il futuro che vorrei.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
10: Quanti anni hai?
9: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
15: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Via libera ufficiale dell'Unione Europea a una maggiore flessibilità di bilancio per sostenere gli investimenti nel settore energetico. Bruxelles propone di estendere le deroghe al patto di stabilità già previste per la difesa, consentendo agli Stati membri di utilizzare risorse aggiuntive fino allo 0,3% del prodotto interno lordo all'anno fra il 2026 e il 2028. I fondi potranno finanziare investimenti e aiuti alle famiglie per le rinnovabili, ma non saranno utilizzabili per ridurre le accise. Soddisfatto il ministro dell'Economia Giorgetti. Nelle raccomandazioni rivolte a Roma, Bruxelles chiede inoltre progressi sui conti pubblici, energia, lavoro, sanità e una accelerazione della riforma del catasto. E per sapere come stanno reagendo i mercati finanziari, ci colleghiamo con Milano in diretta Fabrizio Patti.
3: Oggi le borse sono in calo, ma un calo moderato sia in Europa che negli Stati Uniti, a pesare l'incertezza sull'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. Dopo gli attacchi nella notte tra Stati Uniti e Iran, Milano segna meno 0,66%, ieri aveva toccato il record storico, quasi invariata Londra, meno 40% per Parigi, mentre più penalizzata Francoforte, che scende dell'1%, in calo di circa mezzo punto percentuale anche gli indici di New York, S&P 500 e Nasdaq, dopo che entrambi avevano toccato il massimo storico ieri. Dall'economia americana oggi sono arrivati segnali discordanti, perché le stime dell'agenzia privata ADP hanno segnalato un aumento dei posti di lavoro creati, 122.000 a maggio contro i 105.000 di aprile, dunque una notizia positiva, mentre è sceso l'indice che misura l'indice di rete d'acquisti del settore dei servizi, che è sceso a 50,7 punti, comunque rimane sopra 50, quindi segna un pur lieve aumento, una lieve espansione. Il petrolio è in salita di circa l'1%, con il Brent a $97 al barile, ma comunque in miglioramento rispetto ai massimi di giornata, perché questa mattina aveva sfiorato i $99. Linea allo studio.
2: L'estero, Medio Oriente, nuovi scambi incrociati nel Golfo. Il Kuwait reagisce ai missili iraniani espellendo due diplomatici, e intanto Trump annuncia che Teheran ha accettato di rinunciare all'atomica.
4: È in un'intervista per un podcast del New York Post che Donald Trump annuncia quella che, se confermata, potrebbe essere la svolta nei negoziati. L'Iran ha accettato di non dotarsi di un'arma nucleare, sostiene il presidente, che afferma anche che le cose con Teheran andranno molto bene e che gli piacerebbe incontrare la guida suprema Mojtaba Khamenei. Aggiunge anche che se non avesse attaccato la Repubblica Islamica, ora Israele non esisterebbe più, e conferma la sfuriata al premier Netanyahu per l'escalation in Libano. Dichiarazioni a cui Teheran per ora non reagisce e che arrivano in un'altra giornata di attacchi nel Golfo. Da una parte 13 missili e 17 droni iraniani sul Kuwait causano un morto e vari feriti all'aeroporto internazionale e spingono Kuwait City ad espellere due diplomatici iraniani. Dall'altra parte, un attacco americano contro l'isola iraniana di Kesm vicino a Hormuz. Raid incrociati che mettono a dura prova il cessate il fuoco e i negoziati stessi. Tanto che il consigliere militare della guida suprema avverte gli americani: se tornerete alla guerra, risponderemo con un diluvio di missili e droni. Valeria Fraschetti, GR1.
2: A maggio la spesa del gas per i circa 2,3 milioni di clienti vulnerabili aumenta dello 0,9% rispetto ad aprile. Lo comunica l'ARERA, precisando che il prezzo di riferimento del gas si attesta a 122,15 centesimi di euro al metro cubo. L'autorità spiega che dopo il sensibile calo registrato ad aprile, le quotazioni all'ingrosso sono rimaste pressoché invariate. Inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori indiani impiegati nella costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Resta in carcere il manager turco della sede italiana del colosso statunitense Kedel.
5: Meno di un'ora davanti al giudice, non ha risposto alle domande Ulas Demir, il manager della filiale italiana della multinazionale Kedel Construction, al centro dell'indagine sullo sfruttamento dei lavoratori nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano. Demir è stato bloccato domenica mattina all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul, dopo che, intercettato nel giorno della notifica dell'indagine, parlava con un uomo, forse un suo superiore, che gli suggeriva di tornare al più presto in Turchia. Per la procura di Milano, una chiara volontà di fuga. Il giudice ha confermato l'arresto e la custodia cautelare in carcere. L'accusa è di caporalato, sfruttamento dei lavoratori per gli inquirenti costretti in una condizione di paraschiavitù. Gli operai dovevano indebitarsi per pagare l'equivalente di 5.000 euro per arrivare in Italia con la formula del visto per distacco lavorativo, ma quando finiva il contratto scadeva anche il permesso di soggiorno, così i dipendenti erano sempre ricattabili. Parte della paga veniva dedotta per l'alloggio e il vitto, così il salario effettivo era di 1,50 euro l'ora, molto al di sotto della soglia minima di povertà.
0: Simone Gorla, GR1.
2: Tennis, i tre italiani nei quarti a Roland Garros, tutti in campo a Parigi. Cobolli sta per affrontare Ogier Aliassime dalle 20:15 il derby azzurro Berrettini e Arnaldi, che vi trasmetteremo sempre su Radio 1 e in simulcast su Radio 1 Sport. La linea al pomeriggio di Radio 1, il prossimo GR alle 17.
4: Il pomeriggio di Radio 1.
6: Mercoledì 3 giugno, sono le 16:06, quando apriamo un nuovo pomeriggio di Radio 1 con Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi.
7: E con Raffaele Roselli. Salutiamo i nostri ascoltatori, pronti come sempre a inviarci i commenti al 335-699-2949.
8: E già che ci siamo, ricordiamo la nostra piattaforma Rai Play Sound per chi volesse riascoltare le nostre puntate, ma anche online tutti i programmi di Radio 1.
6: Allora, oggi novità importanti per il nostro paese da Bruxelles, lo avete ascoltato anche in apertura del GR1, con diverse raccomandazioni e il via libera a margini di flessibilità in bilancio per investire sulle energie rinnovabili. Ne capiremo di più con i nostri ospiti.
7: Ma daremo spazio anche alla cronaca dopo l'episodio orribile dei braccianti arsi vivi cercando di fare luce su condizioni inaccettabili di sfruttamento.
8: Mentre una zona di maggior conforto, di respiro per l'anima, la cercheremo e la troveremo nella musica, come sempre, ma anche ospitando i figli di un grande, immenso, mitico compositore, colui che si chiamava Ennio Morricone. Ma adesso cominciamo con la musica e direi, già che siamo in odor di leggenda rimaniamo. Che ne dite, Simona e Raffaele, visto che parliamo di leggende, di cominciare con i Rolling Stones e il loro nuovo singolo In the Stars?
6: Le pietre rotolanti, vai, rotola, rotola.
8: E che rotolassero.

0: Beh, per chiunque volesse dire ma no, ma questi non sono i Rolling Stones, mi sa che
1: è un po' difficile
0: riuscire a dirlo. E sono appunto i Rolling Stones, singolo a sorpresa da un nuovo album. Il singolo si chiama In the Stars e loro sono appunto loro, i Rolling Stones,
1: riconoscibilissimi. Allora, erano attese anche le 6 raccomandazioni rivolte dalla Commissione Europea all'Italia, quelle che offrono diversi spazi di riflessione e soprattutto azione.
2: Mantenere la correzione dei conti pubblici, garantire che eventuali misure contro il caro energie siano temporanee e mirate, accelerare l'attuazione del PNRR e dei fondi di coesione, sostenere ricerca e innovazione, rafforzare pubblica amministrazione e giustizia, spingere sulla transizione energetica e intervenire sul mercato del lavoro, istruzione, sanità e inclusione sociale.
1: Questa la sintesi con Simona Arrigoni, ma in particolare l'attesa era soprattutto sul via libera ai margini di flessibilità per intervenire sull'emergenza energetica. Torna con noi il collega del Sole 24 Ore, Alessandro Galimberti. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati.
1: E dunque margini di spesa, ma solo per accelerare la transizione lontano dai combustibili fossili. Ci sarà spazio anche per ridurre le bollette?
3: Questo è l'auspicio ed è un effetto automatico se questa riconversione verso le energie non fossili andrà in porto. Però bisogna dire che le raccomandazioni sono sempre importanti perché ti dicono dove andare, però devono anche tener conto di quello che è stato fatto e oggettivamente dal punto di vista della diversificazione sia dell'approvvigionamento dell'energia e sia delle modalità di approvvigionamento, cioè rinnovabili piuttosto che fossile, il nostro paese ha fatto molte cose negli ultimi anni, un po' indotto dalle questioni geopolitiche, no? Prima dalla guerra in Medio Oriente e poi da quella che la Russia, l'invasione della Russia nell'Ucraina e poi ancora l'ultima sullo stretto di Hormuz. Quindi è stato in grado di neutralizzare l'Europa nel suo insieme, l'Italia dentro l'Europa, degli effetti che in altri momenti e in altre cornici sarebbero stati devastanti per il paese, portandolo a uno shock energetico e a delle gravissime crisi per i consumatori, per le famiglie. Questo non è avvenuto, se non è avvenuto è perché nel frattempo l'Italia ha fatto passi da gigante sia nella diversificazione delle fonti energetiche sia nella diversificazione dell'approvvigionamento. E tanto più andrà in porto soprattutto la riconversione verso le rinnovabili, verso le energie, soprattutto nel fotovoltaico e quant'altro, tanto più l'Italia si emanciperà dalla dipendenza di altri paesi e volendo ci sarà spazio per una forte riduzione anche del costo al consumo, che dobbiamo ricordarlo è sempre gravato da una quantità spropositata di tasse e di accise.
2: Alessandro, se l'Unione Europea fa arrivare questo clausole di salvaguardia per l'energia, c'è anche soddisfazione da parte del nostro paese, le dichiarazioni del ministro Giorgetti che si dice appunto soddisfatto perché le nostre proposte sono state di fatto accolte. Pace fatta, tra virgolette, ovviamente tra Italia e Unione Europea, che si aspettava insomma già una risposta per quanto riguarda la deroga sul patto di stabilità immediatamente. Non è questa, però no. Arriva qualcosa.
3: Però sta passando il principio che quando bisogna fare degli investimenti, questi proprio sono principi in base dell'economia aziendale, l'investimento non è spesa, è un debito ma non è spesa corrente. Se tu stai investendo su qualcosa che ti produrrà grandi benefici nel futuro, ecco, non devi trattare quegli investimenti come se stessi pagando una spesa corrente inevitabile, che ne so, gli stipendi della pubblica amministrazione. Quindi il fatto che nel momento in cui tu come sistema paese stai facendo dei grandi investimenti sulla riconversione energetica, che avrà degli enormi benefici dal punto di vista della collocazione geopolitica, della autonomia energetica, allora è anche giusto che l'Unione Europea, che come sappiamo ha una visione molto finanziaria dei bilanci dello Stato, primo non fare debito, secondo non fare debito, ecco, se passa il principio che quando fai un investimento per il futuro non va contabilizzato in quella parte lì della finanza pubblica, vuol dire che l'Europa ha ascoltato e che sta capendo anche l'Unione Europea che il mondo è cambiato. Del resto l'aveva capito anche lo scorso anno quando si era comportata di fatto allo stesso modo sulle spese belliche, che insomma sembrano sono necessarie per la difesa, ma certo non sono un investimento per il futuro, ecco.
1: Comunque le dimensioni, come dire, geoeconomiche consigliano sempre prudenza. Ci sono le stime dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, a ricordarcelo. Oggi il Sole 24 Ore titola: Italia ferma allo 0,5% e crescita mondiale sotto il 2% se la crisi non si risolve.
3: Ecco, anche qua i numeri dicono una cosa, poi vanno contestualizzati. Questi numeri dicono che l'Italia, ma poi anche l'Europa, perché i paesi, le economie, diciamo così, forti e gemellate con l'Italia, soprattutto quella tedesca ma anche quella francese, stanno soffrendo dello stesso male. Però questi numeri ci sono una replica del passato, dello scorso decennio, anche prima delle grandi crisi pandemiche, eccetera, e le guerre. E letti così, in modo arido, ci dicono l'Italia è ferma, no? L'Europa è ferma. In realtà dovremmo anche chiederci che cosa sarebbe stato dell'economia di questi tassi di crescita se l'Europa e l'Italia non avessero imboccato la strada delle grandi trasformazioni, quella energetica in primo luogo, poi sono altre, su altri siamo ancora abbastanza indietro. Cosa sarebbe stato di questi numeri se non ci fosse stato questo velocissimo adeguamento alle mutate condizioni geopolitiche? Ecco, oggi parleremo sicuramente di un'economia, di una previsione con il dato, con il segno meno e consistentemente grande davanti alla cifra, ecco. Per cui preoccupazione sì, perché l'Europa sta crescendo tutto allo 0,5, 0,6, 0,7, le economie mature, quelle forti, quelle di grandi dimensioni. Cresce di più la Spagna al 2,2% e da alcune parti viene letta come il miracolo spagnolo. Il miracolo spagnolo ha anche una zona d'ombra che non viene mai sufficientemente analizzata, cioè gli stipendi, non solo quelli nuovi ma anche quelli storici del lavoro dipendente in Spagna, sono incredibilmente più bassi, molto più vicini alla Grecia che non all'Italia, che pure è uno dei paesi in coda. Quindi anche il numero della Spagna, letto così, è miracoloso, contestualizzato. Attenzione, non è un paese che ha risolto tutti i problemi. E inoltre vorrei segnalare che la crescita degli Stati Uniti al 2%, sì, nel momento in cui è la più grande economia del mondo, che ha la più grande concentrazione di ricerca e di investimenti sull'economia digitale, l'intelligenza artificiale su tutte, ecco, quel dato degli Stati Uniti che sembra così positivo, invece letto in questo contesto ti dice attenzione che anche lì, rispetto alle premesse, siamo di fronte a un momento di sofferenza. Quindi,
1: siamo tutti, insomma,
3: mezzo gaudio,
1: esatto, siamo tutti lì che freniamo ma cerchiamo di tirare avanti la situazione. Alessandro Galimberti, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
3: Grazie ancora una volta, arrivederci.
0: La musica arriva da Ligabue, è la prima canzone presente nel primo dei 7 dischi che, se ricordate, magari avete una bella memoria, da proprio Ligabue venne qui a Radio 1 a presentare, si chiamava, una raccolta, si chiamava 77+7, pubblicata nel 2020. La prima canzone suonata da Ligabue come apertura del secondo campo volo nel 2011, per continuare a dare i numeri, no? Così come abbiamo fatto
4: le cifre.
0: E allora, questa è una canzone che spiega come nessuno poi alla fine ci insegna come vivere, ma cerchiamo di vivere al meglio. Questa è la mia vita, lui è Ligabue.

0: E allora fammi fare un giro. Lui è Ligabue, inevitabilmente e inequivocabilmente si chiamava Questa è la mia vita.
1: E la cronaca ci riporta Vite da schiavi, è una morte atroce, la strage di Amendolara, Calabria, 4 braccianti carbonizzati in un minivan, 2 fermi, le indagini proseguono, un caso che riaccende tragicamente l'attenzione sul caporalato. La sta seguendo il collega del Corriere della Sera, Agostino Gramigna, grazie per essere collegato con noi, benvenuto.
2: Grazie a voi, sono qui.
1: Gli ultimi aggiornamenti.
2: No, gli ultimi aggiornamenti, dal punto di vista giudiziario la questione insomma è chiusa, nel senso che ci sono 4 povere vittime e insomma chi le ha uccisi. Però quello che conta in questo momento è cioè il contesto molto serio, molto grave in cui è avvenuto la strage, ecco. Perché segna un salto, un passaggio, un nuovo passaggio nella questione del bracciantato nel sud e dei, come si chiamano, no, i nuovi schiavi. Ecco. Posso raccontare quella la grande differenza rispetto al passato?
1: Certo.
2: Ed è questa. Già, io proprio ieri parlavo con un magistrato che ha operato già 20 anni fa e si occupava di queste cose. Il fatto che dopo 20 anni siano ancora a riparlarne vuol dire che la questione è, come dire, è cresciuta ed è si è incancrenita. La questione qual è? È che noi eravamo abituati che il caporale era il titolare dell'impresa fittizio, no? Al nero, no? Che sfruttava i migranti. Scopriamo adesso che c'è un nuovo modo di sfruttare, come dire, i migranti, ma il caporale spesso è un connazionale. Quindi dietro c'è sempre l'azienda italiana, ma utilizza il mediatore, che è il caporale, che è il connazionale. Questo risponde a una semplice ragione. Una è che molti immigrati non parlano italiano, quindi hanno bisogno di qualcuno che parli con loro, tratti con loro. In più c'è tutta una filiera di cose da fare, l'alloggio, il permesso di soggiorno, la colazione, il trasporto, e quindi, come dire, ci pensa il caporale. Cioè, l'azienda non ha più nulla da fare, ci pensa il caporale, pensa a tutto. Ecco, ed è lui che anche che contratta, stabilisce la paga e quanti soldi devono prendere i braccianti.
3: Ecco, Agostino, però nel nostro paese esiste da 10 anni la legge 199 del 2016, che è la legge contro il caporalato, la legge contro lo sfruttamento. Ecco, 10 anni dopo, perché nonostante la legge questa tematica, questo dramma non è ancora stato sconfitto?
2: Questa è una bella domanda. Consideriamo che avvengono in realtà come i migranti si spostano dalla Calabria alla Puglia, alla Basilicata, alla Sicilia, alla Campania, a seconda della stagione, a seconda dei prodotti che bisogna raccogliere. Non dimentichiamo mai che sono qua 3-4 regioni che hanno già altri problemi, come quello della criminalità organizzata che controlla il territorio, ecco. Quindi il discorso è lungo. Perché non si fa nulla? È perché teniamo conto che molti di questi immigrati sono irregolari, cioè il punto, quindi il problema del bracciantato si mischia un altro problema, quello del controllo dell'immigrazione in Italia, i flussi e come dire tenere gli immigrati legalizzati e in teoria espellere quelli che non hanno il permesso di soggiorno. Questo è un problema molto grosso che in realtà come è difficile da affrontare.

0: meno, sono 20 anni, 30 anni che non se ne esce, e in alcune regioni la situazione è molto, molto più critica.
1: Ora, in questo caso, appunto, dal racconto dell'unico superstite si è capito anche che lui era regolarizzato appunto da pochi giorni, poi, come dire, non aggiunge nulla alla tragedia, però ci sono anche i racconti dei vicini che parlano di queste quattro vittime, di bravissimi ragazzi che uscivano
0: Sì,
1: la
0: no, ma
1: mattina.
0: esatto, ma io, sì, non c'era prima, ma il punto è perché hanno, di cosa hanno litigato? La mattina sono andato a lavorare, hanno iniziato a litigare con il caporale, poi, poi hanno lavorato e poi la discussione è ricominciata verso mezzogiorno e lì poi sono stati uccisi. Ma lì c'è anche un'altra vicenda ancora più, diciamo, preoccupante. Perché i caporali hanno ammazzato questi quattro? Ecco, lì hanno utilizzato dinamiche che sono del tipico dell'organizzazione mafiosa, cioè, come dire, qui comandiamo noi, così si fa, ed è un segnale che mandano a tutti gli altri braccianti qualora dovessero, come dire, opporsi. Ma a che cosa? Loro non venivano
1: Esatto,
0: pagati
1: esatto.
0: e questi migranti che erano in un'azienda, che andavano a lavorare in Basilicata per la raccolta delle fragole, perché in questo periodo si raccoglie frutta, erano, come dire, assunti da un'azienda, e quindi erano, tra virgolette, legalizzati, solo che non prendevano
1: E
0: soldi
1: non
0: da loro.
1: vedevano un euro, dal racconto
0: No, no,
1: appunto
0: no, no, sì, è così, perché
1: e
0: non avevo.
1: dal racconto del superstite, tra l'altro, appunto, lui questo superstite ripete in modo ossessivo nelle vostre interviste: è mafia, mafia sono dei mafiosi pakistani. Questo è il contesto. Agostino Gramigna, ti ringraziamo per avercelo inquadrato e buon lavoro.
0: Arrivederci, grazie.
2: Ci fermiamo ora qualche minuto, arriva la pubblicità, ripartiamo poi e proprio nella nostra seconda parte avremo i figli di Ennio Morricone, i fratelli Morricone qui con noi.
1: Bene, a dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro, ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
10: Termini e condizioni in negozi online.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
17: Eurospin, la spesa intelligente.
18: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Il pomeriggio di Radio 1.

0: siamo ripartiti con la musica. Questo è il pomeriggio di Radio 1 ancora una volta. Benvenuti e bentrovati. 16:33-34 quasi. Sienna Miller arriva dall'Inghilterra, il suo Material Lover, che appunto parte dice: a me piace comprare le cose, però non esageriamo. Ed è stato preso, assimilato come colonna sonora, e di colonne sonore parleremo a breve. Esatto. Dal ormai stragrande successo, strasuccesso del Diavolo Veste Prada, il numero 2.
1: Adesso torniamo alle notizie. È entrato in vigore il 28 giugno dello scorso anno, manca poco dunque al primo anniversario, e mi riferisco allo European Accessibility Act. Parliamo dunque di accessibilità con Paolo Berro, ingegnere meccanico e logistico, esperto nel campo. Buon pomeriggio, grazie per essere in linea con noi.
2: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti.
1: Ecco, vuole spiegarci l'importanza di questa direttiva europea, alla quale lei anche personalmente ha in qualche misura collaborato? A che punto è l'applicazione?
2: Beh, guardi, è stato un grande passo in avanti. Noi purtroppo l'accessibilità la conosciamo dal 2004, quando abbiamo creato per primi in tutta Europa la prima legge europea sull'accessibilità digitale per le pubbliche amministrazioni. Era legge italiana all'epoca, adesso ci siamo capiti molto bene tra tutti gli stati, abbiamo capito che era obbligatorio trovare qualcosa che fosse molto più inclusivo per tutti. Quindi l'avvento dell'European Accessibility Act segna una fase molto importante, per me la quarta fase, la chiamo così, ed è una fase in cui portiamo l'accessibilità dentro la vita quotidiana delle persone, dentro il mercato e tutti i servizi più essenziali per tutti, e significa dare vita a dare alle persone la possibilità concreta di studiare, lavorare, acquistare, informarsi, viaggiare e comunicare. Parliamo appunto di tutte le persone che hanno un qualsiasi tipo di disabilità.
3: Quindi una vera e propria scelta, la sua, attraverso anche un atto come questo, di trasformare la difficoltà in opportunità, ma di usare anche la tecnologia come strumento di autonomia. In che modo la tecnologia aiuta l'autonomia?
2: Sicuramente in quest'ultimo periodo siamo passati da una battaglia di pochi a un diritto riconosciuto per tutti. Diventa poi una competenza tecnica e culturale per i tecnici, no? E arriva fino a una vera e propria infrastruttura di inclusione e accessibilità. E quindi non serve solo a rispettare una norma, ma serve a eliminare discriminazioni, a garantire poi pari opportunità nel mondo in cui tutti ormai viviamo, no? E quindi è giusto che la tecnologia sia diventata anche questa un bene per tutti. C'è stato un periodo nel 2006 in cui in Italia siamo passati abbiamo collegato l'accessibilità digitale alla discriminazione, all'antidiscriminazione. È stata fatta una legge brevissima, piccolissima, nel 67 nel 2006, che è una legge importantissima anche questa per l'Italia, che la legge antidiscriminazione copre tutti i settori della vita quotidiana, della vita lavorativa, della vita personale, della vita nel mercato, della vita verso le altre persone. E questa è una legge che serve moltissimo, viene utilizzata molto anche adesso e aiuta le persone con disabilità ad accedere molto più facilmente a qualsiasi tipo di servizio.
1: Per quanto esiste un paradosso, è vero, ingegner Berro, che nel superamento delle barriere fisiche si è fatto un buon lavoro, mentre sul fronte dell'accessibilità digitale c'è ancora molto da fare.
2: Le barriere fisiche esistono da sempre. Quindi questo è un ambito di intervento nel quale con il tempo, no, ci stiamo sempre più abituando, anche se ancora adesso vedo ancora qualche problemino nei grandi progetti, però adesso ci sta, sempre stato, non dovrebbe esserci, ma ci sta.
1: Certo.
2: Per quanto riguarda l'accessibilità digitale, è un argomento che è uscito ufficialmente nel 1999, quando sono state emanate le prime linee guida internazionali, no, le WCAG. E le Web Content Accessibility Guidelines. Da qui in poi i tecnici, quelli più preparati, si sono mossi, sono andati da fare e stanno sviluppando di volta in volta, insomma, sempre più criteri, sempre più opportunità di inclusione, sempre più capacità di possibilità di includere le persone e utilizzare nuove tecnologie, che ovviamente sono sempre più in evoluzione.
3: Tra l'altro è stato istituito anche un intergruppo parlamentare tra le proposte e il voto digitale per permettere alle persone con disabilità di votare autonomamente, grazie appunto alle nuove tecnologie.
2: Sì, sul voto digitale credo sia un approccio molto serio e prudente, non è semplicemente un votare da un computer, perché appunto il voto è uno degli atti più delicati della democrazia che noi abbiamo in Italia. Sul tavolo tecnico-scientifico dell'intergruppo parlamentare per l'accessibilità digitale di cui faccio parte, insieme al mio collega Jacopo Deila, il tema va affrontato tenendo insieme sicurezza, segretezza, protezione dei dati, verificabilità, accessibilità. E il voto digitale può essere una grande opportunità per tutti, per chi oggi infatti incontra barriere nell'esercizio del diritto di voto. Io ad esempio ho una disabilità motoria e per andare a votare ho bisogno che nel seggio ci sia una persona delegata tramite un atto notarile. Quindi insomma le persone non vedenti non riescono a votare autonomamente, hanno bisogno di un'altra persona. In sintesi, il voto digitale può essere uno strumento importante per la partecipazione democratica, purché non crei disuguaglianze, garantisca davvero il diritto al voto per tutti.
1: E quindi dai diritti poi all'economia, l'importanza dell'accessibilità, far capire che è un interesse sì di chi si trova in condizioni di disabilità, superarle e accedere sempre di meglio e di più al mondo del lavoro, ma poi questo diventa, come dire, un interesse di tutti, proprio tutti noi. Grazie Paolo Berro per essere stato con noi al pomeriggio di Radio 1.
2: Grazie a voi e buon lavoro a tutti.
0: La musica è ancora la grande musica. Torniamo nel 1978. Il singolo più venduto in Italia fu un 45 giri di Lucio Battisti che si chiamava Una donna per amico. La facciata B, perché c'erano due facciate, magari non tutti lo sanno o lo ricordano che c'erano i 45 giri con due facciate. Bene, la facciata B era occupata da questo, sempre ovviamente Lucio Battisti, ma si chiamava Nessun dolore.

0: 1978 è la facciata B di un grandissimo brano, secondo me, Lucio Battisti, si chiama Nessun Dolore.
1: E mo da mito in mito possiamo... L'avevi annunciato, Claudio, certo. Tommasi. Abbiamo due ospiti qui in studio con noi.
0: E allora, introduciamoli.
1: Allora, Andrea e Marco Morricone.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
3: Buonasera a tutti.
1: I figli di Ennio Morricone che sono con noi perché abbiamo l'occasione di ricordare il lavoro anche con un nuovo spettacolo che avete messo in campo. Il titolo è È mio padre, Morricone dirige Morricone. Appunto, partiamo da Andrea, maestro.
2: Sì, è uno spettacolo particolare in quanto sintetizza le musiche più belle che sono state scritte per il cinema.
0: E quante,
2: sì, perché coprono praticamente 50 anni di carriera, tantissimi successi internazionali, anche, voglio ricordare, di registi stranieri,
0: certo,
2: che sono venuti a lavorare in Italia con mio padre, con nostro padre. E gli interventi di Marco, che legge frammenti del suo libro. Ci saranno anche delle coreografie, filmiche, tra virgolette, cioè dietro l'orchestra che suona saranno proiettate delle immagini.
0: Dei film relativi.
2: Esattamente. E il debutto è previsto il 25 a Pompei. Prima ci saranno due prove aperte al pubblico a Modena, al Teatro Comunale. E per finire avremo una replica a Villa Franca nel mese di luglio.
0: Con la vastità e la profondità, la bellezza di tutti i temi musicali che poi vostro padre ha portato in dono, potremmo dire, no? La scelta, cioè nel senso, e i brani da raccontati, no? E i brani invece suonati, non è stata facile.
2: No, e abbiamo cercato assolutamente, esatto, la considerazione, abbiamo cercato di creare un format in cui l'avvicinamento dei brani costituisse quasi un'opera in se stessa e quindi il pubblico fosse trasportato in un viaggio onirico, per così dire, da inizio a fine. E per fare in modo di ottenere questo risultato, il concerto spettacolo presenta dei solisti. Voglio ricordare Vittoriana De Amicis, Alessio Quaresima Escobar, Cecilia Grillo e la presenza del coro molto importante, Cecilia Grillo al pianoforte, dimenticavo, un grande grosso contributo.
1: E Marco Morricone, voce narrante, l'importanza anche comunque della storia, gli episodi, i frammenti.
3: C'è una vita là dentro, è un percorso lungo tanti anni. L'inizio è che avevo 5 anni e spiavo papà che scriveva, faceva qualcosa che non capivo esattamente cosa. Ed è un percorso mio personale che è il mio punto di vista di un papà. Il papà è la prima figura maschile con la quale ci relazioniamo inevitabilmente,
0: certo,
3: ed è quella che comunque lascia un'impronta forte dentro di noi. E in questo si va a vedere la figura del genio, sì, questo non lo so, lo devono dire gli altri,
0: però nel quotidiano magari, no?
3: Più nel quotidiano, e poi la figura del papà,
0: certo,
3: che aveva un tipo di lavoro abbastanza tipico, perché stava molto a casa e scriveva, ma poi spariva per intere giornate perché andava in studio di registrazione, e quindi era una situazione diversa dalle situazioni che vivevano i miei amici, i cui papà uscivano la mattina e tornavano la sera.
4: Ecco, che cosa vuol dire essere proprio figlio di Ennio Morricone?
3: Avere una grande responsabilità.
4: Come l'ha vissuta?
3: Beh, per me come primo figlio è stato da una parte un problema, dall'altra meno. Un problema perché quando hai coscienza ti accorgi delle difficoltà quando sei piccolo, papà, io ero piccolo, non era così popolare e famoso. Però è pur vero che è una grande responsabilità, perché bisogna rispettare i suoi desideri, i suoi scritti, e essere più fedeli possibile a quelli. E loro, gli scritti sono il suo testamento, la sua vita. Essendo la sua vita, è tutto, ogni nota è una goccia di sudore, posso dire.
0: certo, una ricerca anche particolare, perché una delle cose, magari glielo anche sì, Andrea, che ha contraddistinto l'opera di Ennio Morricone è stata proprio una ricerca del suono, di strumenti inusuali,
2: assolutamente,
0: di
2: sì,
0: cose che non venivano usate in quel momento, anche stato, di arrangiamenti particolari.
2: Lui è stato senz'altro un grande teorico, anche perché negli anni 70 ha risolto per esempio anche molte questioni tecniche, il movimento degli archi, il concetto di serialità stesso, che poi recupera in molte sue musiche, anche quelle dove non c'è il tema, certo, o talvolta anche quando c'è il tema c'è il concetto di serialità. E, diciamo che per me certamente è stato difficile, dai primi tempi in cui lui sprigionava un grande fascino su di me, ho dovuto via via trovare poi la mia maniera di fare musica, perché
0: chiaro,
2: ero stato preso anch'io da questo grosso innamoramento. E devo dire il grosso insegnamento, il chiedersi sempre se la partitura è completa, cioè è veramente perfetta, non manca niente alla partitura, ecco, è il momento giusto per chiudere il lavoro.
0: Questa è del 1964, per un pugno di dollari.

0: fischio.
1: Il fischio, è il fischio. Il fischio.
2: Su che melodia poi?
1: Sì, sì, infatti. Allora, ci stavi dicendo qualcosa?
0: Ma diciamo, tutto questo stavo dicendo, mi riaggancio ad Andrea, dicendo che c'erano tutto il West, il primo quarto d'ora non succede niente. C'è un pistolero che sta seduto a aspettare un treno. Gli cadono sul cappello le gocce dell'acqua, la mosca che vola, la telescrivente che gli dà fastidio, la mosca che rivola, e stai un quarto d'ora dicendo: e adesso che succede? E succede niente.
1: Non succede.
3: Ecco, tutti
0: però
3: noi
0: sei lì.
3: Tutti noi l'abbiamo pensato che comunque quei film senza quei suoni non sono proprio immaginabili, ma Sergio Leone lo riconosceva, lo diceva a Ennio, dice: guarda, senza di te.
2: Sì, lo diceva, assolutamente. Papà era la prima preoccupazione di Sergio prima di fare un film, andava da papà, gli spiegava il film e soprattutto andava a cercare fra i temi che lui aveva scartato, andava a cercare quelli giusti per il film che stava facendo. E tant'è che molte volte dei temi celebri dei film di Sergio erano stati scritti
1: per un'altra cosa, un'altra roba, un'altra
2: storia.
1: Vai
2: Marco, racconta.
0: Beh, il tema di Deborah,
1: ecco. Eccolo.
0: Il tema di Deborah non è casuale, dice Holt in America, ci fu una discussione a Los Angeles con Zeffirelli perché era un tema scritto per Amore senza fine, che era un film di Franco, e Franco chiese a papà gentilmente se poteva mettere nei titoli di coda due cantanti che erano Lionel Richie e Diana Ross,
1: neanche due piccoli insomma.
0: No, però papà disse: la musica la scrivo io, ci metto chi dico io, e se n'è andato
1: e lasciò il film.
0: Si prese il tema di Deborah, che ovviamente era suo, l'aveva scritto per quel film. Sergio, nello scartabellare certe cose, certi scarti di altri, trovò sto tema, che venne lo eseguì al pianoforte. Così papà non era un pianista, anzi suonava piuttosto male, però lo suonò e Sergio se ne innamorò follemente. Il tema di quando entra al ristorante all'hotel Excelsior a Venezia, dico l'Excelsior perché era stato girato lì, ma era meraviglioso tutto questa aura di serenità, di bellezza.
1: Allora, Andrea Morricone e Marco Morricone qua con noi per questo spettacolo. Il mio padre Morricone dirige Morricone con l'Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Modena. Questo è un estratto dal vivo.

0: musiche infinite.
1: Ci sono anche gli applausi.
0: che vengono adesso continuamente in qualche misura riprese, rilette. Sono molti gli artisti che sentono il bisogno di rileggerle. A me viene in mente, per esempio, dal mondo del jazz, ne cito una, Rita Marcotulli, grandissima pianista. Sì. E per parlare di padri e figli, Sergio Marcotulli, il papà fondo di Rita, stava lì a costruire, sì, i suoni, sì, con vostro padre
2: esattamente
0: in quel mitico RCA.
2: In quel mitico RCA e la Forum, allo studio Forum. Sergio Marcotulli me lo ricordo benissimo, avevo poco più che il pannolone, quindi me lo ricordo bene, lui ed altri che si sono avvicendati.
0: Il fondo.
2: Ma la cosa straordinaria è questa costanza, anche papà aveva questa precisa nelle scelte, sceglieva la persona e il professionista, era molto preciso e rigoroso preciso anche in questo.
0: E lì l'aveva trovato.
2: Posso dire, vi aspettiamo a Pompei, alle rovine di Pompei, all'anfiteatro. Vi aspettiamo
1: il 25 giugno
2: a Ville Franca di Verona e se volete a Modena a vedere le prove generali.
1: L'11 luglio.
2: Sì.
3: Poi certamente sì, c'è questo bisogno di rifarsi a papà, al suo linguaggio, da molti artisti, perché diciamo c'è quella purezza nella musica di papà. Quel nitore, ecco, che secondo me è fonte di grande ispirazione, poi è quello vincente, per varie ragioni tecniche su cui naturalmente non posso dilungarmi.
1: Stasera a Bologna uno dei più grandi gruppi rock del mondo da diversi anni apre, ormai lo sapete, con un pezzo così.

0: magari un brano familiare, no?
1: Che dite? Beh, bomba. Ogni volta che do l'attacco a questo soprano, questa solista, mi si gelano bene, veramente.
0: Sì, infatti. E questo è tratto proprio da un concerto dei Metallica, perché sì. Loro, e lo raccontava, ce lo diceva anche Marco.
2: Loro seguono, no? Aprono i loro concerti da una vita. Con Jimmy Hetfield, che è il chitarrista basso. Aprono con tutti i concerti con questo pezzo di papà, che è un omaggio che fanno a lui, evidentemente. E poi iniziano il loro. Ed è... Beh, questo... Papà ne era anche onorato di questo. Beh, si domandava, dice, ma io che c'entro con questo? Cioè, però vabbè.
0: Eppure non sono gli unici nell'ambito del rock che riportano Ennio Morricone proprio tra le loro principali ispirazioni. Anche i Muse, altro gruppo fondamentale, che rifanno L'uomo con l'armonica, appunto. Per cui questo sta a testimoniare come la musica di Ennio Morricone, di vostro padre, non abbia abolito ogni confine, ogni etichetta.
1: Sì, e diciamo che lui, che poi si fa portavoce negli ultimi tempi del State zitti, no? C'è una foto che ricorre. In realtà è il più grande comunicatore, colui che ha sfondato ogni lingua, ha sfondato ogni barriera geografica, e lo conoscono tutti, è assolutamente patrimonio dell'umanità.
0: Comunque, chi sarà a Bologna a vedere i Metallica questa sera sentirà l'Ecstasy of Gold, che è tutto quello che abbiamo sentito.
3: E le immagini anche di come aprono quei concerti, circondati spesso da decine di migliaia anche di fan, negli stadi americani, eccetera. Comunque ha veramente un'immagine esplosiva. Meglio di così non si può cominciare un concerto. Poi però spaccano le chitarre.
0: Dal buono, il brutto e il cattivo, comunque, ricordiamolo, no, questa cosa. Siamo arrivati alla fine, per cui ci salutiamo.
3: Andrea Morricone e Marco Morricone, grazie per essere stati con noi. E
0: ricordiamo ancora una volta le date, perché è il 25 giugno all'Anfiteatro di Pompei degli Scavi, l'11 luglio Villa Franca a Verona al Castello Scaligero.
1: E le due prove aperte.
0: Eccolo. Aspettavamo appunto che ci ricordassi.
1: Teatro Pavarotti
2: a Modena, 23-24.
0: Benissimo. Allora,
1: grazie
0: a voi.
2: Buon proseguimento. Morricone, e grazie Morricone. A chi ha ascoltato, chi ci ha ascoltato.
3: E linea GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Sì, di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità avanzata dall'Italia per affrontare i rincari energetici.
3: La Commissione europea chiede a Roma di rispettare il percorso di correzione della spesa pubblica, aumentare la spesa militare e promuovere innovazione e contrattazione collettiva. Lo si legge nelle raccomandazioni di primavera che per il nostro paese contengono 6 punti. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione insieme ad altri 8 paesi, ma c'è l'ok di Bruxelles alla richiesta italiana. Gli stati membri che lo chiederanno potranno derogare al patto di stabilità sulle spese di difesa fino all'1,5% del PIL per 3 anni. A questo potranno poi aggiungere un ulteriore scostamento fino a un massimo dello 0,6% del PIL all'anno. Per l'Italia equivale a circa 13 miliardi e mezzo per decarbonizzare, efficienza energetica, ma non taglio delle accise, dice il commissario all'economia Dombrovskis, che chiede anche al nostro paese di tassare meno il lavoro. Amalia Carosi, GR1.
2: Nel quarto trimestre del 2025 la ricchezza delle famiglie italiane ammontava a 453.000 euro per nucleo, in lieve aumento rispetto al 2024. Lo si legge in uno studio della Banca d'Italia, secondo il quale l'inuguaglianza nella distribuzione della ricchezza è lievemente aumentata rispetto al 2024. Il 10% più ricco delle famiglie, si legge, detiene quasi il 61% della ricchezza totale, mentre la metà meno abbiente solo il 7%. Medio Oriente. Trump afferma che Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari e in un'intervista conferma la lite con Netanyahu sull'escalation in Libano. E proprio il premier israeliano smentisce che l'Iran abbia accettato di rinunciare all'atomica. Poi attacca i leader europei, come il presidente Macron, che hanno criticato le azioni militari di Tel Aviv. Il mondo, in cui sono assecondate le minoranze islamiche radicali nei propri paesi, è vergognoso. Sullo sfondo delle trattative ancora attacchi incrociati. Un drone ha colpito il terminal passeggeri dell'aeroporto di Kuwait City, provocando un morto e diversi feriti. E a Gaza è stato arrestato dalle forze israeliane un medico palestinese che era atteso all'università di Roma Tor Vergata. Il fermo è venuto al valico di Kerem Shalom. Mahmoud al-Najjar, questo è il suo nome, proveniva da Jabalia, nel nord dell'enclave palestinese, ed era diretto in Italia per proseguire la sua formazione. Il fratello fa sapere di non avere alcuna informazione su dove sia stato portato. Il medico ha perso moglie, 4 figli e altri familiari in un attacco aereo contro la sua abitazione nel 2024. A Roma un diverbio tra condomini è sfociato in un omicidio. La polizia ha fermato un 18enne di origini colombiane.
4: Le liti andavano avanti da tempo, discussioni accese per rifiuti lasciati fuori posto. L'ultimo scontro è finito nel sangue. Un uomo di 57 anni, Luca Di Vito, è stato ucciso a coltellate in un palazzo tra Prima Valle e Casal del Marmo, periferia ovest della capitale. A dare l'allarme i residenti, che hanno sentito le urla e hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti del commissariato Prima Valle, che hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio, un ragazzo di 18 anni bloccato a poca distanza dal luogo del delitto, ora in carcere in attesa dell'interrogatorio. Secondo i primi accertamenti avrebbe colpito più volte la vittima, letale, un fendente al collo. Vani i soccorsi da parte degli operatori del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei vicini, le indagini proseguono per ricostruire la dinamica dell'omicidio e per fare chiarezza sui motivi che hanno scatenato la furia del giovane. I residenti sono sotto shock. Luca era una brava persona, ci dicono. Non si può morire così. Claudia Bruno, GR1.
2: Caso Garlasco. Depositata alla Procura di Brescia l'informativa congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza sulle indagini condotte nell'ambito dell'inchiesta, che vede coinvolto anche l'ex pubblico ministero Mario Venditti per l'archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio dall'accusa di aver ucciso Chiara Poggi. Secondo quanto reso noto dal TG1, a carico dell'ex magistrato non sarebbero emersi elementi in grado di avvalorare l'ipotesi di corruzione formulata a suo carico. C'è un indagato nelle indagini sulla fuga dei cavalli durante la prova generale della parata del 2 giugno a Roma, e l'agente della polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. I PM gli contestano le lesioni colpose, accensioni ed esplosioni pericolose aggravate. Il meteo, forti temporali soprattutto al centro, numifragio, una tromba d'aria stamattina a Roma, temporali anche in diversi comuni della Toscana e delle Marche, allerta arancione a Milano e su parte della Liguria. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: Temporali ancora possibili in questa fase centrale del giorno e nelle prime ore del pomeriggio. Sulle sulle regioni centrali. Un miglioramento più deciso avverrà su gran parte del paese per fine giornata. Tempo più stabile per domani, ma già nella sera un'altra perturbazione entra sul nord-ovest, a segnare anche in questo caso l'inizio di un periodo abbastanza dinamico e variabile del tempo sul paese.
2: Tennis, i tre italiani nei quarti a Roland Garros, tutti in campo a Parigi. Cobolli sta affrontando Jae Aliassim, nel primo set il canadese è in vantaggio per 5-4. Dalle 20:15 il derby azzurro Berrettini-Arnaldi, che vi trasmetteremo su Radio 1, è in simulcast su Radio 1 Sport. È tutto, grazie per l'attenzione.
6: Il pomeriggio di Radio 1.

0: E parlavamo di musica con, insomma, due signori che di musica ne hanno sentita, ascoltata,
1: ne
0: vista,
1: vissuta,
0: comporre, vissuta dall'età, come ci raccontavano, ancora con il pannolone. Invece lui dice: ho approcciato con la musica a 6 anni, anche lui non scherza, facendo lezioni di chitarra, ma poi l'ho odiata e ho smesso per 4 anni perché la trovavo insopportabile e frustrante. Però alla fine ha cominciato a fare il musicista seriamente. È Fulminacci, questo è il suo nuovo singolo, ultimo singolo, e si chiama Maledetto Me. E adesso iniziamo con la nostra ultima parte del pomeriggio di Radio 1 di oggi.
1: E sono 17:09 e infatti Simona Arrigoni, indovina il mercoledì chi torna con noi.
2: Benedetti noi, perché oggi torna lo spazio dedicato ai nostri amici a quattro zampe, e quindi io sono, come potete immaginare, molto felice. Immagino anche i nostri radioascoltatori sono felicissimi anche che è tornata a trovarci lei, perché quando parliamo di animali arriva lei, Maria Cristina Cusumano.
3: Eccomi, sono già
0: un po' come quando si parla di musica con me, arrivo io. Quando si parla di animali c'è Maria Cristina.
3: Eccoci Simone,
1: bentornata
3: qui
1: in
3: grazie,
1: studio.
3: Però grazie.
1: Torna anche la nostra Federica Rinaudo a proporci alcune storie, e questa è stata un po'
0: vista, no?
1: un po' su tutti i giornali, i quotidiani online. Festa del 2 giugno, tra i protagonisti Briciola, quella di ieri è stata infatti l'ultima parata della mascotte dei Carabinieri, una veterana della Festa della Repubblica. Ascoltiamo.
4: Il pomeriggio di Radio 1. Ci sono animali capaci di scrivere storie che vanno ben oltre l'amore. Storie davvero speciali, quelle che entrano dritte nel cuore e che lasciano un segno per sempre, a volte anche nella memoria di un intero paese. Oggi parliamo di Briciola, la cagnolina meticcia diventata un simbolo importantissimo per tutti, che sta per andare in pensione, ha partecipato alla sua ultima parata. Ne parliamo con il luogo tenente carica speciale Fabio Tassinari, comandante della fanfara dei Carabinieri a cavallo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, Briciola ha conquistato il cuore di tutti gli italiani, ma non solo. Abbiamo delle manifestazioni di interesse anche dall'estero, perché è l'unico esempio al mondo di cane mascotte, cioè di cane che non sia stato addestrato in qualche modo per altri scopi, cioè per scopi di polizia o per scopi militari.
4: Briciola è entrata a far parte del 4° reggimento Carabinieri a cavallo nel 2014, ha solo un anno di vita. Da subito ha dimostrato un talento unico, quello di avere in dono l'empatia per poter arrivare alle persone.
5: È arrivata nel febbraio 2014 e già nel giugno 2014 ha partecipato ai festeggiamenti del bicentenario dell'Arma dei Carabinieri.
4: Quello di Briciola non è stato un ruolo di semplice rappresentanza, ha incarnato una tradizione antica, quella degli animali simbolo che accompagnavano i reparti militari, ma lei lo ha fatto con una certa genialità. Nel 2015 ricordiamo soprattutto un episodio che è uscito completamente fuori dagli schemi e che ha portato veramente Briciola a conquistare in maniera definitiva il cuore degli italiani.
5: La fanfara a cavallo ha l'onore di salutare il signor Presidente della Repubblica il primo giorno di insediamento nel Palazzo del Quirinale, e come da consuetudine il reparto il 3 febbraio 2015 il reparto era schierato, e all'arrivo del signor Presidente Mattarella Briciola, ricordo che nel parterre dove lui sarebbe dovuto passare fece una capriola d'inchino strappando un sorriso al presidente, e questo fu per noi un motivo ben augurale. Quella di ieri è stata l'ultima sua parata del 2 giugno, ma in realtà continuerà ancora a lavorare con noi fin tanto che non mettiamo una nuova mascotte. Sarà molto difficile perché la vogliono tutti, e quindi me compreso, dovremo fare una scelta che in qualche modo non faccia dispiacere a nessuno.
1: Allora, da briciola a quali novità ci porti, sì, Maria Cristina?
4: Le novità sono le nuove specie di animali. Parliamo di appunto degli animali che conosciamo poco, quelli che popolano il nostro paese appunto da pochi anni, e i loro arrivi sono dovuti agli spostamenti antropici o ai cambiamenti climatici. E molte specie sono mai insediate stabilmente sul nostro territorio, dai boschi ai mari fino ai centri urbani, e ne parliamo con Bruno Cignini, zoologo e docente di conservazione e gestione della fauna all'Università Tor Vergata di Roma. Benvenuto.
6: Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio, professor Cignini. Allora, prima di iniziare, vorrei farvi ascoltare il verso di uno di questi animali.
0: È il verso
4: immancabile. È simile a un lupo, è un lupo grigio nell'aspetto, e anche se è più piccolo. È lo sciacallo dorato. Ascoltiamo.
1: Prima si avvicina un canto.
0: Sì, prima abbiamo avuto i Morricone, insomma, e le colonne sonore di Morricone nei film western sono perfette.
1: Si potrebbe usare.
4: In effetti potrebbero ricordarcelo. Allora, volevo chiedere al professor Cignini, da dove arriva lo sciacallo dorato e quali sono le sue caratteristiche?
6: Allora, a parte il verso che potrebbe sembrare un po' inquietante, però insomma è un verso interessante, nel senso che di notte lo possiamo sentire. E allora, arriva dai Balcani, quelli che arrivano da noi, però la sua diffusione è anche nell'Asia Minore e poi continua anche nel sud-est asiatico fino all'India. Diciamo, da alcuni anni ha praticamente colonizzato anche il nostro paese. Quindi, entrando dai Balcani, è entrato prima nel Friuli Venezia Giulia. Questo è iniziato negli anni Ottanta. La colonizzazione all'inizio era un po' lenta, poi negli ultimi 10-15 anni ha avuto veramente uno sviluppo notevole. Quindi è entrato dal Friuli Venezia Giulia, dal Veneto, poi si è spinto fino in Trentino Alto Adige, Lombardia, Toscana, adesso è arrivato fino nel Lazio e addirittura nel Parco Nazionale del Circeo. Quindi insomma sta veramente colonizzando tutta la nostra penisola.
2: Ma professor Cignini, che differenza c'è tra lo sciacallo dorato e il lupo?
6: Allora, sono tutte e due dei canidi, come pure la volpe. C'è la volpe, lo sciacallo dorato, il lupo, sono dei carnivori, però ecco, lo sciacallo dorato ha una dimensione intermedia tra il lupo, quello che abbiamo noi, e la volpe, un po' più piccolina, pesa intorno ai 10 kg e comunque anche nell'aspetto, diciamo, un po' una fusione tra i due, tra la volpe e il lupo, però il lupo è un po' più grande, insomma, abbastanza più grande. Quindi se uno, insomma, anche un addetto ai lavori, ma anche un non addetto ai lavori, lo può riconoscere. Allora, e come comportamento sono uguali, il lupo e il sciacallo dorato si comportano uguali.
4: Professor Cignini, c'è un altro animale molto particolare di cui mi piacerebbe parlare con lei e farcelo raccontare. È l'orsetto d'acqua di Giannutri, in provincia di Grosseto. Ecco, sì. Ce lo racconti.
6: Questo siamo in tutt'altro gruppo di animali, perché è un piccolo invertebrato. Si chiama orsetto, però non ci dobbiamo far ingannare dal nome. Non è che è un piccolo orsetto. È praticamente un piccolo invertebrato, un microorganismo, pensate, è grande come la capocchia di uno spillo, quindi mezzo millimetro, a occhio nudo non si vede, ed è un microorganismo che vive sui licheni, sui muschi, però quando questi sono umidi, sono bagnati, perché appunto si vive praticamente succhiando, aspirando, diciamo, l'acqua, i microorganismi, le sostanze vegetali che sono in questi ambienti.
4: Quali sono le sue caratteristiche?
6: È particolare, questo è un tardigrado. Tardigrado significa un animale che si muove, che cammina molto lento, tardigrado. E lo chiamano orsetto, prendendo, diciamo, dal nome tedesco, perché ha delle zampette, cioè ha quattro paia di zampe, e si muove con queste zampe che può ricordare come si muove un orso. Però in realtà appunto è piccolissimo, è come se fosse un vermicello piccolissimo.
1: Insomma, lo sciacallo dorato è difficile che lo riesca a individuare, insomma. Questo è...
6: Sì, anche noi è molto difficile. Però ha una caratteristica bellissima, come tutti i tardigradi, che in situazioni quando praticamente manca l'acqua, lui riesce ad asciugarsi completamente e va in una sorta di ibernazione, quindi rallenta il suo metabolismo e praticamente è come se fosse morto. In realtà non è morto, può rimanere così anche per alcuni anni e quando ritorna l'acqua praticamente ritorna alle sue condizioni iniziali.
1: C'è da imparare dall'orsetto, capisco.
6: Sì, è incredibile.
7: Allora, professor Bruno Cinini è zoologo, docente di conservazione e gestione della fauna Università Toro Vergata di Roma, noi la ringraziamo per essere stato con noi.
6: Grazie a voi, buon pomeriggio.
7: Passiamo al nostro secondo spazio, quindi Raffaele, entriamo direttamente nel nido di uno degli uccelli migratori più colorati presenti in Italia. Si tratta della bellissima ghiandaia marina, è turchese e marrone. Per arrivare da noi ha affrontato, pensato, un viaggio di 8.000 km perché è partita dall'Africa e ora possiamo vederla in tempo reale grazie a una cassetta che funge da nido e a un GPS. A realizzare questo progetto di monitoraggio, che si chiama BirdCam, è la Ornis Italia e il presidente Giacomo Dell'Omo, ornitologo, è in linea con noi. Buon pomeriggio.
8: Grazie, buon pomeriggio.
7: Presidente, com'è nato il progetto BirdCam?
8: È uno dei diversi progetti dell'associazione che riguardano molte specie che nidificano nel nostro paese e che non costruiscono il nido. Quindi noi abbiamo fornito, anche insieme a Terna, nidi artificiali in zone nelle quali c'è abbondanza di cibo ma scarsità di case. E questi uccelli hanno preso molto bene, diciamo, questa disponibilità nuova di appartamenti e quindi hanno cominciato ad occuparli e noi a seguirli. E quindi era ovvio a un certo punto anche cominciare a condividere con il pubblico del web quello che succede dentro ai nidi.
2: Ecco, adesso, presidente, dove si trova la ghiandaia marina e come possiamo vederla?
8: Allora, la ghiandaia marina si chiama ghiandaia ma non ha nulla a che fare con la ghiandaia vera e propria, che è un'altra specie che si mangia ghiande, e non è neanche marina nel senso che non ha nulla a che fare con le abitudini marine. Probabilmente è stata chiamata marina perché queste penne azzurre richiamano l'azzurro del mare. È una specie molto interessante perché è una specie protetta, una specie che una volta si estendeva fino alla Danimarca, fino all'Olanda, ma nell'ultimo secolo si è ristretta notevolmente e anche la popolazione in Italia è ridotta tantissimo. Però nell'Alto Lazio, ma anche in Sicilia, nell'Italia meridionale, diciamo, la specie è ancora presente e nelle cassette che noi abbiamo messo sui tralicci di Terna si riproduce tranquillamente. Questo ci consente di poterla seguire per acquisire anche informazioni sul comportamento riproduttivo e anche sul comportamento alimentare e tante altre cose, fra le quali anche gli spostamenti migratori che fa questa specie. Lei parlava del GPS, sono questi piccoli strumenti che si possono applicare sulla schiena di questi animali e abbiamo un individuo che addirittura lo ha portato per oltre 3 anni e ci ha consentito di vedere questi spostamenti incredibili, lunghissimi, che comportano questa ghiandaia a spostarsi fra il continente africano e quello europeo. Quindi a fine settembre le ghiandaie, che adesso si riproducono e sono riprese dalla telecamera, cominceranno a spostarsi verso l'Africa e andranno a passare l'inverno in Sudafrica, in Namibia, in Botswana, in queste regioni incredibili, lunghissimi, che comportano questa ghiandaia a spostarsi fra il continente africano e quello europeo. Quindi a fine settembre le ghiandaie, che adesso si riproducono e sono riprese dalla telecamera, cominceranno a spostarsi verso l'Africa e andranno a passare l'inverno in Sudafrica, in Namibia, in Botswana, in queste regioni nelle quali poi passeranno 4 o 5 mesi.

0: la vita animale, ma anche per quello che riguarda anche noi, il nostro ambiente. Le migrazioni sono importantissime, quindi buon lavoro, la ringraziamo Giacomo Dell'Omo per essere stato con noi. Tra l'altro quindi abbiamo scoperto anche che la ghiandaia marina ha questo nome, ma non è né marina né ghianda. Quindi la fantasia di chi mette i nomi alle specie. Grazie davvero Giacomo Dell'Omo.
1: Prego, buon pomeriggio.
0: E grazie anche alla nostra Maria Cristina Cusumano, che è stata con noi in studio, perché sono le 17:22, quindi Simone Arrigoni dobbiamo salutarci.
2: Sì, ma c'è anche un appuntamento veloce, ce la facciamo a ricordarlo, Maria Cristina?
3: Sì, questa domenica Rifugio Hope è un santuario di animali sottratti allo sfruttamento che si trova a Castel Sant'Elia, dedicherà una giornata a contatto con gli animali. Ecco.
0: Ottimo.
2: E allora siamo pronti davvero, Claudio e Raffaele, a migrare fino a domani al pomeriggio di Radio 1 alle 16:05 con tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1: Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nessi Squittieri, Chiara
4: Giovanni Leporale, Marco Messia alla parte tecnica, Alex Messina alla regia.
0: Nel nostro nido ancora Simone Arrigoni e Maria Cristina Cusumano. Per l'ultimo saluto ancora grazie e torniamo alla musica.
4: Ci salutiamo con un brano del 1975, uno dei successi più grandi di una band di straordinario successo come gli Eagles, una cosa completamente differente da quello che era il country rock degli inizi. Ci sono sempre le splendide armonie vocali, ma molto più rock. Si chiamava One of These Nights, gli Eagles, appuntamento a domani.

0: Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Meteoradio.
10: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata, tempo ovunque in miglioramento, ma con qualche rovescio o isolato temporale ancora possibile tra Abruzzo, Molise e Puglia Garganica. Per domani, giovedì 4 giugno, situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino, ancora qualche rovescio o isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata, nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
12: Oggi economia.
13: Sono le 17:30 minuti. Buon pomeriggio, benvenuti in studio Lorenzo Opice. Nel nostro focus parleremo oggi pomeriggio delle raccomandazioni di Bruxelles, poi parleremo anche dell'OCSE che rivede al ribasso la crescita mondiale per quanto riguarda il 2026. Però prima ci colleghiamo con Milano per l'andamento delle borse europee. In diretta c'è Fabrizio Patti, collegato. Fabrizio.
14: Sì, buonasera. Le borse sono in calo moderato sia in Europa che a Wall Street, a pesare l'incertezza sull'evoluzione del conflitto in Medio Oriente dopo gli attacchi nella notte tra Stati Uniti e Iran, incertezza che fa salire il petrolio, Brent dell'1,5%, ora è scambiato a $97.5 al barile. Va detto che dal 22 maggio che il prezzo non supera i $100 al barile. Tra le borse, quella di Milano chiude adesso a meno 0,78%, ieri ricordiamo aveva toccato però il record storico, ci sono discese più limitate a Londra e Parigi, mentre Francoforte segna meno 1,16%, anche perché sul listino tedesco pesa il calo piuttosto netto oggi del comparto auto che si sente anche a Milano, dove Stellantis si avvia a chiudere a meno 3,91%, di segno opposto oggi sempre un altro titolo industriale di Azori in settore diagnostico, più 2,70%. A New York la situazione è simile a quella europea, con un calo di circa mezzo punto percentuale sia per l'S&P 500 che per il Nasdaq dei titoli tecnologici, entrambi ricordiamo venivano dal massimo storico. Dall'economia americana oggi sono arrivati segnali discordanti, perché ci sono stati dati buoni sul lavoro, perché c'è stato un aumento dei posti di lavoro stimati dall'agenzia ADP di 122.000 posti a maggio contro i 105.000 di aprile, però ci sono stati anche dei dati invece in calo dall'indice dei direttori acquisti dei servizi. Comunque quello che interessa ai mercati è che i dati positivi sul lavoro e l'aumento del prezzo del petrolio fanno, messi assieme, salire le possibilità che la Fed aumenti i tassi, e questo ha fatto salire oggi i rendimenti dei titoli di Stato in America, cosa che poi ha innervosito i mercati, mentre in Italia il rendimento del BTP decennale è salito anch'esso di 8 punti base al 3,77%. Lì nello studio.
13: Grazie a Fabrizio Patti da Milano. Siamo all'analisi di mercato. Allora do il benvenuto a Michele Morra, che è Senior Portfolio Manager di Money Farm. Buon pomeriggio, Morra.
4: Buon pomeriggio a tutti.
13: Ha sentito i dati che ci ha elencato Patti da Milano. Cerchiamo di decodificare questi dati che arrivano dalle borse europee.
4: Sì, abbiamo visto oggi una vendita generalizzata sui listini, sia azionari che obbligazionari. I settori che stanno soffrendo di più sono quelli sui beni discrezionali, ovviamente, come succede nelle situazioni tipiche di risk off di mercato. Consideriamo anche che c'è a pesare le nuove news, sì, relative alle tariffe, imposte dagli Stati Uniti verso gran parte dei 60 paesi nel mondo. Diciamo, oggi c'è stata un po' la tempesta perfetta. Continuiamo a vedere i mercati che salgono e scendono sulla base delle notizie relative al conflitto in Iran. Sembra molto difficile arrivare a una soluzione, anche perché gli interessi di Israele e degli Stati Uniti sembrano divergere, e quindi continueremo probabilmente a vedere queste oscillazioni. Sì.
13: Continuano i mercati però a credere in quelle che sono le potenzialità di crescita dell'intelligenza artificiale.
4: Certo, questo è stato un grosso impulso per i mercati. Ricordiamo che comunque la maggior parte delle borse sono in crescita da inizio anno, questo principalmente grazie a forti utili aziendali, forti trimestrali, e anche all'entusiasmo relativo alle IPO che potremmo vedere quest'anno, quindi ad esempio Anthropic.
13: E allora grazie Michele Morra, ricordiamo Senior Portfolio Manager di Money Pharma. Buon pomeriggio e buon lavoro.
4: Grazie anche a voi.
13: E siamo al nostro focus. C'è stato il via libera di Bruxelles alle misure per contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. A ridurre la dipendenza dai combustibili fossili c'è la soddisfazione del ministro Giorgetti, che si dice appunto soddisfatto, recepite le nostre proposte. Allora, buon pomeriggio a Mario Pianta, che è professore di politica economica alla Scuola Normale Superiore di Firenze. Buon pomeriggio, professore.
12: Buongiorno a tutti e a tutti.
13: Bruxelles ha aperto quindi a una deroga al patto di stabilità. Questo mette in discussione le regole di bilancio comuni, secondo lei?
12: È una notizia positiva, perché per la prima volta in questi ultimi mesi, dopo la pandemia che aveva aperto alle iniziative della sospensione del patto di stabilità e crescita e al lancio di Next Generation Europe, che aveva portato poi ai finanziamenti del PNRR, adesso abbiamo la possibilità di aumentare la spesa pubblica, non soltanto per la spesa militare, per acquistare più armi, come era stato concordato dalle politiche europee imposte l'anno scorso, ma anche per finanziare una spesa aggiuntiva che può arrivare fino allo 0,6% del PIL su 3 anni, per quanto riguarda investimenti in energie rinnovabili, investimenti che ci permettano di uscire dalla dipendenza dal petrolio e dal gas naturale, che sono le fonti colpite dalla crisi internazionale, dalla chiusura dello Stretto di Hormuz e dalla guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, e che invece i paesi europei che hanno più investito nelle energie rinnovabili, come la Spagna, hanno dimostrato che sono la via per uscire da una da un rischio di vulnerabilità che nel nostro paese si è tradotto in un grave aumento del costo dell'energia e, del petrolio, dei costi energetici anche per le famiglie, e quindi è stato in questo periodo un contributo importante all'aumento dell'inflazione.
13: Da Bruxelles anche le raccomandazioni sui conti pubblici, l'energia, il lavoro, la sanità, insomma le raccomandazioni per quanto riguarda il nostro paese.
12: Sì, le Bruxelles ci dicono anche che abbiamo tagliato troppo la spesa sociale per la scuola, la ricerca, la sanità, e che sono invece motori di crescita importanti dell'economia. Ci dicono anche che abbiamo privilegiato troppo le politiche di riduzione delle imposte come la flat tax, che favoriscono in modo asimmetrico i lavoratori autonomi, e non abbiamo fatto abbastanza per l'evasione fiscale. Quindi un ricordo che lo sviluppo sociale è importante e l'uguaglianza di fronte al fisco è ugualmente importante.
13: Ecco, professor Pianta, parliamo anche dell'OCSE, che ha rivisto a ribasso la crescita mondiale per quanto riguarda il 2026, però corregge leggermente al rialzo la crescita italiana allo 0,5%.
12: Il problema dell'Italia è che siamo in un lungo periodo di ristagno, cresciamo dello 0, qualcosa da molto tempo, ci manca un traino, un motore della crescita rilevante. Abbiamo avuto in questi anni gli investimenti finanziati del PNRR, che sono stati importanti per dare ossigeno alla domanda, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche che hanno investito e hanno trainato un po' di sviluppo. Adesso quest'anno finiscono le risorse del PNRR, non abbiamo una traiettoria di aumento dei consumi perché i salari reali stanno ancora diminuendo dopo l'inflazione degli anni passati e la mancato rinnovo dei contratti di lavoro per moltissimi lavoratori dipendenti, le imprese non fanno abbastanza investimenti, le esportazioni sono colpite dalla crisi molto grave della Germania, che è il nostro partner principale per quanto riguarda le filiere produttive che vanno verso l'export, e non abbiamo investito abbastanza in nuove attività come quelle, l'esempio più classico ovviamente le automobili europee non si fanno più, non si vendono più in modo adeguato come nei decenni passati, perché non abbiamo investito in Europa nelle auto elettriche che ormai vengono importate largamente da Giappone e Cina.
13: Professore, in due parole, dalle aperture che arrivano da Bruxelles è cambiato il ruolo dell'Italia?
12: La posizione di Bruxelles era sostanzialmente insostenibile. Dire che l'unica cosa che può fare l'economia europea è quella di aumentare la spesa militare è poco sostenibile, e quindi è una buona notizia che il ragionamento dell'Italia sia stato accolto per quanto riguarda la spesa per il cambiamento delle fonti energetiche.
13: E allora grazie al professor Pianta. Oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica Fabio Cardinali, in redazione Cristina Saccol. La nostra mail economico@rai.it. Da Lorenzo Opice, grazie, buon pomeriggio.
15: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
16: Bentornati a Cantiere Italia. Parliamo di economia, ma anche di vacanze, perché ormai sono dietro l'angolo e quindi scatta la corsa alle previsioni. Centrali di consumatori, di associazioni di consumatori sostengono che sarà un'estate calda, alcuni addirittura un'estate che raggiungerà i parametri dell'estate pre-Covid, quella del 2019, però con le presenze più alte dovrebbero alzarsi anche i prezzi. Noi parliamo di questo e di molto altro, quindi di estate, di turismo, di settore alberghiero, con un imprenditore d'eccezione, uno dei punti di diamante della Confindustria nel Mezzogiorno, già presidente degli industriali di Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis. Buon pomeriggio, presidente, grazie di aver accettato il nostro invito.
17: Buon pomeriggio, grazie a voi.
16: Allora, siccome lei ci sta parlando dalla perla dell'Alto Salento, cioè da Ostuni, so che è lì, che estate sarà? Intanto per la Puglia e poi per tutto il Mezzogiorno.
17: Sì, vi saluto qui dalla Città Bianca.
16: Eccoci.
17: Da Ostuni, che è pronta ad aspettare, ad attendere, ad accogliere, così come tutto l'anno, tutti i turisti, italiani o stranieri che siano.
16: Che siano.
17: Quest'anno... quest'anno mi sa che ce ne saranno tanti italiani, ci dicono, almeno da come ci stanno prospettando quest'estate, almeno dai numeri che abbiamo, dalle prime prenotazioni che arrivano nelle strutture alberghiere. Quindi anche una crescita di italiani, il turismo italiano, che è sempre, come dire, apprezzato e gradevole. Però questa è una città che ha bisogno naturalmente di crescere, ma siamo in una regione dove si è lavorato tanto e si continuerà a lavorare, almeno si sta cercando di fare bene rispetto ad altre regioni. Devo dire, siamo cresciuti tanto, quindi partiamo già da un buon punto,
16: da un punto di partenza alto. Senta, che significa?
17: Bisogna però alzare il livello,
16: ecco, alzare l'asticella, e lei lo dice spesso, esatto. Ma che significa fare l'imprenditore turistico alberghiero nel Mezzogiorno oggi? Lei lo fa da parecchi anni, non si occupa solo di questo settore, perché il gruppo ha attività diversificate, quindi anche energia e quant'altro, insomma, molto altro. Però cosa significa fare l'imprenditore in questo settore? Tra l'altro, quest'estate torna in Puglia Flavio Briatore, che apre una sua Crazy Pizza proprio a Savelletri, quindi insomma si annuncia ancora un'estate anche un po' glamour. Cosa significa fare l'imprenditore in quel territorio lì?
17: Sicuramente entusiasmante, appassionante, però difficile. Bisogna dire la verità, perché insomma altrimenti mentiremmo a noi stessi. È difficile per via del permitting, abbiamo sempre difficoltà a far approvare anche velocemente i nostri investimenti, i nostri progetti, c'è sempre molta resistenza, c'è anche qualche problema e qualche blocco ideologico, e questo non fa mai bene, perché anche nel settore turistico si cerca insomma di fare bene, si cerca di portare comunque degli investimenti che sono a basso impatto ambientale però e paesaggistico, però nonostante ciò ci sono sempre delle resistenze, questo non va mai bene.
16: Quali sono i punti critici secondo lei? Quali sono, diciamo, le difficoltà per gli imprenditori ad investire nel Mezzogiorno, nel settore turistico alberghiero?
17: Spesso la lentezza di alcuni uffici, non tutti, devo dire, in tutti i comuni, in alcuni comuni si hanno sicuramente uffici più performanti, però spesso ci sono anche delle posizioni differenti e divergenti tra uffici dello stesso comune, questo ci mette in difficoltà. Poi consideriamo che chi ha più attività, chi ha più investe in vari territori, ha sempre difficoltà, perché in un comune ci si comporta in un modo e magari nel comune di Pitrofo in un altro, magari in un comune ti approvano lo stesso tipo di progetto, nell'altro te lo bocciano, e siamo nella stessa nazione, siamo nella stessa regione, siamo nella stessa provincia, quindi tutto questo diventa difficile. Devo dire che un grande boost all'economia l'ha dato la ZES unica, che con la guida, con il coordinatore Giosi Romano, sta dando la possibilità di investire, sta accelerando molto negli investimenti qui nel Mezzogiorno, no? In tutto il Mezzogiorno d'Italia. Quindi grazie al ZES Unica, che è stata una grande intuizione, si sta cercando insomma di portare a casa tanti investimenti, e vorrei dire che tanti investimenti per noi e quindi per il territorio significa occupazione, e occupazione di giovani generazioni, occupazione di ragazze e ragazzi del territorio. Quindi la miopia di alcuni nell'avversare alcuni investimenti sta purtroppo che si blocca quella che è l'occupazione di tante ragazze e ragazzi.
16: Senta, io so che lei ha un'apertura importante, però non so se ne vuole parlare oppure è ancora top secret, perché
17: no io no, la facciamo per tutti, la facciamo per il territorio, la facciamo per gli altri, quindi io direi che in maniera molto decisa, sì, dico, parliamone pure.
16: Allora, il 10 giugno che cosa succede allo studio?
17: 14
16: giugno succede qualcosa di importante, perché c'è un tempio, ecco, una spiaggia particolare, ma soprattutto anche una discoteca all'aperto in un posto che è un'oasi naturalistica, quindi ci fa piacere anche per la natura. Si chiama White Club e riapre dopo quanti anni?
17: White Ostuni Beach Club. Riapre dopo 6 anni.
16: Dopo 6 anni.
17: E il White Ostuni è pronto a darvi esperienze diverse, nuove, anche con tutto ristrutturato, tutto nuovo, con speriamo insomma vi piaccia, perché stiamo cercando di fare qualcosa.
16: Quindi grande festa il 14 giugno. Benissimo, benissimo. Allora io la saluto, la ringrazio e ovviamente le faccio l'in bocca al lupo per questa grande avventura e per quest'estate che dovrebbe essere, insomma, speriamo veramente a livelli pre-Covid per tutti.
17: Continuiamo. Continuiamo a viaggiare ed investire.
16: Ad investire. Grazie a Gabriele Menotti Lippolis, grazie di cuore. Noi
17: buon
16: ci fermiamo, musica e poi rientriamo e andiamo a incontrare un altro imprenditore del Sud, appena ricevuto dal Papa, ma ci racconta tutto lui, Peppe Spadafora. A tra poco, musica. Stare con...

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho e il primo posto è la mia unica destinazione.

0: Bentornati a Cantieri Italia, io do il benvenuto ad un grande imprenditore, un orafo che tutti conoscono del sud, quindi una punta di diamante anche in questo caso del mezzogiorno imprenditoriale d'Italia, appena ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV in udienza privata presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, ci racconta tutto ma anche dei suoi progetti, Giuseppe Spadafora. Buon pomeriggio, grazie Presidente di aver accettato il nostro invito.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi Monica.
0: Allora, come è stato questo incontro dal Papa? E poi raccontiamo invece la storia della sua azienda.
1: Un incontro molto emozionante, è stato il secondo incontro a dire il vero, che con Papa Leone, e grazie a una visita che aveva fissato con Franco Nero, il nostro attore,
0: sì,
1: che si è rivolto a noi come laboratorio orafo per poter omaggiare il Santo Padre di un'opera, di una creazione orafa che è stata realizzata da noi, raffigura la croce della Stauroteca del Duomo di Cosenza. Quindi è stata molto apprezzata da Papa Leone, siamo stati in visita privata, come dicevi prima, il giorno 28 febbraio. Poi ho donato a Sua Santità il francobollo commemorativo fatto al nostro papà Giovan Battista Spadafora dal Ministero delle Eccellenze Italiane, è stato consegnato a ottobre del 2025 e ne ho fatto omaggio al Santo Padre. Molto apprezzato.
0: Molto apprezzato. E allora, lei Presidente l'ha citato, è il fondatore di questa azienda importante, Giovan Battista Spadafora di San Giovanni in Fiore. Come nasce la vostra avventura imprenditoriale? Nasce proprio da lui? Quanti anni fa?
1: Certo, nasce da lui. Lui da bambino giocava per modo di dire nel laboratorio del suo nonno, bisnonno, zii, padre, perché la nostra è una storia che inizia da lontano. Io sono l'ottava generazione, dal 1700, metà del 700 che c'è la tradizione orafa Spadafora in Calabria. Però poi il nostro papà Giovan Battista nel 1955 iniziò la sua attività, portando la sua arte un po' in giro per l'Europa, prendendo trofei, medaglie a Monaco di Baviera, a Francoforte, a Stoccarda, a Firenze. Ha fatto più giri.
0: Più giri lui.
1: Sì, anche ecco. Perché allora i mezzi erano quelli che erano, Monica, quindi non è che si prendeva così facilmente un treno.
0: Ecco, ma la cosa che mi colpisce è che di solito nelle generazioni poi non sempre chi eredita ha lo stesso talento, la stessa capacità imprenditoriale. Invece nel vostro caso, ecco, sono otto generazioni, ma l'azienda continua a crescere.
1: Sì, ma questo è stato anche un suo merito, che da piccolini ci ha coinvolto nel laboratorio orafo. Ci faceva capire che era come un gioco, ci faceva pulire oggettini sulla carta abrasiva, ci metteva a banchetto e ci faceva stare insieme a lui. E noi respiravamo l'aria di bottega. E da questo poi piano piano abbiamo fatto le scuole didattiche, siamo arrivati a scuole professionali come la scuola d'arte. Però poi lui ha detto adesso dovete andare fuori a imparare il mestiere e ci mandò a Napoli a imparare nell'arte orafa napoletana. Diciamo abbiamo appreso moltissimo da queste fabbriche, botteghe orafe nel centro storico di Napoli e poi siamo tornati io e mio fratello a continuare qui in Calabria l'arte orafa.
0: Le faccio la stessa domanda che ho fatto a Gabriele Menotti Lippolis, che è stato presidente a lungo degli imprenditori di Brindisi ed è un imprenditore pugliese. Lui nasce a Francavilla Fontana e opera nell'Interland dell'Alto Salento a Ostuni. Fare l'imprenditore al sud oggi è più facile o più difficile?
1: Diciamo che facile non è.
0: Non è.
1: Però è una sfida che noi abbiamo accettato e continuiamo a portarla avanti. A dire il vero, oggi abbiamo le nostre soddisfazioni, però, ripeto, bisogna lottare di più. Anche per quanto riguarda i costi del denaro, se devi fare un finanziamento, qualcosa in banca, costa tutto di più.
0: Tutto di più. Però non avete mai avuto la tentazione, per esempio, di spostarvi, cioè di lasciare la Calabria e di andare, per esempio, al nord? di finanziarizzare, no? Si usava negli anni 90 fare le holding, le corporate, quindi le diversificate attività finivano in questa operazione di finanziarizzazione. Invece voi siete rimasti fedeli proprio all'impresa.
1: Sì, fedeli all'impresa, e l'impresa è proprietà dell'impresa.
0: Certo.
1: Soltanto 4 anni fa Monica, mia sorella, siccome si è sposata in Olanda, ha sposato un ingegnere dell'ESA, ingegnere spaziale, sì, aerospaziale, poi lì a Den Haag, all'AIA, ha deciso di aprire il brand di GP Spadafora, e devo dire che è stata
0: una grande idea.
1: Sì, sì, sì, sta lavorando bene, il brand piace, da poco è stata ricevuta dalla regina dell'Olanda e ha avuto veramente un grande, grande onore e grande soddisfazione continuare ad avere.
0: Beh, diciamo che siete veramente molto molto bravi e davvero, guardi, in bocca al lupo, perché cresce questa azienda, ma crescerà sempre di più. Io l'aspetto ancora, Presidente, l'aspetto ancora qui a Cantiere Italia. Intanto grazie di cuore.
1: Con grande
0: di essere
1: piacere.
0: Stato con
1: grazie,
0: noi.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie a lei. Grazie a Roberta Di Casimiro, che firma la regia di Cantieri Italia, all'ottimo coordinamento tecnico di Alessio Caranzetti. Noi ci risentiamo su queste frequenze, sempre Rai Radio 1, e l'intervista a Gabriele Menotti Lippolis e a Giuseppe Spadafora, appena realizzata, la potete scaricare immediatamente dalla piattaforma Rai Play Sound. Un saluto affettuoso da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. L'inchiesta sui quattro braccianti bruciati vivi in una macchina in provincia di Cosenza. Nel pomeriggio, conferenza stampa di inquirenti e investigatori, episodio di gravità inaudita, dice il procuratore di Castrovillari.
3: Gli indagati.
4: Davanti a microfoni e telecamere per fare il punto su una strage che ha scosso profondamente anche chi indaga. Episodio di gravità inaudita, dice infatti il procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio.
3: Sono stati identificati, ma aspettiamo l'avallo scientifico, anche le quattro povere vittime, che hanno intorno ai 20 anni.
4: Tre afghani e un pakistano, tutti braccianti. Secondo quanto ricostruito finora, chiedevano di essere pagati, regolarizzati e per questo tragicamente puniti. Episodio ricostruito. Velocemente, sottolinea il procuratore, l'arresto dei due pakistani 31enni scattato quasi in flagranza e indagini che hanno consentito, dice ancora con tutte le cautele del caso, di raccogliere gli indizi di reato. Sulla stessa linea il questore di Cosenza, Antonio Borelli.
5: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento. Io ho 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
4: Sul movente il procuratore spiega che non è ancora stato accertato, ma aggiunge il caporalato e la guerra per il controllo dei campi è una delle piste. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La bimba di 2 anni morta a Bordighera. Nell'interrogatorio di garanzia la madre della piccola ha detto in lacrime di non avere mai picchiato le sue figlie e di non avere mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha riferito l'avvocata della donna, che ha anche affermato: abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione. Dalla Commissione europea il via libera a un margine di flessibilità per fronteggiare gli effetti del caro energia. Estesa al settore energetico dunque la deroga al patto di stabilità già prevista per le spese militari agli Stati membri che ne hanno chiesto l'attivazione. L'Italia potrà così ricorrere a spese extra pari allo 0,3% del PIL entro la deroga dell'1,5% per la difesa. Soddisfatto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, impensabile fino a qualche mese fa, ha detto: la commissione ha recepito le nostre proposte, il MEF si riserva di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. La guerra in Medio Oriente, ancora segnali contrastanti sui negoziati e mentre nel Golfo si intensificano i raid incrociati tra forze statunitensi e iraniane, da Israele Netanyahu soffia sul fuoco.
6: In caso di necessità, Stati Uniti e Israele sono pronti a riprendere l'azione militare contro l'Iran su larga scala. Parola di Benjamin Netanyahu in un'intervista rilasciata alla CNBC. Sulla telefonata dai toni non proprio distesi con Donald Trump, il premier israeliano minimizza: nessuna crisi, a volte abbiamo divergenze tattiche, ma sulle questioni principali siamo in sintonia, dichiara Netanyahu. Poi si scaglia contro i leader europei come il presidente francese Macron, che hanno criticato le azioni militari di Israele. Non hanno il fegato per combattere i barbari, dice, vergognoso come proteggono le minoranze islamiche radicali. In un podcast del New York Post il presidente Trump conferma la telefonata con Netanyahu in cui gli ha dato del pazzo, dichiara che i negoziati con Teheran sono ancora in corso e che l'Iran ha accettato di non avere armi nucleari e afferma anche di voler incontrare la guida suprema. Le guardie della rivoluzione sostengono invece che i colloqui con gli Stati Uniti siano sospesi. Intanto il Kuwait espelle 2 diplomatici iraniani dopo l'attacco dei Pasdaran sull'aeroporto internazionale che ha provocato un morto e oltre 60 feriti. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Maltempo nel centro-nord, duramente colpita Roma, dove una tromba d'aria ha battuto alberi e la forte pioggia ha causato allagamenti, pesanti disagi alla viabilità, forti temporali anche in Toscana e nelle regioni settentrionali con grandinate e raffiche di vento in Lombardia e Veneto. A Padova i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il tetto della Basilica di Santa Giustina. E infine il tennis al Roland Garros, nei quarti di finale in corso la sfida tra il nostro Coboli e il canadese Auger Aliassim. Il punteggio è di un set per parte, è iniziato da poco il terzo parziale, stasera alle 20:15 il derby azzurro tra Berrettini e Arnaldi. Ci fermiamo qui, linea il rosso e il nero, prossimo giornale alle 19.
0: Il rosso e il nero.
1: Oggi a Roma c'è stata una tromba d'aria. La colpa è dei cambiamenti climatici o del sindaco Gualtieri?
7: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così. Di qui il nome. Passo del capitano. Pam, pam, pam, pam. Rosso, rosso, nero, nero. Rosso, rosso, nero, nero.
8: È una palla da schiacciare. È evidente che si tratta dei soliti cambiamenti climatici del sindaco Gualtieri.
1: Ma mi stavo preoccupando, perché dato che stai dimagrendo, io non vorrei che adesso una tromba d'aria ti porti via.
8: No, non mi tromba nessuno. No, tra l'altro, stamattina mi ha raccontato mia moglie che veniva dal lavoro, sulla tangenziale ha visto le macchine su cui i rami sono cascati sulla tangenziale. E quindi insomma anche lei ha avuto qualche timore, però infatti, i danni ci sono,
1: e
8: come?
1: E poi il traffico, vabbè.
8: Sì, si è bloccata tutta Roma e non si capisce perché.
1: Ma noi siamo qui, nonostante tutto, nonostante la tromba, noi siamo qui, c'è anche il trombone, Storace, c'è anche la trombetta, Luxuria, il flauto magico, non so.
8: È super, Piffero. Il regista.
1: Ci siamo tutti per il rosso e il nero fino alle 19 e ci siete voi che potete contattarci.
8: Al 335-699-2949, segnatevelo bene perché è il nuovo numero.
1: È sempre lo stesso. Dobbiamo cercare oggi di non litigare più di tanto, visto l'argomento che ci vede divisi, contrapposti.
8: Moltiplicati.
1: Editoriale nero.
8: Allora, a Bologna si discute di islamofobia. Cioè si sostiene che gli islamici siano discriminati in Italia, e a me questa sembra davvero grossa. Il comune ha inserito una iniziativa modulistica, così dicono, all'interno dello sportello antidiscriminazioni già esistente, e c'è davvero da chiederne il motivo. L'Islam, va detto, è una delle confessioni religiose che finora non ha sottoscritto intese con lo Stato italiano prevista dalla Costituzione della Repubblica. Per alcuni studiosi tutto è dovuto alla volontà di non dover rinunciare alla Sharia, la legge islamica che regola la vita dei musulmani. Dalle nostre parti si dovrebbe applicare la legge dello Stato. Una iniziativa analoga è stata adottata anni fa anche dal Comune di Torino, mentre la vigilia del 2 giugno ha visto a Genova esponenti del Partito Democratico e su tutti i social festeggiare assieme ad esponenti della comunità islamica.
1: Ah, quindi la comunità islamica, che bello, ha festeggiato il 2 giugno.
8: Certo.
1: Che bello.
8: Ma la Repubblica Italiana sembra assoggettata ai riti altrui, e sul fronte politico pare nasce la sinislam.
1: La sinislam.
8: Tutto questo non mi sembra normale.
1: Vedo che bello.
8: Editoriale rosso arabo.
1: Gli islamici che
8: Vladimir
1: festeggiano Lussuria. Il 2 giugno
8: e Salvini
1: che non va alla parata. Editoriale rosse. Davanti alla moschea bolognese, prima della preghiera del venerdì, i fedeli musulmani hanno trovato adesivi offensivi con immagini di scarafaggi e la scritta «Zona infestata». Discriminazioni ai colloqui di lavoro se una ragazza si presenta con l'hijab, che è quel foulard che copre capelli e collo ma che lascia il viso scoperto. Bus a Venezia con la scritta «No moschee», iniziativa leghista, poi per fortuna rimossi. E poi, questo esponente di estrema destra, tale Simone Carabella...
8: Veramente è un influencer questo, non è un esponente
1: di estrema destra. Che si presenta... No, invece è proprio l'estremista di sinistra, vero?
8: Sì.
1: Che si presenta alla festa musulmana a Roma con panino e porchetta. I musulmani, come gli ebrei, non mangiano maiale. Pensando di scatenare chissà cosa... E invece lo hanno accolto, e il panino o gli è andato di traverso oppure l'ha buttato, perché c'è un video che dimostra questo panino nella porchetta buttato da una parte.
8: Peccato.
1: E potrei anche continuare, appunto, lo potevi portare a Storace. Il comune di Bologna, non con uno sportello, diciamo, apposta, ma con linee guida, ribadisce un principio umano di convivenza sancito dall'articolo 19 della Costituzione, ricordiamolo, il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in forma singola o associata, di fare propaganda, di esercitare il culto in pubblico o in privato. Cristiani, musulmani, ebrei, buddisti, ognuno deve avere la sua fede e per questo non deve essere né escluso né umiliato.
8: Povera Italia,
1: Perché povera?
8: Perché
1: bella,
8: sì,
1: la nostra
8: perché
1: Italia,
8: sì, con queste idee
1: multiculturale, multireligiosa e multisessuale.
8: Sì, sì, certo.
1: E multiplex pure,
8: esatto,
1: perché no?
8: Esatto.
1: Multisala, aggiungerei.
8: Allora, abbiamo un ospite.
1: È il presidente della comunità religiosa islamica proprio di Bologna. Abbiamo il piacere di avere con noi Yassin Lafram. Benvenuto.
9: Grazie, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a lei. Una domanda subito, perché Vladi ha ricordato la Costituzione. Mi dice perché non ci sono intese tra lo Stato italiano e l'Islam?
9: Perché semplicemente nel 1990 abbiamo presentato la prima bozza di intesa alla quale lo Stato italiano non ci ha mai voluto rispondere. Nessun governo ha mai voluto mettere sul tavolo e discutere la nostra richiesta di sottoscrivere un'intesa. Abbiamo presentato tutta la modulistica burocratica necessaria, abbiamo fatto tutti i passaggi, abbiamo chiesto anche il riconoscimento della personalità giuridica come ente morale di culto, che è un passaggio propedeutico, ma anche questo governo non ha ancora voluto riconoscerci diciamo questa nostra forma giuridica per poter sottoscrivere l'intesa. Quindi stiamo in attesa che lo Stato italiano ci dia appuntamento per firmare. Abbiamo detto, noi riconosciamo i nostri principi costituzionali come nostri, siamo cittadini italiani, siamo parte integrante di questo paese, abbiamo sicuramente una fede religiosa,
8: ecco, appunto,
9: diversa,
8: il dettaglio della Sharia, cioè.
9: Ma noi non, ma chi vuole applicare la Sharia? Io poi, a me incuriosisce questa cosa. Ecco, non abbiamo mai, noi abbiamo chiesto l'applicazione della Costituzione. Il problema è che non viene applicata la Costituzione, non che non viene applicata la Sharia, perché nessuno ha chiesto la Sharia. E ve lo dice uno che è ex presidente dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia.
1: Vai, senta, io prima ho ricordato alcuni episodi, no? Tipo questi adesivi con scarafaggi, la scritta zona infestata davanti alle moschee, le discriminazioni con i colleghi di lavoro se una ragazza va con l'hijab, questo influencer Simone Carabella che si presenta con la porchetta pensando di scatenare
9: e
1: chissà cosa
9: e poi, panino.
1: E poi viene invece accolto.
8: Questo è il vero peccato.
1: Tra l'altro no, ma potrei raccontare anche tantissimi altri episodi. C'è chi nega l'islamofobia, esiste?
9: Ma infatti questo è il nostro problema. Noi quando parliamo della questione dell'islamofobia non stiamo parlando dell'Islam come religione, perché l'Islam come religione non va protetto. In democrazia ogni religione può essere discussa, criticata, anche contestata, però quando si passa dalla critica delle idee alla criminalizzazione delle persone, cioè quando un musulmano diventa sospetto semplicemente per il suo nome, per la sua barba, la musulmana per un velo sulla testa o perché magari frequenta una moschea, semplicemente per la sua identità, allora non siamo più nel campo della libertà di opinione, qui siamo nel campo della discriminazione. Quindi un problema di islamofobia c'è. Quando noi davanti ad alcune moschee troviamo delle croci disegnate o teste di maiale mozzate e ci ritroviamo lì la mattina quando ci presentiamo per pregare, o il primo di maggio io a Bologna da presidente della comunità arrivo in via Pallavicini e mi trovo remigrazione, mi trovo questi, no, manifesti, questi adesivi attaccati davanti alla moschea, remigrazione, zona infestata e altre
1: e purtroppo
9: insulti.
1: A San Diego davanti a una moschea è successo anche di peggio, perché sono arrivati questi che hanno ammazzato le persone che erano,
8: ecco,
1: in
8: però
1: preghiera.
8: Una domanda c'è da fare Presidente, perché mi incuriosisce, sì, anche in atteggiamento abbastanza moderato, almeno nella chiacchierata che stiamo facendo, ma secondo lei sono tutti pazzi gli italiani che hanno paura?
9: No, la paura è naturale, è insita in tutti noi per natura, ma noi abbiamo paura di ciò che non conosciamo o di ciò che viene demonizzato. Purtroppo non si può negare, e io le prove ve le posso portare tranquillamente, che c'è una narrazione mediatico-politica che vede nell'Islam e soprattutto nei musulmani in quanto tale un pericolo, una minaccia per l'incolumità della popolazione italiana. È ovvio che poi diventa una paura insensata, una paura che non corrisponde alla realtà, semplicemente perché c'è qualcuno che fa un uso strumentale di quello che è il discorso pubblico, lo usa per legittimare l'islamofobia. Noi abbiamo la seconda carica
8: dello
9: Stato,
8: a Modena è successo il contrario però.
9: Però a Modena noi abbiamo gli inquirenti che parlano di una questione, di una strage che rientra nel quadro della salute mentale.
10: Beh, oddio, l'hanno un po' abbandonata. Comunque non voglio polemizzare.
9: In realtà gli inquirenti parlano di questo. Esatto. Sono i giornali di Angelucci che continuano a parlare.
10: No. Adesso lei è calato. Lei è calato veramente. Perché che c'entrano i giornali di Angelucci?
1: Voglio rincarare la dose ricordando il titolo di Libero.
10: Però che c'entra Angelucci?
1: Islamici basta. No, vabbè, diciamo,
10: i giornalisti saranno liberi di scrivere quello che vogliono.
1: Certo. Allora? Però scrivere islamici bastardi sul titolo.
10: Ma non è l'editore. Non è l'editore che fa i titoli.
1: Allora, invece, ritorniamo, perché oltre Modena c'è stato a Taormina, davanti a una discoteca, un ragazzo con la macchina che ha travolto dei ragazzi che erano appena usciti dalla discoteca. Anche quello è terrorismo, mi sembra di dire. Allora, senta, inserire nelle mense scolastiche carne halal o anche kosher per gli ebrei o anche opzioni vegetariane, ad esempio per bambini induisti, per includere tutti i bambini, sono iniziative che vengono fatte, poi c'è chi urla alla sottomissione culturale. Perché?
9: Signori, riconoscere un diritto a chi spetta un diritto non vuol dire che quel diritto toglie a noi qualcosa. Cioè, il fatto di mettere i ragazzi nelle condizioni di poter rispettare quella che è la propria alimentazione non vuol dire che io sto togliendo il ragù alla bolognese agli altri studenti. E i ragazzi, voglio dire, con un menù vegetariano o un menù halal, un menù kosher, diciamo, in qualche modo anche loro si sentono parte integrante della loro società, si sentono riconosciuti, si sentono accolti, non si sentono esclusi, perché questo è il punto. Secondo me stiamo creando una società migliore per tutti. Non è che stiamo bene come popolazione italiana autoctona se togliamo qualcosa alle altre minoranze.
10: C'è una battuta solamente le faccio, spero che sia tanto telegrafico. Lei è sicuro che nei paesi islamici, i musulmani, i cattolici sono rispettati?
9: Ma guardi che neanche nei paesi non musulmani i cattolici sono rispettati. Le ricordo che la chiesa della Natività, la chiesa del Santo Sepolcro, le chiese più importanti per il mondo cattolico, sono sempre state in un paese musulmano qual è la Palestina, sempre protette.
1: Beh, anche Betlemme,
9: non vengono i cristiani perché non si mettono d'accordo fra di loro, ma le tiene una famiglia musulmana da secoli. Mm. Sono i musulmani che li aprono e chiudono le chiese, perché sennò questi si ammazzano fra di loro perché non si riescono a mettere d'accordo.
1: Grazie. Davvero è stato veramente molto grazie. Chiaro. Yassin Lafram, grazie davvero e buona serata.
9: Grazie a voi, buona continuazione.
1: Saluto anche il mio pizzaiolo egiziano musulmano che mi fa una pizza buonissima.
10: Quello mio meglio.
1: Ah sì, è di
10: Biate Olada.
1: Abbiamo un brano, si chiama Senza Vestiti, ma che è un...
10: La canzone di Luxuria?
1: Maria Antonietta.
10: Beh, ho già un vestito scintillante.
1: Sono tutta colorata. Maria Antonietta e Colombre.
11: Con gli occhi

0: senza vestiti, dai, spogliati, storace, dai. Maria Antonietta, dai, e Colombre,
1: di me.
0: Devi metterti a nudo davanti.
1: No. Adesso abbiamo una grande ospite.
0: Beh, se si parla di Islam, potevamo non invitare l'europarlamentare della Lega, Silvia Sardone. Benvenuta.
1: Eccola.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: Allora. Grande ospite, non so, è vero che ho messo su qualche chilo, quindi effettivamente sono
1: Ma non
2: più
1: abbiamo
2: grande
1: detto
2: di
1: grossa.
0: Tutta salute. Senta, allora. Le chiedo, come giudica questo, ha visto questo video di Carabella che ha portato la porchetta alla festa musulmana, che pensava di scatenare una rissa, invece è stato accolto? Oppure ricorda Calderoli che portava a passeggio il maiale nelle zone destinate a moschee, ma anche il ministro Gvir che sventola la bandiera israeliana sulla spianata delle moschee a Gerusalemme. In questo caso, secondo lei, si può parlare di provocazione, di islamofobia?
2: La provocazione sicuramente sì, islamofobia no, altrimenti l'ha detto proprio lei che l'hanno accolto bene, quindi
0: no, da parte di Carabella islamofobo, non chi era lì alla festa ovviamente.
2: No, io dico che Carabella è stato probabilmente provocatorio, no, nel compiere quel gesto, ma adesso io poi non lo conosco neanche, però immagino che l'abbia fatto in modalità in stile ironico, sarcastico.
1: Allora, io invece faccio un'altra domanda più generale. Ma in Italia davvero si può sostenere che esista l'islamofobia?
2: Ma in questo momento, come voi sicuramente sapete, la religione più perseguitata al mondo è quella cristiana. Quindi io contesto sempre il fatto che anche in Parlamento europeo di questo fatto si parli sempre troppo poco. Si parla sempre di islamofobia e non invece, non si dice una parola, ma manco mezza parola sui cristiani che ogni giorno vengono ammazzati proprio per la loro religione. Al mondo è quella cristiana. Quindi io contesto sempre il fatto che anche in Parlamento europeo di questo fatto si parli sempre troppo poco. Si parla sempre di islamofobia e non invece, non si dice una parola, ma manco mezza parola sui cristiani che ogni giorno vengono ammazzati proprio per la loro religione. Quindi non so se

0: Potrei dire anche a Sarajevo,
1: Arabia
0: eccetera.
1: Saudita?
0: Ecco, in Arabia Saudita no, per esempio non, neanche in
1: Non
0: Iran,
1: solo, non
0: neanche in
1: posso
0: Afghanistan.
1: neanche andare.
0: Certo, neanche
1: No,
0: in
1: lo dico che lì sono andata.
0: Afghanistan, in
1: No,
0: Pakistan. Esatto.
1: neanche con la collanina con il crocifisso al
0: Noi
1: collo.
0: dove dobbiamo guardare? Verso il modello dell'inclusività o il modello invece dove viene criminalizzata una religione?
1: No, nessuno criminalizza nessun tipo di religione, però dobbiamo sapere perfettamente che l'Islam è politico prima che religioso, è antidemocratico e colonialista. E lo dico proprio a lei perché l'Islam, dato che lei è una notissima rappresentante della comunità
0: È tanta
1: LGBTQI+,
0: roba,
1: non
0: no,
1: so
0: se
1: se.
0: fermi con lo come dicono a Napoli, è tutto un riestapries.
1: Non so se ha saltato una lettera, magari non sono sul
0: Vabbè.
1: pezzo sulle ultime cose, però lei sa meglio di me quanto le libertà
0: Sì, no,
1: all'interno dell'Islam sia
0: io le
1: quello più
0: dico che
1: radicale.
0: io
1: Quindi
0: combatto, io combatto, sì, io combatto per la mia libertà, ma questo non mi
1: io
0: deve.
1: anche quella degli altri,
0: E vorrei
1: io per
0: anche, però
1: quella
0: vorrei
1: anche degli
0: anche,
1: altri.
0: vorrei anche tutelare la libertà religiosa di tutti, come è
1: La
0: prevista dalla
1: libertà, io sono
0: Costituzione,
1: d'accordo con lei, la
0: l'istituzione di
1: libertà.
0: moschee.
1: Sono d'accordo con lei. Prima però ci deve essere rispetto delle regole ed è per quello
0: Assolutamente.
1: che noi vogliamo partire da un'intesa con lo Stato nel quale ovviamente la comunità islamica deve dichiarare di accettare le regole, tra cui prima di tutto la parità tra uomo e donna, la difesa delle libertà.
0: Sì.
1: Una volta che uno, diciamo, condivide delle regole comuni che devono essere fondamentali per vivere il nostro Stato, ovviamente dopodiché uno può richiedere le moschee regolari e
0: Sartore, ho
1: quant'altro,
0: pochi secondi, ma
1: ma no
0: una
1: diritti
0: domanda devo
1: senza doveri,
0: fare.
1: no diritti senza doveri. Sì,
0: Una
1: ecco,
0: domanda devo fare, se riusciamo a essere
1: finito.
0: sintetici. A Genova il PD ha festeggiato la Repubblica Italiana con gli islamici. È normale? Beh, integrazione, no?
1: Fai
0: parlare
1: lei, a lei la domanda, non a te. Ma allora non ha seguito quello che è avvenuto a Genova. Io credo che insomma, non sia solo la religione a definire un italiano. Certo, noi abbiamo una cultura di riferimento che è quella giudaico-cristiana che abbraccia tutta l'Europa. Dopodiché ci sono sicuramente italiani di altre religioni,
0: Sì.
1: ci sono italiani atei, ci sono italiani agnostici. Cioè uno è italiano per fortuna a
0: Esatto,
1: prescindere dalla
0: dalla
1: religione, sempre
0: religione.
1: esercitico.
0: Chiarissimo, grazie davvero di essere stata con noi
1: Grazie,
0: all'Europarlamentare della
1: grazie
0: Lega
1: mille.
0: Silvia
1: Grazie,
0: Sardone,
1: un
0: grazie, buona
1: abbraccio,
0: serata,
1: buona giornata.
0: grazie. E noi
1: Oggi
0: abbracciamo.
1: tutti ospiti
0: Però
1: però
0: io pensavo
1: abbastanza
0: che
1: buoni,
0: dobbiamo
1: invece.
0: litigare tra di noi allora.
1: Esatto, mo adesso ti tiro i capelli,
0: Cattivone,
1: ti tiro i capelli che tu non me lo puoi fare
0: birbone,
1: e tu non lo puoi
0: birbone.
1: fare a me.
0: Sentiamo la voce dell'ospite misterioso.
2: Ciao Vladimir, ciao Francesco, tra pochissimo sarò con voi, sarò il vostro ospite misterioso, ma avete capito chi sono?
0: Allora, non diamo nessun aiuto, quindi
1: Che
0: non.
1: peccato che però non siamo più nel mese Miriano, è Mariano,
0: Mi,
1: meno a
0: no,
1: me,
0: Miriana,
1: com'era?
0: no, no, no, non devi Trevisan, non devi Trevisare, capito? No, è arrabbiato il nostro notaio
1: Notaio
0: autore,
1: già è
0: vabbè. Qual è il
1: furioso, eh.
0: numero?
1: 335-699-2949, risponde il notaio.
0: Risponde Miriana. No, allora dopo ci sono le informazioni sul traffico e anche regione per regione, noi ritorniamo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: 18, 26 minuti, 40 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla notizia più critica. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Chiusi verso Firenze, 10 km di coda, anche se in diminuzione, per via di un incidente al chilometro 425. L'altra notizia ci porta sulla A26. Scusate. Sulla 1 Milano-Napoli, scusate, abbiate pazienza, ci porta sulla A26, tra il bivio con la diramazione Stroppiana-Santia e Vercelli verso Gravellona-Toce è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente al chilometro 116, sono rimaste coinvolte due vetture, una di queste è ribaltata. Adesso la A1 Milano-Napoli, 30 minuti tempi di percorrenza tra bivio A1, raccordo 14 Bologna-Casalecchio-Sasso-Marconi in direzione di Firenze, code a tratti per il traffico traffico intenso, sempre sulla A1 tra Firenze

0: Sempruneta e il bivio 1 variante di Valico, i tempi di percorrenza sono di 50 minutti in direzione di Bologna, e coda a tratti il traffico intenso. Buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: A Roma si contano i danni per la violenta tromba d'aria che ha colpito il quadrante nord-est della città, alberi sradicati e tetti divelti. Si trova in carcere il 18enne accusato di aver ucciso a Prima Valle un 57enne suo vicino di casa, alla base del gesto questioni legate ai rifiuti. C'è un primo indagato per la fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno e un agente della polizia locale. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la terza edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura dunque la forte ondata di maltempo che si è abbattuta su Roma e sul Lazio. Allagamenti, tetti scoperchiati ed alberi caduti, disagi anche per il traffico.
2: Io non mi sarei mai aspettato che sarebbero venuti giù 3 alberi e mi avrebbero distrutto il locale.
3: A parlare è il titolare di un chiosco in via dei Campi Sportivi, tra Parioli e Tor di Quinto. Gli alberi abbattuti dalla forza del vento, finiti sul tetto dell'edificio. Un miracolo, ci raccontano che nessuno si sia fatto male.
4: C'era anche gente fuori, grazie a Dio sono rientrati, perché poi in un secondo è successo il disastro. Si vedeva proprio questo tornado che arrivava, sembrava un'esplosione.
3: Gran parte del quadrante nord di Roma sorpreso dall'intensità di una tromba d'aria che ha devastato vari quartieri. Alberi crollati sulle auto, tetti dei palazzi scoperchiati e danni consistente a diversi edifici.
5: Volava di tutto, tutto nero, volava di tutto, cose surreali.
6: Improvvisamente ho visto quest'albero, dondolava, ma in un secondo mi è crollato sulla testa. Mi è arrivata circa 2 centimetri dal naso.
3: Da Monte Sacro a Conca d'Oro fino ai prati fiscali a decine si contano gli interventi di vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale. Almeno 50 gli alberi crollati nel solo territorio del terzo municipio. In tilt con il maltempo è andato anche il traffico, allagamenti e caos questa mattina lungo le principali arterie della capitale, chiusure e rallentamenti lungo la tangenziale est. Interrotta in mattinata anche una parte della tratta urbana della Roma Nord, attivato il servizio di bus sostitutivi con la circolazione sui binari ripristinata nel giro di poche ore. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: Rifiuti lasciati fuori posto, per questo un uomo di 57 anni aveva litigato con un vicino, un ragazzo di 18. Sarebbe stato lui a colpire più volte con un coltello il 57enne, uccidendolo. Già in passato, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra i due c'erano state discussioni e dopo l'ennesimo scontro l'uomo era andato a casa del giovane, forse per cercare un chiarimento. Poi l'aggressione e i colpi mortali. Il ragazzo è stato bloccato e arrestato a poca distanza dal luogo del delitto, ora si trova in carcere in attesa dell'interrogatorio. Avrebbe acceso i fuochi d'artificio durante le prove per la parata del 2 giugno, facendo imbizzarrire e scappare una trentina di cavalli sulla Colombo a Roma. Dovrà rispondere di lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate il primo iscritto nel registro degli indagati e un agente della polizia locale. Dopo l'avvio dell'indagine interna al comando, le carte erano finite sulla scrivania della procura di Roma e al vaglio della magistratura. La posizione di 4 vigili urbani, tra i quali l'indagato, subito sospesi dai servizi operativi ed esclusi dalla sfilata della festa della Repubblica. Il GUP del Tribunale di Roma ha assolto con formula piena l'allora gestore del Gigi Proietti Globe Theater all'interno di Villa Borghese. L'imputato, finito a processo dopo il crollo di una scalinata in legno avvenuto 4 anni fa, è stato scagionato con la formula per non aver commesso il fatto. La procura capitolina aveva chiesto per l'uomo una condanna a 6 mesi di reclusione e le accuse contestate erano di lesioni colpose, crollo colposo e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Il tragico episodio risale al 22 settembre 2022, quando al termine di uno spettacolo scolastico una rampa di scale in legno della struttura cedette di colpo. Nell'incidente rimasero feriti 11 ragazzi, fortunatamente in modo non grave. Ora il traffico, linea all'Agenzia Roma Mobilità.
7: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Roma Fiumicino e Appia in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria, più avanti tra Nomentana e Tiburtina. In uscita dalla città, traffico sostenuto anche sulla Cassia tra l'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli via di Grotta Rossa e sulla Flaminia da Tor di Quinto in direzione del raccordo. Riaperto al traffico il tratto della tangenziale tra Tor di Quinto, Campi Sportivi in direzione di San Giovanni. Simona Innocenti, Agenzia per la mobilità.
1: Una notizia di tennis: in campo a Roland Garros Flavio Cobolli per i quarti di finale del torneo parigino. Il romano, dopo aver perso il primo set col canadese Auger Aliassime 6-4, si è imposto nel secondo con lo stesso punteggio. In corso il terzo set, in vantaggio Cobolli 4-3. Stasera Berrettini contro Arnaldi. Le 18:34 minuti e 39 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Max Gambino, da Cleto Romantini che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1. un mondo da sentire.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Il rosso e il nero.
15: Allora, cari, siete con la seconda parte del rosso e nero. Vi abbiamo lasciato così sgomenti a pensare, a rovellarvi il cervello. Ma chi sarà mai lei, questa ospite misteriosa?
16: Ciao Vladimir, ciao Francesco, tra pochissimo sarò con voi, sarò il vostro ospite misterioso. Ma avete capito chi sono?
17: E sapessi quanti l'hanno capito, tra i primi Donatella da Roma, Gabriele da Riccione, Paolo e Fiammetta da Firenze, Tosca da Torino, Rosanna da Napoli. Ragazzi,
15: l'hanno riconosciuta, Miriana Trevisan, grazie di essere qui.
16: Ciao ragazzi, ciao, come
15: perché
16: state?
15: Ci chiamano tutti ragazzi.
17: Ragazzi, mi comincia a far
16: giovini.
17: Pensare.
16: Six, giovini,
15: sessantineggi.
16: No, ma io me lo dico... Ma sì, dai, anch'io così. No,
17: ma com'è nato
16: certo.
17: Miriana? Suo nome?
16: Miriana è nato da mia zia che leggeva un libro.
17: Io una lite con l'autore ho fatto questa storia.
16: Una lite con l'autore perché è serbo, sì. Vabbè, è anche il nome della Madonna, Miriam.
15: Bellissimo,
16: bene,
15: Miriam, bel nome, anche perché diciamo, non è un nome comune.
17: Appunto chiedevo.
15: Però a proposito di diciamo notorietà, non è la Rai, lo sappiamo tutti, sì. Ti ha dato notorietà. Io ancora non ho capito se sei stata tu a decidere di andartene nel 94 da questa trasmissione proprio al culmine della tua notorietà.
16: Ah, andiamo dritti al sodo, così, ok. No, veramente sì, sono stata io, mi sono autolicenziata perché volevo studiare dizione, recitazione, canto, e poiché era iniziata una scuola che poi è stata disdetta, io me ne sono andata.
15: Cioè, ma mentre al culmine del...
17: Cioè, mentre vinceva Berlusconi se n'è andata.
15: No, che c'è?
17: Il 94.
16: Cosa stai dicendo?
15: No, vabbè, ma che c'è? Ha fatto una scelta, ragazzi...
17: Senti, ho ascoltato...
16: Oh, ho fatto una scelta un po' particolare, sì.
17: Ho ascoltato, letto una tua confessione, che quando lavoravi con Gianni Boncompagni ne avevi paura, o è una leggenda?
16: No, è vero. È verissimo, io parlavo solo per Renegergo, Scusate, ma io in tutto questo mi stavo allenando, mi ero dimenticata, mi sto allenando.
15: Che allenamento? Che stai facendo?
16: Kickbox, sono qui con la mia insegnante. Che
15: cioè,
16: si
15: mentre,
16: chiama
15: mentre parli
16: Viola.
15: Con noi stai scazzottando?
16: Sì, no, adesso no, però mi hanno detto, caspita, è vero, sono le 6:30.
17: è un mito.
16: Ho un appuntamento misterioso.
15: Senti, ma la testa di Storace come punchball, che dici?
16: Come punchball l'amo tantissimo.
17: Ecco, grazie,
16: dici,
17: grazie.
16: Chi è nella mia vita? Sapete.
17: Però sai che Miriana ha anche picchiato un molestatore in garage nei pressi degli studi Striscia la Notizia.
16: Ma come cazzo? No, scusa, si può dire.
17: Vai, facciamo il mestiere nostro. Siamo un po' pettegoli, un po' giornalisti.
16: Caspita, ho spaccato un'auto, ho urlato, ho fatto la pazza, perché continuava a seguirmi ogni sera uscita dalla... dov'ero io? A Striscia mi seguiva. Io uscivo, lui mi seguiva, mi seguiva, a un certo punto dico, allora, piano giorno, adesso sono talmente, sono stanca di farmi 10 giri, neanche ho il garage, insomma. E niente, ho fatto, sono uscita, ho detto, mi hai rotta, ho spaccato tutto, sono usciti tutti, non l'ho mai più vista.
17: Ma è successo perché hai lasciato la Rai, no, che ti è andata meglio.
15: No. Senti. Madonna. Tu hai condotto,
16: senti che confusione.
15: Senti, tu hai condotto Paperissima Sprint.
16: Sì,
15: tu con
16: sì.
15: Il Gabibbo, io invece c'ho Storace. Ti chiedo, la differenza più grande tra i due è il peso, perché tanto ormai Francesco è a dieta, o il fatto che Gabibbo è rosso?
16: Allora, il Gabibbo... No, dai, non lo posso dire. Assumiamo, ma perché mi fate fare queste cose? Ma voi siete
15: no, se una cosa, se non è una cosa si può dire qualcosa sul
16: Vladimir Storace.
17: Sul Gabibbo si
15: il Gabibbo
17: dire
15: sei
17: tutto.
15: Tu, cioè, quindi sotto
16: sotto al Gabibbo c'era quest'uomo simpaticissimo e poi purtroppo non c'è più, poi l'ha sostituito una donna. Era un mimo e chi fa arte sa che la prima cosa che impari è essere un mimo e poi andare anche, devi imparare a parlare anche col corpo, era straordinario, ma non mi viene in mente il nome. Guarda,
15: ma era genovese lui, perché ha sempre questo accento genovese, ligure, Gabibbo,
16: no,
15: chissa.
16: No,
15: quindi ancora più bravo, perché...
16: Quello era un autore che parlava.
15: Ah, al posto, vedi.
17: Allora,
16: autore, il braccio si era pazzesco.
17: Senti, vero. Leggendo di te, ho visto che hai fatto TV con personaggi importanti, Bonolis, Corrado, Mike Buongiorno, Gerry Scotti. Sì. Ecco, quel tipo di televisione si rimpiange oggi?
16: Ma io sì, vabbè, ma io è logico. Sì, un po' la rimpiange.
17: No,
16: io
17: ma
16: logico,
17: dico il pubblico.
16: Dire che...
17: Dico il pubblico,
16: ma,
17: secondo te.
16: Io penso che da quello che mi dicono, però
17: e
16: non so se mi dicono per consolarmi. Non so perché per consolarmi, non so, questo ecco, su questo non so, Vladimir, che dici? Un po' sì, un po' c'è, mi manca un po' quella cosa festosa, anche costruita, quindi c'erano le prove, anche teatrale, anche meno schiaffo come adesso, perché guarda, adesso li prendi proprio gli schiaffi, no? Invece prima...
17: Però le papere di Mike Buongiorno erano memorabili.
16: Memorabile. Io allora non erano preparate, però lui arrivava con quel sorrisetto in studio beffardo che dico adesso ce n'ha una, adesso c'è, e quando mi partiva Miriana, ma tu lo sai che la signora tizia che ha detto eccola qua la sta sparando oggi, quindi lui secondo me ma proprio già rideva da casa, già mentre il suo unico parrucchiere gli faceva i capelli ogni giorno, già mentre mangiava i suoi piselli con patate, secondo me già sapeva cosa avrebbe detto a quella signora.
15: Miriana, questo è un argomento invece più serio, perché tu hai accusato il premio Oscar Giuseppe Tornatore di molestie sessuali. C'è un processo in corso, com'è finita?
16: È finita che io non l'ho accusato veramente, che lui è stato molto gentile. Ma no, io parlai con una giornalista, però su questa cosa non posso
15: quindi
16: parlare.
15: Quindi possiamo dire pace fatta?
16: Ma lui meraviglioso, sì.
15: Ah, ok, questa è una cosa bella.
16: Lui è stato meraviglioso.
15: Ok, questo è anche giusto anche chiarire.
16: Ero completamente manipolata.
15: Ok.
17: Pensa.
16: Sai, giornalisti, le cose
17: sì. Ma non cominciamo a attaccare
15: i giornalisti soprattutto che scrivono sul Tempo, sono terribili.
17: Cioè, da Caterina Balivo hai detto,
16: ecco, ho detto.
17: Che, esatto, che forse non sei mai stata amata davvero, che è una rinuncia all'amore.
15: Che triste,
16: no,
15: però.
16: Ma che rinuncia, no, è una speranza, e come rinuncia, perché? Sì, lo penso.
17: È una cosa triste.
15: Però scusa, Pago ti ha dedicato...
16: Non lo so se...
15: il tuo Pago, il tuo amore, ti ha dedicato un brano, parlo di te, con lui è un figlio. Solo... Quello non è amore?
16: Ma, sei sicuro che l'ha dedicato a me?
17: Come ha detto lui?
16: Magari glielo devi chiedere, io non sono mai stata certa.
17: Oggi oddio, due notizie ci ha dato.
15: Oddio,
17: eh?
15: L'avrà dedicato a me, che ne so. Boh.
17: No, ciao, te, impossibile, impossibile.
16: Non lo so, se, secondo me sì, vi siete conosciuti, io sì, sono conosciuti. Sì.
15: No, no, non ti voglio mettere lo sospetto.
17: Damole una bella notizia. Non ho mai amato Striscia la Notizia, dice un ascoltatore, però ricordo di aver seguito l'edizione a cui ha partecipato la vostra ospite solo perché c'era lei e mi è rimasta nel cuore da allora. Abbiamo trovato chi ti ama.
16: Guarda chi ti ama. Come si chiama? Ringraziamo.
15: Ringraziamo. Senti, ma anche i calciatori hanno fatto con te i provoloni?
17: È sicuro?
16: E certo, qualcuno sì.
17: Nomi.
16: Ecco,
17: nomi.
16: Tira fuori.
15: Serie A, Serie
16: nomi,
15: B,
16: cognomi.
15: Serie C.
17: Tutto vogliamo sapere.
16: Ah, e forse una volta uno di me, però io ero un po' stronzetta perché perché loro erano un po' stronzetta, chiamiamola come ti pare, però stronza vuol dire, no, stronza, scusa, mi si può dire?
17: No, ma abbiamo facciamo
16: abbiamo capito. Era un po' subitotta, passiamo. Perché il fatto che loro fossero così superbi allora, ma solo quelli che mi corteggiavano, perciò qua sono spiegata io, perché gli altri c'erano stupendi, persone per bene, io l'ho conosciuti, almeno io l'ho conosciuti.
17: Beh,
16: poi
17: perché non mi ha mai visto, non mi ha mai visto di persona.
16: Te. Sì, cioè. Le vedi solo te.
17: Domenico dall'Aquila, sono innamorato di Miriana, la sposerei. Poi è diventata noci solitaria.
15: Allora, questo abbiamo fatto veramente agenzia matrimoniale. Allora, Miriana, sei veramente straordinaria, simpatica.
17: Anche se c'è una cosa da chiedere,
15: diretta, però noi ti vogliamo dedicare questo brano perché tu negli anni 90 hai affiancato Red Ronnie nella conduzione di Mi Ritorni in Mente su Rai 1. E quindi ascoltiamo Lucio Battisti. Grazie Miriana Trevisan, grazie.
16: Grazie ragazzi.
17: Ciao.
16: No, scusate.

0: Ecco, questa canzone la canta Francesco Storace, che ha dieta ferrea e quindi lui non mangia la sera, poi va a dormire e pensa a carbonara, ai fascioli con le gotiche, bombonamente, e mi ritorna in mente.
1: Però ascolta, dopo 3 anni di radio, di questo programma, è la prima canzone che conosco.
0: No! È vero, la cantava.
1: Vabbè, ma è Lucio fantastica.
0: Se non conosci Lucio Battisti, ti tolgo la cittadinanza italiana. Attenzione, quella che c'hai appunti come la patente.
1: Ma guarda, qui continuano a scrivere: avevo il suo poster insieme a quello di Laura Freddi, ma lei è la più bella. Le ho dato una presentazione.
0: Ce l'ha con
1: me. Bacio alla presentazione del Calcio Padova, Claudio da Padova. Al 97.
0: Ce l'ha con me. Ah, no, ce l'ha con Miriana Trevisan.
1: Poi Marco da Roma. Caciarone, la più buona te non è la Rai.
0: La più buona. Ma passiamo ai nostri podi. Al podio rosso.
1: Come al solito, il podio rosso.
0: Vale. Al terzo posto ci metto i Ruggeri. Ti piacciono i Ruggeri?
1: Da morì.
0: Sono le Smoking House, cioè gli affumicatoi dell'isola danese di Bornholm. Perché lo so, perché ci sono stata, sono tornata ieri. Dove con 30 euro e la formula All You Can Eat puoi assaggiare le specialità affumicate: salmone, aringhe, gamberetti. Al secondo posto la nuova puntata di C'eravamo tanto amati. Dopo il divorzio da Giorgia Meloni, dopo gli insulti al Papa, adesso Trump attacca Netanyahu. Gli dice: ti ho salvato il culo, pazzo ingrato. Per colpa tua tutti odiano Israele.
1: Oh, però non ce l'hai con Trump adesso in questo caso.
0: No, ho solo citato. Al primo posto, e qui purtroppo è molto triste, la memoria di Beatrice. Non riesco a smettere di pensare a questa bambina di solo 2 anni, maltrattata dal nuovo compagno e dalla stessa madre, uccisa da percosse e costretta a fumare hashish. Sconvolgente la confessione della sorella di 9 anni. Qual era la colpa di Beatrice, una bambina di 2 anni? Piangeva. Podio nero di Francesco Storace.
1: Allora, al terzo posto Giorgia Meloni, accolta con standing ovation alla parata del 2 giugno. Altro che abolirla, cara Sali.
0: Ma come? Abolire chi? La Meloni o la parata?
1: La Luxuria. Ah. E al secondo posto lui,
0: chi?
1: Emanuele Pozzolo.
0: No.
1: Finito fuori strada ubriaco, combatte Salvini violando il codice della strada. Magari, che so. E se forse leggeva, vedeva mentre guidava il mondo al contrario.
0: Vabbè, ha perso il senso. No, secondo me lui è uno che gli piace molto i botti, no? Li ha fatti a Capodanno con la pistola, ha detto: mo faccio il botto pure col SUV.
1: Poi al primo posto gli investigatori di Cosenza, che hanno già arrestato i 2 assassini pakistani che hanno bruciato vivi, una cosa veramente criminale, 3 afghani e un loro connazionale. Che pena, che orrore!
0: Comunque sono deluso da te, delusa da te.
1: Perché sono dato del maschile. Perché? Sentiamo.
0: Perché non hai messo al podio Giorgia Meloni, che l'Unione Europea ha fatto la deroga sul patto di stabilità.
1: E volevo sentirlo dire da te!
0: Dillo, no!
1: Finalmente!
0: Dillo, ma ti devo insegnare il mestiere!
1: È finita la faziosità!
0: Oh. Vizi e virtù, tutti
1: i miei. Luxuria.
0: La virtù. L'Italia, ci fa sapere il ministro Tajani, ha accolto finora più di 940 profughi gazawi, tra cui...
1: Che vuol dire gazawi?
0: Della striscia di Gaza. Tra cui 259 pazienti pediatrici, quindi bambini, bisognosi di cure urgenti, configurandosi come il paese europeo con il maggior numero di ospitalità proprio dalla striscia di Gaza. Vizio. Ok, oltre a farli venire, bisognerebbe anche garantire loro degne condizioni di vita. Ci sono testimonianze di case fatiscenti e, a differenza dell'accoglienza dei profughi ucraini, per i palestinesi manca un protocollo specifico che preveda cosa fare una volta finito il primissimo momento di emergenza e accoglienza.
1: Hai capito? Brava, brava.
0: Tweet.
1: Io il tweet lo dedico a Maria Montserrat Alvarado, nominata a capo della comunicazione del Vaticano dal Papa. E in bocca al lupo. Magari verrà pure lei qui?
0: Allora, prima c'era Mi ritorni in mente, dedicato alla matriciana.
1: Mi sono scordato.
0: Che ricorda sempre Storace. Adesso mi mettono pure un brano di Sting che si chiama I Can Stop Thinking. I Can Stop Thinking About You. Non riesco a smettere di pensarti. Sempre dedicata alla matriciana di Storace.

0: Arrivano anche dei messaggi, dei consigli sulla dieta per storace.
1: Non fare il digiuno intermittente in estate perché rischi la disidratazione, lo so per esperienza personale. Perché non ti firmi, così ne
0: esatto.
1: parliamo?
0: Intermittente non vuol dire che un'ora mangia la matriciana, un'ora no, l'altra ora sì, un'ora no.
1: Roba bella. Comunque abbiamo qualche bella ultima ora, Uno perché insomma la Procura Generale di Milano ha detto sulla Minetti quello che è uscito, la notizia non vere.
0: E la legali, questione dell'adozione, sapete tutto.
1: Beh, sta la campagna orrenda. E i legali, chiediamo i danni al fatto, carta bianca e report. Tocca svaligiare banche qui.
0: Io però pure io feci un editoriale molto critico.
1: No, speriamo no, no, no, però ci parlo io con Nicole e ti salva. Invece, cose ancora molto molto più serie, la guerra in Iran, ci sono notizie, pensate che domani qualcosa devo dire. Trump dice oggi, a quest'ora, ok di Teheran a rinunciare al nucleare, potrei incontrare Khamenei. Questa
0: ma
1: è la notizia.
0: Una bomba pro buono.
1: Dove
0: positiva,
1: lo trova? Io voglio sapere gli autori che ci mandano questo tipo di notizie.
0: Vabbè.
1: Dove
0: sarà
1: trova
0: vero?
1: Khamenei?
0: Sarà
1: perché
0: vero.
1: Insomma, poi dice con Netanyahu dice con Donald solo divergenze tattiche, nessuna crisi con lui. Insomma, un
0: preso
1: sacco di notizie.
0: Faccia.
1: Vabbè, ma su quelle cose. Quando tu fai così con me, tu lo fai con me sempre.
0: Io?
1: Sì.
0: Lascia stare che. No, sono io la maltrattata.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Dobbiamo fare? Dobbiamo andare? Ah, vabbè, allora salutiamo gli autori Moreno Amantino e Massimiliano Lenzi.
1: Moreno Amantino non è solo
0: punti a punti musicali Duccio Pasqua, la regia Ludovico Suppa e la parte tecnica Giovanni Leporato. Dobbiamo andare,
1: fretta?
0: Dobbiamo lasciare il posto a Zapping e alle notizie, al TG.
1: Io occupo la sede.
0: Radio giornale.
1: Chiamatemi Salis.
0: Vuoi fare gli auguri agli nostri ascoltatori, quelli che sono intrappolati nel traffico?
1: Li faccio ogni volta che mi sentono.
0: Ecco, bene, a domani con Rosso e Nero. Buona cena.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
3: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
3: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
3: ESG.
4: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Caro Energia, Bruxelles apre alla flessibilità di bilancio, Giorgetti accolte le nostre proposte, più margini per rinnovabili e sostegno alle famiglie, ma non per tagliare le accise. Medio Oriente, Trump, l'Iran ha accettato di non avere armi nucleari e non esclude un incontro con Khamenei. Netanyahu pronti a riprendere l'offensiva insieme a Washington e minimizza sulla sfuriata del presidente americano. Mattarella riceve vertici dei carabinieri. Siete parte integrante della nostra identità. Prezioso il vostro impegno per la pace nella precaria situazione internazionale. La strage dei braccianti in Calabria, gli inquirenti, capolarato e guerra per il controllo dei campi, una delle piste, la Premier Meloni, l'Italia non arretra davanti alla violenza e alle barbarie. Caso Minetti, la Procura Generale di Milano conferma il suo ok alla grazia, smentite le notizie di stampa, iter dell'adozione irregolare, i legali della donna chiederemo i danni. Inizio giugno con pioggia, vento e grandine, disagi per il maltempo al centro-nord, tromba d'aria a Roma, alberi abbattuti, danni e traffico in tilt, domani migliora. Chat Minerva, intelligenza artificiale italiana sviluppata alla Sapienza, accede a internet in tempo reale, comprende testi e immagini e dialoga nella nostra lingua. Tennis, giorno azzurro a Parigi, nei quarti di finale del Roland Garros, ora in campo Cobolli, poi il derby italiano Arnaldi Berrettini. Buonasera da Sonia Oranges. L'Unione Europea concede 14 miliardi in più all'Italia per investire sulle energie rinnovabili. Soddisfatto il ministro dell'Economia Giorgetti, il MEF si riserva di fare proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. L'inviato.
3: Alla fine arriva anche la soddisfazione personale del ministro dell'Economia Giorgetti. La Commissione ha recepito le nostre proposte, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Una cosa impensabile fino a qualche mese fa, ha detto. C'era attesa per il discorso del commissario all'economia Dombrovskis e già era filtrata la disponibilità della Commissione alla flessibilità per le spese energetiche. Oggi la conferma. Si potrà derogare al patto di stabilità all'interno della clausola di salvaguardia già prevista per le spese per la difesa. Lo 0,3% annuo di queste potrà essere destinato a misure che accelerino la transizione energetica e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. No, invece, a misure che ne possano incentivare il consumo, come il taglio delle accise o i sussidi per le bollette. Nel discorso di Dombrovskis anche un appello a preservare la sicurezza e la difesa dell'Eurozona. E ancora attenzione alla stabilità finanziaria, soprattutto in alcuni paesi in cui si rilevano squilibri, tra gli altri anche l'Italia. Da Bruxelles, Filippo Golia, GR1.
2: E sulla flessibilità dei conti concessa da Bruxelles è intervenuta poco fa la Premier Meloni con un video sui social. Sentiamo un passaggio.
4: Un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa. E vale anche per quello che è accaduto qualche giorno fa con l'accordo raggiunto sempre in Europa sul nuovo regolamento rimpatri.
2: E l'economia è al centro del dibattito politico.
5: Vinciamo e dettiamo la linea. Per la maggioranza ai sì di Bruxelles la flessibilità è un successo del nostro paese. Nonostante, ricorda il centrodestra, qualcuno parlasse di richiesta inesaudibile. Prevale il buon senso, esultano Forza Italia e Noi Moderati, mentre Fratelli d'Italia ricorda anche un altro obiettivo ormai raggiunto. L'accordo, sempre in Europa, sul regolamento rimpatri, presentando alla Camera i risultati nel contrasto all'immigrazione irregolare. Sara Chelani.
6: Un meno 53% sul 2025 degli sbarchi. Nel 2024 e nel 2025 siamo a meno 50% rispetto all'anno precedente.
5: Ossessionati dall'immigrazione non hanno capito che il problema è l'emigrazione, ribatte Elly Schlein presentando la proposta di legge del PD sul diritto a restare dei giovani.
7: Dall'aumento salariale di 200 euro sui nuovi contratti stabili attivati, diritto alla casa, borse di studio per i dottorati.
5: Dal Nazareno parlano di vittoria di Pirro sulla flessibilità riguardo alle rinnovabili, ricordano i 5 Stelle, mentre il governo ha puntato sul gas. PD e Movimento, con AVS e Italia Viva, in una mozione unitaria chiedono di riconsiderare le spese per il riarmo, finanziando piuttosto sanità e contrasto al caro energia. Lucio Bondi, GR1.
2: I dati economici dell'Ocse. In Italia il debito è oltre il 137% del PIL, in parte effetto del superbonus, scrivono gli economisti dell'organizzazione con sede a Parigi. Il risanamento dei conti prosegue ma a ritmo più lento. La guerra in Iran. Nelle scorse ore ancora raid incrociati delle forze di Teheran e di quelle statunitensi nel Golfo Persico. Incertezza sui negoziati, ma Trump resta ottimista, la corrispondente.
8: In un'intervista per un podcast del New York Post, Donald Trump ha detto che l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle armi nucleari e che gli piacerebbe incontrare la guida suprema Mojtaba Khamenei. Probabilmente succederà prima o poi. Khamenei è pienamente coinvolto nei negoziati, credo che abbiano molto rispetto per lui, ha aggiunto Trump, che è anche tornato sulla telefonata di fuoco con il premier israeliano Netanyahu, confermando di averlo definito pazzo, ma sottolineando anche di lavorare molto bene con lui. Intanto, in un'audizione alla Camera dei rappresentanti, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che il conflitto tra Israele ed Hezbollah è diventato un grave ostacolo agli sforzi per porre fine alla guerra in Iran e di auspicare che l'ultimo ciclo di colloqui di alto livello in corso a Washington possa sfociare in una dichiarazione congiunta sul cessate il fuoco. Rubio ha anche detto che l'operazione militare americana si è conclusa e gli attacchi contro Teheran sono di natura puramente difensiva. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Alle dichiarazioni di Trump replicano i pasdaran iraniani, secondo cui i negoziati sono invece interrotti, e rivendicano l'ultimo attacco al Kuwait in cui una persona è stata uccisa e oltre 60 ferite. In risposta è il paese del Golfo che nega di avere concesso territorio spazio aereo per attacchi contro altri paesi, ha espulso due diplomatici di Teheran. E mentre non si fermano gli scontri tra Israele e Hezbollah sul fronte libanese, del conflitto con Teheran torna a parlare anche il premier israeliano Netanyahu, che si dice pronto a riprendere l'offensiva assieme agli Stati Uniti. L'inviata della RAI.
9: Dei suoi recenti dissidi con Trump, Netanyahu nell'intervista alla CNBC dice: a volte abbiamo disaccordi tattici, ma li appianiamo sempre. Il regime iraniano cadrà, si dice certo, il premier israeliano, ma non so quando. E sul presidente francese Macron, che ha definito ingiustificabile l'escalation in Libano. I leader europei non hanno fegato, dice Netanyahu, di schierarsi contro i barbari. 3.516 le vittime dei raid israeliani dal 2 marzo scorso nel paese dei Cedri, due paramedici uccisi nel sud nella loro ambulanza, stessa sorte per un soldato dell'esercito libanese. Hezbollah rivendica un attacco contro le truppe israeliane nel nord di Israele e razzi sull'Alta Galilea, intercettati anche oggi. A Gaza, un medico palestinese che stava venendo a studiare in Italia è stato arrestato al valico di Kerem Shalom. L'esercito israeliano lo accusa di essere un operativo di Hamas. La famiglia di Mahmoud Najjar, che ha perso la moglie e quattro figli in un bombardamento, chiede di conoscerne condizioni e luogo di detenzione. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Il Cremlino minaccia rappresaglie contro Kiev per l'attacco a un autobus nel Donetsk occupato dai russi. Almeno 8 le persone uccise, 2 vittime anche nella parte occupata della regione di Zaporizhia, secondo i filorussi, mentre le autorità ucraine denunciano 3 morti a Kramatorsk per un attacco di Mosca. Il presidente Zelensky difende il raid delle scorse ore contro raffineria San Pietroburgo e il segretario generale della NATO Rutte da Kiev avverte i giovani russi: vi manderanno a morire al fronte. E il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale i vertici dei carabinieri in occasione del 212° anniversario di fondazione dell'arma, ricordando anche la figura di Salvo D'Acquisto.
10: I carabinieri sono una parte integrante dell'identità dell'Italia, parole con cui il presidente Mattarella celebra al Quirinale il 212° anniversario dell'arma e lo fa elogiando il suo costante impegno al servizio dei cittadini.
11: Prestate un ambito delicato ed essenziale per la dignità delle persone, per la legalità dell'economia, per la coesione sociale.
10: Controllo del territorio, capacità di ascolto, le caratteristiche per il capo dello Stato dell'impegno quotidiano dei carabinieri, le cui stazioni, ricorda, sono state un presidio di libertà in questi 80 anni di vita della Repubblica. Ma a causa dell'attuale precaria situazione internazionale, il ruolo dell'arma, sottolinea Mattarella, è prezioso anche fuori dai nostri confini.
11: Non soltanto per le funzioni che le sono assegnate di polizia militare. In ben 21 teatri operativi che sono caratterizzati da conflitti sovente devastanti. Nell'ambito di missioni internazionali multilaterali, cui partecipano le nostre forze armate per prestare opera di pace e di rispetto dei diritti umani.
10: Con Jacopo Teodoro, Valentino Russo, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, la cronaca con l'inchiesta sui quattro braccianti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara, Cosenza. Sconvolta dalla tragedia, la premier Meloni in un post esprime vicinanza ai familiari delle vittime e assicura fondamentale fare piena luce su questo terribile crimine e assicurare tutti i responsabili alla giustizia. L'Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie. Nel pomeriggio la conferenza stampa di inquirenti e investigatori.
12: Gli indagati.
13: Ricostruisce il quadro di un'inchiesta che sostanzialmente ha chiuso il cerchio velocemente il procuratore di Castrovillari Alessandro D'Alessio. In 48 ore l'arresto quasi in flagrante dei due pakistani 31enni, la raccolta di pesanti indizi e poi le vittime.
12: Sono stati identificati, ma aspettiamo l'avallo scientifico, e hanno intorno ai 20 anni.
13: Tre afghani e un pakistano, tutti braccianti, secondo il sopravvissuto alla strage, chiedevano di essere pagati, regolarizzati e per questo tragicamente puniti. Fatto di inaudita gravità, dice il procuratore, sulla stessa linea, il questore di Cosenza, Antonio Borelli.
12: Dopo 48 ore ci troviamo qua con la risoluzione del caso. Io ho 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
13: E mentre il capo della squadra mobile esclude la presenza di altri complici, sul movente il procuratore D'Alessio spiega che non è stato ancora accertato, ma aggiunge il caporalato e la guerra per il controllo dei campi, una delle piste. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La morte della piccola Beatrice, 2 anni, a Bordighera. Nell'interrogatorio di garanzia la madre, accusata insieme al compagno di maltrattamenti aggravati, ha negato ogni accusa. L'uomo invece si è avvalso della facoltà di non rispondere.
14: Davanti al GIP di Imperia, Manuel Iannuzzi è rimasto in silenzio da sabato e agli arresti per la morte della piccola Beatrice avvenuta il 9 febbraio scorso. Continua a dichiararsi innocente, spiega la sua legale Maria Gioffrè.
15: Gli atti ad oggi non ci sono stati messi a disposizione. Dietro consiglio dei difensori, il signor Iannuzzi non ha risposto.
14: Contro Iannuzzi la procura ha raccolto indizi gravissimi, foto, messaggi e la testimonianza delle due sorelline della vittima che raccontano mesi di sevizie e violenze. Emanuela Aiello, madre della bambina, anche lei accusata di maltrattamento, ha negato ogni accusa. Il suo avvocato Bruno Di Giovanni
16: ha dichiarato di non avere mai messo le mani addosso alle sue figlie e che in sua presenza non ha verificato violenza da parte di terzi.
14: Durante l'interrogatorio la donna si è commossa più riprese parlando della figlia. Ancora il suo legale
16: ha pianto quando le state mostrate delle foto della bambina.
14: Aiello resta in carcere a Torino e convalidato l'arresto per il compagno. Ci aspettiamo che Iannuzzi sia contestato l'omicidio volontario, così i legali di Maurizio Rau, padre biologico di Beatrice, in carcere per altri reati. Eleonora Fioretti, GR1.
2: La grazia concessa a Nicole Minetti. Dagli accertamenti della Procura Generale di Milano risulta tutto regolare. I legali di Minetti e Cipriani annunciano richieste di risarcimento.
17: Smentite le dichiarazioni sui festini e nessuna irregolarità nel procedimento di adozione del bambino uruguaiano da parte di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani. A metterlo nero su bianco è la Procura Generale di Milano, che conferma la validità della grazia concessa a febbraio all'ex consigliera regionale lombarda. Il Quirinale si era mosso a seguito di un'istanza di clemenza motivata dalle gravi condizioni di salute del figlio adottivo della Minetti. Le verifiche aggiuntive erano state sollecitate dalla stessa Presidenza della Repubblica dopo le notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento per l'ex igienista dentale di Berlusconi, condannata a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e a 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli lombarda. La procura ha precisato che non risultano indagini o pendenze giudiziarie a carico di Nicole Minetti in Uruguay o in Spagna. Il Ministero della Giustizia ha trasmesso tutto alla Presidenza della Repubblica. I legali della coppia hanno avanzato richieste risarcitorie contro il Fatto Quotidiano e le trasmissioni È Sempre Carta Bianca e Report. Claudio Vigolo, GR1.
2: Anticipiamo la pagina sportiva per il tennis. Quarti di finale del Roland Garros. In campo Cobolli contro Auger Alissim. In linea al nostro inviato Emilio Mancuso.
18: Buonasera, buonasera da Parigi. Guarda, mi dai la linea in un momento molto importante del quarto set con palla break a favore di Flavio Cobolli sulla situazione di due pari. 2-7-1 in vantaggio il romano sul canadese. Lo scambio da fondo campo con il rovescio incrociato di Cobolli sul rovescio di Félix Auger-Aliassime che va fuori giri. Arriva il break nel quinto game del secondo set, dunque in vantaggio Flavio Cobolli, 2-7-1, e in vantaggio anche di un break nel quarto set, 3-2, servirà il romano dopo il cambio di campo. Una partita fin qui davvero spettacolare, 3 ore e 5 minuti. Primo parziale 6-4 Félix Auger-Aliassime in poco più di un'ora. Nel secondo Cobolli era sotto 3-1. 4 game consecutivi, 6-4 in 40 minuti. Terzo set, ancora Cobolli, 6-4 in 52 minuti, sempre 6-4, e adesso, come raccontato in diretta, in vantaggio di un break, 3-2, Flavio Cobolli, che servirà per continuare ad andare avanti nel quarto set, cercare di chiuderla questa partita in attesa del derby di stasera tra Berrettini e Arnaldi. Cobolli vuole raggiungere la prima semifinale slam in carriera e garantire un italiano in finale domenica pomeriggio dalla Roland Garros. Linea allo studio.
2: Grazie Emilio Mancuso. Siamo al maltempo che ha colpito gran parte del nostro paese. Forti temporali e raffiche di vento hanno causato disagi in molte regioni del nord, dalla Lombardia all'Emilia Romagna, regione dove sono state oltre 500 le richieste di soccorso ai vigili del fuoco. In Toscana più di 100 mm di pioggia sull'Appennino pratese e nel Pistoiese. Particolarmente colpito anche il Lazio. A Roma forti disagi alla via abilità per le piogge e una tromba d'aria, oltre 50 gli alberi caduti, la testimonianza di un commerciante.
19: Io non mi sarei mai aspettato che sarebbero venuti giù 3 alberi e mi avrebbero distrutto il locale.
20: A parlare è il titolare di un chiosco in via dei Campi Sportivi tra Parioli e Tor di Quinto. Gli alberi abbattuti dalla forza del vento, finiti sul tetto dell'edificio. Un miracolo, ci raccontano che nessuno si sia fatto male.
21: C'era anche gente fuori, grazie a Dio sono rientrati, perché poi in un secondo c'è stato il disastro.
20: Gran parte del quadrante nord di Roma sorpreso dall'intensità di una tromba d'aria che ha devastato vari quartieri. Alberi crollati sulle auto, tetti dei palazzi scoperchiati e danni consistenti a diversi edifici.
22: Volava di tutto, cose surreali.
20: Da Monte Sacro a Conca d'Oro fino ai prati fiscali, a decine si contano gli interventi di vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale. Almeno 50 gli alberi crollati nel solo territorio del terzo municipio. In tilt con il maltempo è andato anche il traffico, allagamenti e caos questa mattina lungo le principali arterie della capitale. Interrotta in mattinata anche una parte della tratta urbana della Roma Nord, a circolazione sui binari ripristinata nel giro di poche ore.
23: Tommaso Cherici, GR1.
2: Ed è previsto per le prossime ore un miglioramento con temperature in risalita, almeno fino a domani sera, quando ci sarà una nuova perturbazione. Sentiamo le previsioni del tenente colonnello Pierluigi Zito dell'Aeronautica Militare.
24: Una perturbazione di origine atlantica ha interessato nel corso della giornata le regioni del centro-nord. Attualmente sta lasciando il meridione del paese con delle piogge che stanno interessando ancora i settori costieri della Puglia, le aree costiere della Campania. Perturbazione che comunque nel corso della serata andrà ad esaurirsi. È previsto un deciso miglioramento per la notte e per la giornata di domani, con il cielo che sarà generalmente sereno o poco nuvoloso un po' ovunque, le temperature in aumento. Per la serata di domani veloce peggioramento ad iniziare dalle regioni nord-occidentali tra il tardo pomeriggio e la serata.
2: Intelligenza artificiale. Nasce Chat Minerva, piattaforma italiana sviluppata dall'Università Sapienza di Roma.
0: non ha alle spalle alcun big della Silicon Valley, eppure punta a prendersi il suo spazio nel mercato sempre più strategico dell'intelligenza artificiale. Chat Minerva è la nuova evoluzione di Minerva, il modello linguistico lanciato lo scorso novembre dall'Università La Sapienza di Roma. Rispetto alla prima versione, fa molti passi in avanti, dialoga in italiano in modo più affidabile, accede al web in tempo reale e soprattutto comprende immagini, fotografie, articoli scientifici e documenti tecnici. A differenza dei grandi modelli americani, è interamente nato in un'università pubblica con molta più passione che budget, dice il professor Roberto Navigli, responsabile del progetto.
1: Molta più passione che budget, ma tanta ambizione di andare oltre lo stato dell'arte e far ricerca che ottenga dei risultati innovativi.
0: L'annuncio non a caso arriva nello stesso giorno in cui la Commissione Europea presenta il suo pacchetto sulla sovranità tecnologica. Dai semiconduttori all'IA, l'obiettivo è che anche il vecchio continente possa giocare la sua partita in un campo dominato finora dai colossi americani e cinesi. Federico Mello, GR1.
2: E da domani nei cinema italiani Rebuilding, con protagonista Josh O'Connor, che vedremo presto anche in altri film.
3: Ricordate la festa con Mick Jagger, interrotta per eccesso di rumore a stromboli qualche giorno fa? Era quella per il 36esimo compleanno di Josh O'Connor, che concludeva le riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher, con la quale aveva già girato La Chimera. Poi c'è stato Guadagnino e la prossima settimana lo vedremo nel nuovo film di Spielberg. Insomma, il giovane Carlo di The Crown è ormai un ricordo e da domani è protagonista anche di Rebuilding, diretto da Max Walker Silverman, che dopo il passaggio al Sundance e in Alice nella città arriva nei cinema italiani.
4: Non ha bisogno del mio aiuto.
3: O'Connor si trasforma in un padre in crisi, cowboy che ha perso tutto in un incendio e che deve ricostruire, rebuilding appunto, casa e famiglia. Mi ha convinto il punto di vista del regista, il lato umano, ha detto O'Connor, l'idea che ci si salva soltanto con il senso di comunità.
4: Community is the solution.
3: Miriam Mauti, GR1.
2: Ci fermiamo qui, direttore Nicola Raovic, direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Fabio Cardinali ed Edmondo Cotta. Tra poco la pagina sportiva. Da Sonio Ranges, un buon proseguimento di serata.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
25: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
26: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
27: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
28: E a noi che ci piacciono tanto!
27: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
29: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
30: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
31: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
30: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
31: Come risparmia?
30: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno...
29: Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
30: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
31: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
30: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
31: Come risparmia?
30: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne

0: A giugno solo da
1: Iperceramica.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: GR1 Sport.
7: Buonasera da Giorgio Germanone. La prima parte del giornale avete ascoltato il collegamento in diretta con il nostro inviato a Parigi, dove in questo momento sono in campo Cobolli e Auger Aliassime. Quarti di finale del Roland Garros. Al momento l'italiano conduce 2-7-1, 4-3, 30-0. E questa sera il derby italiano Arnaldi Berrettini. Stasera in campo anche la nostra nazionale per l'amichevole in Lussemburgo.
8: Crediamo nei ragazzi, sono il futuro, aiuteranno già a settembre gli azzurri più esperti, ribadisce Baldini.
9: Bisogna essere positivi, bisogna essere fiduciosi, perché il futuro passa anche dallo spirito, dall'idea che noi ci poniamo. Se noi ci poniamo sempre di essere negativi, non possiamo aiutare questi ragazzi.
8: Lussemburgo, cielo grigio, fa freddo, saranno campioni, speriamo. Alla festa della Repubblica al Quirinale, su Rai 1, Del Piero e Bergomi, seduti su una panchina, hanno ricordato i loro trionfi mondiali.
10: Da quant'è che sei qua?
11: Io dal 1982.
10: Esh.
11: E tu?
10: Io dal 2006. Ah, speriamo che prima o poi si sieda qualcun altro.
8: Torneranno quei tempi, confida Silvio Baldini.
9: Sia Bergomi che Del Piero sono stati due grandi campioni, sono stati campioni del mondo che rappresentano il movimento calcistico italiano. Speriamo nel 2030 che qualcuno si vada a sedere vicino a loro.
8: Lussemburgo con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
7: Roma intanto si prepara ad ospitare il Golden Gala di atletica domani sera allo Stadio Olimpico e ci sarà Nadia Battocletti recuperata dall'infortunio. Sentiamola.
12: Sta meglio, per fortuna. Diciamo che l'influenza mi ha lasciato un brutto fastidio alle gambe, mettiamola così, quindi mi ha un po' fatto capire se fosse il caso di gareggiare o meno. Ovviamente non sono qui con le stesse ambizioni di circa un mese fa, ovviamente le ho dovute un po' ridimensionare, però è giusto che sia così. Ci sono degli ostacoli, bisogna semplicemente superarli.
7: Aggiornamento flash sul quarto set a Parigi. Flavio Cobolli conduce 4-3, 40-30. Grazie per l'attenzione, buona serata.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
1: Iperceramica.
18: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
19: E a noi che ci piacciono tanto!
18: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
20: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre.

0: Da quando non si chiamavano così?
1: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
0: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
0: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
0: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: Quante cose al mondo.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Verde, viaggiare informati.
7: 19:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A4 Torino Trieste, iniziamo da qui a Bergamo, in uscita da Milano, la coda per la viabilità esterna congestionata. A8 Milano Varese, tra Milano Nord e Legnano verso Varese, coda a tratti per traffico intenso. Sulla A22 Brennero Modena, tra Affi e Ala Avio verso il Brennero, 4 km di coda a causa di un incidente. Sulla A13 tra Terme e Ugane e allacciamento A13 Padova Sud in direzione di Padova ci sono 2 km di coda anche qui per un incidente. A1 Milano-Napoli tra Calenzano e Firenze-Scandicci verso Roma traffico intenso e coda. Firenze-Scandicci per chi viene da Bologna coda per la viabilità esterna congestionata. Tra Firenze-Impruneta e Firenze-Scandicci verso Bologna code per il traffico intenso. A11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze coda in quanto la viabilità esterna è congestionata. Tra Firenze-Ovest e Prato-Est verso Pisa traffico intenso e coda anche verso Firenze, coda per il traffico intenso tra Prato Est e il bivio A11 A1 Milano-Napoli. Concludiamo con la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, Santa Croce sull'Arno per chi viene da Firenze, coda. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: In collaborazione con il CIS.
8: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
10: Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
11: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
12: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
13: Il premier mette a punto in queste ore.
14: The president did what he always would.
15: The Afghan government says they're not surprised.
16: Zapping.
17: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 3 giugno 2026. Una puntata un po' più breve del solito per appuntamenti calcistici che seguiranno. Ma intanto vi racconto come sempre chi saranno gli ospiti e i temi che tratteremo in questa puntata. Apriremo con Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia, lo conoscete, è eurodeputato e anche co-presidente dei Conservatori osservatori al Parlamento europeo. Ho scritto anche un libro che stasera capita anche a proposito, perché parleremo di questioni legate proprio alla transizione green, al Green Deal e tutto quello che conoscete, l'ecologia dei conservatori, che tra l'altro ha una prefazione di Giorgia Meloni. E proprio Giorgia Meloni oggi è intervenuta parlando, vantando il successo del governo italiano su un fronte su cui l'Italia ha combattuto molto a Bruxelles con la Commissione europea. Come sapete, il tentativo era quello di estendere le caratteristiche della clausola di salvaguardia, che era già stata pensata per le spese sulla difesa, estendere quelle modalità anche per le spese che l'Italia pensa di dover sostenere per mitigare, per ridurre gli effetti sulle famiglie, sulle imprese della crisi energetica, facendo in modo che quelle spese non risultino conteggiate nel deficit e quindi, come dire, non aggravino la posizione italiana e i suoi conti pubblici, soprattutto, diciamo, per quello che riguarda la percezione dei mercati. Questa cosa è stata ottenuta, il governo, il centrodestra, Giorgio Meloni, Fratelli d'Italia vantano questo successo. Cercheremo di andare un po' più a fondo, perché come sempre in questi casi non è tutto rose e fiori, ci sono delle condizioni, dei paletti che andranno rispettati e di cui discuteremo. Poi sarà con noi Caterina Vaiti, che è la segretaria generale della Fly CGL della Calabria. Il motivo di questo invito lo immaginate, come sapete lunedì scorso sono stati bruciati vivi ad Amendolara 4 immigrati, in una vicenda di grandissima violenza e di ferocia, probabilmente una vicenda legata al caporalato e anche forse alla criminalità organizzata. Insomma, la procura sta indagando, non c'è ancora un movente ufficiale, ma intanto ci sono 4 vittime, sono stati anche arrestati i potenziali attentatori. Uno solo dei passeggeri di quel piccolo van si è salvato, la sua testimonianza viene ritenuta molto importante dagli inquirenti. Parleremo con Caterina Vaiti su quello che non funziona, soprattutto sull'apparato normativo, la legge sul caporalato, il decreto flussi, perché la legge Bossi-Fini, perché tutto questo apparato normativo così complesso e stratificato poi non consente, anzi consente a queste persone di avere degli schiavi sostanzialmente nelle aziende agricole di gran parte di molte imprese del sud Italia. Ne parleremo con Caterina Vaiti. Chiuderemo poi con Andrea Mirenda. È un magistrato, è un componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura. Tra poco il CSM dovrà iniziare la sua procedura di rinnovo, il suo mandato scade all'inizio del 2027, ma come forse sapete la procedura soprattutto per eleggere i nuovi membri togati del CSM partirà già da settembre, ottobre, insomma in autunno, e guarda caso le correnti si stanno già cominciando a muovere in maniera anche piuttosto aggressiva tra di loro. Ognuno vuole poter, ogni corrente della magistratura vuole poter piazzare i propri nomi nell'organo cosiddetto di autogoverno. Ovviamente quel correntismo di cui durante la campagna referendaria quasi si negava l'esistenza si vede adesso riaffiorare in maniera molto vivida. Ne parleremo con Andrea Mirenda. Questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
10: Braccianti bruciati vivi in Calabria, la procura, i caporali volevano uccidere, Meloni, delitto sconvolgente, fare luce, Schlein, basta sfruttamento, sabato CGL ad Amendolara, Landini al TG3. Flessibilità sull'energia, sì di Bruxelles, più deficit, ma solo per investimenti green, le raccomandazioni, riformare il catasto, attenzione al debito, ridurre liste d'attesa nella sanità. Governo soddisfatto, l'Europa ci dà ragione, ma la Lega frena, misure a lungo termine, l'emergenza è ora. Opposizioni, poco da festeggiare, gravi squilibri, nessun investimento. Droni dall'Ucraina su San Pietroburgo nel giorno in cui si apre il forum economico russo. Colpite raffinerie e base navale, ira di Putin. Zelensky, risposta ad attacchi di Mosca. L'Iran colpisce il Kuwait, Trump potrei vedere l'Ayatollah, ho detto a Netanyahu che è un pazzo, la replica, divergenze tattiche, pronti ad aprire Hormuz con la forza. Ma maltempo, tornado su Roma, un ferito, alberi caduti, traffico in tilt, allerta arancione in Liguria, gialla in 14 regioni, meteo più stabile a partire dal weekend.
17: 19:38 minuti, bentornati a Zapping. Questi erano i titoli del TG3. Diamo il via quindi alla nostra puntata dando il benvenuto a Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, eurodeputato e anche co-presidente dei conservatori al Parlamento europeo. Buonasera Procaccini, bentornato a Zapping.
16: Buonasera, grazie, buonasera a tutti.
17: Allora, vedo che il governo, soprattutto nella persona della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma anche del Ministro dell'Economia Giorgetti, hanno accolto con molta soddisfazione, un po' come un successo personale, il fatto che la Commissione europea poi abbia infine trovato il modo di corrispondere alle esigenze del governo italiano, che chiedeva di poter trattare le spese per l'energia allo stesso modo di quelle per la difesa, cioè in qualche modo isolandole dal conteggio del deficit. Si parla di circa 14 miliardi da spendere probabilmente in un triennio, che dovranno servire appunto a mitigare gli effetti della crisi energetica dovuta in particolare alla chiusura dello stretto di Hormuz. Vorrei innanzitutto conoscere il suo parere su tutto questo.
16: Naturalmente, oltre a essere una vittoria dell'Italia e della Premier Meloni, è anche una vittoria del buon senso rispetto a un rigorismo contabile che si scontra con la realtà. La realtà è che c'è una crisi energetica scaturita, aggravata dalla chiusura dello stretto di Hormuz, e c'è una clausola di salvaguardia nazionale prevista nel nuovo patto di stabilità, che significa maggiore flessibilità, nuovi spazi fiscali.
17: Diciamo pure il nuovo debito, questo così per essere chiari con gli ascoltatori.
16: Chiaro, laddove si verificano condizioni esattamente come quelle che si sono verificate nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Quindi, ripeto, credo che sia una questione di buon senso, però ci è voluta Giorgia Meloni perché tutta Europa se ne accorgesse.
17: Sì, Giorgia Meloni dice abbiamo aperto la strada ad altri paesi europei che vorranno seguire questa possibilità. E i giornali però segnalano alcuni elementi di riflessione che sono importanti, cioè ci sono dei paletti per prendere questi soldi, lo 0,3% del PIL porterà nel giro di 2 anni, forse un triennio, 14 miliardi, però ecco, questi soldi non possono essere spesi per esempio per abbassare le accise, cosa che il governo sta faticosamente cercando di fare, rinnovando di volta in volta, perché sono soldi cash che devono essere messi per consentire ai guidatori, diciamo agli automobilisti, di pagare un po' meno il pieno della benzina. Questa cosa con questi soldi non si potrà fare.
16: No, vero, però c'è un doppio effetto benefico, sia diretto che indiretto. L'effetto indiretto è che, liberando spazi di bilancio, si liberano anche delle risorse che potenzialmente possono essere utilizzate per incidere direttamente sul costo del carburante, dell'energia per famiglie ed imprese.
17: Non so se ho capito bene, ho letto anche che questi soldi della clausola energetica non possono essere spesi per sostituire investimenti già previsti. Quindi questa idea che si possano liberare, non so se... Non sono un esperto di bilancio europeo, però se ci sono degli interventi...
16: No, più che altro qui questo riguarda il bilancio italiano in realtà. È un fatto oggettivo che delle spese che erano state programmate per far fronte all'aumento di produzione energetica adesso naturalmente possono essere caricate su questo 0,3/0,6 in più, e questo libera obiettivamente poi delle risorse. Poi non è che il governo è obbligato, però voglio dire, è chiaro che è un'opportunità
17: il governo si è impedito a usare questi soldi per, diciamo, misure, progetti, capitoli di spesa già presenti nel bilancio. Questo io ho capito.
16: Io credo che ci siano i margini per avere anche un beneficio indiretto dato dalla liberazione degli spazi a seguito di questa clausola di salvaguardia nazionale. Dopodiché aggiungo anche naturalmente il beneficio sul fronte della produzione energetica, perché giustamente si dice al netto della questione fossili rinnovabili, bisogna cercare di aumentare la produzione interna piuttosto che continuare ad acquistare energia da fuori. Questo, ripeto, riguarda tanto il gas quanto le rinnovabili di qualunque tipo siano, dal nucleare al fotovoltaico, al solare, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra, ripeto, per questo parlo di buonsenso, perché di fronte a una situazione del genere mi sembra una misura che ci sta.
17: Tra l'altro, per esaminare anche altre, diciamo, altri paletti, altre condizioni che sono state messe, mi sembra di capire anche qui che questi soldi, questi 14 miliardi, devono essere spesi per uscire sempre di più dalla dipendenza dai combustibili fossili, per comprare automobili elettriche, per investire su impianti di accumulo, cioè su batterie. Insomma, mi pare di vedere che in realtà questi soldi che la Commissione dà all'Italia sono sostanzialmente soldi per fare il Green Deal, quello che al governo non è mai tanto piaciuto.
16: Ma allora no, non è parzialmente vero, nel senso che intanto sì, ovvio che nessuno ha mai pensato, cioè il governo italiano vuole aumentare la produzione di energia in qualunque modo venga prodotta, sia da fonti rinnovabili che ancora per poco, perché purtroppo siamo ancora per un periodo di transitorio, abbiamo anche la necessità di approvvigionarci dalle fonti fossili, ma possiamo farlo anche dai giacimenti italiani piuttosto che dai giacimenti che stanno in Algeria o in altre parti del mondo. Il punto vero è aumentare la produzione interna piuttosto che acquistare energia dall'esterno. Questo è il punto centrale. Dopodiché ben vengano naturalmente le fonti rinnovabili. Questo governo ha aumentato di molto la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo farebbe anche di più se non ci fossero i pseudoambientalisti che sono da un lato a favore delle rinnovabili ma sono pure contro le rinnovabili, perché non si capisce dove dovrebbero essere fatte queste rinnovabili, sulla Luna, perché sul loro territorio non si può fare. L'esempio della Sardegna credo che sia emblematico. Quindi, voglio dire, noi pensiamo che questo sia il punto centrale. Il punto è non dipendere dall'energia altrui, se non naturalmente per una quantità che sia sopportabile. Questo è il punto.
17: Io leggo qui: tra gli esempi di investimenti approvabili ci sono gli incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, investimenti nelle reti elettriche, nei sistemi di accumulo, misure di efficienza energetica e ampliamento della capacità produttiva delle energie pulite. Quei 14 miliardi possono felicemente essere spesi in questi settori. Poi forse ci saranno.
16: Beh, io non ho questo dettaglio, sinceramente. Io ho anche traducendolo dall'inglese, io ce l'ho davanti il testo, è un pochino più lasco, però comunque anche i sistemi di accumulo, certo che sì, i sistemi di accumulo sono necessari per le fonti rinnovabili non costanti, come per esempio il solare e l'eolico. Cioè, attenzione, qui non è che siamo di fronte ad una dicotomia tra modernisti e passatisti, dove i passatisti saremmo noi a favore delle energie del passato. Noi siamo a favore delle energie del futuro, tant'è che parliamo anche di nucleare di quarta generazione, parliamo di nucleare da fusione, parliamo anche dei nuovi sistemi di accumulo per le energie, per le altre energie rinnovabili. Cioè, attenzione, il punto non è questo, insisto, il punto è essere in grado di produrre energia dai nostri giacimenti piuttosto che essere dipendenti per il 100% del nostro fabbisogno energetico da fonti da nazioni altre che addirittura si trovano al di fuori dell'Unione Europea. Questo è il punto centrale.
17: Vedo che la Lega, lo diceva anche il TG3 prima, la Lega un po' frena gli entusiasmi del governo, dice sì, sono misure a lungo termine, ma invece servono subito degli interventi sul tamburo, quindi non so se su questo...
16: Credo che il ministro Giorgetti sia stato molto chiaro, il ministro Giorgetti mi risulta appartenga alla Lega e giustamente ha rappresentato ciò che ho detto all'inizio. Questa flessibilità dà la possibilità.
17: Citavo Paolo Borchia, che lei immagino conosca, sì, perché anche lui parlamentare.
16: Certo, però io citavo invece il ministro competente, che peraltro ha fatto direttamente le trattative anche qui nel Consiglio dei Ministri dell'Economia, il Consiglio Europeo, e dicevo è soddisfatto perché sa che adesso gli si liberano degli spazi che rendono possibile interventi di mitigazione sul costo dell'energia anche nell'immediato, spazi che prima non c'erano, questo è. Dopodiché naturalmente poi ci sarà la prova dei fatti, come sempre accade, e ognuno potrà giudicare.
17: Certo. Un'ultima questione volevo sollevare con lei, onorevole Procaccini. Se ho capito bene, però, la condizione per accedere a questi fondi, almeno a quello che ho letto, è che l'Italia prenda, cioè attivi anche la clausola per le spese sulla difesa, cioè questo 0,3% è incluso nel meccanismo europeo, mi pare si chiami NEC, che dovrebbe indurre l'Italia a prendere sia la clausola di salvaguardia sulla difesa, c'è, sia quella sul almeno quello che leggo su tutti i giornali dice questo. No,
16: queste le due cose sono. Allora, lei ha parlato dell'articolo 26, la NEC.
17: Non parlo di safe, non parlo dei prestiti.
16: No, non c'entra niente. No. Stiamo parlando dell'articolo 26 che c'è nel nuovo patto di stabilità e si chiama National Escape Clause, quindi NEC.
17: Sì.
16: Questa clausola di salvaguardia nazionale è stata, è stato dato la luce verde dalla Commissione europea per le spese relative alla difesa militare. Da oggi anche per le spese relative alla crisi energetica. Ma non è che se tu vuoi quella clausola, quell'attivazione della clausola per l'energia la devi attivare anche per la difesa. Non è che c'è un vincolo. Dopodiché l'Italia aveva già detto che l'avrebbe fatto. Per cui voglio dire, come tutte le altre nazioni, perché chiaramente se hai degli spazi di manovra, se l'Unione Europea ti consente gli spazi di manovra, te li prendi, non è che stai a fare a filosofare, quindi voglio dire non c'è una correlazione diretta, sì, ma c'è una correlazione politica, mettiamola così.
17: Però
16: oppure
17: per esempio
16: c'è
17: invece gli spazi creati dai prestiti SAFE, mi pare che il governo ci abbia un po' ripensato a sfruttarli.
16: Questa è una, ecco, il SAFE appunto è un'altra questione. Il SAFE sono dei soldi presi a prestito, lì puoi decidere se prendere il 100% come ha fatto la Spagna, la pacifista Spagna, oppure se prendere soltanto una parte, perché poi sono soldi che dovrai restituire. Poi certo, sì, per carità, con tassi agevolati, però sono sempre prestiti.
17: Perché diciamo qualche mese fa l'Italia aveva detto che avrebbe prenotato 14 miliardi e 9, adesso si parla che invece saranno 4 o 5. Non so se questa cosa è confermata o meno.
16: No, questo non sono in grado di dirlo, poi lì sono conti che fa il governo e che naturalmente io rispetto, ma guardo da fuori perché naturalmente non ne faccio parte.
17: Ma mi chiedo se lei sarebbe d'accordo a prenderli questi prestiti oppure no.
16: No, io sono per investire sulla difesa, perché la retorica per cui ogni soldo che noi investiamo sulla difesa è un soldo, è un euro sottratto alla, che ne so, alla sanità piuttosto che all'istruzione, è naturalmente una retorica qualunquista, becera, che lascio ad altri. Io credo che si debba investire sia nella sanità che nell'istruzione che nella difesa militare, questo è poco ma sicuro.
17: Molto bene, grazie Nicola Procaccini, grazie come sempre, buonasera, buon lavoro.
16: Grazie a voi.
17: Grazie per essere stato con noi. 19:51 minuti, era Nicola Procaccini, e ospite a Zapping. Noi andiamo avanti con la nostra puntata e darei subito il benvenuto alla nostra prossima ospite, che è Caterina Vaiti. Spero di pronunciare bene.
18: Sì, Vaiti. Pronuncio benissimo. Sì.
17: Ero indeciso se fosse Vaiti o Vaiti. Segretaria generale della FLAI CGL Calabria, con la quale vorrei un po' approfondire l'analisi e cercare di capire meglio questa tragedia che è successa lunedì ad Amendolara, con quattro immigrati
18: braccianti
17: sì, dal Pakistan e dall'Afghanistan, che sono stati bruciati vivi da dei loro colleghi, sostanzialmente, a quanto si capisce, e in questa fase ancora la procura sta indagando, non si sa bene il movente, si parla molto di caporalato, l'unico superstite dice ci facevano lavorare come schiavi ma non ci pagavano, quindi probabilmente c'era un fortissimo scontro che ha portato a questa vicenda. Vorrei che un po' lei ci dicesse cosa pensa di tutto questo.
18: Allora, guarda, i lavoratori erano afghani e i caporali erano pakistani. Questi lavoratori si sono ribellati, un superstite come lei ha ben detto, si sono ribellati perché richiedevano il loro salario, il salario che avevano guadagnato, la loro retribuzione. Loro poiché davano un alloggio, poiché davano il vitto, l'alloggio ed il trasporto, questo salario era diventato una cosa irraggiungibile, nel senso che quasi
17: veniva assorbito dalle loro necessità
18: veniva
17: vitali.
18: Veniva assorbita dalle spese accessorie e dalle loro spese vitali, come lei ben dice. Sembrerebbe un fenomeno di caporalato, sembrerebbe un fenomeno di sfruttamento al limite del disumano, perché questo lavoratore superstite che noi ieri abbiamo incontrato ci ha detto ci davano il giusto per sostenerci e per stare in...
17: No, forse dobbiamo richiamarla, mi dispiace perché come sempre anche oggi abbiamo, diciamo, la pena del giorno, che è una telefonata che non funziona. Cerchiamo di la richiamiamo sperando di poter... Lei è in un posto dove prende bene, dove tutto è tranquillo?
18: Sì, io mi sono fermata proprio.
17: Allora proviamo a richiamarla, cerchiamo di capire se si riesce a risolvere la questione. Non c'è giorno in cui non dobbiamo affrontare questa pena. 19:54 minuti, stavamo cercando di parlare con Caterina Vaiti, segretaria generale della FLAI CGIL, tra l'altro in Calabria, da tempo impegnata sul fronte della tutela degli immigrati, dei braccianti, impegnata contro il caporalato, contro lo sfruttamento dei lavoratori, insomma è una delle persone che è più ha lavorato su questo fronte. Cioè, allora, eccoci, Caterina Vaiti, ci stava dicendo, voi avete incontrato il superstite, mi diceva.
18: Sì, no, avevo incontrato il superstite dove abbiamo letto nei suoi occhi tanta paura, tanto shock, incredulo per quello che ha vissuto, perché sotto i suoi occhi sono stati arsi vivi i suoi compagni, non solo di lavoro ma anche di alloggio. Erano quattro ragazzi con cui loro condividevano anche l'appartamento, e quindi questo ragazzo che era venuto con tante aspettative qui in Italia per dare un futuro anche al bimbo di 5 anni e a sua moglie, perché ci ha tenuto a dire: io non ho più genitori perché i miei genitori sono morti, questa mia famiglia la volevo portare in Italia e sono qui da 1 anno e mezzo, ho iniziato in Sardegna, mi sono avvicinata in Calabria, ma io non riesco ad acciuffare il mio futuro, perché qualcuno che pensa di essere più forte di me e con soprusi, angherie e quant'altro non mi dà quello che io ho guadagnato col mio sudore, con le mie braccia e con...
17: Lui ha raccontato di essersi salvato spaccando il finestrino con la testa, ha capito in tempo, ha reagito.
18: Perché lei è un po' lesionato, lui ha avuto questa facilità, lui ha ustioni di secondo grado, è molto, diciamo, ha tante ustioni sul corpo, però è riuscito, nella sfortuna, è riuscito ad essere un miracolato rispetto agli altri. Avete visto il video, la brutalità di questo omicidio plurimo, e il fatto che con freddezza loro li guardavano negli occhi e li trattenevano là mentre
17: spingevano
18: questi,
17: gli sportelli per
18: spingevano,
17: non farli uscire.
18: E anche la macchina cominciava a muoversi. Tra le altre cose, quello che bisogna sottolineare è che è stato fatto in un posto dove passano centinaia di macchine e dove poteva entrare la famiglia piuttosto che il ragazzo con la moto per fare benzina, e poteva succedere una strage comunque sia, perché hanno acceso una macchina proprio nel distributore di benzina, un luogo facilmente infiammabile, e là poteva avvenire una strage. Ma all'una del giorno, incuranti delle cose, questo vuol dire che loro si sono elevati, i caporali, e loro se ne fregano altamente di quello che può succedere, ma devono arrivare di qualsiasi conseguenza, ma devono arrivare al fine, quello di essere superiori a queste persone, che poi vengono assoldate, assoldate rispetto ai metodi che usano alcune organizzazioni, diciamo, criminali, che hanno dei metodi per sfruttare il lavoro, mercificare il lavoro, e quindi utilizzano queste persone che, adesso dico una cosa forte, a volte sono anch'essi sfruttati perché devono fare il lavoro sporco di qualcun altro, perché ci spiegava questo lavoratore, questo superstite, loro percepiscono per ogni lavoratore che reclutano, oltre la paga giornaliera, 7 euro a persona che portano, quindi è una lotta veramente di sopravvivenza di tutti.
17: Magari avevano avuto anche una promessa di un compenso per questo omicidio.
18: Certo,
17: saranno
18: certo.
17: stati assoldati.
18: No, non, questo non lo so, però era metterli a tacere, a mio modo di vedere, rispetto ad una ribellione, perché se il popolo si ribella o se due si ribellano, poi tutto il popolo si ribella. Un po' la storia ci ha insegnato questo, e quindi facciamoli tacere e diamo un'indicazione a come bisogna comportarsi. Ma così, magari non è così, magari sto mettendo fantasia, però io l'ho letta veramente, certo. Così. E non,
17: ma lei che idea si è fatto? Perché questi braccianti, questi pakistani, questi afghani accettano di essere ridotti alla schiavitù, accettano magari per mesi, per anni di non essere pagati? Di che cosa hanno paura? Perché non denunciano? Perché non vanno da voi, ai sindacati?
18: Loro non accettano, loro sono vittime di un sistema, perché anche questo decreto flussi non ci aiuta, nel senso che l'iter burocratico si trascina così tanto che ad un certo punto il permesso di soggiorno non ha più valenza, o comunque deve essere rinnovato, e quindi per un periodo
17: loro vengono diventi... col decreto flussi convinti di venire in perfetta legalità, e poi arrivano in Italia e si trovano scoperti.
18: La burocrazia, sì. No, ma la burocrazia si trascina così tanto che quel decreto, che quel permesso di soggiorno scade o è momentaneo e quant'altro. In quel momento diventano invisibili, sono alla mercé di chiunque, quindi vengono assoldati da chiunque abbia bisogno di manodopera facile, di manodopera che non retribuiscono sicuramente secondo i contratti collettivi nazionali o secondo i contratti provinciali o secondo le leggi proprio del e quindi c'è ahimè una mercificazione del mercato del lavoro che fa è una mercificazione proprio dell'essere umano che fa specie e che dovrebbe indignare tutti.
17: Come bisognerebbe modificarlo, riformarlo il decreto flussi affinché questa trappola non scatti? Perché anch'io ho letto questo, magari pagano migliaia di euro per arrivare in Italia, le quote le comprano degli intermediari, gliele rivendono, arrivano qui, gli levano i passaporti, magari la persona che doveva assumere nemmeno esiste, un imprenditore fantasma, e diventano mercanzia.
18: Guardi, come Fly CGL noi ci siamo battuti per avere una legge, la 199, che quest'anno fa 10 anni. Pensi che poi in Calabria noi abbiamo avuto una legge sul caporalato nel 2015. Allora le dico che a livello regionale non è stato mai finanziato un euro per mettere fine questo fenomeno. Sulla legge nazionale c'è un'azione.
17: Parliamo della legge contro il caporalato, no? Di questa legge
18: 199, sì. Che abbiamo voluto in seguito anche alla morte di Paola Clemente,
17: certo.
18: Abbiamo combattuto per avere, ma là praticamente si garantisce una funzione di repressione, ma non una funzione preventiva. Questa legge dà delle opportunità che forse non vengono sfruttate al meglio, perché noi dobbiamo istituire le sezioni territoriali dove le cosa dobbiamo fare? Ecco, a questo tavolo, a questi tavoli istituzionali ci si siedono tutti gli attori principali rispetto a questo fenomeno, e in questo tavolo, secondo me, dico da giorni che dovremmo guardare tutta ad un'unica direzione, le organizzazioni editoriali, le organizzazioni dei lavoratori, le istituzioni, la politica, gli enti che siano ispettorato, INAIL e quant'altro, e soprattutto dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sui trasporti, sugli alloggi, che diventano una parte fondamentale rispetto allo sfruttamento, perché se tu hai l'alloggio, se tu hai i trasporti, il caporale non si insinua, e noi possiamo effettuare effettivamente raggiungere con facilità il lavoratore, aiutarlo a portare avanti i propri diritti e le proprie tutele.
17: Avevo letto che c'era un fondo specifico all'interno del PNRR proprio per alloggi, trasporti per i braccianti immigrati, che no, però a quanto capisco non è mai stato speso o attivato, soltanto
18: no, lei lo sa la beffa. Noi qui in Calabria abbiamo tante situazioni, abbiamo la piana di Sibri dove c'è un gli alloggi d'élite, abbiamo case fittate da parte dei datori di lavoro, dei caporali e quant'altro. Abbiamo la piana di Sibari e di Gioia Tauro dove ci sono i ghetti, e questi PNRR erano per il superamento dei ghetti. Ecco, la Calabria è stata, diciamo, per un primo momento tolta da questi finanziamenti del PNRR che proprio contrastavano questa disumanità, e sono rientrate qualcuno delle zone più rosse da questo punto di vista, da questo fenomeno, caratterizzate questo fenomeno, sono rientrate col decreto Caivano, che comunque è sempre una ghettizzazione. Noi dobbiamo mirare alla, io dico sempre che noi abbiamo delle bellissime realtà qui in Calabria che sono rispetto all'inclusione dei lavoratori, come Camini, come Riace, che è un altro discorso, è un'altra accettazione dello straniero. Poi però voglio sottolineare una cosa, e quindi dovremmo mirare all'inclusione. Devo sottolineare, perché è giusto dirlo, che lo sfruttamento, il caporalato nell'ambito dell'agricoltura, poiché non abbiamo un luogo fisico come la fabbrica, è facilmente si espande con facilità.
17: È difficile perché, anche per gli ispettori, individuare chi
18: perfetto,
17: viola le regole.
18: Anche per il numero degli ispettori, anche questo lo Stato dovrebbe riguardare, però non riguarda solo i lavoratori migranti, riguarda veramente un settore un po' anomalo, è un settore difficile da intercettare. Quindi nonostante le battaglie della CGIL, della FLAI, dove noi intercettiamo le rotonde, i lavoratori alle rotonde dove vengono reclutati la mattina, dove cerchiamo di parlare con i nostri mediatori culturali, ma anche sul materiale informativo che diamo in multilingue, non riusciamo, perché veramente si sta espandendo, e quindi molto probabilmente tutti gli attori dovrebbero fare la loro parte e cercare di prendere moralmente in carico questo fenomeno e cercare in maniera sinergica di fare rete e cercare di debellarlo.
17: Grazie davvero,
18: grazie
17: Caterina Vaiti.
18: Grazie ancora, segretaria generale della
17: FLAI CGIL. Ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi ripartiamo con il nostro ultimo appuntamento. Parleremo di giustizia, di carriere e di CSM.
19: Radio 1, un mondo da sentire.
20: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
21: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
19: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
22: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
23: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
24: E a noi che ci piacciono tanto!
23: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
25: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata tempo ovunque in miglioramento, ma con qualche rovescio o isolato temporale ancora possibile tra Abruzzo, Molise e Puglia Garganica. Per domani, giovedì 4 giugno, situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio o isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Zapping.
17: Le 20 e 9 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare verso l'ultimo appuntamento di questa puntata di Zapping, i titoli del TG1.
3: Via libera da UE a flessibilità su energia, Meloni accolta nostra richiesta, Italia indica strada anche su migranti, opposizioni da governo, solo propaganda. Notte di attacchi nel Golfo, un morto in Kuwait, Trump, potrei vedere Khamenei, ho detto a Netanyahu che è pazzo, israeliano, solo disaccordi tattici. La grazia a Minetti, la PG di Milano conferma il parere positivo, i legali chiederemo i danni, Nordio al TG1, notizie puramente inventate. Strage di braccianti, PM, episodio di gravità inaudita, ipotesi caporalato o guerra per controllo dei campi, Premier, fare piena luce. Carlasco, depositata l'informativa, l'ex PM Venditti non fu corrotto da esempio, si aggravano posizioni di alcuni avvocati e carabinieri. Cala la dispersione scolastica in Italia per la prima volta sotto la media europea, recuperati 500.000 studenti in 3 anni. Paura per una tromba d'aria su Roma, le raffiche spazzano via alberi e tetti, nessun ferito grave e dopo l'allerta meteo arriva la tregua. Bobolli da sogno al Roland Garros, vince ai quarti e blinda un posto in finale per l'Italia. Calcio, subito dopo il TG, il ritorno degli azzurri nell'amichevole con il Lussemburgo. Il CT Baldini schiera i giovani, sono pronti e possono dimostrare il loro valore.
17: Le 20 e 10 minuti, questi i titoli del TG1, bentornati a Zapping. Diamo subito il benvenuto al nostro prossimo ospite che è Andrea Mirenda, magistrato e componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura. Dottor Mirenda, buonasera, benvenuto a Zapping.
4: Buonasera a lei e ai vostri ascoltatori.
17: Allora, all'inizio del prossimo anno, a gennaio del 2027, scade il mandato del Consiglio Superiore della Magistratura in carica. Ovviamente chi ne fa parte, i magistrati, gli addetti ai lavori, sanno benissimo che la partita per le nomine parte molto prima, soprattutto per i togati, partirà già, diciamo, dopo l'estate, si cominceranno a fare gli accordi e i controaccordi per piazzare ciascuno il proprio candidato. Ed è in questa fase, i giornali più attenti lo raccontano, che si vedono riaffiorare i meccanismi correntizi che durante la battaglia referendaria ci si era detto che non erano un problema, che anzi erano una ricchezza culturale e così via. E invece adesso vediamo che, insomma, ogni corrente ben armata sta affilando le armi per avere i propri consiglieri nel CSM. Vorrei un po' chiederle cosa pensa di tutto questo, visto che lei in questo momento è dentro il CSM.
4: Beh, lei ha già detto molto, io dovrei dire aderisco incondizionatamente. Allora, la prima cosa che
17: non
4: dico...
17: non pretendo tanto.
4: Il fenomeno persiste, persiste come? Altro che superato dopo Palamara. E lo ha ammesso con grande onestà intellettuale anche il presidente Tango della NM nell'assemblea romana del mese scorso. Insomma, il correntismo c'è e c'è come.
17: Però ha anche detto che va stroncato, quindi lo ha ammesso ma si è dichiarato fiero, in fiera battaglia contro il correntismo.
4: Certo. Certo, ma il correntismo che finalità ha? Cosa persegue il correntismo? Non certo le lotte di idealità, insomma io non ho mai viste lotte sulle grandi visioni culturali e sui temi generali, perché i temi generali, lo sappiamo tutti, per la loro vaghezza non fanno male a nessuno, quindi vedono sempre tutte le correnti da destra a sinistra pienamente d'accordo. Il vero DNA delle correnti è accaparrarsi spazio di potere al Consiglio per poter piazzare i dirigenti più prestigiosi, i dossier più importanti, gli incarichi fuori ruolo di maggior potere. Questo è il loro senso. Se avessero un altro scopo, non ci sarebbe tanto accanimento. Questo mi sembra del tutto evidente, insomma. Ed è qualcosa che forse andava detto agli elettori prima, insomma, che il fenomeno persiste come non è risolto, e purtroppo, insomma, la competizione elettorale fondata, basata su correnti, come sarà a ottobre, no, porterà alle stesse problematiche, perché ha ingredienti invariati, la torta chiamala come vuoi, ma sempre quella vesta.
17: Lei ha citato appunto Giuseppe Tango, il presidente dell'ANM, che proprio in quell'occasione che lei ricordava, l'assemblea straordinaria a Roma, ha detto appunto bisogna fare di tutto contro le logiche correntizie, non si può minimizzare ma solo opporsi. La magistratura non si chiude in se stessa e sfrutti l'occasione, quella referendaria, per uno slancio in avanti. Però non si è voluta sfruttare l'occasione referendaria. Come mai?
4: Appunto, con l'occasione referendaria si sarebbe avuto un consiglio di sotteggiati, cioè tra magistrati di altissimo profilo, quindi gente che è chiamata a discutere della libertà delle persone oppure a toccarne pesantemente il patrimonio. Comunque, quella è una pagina ormai trascorsa. Che cosa si può fare oggi a saldi invariati, a costituzione invariata? Ci sarebbero due cose che si potrebbero fare con grande vantaggio e che avrebbero il merito di stroncare il correntismo. Tornare all'anzianità senza demerito dei magistrati, perché cos'è più oggettivo dell'anzianità di un magistrato vissuta con onore, con dignità sulla scrivania, nell'esercizio della giurisdizione, come criterio dell'attitudine a coordinare un ufficio.
17: Quindi un criterio molto semplice, un'anzianità che non, che non abbia segnato motivi di demerito.
4: Esattamente, con una soglia che una volta si chiamava la fascia, per cui se nello stesso concorso competono persone che hanno più di 6 anni di differenza, un delta più di 6 anni, prevale quello che ha l'anzianità maggiore. Seconda cosa, la Costituzione dice che i magistrati si distinguono soltanto per funzioni, hanno uguali dignità, sono soggetti soltanto alla legge. Con il meccanismo della dirigenza a vita noi abbiamo creato la gerarchizzazione in barba alla carta fondamentale, quella che si sventolava sulle scalinate dei tribunali con le coccarde tricolori. Basterebbe introdurre una vera temporaneità, 3 anni, 4 anni di funzione direttiva e dopo te ne torni sulla scrivania a fare un bel bagnetto di giurisdizione per ricordarti che sei un magistrato come tutti gli altri.
17: Ma lei intende il fuori ruolo, di questo stiamo parlando, o la dirigenza?
4: No, intendo proprio la dirigenza giudiziaria. Certo. Il fuori ruolo, e la ringrazio di avermelo ricordato, è un altro capitolo delicatissimo. Si parla sempre di indipendenza della giurisdizione dalla politica, ma si dovrebbe anche dire indipendenza della politica dalla giurisdizione. Con il fuori ruolo il magistrato è chiamato alle dirette dipendenze del ministro a svolgere altissime funzioni amministrative, spesso addirittura di scrittura delle norme primarie, dopodiché torna sulla scrivania e esibisce il gallone acquisito nel fuori ruolo e magari conquista un posto direttivo apicale di primissimo rilievo, e di esperienze in questo senso ne abbiamo avute di altissime. E in questo, qual è l'esito di questo? È che in sostanza, con la chiamata del ministro, il ministro si viene a scegliere, crea le premesse, le precondizioni per futuri dirigenti di altissima fascia giudiziari.
17: Quindi lei dice i magistrati hanno combattuto una battaglia feroce, il coltello tra i denti, per salvaguardare la loro indipendenza dalla politica, poi fanno a gara per trovare posti, per trovare posti chiamati dalla politica.
4: Assolutamente, infatti si diceva non vogliamo magistrati, giudici sotto la politica, perché li preferiamo direttamente dentro o fuori ruolo. Questa è la grande contraddizione. Se di separazione di poteri si deve parlare, allora ognuno padrone a casa sua, e come accade per esempio in Romania, tutti i funzionari, i burocrati del Ministero della Giustizia che si occupano della scrittura delle norme sono magistrati, sono funzionari reclutati su concorso di altissimo livello, con lo stesso stipendio dei magistrati, ma con una carriera che non si può confondere, in modo tale che la politica fa la politica, il legislatore fa il legislatore, il giudice fa il giudice.
17: Ho mezzo minuto per chiarire un altro punto che mi sono accorto, non lo sapevo, ma leggendolo capisco che le correnti della magistratura si battono anche molto ferocemente per la scuola superiore di magistratura, per la scuola che forma i giovani magistrati, perché è un modo per influenzarli fin da piccoli, mi verrebbe da dire.
4: Assolutamente. Come funziona? Assolutamente. Io la scuola la chiamo il CAR, il Centro Addestramento Reclute. Cioè, è un luogo dove praticamente sui dossier più delicati, diritti civili, immigrazione, lavoro, ambiente, eccetera, si tende a far passare un'idea dominante che di volta in volta è quella del gruppo di potere egemone nella scuola. E allora lei capirà bene perché è importante assicurarsi l'egemonia nella scuola, perché è lo strumento attraverso il quale si avvicinano i giovani magistrati, tra virgolette, li si fidelizza e in qualche modo si indirizza la loro attività giurisprudenziale. Altro che pluralismo.
17: Quindi anche qui le correnti non servono tanto ad orientare le grandi scelte filosofiche, giurisprudenziali, ma servono a fare proselitismo in qualche modo.
4: Direi che le cose stanno in questi termini, e del resto non si spiega diversamente la lotta al coltello e i travagli giudiziari che ha avuto la scuola da sempre. Da sempre. Abbiamo conosciuto anche 6 annullamenti su 6 dei nominati dal Consiglio perché erano del tutto in violazione delle regole. Perché principalmente vale un manuale proporzionale per cui tanti a te, tanti a te, tanti a te. Si trova una quadra, un accordo con elementi cerniera, ma la verità è che non si scelgono professionalità e, come si può dire, profili culturali e anche specialistici idonei alla formazione dei magistrati, ma principalmente soggetti che in qualche modo fanno la canzone della corrente rispettiva.
17: È così, grazie davvero, grazie dottor Miranda, Andrea Miranda, membro del CSM.
4: Grazie a voi,
17: ospite a Zappi.
4: Buona serata.
17: Grazie ancora. Allora, sono le 20 e 19 minuti, si ferma qui questa puntata di Zappi. Abbiamo appena salutato Andrea Miranda sul come si rinnoverà il Consiglio Superiore della Magistratura. E io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Leonardo Patanè, il nostro regista, e ringrazio alla parte tecnica stasera Marco Mascia. Ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini e l'amichevole di calcio Lussemburgo-Italia e semifinali di tennis e basket. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto vi ricordo che potete risentire questa puntata e tutte le precedenti su raiplaysound.it e potete scriverci, commentare su zapping@rai.it. Ci fermiamo qui, davvero un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a domani.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
26: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
27: E a noi che ci piacciono tanto!
26: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
28: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ascolta, si fa sera.
14: Al microfono Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
15: Ciao, vorrei condividere con voi quattro parole in questo mese di giugno che esprimono le intuizioni di San Francesco d'Assisi e sono significative anche oggi per noi tutti. Francesco infatti è un gigante della nostra umanità, sulle cui spalle possiamo vedere lontano, possiamo intuire una visione che fa bene alla nostra vita di ogni giorno. Oggi vorrei fermarmi sulla parola relazioni. Francesco da giovane era ambizioso, desideroso di fama e di onori, ma un giorno tutto cambia, non per un libro letto, non per una conferenza ascoltata o per un ritiro spirituale a cui partecipa. Cambia per un incontro, un giorno, non sappiamo quale, lungo la strada, neanche questo sappiamo, Francesco da giovane era ambizioso, desideroso di fama e di onori, ma un giorno tutto cambia, non per un libro letto, non per una conferenza ascoltata o per un ritiro spirituale a cui partecipa. Cambia per un incontro, un giorno, non sappiamo quale, lungo la strada, neanche questo sappiamo, Francesco si trova davanti a un lebbroso. La sua condizione

0: che ciò che gli era amaro in quel momento divenne dolce per l'anima e per il corpo. Questo episodio ci insegna proprio il valore delle relazioni. Gli incontri, anche i più semplici, possono cambiarci profondamente. Dopo quell'abbraccio, Francesco diventa una benedizione per tutti e lo è ancora oggi, 800 anni dopo. Forse possiamo imparare qualcosa anche noi. Le persone non sono mai un peso o un problema. Le persone sono sempre doni preziosi. Possono trasformare la nostra vita in una benedizione e regalarci una dolcezza e una gioia che non immaginavamo.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Zona Cesarini.
2: 20, 25 minuti, 30 secondi, ben trovati da Nico Forletta che vi parla, Ombretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Una puntata di Zona Cesarini incentrata, io direi, soprattutto sul tennis, perché abbiamo un italiano sicuro in finale a Roland Garros. Cobolli ha battuto Je Aliassim in 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, quindi va in semifinale e affronterà in semifinale il vincitore tra i due Mattei, Berrettini e Arnaldi, che stanno per dare vita al derby tricolore, al primo derby tricolore, che perché poi ne seguirà un altro in semifinale. Dunque un italiano è sicuramente in finale agli internazionali di Francia e non è Sinner, e quindi questa è una notizia che vale non doppio ma direi triplo, tanti quanti sono i tennisti azzurri impegnati nei quarti di finale al Roland Garros. Ma oltre al tennis c'è anche la pallacanestro, gara 3 tra Milano e Brescia, semifinale scudetto, la situazione è sull'uno pari. Poi domani gara 3 tra Venezia e Virtus Bologna, anche in questo caso la situazione vede le squadre sull'1-1 nella serie di semifinale scudetto. Ma parleremo anche di Atletica Leggera, domani a Roma ci sarà il Golden Gala e tra poco ci ritufferemo nell'atmosfera parigina del Roland Garros, chiamando in causa il nostro inviato Emilio Mancuso, che poi ci racconterà la sfida tra Berrettini e Arnaldi, mentre andremo anche a Lussemburgo per Lussemburgo-Italia. Ma andiamo subito da Mancuso prima di passare al calcio e alla sfida della nazionale, a questa amichevole che più amichevole non potrebbe essere in Lussemburgo. Andremo da Daniele Fortuna e Francesco Albanese, ma adesso c'è Emilio Mancuso. Emilio.
3: Buonasera, buonasera a te Nico, a tutti i nostri radioascoltatori, senza sosta perché continua questa lunghissima, lunghissima onda azzurra tricolore sul centrale del Roland Garros. Esercizi di riscaldamento tra i due Matteo, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, con questo derby serale sul centrale del Roland Garros. Intanto Flavio Cobolli ha piazzato un'impresa pazzesca, ha rimontato e ha battuto Félix Auger-Aliassim in 4 set, vola in semifinale, virtualmente in top 10, sarà semifinale tutta azzurra e di sicuro ci sarà un italiano in finale domenica, un effetto domino pazzesco che plana sul Roland Garros. E in finale non dimentichiamoci c'è anche il doppio misto Errani Vavassori, e domani cercheranno di raggiungere l'ultimo atto nella finale del doppio maschile, lo stesso Vavassori insieme a Simone Bolelli. Insomma, racchetta azzurra sempre più in alto. Riavvolgiamo il nastro sulla sfida.

0: Tra Cobolli e Ogea Aliassim, primo set, un'ora di durata, 6-4 per Ogea Aliassim, il canadese, c'è tanto vento ma non piove, gli organizzatori decidono di chiudere il tetto, il canadese va 3-1 nel secondo set e qui scatta la versione migliore di Cobolli, quella mai visto giocare così, da campione assoluto, chiude 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, sesto giocatore italiano nell'era Open a raggiungere la semifinale a Parigi, Flavio Cobolli, saranno 7 con uno tra Berrettini e Arnaldi in campo da pochissimo e che tra poco cominceranno a giocare. Berrettini tornato ai quarti dopo 5 anni, mancava qui dal 2021. De Hammer, il martello contro l'altro Matteo, Arnaldi, il maratoneta, è stato in campo più di 17 ore. Tra poco ci sarà la conferenza stampa di Cobolli. Noi scendiamo in zona mista per l'intervista e torneremo più tardi in postazione per raccontarvi il super derby. Berrettini Arnaldi da Parigi, linea allo studio.
1: Bene, allora dopo dicevamo anche la pallacanestro, Milano-Brescia, gara 3, semifinale scudetto. Primo collegamento rapidissimo con Massimo Barchesi. Ciao Massimo, ben trovato.
2: Ciao Nico, ben trovato a te e ai nostri ascoltatori. Gara 3, come hai detto, di questa semifinale accesissima tra Milano e Brescia. 4 minuti e 53 secondi all'intervallo. E regna l'equilibrio, un equilibrio che è dalla palla a due praticamente. Il massimo vantaggio ce l'ha avuto Brescia fino a questo momento con 4 punti. Brescia che è avanti di 3 adesso con i liberi realizzati da Amedeo della Valle, 26 punti di media per Amedeo della Valle nelle prime due gare, 29 Brescia, 26 Milano, 4 minuti, 45 secondi all'intervallo, ma c'è parità grazie alla tripla di Nico Mannion, già a quota 8 punti, uscito dalla panchina, 8 punti pesanti per il figlio d'arte, parità perfetta al forum, 29 a 29 tra Milano e Brescia. A te Nico.
1: Bene, grazie Massimo Barchesi. Allora, adesso andiamo a Lussemburgo, dove per Lussemburgo e Italia ci sono Daniele Fortuna e Francesco Albanese. Si procederà a rimbalzo di linea con la pallacanestro Milano-Brescia, Massimo Barchesi, e poi quando sarà il momento interverrà lo studio per introdurre il Roland Garros per il quarto di finale tutto italiano tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Linea a Lussemburgo Italia.
3: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
6: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Lussemburgo, Italia. Gara amichevole.
1: Stade de Luxembourg, buonasera da Lussemburgo. Daniele Fortuna e Francesco Albanese per la radiocronaca di questa amichevole della nazionale giovane, quella allenata da Silvio Baldini, l'assistenza tecnica garantita da Sergio Gianni. L'amichevole potrebbe essere malinconica perché l'Italia non andrà al mondiale, è stata eliminata, ha perso lo spareggio con la Bosnia, lo ricordiamo tutti, però è una squadra completamente diversa, quella che Silvio Baldini ha promosso dalla sua Under 21, sono giovani, età media bassissima, 20 anni e mezzo, ci saranno 8 debuttanti nell'11 titolare questa sera per l'amichevole, si aggiunge anche il debutto in panchina da commissario tecnico della nazionale maggiore di Silvio Baldini, tutti elementi molto interessanti con contro il Lussemburgo al 98esimo posto della classifica FIFA, però la nostra è una squadra molto, molto giovane, quindi una partita comunque impegnativa da valutare, da affrontare con curiosità ma con fiducia, come poi ascolteremo proprio dalle parole di Silvio Baldini. Le formazioni: Lussemburgo giocherà con Morris in porta, poi Jans, Korak, Carlson e Michael Pinto, poi il centrocampo da destra a sinistra con Till, Martins, Olesen, Moreira e Bonert, l'unica punta è Sinani, forse anche il giocatore di maggior successo perché quest'anno ha militato con il San Paolo in Bundesliga, San Paolo che però poi è retrocesso nella seconda liga tedesca all'ultimo posto, ma insomma gioca di punta, forse è l'avversario più temibile dell'undici titolare del Lussemburgo. L'Italia con Donnarumma in porta, poi Favasuli, Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi, tutti debuttanti con la maglia della nazionale maggiore, Pisili, Lipani e Endur, Cherubini, Di Esposito e Coleoscio davanti, arbitro piuttosto giovane l'olandese Cui, 35 anni, esperienza comunque già nelle qualificazioni a livello giovanile di partite internazionali, in uno stadio piccolo ma estremamente accogliente, meno di 10.000 spettatori la capienza, ci sono 650 tifosi dell'Italia, dovrebbe essere al completo. La giornata però è più autunnale che estiva e sta anche piovendo in questo momento, il cielo è grigio. Prima di dare il benvenuto in radiocronaca a Francesco Albanese, ricordo che invece Francesco Repici sarà in radiocronaca per la seconda amichevole dell'Italia contro la Grecia domenica 7, la domenica prossima. Buonasera a Francesco Albanese.
2: E buonasera anche da parte mia. Dunque, dicevi, 9.400 spettatori sono pronti ad assistere a questo match amichevole che però insomma soprattutto per l'Italia ha tanto da dire in prospettiva futura, bisogna capire se le nuove leve potranno davvero dar manforte al prossimo corso calcistico nazionale, quello che sarà inaugurato ormai a fine mese con l'elezione del prossimo presidente della Federcalcio e anche l'arrivo di un nuovo commissario tecnico. Ma per il momento in panchina siede Silvio Baldini e con merito i risultati collezionati con l'Under 21 che di fatto ha travasato nella nazionale maggiore con l'eccezione di capitan Gigio Donnarumma. Allora ascoltiamo proprio le parole di Silvio Baldini nel prepartita.
3: Sicuramente sì, sicuramente sì, bisogna essere positivi, bisogna essere fiduciosi perché il futuro passa anche dallo spirito, passa anche dall'idea che noi ci poniamo. Se noi ci poniamo sempre di essere negativi non possiamo aiutare questi ragazzi, quindi per aiutarli diamogli fiducia, pensiamo che sono veramente bravi.
1: Cartellone dei tifosi italiani, dedicati un po' a tutti, a una nonna a palestra che va in panchina, avrebbe dovuto giocare da titolare ma poi un risentimento all'adduttore lo ha bloccato, saluta i bambini prima di entrare in campo, Gigio Donnarumma e poi anche gli avversari, squadre pronte a entrare in campo, tra poco si comincerà dopo gli inni nazionali. Per il momento però andiamo a seguire il basket, Massimo Barchiesi, i playoff del campionato di pallacanestro Milano-Brescia. Massimo.
4: Grazie Daniele, 2 minuti e 43 secondi all'intervallo e siamo in parità nuovamente. per il sottomano di un travolgente Siobhan Shields, già arrivato a quota 16 punti, di gran lunga il miglior marcatore della partita, ma questa parità, questo equilibrio davvero non si schioda, è dall'inizio che sono così Milano e Brescia in quella che è la gara probabilmente fondamentale, visto che siamo uno pari nella serie. Nel frattempo Della Valle ancora crea il panico, semina il panico nella difesa di Milano e andrà nuovamente in lunetta con i tiri liberi, secondo fallo di Lidei, 2 minuti e 20 secondi all'intervallo lungo, parità a quota 35 con Shields, 16 punti da una parte, dall'altra Parnell e Della Valle che ora può superare il compagno di squadra a quota 10 punti. Ricordo le due gare che si sono giocate fino a questo momento con la vittoria netta di Milano al Pala Leonessa 88-72, la risposta della Germania 85-79, sempre sul suo campo. Ora la serie dunque si è trasferita qui al Forum, 9.000 gli spettatori presenti questa sera. Della Valle a segno con il primo e con il secondo libero e riporta Brescia avanti di 2, 37-35, 12 punti per Amedeo Della Valle, 2 minuti 10 secondi all'intervallo lungo, Lussemburgo Italia. Daniele Fortuna, Francesco Albanese.
1: Grazie, le squadre sono sì adesso entrate in campo ed è tutto pronto per l'esecuzione degli inni nazionali. Si comincerà l'inno dell'Italia, il canto degli italiani, l'inno di Ameli, lo speaker sta

tutta la partecipazione dei giovani giocatori italiani, perché un debutto, come ricordava Palestra a Coverciano, si ricorda per tutta la vita. Gli applausi, lo stadio che si è riempito, l'inno nazionale. Adesso il Lussemburgo.

0: Salta al cielo, le tifosi del Lussemburgo adesso roteate con i colori della bandiera nazionale, il rosso, il bianco e il blu. Sempre un evento quando gioca la nazionale italiana, e qui non succedeva da quasi 40 anni, da 38 anni per l'esattezza. Era un'altra amichevole. I saluti tra i giocatori delle squadre. Tra poco si comincia, torniamo a Milano per il basket Olimpia Brescia. Massimo Barchesi.
1: 8 secondi all'intervallo, 43 Brescia, 42 Milano. Time out dopo il sorpasso operato dalla Germani con una palla persa di Schilz e la schiacciata in campo aperto di Barnell. Time out chiamato da Peppe Poeta. Dunque Milano avrà l'ultimo possesso di questo primo tempo estremamente equilibrato. Massimo vantaggio Milano più 3, massimo vantaggio Brescia più 4. Insomma, avevamo detto che questa è la partita chiave probabilmente di questa serie particolarmente accesa, come accesa è stata in particolare gara 2, con l'espulsione anche di Usman Diop, che si è reso protagonista di un brutto gesto antisportivo, una testata nei confronti di Della Valle. Squadre nuovamente in campo, si giocano questi ultimi 8 secondi con Schilz, 16 punti già, che serve Nico Mannion. Mannion che accelera, supera la metà campo, Mannion alza la parabola, il tiro, l'errore, Nibo ha la possibilità di tirare sulla sirena, di trovare il tabellone, di trovare soprattutto la retina. Il vantaggio dell'Olimpia su questo rimbalzo offensivo e su questa preghiera lanciata da Josh Nibo, raccolta dagli dei del basket, che portano Milano negli spogliatoi avanti di un punto su Brescia 44 a 43 con le statistiche del primo tempo. Milano 54% da 2, 44% da 3 con 4 su 9, e Milano deve cercare di mettere a posto il tiro dall'arco dopo la pessima percentuale, quasi il 21% in gara 2, poi 4 su 4 ai liberi, 16 rimbalzi, 5 le palle perse. Dall'altra parte Brescia tira col 43% da 2, 50% da 3 con 4 su 8, 11 su 13 dalla lunetta, 85%. Ricordo che in gara 2 Brescia ha tirato 42 tiri liberi, un'enormità per una gara di basket, poi 19 i rimbalzi catturati, 3 in più rispetto a quelli di Milano, 5 le palle perse. Per quanto riguarda i punteggi dei singoli, spiccano i 16 di Shavon Schilz da una parte, i 12 di Amedeo Della Valle, di Jason Barnell dall'altra. Intervallo lungo al Forum, gara 3 della semifinale dei playoff, 1-1 la serie, più 1 Milano, 44 a 43 Lussemburgo Italia.
0: E comincia in questo momento la partita con il calcio d'inizio battuto all'indietro dalla Lussemburgo in completo rosso, numeri bianchi, dall'altra parte il completo bianco dell'Italia, che attaccherà da destra a sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione. Lo stadio si è riempito, la partecipazione durante l'inno, le emozioni di tutti i debuttanti, magari cominceremo a conoscerli meglio, perché alcuni giocano in Serie A, hanno conosciuto anche un'ascesa nel corso di questa stagione, penso per esempio a Andur, a Pisilli, naturalmente a Palestra, a Pio Esposito. Coleoscio però gioca nel Paris Football Club, debuttante anche lui, così come Cherubini, Scuola Roma in prestito dalla Roma alla Sampdoria. Rimessa laterale per l'Italia con Pio Esposito che tocca di testa, ma l'Italia che viene schiacciata in questo momento da Lussemburgo nella prima metà campo, poi esce Andur, gira dall'altra parte per Bartesaghi, stagione titolare nel Milan per il ragazzo che indossa la maglia numero 3 dell'Italia, Chiaro Dia, Borussia Mönchengladbach, Comuzzo che ha giocato meno rispetto alla stagione scorsa nella Fiorentina, il tocco di Lipani, poi il pallone viene recuperato dalla Lussemburgo a centrocampo, ma ancora buon intervento da parte di Pio Esposito, viene strattonato, va a terra all'altezza della tre quarti, calcio di punizione per l'Italia. La partita è cominciata da un minuto e mezzo, 0-0.
2: Primo buon lavoro da centravanti puro, quello di Pio Esposito, che col fisico ha fatto scudo al pallone e ha guadagnato un calcio di punizione per l'Italia. Un Lussemburgo che si schiera con questo 4-5-1 in queste primissime battute piuttosto aggressivo, insomma dovranno essere veloci nella trasmissione del pallone i ragazzi di Baldini.
0: Baldini che è in tabarrato lì a braccia conserte, fa abbastanza freddo, 15 gradi è lì ad assistere la sua nazionale, l'Under 21, una nazionale molto offensiva, ha segnato 25 gol in 8 partite, 7 vittorie e una sconfitta nel girone, è al secondo posto, gioca per qualificarsi agli europei del prossimo anno, europei di categoria naturalmente, calcio di punizione battuto in mezzo sul secondo palo, riesce a liberare in qualche modo il Lussemburgo, poi ecco Leoscio a rincorrere il pallone all'altezza della linea centrale della capo, lo tiene in campo con Leoscio, lo gira all'indietro, c'è Donnarumma, completo verde per lui, gioca il pallone con i piedi mentre siamo arrivati al terzo minuto, 0-0, riparte l'Italia con ordine, c'è Comuzzo, Chiaro Dia chiama il pallone dall'altra parte, poi ancora Bartesaghi, pressing immediato da parte del Lussemburgo con Till in particolare, pressing che suggerisce a Bartesaghi di giocare il pallone all'indietro, ancora Donnarumma per Comuzzo in impostazione, il giocatore della Fiorentina, c'è Ndur che indica a Comuzzo di passare il pallone in orizzontale a Chiaro Dia, ancora nella propria metà campo l'Italia con Ndur che indossa la maglia numero 10, poi a Chiaro Dia e lui a impostare, qui non c'è pressing da parte di Sinani che è il giocatore più avanzato del Lussemburgo, si va a giocare a destra da Cherubini, poi prova a dare velocità al primo palleggio con un paio di passaggi veloci e stretti all'Italia, ancora Cherubini che recupera, ancora ampiezza e pallone giocato all'indietro, si ricomincia da Chiaro Dia.
2: Sì, una curiosità che riguarda questa partita dal sapore antico, diciamo così, perché non c'è la VAR e quindi bisognerà far da sé per quanto riguarda l'arbitro e neppure c'è la goal line technology, questo a sottolineare il carattere davvero amichevole della gara alla quale stiamo assistendo questa sera.
0: E in più c'è la possibilità, perché c'è stato l'accordo tra le due federazioni, di fare 11 sostituzioni, quindi tanti cambi per i due commissari tecnici, quello del Lussemburgo è Jeff Strasser. Lussemburgo che recupera il pallone, lo gioca all'indietro ancora con Carson, poi prova a salire sulla sinistra con Bonner, ancora in mezzo il Lussemburgo con Moreira, viene strattonato, gioca nel Benfica AB, è uno dei giocatori, i calciatori più giovani del Lussemburgo con i suoi 21 anni, calcio di punizione per il Lussemburgo proprio nel cerchio di centrocampo al quinto minuto, 0-0.
2: Curiosa anche la posizione in campo di Pisili, calciatore della Roma, quasi rifinitore in appoggio costante a Pio Esposito.
0: Attenzione a Lussemburgo con Sinani, colpo di tacco, poi cerca un bel duetto con il numero 15 Till, e poi alla fine va anche in scivolata a interrompere l'azione di Bartesaghi, ma ci sarà rimessa laterale per il Lussemburgo, da destra il capitano Jans, lui invece veterano con 122 presenze con la maglia del Lussemburgo, una classe 1992, 34 anni ancora da compiere, fascia da capitano al braccio, vede il Lussemburgo scende pericolosamente sulla sinistra ancora con Bonner che può puntare Lipani, poi arriva il cross, arriva il passaggio in profondità, non ha toccato nessuno, rimessa dal fondo per l'Italia.
2: Sto osservando un po' la mimica, il corpo, il linguaggio del corpo da parte di Silvio Baldini che abbiamo imparato a conoscere in queste giornate, sempre molto rilassato, disteso anche nelle conferenze stampa, nelle interviste, adesso è particolarmente teso e ci sta tutta questa emozione per un allenatore, lui sì, davvero partito dal basso.
0: Al sesto minuto 0-0 tra Lussemburgo e Italia, bel tifo da parte dei tifosi di casa, i tifosi del Lussemburgo, Pio Esposito un colpo di tacco per nessuno, con Leoscio arriva in ritardo il portiere Maurice, completo giallo, gioca nell'Arabia Saudita, altro veterano con i suoi 36 anni, calcia direttamente in fallo laterale, ma nella metà campo difensivo dell'Italia con Chiaro Dia che ha già battuto, ha scambiato con Donnarumma, poi accarezza il pallone con la suola dello scarpino sinistro, lo gioca all'indietro sempre per Donnarumma, restano a prudente distanza Martins e Sinani, due giocatori più avanzati in questo momento del Lussemburgo, un 4-4-2 per la nazionale allenata da Strasser, mentre ancora Donnarumma che gioca il pallone lo ferma, poi da Chiaro lì a testa alta l'impostazione del difensore della Borussia Mönchengladbach per il pallone Endur, lo ha recuperato il Lussemburgo. A proposito d'Italia, con Korac, 24 anni, difensore del Venezia, con la protezione di una mascherina nera, gioca male il Lussemburgo, lancio recuperato da Chiaro lì, riparte l'Italia.
2: Prima c'è stato un errore in fase di impostazione da parte di Endur, ma errore che può essere perdonato perché era adattato dalla necessità di velocizzare la manovra, di non dare punti di riferimento agli avversari. La squadra di Baldini deve necessariamente agire con questa caratteristica: velocità, velocità, velocità.
0: Quella di Coleoscio che adesso prova a rientrare, prova a convergere, poi trova bene con un passaggio in verticale rasoterra più Esposito dall'altra parte, il cross in mezzo, Esposito si perde il pallone, se lo dimentica, poi stava per essere favorita l'Italia da un intervento sbagliato di Morise, stava cercando di evitare il calcio d'angolo, forse avrebbe anche potuto fare peggio, avrebbe voluto commettere un passeggio. Ci sarà invece il primo calcio d'angolo della partita per l'Italia, con Lipani e Pisilli che vanno sul pallone, la bandierina è quella di destra, primo corner appunto per l'Italia che attacca in direzione della curva che ospita i tifosi di casa che continuano a farsi sentire. In mezzo il colpo di testa di Lipani che invece è andato a sistemarsi lì con il pallone molto alto e largo rispetto alla porta, difesa da Moris. 0-0 tra Lussemburgo e Italia, è l'ottavo minuto.
2: Bravo comunque Lipani a trovare lo spazio per la conclusione aerea nel cuore dell'area di rigore avversaria, è mancata la direzione giusta impressa al pallone per lui, che lo ricordiamo è uno dei fedelissimi di Baldini dal Sassuolo, capitano soprattutto della nazionale under 21.
0: Capitano dell'under 21, sì, dicevi bene, il capitano della nazionale naturalmente è Donnarumma, vanno a scambiare adesso Korac e Morisse, il portiere del Lussemburgo in completo giallo con scarpini arancioni, molto molto visibile il portiere che milita nel campionato dell'Arabia Saudita. Ancora all'indietro, sempre lui, sempre Moris che gioca il pallone, non c'è pressing nemmeno in questo caso.
3: Scusa, siamo... Daniele Fortuna interviene lo studio, ricordiamo sempre che siamo in attesa anche di ricollegarci con Parigi con il Roland Garros, col nostro inviato Emilio Mancuso, adesso impegnato nella conferenza stampa di Flavio Cobolli che ha battuto Ogier Aliassime e quindi si è qualificato per la semifinale al Roland Garros, dove affronterà il vincitore della sfida in corso tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Sta servendo Arnaldi nel primo set, è il quinto gioco, Berrettini conduce 3-1, 0-15 in questo momento. Questo l'aggiornamento da Parigi, a voi.
0: Aggiornamento doveroso per questa semifinale, tutta per questo quarto di finale, chiedo scusa, tutto italiano al Roland Garros di Parigi, mentre l'Italia prova ad attaccare 0-0 qui con il Lussemburgo. Altro passaggio sbagliato però sulla fascia, Pisilli non si intende con Cherubini, il pallone scivola fuori, decimo minuto, 0-0 tra Lussemburgo Italia. Anche l'emozione del debutto, tanti passaggi non riescono,
2: c'è un po' di nervosismo, la palla naturalmente scotta a dispetto della temperatura. Mentre davamo gli aggiornamenti del tennis, ci ha provato Coleoscio che agisce sull'out di sinistra a vivacizzare un po' la manovra azzurra, è andato in fuga uno contro uno, ha rimediato comunque un calcio di punizione, serve coraggio.
0: Ancora il Lussemburgo con il portiere, con Moris, calcia dall'altra parte con il sinistro, direttamente dall'altra parte prova a mettere un po' di coraggio sia all'Italia così come è chiesto anche da Baldini, la paura è il pericolo maggiore da evitare, paura bandita in questa sfida. Cumuzzo, poi il pallone che viene giocato sulla destra per Favasuli, ancora all'indietro Favasuli, impegnato fino a poco fa nella finale playoff di Serie B, sfortunata per il Catanzaro, ha vinto il ritorno con il Monza per 2-0, è andato in Serie A il Monza per il miglior piazzamento in classifica in campionato. Coleoscio con l'Italia che prova ad attaccare, Bartesaghi poi all'indietro ancora Chiaro di adesso, però l'Italia prova a spingersi in avanti, ancora Coleoscio da fermo, inserimento di Indurila, tocco con il sinistro sulla bandierina, Bartesaghi il cross, arriva con la schiena a mandare il pallone in corner, Ianz, l'Italia che adesso si spinge in avanti con più decisione.
2: E questa è un po' la tattica che predilige Baldini, tutta la partecipazione di tutti i giocatori in campo. naturalmente con un grande lavoro degli esterni, compresi quelli di difesa. Nella circostanza è stato Bartesaghi a proiettarsi in avanti.
0: Calcio d'angolo che sta per essere battuto da Coleoscio, il tocco per Cherubini, cross dall'altra parte sul secondo palo, troppo lungo, vediamo se Favazzulli riesce a recuperare il pallone, sì, lo tiene anche in campo, poi prova ad andare via sulla fascia il giocatore del Catanzaro, tocca per Comuzzo, ancora Favazzulli all'indietro, sempre per Comuzzo, poi in mezzo Chiaro Dia, cerchio di centrocampo e poi Pisilli che parte da lontano, lui va a impostare Favazzulli, cross in mezzo dall'altra parte, arriva troppo tardi Endur, ma ancora l'Italia che recupera il pallone, Endur, conclusione larga di poco, iniziativa, conclusione di una potenza impressionante e da fermo di Cher Endur con il sinistro dal limite dell'area di rigore, non è riuscito però a inquadrare la porta, 13-0-0.
2: E questo è un chiaro campanello d'allarme per il Lussemburgo, che non può distrarsi se perde palla anche a ridosso della propria area di rigore. Ecco che subito può arrivare una conclusione da parte dell'Italia.
0: Adesso prova a costruire giocando raso terra dal portiere il Lussemburgo, poi lo stesso Moris a cacciare il pallone lontano, a cui è Comuzzo a trattenersi, trattenuta reciproca però con Sinani, l'arbitro in effetti
2: un po' generoso qua con l'Italia, possiamo dirlo.
0: Beh sì, possiamo dire perché in effetti era arrivato in anticipo a Sinani, che peraltro è un giocatore esperto, 29 anni appunto, a San Paolo abbiamo ricordato, aveva preso bene posizione, la afferrato per la maglia Comuzzo, poi sono andati a terra tutti e due. In ogni caso il Lussemburgo ha recuperato il pallone, lo gioca ancora con i piedi il portiere, 14esimo, 0-0, poi Moris a scambiare con Korac, sempre il giocatore della Venezia a calciare, arriva però Bartesaghi a opporsi con il corpo, il pallone schizza via, finisce addirittura in tribuna per una rimessa laterale a favore della nazionale lussemburghese con Jans, il capitano, giocatore del Beveren, seconda serie belga, va in mezzo ancora Chiaro Dia in anticipo, colpisce di testa, è impreciso, rimessa laterale, tutti i dettagli da limare, 14-0-0.
1: Scusa Daniele, si riprende qui al forum, inizia il secondo tempo tra Milano e Brescia, Milano 44 Brescia 43. Te.
0: Benissimo Massimo Barchesi, allora torneremo tra poco da te, mentre il Lussemburgo però a cercare di costruire un'azione avanzata, lancio lungo, troppo lungo da Moreira per Sinani, arriva Donnarumma, fa ripartire l'Italia.
2: In questo primo quarto d'ora scarso abbiamo visto già 3-4 interventi di testa da parte del centrale difensivo Chiaro Dia, gioca in Germania nel Borussia Mönchengladbach, sicuramente uno dei giocatori che più si è fatto notare, curiosità, ha esordito con la maglia del Werder Bremen, al primo allenamento ha detto ero emozionatissimo perché dovevo marcare Füllkrug, che a quel tempo militava per l'appunto nel Werder Bremen.
0: Il terzo calcio d'angolo per l'Italia, anche ora dalla bandierina da sinistra, Coleoscio serve con il tacco il pallone a Bartesaghi, andrà all'esterno del nazionale e del Milan a calciare, alza le due braccia, convenzione, uno schema, poi con il sinistro sul secondo palo va Moris disturbato, poi pallone viene allontanato dalla difesa del Lussemburgo, calciato e recuperato a centrocampo da Favazzulli, l'ultimo uomo dell'Italia. Lussemburgo 0 Italia 0, è il 15esimo, di nuovo pallacanestro Milano-Brescia, playoff.
1: E Scienze ricomincia il secondo tempo esattamente come aveva iniziato il primo, ovvero facendo canestro, 46 Milano, 43 Brescia, Scienze 18 punti, percentuali davvero notevoli per l'ex giocatore di Trento e Baskonia. Dall'altra parte c'è il tentativo irregolare di Nibo, che ha commesso fallo su Bilan sotto canestro, dicevo, di Siobhan Shields, 18 punti con 6 su 7 da 2, 2 su 4 da 3, queste le sue percentuali. Palla per Brescia, secondo fallo per Nibo, che ha realizzato sulla sirena il canestro che aveva riportato Milano avanti. Sotto canestro Ndur sbaglia, riprende il rimbalzo lui stesso e si becca la stoppata da Holiday, poi va in campo aperto Shields che riesce a recuperare una pallaccia che gli aveva lanciato Nibo, e con una prodezza Shields salva il pallone e con una parabola davvero pazzesca lo serve in qualche modo a Brooks, che si butta dentro, appoggia al tabellone, altri due per Milano che va al massimo vantaggio, 48 a 43 con Brooks che sale a quota 7 punti. Brooks reduce da una serataccia al Pala Leonessa in gara 2 con 1 su 6 da 3. Della Valle in palleggio, marcato da Ellis, ancora Della Valle, una finta, va verso sinistra, poi Nibo che va a raddoppiare, Della Valle che con una serie di finte va via. Ah, Ellis che guarda Peppe Poeta e gli dice praticamente: ma come ha fatto? Tanto, tant'è che segna Della Valle da 3, 48 a 46 per Milano, 7:50 al termine del terzo quarto. E palla persa per l'Olimpia, Lussemburgo Italia, Daniele Fortuna, Francesco Albanese.
0: 0-0 al 17esimo, forse la prima azione pericolosa del Lussemburgo con Sinani, lancio, comunque se l'è perso un po', si è anche lasciato andare però Sinani.
2: Sì, si è fatto, sì, però c'è stato il pestone, ho rivisto il replay, avevo anche io il dubbio, ma il pestone c'è stato, giusta la decisione dell'arbitro, Italia che qui si è lasciata sorprendere da una palla lunga.
0: Con il giocatore forse di maggior talento ancora Sinani con la maglia numero 10 del Lussemburgo, la posizione interessante per la nazionale lussemburghese da 20 metri e circa, pallone però spostato a destra con il mancino, potrebbe andare Sinani, una barriera piuttosto esigua quella che va a sistemare Donnarumma, a tre giocatori, Sinani va in mezzo, è uno schema, poi pallone calciato malissimo dall'altra parte da Pinto, se non ho visto male, piattone alto, rimessa dal fondo per l'Italia che qui ha rischiato qualche cosa. 18esimo 0-0,
2: cattiva esecuzione ma interessante lo schema perché il tiratore era libero al limite dell'area di rigore, poi la conclusione non ha centrato i pali della porta difesa da Donnarumma, ma qui l'Italia ha potenzialmente rischiato.
0: Ah, sì, veramente molto libero Olesen, 25 anni, gioca nella seconda serie tedesca, qui continua a fare errori in Italia, passaggi, insomma bisogna essere anche rincuorati, confortati, allora errore, applausi da parte di tutti, applausi verso Ndur che ha sbagliato, non è riuscito a controllare il pallone per questa rimessa in zona d'attacco a favore del Lussemburgo, proprio davanti a Silvio Baldini e Jans, a battere ancora Sinani che va a terra, sta diventando un po' un rebus per la difesa dell'Italia, la marcatura del numero 10 del Lussemburgo, ci sarà calcio di punizione per il Lussemburgo dalla tre quarti, però questa è una posizione più rassicurante per Donnarumma. Lussemburgo 0 Italia 0, è il 19esimo. Torniamo al basket, Milano-Brescia.
1: Ha ricucito subito lo strappetto Brescia e siamo di nuovo in parità, quota 48, 6 minuti e 41 secondi a termine del terzo quarto, tripla di Della Valle e appoggio di Bilan che ha messo a segno i primi due punti della partita per il 48 pari, attacca Milano con Brooks, attacca Della Valle, si butta dentro, lo scarico per Nibo sotto canestro, il canestro e il fallo di Ndur, tiro libero per Josh Nibo, supplementare, tiro libero supplementare per l'ex centro del Maccabi Tel Aviv dello Žalgiris Kaunas che la prossima stagione giocherà con ogni probabilità con la maglia del Barcellona. Nibo in lunetta con il tiro libero supplementare che può riportare Milano sul più 3, davvero estremo equilibrio in questa gara 3, 1-1 è la serie. Nibo in lunetta, sbaglia però il tiro libero, rimbalzo per Brescia e allora Milano ha due punti di vantaggio, 50-48, attacca Brescia con Ivanovic marcato da Shields, c'è il taglio sotto canestro di Rivers, eccolo Dimitri Rivers con l'arresto, il tiro che pareggia ancora la partita a quota 50 a segno Rivers, per lui si tratta come per Bilan del primo canestro della partita, 50 pari, Ellis, l'accelerazione, l'appoggio, l'errore, ma c'è sotto canestro Lidei a correggere per il nuovo vantaggio di Milano, 52 Olimpia, 50 Germani Brescia, una Germani che sta giocando due partite in pratica in questi giorni, una in campo contro Milano, l'altra fuori dal campo perché sono ricorrenti le voci che vorrebbero la possibilità di cessione del titolo di Brescia a Paul Matiasic, il presidente di Trieste, ma prossimo a dirottare sulla capitale a formare una seconda squadra dopo quella che è stata creata, che si creerà in futuro dalla cordata Nelson Doncic, ma vedremo come andrà a finire. dire, insomma, c'è il popolo bresciano che è in ansia per conoscere il futuro del proprio club. Ivanovic dall'angolo da tre punti sul ferro, rimbalzo di Ellis, 52 Milano, 50 Brescia, 5 minuti, 36 secondi al termine del terzo quarto, Lussemburgo-Italia.
0: 21esimo, va via l'Italia 0-0 sulla destra ancora con Fafasuli, poi cerca l'assistenza di Cherubini che rientra, quel giocatore romano cresciuto nella Roma, palla cross, è stato l'ultimo a toccare, però c'è stata la deviazione, il pallone è terminato oltre la linea di fondo, ci sarà rimessa per il Lussemburgo, partita in equilibrio, qualche errore di troppo per l'Italia, una sola occasione per gli azzurri stasera vestiti di bianco, per così dire, e la conclusione al limite dell'area di rigore fuori l'indurre.
2: La partita si sta sviluppando sui canoni che era lecito attendersi, l'Italia che fa possesso palla, che però deve scontrarsi con le linee molto strette dei cosiddetti diavoli rossi, come è soprannominata la nazionale del Lussemburgo, che fino a questo momento davvero poco hanno concesso alla squadra di Baldini.
0: Hanno creato anche qualcosa di pericoloso, sempre con Sinani molto veloce, il numero 10 è andato a prendersi prima un calcio di punizione, bello schema eseguito ma poi perfezionato male da Olesen. Donnarumma adesso con i piedi fuori dall'area di rigore, praticamente al limite, Donnarumma in mezzo alla lunetta dell'area di rigore, va con un lancio a cercare l'inserimento di Colleoscio, sovrastato però da Carson. Italia recupera il pallone, ancora Fafasuli, interessante l'ennesima discesa da parte del numero 22 del giocatore del Catanzaro, mentre è pinto a recuperare, a rilanciare il pallone. L'Italia però adesso avanza, gioca bene con Comuzzo, ancora un passaggio in orizzontale, deve andare in scivolata Bartesaghi per non perdere il possesso del pallone, poi Colloscio prova ad andare via, perde il pallone anche lui. Olesen corre, il giocatore del Lussemburgo, a centro campo, Pisilli in mezzo ruba il pallone, però il Lussemburgo, come faceva giustamente notare Francesco Albanese, è sempre pronto a rimettersi dietro, quattro difensori e poi le linee molto attaccate.
2: Quella che può essere una variante tattica ce l'ha fatta vedere Donnarumma circa due minuti fa, un lancio lungo verso la fisicità, verso più Esposito, che magari gestendo bene il pallone può far salire, come si dice in gergo, la squadra, può essere un'alternativa.
0: Parte Sacchi per Colleoscio, lato corto dell'area di rigore, questa volta prova a sfondare a sinistra, l'Italia all'indietro, c'è Pisilli con l'esterno, bene qui a Pisilli l'inserimento di Elipani, cross e poi il pallone esce, c'è stata la deviazione in mezzo di Pio Esposito, è riuscito anche a eludere la marcatura del difensore della nazionale del Lussemburgo, bravissimo Lipani, un colpo di tacco di Esposito con il pallone che sfiora il palo, prima vera occasione della partita, questa volta sì dell'Italia. Lussemburgo 0 Italia 0, è il 24esimo, di nuovo basket Milano Brescia.
1: Brooks da tre punti, ferro, tiro cortissimo per Armani Brooks, ma sul rimbalzo c'è stato l'ultimo tocco di Bilan, rimessa in zona d'attacco dunque per Milano, che è avanti di 5 punti su Brescia, 57-52, poco fa ha toccato il massimo vantaggio sul più 7 la formazione dell'ex Peppe Poeta sul 57-50, ha avuto anche il pallone del più 10, ma Schiltz ha fallito da tre, poi il canestro di Della Valle, ecco l'uscita di Schiltz dalla rimessa, Schiltz sotto canestro, trova Ellis, sbaglia l'appoggio, ma c'è Nibo a fare la voce grossa sotto il tabellone, a catturare il rimbalzo in attacco, Schiltz per Ellis che deve tirare, lo fa, arresta il tiro da due punti, Quinn Ellis a segno, 59 Milano 52 Brescia. Ellis, primi due punti per l'ex giocatore di Trento, vedremo se andrà a giocare al college, perché qui le cose stanno cambiando per quanto riguarda l'eleggibilità dei giocatori. Vediamo Bilan, semigancio sul ferro, rimbalzo per Zach Lidey, corre ora di più Milano, ancora Ellis, Lidey con il caratteristico tiro, sbaglia, ma ancora una volta Nibo, rimbalzo in attacco, altri due punti per Milano che sale sul più 9, 61 Olimpia Milano, 52 Germani Brescia, time out chiamato da Matteo Cotelli, che stasera ha rigettato della mischia CJ Messenburg. Qualche minuto per lui al termine del primo tempo. Messenburg, che è assente da oltre due mesi per infortunio, e di conseguenza va fuori dai 12 Nan. Time out al Forum, Milano 61 Brescia 52, 3 minuti 29 secondi al termine del terzo quarto, Lussemburgo Italia
0: 0-0 il 26esimo, un minuto di buon possesso palla da parte del Lussemburgo, anche una certa proprietà tecnica. Lussemburgo che adesso va a giocare sulla destra con Tila, poi pallone giocato all'indietro, Korac, Olesen da regista, scende, tocca all'indietro di prima di Sinani, ancora Martins, poi dall'altra parte sempre Sinani sulla tre quarti, avanza minacciosamente il Lussemburgo con Jans, pallone giocato da Sinani, mentre l'Italia non riesce a recuperare palla ancora Olesen, e poi il pallone viene giocato sulla destra, viene incontro Carson, poi Jans ancora sempre all'indietro, adesso pressing da parte dell'Italia, una spinta di Coleoscio, ma è sempre Lussemburgo a giocare il pallone, lo fa all'altezza della linea centrale del campo, poi lo gira sulla sinistra verso Bonera, poi lo perde, si può sviluppare un contropiede interessante per l'Italia, c'è Pisilli, poi Esposito allarga il pallone per Cherubini sulla destra, non c'è superiorità numerica però anche perché il Lussemburgo giudiziosamente si precipita all'indietro, recupera posizioni, adesso l'Italia dovrà attaccare a difesa schierata.
2: Anche più coraggioso il Lussemburgo negli ultimi minuti, forse anche spinto dall'entusiasmo del pubblico che insomma vuole vedere i propri beniamini cercare di mettere in difficoltà comunque una nazionale prestigiosa come quella italiana. Ricordiamo che il Lussemburgo mai nella sua storia ha avuto accesso a una fase finale di una grande competizione internazionale.
0: Nei precedenti con l'Italia, un pareggio e 8 vittorie per l'Italia, più Esposito rovesciata fuori di poco, ancora lui, si fa vedere dopo il colpo di tacco, qui si è alzato il pallone praticamente da solo, una rovesciata, pallone un po' più largo rispetto al colpo di tacco di prima, rispetto alla porta difesa da Moris, ma insomma, piccoli segnali per l'Italia, Lussemburgo 0, Italia 0, siamo arrivati al 28esimo, torniamo alla pallacanestro, Milano-Brescia.
1: Palla persa ancora per Brescia, e antisportivo fischiato Ivanovic su Quinn Ellis dopo la gran difesa di Milano su Amedeo Della Valle, che è stato costretto a gettare un po' il pallone alla cieca sulla linea di passaggio, si è inserito Ellis che ha rubato palla a Ivanovic e gli arbitri hanno fischiato antisportivo, situazione falli un po' delicata per Brescia, 3 falli per Ivanovic, 3 per Bilan e 3 per Momondur, e quindi ci saranno i tiri liberi per Ellis se verrà confermata la prima decisione degli arbitri, perché ora stanno rivedendo il tutto all'instant replay, e quindi se confermata la decisione saranno 2 tiri liberi per Ellis e palla per Milano nel primo momento che potrebbe essere, non dico decisivo perché mancano 12 minuti e 58 secondi, ma sicuramente un primo momento che potrebbe dare un'impronta alla partita, perché Milano sta cercando di spezzare questo esasperato equilibrio che è praticamente regnato fino a un paio di minuti fa, un minuto e mezzo fa, poi questo strappo che ha portato la formazione di Peppe Poeta sul più 9, e dunque rientrano in campo gli arbitri, primo Saverio Lanzerini e Loguzzo, confermato l'antisportivo, dunque confermato l'antisportivo a Ivanovic, e quindi tiri liberi per Quinn Ellis, 2 minuti e 58 secondi dal termine del terzo quarto, tiri liberi che potrebbero portare Milano in doppia cifra di vantaggio, seguiamoli e poi torneremo da Daniele Fortuna e Francesco Albanese per Lussemburgo Italia amichevole. Sbaglia Ellis il primo tiro libero, ancora Ellis con la seconda opportunità, giocatore da 70,4% a cronometro fermo, 1 su 2 e sono 10 ore e punti di vantaggio di Milano su Brescia, 62-52, 2 minuti 58 secondi al termine del terzo quarto, Lussemburgo Italia.
3: Interviene lo studio, scusate, Fortuna Albanese, aggiorniamo da Parigi la sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, si era partiti dal 3-0 per Berrettini, adesso sempre nel primo set però conduce Arnaldi Rinaldi 4-3, sta servendo Berrettini, ha i vantaggi, ha il vantaggio, ha la possibilità di piazzare la palla del 4 pari Matteo Berrettini. È una partita questa che si preannuncia lunga, lunghissima, perché c'è un equilibrio con scambi infiniti e giochi infiniti come questo. Adesso di nuovo parità, l'aggiornamento Brescia-Ascoli, bisognava recuperare gli ultimi 28 minuti della sfida dell'andata del playoff promozione in Serie B, interrotta, sfida interrotta per il diluvio dell'altro giorno a Brescia, è finita 1-1 domenica, il ritorno a Ascoli allo stadio del Duca. E allora torniamo a Lussemburgo, Italia, Fortuna Albanese.
0: Quei minuti sono quasi 31, 0-0 tra Lussemburgo e Italia. Chiaro Di ascende per l'Italia con il sinistro a Coleoscio, per ora non è stato abbastanza pericoloso l'attaccante del Parigi Football Club, prova ad andare via per la deviazione, ci sarà un ripista laterale o calcio d'angolo dalla parte della bandierina, si fece rimessa laterale con Coleoscio che batte, poi va a cercare Ndur subito con il fisico, Jans ruba il pallone, poi ancora Ndur, rilancia via lontano il Lussemburgo, a centrocampo recupera Comuzzo, poi rasoterra sulla sinistra, Bartesaghi, c'è Ndur che chiama il pallone, lancia, preferisce lanciare invece Bartesaghi per Pio Esposito, difende il pallone, un colpo di tacco in mezzo, ancora la conclusione sull'esterno della rete, questa è stata una buona iniziativa di Pisilli, è andato a tagliare all'altezza del secondo palo, poi ha cercato di girarsi, però bene l'Italia, ancora Pio Esposito decisamente il migliore, non soltanto per le occasioni, cerca molto colpi con l'attacco, questo era efficace,
2: nascono tutti da lui i principali pericoli che l'Italia riesce a portare verso la porta difesa dal portiere Moris, sia come stoccatore finale o come suggeritore. Prendiamo come auspicio il fatto che abbia smesso di piovere, dunque anche il compito per i calciatori in campo sarà un po' più agevole.
0: Rubini recupera per l'Italia, poi sbaglia il passaggio all'indietro, consegna all'altro numero 7 a Bonner, possibile azione d'attacco allora del Lussemburgo, ancora prova ad andare via Olesen, dribbla troppo, perde il pallone, sbaglia anche l'Italia, c'è ancora qualche meccanismo da rivedere con Lipani che calcia addosso a Favasulli, ha recuperato il Lussemburgo nella metà campo dell'Italia con Till sulla destra, il numero 15 va all'indietro dal capitano, da Jans, ancora possesso palla del Lussemburgo, ma nella metà campo della nazionale di casa 0-0, è il 33esimo pallacanestro Milano-Brescia.
1: È alzato il muro in difesa Milano, 1:02 al termine del terzo quarto, 12 punti di vantaggio per l'Olimpia con Guduric che va in lunetta con i tiri liberi, 64-52, solo 9 punti segnati in 9 minuti dalla Germania e Brescia. Guduric realizza e Milano riaggiorna il massimo vantaggio, è ora più 13, 65-52. In panchina è andato Josh Nibo in versione piovra questa sera sotto canestro, 11 rimbalzi, 8 punti, vicinissimo alla doppia doppia. Guduric, secondo tiro libero per il serbo, sbaglia, uno dei migliori tiratori a cronometro fermo del campionato, 65-52, ed è il primo punto della partita segnato da Guduric. Dall'altra parte CJ Messinburg per Cuorno, ancora Messinburg chiama il pick and roll, pallone per Cuorno che fatica Brescia per tirare, che fatica, enorme, enorme, 2 secondi e si salva miracolosamente la Germania, perché a 2 secondi dallo scadere con la Germania che non aveva costruito nulla, fallo di Brooks su Cuorno e ci saranno i tiri liberi per la Germania, secondo fallo di Armani Brooks che anche questa sera non è particolarmente efficace al momento dall'arco, perché a 0 su 3 però a 6 su 6 ai liberi, 3 su 4 da 2 e mettiamoci pure 3 rimbalzi per un totale di 12 punti. Guarda in lunetta con i tiri liberi per sbloccare questo 52 che resta lì bloccato perché sbaglia il primo tiro libero, David Cuorno che dovrebbe lasciare Brescia al termine della stagione, almeno così si dice, seconda opportunità, giocatore esperto, 35enne, quarta stagione alla Germania, ex Scafati, Cremona, Virtus Bologna, Cantù, Pistoia, Brindisi, ne ha girate tante. David Cuorno che realizza il secondo tiro libero, 65-53, e anche per Cuorno si tratta del primo punto della partita, 30 secondi al termine del terzo quarto con il palleggio da parte di Marco Guduric, che ora è marcato da Barnell. Barnell si è fermato ma ha marcato benissimo dalla difesa di Milano. Lidei 5 secondi per chiudere l'attacco a Milano. Lidei sotto canestro, Lidei con l'aiuto del ferro a segno e sta entrando nella serie. Zach Lidei, finora abbastanza assente nelle prime due partite, sono per lui 7 punti. 5 secondi, ci prova Barnell, sbaglia, rimbalzo di Diop da metà campo, Armani Brooks, mamma mia, la traiettoria era quella giusta, ma il ferro gli ha detto no. Termina il terzo quarto con Milano al massimo vantaggio, 67 a 53 su Brescia, una Brescia che ha segnato solo 10 punti in questi ultimi 10 minuti. Nuovamente Lussemburgo, Italia, Daniele Fortuna, Francesco Albanese.
0: Grazie a Massimo Barchesi. Al 36esimo 0-0 scende il Lussemburgo. Non è successo molto nel periodo in cui non eravamo collegati. Ancora Jans all'indietro, protegge il pallone dall'irruenza di Coleoscio, retropassaggio per il portiere, va ancora dall'altra parte, non gioca male il Lussemburgo, con azioni, magari passaggi elementari, con qualche cosa di più complesso quando si tratta di innescare Sinani lì davanti. Questa regia bene il Lussemburgo, le occasioni pericolose dell'Italia che adesso manovra a centrocampo, l'abbiamo raccontata, il colpo di tacco con il pallone che ha sfiorato il palo di Pio Esposito, alta rovesciata del giocatore dell'Inter e poi ha cercato di innescare anche il taglio, il movimento di Pisilli, c'è un calcio di punizione per l'Italia a metà campo, 0-0 al 37esimo.
2: Manca un po' di spregiudicatezza in questa Italia, abbiamo visto che quando si osa, soprattutto lo ha fatto Francesco Pio Esposito, ecco che sono arrivate iniziative e pericoli per la porta avversaria, viceversa si fa fatica a creare grattacapi.
0: Ancora un colpo di testa di Jans con il pallone che viene recuperato da Thiel, giocato all'indietro dal Lussemburgo, c'è il difensore del Venezia, poi scambia con Carson, arriva il portiere Muriz, calciato dall'altra parte con il pallone che finisce in fallo laterale proprio davanti alla panchina dell'Italia. Bartesaghi per Chiarodia, ecco il 4-4-2 in fase difensiva della nazionale del Lussemburgo. Comuzzo gira per Favasuli, ancora all'indietro sempre per Comuzzo, poi Chiarodia a cerchio di centrocampo a testa alta, il sinistro in orizzontale è preciso per Coleoscio, che prova ad andare via, fa tutto da solo, dribbling un alto, riesce comunque a servire dall'altra parte Favasuli, ha portato però per troppo tempo il pallone Coleoscio, ancora Italia, scambia, gioca il pallone all'indietro, Chiarodia a centrocampo in impostazione, si fa vedere Cherubini che si è spostato poi con l'esterno, cercava un lancio, in realtà è un passaggio per il portiere del Lussemburgo Morì, che ha già fatto ripartire la propria squadra, anzi tiene lì il pallone con i piedi Muris, poi lo gioca per Korac, riparte Lussemburgo.
2: Poteva senz'altro far meglio che Rubini in quella circostanza, anche perché non aveva pressione su di sé, sbagliata completamente la misura del suo suggerimento.
0: Ancora il portiere del Lussemburgo a raccogliere il pallone, a far ripartire la sua nazionale sulla sinistra con Bonner, prova a farsi vedere Moreira, attacca l'Italia, va in pressing su questo possesso palla un po' per Korac, riparte il Lussemburgo.
2: Poteva senz'altro far meglio che Rubini in quella circostanza, anche perché non aveva pressione su di sé, sbagliata completamente la misura del suo suggerimento.
0: Ancora il portiere del Lussemburgo a raccogliere il pallone, a far ripartire la sua nazionale sulla sinistra con Bonner, prova a farsi vedere Moreira, attacca l'Italia, va in pressing su questo possesso palla un po' avventuroso del Lussemburgo.

0: 5 secondi giocati nell'ultimo quarto, ha segnato poco fa Mobio, è tornata dunque Brescia a realizzare due punti. Nel frattempo c'è la tripla dall'angolo di Leandro Bolmaro che consegna un nuovo massimo vantaggio a Milano, ora è più 15, sta scappando via l'Olimpia 70-55 e non sta servendo nemmeno il migliore Leandro Bolmaro a Milano adesso per cercare lo strappo decisivo. Nel frattempo vediamo un po', è stato fischiato un fallo antisportivo a Leandro Bolmaro proprio, cioè CJ Messenburg che è già pronto in lunetta. 70 Milano, 55 Brescia. Brescia che non ha proprio visto il canestro nel terzo quarto. Milano ha concesso 10 punti, 23-10 il parziale per l'Olimpia prima dell'ultimo mini intervallo. Ora in lunetta 6G Messenburg, mentre il pubblico del forum è tutto per Leandro Bolmaro che è un po' l'anima di questa squadra, di questa Olimpia Milano. Messenburg sbaglia il primo libero, Messenburg recuperato come detto da Matteo Cotelli dopo oltre due mesi di infortunio e Messenburg ha segnato una tripla nel primo tempo. 58 i secondi giocati in questo ultimo quarto, Milano 70, Brescia 55, Lussemburgo Italia.
1: Primo calcio d'angolo della partita per il Lussemburgo, dalla bandierina di sinistra Olesen 0-0 quando siamo arrivati al 41esimo, tagliato in mezzo un dur protezione del primo palo, colpo di testa e poi uno scambio di cortesie tra Bartesaghi e Sinani, uno spintone, arriva anche Donnarumma, il capitano, per cercare di portare pace e concordia. Poi hanno un po' quel paese anche Sinani, sono venuti a un corpo a corpo, un amichevole, l'arbitro prende Sinani e Bartesaghi e parla con tutti e due.
2: E qui però aveva ragione il calciatore italiano perché è stato letteralmente preso per il collo da parte del centravanti avversario, è pur sempre una gara amichevole, quindi bene ha fatto l'arbitro ad intervenire prontamente.
1: Si sa anche fischiando molto poco l'arbitro, qui l'olandese di 35 anni che sta dirigendo questa partita, pochi falli ma anche molta correttezza in campo, forse qualche errore di troppo, insomma l'esperienza di questi giocatori offensivi del Lussemburgo, di Sinani e San Paoli abbiamo parlato, ma poi c'è anche Martins 29 anni, Spartak Mosca, e anche lo stesso Thiel che ha 26 anni, gioca nella terza divisione tedesca. Beh, insomma quando vanno via in velocità provano combinazioni, possono arrivare a fare cose buone, cose pericolose, quelle che hanno portato al primo calcio d'angolo della partita per il Lussemburgo. Adesso calcio di punizione per l'Italia nella zona centrale del campo, quando siamo arrivati al 43esimo si allaccia uno scarpino Hondur, calcio di punizione battuto, gioca Chiero Dia, poi a sinistra Bartesaghi con Leoscio, ancora all'indietro sempre per Bartesaghi, altro passaggio in orizzontale. Buona difesa nei meccanismi da parte del Lussemburgo, provano adesso con i lanci i giocatori dell'Italia, Hondur di testa, ha recuperato Tila, riesce anche a tenere il pallone in campo, no, fa segno il primo assistente dell'arbitro, ci sarà rimessa laterale in zona d'attacco per l'Italia, battuta già con Coleoscio, cross immediato sul secondo palo, troppo sul portiere. Moris blocca senza difficoltà, fa ripartire il Lussemburgo, Lussemburgo 0 Italia 0. Prima di tornare a Milano da Massimo Barchiesi seguiamo questo che poteva essere un contropiede per il Lussemburgo e invece rallenta la squadra di casa. Lussemburgo 0 Italia 0, 43esimo, Milano Brescia basket.
0: Quarto fallo fischiato da Ousmane Diop su Miro Bilan, un Bilan però completamente assente stasera, due punti e altrettanti rimbalzi, ben diverso, sbaglia pure la rimessa Brescia con Mobio che la regala a Bolmaro, palleggio dietro la schiena e schiacciata, allarga giustamente le braccia Matteo Cotelli che è costretto a chiamare time out sulla giocata fantastica di Leandro Bolmaro. 72 Milano, 55 Brescia e credo sia abbastanza ufficiale adesso che Milano sia scappata forse definitivamente, anche se la partita è ancora lunga, ma è davvero in fiducia la formazione di Peppe Poeta, anche perché c'è un Bolmaro che quando entra in scena, quando se la prende la scena, non ce n'è per nessuno. 72-55, time out al forum, torniamo da Daniele Fortuna e Francesco Albanese, Lussemburgo Italia.
1: tradito dalla tensione all'ultimo momento, Luca.

0: Con le Osho 0-0 tra Lussemburgo Italia al 44esimo, 30 secondi fa. Con le Osho ha avuto l'occasione migliore, anche perché sulla sinistra se l'era dimenticata la difesa del Lussemburgo, si è presentato praticamente da solo a tu per tu con il portiere Morissa, con il piatto alla fine rasoterra, nemmeno troppo angolato, più Esposito intanto, altra conclusione, il pallone che si impenna, Morissa riesce a recuperarlo dopo la deviazione, sempre il più pericoloso, scuote la testa con le Osho, di aver avuto una grande possibilità e di non averla sfruttata,
1: e soprattutto anche grazie a un ottimo assist da parte di Indur, bravo a girarsi, a servire nello spazio con le Osho, che si è fatto tradire un po' dall'emozione, decisamente un passaggio al portiere anziché una conclusione verso la porta avversaria. Poi Italia ancora pericolosa, come raccontava Fortuna, sempre da sinistra, devo dire che la fascia sinistra dove agisce con le Osho appoggiato da Bartesaghi più pericolosa rispetto alla destra.
0: Ha recuperato però il pallone in Lussemburgo, adesso ancora sempre lui, Sinani prova ad andare via, non lo tiene Lipani, Donnarumma forse riesce a mandare il pallone in calcio d'angolo, lo sta per beffare, l'arbitro però fischia alla fine del primo tempo, anche abbastanza divertente alla fine per numero di occasioni, stava rischiando grosso alla fine l'Italia, invece è 0-0 tra Lussemburgo e Italia alla fine del primo tempo. L'aggiornamento con il basket con Massimo Barchiesi per Milano Brescia. Massimo,
2: altra palla recuperata da Milano, schiacciata di Usman Diop, massimo vantaggio Olimpia 74 Milano 55 Brescia, 7 minuti 27 secondi al termine, linea Roma giornale
3: un
2: radio.
3: Un attimo interviene lo studio per aggiornare il Roland Garros perché sta servendo Berrettini sul 5-4 Arnaldi 15-30, quindi Arnaldi a 2 punti dal primo set, adesso sì, linea al GR.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
9: GR1.
10: Buonasera da Francesca Giannini, via libera di Bruxelles alla richiesta italiana di maggiore flessibilità contro il caro energia. Sarà possibile usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028, apertura salutata con favore dal governo. Dall'Unione arrivano però richiami all'Italia sulla correzione dei conti pubblici, sul fisco, salari e mercato del lavoro. Sulla flessibilità concessa da Bruxelles è intervenuta la Premier Meloni con un video sui social. Ascoltiamo un passaggio.
11: Un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa. E vale anche per quello che è accaduto qualche giorno fa con l'accordo raggiunto sempre in Europa sul nuovo regolamento rimpatri.
10: Poco prima Giorgia Meloni era intervenuta sulla strage di Amendolara, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi. Dalla Premier la richiesta di fare piena luce sul delitto, ribadendo che l'Italia non arretra di va davanti alla violenza e alla barbarie. Proseguono intanto le indagini, 2 le piste seguite dagli investigatori, una punizione legata al caporalato o uno scontro tra gruppi per il controllo del lavoro nei campi.
9: I due killer della tragedia di Amendolara fermati in pochissimo tempo. Un segnale qui in Calabria, dice il procuratore di Castrovillari Alessandro D'Alessio. Ora al lavoro sul movente. Tra le ipotesi ovviamente quella del caporalato, lo sfruttamento del lavoro agricolo, i mancati pagamenti, ripete. Gli autori da anni in Italia, regolare e con permesso di soggiorno. Il questore di Cosenza Antonio Borelli.
12: Uno dal 2018 e uno dal 2022.
9: Incensurati. La ricostruzione sul posto anche un carabiniere della forestale. Aveva fermato l'auto prima dell'incendio perché avevano gettato rifiuti dal finestrino. Poi il rogo, le vittime intrappolate. Gianni Albano, capo della squadra mobile di Cosenza.
13: La persona che guidava scende anche quella che era accanto al guidatore, rompe la maniglia all'interno, quindi impedisce la fuoriuscita dei passeggeri, eccezione fatta per uno che riesce ad uscire dal cofano.
9: Taj Mohammad, unico sopravvissuto, fuggito, ha raccontato delle violenze dei caporali pakistani, ora sottoposto a protezione. Da Cosenza per il GR1, Francesco Salvatore.
10: La morte della piccola Beatrice, 2 anni, a Bordighera. Nell'interrogatorio di garanzia la madre, Emanuela Aiello, accusata insieme al compagno Emanuele Iannuzzi di maltrattamenti aggravati, ha negato ogni accusa tra le lacrime. L'uomo invece si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il GIP ha convalidato il fermo in carcere. La Procura Generale di Milano conferma il parere favorevole sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Per il ministro della Giustizia Nordio la vicenda può considerarsi chiusa e le accuse si sono rivelate infondate.
14: Dopo i nuovi accertamenti, la Procura Generale di Milano ha confermato i presupposti per la concessione della grazia a Nicole Minetti. Nessuna irregolarità nell'adozione del minore di origine uruguaiana, le cui difficili condizioni di salute richiedono ricoveri negli Stati Uniti e la presenza della madre. E ancora, nessuna indagine aperta o pendenze a carico di Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani, né in Uruguay né in Spagna. La grazia era stata concessa dal capo dello Stato a febbraio per motivi umanitari. Era stato poi lo stesso presidente Mattarella a chiedere nuove verifiche dopo le indiscrezioni emerse su presunte opacità nella procedura di adozione. I fatti riportati sulla stampa non corrispondono al vero, ha scritto la Procura Generale. Il Ministero della Giustizia ha già trasmesso la relazione alla Presidenza della Repubblica. I legali di Minetti Cipriani hanno ribadito in una nota di aver intrapreso iniziative giudiziarie per il risarcimento dei danni subiti, in primis al Fatto Quotidiano e alle trasmissioni E Sempre Carta Bianca e Report. Milano, Giuditta Castellanza per il GR1.
10: Ora all'estero, Trump apre al confronto con la guida suprema Khamenei e sostiene che Teheran abbia accettato di rinunciare alle armi nucleari. Il Kuwait espelle 2 diplomatici iraniani dopo il raid dei Pasdaran sull'aeroporto di Kuwait City. Netanyahu afferma che Israele e Stati Uniti sono pronti a nuove azioni militari contro l'Iran e da Teheran il ministro degli esteri Araghchi avverte qualsiasi attacco a Beirut potrebbe provocare una ripresa della guerra su vasta scala. Un giovane palestinese diretto in Italia per studiare all'Università di Roma Tor Vergata è stato arrestato dall'esercito israeliano. Si tratterebbe di un miliziano di Hamas che avrebbe partecipato agli attacchi del 7 ottobre 2023. Secondo fonti palestinesi, il ragazzo aveva ottenuto l'autorizzazione a lasciare Gaza proprio per proseguire gli studi universitari nel nostro paese. Banca Italia, sale la ricchezza netta delle famiglie a fine 2025, ma aumentano anche le diseguaglianze.
15: La fotografia consegnata da Banca Italia è quella di un paese dove la ricchezza privata non è bassa, ma le diseguaglianze sono profonde. A misurarle sono indici sperimentali introdotti da poco da Palazzo Koch per capire come evolvano la società italiana e il suo patrimonio. Gli ultimi dati sono del terzo trimestre 2025 e indicano 2 cose interessanti. La prima è che la ricchezza media per famiglie è cresciuta da 431.000 euro del 2024 a 453.000 euro di fine 2025. La seconda, meno positiva, è che aumentano le diseguaglianze e il grosso di questa ricchezza è in mano a pochi. Nello specifico, il 10% della popolazione detiene da sola più del 60% della ricchezza privata tra proprietà immobiliari e investimenti finanziari diversificati. La metà meno abbiente della popolazione invece appena il 7%, che coincide quasi completamente con una casa di proprietà, il 73%, e risparmi contenuti sui depositi bancari, 17%. Paola Nania, GR1.
10: Finisce con il ritiro del film Falso Movimento e le scuse di Wim Wenders a Natasha Kinski, la polemica aperta dall'attrice che aveva chiesto il taglio di una scena di nudo girata quando era minorenne. Il lungometraggio non sarà più accessibile al pubblico né verrà proiettato. Premio Strega al Teatro Romano di Benevento, annunciata la sestina dei finalisti. Guida la classifica Michele Mari, 280 voti, vincitore già dello Strega Giovani, seguito da Matteo Nucci, Bianca Pizzorno, Teresa Ciabatti, Alcide Pirantozzi ed Elena Rui. Serata finale l'8 luglio a Roma, per la prima volta in Piazza del Campidoglio. Cinema Sal Da Vinci nel cast dei doppiatori italiani del film d'animazione Toy Story 5 al cinema dal 18 giugno. Il vincitore del Festival di Sanremo doppierà un giocattolo dimenticato in una vecchia scatola e si presenta così.
16: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua
17: Saremo
16: amata
17: Saremo io e te per sempre legati per la vita che senza te non vale niente, non ha senso vivere.
18: Ciao, sono Sal Da Vinci e sono la voce del nuovo personaggio di Toy Story 5, Pizzighellend. Preparatevi ad emozionarvi verso l'infinito e oltre.
10: Ed è tutto per il momento, prossimo GR1 alle 23, la linea torna ora al calcio con il secondo tempo dell'amichevole Lussemburgo-Italia. Buon ascolto.
19: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
20: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
21: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
0: Collegati con lo Stade Luxembourg, alla fine del primo tempo Lussemburgo e Italia sono sullo 0-0, qui è ancora intervallo, andiamo ad Assago per i playoff di basket, Milano-Brescia, Massimo Barchiesi.
2: E qui i giochi sono ampiamente fatti, Milano sta per portarsi 2-1 nella serie con Brescia, è avanti di 22 punti, 85-63 a 2 minuti e 15 secondi dalla conclusione. Studio Nico Forletta.
3: Bene, grazie, allora come promesso torniamo a Parigi al Roland Garros da Emilio Mancuso.
0: Buonasera, buonasera ancora dalla centrale del Roland Garros. Abbiamo appena intervistato Flavio Cobolli nel giorno dei 40 anni di Rafa Nadal. Auguri, auguri Nadal, e ci ha svelato Cobolli che sta usando la stessa doccia di Nadal qui a Roland Garros. Evidentemente un effetto magico questo per il romano. Ricordiamolo, in semifinale dopo la vittoria, oltre tre ore di gioco, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 sul canadese Félix Auger-Aliassime. Dunque Cobolli in semifinale, Cobolli virtualmente nella top 10, e ci sarà un italiano domenica in finale con una semifinale tutta azzurra, Cobolli contro uno dei due Matteo, Arnaldi e Berrettini, che stanno battagliando sul centrale. Ancora in corso il primo set, 3-0 Berrettini, 3-0 pesante con due break, poi 4 game consecutivi del Ligure, 4-3 Arnaldi, ottavo game che dura 16 minuti, Berrettini si salva, tiene il servizio, 4 pari, poi 5-4 Arnaldi e Berrettini che in qualche modo tiene un altro servizio, quello del 5 pari, adesso 6-5 Arnaldi con Berrettini al servizio, Berrettini che serve per allungare il primo set al tie break, primo set che dura già da 1 ora e 11 minuti. Linea allo studio.
3: Bene, torniamo da te tra qualche momento, prima la pallacanestro, Massimo Barchiesi, ormai la partita come dicevi tu è segnata, resta da stabilire quanto manca alla sirena finale.
2: Eh sì, dopo il clamoroso equilibrio, nel frattempo annotiamo due punti per uno dei veterani del parquet che risponde al nome di Giancarlo Ferrero, 37 anni. 90 Milano, 68 Brescia, ancora segno Milano con Flaccadori che ha realizzato gli ultimi 5 punti dell'Olimpia. Siamo entrati nell'ultimo minuto ma già siamo in sede di commento finale, Milano 2-1 dunque nella serie, va a giocarsi il primo match point tra 48 ore sempre qui al Forum. Domani ricordiamo invece gara 3 al Taliercio di Mestre tra l'Umana Reyer Venezia e la Virtus Olidata Bologna con la serie che è sull'1-1. Aspettiamo soltanto la fine dunque di questa partita per il risultato finale, con Milano che sta ancora attaccando a 28 secondi dal termine con Nico Mannion sul 90-68. Ancora Flaccadori.
3: Bene, Massimo, allora facciamo così, torniamo visto che sta è nella fase decisiva il primo set tra Berrettini e Arnaldi, torniamo da Mancuso a Parigi. Linea a Mancuso e tu intervieni su Mancuso.
2: Intervengo subito, Nico, perché è finita. Ecco, 93 Milano, 68 Brescia. Milano 2-1, a te.
3: Bene, Mancuso.
1: Set point per Matteo Arnaldi. Grazie Forletta, set point per Matteo Arnaldi sul servizio dell'altro Matteo, Matteo Berrettini, 30-40. Serve Berrettini, 6-5 Arnaldi. Nel primo set Arnaldi il maratoneta, più di 17 ore e con l'ora e 13 minuti finora ha superato, superato le 18 ore di gioco in campo a Roland Garros. Lo smash di Berrettini, il recupero di Arnaldi che però non va a buon fine, cancellato così da Matteo Berrettini. Il set point per Matteo Arnaldi, 40 pari, serve per allungare il primo set al tie break. Matteo Berrettini, un'ora e 13 minuti in questo primo parziale molto molto combattuto tra i due giocatori italiani che hanno cominciato il torneo 104 e 105 del mondo e dunque hanno fatto un salto enorme in classifica dopo il Roland Garros. Andremo a vedere poi alla fine del torneo quale sarà la classifica sia di Arnaldi che di Berrettini. Ancora uno smash vincente di Matteo Berrettini.
5: Vantaggio
1: adesso per Berrettini e palla del 6 pari e dunque palla del tie break nel primo set. Un primo set molto molto combattuto, lo abbiamo detto, con Berrettini che è subito andato via 3-0 con due break di vantaggio e poi Arnaldi è entrato in partita. L'emozione anche di giocare per la prima volta in carriera sul centrale del Roland Garros, si gioca con il tetto chiuso, ricordiamolo, a causa della pioggia che è cominciata, seppur in modo molto lieve, a cadere. Tetto chiuso da oggi pomeriggio per la sfida tra Flavio Cobolli e Felix Auger-Aliassim, anche se dobbiamo dire per la partita di Cobolli e Aliassim non c'era assolutamente pioggia. Intanto 40 pari sul servizio di Matteo Berrettini, ancora a due punti dal primo set Matteo Arnaldi che ha avuto anche set point, lo abbiamo detto, cancellato con lo smash da Berrettini. Seconda di servizio per De Hammer, il martello che è tornato a giocare un tennis di assoluto livello, tra l'altro è tornato 5 anni dopo a giocare a Parigi e si è qualificato per i quarti di finale come cinque anni fa. Lo scambio sulla diagonale di rovescio, si sposta sul dritto Arnaldi, stessa cosa di Berrettini che però sbaglia la direzione del dritto. Questo è un errore piuttosto grave per Matteo Berrettini che concede un secondo set point a Matteo Arnaldi.
3: Mancuso, solo per dire che al termine di questo scambio poi ritornerà allo studio per andare a Lussemburgo e seguire se si va al tie break a rimbalzo di linea oppure termina qui il set. Vai, aspetta la nazionale, vai.
1: Grazie, servizio ad uscire tentato da Berrettini, seconda di servizio, vantaggio Arnaldi, secondo set point per il Ligure contro Matteo Berrettini. Pronto al servizio sul rovescio di Arnaldi, si sposta sul dritto Berrettini, sbaglia la direzione del colpo Matteo Berrettini e dunque alla fine Matteo Arnaldi, dopo questa super rimonta, ricordiamolo, era sotto 0-3 con due break di svantaggio, dopo questa super rimonta chiude il primo parziale con il punteggio di 7-5 in un'ora e 16 minuti contro Matteo Berrettini.
3: Ottimo, allora Lussemburgo Italia, Fortuna Albanese e poi sarà Emilio Mancuso a avvertire quando inizierà il secondo set a Parigi a Roland Garros nel derby tutto tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Fortuna Albanese.
0: Grazie, la ripresa è cominciata da poco più di un minuto, 0-0 tra Lussemburgo e Italia. Italia in maglia bianca che attacca adesso, partito bene il secondo tempo. Hondura, conclusione e deviazione in calcio d'angolo. È andato in scivolata cadendo Jans, il capitano del Lussemburgo, ha mimato un tocco possibile con il braccio Hondura e invece l'arbitro ha indicato la bandierina. Ci sarà calcio d'angolo, il quarto per l'Italia. Sono possibili 11 sostituzioni, però ci sono ancora gli stessi 22 che hanno cominciato la partita in campo. In completo rosso il Lussemburgo attacca da sinistra a destra, vale a dire va anche verso il settore ospiti, la nazionale italiana nel secondo tempo con Cherubini. Adesso dalla bandierina di destra il calcio d'angolo battuto così, pallone che esce dall'area di rigore del Lussemburgo, lo gioca ancora l'Italia con Bartesaghi, sempre dalla stessa parte, raso terra per Cherubini, può puntare un avversario, poi cerca il passaggio in profondità per Lipani. Cherubini lotta, recupera il pallone, aveva sbagliato Favasoli, fermato anche lui da Vincent Hill, pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa battuta da Favasoli all'indietro per Comuzzo, lascia scorrere il pallone, poi con il sinistro va in mezzo da Chiaro Dia. Sembra un'Italia più combattiva, quella che ha cominciato il secondo tempo, ha avuto le sue occasioni nel primo, soprattutto con Pio Esposito che adesso tocca il pallone, ancora allarga per Cherubini, lato corto dell'area di rigore, sulla destra il giocatore della Sampdoria cerca lo spazio per il cross, ancora una volta però è il capitano del Lussemburgo Jans a opporsi. Ci sarà un altro calcio d'angolo per l'Italia.
6: Bravo Cherubini in questo avvio di secondo tempo, non l'avevamo molto visto all'opera per la verità nella prima frazione di gioco, in questi primissimi minuti del secondo tempo invece si è già messo in luce per 2-3 spunti molto interessanti.
0: Va Pisieri dalla bandierina di destra, il giocatore della Roma a battere questo quinto calcio d'angolo dell'Italia, un corner invece per il Lussemburgo, rete! Ha segnato Esposito, è andato a tagliare sul primo palo, il colpo di testa, si inginocchia, viene abbracciato dai compagni e l'Italia è in vantaggio al quarto minuto della ripresa. Ha segnato Francesco Pio Esposito su calcio d'angolo battuto da Pisilli, Lussemburgo 0, Italia 1.
6: Ed è giusto così, è lui il leader dei giocatori di movimento in campo, c'era andato vicino in due circostanze nel primo tempo, al terzo tentativo Esposito non ha perdonato, con grande senso dell'opportunismo e della posizione, anche con un po' di mestiere, con una piccola spinta si è liberato del suo diretto controllore e ha messo il pallone di testa sul secondo palo.
0: Lui non è debuttante, non è nemmeno il primo gol con la maglia della nazionale, perché lanciato da Rino Gattuso aveva segnato già 3 volte con la maglia dell'Italia. Questo è il quarto gol, porta la nazionale di Silvio Baldini lì imperturbabile davanti alla panchina sull'1-0 al vantaggio. Avevamo detto però che l'Italia sembrava essere partita con un altro slancio nel secondo tempo. Il Lussemburgo adesso prova a ripartire, arriva bene la chiusura dell'Italia in questo caso di Bartesaghi sulla sinistra, poi il giocatore del Milan porta il pallone in avanti, cerca il passaggio, lo perde e il Lussemburgo allora può ripartire. Anticipo di Chiaro Dia su Sinani, poi Martins si ritrova da solo in area di rigore, controlla male e perde il tempo per la conclusione, poi ancora Lussemburgo, conclusione ribattuta lì e davanti a Donnarumma, a Coleoscio, adesso maggiore velocità anche da parte dell'Italia in contropiede, un giocatore a terra del Lussemburgo, il pallone che viene allontanato, viene mandato in fallo laterale sportivamente da Cherubini. Lussemburgo 0 Italia 1, siamo arrivati al sesto minuto.
6: Sportivo in questa circostanza Cherubini, anche applaudito dal commissario tecnico del Lussemburgo Strasser, l'Italia poteva andarsene, fuggire in contropiede, ma c'è un giocatore del Lussemburgo a terra, giusto così il fair play, insomma, soprattutto in circostanze del genere amichevoli come queste deve senz'altro dominare.
0: È andato a terra Moreira del Lussemburgo, però si è già rialzato, adesso con un chiarimento con Lipani, rimessa laterale per Lussemburgo che restituisce il pallone all'Italia con Bonner in questo caso, pallone che viene giocato adesso con i piedi da Donnarumma, poi va a cercare Chiaro Dia, eccolo il giocatore dell'Italia del Borussia Mönchengladbach, spingere sulla sinistra, trova Bartesaghi ancora Esposito, bene in velocità Coleoscio, area di rigore Coleoscio, conclusione il pallone che taglia tutta l'area di rigore. Cherubini prova a tenerlo in campo, qui forse incertezza di Coleoscio perché la posizione era praticamente impossibile per una conclusione vincente. È stato indeciso tra il tiro e forse il cross, una via di mezzo, pallone che è finito in fallo laterale.
6: Scrutiamo intanto il
1: scusa
6: movimento.
1: Fortuna, interviene Parigi, è ricominciato la sfida, il derby tutto italiano tra Arnaldi e Berrettini, con Berrettini che si è preso un toilet break alla fine del primo set, è andato negli spogliatoi, si è cambiato e adesso si è ricominciati a giocare all'inizio del secondo set con Arnaldi al servizio. Lussemburgo-Italia.
0: Benissimo Mancuso, tra poco torneremo da te. Intanto con le osce ancora per l'Italia, cerca Esposito, spalle alla porta, il passaggio per Cherubini dall'altra parte, con l'Italia che tiene questo pallone lato corto dell'area di rigore, poi è Lipani a cercare il cross, respinge Moreira con la schiena, Pisilli si porta il pallone in avanti, ancora una sorta di rovesciata acrobatica per un cross di Cherubini, dati i giocatori dell'Italia nell'area di rigore del Lussemburgo, che però adesso può partire pericolosamente con Attila, gioca il pallone all'indietro per il capitano, per Jans, si ricomincia dal portiere Moris.
6: L'Italia ha preso coraggio, il gol di Esposito è stata quella scossa che in primis attendeva Baldini dalla panchina. Intanto sono 5 giocatori che si stanno scaldando: Camarda, Inacio, poi c'è Fini, Mané e Ekator, quindi vedremo poi quali saranno le scelte del commissario tecnico.
0: Sinani del Lussemburgo spinto a terra, regola del vantaggio, poi l'arbitro interrompe il gioco per assegnare un calcio di punizione per la nazionale del Lussemburgo. Lussemburgo 0, Italia 1 all'ottavo minuto. Torniamo a Parigi, Roland Garros, Emilio Mancuso.
1: Grazie Fortuna. Serve dunque Matteo Arnaldi all'inizio del secondo set dopo il primo parziale per il giocatore ligure, 7-5, un primo set combattutissimo con Matteo Berrettini che, ribadiamolo ancora una volta, è stato 3-0, un 3-0 pesante con due break di vantaggio. E poi Arnaldi è entrato in partita, ha dimostrato in queste giornate parigine di essere un lottatore nato, davvero da straordinaria è stata l'impresa contro Francis Tiafo l'altra notte a Langlaine. Quella versione di Arnaldi è arrivata, è planata sul centrale, la prima volta in carriera sul centrale di Parigi per Matteo Arnaldi, che è entrato decisamente in partita e ha portato a casa il primo parziale con il punteggio di 7-5. Adesso un dritto vincente di Matteo Arnaldi, il servizio e poi il dritto, 40-30 per lui, un'opportunità per andare sull'1-0 all'inizio del secondo set dopo aver conquistato, come detto, il primo parziale con il punteggio di 7-5. Lussemburgo-Italia.
0: Il portiere del Lussemburgo Moris riesce a raccogliere il pallone, ma era un'altra buona possibilità per l'Italia con Cherubini che era andato via, cross e poi pallone girato all'indietro. 1-0 per l'Italia al decimo minuto della ripresa, con il Lussemburgo però che adesso prova ad avanzare a centrocampo Sinani, poi il tocco in avanti va Martins che poi finisce a terra, non c'è fallo di Chiarodia, dice l'arbitro, anticipo corretto, anticipo regolare da parte del difensore che riceve anche complimenti di Comuzzo, poi è Donnarumma a fermare il pallone con i piedi, anche perché c'è Martins a terra, l'arbitro ferma il gioco, ma si riprenderà con il pallone in possesso dell'Italia.
6: Non mi sembrava ci fosse il fallo su Martins, magari è caduto male l'attaccante del Lussemburgo. Le squadre si sono allungate in questa seconda frazione di gioco, siamo appunto al 55esimo, quindi al decimo del secondo tempo, le squadre si sono allungate, ne beneficia lo spettacolo, ne beneficia soprattutto chi ha dalla parte sua il maggior tasso tecnico, e in questo caso è ovviamente l'Italia.
0: Si continua a non giocare, Martins a terra, il giocatore dello Spartak Mosca della nazionale del Lussemburgo, gioco fermo, quando siamo arrivati all'11esimo della ripresa, l'Italia è in vantaggio per 1-0 sul Lussemburgo e noi possiamo tornare a Parigi per seguire la partita tra Berrettini e Arnaldi.
1: Derby azzurro sul centrale del Roland Garros, sul Philippe Chatrier, vantaggio per Matteo Arnaldi nel primo game del secondo set, sbaglia il dritto in corsa Matteo Berrettini e dunque tiene il ligure tiene il servizio di apertura del secondo set 1-0, 7-5, 1-0, tutto per lui, un'ora e 26 minuti di partita con Matteo Berrettini, che deve cercare di portarsi a casa assolutamente il secondo set. Tra l'altro un primo set lunghissimo, durato quasi una partita di calcio, 82 minuti per il 7-5 di Matteo Arnaldi, che è già pronto a ricevere il servizio di Matteo Berrettini, che invece si prende qualche secondo in più per ricaricarsi mentalmente e fisicamente in vista di questo secondo set davvero molto molto importante, con lo Chatrier pienissimo naturalmente ad assistere al derby tutto azzurro in questo mercoledì sera dedicato ai quarti di finale. Pronto al servizio, Matteo Berrettini, ma noi torniamo al calcio con l'amichevole tra Lussemburgo e Italia.
0: Con l'Italia che è in vantaggio, buca l'anticipo però Favasoli, poi Chiarodia, anzi Lipani a intervenire, Donnarumma adesso con questo pallone giocato con i piedi per Andur, che svetta a centrocampo, poi scivola, perde il contrasto con Olesen, che poi gira il pallone sulla destra per Tila, Lussemburgo in attacco con il sinistro, in mezzo Donnarumma quasi a vuoto, in questo caso è fortunato, non ne approfitta però il Lussemburgo. Poi si lotta e la Lussemburgo commette fallo in attacco con Bonner, in particolare su Favasoli. Ci sarà calcio di punizione per l'Italia.
6: E si stanno moltiplicando adesso gli scontri, perché Lussemburgo non vuole cedere spazio, metri all'Italia, ci tiene a far bella figura davanti al proprio pubblico. Vedremo ancora quanti minuti concederà all'undici titolare Baldini. Evidentemente vuole anche far rodare un po' i giocatori e farli stare il più possibile insieme sul terreno di gioco.
0: Sì, non credo poi che ricorrerà a tutte le 11 sostituzioni, ma poi chissà, magari sarò smentito. Strasser, il commissario tecnico del Lussemburgo, si muove continuamente lì davanti alla panchina, colloquio fino a un attimo fa Baldini con Barzagli, mentre l'Italia scende con Favasoli sulla destra, un cross sul secondo palo, non c'è nessuno, vuoto però il portiere del Lussemburgo, dall'altra parte c'è Coleoscio che mette il pallone in mezzo, palo di Pisilli, esterno con il pallone che esce, ottimo l'assist di Coleoscio, il taglio perfetto da parte di Pisilli, inserimento con il sinistro, cercato il gol, è arrivato il pallone sul palo, però ottima possibilità per l'Italia per raddoppiare.
6: E ci ha messo del suo ancora una volta Pio Esposito, che il pallone non lo ha toccato, ma con una finta di corpo, il classico velo, ha liberato di fatto Pisilli davanti al portiere, è mancata solo un pizzico di precisione.
0: Sì, un velo con il tacco però, perché poi l'intenzione era quella, anche se non voleva magari colpire il pallone con il tacco, è arrivato Pisilli, ha mandato il pallone sul palo, anche sfortunata l'Italia. Lussemburgo 0 Italia 1, è il quindicesimo. Parigi ancora Roland Garros, Berrettini Arnaldi.
1: Serve Matteo Berrettini, 7-5-1-0, tutto per l'altro Matteo, tutto per Arnaldi, 30-15 adesso sul servizio di Berrettini, numero 6 del mondo, finale a Wimbledon nel 2021, quell'anno magico con i quarti di finale a Roland Garros, una partita spettacolare, persa ma spettacolare contro Novak Djokovic. La palla corta accarezzato con il dritto, è uscito fuori, una palla corta davvero di pregevole fattura per Matteo Berrettini. 40-15, due opportunità per raggiungere Arnaldi sull'uno pari all'inizio del secondo set. Si annuncia un'altra maratona, tanto per cambiare, perché siamo soltanto all'inizio del secondo set ed è già un'ora e 30 minuti di partita con la seconda di servizio per Matteo Berrettini. Doppio fallo in questa occasione. 40-30, resta un'opportunità per il martello, per De Hammer, di raggiungere Arnaldi sull'uno pari all'inizio del secondo set. Lussemburgo-Italia.
0: Martins del Lussemburgo a terra nell'area di rigore dell'Italia, che è in vantaggio per 1-0 sul Lussemburgo quando siamo arrivati al sedicesimo del secondo tempo. Proteste da parte della nazionale lussemburghese, anche del pubblico, potete ascoltare negli effetti, per i quali ringraziamo Sergio Ciani per la sua assistenza tecnica. Proteste, ma lo abbiamo detto, lo ricordava Francesco Albanese all'inizio della partita, non c'è VAR, quindi non c'è la possibilità di rivedere questa e altre azioni controverse.
6: E posso dire che se ci fosse stato il VAR avrebbe confermato la scelta del direttore di gara, perché il tocco sulla spalla di Martins da parte di Coleoccio è davvero leggero, per non dire leggerissimo, non avrebbe giustificato la concessione della massima punizione.
0: Un cambio per il Lussemburgo, tra poco Mahmutovic, che è un difensore di 19 anni, è pronto a entrare, si ricomincia però a giocare con una rimessa laterale per il Lussemburgo nella propria metà campo, pallone però che viene ceduto a Coleoscio. Coleoscio restituisce il pallone al portiere della nazionale di casa, Amorì in completo giallo, tocca il pallone con i piedi, lo porta fino al limite dell'area di rigore, Lussemburgo 0 Italia 1, 17esimo, di nuovo Roland Garros, Berrettini Arnaldi.
1: 2-0 per Matteo Arnaldi, che dunque brecca in apertura di secondo set. Matteo Berrettini si porta in vantaggio di un break in apertura appunto di secondo set, dopo aver conquistato il primo parziale con il punteggio di 7-5, dunque si fa difficile. Partita molto molto in salita per Matteo Berrettini, che ha avuto tantissime occasioni nel primo set, è stato come detto avanti 3-0, un 3-0 pesante con due break di vantaggio, non è riuscito a chiudere il primo parziale, lo ha chiuso invece Matteo Arnaldi, che adesso è in vantaggio 2-0 appunto all'inizio del secondo set, 15-0 sul servizio di Matteo Arnaldi, che serve da sinistra contro Matteo Berrettini, una sfida tutta azzurra, tutta in salsa azzurra in questa giornata dove l'Italia è stata grande, grandissima protagonista qui a Parigi, anche con la finale del doppio misto con Sara Errani e Andrea Vavassori. Lo scambio a fondo campo sul rovescio di Arnaldi, gran dritto di Berrettini sulla riga di fondo a portarsi a casa un punto, un bel punto con Arnaldi che cancella il segno, il che significa che la palla è buona e dunque 15 pari sul servizio di Matteo Arnaldi. Torniamo al calcio, Lussemburgo-Italia.
0: E Lussemburgo con Moreira nell'area di rigore, conclusione centrale blocca Donnarumma, fortunatamente. Lussemburgo 0, Italia 1, 19esimo, troppo spazio lì concesso sulla fascia al Lussemburgo, vuole fare giustamente una bella figura in casa. L'Italia ha riconquistato il pallone, adesso rallenta un po' con Coleoscio, poi si va in mezzo da Lipani, ancora non ci sono stati cambi, l'Italia è già troppo sperimentale, siamo quasi arrivati al 20esimo della ripresa, arriveranno le sostituzioni. Lipani cambia gioco, va a sinistra per Coleoscio in anticipo, buona copertura di Jans del capitano del Lussemburgo, buona copertura anche di Comuzzo, però poi il pallone viene giocato all'indietro da Chiarodia, ancora Donnarumma con grande esperienza e disinvoltura ad anticipare Martins, può ripartire l'Italia a centrocampo, a sinistra Bartesaghi, il cambio di gioco da una fascia all'altra, Cherubini riesce con il ginocchio a tenere il pallone in campo, poi può puntare un avversario, le finte, il gioco di gambe, prova ad andare via, trova lo spazio per il cross dall'altra parte, Endur, limite dell'area di rigore, cerca lo spazio per il tiro, conclusione con la deviazione in calcio d'angolo, corner per l'Italia, Lussemburgo 0, Italia 1.
6: C'è movimento e arriveranno i primi cambi, mi pare di individuare in Fortini e Fini i primi due calciatori che faranno il loro ingresso e, perché no, debutto con la maglia azzurra quando siamo ormai a metà del secondo tempo.
0: E c'è anche un debutto particolare, ma nel Lussemburgo, Kadamani, appena 16 anni, classe 2009, attaccante, il numero 20 della nazionale di casa, mentre c'è Pisilli, la bandierina di destra, pronto a battere il calcio d'angolo, è il sesto per l'Italia, Comuzzo anticipato, poi conclusione di Bartesaghi, respinta davanti alla porta dal muro rosso del Lussemburgo, ancora una volta un pericolo creato dalla bandierina, sempre da destra, sempre con Pisilli, era successo anche in occasione del gol di Pio Esposito.
6: E qui si era coordinato benissimo Bartesaghi lasciando il pallone basso, è stato solo sfortunato nel trovare deviazioni dei giocatori avversari.
0: I cambi adesso, 2 per parte, Lussemburgo 0, Italia 1, e il 21esimo della ripresa, Roland Garros, Berrettini Arnaldi.
1: Serve Matteo Arnaldi, 40 pari sul suo servizio appena breccato in apertura di secondo set. Matteo Berrettini che cerca di tornare subito in partita nel secondo set. Ha sfiorato il nastro, il servizio a 201 km all'ora di Arnaldi, che sarebbe stato un ace. Deve ripetere però il ligure, la prima di servizio con Matteo Berrettini, 40 pari. 2-0 per lui, gran servizio ancora, ottima risposta di Berrettini che si sposta sul dritto, gioca adesso con il rovescio, il colpo meno forte di Berrettini, si sposta sul dritto ad uscire, piazza un gran vincente. Questo è il vero Berrettini, il Berrettini che è arrivato numero 6 del mondo, dal centro del campo il gran dritto da sinistra verso destra a piazzare il punto, vantaggio per Matteo Berrettini. Palla break per lui, palla dell'1-2, dunque possibilità immediata di piazzare il contro break contro Matteo Arnaldi, che è pronto al servizio, seconda di servizio per Matteo Arnaldi, molto aggressivo Matteo Berrettini, quasi sulla riga di fondo campo. La seconda sul rovescio di Berrettini, naturalmente. Poi il rovescio di Arnaldi che rimane miracolosamente in campo. Ancora con il dritto Berrettini. Sta giocando praticamente solo con il dritto per dare grande pressione ad Arnaldi, che adesso prova ad alzare un paio di rovesci molto liftati. Il secondo finisce fuori e arriva il controbreak di Matteo Berrettini, 2-1 per Arnaldi nel secondo set, con Berrettini che servirà dopo il cambio di campo. Lussemburgo-Italia
0: 1-0 per l'Italia al 23esimo nella ripresa. Ci sono state le prime sostituzioni, 2 per parte, si diceva. L'Italia ha cambiato Favasulli con Fortini, Cherubini con Fini. Per quel che riguarda il Lussemburgo, Mahmutovic al posto di Pinto, davanti il 16enne classe 2009 Kadamani al posto di Bonner. Kadamani che gioca in Francia nel Metz. Calcio di punizione per il Lussemburgo, pallone pericolosamente nell'area di rigore, scivola lontano, lo lascia uscire proprio Fortini, insomma ha rischiato l'Italia, lì poteva arrivare una deviazione proprio davanti alla porta di Donnarumma.
4: Un po' distratta l'Italia nella circostanza, il pallone non è stato intercettato da nessuno, per fortuna degli azzurri anche nessuno dei lussemburghesi è potuto intervenire. Da segnalare l'intervento di Balin dalla panchina, tutto sulla catena di destra, perché sono usciti appunto i calciatori che presidiavano quella zona di campo, ovvero Favasulli e Cherubini, al loro posto, come detto, Fortini e Fini.
0: Ecco Fortini che tocca il pallone, lo gioca in mezzo per Lipani, non trova compagni liberi davanti, torna da Fortini, si va dall'altra parte con Chiarodia in mezzo, cerchio di centrocampo con il sinistro, Chiarodia in orizzontale per Comuzzo, poi Fortini controlla male, arriva Kadamani, pallone che finisce in fallo laterale, rimessa per l'Italia proprio davanti alla panchina del Lussemburgo. C'è Fortini pronto a battere il fallo laterale, viene in contro Pio Esposito, poi il pallone esce ancora una volta rimessa per l'Italia che guadagna qualche metro, ma si resta lì praticamente all'altezza della linea centrale del campo, sempre sulla stessa fascia, sulla fascia destra, con Fortini che va a cercare Fini questa volta, poi tocca Pio Esposito e lui l'ultimo a toccare il pallone che finisce in fallo laterale, rimessa per il Lussemburgo con Carson che asciuga il pallone con la maglia. Non piove più, però il campo è bagnato, il campo è umido. Carson in mezzo per Sinani che si è visto meno nel secondo tempo, poi Coleoscio tocca male il pallone di testa, Martins non riesce a giocarlo anche perché interviene in anticipo Bartesaghi, e rimessa laterale per il Lussemburgo.
4: Eh sì, comunque la partita resta vivace perché insomma il Lussemburgo ha ancora forze, ancora soluzioni nel proprio arco per poter impensierire l'Italia, che adesso ha un po' arretrato il proprio raggio d'azione, sembra essersi un po' fermata su quel palo di Pisilli.
0: Morisi, il portiere del Lussemburgo, con un rilancio con Leoscio va in anticipo, poi l'Italia recupera il pallone con Pio Esposito, con Leoscio prova a farsi vedere, viene lanciato da Esposito, buona una scivolata, il tempo di Korac, il difensore del Lussemburgo e della Venezia ad anticipare con Leoscio, pallone che finisce in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per l'Italia. Al termine di questa azione torneremo a Parigi alla Roland Garros da Emilio Mancuso per seguire il derby italiano tra Berrettini e Arnaldi. Esposito, confusione, poi Fini con il sinistro, pallone alto, buona possibilità, doppio triplo liscio della difesa del Lussemburgo, arriva a Fini un po' scordinato, corpo all'indietro con il sinistro, la posizione però era ottima, non ha trovato la porta.
4: Erroraccio questo di Fini, evidentemente è andato col piede mancino, non il suo piede forte, e la palla è terminata alta, altissima sulla porta di Morisi.
0: Seconda possibilità però per raddoppiare per l'Italia, che conduce per 1-0 sul Lussemburgo, gol di Esposito e il 27esimo della ripresa, Roland Garros, Berrettini Arnaldi.
1: Non ci sono buone notizie perché Matteo Berrettini, dopo aver controbreccato Arnaldi, lo abbiamo raccontato in diretta, quindi 2-1 per Arnaldi nel secondo set senza break, con Arnaldi che ha conquistato il primo parziale con il punteggio di 7-5, una smorfia di dolore, quello che non avremmo mai voluto vedere, ha chiesto l'intervento del fisioterapista, medical time out, problema all'adduttore, si è toccato la parte alta della coscia, è andato negli spogliatoi, naturalmente speriamo che non ci sia nulla di grave, perché purtroppo per gli infortuni Matteo Berrettini in questi anni ha davvero avuto tantissimi problemi, quindi questa è la situazione con lo sventolio delle bandiere tricolori sulle tribune del Philippe Chatrier, in attesa che Berrettini possa tornare in campo e possa tornare a giocare contro Matteo Arnaldi, che è già pronto, in attesa che appunto Berrettini possa ritornare sul terreno qui di gioco dello Chatrier. Torniamo al calcio con l'amichevole tra Lussemburgo e Italia.
0: E con un paio di pericoli costruiti dal Lussemburgo, che deve battere il secondo calcio d'angolo sostitutivo consecutivo, ci saranno altri cambi nell'Italia e altri debutti, siamo arrivati a 10 fino a questo momento, 8 tra i titolari, poi sono entrati Fortini e Fini, anche loro fino a questo momento nessuna presenza nella nazionale maggiore. Il calcio d'angolo adesso per il Lussemburgo da sinistra, affollamento nell'area piccola, il fischio dell'arbitro, fallo evidentemente in attacco di un giocatore della nazionale lussemburghese, perché si ricomincerà con un calcio di punizione a favore dell'Italia.
4: Ma questi calci piazzati, che siano punizioni oppure calci d'angolo, stanno creando problemi all'Italia, che fa fatica a leggere le traiettorie perché sono sempre molto tese e ha difficoltà ad intervenire tanto Donnarumma quanto tutta la difesa.
0: D'Agasso, poi Manè e Camarda sono i giocatori pronti a entrare per l'Italia, scende Pisilli, fa tutto da solo, alla fine perde il pallone, prova a recuperarlo Martins per il Lussemburgo, che cerca di dare velocità alla propria azione, lancio per Sinani, va Fortini però bene a chiudere, anche a proteggere il pallone che esce dal campo, anzi non esce, lo recupera Sinani, qui ingenuità da parte di Fortini, poi ancora Martins a terra, però l'arbitro indica che ci sarà un calcio di punizione a favore dell'Italia, che continua a rischiare più di qualche cosa. Qui forse Sinani si era aiutato con una spinta di troppo, poi perde il pallone Fortini, mette il pallone in mezzo Martins, qui si scontrano, chiaro di Martins, ma forse era in vantaggio il giocatore del Lussemburgo, non lo so.
4: Forse sì, sembrerebbe possa esserci stato in questo caso un contatto decisamente più pericoloso, se parliamo di possibile calcio di rigore, la dinamica è un po' confusa, difficile capirla, anche un po' inesperto nella circostanza Fortini, che poteva meglio accompagnare il pallone sul fondo e non ci sarebbe stata questa possibilità per il Lussemburgo. Intanto sì, ci sono i cambi.
0: I cambi, altri tre debutti con D'Agasso che ha preso il posto di Lipani lì in mezzo al campo, poi Manè per Comuzzo, Matic, il grande protagonista, Francesco Pio Esposito, il gol e non solo, insomma, di un altro livello, si è già visto non soltanto in campionato con l'Inter ma anche per quello che aveva già fatto con l'Italia. Al suo posto, al centro dell'attacco, va a sistemarsi Camarda.
4: È un po' in confusione Fortini, che ancora sbaglia un controllo semplice e anche l'appoggio. Davvero un inizio da brividi per il calciatore della Fiorentina, che deve subito ritrovare la concentrazione. Per riallacciarmi a quello che stavi dicendo, un Esposito da 7,5 in pagella, pericoloso e puntuale anche come realizzatore.
0: Con una vigore endura è andata a recuperare il pallone Camarda, colpo di testa largo al lato, ottima però l'azione dell'Italia con Bartesaghi, la discesa a sinistra, il movimento perfetto di Camarda, taglia sul primo palo, riesce a colpire di testa il pallone, però molto lontano rispetto alla porta del Lussemburgo.
4: Eh sì, intanto ci sono nuovi cambi anche per il Lussemburgo, che vuole un po' provarle tutte nel tentativo di ristabilire una parità di una partita che resta comunque in equilibrio, perché l'Italia ha avuto le sue possibilità, altrettanto il Lussemburgo, e il pubblico vuole vedere spingere i propri beniamini fino all'ultimo minuto di recupero.
0: Cambio tra fratelli, entra il maggiore Sebastien Till, esce Vincent Till, i cambi per il Lussemburgo, con l'Italia però sempre in vantaggio per 1-0 al 32esimo della ripresa. Vediamo se ci sono novità da Parigi. Roland Garros, Emilio Mancuso.
1: Ha ricominciato a giocare Matteo Berrettini, palla corta, vincente per lui, è tornato in campo dopo il medical timeout. Speriamo, naturalmente ce lo auguriamo, che possa continuare a giocare, possa continuare a giocare al meglio Matteo Berrettini dopo queste giornate così belle, così importanti, così piene per lui a Parigi. Saltella, come detto, si è toccato l'adduttore, è andato negli spogliatoi, la crema magica, speriamo che abbia fatto effetto. Thomas Enquist in tribuna molto preoccupato, guarda Matteo Berrettini, che intanto ha tenuto a zero il servizio appena rientrato in campo, e due pari, parla con la sua panchina Matteo Berrettini, è due pari all'inizio del secondo set. Adesso sarà Matteo Arnaldi a servire, il più giovane dei due Matteo, ricordiamo 25 anni per Matteo Arnaldi, 30 invece per Matteo Berrettini. All'inizio di questo torneo 104 Arnaldi, 105 Berrettini, battuto anche il record di Cristiano Caratti nel 1991, che da 101 del mondo arrivò ai quarti di finale in un torneo dello Slam. Serve dunque Matteo Arnaldi, il dritto in corsa di Berrettini e il rovescio a tutto braccio incrociato vincente di Arnaldi per il primo punto del quinto game, 15-0 per lui. Torniamo al calcio, Lussemburgo-Italia.
0: 34esimo, Lussemburgo 0, Italia 1. Chiarodia a impostare ancora una volta, Bartesaghi sulla sinistra, si fa vedere Camarda di prima per Coleoscio, buona l'idea, almeno però l'esecuzione, il passaggio è troppo lungo, recupera il Lussemburgo.
4: Comunque apprezzabile questo gesto da parte di Camarda, che ha voluto servire nello spazio il tentativo di inserimento di Coleoscio, un Camarda che sta facendo l'Esposito, e fa un po' ridere se pensiamo che il suo esempio è un ventunenne, ma lui di anni ne ha addirittura tre in meno e ha capito quale deve essere il suo riferimento a cui ispirarsi.
0: È uno dei quattro ragazzi di 18 anni, classe 2008 di questa nazionale allenata da Silvio Baldini, mentre il Lussemburgo ha recuperato il pallone, Jans lo gira in mezzo per Cora, c'è ancora Jans, il capitano che parte quasi all'altezza della linea centrale del campo, va a servire Sebastien Till, ancora scambia con il capitano, con Jans, il ritmo in questo caso è più lento, poi lancio completamente fuori misura del Lussemburgo con il pallone che termina oltre la linea di fondo. Lussemburgo 0, Italia 1, 35esimo, Roland Garros, Parigi.
1: 3-2, ha appena tenuto il servizio facilmente Matteo Arnaldi, si cambia a campo e dunque 3-2 Arnaldi nel secondo set. Arnaldi che si è aggiudicato il primo parziale con il punteggio di 7-5, c'è stato questo medical timeout con Matteo Berrettini che parla con il giudice di sedia, speriamo che possa continuare, possa continuare a giocare, Matteo Berrettini, insomma, sarebbe importante per lui giocarla tutta questa partita, nonostante il problema fisico accusato all'inizio del secondo set. Ribadiamo il parziale 7-5, 3-2, tutto per Matteo Arnaldi su Matteo Berrettini, che servirà dopo il cambio di campo, e noi torniamo a seguire la nazionale di calcio Lussemburgo-Italia con Fortuna e Albanese.
0: Fortini vai slalom, perdere la pallone, un dribbling di troppo del giocatore della nazionale di Baldini, sbaglia anche il Lussemburgo, fortunatamente a metà campo ci sarà rimessa laterale per l'Italia, Lussemburgo 0, Italia 1 al 37esimo della ripresa.
4: Daniele, intanto c'è ti segnalo una partita nella partita, perché i giocatori che continuano a scaldarsi a bordo campo, parlo naturalmente degli italiani, guardano con insistenza verso il commissario tecnico a cercare quello sguardo, quel che vorrebbe dire per loro esordire nella nazionale, quindi sono emozioni forse uniche e indescrivibili.
0: In cerca del debutto, in tanti e molti altri l'hanno ottenuto questa sera, c'è anche Inacio tra i giocatori che si riscaldano. Honduras recupera il pallone, Italia in attacco con Pisili, conclusione con deviazione all'ultimo momento in scivolata provvidenziale da parte di Korac, in scivolata qui aspettato un attimo di troppo Pisili, posizione centrale, ottimo l'inserimento come sempre del giocatore della Roma, la conclusione, deviazione in scivolata di Korac in calcio d'angolo, messo anche il piede male a Pisili, non dovrebbe essere nulla di grave, ci sarà calcio d'angolo per l'Italia dall'altra parte dalla bandierina di sinistra, il calcio d'angolo che sarà battuto da Coleoscio in mezzo all'area di rigore, l'inserimento come sempre del giocatore della Roma, la conclusione, deviazione in scivolata di Korac in calcio d'angolo, messo anche il piede male a Pisili, non dovrebbe essere nulla di grave, ci sarà calcio d'angolo per l'Italia dall'altra parte dalla bandierina di sinistra, il calcio d'angolo che sarà battuto da Coleoscio in mezzo all'area di rigore, a saltare anche Camarda.

0: gioca il pallone nella zona centrale del campo, nel cerchio di centrocampo con Pisilli, che poi va a cercare Mané a spazio, prova a partire, passaggio in verticale per Camarda, ancora una volta l'ottimo anticipo di Cora, c'è il pallone che sfila via, rimessa dalla fondo per il Lussemburgo. Siamo arrivati al 38esimo, Lussemburgo 0 Italia 1, Parigi, Roland Garros, Berrettini, Arnaldi.
1: Scuri in volto, quelli dell'angolo di Berrettini, evidentemente non ci sono buone notizie sulle condizioni di Matteo, che non si muove nel modo migliore, almeno visto qui dall'alto della nostra postazione. Siamo 30 pari sul servizio di Berrettini con Arnaldi avanti 7-5, 3-2, non ci voleva insomma questo fastidio agli adduttori. Sempre agli adduttori per Matteo Berrettini, servizio a tre quarti di velocità, non a tutto braccio, poi sbaglia con il dritto in uscita al servizio, scuote la testa Matteo Berrettini, concede una palla break a Matteo Arnaldi, 30-40 sul suo servizio. L'applauso di incoraggiamento del pubblico, che naturalmente vuole vedersi la partita, vuole vedersi tutta la partita, invece purtroppo c'è questo problema di carattere fisico per Matteo Berrettini. Servizio sulla riga per Berrettini, che poi sbaglia ancora un dritto, larga le braccia, sconsolato, sbaglia ancora un dritto, evidentemente menomato Matteo Berrettini. 4-2 per Arnaldi nel secondo set. Adesso andrà al servizio e naturalmente è un momento molto difficile e complicato per Matteo Berrettini, che non può giocarsi evidentemente al meglio questo importantissimo quarto di finale del Roland Garros. Pronto al servizio Matteo Arnaldi, torniamo a Lussemburgo Italia.
0: Al 40esimo del secondo tempo, un altro pericolo per l'Italia, un diagonale infido di Moreira, terminato però largo rispetto alla porta di Donnarumma. L'Italia è in vantaggio per 1-0. Dall'altra parte Maurice, l'altro portiere sul pressing di fine, riparte il Lussemburgo a sinistra, altro lancio questa volta di Carson, sbagliato, ha recuperato il pallone in Italia, lo gioca male Camarda, può andare via Kadamani, il giocatore più giovane in campo, 17 anni nemmeno compiuti, ne ha 16 del 2009, il ragazzo che ha giocato in questa stagione nel Metz. Ci saranno altri cambi questa volta per il Lussemburgo, aspettano ancora il loro momento i giocatori dell'Italia.
2: E chi invece già in campo, dicevamo, è Camarda, che però deve affrontare un avversario come Korać, che insomma è un avversario piuttosto coriaceo, e non fa mistero anche di amare, apprezzare il confronto fisico col suo diretto avversario, insomma un giocatore di origini serbe che si è anche formato nel campionato serbo e ha dimostrato che nei duelli fisici ci sa fare, come abbiamo ammirato e visto anche quest'anno con la maglia del Venezia.
0: Le sostituzioni nel Lussemburgo: Gonçalves al posto di Olesen, Duarte per Moreira, Maurice il portiere con il sinistro, rilancio da un portiere all'altro, Donnarumma controlla con tranquillità con i piedi, poi raccoglie il pallone, serve, ma ne può ripartire l'Italia. Lussemburgo 0 Italia 1, 42esimo, Roland Garros, Berrettini, Arnaldi.
1: 4-2, 30-0, tutto per Arnaldi su Berrettini, che non è al meglio per l'infortunio di cui vi abbiamo dato conto in più di un'occasione. Proprio corre male, si vede che corre male Matteo Berrettini, non ci voleva, perché sì, poi tornano i cattivi pensieri, tornano tutti appunto i cattivi pensieri sugli infortuni di questi anni. Dall'angolo fanno cenno di non continuare, vediamo invece se vuole continuare Matteo Berrettini. 7-5, 4-2, 40-0, tutto per Matteo Arnaldi, ma è un Berrettini evidentemente menomato, quello che sta provando a continuare contro Arnaldi, non ce la fa, perché zoppica vistosamente, zoppica vistosamente, sale 5-2 anche lo stesso Arnaldi. Guarda Berrettini, torniamo alla linea perché potrebbe arrivare la decisione di Matteo Berrettini.

0: di interrompere, di ritirarsi, evidentemente sulle ginocchia l'applauso del pubblico. Non ce la fa, non riesce nemmeno a camminare per cambiare campo. Matteo Berrettini cammina davvero piano, la giudice di sedia lo osserva, prova a sedersi, vediamo quali saranno le decisioni di Matteo Berrettini. Cambio campo, 7-5, 5-2, tutto per Matteo Arnaldi contro Berrettini, evidentemente meno matto per l'infortunio agli adduttori in questo quarto di finale rovinato purtroppo dall'infortunio di Matteo Berrettini. Torniamo al calcio con Lussemburgo-Italia.
1: Con Donnarumma che deve respingere un calcio di punizione da lontano con i pugni, poi il fallo commesso da Sinani in attacco per il Lussemburgo, calcio di punizione, qualche rischio di troppo, l'Italia che è in vantaggio per 1-0 sul Lussemburgo al 44esimo e adesso altri due cambi, forse gli ultimi per l'Italia.
2: Sì, però è stato bravo Donnarumma che è salito in cattedra in questi minuti finali, prima uscendo di testa fuori dall'area di rigore e terminando così un'azione avversaria che si stava rendendo piuttosto preoccupante per la nostra difesa, adesso con coraggio, altra presa alta da parte del capitano dell'Italia a dire di no ancora al tentativo di assalto da parte della formazione del Lussemburgo.
1: Samuele Inacio nell'Italia al posto di Coleoscio, se non ho visto male, fuori anche Bartesaghi, Anor provato poi in settimana, Coverciano lì da terzino sinistro, lui abituato in questa stagione a giocare a tre con
0: scusa fortuna si ritira, interveniamo da Parigi, si ritira, è inevitabile il ritiro di Matteo Berrettini, l'abbraccio con Matteo Arnaldi. Non può continuare, evidentemente, lacrime di delusione anche per Matteo Berrettini, non ci voleva l'applauso di Arnaldi a Berrettini che non può continuare questa sfida dei quarti di finale, dunque si ritira sul punteggio di 7-5, 5-2 per Matteo Arnaldi che vola così in semifinale. Giocando un bellissimo primo set, le lacrime, ci dispiace tantissimo per Matteo Berrettini, perché lo abbiamo visto tornare a giocare in questi giorni davvero ad un livello straordinariamente importante, va a consolarlo Matteo Arnaldi, non ci voleva per il martello che ha giocato un grandissimo torneo e purtroppo non può giocarsi questa sfida dei quarti di finale, costretto al ritiro probabilmente per l'ennesimo infortunio agli adduttori. Fatto sta che Matteo Arnaldi dunque si qualifica per le semifinali, dove affronterà nella giornata di venerdì in un altro derby tutto azzurro Flavio Cobolli, che ha superato in 4 set 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 Felix Auger-Aliassime, dunque venerdì in semifinale nella parte alta del tabellone Arnaldi contro Cobolli, mentre Matteo Berrettini lascia il campo, saluta il pubblico, l'applauso del pubblico naturalmente deluso perché dopo il primo set non c'è stata più partita, comunque l'applauso prolungato dello Châtrier, ci associamo anche noi all'applauso comunque a Matteo Berrettini per questo torneo davvero davvero molto bello, e non ci voleva evidentemente questo ennesimo infortunio. Torniamo al calcio per gli ultimi istanti, gli ultimi minuti di Lussemburgo-Italia.
1: 1-0 per l'Italia, ma il Lussemburgo è in attacco nel secondo dei 4 minuti di recupero, è andato a conquistare un calcio di punizione con Kadamani, il più giovane, 16 anni, poi il calcio di punizione con deviazione della barriera in calcio d'angolo, va proprio Kadamani sulla bandierina di sinistra, sbracciate in area piccola, Kadamani in mezzo, poi l'Italia può andare via in contropiede, ancora però Jans il capitano a vincere un contrasto con Fini, si lotta in questo finale, in questo recupero, ancora Kadamani, calcio di punizione ma a favore del Lussemburgo, e anche un po' di nervosismo con un giocatore del Lussemburgo che viene ammonito, è la prima ammonizione, è stato Carson corpo a corpo, petto a petto con un giocatore dell'Italia, e Lussemburgo, lo abbiamo detto, ci tiene tantissimo a uscire imbattuto da questa sfida, invece l'Italia è in vantaggio anche meritatamente per le occasioni costruite anche dopo il gol di Pio Esposito, il palo colpito da Pisilli, e comunque il Lussemburgo ha cercato di attaccare, lo ha fatto senza creare poi pericoli trascendentali dalle parti di Donnarumma, sempre sicuro, sempre preciso il capitano dell'Italia. E Lussemburgo però vuole chiudere all'attacco, le indicazioni frenetiche, febbrili che dà il commissario tecnico del Lussemburgo Strasser, mentre sta per essere battuto questo calcio di punizione all'inizio del quarto e ultimo minuto di recupero per il Lussemburgo, con Till sul pallone sulla fascia sinistra, un cross in mezzo all'area di rigore dell'Italia, colpo di testa di Martins, altissimo sopra la traversa. Donnarumma però va a richiamare uno dei suoi compagni perché Martins è riuscito a guadagnare la posizione, a prendere il tempo per lo stacco in maniera troppo semplice, troppo agevole. Rimessa dal fondo per l'Italia con Donnarumma, con i collaboratori, Silvio Baldini che dicono qualche cosa ai giocatori dell'Italia. Baldini è lì, braccia conserte ancora una volta ai bordi dell'area tecnica, provando ad andare via il Lussemburgo a centrocampo, ma finisce qui con una vittoria. Si abbracciano i giocatori della panchina e vanno tutti ad abbracciare Francesco. Pio Esposito ha deciso lui con un gol al quarto del secondo tempo, di testa su calcio d'angolo battuto da Pisilli nella serata dei debuttanti, con qualche buon segnale per l'Italia di Baldini che vince contro il Lussemburgo per 1-0. L'assistenza tecnica è stata di Sergio Ciani e io ringrazio per i suoi interventi Francesco Albanese. L'Italia ha battuto il Lussemburgo per 1-0, ricordo ancora. Linea a Roma, zona Cesarini, Nico Forletta.
3: Eccoci qua, allora, intanto continuano a giocare altre due amichevoli, Olanda-Algeria, 91esimo, 1-0 per l'Algeria, 86esimo, Polonia-Nigeria, 2-1 per la Nigeria. C'è ancora Emilio Mancuso in postazione a Parigi, Roland Garros, lo chiamo, Emilio? No, allora tra poco risentiremo Emilio Mancuso e ascolteremo anche, suppongo, la sua intervista a Flavio Cobolli. Ricordiamo come, per quanto riguarda la pallacanestro, ci sia stata la vittoria di Milano su Brescia 93-68 per quanto riguarda gara 3 della semifinale scudetto, e così della prima semifinale scudetto, e così Milano conduce 2-1. Poi domani sera gara 3 tra Venezia e Bologna, sempre 1-1 la serie per quanto riguarda questa parte del tabellone con le semifinali scudetto. Allora, tra poco ci ricolleghiamo con Parigi, adesso prendiamo fiato con un po' di musica.

0: Con Giovanni le parole alla parte tecnica, torniamo a Parigi a Roland Garros da Emilio Mancuso.
1: Con il tabellone qui davanti a noi ce lo abbracciamo soprattutto nella parte alta con Flavio Cobolli contro Matteo Arnaldi, semifinale tutta azzurra nella giornata di venerdì. Purtroppo Matteo Berrettini costretto all'infortunio inevitabile dopo le lacrime, ci dispiace davvero tantissimo, costretto ad un nuovo abbandono, ad alzare ancora bandiera bianca, il proprio fisico che continua purtroppo a creare tanti problemi. Speriamo che non si tratti di nulla di grave, che possa giocare la stagione sull'erba, la tanto amata erba, perché raggiunse la finale nel 2021 a Wimbledon in quella domenica meravigliosa con il trionfo dell'Italia, gli europei di calcio, l'Italia di Roberto Mancini in panchina, una domenica che resterà nella storia dello sport italiano. E dunque sarà Matteo Arnaldi l'avversario di Flavio Cobolli nella semifinale dello Roland Garros di questa edizione 2026 nella giornata di venerdì. L'altra semifinale, ricordiamola, vedrà di fronte nella parte bassa il tedesco Sasha Zverev contro il ceco Jakub Mancik, che ieri sera ha sconfitto la grande sorpresa, uno dei grandi protagonisti di questo torneo, il brasiliano Joao Fonseca. I due si sono affrontati per due volte, parliamo di Arnaldi e Cobolli. Arnaldi ha vinto sulla terra ad Umago nel 2023, Cobolli ha vinto l'anno scorso proprio qui a Roland Garros contro Matteo Arnaldi, che ha davvero disputato un torneo pazzesco con quella rimonta incredibile l'altra notte su Long Line contro l'americano Francis Tiafoe, la miglior partita della sua carriera. Continua, sta firmando ancora autografi qui sul centrale, perché è davvero un muro di gomma, ribatte tutto, rimanda tutto dall'altra parte. Il Ligure che sta vivendo un secondo momento di gloria con questa vittoria, virtualmente sale al numero 34 della classifica, vicinissimo alla sua miglior classifica nel 2024 quando raggiunse il numero 30 della classifica mondiale. Dunque lì ad un passo il miglior ranking per Matteo Arnaldi. Mentre giocavano Arnaldi e Berrettini, abbiamo raggiunto negli spogliatoi, in mixed zone, Flavio Cobolli. Andiamo ad ascoltare l'intervista. Nel giorno dei 40 anni di Rafa Nadal, quindi gli facciamo gli auguri, Flavio Cobolli compie un'impresa straordinaria a Roland Garros, nel giardino di casa di Nadal. Evidentemente quella doccia di Nadal ha un effetto magico, Flavio.
2: Beh, questi 40 anni intanto facciamo gli auguri. Oggi non sapevo sinceramente che era il compleanno, però l'ho letto stamattina e dato che sto usando un po' tutto, ho toccato la statuetta di Rafa in campo, uso la stessa doccia, quindi mi sento un po' lui questa settimana, no? E provo a imitarlo il più possibile, questo è un po' il suo torneo, quindi credo mi stia dando una grande mano da lontano, anche se non lo sa.
1: Senti, una partita pazzesca, senza il tetto, con il tetto, una rimonta incredibile, forse la partita più bella della tua carriera, virtualmente in top ten, prima semifinale Slam a Parigi con un italiano in finale. Cosa si vuole di più dalla vita?
2: Niente, però la settimana non è ancora finita, quindi c'è un'altra partita sicuramente da giocare, sicuramente la giocherò contro un grande amico. Quindi
1: stanno battagliando in campo.
2: Stanno battagliando, ma non mi aspettavo che fosse una partita scontata, quindi ci sarà tanto da lottare anche venerdì.
0: E allora non resta altro, Emilio, che attendere venerdì. Comunque un italiano in finale c'è.
1: Un italiano in finale c'è, sai, Nico, all'inizio del torneo, se mi avessero detto in finale un italiano, avremmo detto, ci aspettiamo tutti Jannik Sinner, invece ci sarà uno tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli in finale a Roland Garros. E anche dall'altra parte del tabellone, è vero, Zverev di sicuro, insomma, era uno di quelli più attesi, e c'è questa sorpresa di Jakub Mensik, non lo sottovalutiamo, perché ha battuto alla grande ieri sera Joao Fonseca. Ricordiamoci Mensik, colui che batté Sinner a febbraio a Doha sul cemento, insomma, quindi un giocatore anche lui in rampa di lancio. Vedremo nella giornata di venerdì. Domani intanto, ricordiamolo, ai nostri ascoltatori, a tutti gli appassionati, c'è la finale del doppio misto che tanto per cambiare vede l'Italia in campo con Vavassori e Sara Errani, l'eterna Sara Errani, e poi dopodomani, nel giorno della semifinale tutta azzurra del singolare maschile, Bolelli e Vavassori nella semifinale del doppio contro Granollers e Zeballos nella rivincita della finale degli internazionali d'Italia. Quindi,
0: bene,
1: e cosa quindi, si vuole di più?
0: Cosa si vuole di più? Il titolo a questo punto. Quindi speriamo che almeno l'Italia, non sottovalutiamo neanche le tendenze autolesionistiche di Zverev, che a questo punto sembrerebbe sulla carta essere il favorito assoluto, no? Per questi internazionali.
1: Non c'è dubbio, però ha dimostrato di farsi male da solo più di una volta.
0: Esatto, allora l'appuntamento con Emilio Mancuso è per domani. Grazie Emilio.
1: Buona continuazione, ciao.
0: Bene, e buon lavoro a te. Suppongo che adesso andrai a intervistare sia Arnaldi che chissà se parlerà Berrettini. Comunque grazie a Emilio Mancuso. Intanto è terminata Olanda-Algeria, amichevole premondiale. Ricordiamo la vittoria della giovane Italia di Baldini 1-0 in Lussemburgo con il gol di Pio Esposito. L'Olanda ha perso in casa con l'Algeria, stava perdendo la Polonia in casa con la Nigeria 2-1 e va a pareggiare la Polonia proprio poco prima del fischio, del triplice fischio finale dell'arbitro, quindi finisce 2-2 questa partita. Domani, tra i tanti appuntamenti, abbiamo ricordato la pallacanestro prima con Massimo Barchesi, ci sarà gara 3 tra Venezia e Bologna, semifinale scudetto, il tennis, e abbiamo ricordato, l'ha fatto Emilio Mancuso, la finale del doppio misto con la coppia italiana Vavassori-Sara Errani in campo protagonista. Domani a Roma ci sarà anche il Golden Gala, massima espressione dell'atletica leggera, fa parte, è una tappa della Diamond League, il Golden Gala, ma dicevo massima espressione in tutti i sensi dell'atletica leggera, perché nell'anno in cui non ci sono Olimpiadi, non ci sono i mondiali, ci saranno gli europei a Birmingham quest'estate, però i big, i pezzi da 90 partecipano tutti quanti al Golden Gala, quindi si prospetta un'edizione coi controfiocchi. Luca Cesaretti oggi ha incontrato il presidente della FIDAL, della Federazione Italiana Atletica Leggera, Stefano May.
3: Si rinnova l'appuntamento con il Golden Gala e quest'anno più che mai, essendo un anno senza mondiali, senza olimpiadi, è una parata di stelle.
4: Sì, 43 medaglie d'oro tra olimpiadi e mondiali, quindi credo che da un punto di vista qualitativo, diciamo, se non altro come qualità e quantità, siamo al top delle varie edizioni del Golden Gala. Questa è la 46esima, che significa tanto perché ci avviciniamo velocemente ai 50 anni. Siamo molto orgogliosi di poter ospitare tutta questa qualità al Golden Gala, e credo che il pubblico risponderà, perché oggettivamente abbiamo allestito un ottimo cast. Poi sai, quando poi hai una nazionale italiana così forte che può andare in campo e dire la sua, fa un altro effetto, perché è bellissimo avere grandi campioni, ma se non hai campioni tuoi che gareggiano, soprattutto in Italia, è difficile che ci sia grande seguito, no? Invece da qualche anno a questa parte oggettivamente i nostri ragazzi si stanno facendo onore in tutte le manifestazioni internazionali, e anche qui Fabbri, Batocletti, Diaz, per dirne tre, poi ce ne sono tanti altri. Abbiamo avuto la defezione purtroppo di Mattia, ci può stare nella carriera di un atleta sicuramente. Mi dispiace che non faccia il Golden Gala, ma è capitato già a Marcel qualche volta, che sarà invece finalmente al Golden Gala. È capitato a Marcel, mi ricordo nel 2021, ebbe un problema, dice: stai tranquillo, riposati, che è meglio che vince le Olimpiadi. Poi
5: mettiamola così, se c'è un anno per infortunarsi, Furlani ha preso quello giusto,
4: diciamo,
5: se vogliamo.
4: Ma io credo che più che altro lui non ha mai avuto nulla, quindi io ho visto le immagini e mi sono veramente spaventato, perché è chiaro, si è spaventato lui, però da quello che ho capito, diciamo, le immagini ci hanno un po' messo in apprensione senza tutti questi motivi. L'importante è che stiano bene, poi quando c'è l'appuntamento importante. È chiaro che dispiace, perché avessimo avuto anche lui, e poi avevamo Marcel, e poi avevamo Nadia, e poi avevamo Andy, poi avevamo Leonardo. È bello quando ci sono tutti pronti alla lotta, no? Però ci sono anche i campionati d'Europa. Io, da presidente della federazione, dico vabbè, meglio che accada adesso, anche se sia il Golden Gala, piuttosto che a ridosso degli europei.
5: Ecco, infatti parliamo di un'annata dove non ci sono mondiali e olimpiadi, ma ci sono gli europei a Birmingham ad agosto. Con quali prospettive ci arriva l'Italia? Perché immagino che anche per voi sarà, diciamo, un europeo di passaggio.
4: Purtroppo, tra virgolette, purtroppo qui a Roma abbiamo fatto sfracelli, come si dice, 24 medaglie, diventa difficile oggi. Io sono molto ottimista, però oggi pensare di andare a Birmingham ad agosto a migliorare quel risultato. Quest'anno è di passaggio, anche se sono gli europei quelli, diciamo, reali, no? Nel senso, non quelli dell'anno olimpico. È chiaro che tutti ci terrebbero, però è anche vero che il prossimo anno ci sono i mondiali, poi ci sono le olimpiadi con gli altri europei. Quindi diciamo che, ecco, da ex atleta dico bravi sti ragazzi che riescono a reggere botta senza soluzioni di continuità, perché non ci sono stagioni in cui respiri, perché hai detto giusto, quest'anno dici vabbè, sono solo gli europei, pensando che ho vinto il campionato d'Europa, dico solo gli europei, mica tanto. Però andremo forse a Birmingham, forse per la prima volta davvero devo partire con meno speranze del solito, perché sappiamo che sarà molto difficile. Però stanno uscendo tanti ragazzi, voglio citare per tutti Alessia Succo, che domani da 17enne gareggia al Golden Gala, e credo che sia una bella cosa per lei, ma anche per il nostro movimento. Ci sono tantissimi giovani che stanno arrivando, correre ogni tanto, non sempre, ma ogni tanto con i grandi aiuta, perché uno ti pesi in un altro ambiente, l'altro sai che c'è ancora da lavorare, quindi è una buona cosa.
0: Tra i tanti giovani citati da May c'è una che è una veterana, seppur ha 26 anni, appena 26 anni, è Nadia Battocletti. Ascoltiamola sempre al microfono di Luca Cesaretti.
5: Come stai dopo il malanno della settimana scorsa?
6: Sto meglio, per fortuna. Diciamo che l'influenza mi ha lasciato un brutto fastidio alle gambe, mettiamola così, quindi mi ha un po' fatto capire se fosse il caso di gareggiare o meno. Ovviamente non sono qui con le stesse ambizioni di circa un mese fa, ovviamente le ho dovute un po' ridimensionare, però è giusto che sia così, ci sono degli ostacoli, bisogna semplicemente superarli.
5: Quindi domani sera sarai in gara con quale obiettivo?
6: Con l'obiettivo di essere la migliore Nadia di domani.
5: È una stagione questa in cui c'è l'europeo come grande obiettivo, gli americani per loro è quasi una stagione off, vi complica un po' l'avvicinamento a quello che sarà poi Los Angeles, nel senso non avere questa stagione in cui magari riposarsi un po', dover comunque voler essere al meglio a Birmingham?
6: No, non penso sia un fattore negativo, penso che sia anzi quasi un punto importante, perché hai un obiettivo e quindi sai che quella stagione devi lavorare bene per raggiungere quell'obiettivo. Chi non ha ovviamente il campionato europeo o ha l'asiatico o ha quelli americani posizionati in altri periodi, e ovviamente per fortuna c'è la Diamond League, che quindi è un faro per noi atleti. Diciamo che prima di Los Angeles ci sarà un altro campionato del mondo, quindi c'è ancora tanto da correre.
5: Prossimi obiettivi guardando avanti al resto di questa stagione, al di là di domani?
6: Dopo il Golden Gala gareggerò a luglio a Monte Carlo e poi farò i campionati italiani e poi andrò agli europei.
0: E adesso Leonardo Fabbri.
5: Prima di tutto come stai?
7: Sto abbastanza bene, dai. Sto iniziando a carburare un po', mi sono fatto due gare molto belle, una molto male, una benino. Quindi dai, sempre solito sali e scendi, però sto lanciando molto bene e ho bisogno di gare, insomma, per carburare e prendere fiducia, però bene.
5: I colleghi americani soprattutto parlano di una stagione un po' off, non ci sono mondiali, non ci sono olimpiadi, per voi ci sono gli europei però.
7: Sì, no, per me è importante, insomma, arrivare poi ad agosto nelle condizioni migliori, quindi ancora, insomma, siamo partiti un po' non a rallentatore, perché comunque fare 21 e mezzo oramai, vabbè, può sembrare una misura del cavolo, però insomma ho già fatto 21,88. Sono molto fiducioso perché rispetto all'anno scorso sto lanciando molto meglio, manca solo un po' di condizione fisica e ovviamente ancora non c'è, quindi bene.
5: Ti sei dato un obiettivo a livello di misura per domani sera?
7: Sì, vorrei fare 22, ma soprattutto vorrei esultare, perché insomma quando si gareggia qua è sempre bello poter dare emozioni, che è la parte bella dello sport, al pubblico. Parlano di 30.000 persone, quindi dai, speriamo di renderle felici appunto dalle emozioni.
5: Anche perché c'è una nazionale che ha iniziato forse quest'onda di risultati degli altri sport, cosiddette in Italia, che poi insomma, si stanno allargando al tennis, ai motori, a qualsiasi sport tranne il calcio, ma insomma ci siete voi per fortuna.
7: Purtroppo sì, mi piange il cuore dirlo, però è così, però bene insomma, perché lo sport, insomma, far appassionare soprattutto i bambini allo sport, penso che sia veramente una cosa bellissima, e quindi speriamo di dare un'altra gioia appunto di poter continuare già da domani.
5: E magari quest'anno te la dia la tua Fiorentina.
7: speriamo, perché quest'anno è stato veramente brutto, speriamo insomma, dai, anche grosso, tanta gente non è molto entusiasta, però secondo me l'importante è partire con la difesa a 4, perché difesa a 3 io le odio, e si è visto insomma anche l'anno scorso la Fiorentina, quindi dai, sono fiducioso.
0: Chiudiamo col campione olimpico in carica nei 100 metri, Noah Lyle.
5: Noah Lyles, the second time in running the Golden Gala. Seconda volta al Golden Gala, nel 2019 hai fatto 19.72 nei 200. Cosa ti ricordi di 7 anni fa?
8: I remember a fast race.
5: Mi ricordo una gara molto veloce e mi ricordo Michael Norman che mi ha battuto. Mi ricordo parecchio in effetti, anche se è molto tempo fa, ma penso ancora a quella gara. È stata una grande gara. E cosa ti aspetti dalla gara? Vincere. È questo ciò che mi aspetto. L'allenamento è andato alla grande e non mi aspetto un risultato diverso dalla vittoria. È una sorta di anno di riposo per te.
8: It's an off year, yeah.
5: Sì, è un off year per tutta l'atletica, ma questo non cambia il mio obiettivo. Anche se non ci sono mondiali e olimpiadi, io continuo a presentarmi ai blocchi con l'idea di vincere. Non sono qui per fare presenza e passeggiare fino al traguardo. No, questo non sono io e questo non è il mio modo di fare le cose. Hai già corso 9.95 quest'anno, che tempo ti aspetti? Quello che servirà per vincere, qualunque esso sia, quello è l'obiettivo. C'è una grande start list. Sì, una bella start list. Spero di essere pronto.
0: E domani il Golden Gala in diretta qui su Radio 1. Noi adesso andiamo al GR1 e vi diamo appuntamento appositamente a domani. Vi ringraziamo e vi auguriamo la buonanotte.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
11: Termini e condizioni in negozio online.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
14: E a noi che ci piacciono tanto!
13: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
15: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
16: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
17: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
18: contabilizzare le fatture? Fatto.
19: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Ranges. L'Unione Europea concede all'Italia maggiore flessibilità contro il caro energia, ma richiama Roma su conti pubblici, fisco e povertà. Bruxelles chiede misure temporanee e mirate. Soddisfatto il governo. Per Giorgia Meloni si tratta di un risultato estremamente importante, 14 miliardi in tre anni per famiglie e imprese, con un nuovo piano energia e un decreto con voucher energia in arrivo. La guerra in Ucraina. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea annuncia che è iniziata la preparazione dei negoziati di adesione per Kiev. Nella capitale è arrivato in visita il segretario generale della NATO Rutte e Mosca promette rappresaglie dopo gli attacchi ucraini delle scorse ore. Da Mosca la corrispondente.
3: La colonna di fumo nera visibile dal centro della città, il terminal petrolifero del porto di San Pietroburgo, uno dei più importanti della Russia, è stato colpito da attacchi ucraini proprio nel giorno dell'inaugurazione del Forum Economico Internazionale, evento vetrina del paese, al quale quest'anno partecipa anche un rappresentante degli Stati Uniti. Le forze di Kiev hanno colpito anche un impianto che produce sistemi missilistici a Tambov. Una carcassa incendiata è invece quel che rimane di un autobus in servizio tra Mosca e la Crimea annessa alla Russia, centrato da un drone di Kiev mentre attraversava il Donetsk. Ci sono vittime e feriti, tutti civili. Attacchi rivendicati da Zelensky, che sui social scrive: il piano ucraino di attacchi a lungo raggio si sta attuando esattamente come necessario per avvicinare la pace. Poi si dice pronto a negoziare anche con Putin, mentre il portavoce del Cremlino commenta: e per evitare raid di questo tipo che il conflitto prosegue, continueremo a rispondere in modo sistematico. Dal vice ministro degli esteri Ryabkov invece la minaccia: gli attacchi all'integrità territoriale della Russia potrebbero portare all'uso di armi nucleari. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E ora la cronaca, la strage dei quattro braccianti arsi vivi ad Amendolara. Gli investigatori non escludono che si tratti di una punizione legata al caporalato oppure di uno scontro tra gruppi per il controllo del lavoro nei campi. Due persone sono state fermate, mentre il sopravvissuto è sotto protezione. La morte della piccola Beatrice a Bordighera, interrogatorio di garanzia per la madre e il compagno.
4: Ha risposto al giudice per oltre un'ora di interrogatorio negando ogni violenza diretta o di aver assistito ad abusi nei confronti della piccola Beatrice. Emanuela Aiello, accusata di maltrattamenti che hanno portato alla morte della figlia di 2 anni, accertata il 9 febbraio scorso, quando i soccorritori arrivarono ormai troppo tardi nel suo appartamento di Bordighera. Le violenze sarebbero iniziate giorni prima, secondo gli investigatori, nella casa Perinaldo del compagno Emanuel Iannuzzi, anche lui sottoposto a interrogatorio di garanzia nel tribunale di Imperia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, pur negando ogni coinvolgimento tramite il suo avvocato. Diversi episodi di violenza e abusi psicologici e fisici ricostruiti dagli investigatori anche attraverso il racconto delle altre due figlie dell'Aiello di 9 e 8 anni, vittime e testimoni oculari che avrebbero trovato riscontro in immagini e chat recuperate nei telefoni di Iannuzzi. Resterà in carcere a Genova la decisione del GIP. Il padre biologico delle bambine, attualmente detenuto per altri reati, attende di poterle contattare. Restano in una comunità protetta. Da Imperia Antonio Zagarese, GR1.
2: La Procura Generale di Milano conferma il parere favorevole sulla grazia a Nicole Minetti dopo le nuove verifiche richieste dal Quirinale. Gli accertamenti non evidenziano irregolarità né elementi contrari. Il guardasigilli Nordio parla di vicenda chiusa e di notizie false, mentre i legali di Minetti annunciano richieste di risarcimento danni. Harry De Luca non parteciperà a Salerno Letterature dopo l'esclusione dalla prolusione di apertura. Lo scrittore ha rifiutato anche l'invito in un'altra sezione della rassegna. Rinuncia pure Roberto Cotroneo. La decisione su De Luca segue le sue dichiarazioni su Israele e Gaza. Solidarietà allo scrittore dall'Unione delle Comunità Ebraiche. Infine Roland Garros di tennis. Nella sfida tutta italiana dei quarti, Matteo Berrettini si è dovuto ritirare per un problema muscolare durante il secondo set sul punteggio di 5-2 per Arnaldi. La semifinale azzurra si giocherà quindi tra Cobolli e Arnaldi. È tutto, finiamo qui, linea al mix delle 23, prossimo GR1 a mezzanotte.
0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
1: Questa sera al Mix delle 23 vogliamo raccontarvi in retroscena e la storia del più celebre referendum, quello del 2 giugno del 46, che ha fatto dell'Italia una repubblica. Un passaggio storico cruciale attorno al quale negli anni si è acceso un dibattito storiografico. La proclamazione della Repubblica è avvenuta con un ritardo che ha alimentato dubbi e sospetti, e anche il conteggio dei voti ha scatenato frizioni e scontri istituzionali. Poi, nel 2002, Massimo Caprara, lo storico segretario di Togliatti, fa una rivelazione clamorosa. A ordinare di non proclamare la Repubblica fu proprio Togliatti, all'epoca ministro della Giustizia, con una lettera consegnata dallo stesso Caprara al presidente della Cassazione Giuseppe Pagano, un retroscena che ha fatto nascere un singolare carteggio che ora ascoltiamo tra lo stesso Caprara e Giulio Andreotti, allora segretario del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi.
5: Caro Caprara, sono rimasto molto sorpreso nel leggere quanto scrivi, e cioè che il 10 giugno 1946 il presidente Pagano non proclamò la Repubblica, essendogli stato richiesto dal guardasigilli Togliatti con lettera da te recapitata in casa del magistrato. Togliatti faceva il doppio gioco? Ma con quale piano? Tutto questo è gravissimo.
6: Caro presidente, ti ringrazio per la gradita e competentissima attenzione dedicata al mio recente articolo sul giugno 1946. Il dottor Pagano, il 10 giugno 1946, non proclamò la Repubblica nella prevista e solenne seduta convocata appositamente a Montecitorio. De Gasperi aveva ragione di essere meravigliatissimo, come tu scrivi. Perché, infatti, l'eminente magistrato non si attenne alla lettera del decreto luogotenenziale?
5: Caro Caprara, gli stessi giudici restarono sorpresi dal finale. Tutti spiegavano il formalismo di Pagano come un eccesso appunto di formalismo, ma se davvero avesse seguito un consiglio di Togliatti, allora tutto cambierebbe. Comunque a questo punto è meglio non riaprire la questione. Noi abbiamo il vantaggio di essere vivi e attivi. Con vivi saluti, Giulio Andreotti.
7: Perché Togliatti fece questo gesto importante? Si era accorto che la monarchia stava superando in voti la Repubblica.
1: A detta di Caprara, dunque, il 5 giugno è spoglio in corso, Togliatti teme che la monarchia sia irrimediabilmente in vantaggio. Poi il 10 giugno il presidente della Corte di Cassazione Giuseppe Pagano legge i risultati del referendum senza indicare chiaramente la vittoria della Repubblica. Fuori dal Parlamento quel giorno a commentare l'accaduto ci sono Caprara, Togliatti, Andreotti e De Gasperi. Ascoltiamo Massimo Caprara, all'epoca del voto segretario di Togliatti.
7: De Gasperi stesso, che era presidente del Consiglio, chiese a Togliatti: ma come mai non sono usciti i voti? Togliatti ha scritto una lettera e poi dice ad Andreotti, a De Gasperi, dice non sapere perché. Quando però andammo a prendere un gelato alla gelateria di Piazza Montecitorio, e Togliatti ci disse una cosa un po' importante, decisiva: quando un patto non esce bene, bisogna aiutarla. Quindi la Repubblica ebbe un patto pilotato, un patto cesareo. Certamente no, Brolli no, ma Cavontelli, da parte di Togliatti, queste riforme furono molto gravi e molto precise.
1: Secondo Caprara, dunque, per Togliatti la nascita della Repubblica sarebbe stata un parto pilotato. Ma per fare luce su come siano andate davvero le cose, ripercorriamo quei giorni ora per ora. A cominciare dall'8 settembre del 43, il giorno dell'armistizio.
8: Re Vittorio Emanuele III e la corte si rifugiano a Brindisi. La città di Roma e l'esercito sono lasciati al loro destino. Per la monarchia italiana è l'inizio della fine. Nel sud, già liberato, i partiti del CLN pongono la questione istituzionale. 29 gennaio 1944. A Bari si chiude il congresso del Comitato di Liberazione Nazionale. Il CLN condanna senza appello la monarchia. La corona è responsabile delle sciagure del paese. Con il re non si collabora. In accordo con gli anglo-americani, il governo Badoglio propone una tregua istituzionale. Il CLN rifiuta. 27 marzo 1944. Togliatti rientra in Italia dall'esilio sovietico. Quattro giorni più tardi, la svolta di Salerno. Il segretario del Partito Comunista Italiano accetta la tregua proposta da Badoglio. nasce un governo di unità nazionale di tutte le forze antifasciste. La questione istituzionale viene rimandata alla fine della guerra. Casa Savoia può tirare un sospiro di sollievo. 12 aprile 1944. Vittorio Emanuele III si ritira dalla vita pubblica e nomina il figlio Umberto luogotenente generale del regno. La nomina sarà effettiva solo dopo la liberazione della capitale.
9: Il re era stato screditato da suo padre, perché quando durante il governo del Sud erano andati a dire al re abdichi perché così la questione istituzionale non si pone, il re fra l'altro aveva detto, questo è stradocumentato, che non poteva perché non aveva a favore di chi abdicare. Ma lei ha un figlio, non è capace.
8: 10 dicembre 1945. Il nuovo presidente del Consiglio è Alcide De Gasperi. Si accende il dibattito sulla sorte della monarchia. Chi deciderà la nuova forma dello Stato italiano? L'Assemblea Costituente o direttamente il popolo attraverso un referendum? 27 febbraio 1946. Al Consiglio dei Ministri, De Gasperi propone un referendum istituzionale da tenersi lo stesso giorno delle elezioni per l'Assemblea Costituente. La proposta è accettata. La decisione viene formalizzata con decreto luogotenenziale il 16 marzo. La data delle elezioni è fissata per domenica 2 giugno 1946. Socialisti, comunisti, repubblicani e azionisti sono per la Repubblica. Pietro Nenni dice:
10: non si conduce un paese alla rovina senza pagare, senza che spariscano tutti coloro che a un titolo qualsiasi sono corresponsabili di questo delitto.
8: A favore della monarchia si schierano liberali, monarchici e qualunquisti. Si profila uno scontro frontale. De Gasperi è prudente, diplomatico, anche perché è lui a dover gestire il difficile passaggio.
9: All'interno della Democrazia Cristiana stesso c'era stato un referendum che aveva dimostrato che anche all'interno della Democrazia Cristiana era una prevalenza notevole a favore della Repubblica.
8: Napoli, 9 maggio. Vittorio Emanuele III firma l'atto di abdicazione in favore del figlio Umberto, che diventa re d'Italia con il nome di Umberto II. Le forze repubblicane accusano la monarchia di violare la tregua istituzionale. Venerdì 31 maggio, la campagna elettorale si conclude con imponenti comizi in tutte le più importanti città italiane.
1: Gli italiani tornano a votare il 2 e 3 giugno, ma il rischio che si scateni una guerra civile è altissimo. Del resto non tutte le armi delle formazioni partigiane sono state riconsegnate. Giuseppe Romita, ministro degli interni, ha studiato un piano accurato per garantire l'ordine pubblico. Affianca le forze dell'ordine e l'esercito e dispone che unità di fede monarchica presidino seggi a vocazione repubblicana e viceversa. L'Italia in realtà è ancora divisa tra monarchici e repubblicani. Così Giulio Andreotti racconta i giorni in cui l'Italia diventa una repubblica.
9: Salvo che a Napoli è successo qualche più, però per il resto anzi fu un giorno di una tranquillità assoluta.
8: Ore 14 di lunedì 3 giugno, si chiudono i seggi. L'Italia ha votato.
9: Io ho passato al Viminale anche la notte dello spoglio e tutta la giornata. E le risultanze in qualche momento divergevano.
1: Mercoledì 5 giugno del 46 alle 17 il ministro degli interni Giuseppe Romita comunica i risultati provvisori del referendum. La Repubblica ha un vantaggio di oltre 2 milioni di voti. Ma come ricorderà nelle sue memorie, molti anni dopo, le ore dello spoglio al Viminale furono segnate dall'incertezza e da una grandissima preoccupazione. Ascoltiamo alcune pagine del diario del ministro Romita per capire la tensione di quei giorni. È Ugo Zatterin, all'epoca giornalista dell'Avanti, che parla.
11: L'arrivo dei dati andava via via aumentando. Li ricevevo e li scorrevo febbrilmente. Ma lo scarto fra la monarchia e la Repubblica era sempre minimo. Nella notte fra il 3 e il 4 giugno giunsero però improvvisamente i dati di un nutrito gruppo di sezioni meridionali e la monarchia passò in vantaggio. Fu la notte più terribile. Intorno alle 24 sembrò che ogni speranza fosse perduta.
12: Se Romita avesse comunicato i voti come erano in quella situazione, probabilmente avrebbe creato un'euforia tra i monarchici, provocando delle reazioni anche pericolose, soggette ad essere poi smentite magari dopo 24 ore. Quindi Romita nascose i voti e seguitò a dire che non c'era nulla, che non era accaduto nulla, che non c'era nessun vincente, nessun perdente, e soltanto il giorno dopo cominciarono ad arrivare i voti del nord e quindi cominciarono a pareggiare le sorti, e soltanto la notte del 4 praticamente, fu chiaro che aveva vinto la Repubblica, però Romita non lo disse e non voleva che lo si dicesse. Capitò il famoso episodio di Radio Montevideo che aveva comunicato la vittoria della Repubblica in Italia. A questo punto il direttore dell'unità, Alicata, chiamò Romita al telefono e disse: senti, guarda che Radio Montevideo ha già dato la notizia della vittoria della Repubblica. E qui ci fu l'urlo di Romita che sentimmo attraverso il telefono, tutti quanti: smentite Radio Montevideo e renderete un servizio alla patria. Perché bisognava smentire ancora, tant'è vero che pur sapendo che la Repubblica aveva vinto, noi la mattina del 5 uscimmo con un titolo ancora vago: si delinea, si profila la vittoria della Repubblica. Poi a mezzogiorno facciamo la straordinaria con un titolo grosso così, Repubblica, e alle 5 del pomeriggio del giorno 5 finalmente Romita si decide a riunire una conferenza stampa e a comunicare la vittoria della Repubblica. Questo ritardo fece pensare ai malvolenti o ai benvolenti che Romita nel frattempo avesse messo le mani nei voti.
1: Quindi, secondo i diari del ministro Romita, i timori di una vittoria della monarchia sarebbero stati molto forti nella notte tra il 3 e il 4 giugno. Ma c'è un documento che mette in dubbio i ricordi di Romita. È una lettera che Alcide De Gasperi scrive al ministro della Real Casa Falcone Lucifero, consegnata alle 8 del mattino del 4 giugno. Ce ne parla lo stesso Falcone Lucifero, ministro della Real Casa.
13: Io ricevetti questa lettera in cui egli mi diceva che riteneva che il ministro degli interni, Romita, riteneva ancora possibile la vittoria della Repubblica, ma che egli, rebus sic stantibus, queste sono le parole adoperate dal Presidente del Consiglio, riteneva che la vittoria della Repubblica non fosse possibile. Questo il Presidente del Consiglio la mattina del giorno 4, accludendo i dati di allora.
1: La mattina del 4 giugno, insomma, De Gasperi è convinto che sia impossibile la vittoria della Repubblica. E la sua lettera al ministro della Real Casa smentirebbe la ricostruzione di Romita, che nei suoi diari ha scritto che alle 4 del mattino del 4 giugno era rincuorato per l'arrivo dei voti a favore della Repubblica. È il ministro dell'Interno ad avere confuso le date o cosa è successo? Ascoltiamo Franco Malnati, storico di Casa Savoia, e Francesco Perfetti, professore di storia contemporanea alla LUIS, Aldo Ricci e ancora Massimo Caprara, segretario di Togliatti.
14: Questo è una retrodatazione volontaria apposta da Romita allorché scrisse il libro nel 1959, ossia 13 anni dopo i fatti, allo scopo evidente, che poi è dimostrabile in mille modi, di non far intendere al lettore che questo sorpasso si verificò non all'inizio dello scrutinio, ossia nella notte fra il 3 e il 4, bensì proprio alla fine dello scrutinio, quando oramai non era più modificabile, e d'altronde no, altrimenti non si spiegherebbe la sua disperazione per un risultato oramai quasi definitivo.
15: Mi pare che le argomentazioni di Malnati siano abbastanza convincenti. È una retrodatazione che tutto sommato serviva appunto a giustificare il capovolgimento. E questo fatto ha creato una serie di ipotesi sulla possibilità di manipolazione appunto dei dati.
16: Se fosse vera questa ipotesi, bisognerebbe mettere in conto naturalmente che fossero avvenuti fatti che noi non conosciamo, ma che in qualche modo avrebbero stravolto il risultato.
15: Ci sono stati brogli a livello locale e probabilmente non è una ipotesi da scartare, brogli anche a livello centrale.
14: Quello che accadde non accadde al Viminale. Romita non ebbe alcuna parte esecutiva nell'operazione, ebbe soltanto la parte di informare Togliatti di quello che stava accadendo, ossia che la monarchia era in vantaggio. Qualcun altro operò invece la sua l'operazione vera e propria. Questo qualcun altro è il Ministero della Giustizia, ma la rilevazione avveniva attraverso gli uffici centrali circoscrizionali, i quali per legge dovevano effettuare la sommatoria dei voti validi della Repubblica e della Monarchia nella circoscrizione. Questa sommatoria veniva effettuata presso ciascun ufficio centrale circoscrizionale da funzionari inviati dal Ministero della Giustizia e precisamente quindi dal Ministro della Giustizia, che era Palmiro Togliatti, segretario del PCI. Questi funzionari effettuarono dunque queste sommatorie. Queste sommatorie non erano soggette per legge, o meglio, la legge non lo prevedeva, ad alcun controllo. La mancanza di questo controllo consentì a questi funzionari di effettuare in ciascuna circoscrizione lievi ritocchi tali da non alterare l'indirizzo generale del risultato, ma solo da modificare lievemente le percentuali. La somma di questi ritocchi per 20 o 30 circoscrizioni ha portato alla Repubblica una maggiorazione di voti che io calcolo fra i 2 milioni e 2 milioni e mezzo di voti.
9: Io ho passato al Viminale anche la notte dello spoglio e tutta la giornata e le risultanze in qualche momento divergevano. Detto così poteva sembrare allora, e questo ha accreditato l'idea che poi Romita, ministro dell'Interno, avesse manipolato, niente di tutto questo. C'era una rete telefonica in Italia scassatissima, unica rete, non è che l'Interno aveva delle comunicazioni dirette con le prefetture. Quindi arrivavano man mano dalle prefetture dei gruppi di scrutini fatti. Se arrivavano da una provincia nella quale la prevalenza si sapeva che era repubblicana, dati con una percentuale abbastanza rilevante invece di monarchici, allora si aveva la sensazione che si stessero invertendo i risultati, e così viceversa. Quindi 4-5 volte nel corso della notte si ebbe questa specie di altalena.
1: Avete sentito Giulio Andreotti? Lo storico di Casa Savoia, Franco Malnati, sostiene che alcuni funzionari del Ministero della Giustizia avrebbero spostato 2 milioni e mezzo di voti a favore della Repubblica. Un'ipotesi però mai riscontrata. L'operazione del resto avrebbe coinvolto migliaia di persone e difficilmente avrebbe potuto rimanere così a lungo segreta. Quel che è certo è che già all'indomani del voto la validità del referendum viene messa in discussione. Franco Perfetti, professore di storia contemporanea da LUIS.
17: Venerdì 7 giugno. Al mattino, Alcide De Gasperi viene informato che un gruppo di giuristi di Padova ha annunciato un ricorso contro l'esito del referendum. La loro tesi è che i dati forniti da Romita non debbano essere considerati conclusivi.
15: Non appaiono i voti nulli, i voti annullati, le schede bianche. Appaiono soltanto i voti validi attribuiti alla monarchia e alla Repubblica. Ecco, questo è un punto sul quale si è molto discusso, si è discusso all'epoca e si discute ancora.
17: La legge sul referendum prevede infatti che i risultati debbano essere calcolati in base alla maggioranza degli elettori votanti. Romita invece si è limitato a fornire le cifre dei soli voti validi attribuiti alla Repubblica e alla monarchia.
1: Nel giro di poche ore tutto è di nuovo rimesso in gioco, anche perché il ministro degli interni non ha fornito la cifra totale dei votanti e per vincere il referendum non bastava prendere più voti dell'avversario, ma occorreva superare il 50% del totale di tutti i voti, schede nulle e bianche comprese. Ascoltiamo Francesco Perfetti, professore di storia contemporanea alla LUIS, Giulio Andreotti e Pierluigi Ballini dell'Università degli Studi di Firenze.
17: Lunedì 10 giugno, ore 19. De Gasperi sale al Quirinale. Per il governo il passaggio dei poteri dal re al presidente del Consiglio è automatico. Ma Umberto II si oppone. Per lui i dati sono ancora provvisori. Tutt'al più può delegare i suoi poteri a De Gasperi fino al pronunciamento definitivo della Cassazione. De Gasperi convoca il Consiglio dei Ministri. La proposta di Umberto II viene respinta. Tutti, a parte i liberali, sono per un passaggio dei poteri immediato.
15: Il re aveva certamente ragione ad opporsi al passaggio di poteri al presidente del Consiglio come capo provvisorio dello Stato prima che giungesse la proclamazione ufficiale e definitiva da parte della Corte di Cassazione. Aveva perfettamente ragione perché la prima pronuncia della Corte di Cassazione il 10 giugno era una pronunzia incompleta, una pronunzia, come disse Umberto a De Gasperi, provvisoria, perché non riportava appunto quanto previsto dalla legge.
9: Io ci ho fatto anche un po' di studi dopo con qualcuno dei magistrati che facevano parte, con Chieppa, così, loro dissero che non avevano assolutamente avuto questa sensazione della provvisorietà.
17: Martedì 11 giugno, ore 12, nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Per uscire dall'impasse, nell'attesa del pronunciamento definitivo della Cassazione sui ricorsi del referendum, il Consiglio dei Ministri tenta una mediazione.
9: Qualcuno dei magistrati che facevano parte, con Chieppa, così, loro dissero che non avevano assolutamente avuto questa sensazione della provvisorietà.
17: Martedì 11 giugno, ore 12, nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Per uscire dall'impasse, nell'attesa del pronunciamento definitivo della Cassazione sui ricorsi del referendum, il Consiglio dei Ministri tenta una mediazione. Un nuovo piano prevede l'autonoma assunzione di

0: delle vicende del giugno del 46 non sia possibile chiarirli. Voglio dire che non esistendo più tutte le schede del referendum è impossibile fare un conteggio esatto.
1: Siamo arrivati al 12 giugno, Re Umberto non è disposto a concedere deleghe del governo prima che la Cassazione abbia detto la parola definitiva sui ricorsi. Ma De Gasperi ha deciso di forzare la mano. È l'una di notte del 12 giugno quando il Presidente del Consiglio parla ai giornalisti.
2: Ai giornalisti De Gasperi risponde dichiarando di essere praticamente il capo dello Stato. A Umberto II, di fatto ormai esautorato, si presentano due alternative, o l'esilio o la prova di forza. Re Umberto contatta Ellery Stone, capo della commissione alleata di controllo. Gli americani si dicono intenzionati a non intervenire in alcun modo.
3: La grande maggioranza dell'entourage anglo-americana era contrario alla corona. Soprattutto erano contrari alla corona i collaboratori di Roosevelt che determinavano la politica estera americana.
1: Dopo uno scambio di accuse tra il re Umberto II e Alcide De Gasperi, è la Cassazione a mettere la parola fine. E il 18 giugno la Corte conferma la vittoria della Repubblica. Ignorando il decreto che chiedeva di tener conto del numero dei votanti, la Cassazione tiene conto solo dei voti validi. E proprio su questo controverso passaggio, qualche anno fa, abbiamo intervistato uno dei più grandi storici italiani che ci ha lasciato nel 2024, Giovanni Sabatucci.
4: Ecco, professore, ma perché la Cassazione può decidere che contano solo i voti validi e non, come previsto dalla legge, anche le schede bianche e nulle?
5: Sì, in realtà la Cassazione poi negli ultimi conteggi trova che anche contando le schede bianche e nulle la Repubblica avrebbe vinto ugualmente. Su questo calcolo però francamente ci sono veramente molti dubbi. La Cassazione dà questa interpretazione che francamente non, da un punto di vista giuridico sta poco in piedi. Voti validi è una cosa, votanti è un'altra cosa. Lo fa per blindare il risultato. Lo fa per la stessa ragione per cui De Gasperi a un certo punto manifesta quell'intransigenza che abbiamo visto. Perché una spaccatura in quel momento, una rimessa in discussione del risultato avrebbe significato la guerra civile.
4: Senta, professore, stiamo per finire. Caprara, l'abbiamo sentito all'inizio, cita una frase di Togliatti che dice: i parti difficili vanno pilotati. Mi sembra che in qualche modo si può dire che è andata così?
5: Sì, senz'altro. Credo che però la responsabilità fosse di quel famoso codicillo, di quel decreto luogotenenziale che ha dato luogo. Altrimenti forse il parto, sempre pilotato, perché spontanee non sono mai queste cose, forse sarebbe stato più facile e con qualche dolore in meno.
4: Senta, per chiudere, il senatore Andreotti, rispondendo a Caprara, ha detto nella sua lettera: meglio lasciare le cose come stanno. Ha ragione Andreotti, quindi, secondo lei?
5: Da politico forse, da storici no. Noi dobbiamo continuare a scavare finché è possibile, anche sapendo che forse la verità vera sui dettagli, sulle cose che non sappiamo, forse non la sapremo davvero mai.
1: Il mix delle 23 torna domani. Su Rai Play Sound potrete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimiro, per la parte tecnica Tommaso Margiotta, come autrici Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte qualche rovescio ancora possibile per la Puglia Garganica e la costa del Barese. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Per domani, giovedì 4 giugno, situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud

0: con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: La nota del giorno dopo.
2: Bentrovati alla nota del giorno dopo dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Alfaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound e grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp il 335-699-2949. Compie oggi 49 anni un album che ha anche una porta verso non tanto il misticismo e nemmeno una religione precisa. Certo, c'è il rastafarianesimo di mezzo nelle corde di chi lo firma, ma c'è soprattutto l'idea che la musica possa raccontare, come già fa, ma forse ancora meglio, il rock all'epoca e prima, lo stato in cui si vive, lo stato emotivo, lo stato sociale, possa essere una forma di movimento pacifico, ma anche politico, o meglio ancora civile, forse il termine più appropriato. Tutto questo, Exodus, un disco che attraversa i decenni e giunge fino a noi praticamente intatto nella sua forma comunicativa. Lo firma Bob Marley insieme ai Wailers. Siamo in un momento cupo per Bob, perché qualche anno prima, il 3 dicembre, è stato vittima di un attentato in cui nessuno muore per pura fortuna. Un proiettile gli sfiora il petto, un altro gli si conficca nel braccio, sua moglie Rita viene raggiunta alla testa mentre si trova in un'auto nel vialetto. Il manager Don Taylor viene ferito gravemente ma sopravvive. È un paese, quello dove si trova in quel momento, Kingston, Jamaica, al numero 56 di Hope Road, sull'orlo di una vera e propria rivolta, e questo attentato, questo modo violento di arrivare dentro l'intimità di Bob Marley ha delle conseguenze. Succede poco prima che venga messo in scena Smile Jamaica, una manifestazione proprio legata al momento sociale importante che sta vivendo quel paese, e Bob Marley, nonostante sia ferito, un paio di giorni dopo appunto sale sul palco, dopodiché vola via, ma non perché scappi, vola a Londra, si mette appunto in esilio, e questo è un po' il primo, diciamo, la prima fiammella che porta verso questo disco, perché sei mesi dopo quella notte, il 3 giugno del 77, la sua risposta a chi aveva provato a ucciderlo non è un disco di vendetta, è appunto un disco che si intitola Exodus.

Si potrebbe dire che il disco non cominci ma affiori, almeno così ascoltando Natural Mystic è la percezione. Entra questo brano in una assolvenza, come un suono che stava già circolando nell'aria e che noi piano piano cominciamo a percepire. È uno degli incipit, chiamiamoli così, di aperture di sipario più interessanti della storia del reggae, ma non solo. Un critico importante della musica black come Green Marcus, questa Natural Mystic l'ha definita la canzone migliore dell'album. Ha delle radici che partono appunto dal rifugio di Marley a Londra, dove prende forma Exodus tra gli Island Studios e poi in parte anche a Kingston, in Giamaica, a Larry's J. È un disco che si muove, lo abbiamo detto. Questa Natural Mystic parla di una forza che soffia nell'aria, qualcosa che non si può fermare. Marley evoca immagini quasi apocalittiche, una prima tromba, una sofferenza che potrebbe arrivare, ed invita ad affrontare la realtà adesso. Gli stanno di fianco i fratelli Barrett, Carton alla batteria e Aston al basso, Tyrone Downey alle tastiere, Elvin Patterson alle percussioni e un nuovo chitarrista, Junior Marvin. Ci sono ovviamente le High Trees ai cori e c'è un album che sia di Bob Marley ma anche dei Wailers. È un album collettivo ed è un album potentissimo.

Se Natural Mystic e altri brani del cosiddetto lato A, perché all'epoca il disco viene pubblicato appunto su un vinile, su un LP come si diceva una volta, hanno un loro significato politico, quelli del lato B vanno da una parte in cui c'è la vita quotidiana, l'amore e anche la fede. È una delle canzoni più solari mai scritte da Bob Marley, che aveva sì un'indole solare ma anche un'indole introspettiva, ricordiamoci pezzi come Shot the Sheriff e anche drammatica se serviva. Jamming in patois giamaicano significa stare insieme, fare festa. La jam session che noi abbiamo presente quando sentiamo questo termine legata al jazz non è lontana comunque dall'idea di stare assieme agli altri, improvvisando nel caso musicale della jam session e abbracciandosi nel caso del jamming, appunto, che si racconta in questo brano di Exodus. Ovviamente è tutt'altro che innocuo questo pezzo. Sì, c'è un verso che secondo me risponde in maniera molto chiara a quell'attentato, quel tentativo di uccidere Marley di quella notte di dicembre. Nessuna pallottola può fermarci. L'attentato in tutto l'album non viene mai nominato, però è sempre lì. È la mossa più radicale di Marley, che ha rischiato di perdere la vita. Non è appunto scrivere una canzone o un album intero rabbioso o di antagonismo, è invece una forma di resistenza in cui si fa festa. È una canzone che va verso il sacro, perché i figli di Yah che si riconoscono e si riuniscono, Yahweh e soprattutto il Monte Sion, il pellegrinaggio appunto, l'esodo, ma per lui ballare, credere, resistere sono la stessa cosa. Jamming esce come singolo nello stesso identico giorno dell'album, il 3 giugno del 1977, arriva fino al nono posto in Gran Bretagna, diventerà un long seller anche in America e sul retro aveva un brano destinato a diventare di culto, Punky Reggae Party, Marley che nella Londra del 77 tende la mano alla scena punk inglese. Insomma, sembra quasi impossibile pensare che il ragazzo giamaicano si possa unire, ma è proprio così, a quelli che stavano distruggendo un po' il mondo del rock convenzionale.

può rimanere sulla stessa vibe, sulla stessa onda, ecco, del pezzo che abbiamo sentito poco fa, ovvero di Jamming, questa One Love, People Get Ready, perché in qualche modo un unico amore che ci unisce è un po' l'orizzonte di questo album, di Exodus, e anche della parte più interessante e matura del percorso di Bob Marley, che non è semplicemente colui che ha reso appunto da rocksteady reggae un linguaggio universale, che poi da noi, come sapete, lo dimostrano gli Africa United e molte, molte altre band, è diventato un linguaggio dove si può fare resistenza civile, si può raccontare le cose indipendentemente anche da quello che era il messaggio di Bob Marley, ma c'è comunque un'idea di collettività, è un modo, One Love, di chiudere un cerchio in realtà, perché Marley l'aveva già scritta e incisa nel 65 in versione ska con i Wailing Wailers, quando era agli esordi della sua carriera. Partono 12 anni, lui va in esilio e viene ripresa, rallentata con una forma definitiva che la mette in coda a Exodus. La storia che mette assieme One Love a People Get Ready, un pezzo degli Impressions scritto da Curtis Mayfield, vuol proprio raccontare questo, come si possano unire onde simili. Del resto proprio Mayfield era un'ossessione dichiarata di Marley fin da ragazzino, e questa ossessione, un'ossessione chiaramente benefica, fa sì che il brano si unisca a One Love e quindi tutto fluisca in un'unica canzone. Qualcuno dice, in maniera un po' secondo me maliziosa, perché la casa discografica preferiva che le due canzoni fossero unite per essere tranquilla su un certo discorso che riguarda i diritti, due titoli, due autori, due continenti dentro la stessa canzone. Sta di fatto che questo messaggio elementare, diretto, è enorme: siamo una sola cosa, un solo cuore, mettiamoci insieme. E non è un messaggio banale se pensiamo ai tempi incredibili che stiamo attraversando oggi, che mi pare si possa dire sono di disunione. E se andiamo al 1976-77, la riconciliazione che un brano del genere vuole proporre è proprio legata alla Giamaica, che si sta facendo a pezzi nelle violenze tra i partiti, quando c'è un unico amore e un unico cuore che dovrebbe pulsare all'unisono. Questa veloce descrizione, diciamo così, cornice che riguarda questo album importante, che va al di là anche di Bob Marley, secondo chi vi parla, e che racconta un momento preciso della storia della musica, della storia, non vorrei dire del rock, ma proprio della musica, che vuole comunicare qualcosa di importante, che non è semplicemente una canzone, ma è un universo, e non può che chiudersi con il brano che dà il titolo all'album. Perché l'esodo, l'Exodus, che fa parte di questo disco, è anche un brano che è un po' il cuore, il nucleo di un disco, sono quasi 8 minuti, per esattezza 7:40, di un solo instancabile groove che non si ferma mai, è un circolo che diventa sempre più vasto man mano che l'ascoltatore ci si immerge. Ovviamente Marley parte dal racconto biblico, Mosè che porta gli israeliti fuori dall'Egitto e lo trasforma in qualcosa in cui invece c'è il rastafarianesimo, il movimento del popolo della sua religione che lascia Babilonia, il sistema oppressivo dell'Occidente, per tornare verso la terra dei padri, l'Africa. È l'idea di un ritorno che in qualche modo arriva fino al cuore del rastafarianesimo. C'è in questo pezzo, più che in altri, un'idea appunto spirituale, religiosa, precisa, che però poi nell'ascolto di chiunque arriva e viene trasfigurata come il diario di un uomo che sta fuggendo, ma più che fuggendo sta cercando di trovare un'origine o un senso al suo stare al mondo. Marley aveva appena lasciato la Giamaica con un proiettile ancora nel braccio, e questo esodo biblico ha una suggestione talmente potente che non può che entrare dentro la musica di questo album e dentro un brano del genere. Un brano che ha cominciato a girare con forza sulle radio nere americane, finalmente arrivò al numero 14 in Gran Bretagna, ma ebbe più successo negli Stati Uniti e riuscì anche a scardinare il solito problema che si può avere con la musica statunitense, che è quello della sua segregazione, della diversità di ascolti tra bianchi e neri. Negli anni 70 esiste ancora, lo sapeva bene Michael Jackson, ma Exodus dà una spallata ulteriore a tutto questo.

0: sull'onda di Exodus noi oggi abbiamo raccontato un grande disco e l'abbiamo raccontato insieme alle canzoni Bob Marley and the Wailers. Adesso lasciamo il passo all'inno nazionale, poi arriva il genere della mezzanotte, noi ci riascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti. Should I stay or should I go?
1: Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Patto di stabilità, il sì di Bruxelles alla flessibilità per le energie rinnovabili. Giorgia Meloni, risultato importante, l'Italia ancora una volta indica la strada. Trump è pronto a incontrare Khamenei, ridimensiona la sfuriata Netanyahu, è un partner straordinario. L'Iran avverte, se Israele attacca Beirut, risponderemo. I braccianti arsi vivi, le piste degli inquirenti, caporalato o guerra per il controllo dei campi. La ministra Calderone, venerdì vertice a Reggio Calabria. La grazia a Nicole Minetti, la procura generale di Milano conferma il parere positivo. Il guardasigilli Nordio, vicenda chiusa, i legali chiederemo i danni per le false notizie. Strega, scelti i sei finalisti, Michele Mari in testa e a sorpresa Matteo Nucci. L'8 luglio in Campidoglio l'assegnazione del premio. Tennis, ci sarà un italiano in finale al Roland Garros, sarà il vincente tra Arnaldi e Cobolli. Il primo ha avuto la meglio su Berrettini, costretto al ritiro, il secondo ha eliminato Auger Aliassim. Calcio 1-0 della giovane Italia al Lussemburgo, rete di Esposito. Buonasera da Carmelo Lazzaro, tra poco apriremo con il tennis, con le notizie che riguardano il Roland Garros, ma precedenza al via libera di Bruxelles, alla richiesta italiana di maggiore flessibilità contro il caro energia. Le condizioni sono quelle già annunciate, misure temporanee e mirate che non sostengano i combustibili fossili.
3: Gli Stati membri dell'Unione Europea che lo desiderino avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per un periodo di 3 anni e con un tetto massimo cumulativo dello 0,6% del PIL. Lo ha deciso la Commissione Europea per poter affrontare la crisi energetica determinata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La misura rientra nella clausola di salvaguardia nazionale già concessa per le spese nella difesa ed è stata ufficializzata a Bruxelles dal commissario all'economia Dombrovskis. Risultato, lo ha definito il ministro dell'economia Giorgetti, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Per l'Italia si apre uno spazio potenziale che può arrivare fino a circa 13-14 miliardi di euro complessivi nell'arco di 3 anni. Non si tratta di una deroga illimitata, ma di un margine significativo che consentirà di sostenere investimenti strategici senza compromettere il percorso di consolidamento dei conti pubblici. La flessibilità concessa non riguarderà esclusivamente gli investimenti tradizionali. Dombrovskis ha chiarito che tra le misure ammissibili possono esserci quelle a sostegno delle famiglie, tuttavia non potrà essere utilizzata per sostenere l'acquisto di combustibili fossili. Paola Bonanni, GR1.
2: E la Premier Meloni rivendica in un video sui social due risultati importanti per il nostro paese: più flessibilità sugli investimenti green e il nuovo accordo europeo sui rimpatri.
4: Un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi.
5: Così Giorgia Meloni su X rivendica l'apertura della Commissione europea sulla flessibilità di bilancio per gli investimenti sull'energia green su richiesta italiana. 14 miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese, sottolinea la Premier, ricordando la lettera inviata a Ursula von der Leyen e il pressing sul deficit per le spese in difesa e per quelle nel settore energetico. La decisione di Bruxelles è allora, per la Presidente del Consiglio, una decisione di buon senso che ricalca quella di pochi giorni fa sulle politiche per la gestione dell'immigrazione irregolare. Quello sui rimpatri è un accordo storico per Giorgia Meloni perché velocizza e rende più efficaci le espulsioni per chi non ha diritto a restare in Europa e soprattutto, sottolinea la Premier, consentirà di aprire altri hub in paesi terzi, come l'Italia ha già fatto in Albania, nonostante, dice Giorgia Meloni, lo ostruzionismo della sinistra. L'Italia indica la strada, l'Europa la segue. Le parole della Presidente del Consiglio, Federica Ionta, GR1.
2: Il via libera di Bruxelles contro il caro energia è letta in modo differente dagli schieramenti politici ed è polemica anche sul fine vita che torna in commissione.
6: C'è il regolamento rimpatri con l'adozione del modello Albania, c'è l'allentamento del rigore contro il caro energia. Due richieste del nostro paese, ricorda Fratelli d'Italia, altrettanti sì di Bruxelles, Maurizio Lupino e Moderati.
7: La flessibilità non è né un tabù né una concessione, è una necessità per un'Italia più forte in un'Europa più forte.
6: A non essere pienamente soddisfatta è la Lega che lamenta la crisi e ora gli effetti dell'apertura europea si vedranno tra molto tempo. Riferimento alla clausola sull'energia verde, verde che fa parlare le opposizioni di una vittoria di Pirro. Angelo Bonelli, AVS.
0: L'Europa gli ha detto di no, ma gli ha detto anche fai più investimenti sulle rinnovabili, esattamente quello che diciamo noi da tanto tempo.
6: Verdi Sinistra con PD 5 Stelle e Italia Viva firma una mozione comune per chiedere di finanziare il contrasto al caro energia rinunciando al riarmo, mentre si riapre lo sconto sul fine vita. Il testo, su richiesta della maggioranza, torna in commissione. Servono correzioni, spiega Forza Italia, nessuna strategia dilatoria. Ma il Lichlein denuncia, vogliono affossarlo. Continueremo a batterci per una legge che garantisca dignità. Lucio Bondi, GR1.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale i vertici dei carabinieri in occasione del 212esimo anniversario di fondazione dell'arma, ricordando anche la figura di Salvo D'Acquisto.
8: Presidio di libertà in Italia come all'estero. Sono i carabinieri che il presidente Mattarella riceve al Quirinale per celebrare l'anniversario della fondazione. Siete una parte integrante dell'identità del paese, dice il capo dello Stato.
9: Prestate un ambito delicato ed essenziale per la dignità delle persone, per la legalità dell'economia, per la coesione sociale.
8: Controllo del territorio, capacità di ascolto, le caratteristiche delle stazioni dell'arma che in questi 80 anni di vita della Repubblica hanno garantito sicurezza ai cittadini. L'attuale precaria situazione internazionale incide sulla vita di ogni giorno, prosegue Mattarella, che dunque riconosce ai carabinieri un ruolo prezioso anche fuori dai nostri confini.
9: Non soltanto per le funzioni che le sono assegnate di polizia militare, in ben 21 teatri operativi che sono caratterizzati da conflitti sovente devastanti. Nell'ambito di missioni internazionali multilaterali cui partecipano le nostre forze armate, per prestare opera di pace e di rispetto dei diritti umani.
8: Valentino Russo, GR1.
2: E veniamo alle crisi internazionali. In Iran i guardiani della rivoluzione negano ogni responsabilità per l'attacco al Kuwait e parlano di un malfunzionamento dei sistemi antiaerei statunitensi Patriot. Il comando centrale americano smentisce e nega anche che gli stessi Pasdaran abbiano colpito una nave statunitense nel Golfo di Oman. Teheran e Washington mantengono i contatti, afferma il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ma non ci sono progressi nei negoziati. E sul Libano avverte che qualsiasi attacco a Beirut porterà alla ripresa della guerra. Sull'esito dei negoziati per la fine delle ostilità nel Golfo resta ottimista il presidente degli Stati Uniti Trump, la corrispondente.
10: Mi piacerebbe incontrare Mojtaba Khamenei e probabilmente prima o poi succederà, lo dice Donald Trump in un'intervista per un podcast del New York Post. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, aggiunge Trump, che poi torna anche sulla telefonata di fuoco con il premier israeliano Netanyahu, confermando di averlo definito pazzo. Ero un po' turbato per l'escalation in Libano, ma lavoriamo bene insieme, mi piace molto. Poi, dallo studio Vale, Trump dice che i colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana. Siamo molto vicini alla firma delle carte, assicura, e aggiunge che sta cercando di separare la questione dell'apertura dello stretto di Hormuz dalle ostilità in Libano. In un'audizione alla Camera dei rappresentanti, il segretario di Stato Marco Rubio dice che il conflitto tra Israele e Hezbollah è diventato un grave ostacolo agli sforzi per porre fine alla guerra in Iran e auspica che l'ultimo ciclo di colloqui di alto livello in corso a Washington possa sfociare in un cessate il fuoco. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E poco fa la Camera dei rappresentanti statunitense ha votato una mozione per limitare i poteri di guerra di Trump. Il testo gli impone di ritirare le forze armate dalle ostilità contro l'Iran, a meno che non sia esplicitamente autorizzato dal Congresso o che si tratti di difendere l'America, un alleato o un partner da un attacco imminente. La risoluzione è stata approvata grazie a 4 deputati della maggioranza repubblicana che hanno votato con i democratici. In Libano continua l'offensiva dello Stato ebraico con morti e feriti. Dopo la telefonata di fuoco in cui lo ha trattato male, secondo un'emittente israeliana, ora Trump afferma che con Netanyahu i rapporti sono ottimi e che i due sono allineati sulla questione libanese. Anche Netanyahu minimizza gli screzi con il presidente degli Stati Uniti.
11: Nessuna crisi, nessuna rottura con Donald Trump. Intervistato dall'emittente statunitense CNBC, Netanyahu assicura che con il capo della Casa Bianca talvolta possono esserci disaccordi tattici, ma si trova sempre il modo di risolverli. Sulle questioni importanti siamo in sintonia, dice il premier israeliano, e sull'Iran avverte che Israele e Stati Uniti, in caso di necessità, sono pronti a riprendere l'offensiva su larga scala. Poi Netanyahu si scaglia contro i leader europei, come il francese Macron, che hanno criticato le azioni militari di Israele. Non hanno il fegato per combattere i barbari, dice. Vergognoso come proteggono le minoranze islamiche radicali. Continuano gli attacchi israeliani in Libano. Due paramedici sono rimasti uccisi nel sud del paese in un raid che ha colpito direttamente un'ambulanza. Stessa sorte per un soldato libanese in un attacco aereo israeliano. Intanto uno studente della striscia di Gaza, Mahmoud al-Najjar, che stava venendo a studiare in Italia, è stato arrestato al valico di Kerem Shalom. Israele lo accusa di essere un operativo di Hamas. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E ora anticipiamo la pagina sportiva. Per le emozioni che arrivano da Parigi al Roland Garros, ci sarà un italiano in finale. Sarà il vincente tra Arnaldi e Cobolli, il nostro inviato.
12: La gioia di Cobolli e Arnaldi venerdì in semifinale, probabilmente di sera, le lacrime di Matteo Berrettini costretto all'ennesimo ritiro, la fotografia di una giornata pazzesca. Ci sarà comunque un italiano domenica pomeriggio in finale a Roland Garros. Cobolli, che usa la doccia del grande Nadal, rimonta e batte 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 Félix Auger-Aliassime. Cobolli.
13: La settimana non è ancora finita, quindi c'è un'altra partita sicuramente da giocare, sicuramente la giocherò contro un grande amico.
12: Cobolli virtualmente nella top 10, Arnaldi al numero 34, si affronteranno dunque venerdì in semifinale. Il Ligure ha sfruttato il ritiro di Matteo Berrettini all'inizio del secondo set. Andiamo ad ascoltare Arnaldi.
14: Sono contento della mia partita e del mio torneo sicuramente. Semifinale è una cosa molto speciale, sono sicuro che sarà una bella partita e spero che ci divertiamo.
12: E poi Berrettini.
15: Non volevo che finisse così perché ho fatto insomma, due grandi settimane e avrei messo insomma la firma per un risultato del genere.
12: E oggi la finale del doppio misto con Errani e Vavassori, per non farci mancare davvero nulla, Roland Garros. Emilio Mancuso, GR1.
2: Rai Radio 1, a mezzanotte 12 minuti, la cronaca con l'inchiesta sui quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara. Per la procura, tra le ipotesi sul movente della strage, il caporalato e una guerra per il controllo dei campi. Interviene anche la premier Giorgia Meloni, parla di un crimine terribile e chiede di fare piena luce sui fatti. Vertice a Reggio Calabria con la ministra del Lavoro Calderone.
16: Gli indagati.
17: Il capo della procura di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, inquadra l'indagine, parla di caso sostanzialmente chiuso rapidamente con l'arresto quasi in flagrante dei due pakistani 31enni incensurati in Italia da anni, poi parla delle vittime.
16: Sono stati identificati e hanno intorno ai 20 anni.
17: Tre afghani e un pakistano, braccianti regolari nel nostro paese, bruciati vivi in quell'auto di cui, spiega il capo della squadra mobile, i due killer hanno rotto le maniglie delle portiere dall'interno per bloccarle prima di appiccare il fuoco. Fatto di inaudita gravità, dice il procuratore D'Alessio, e il questore di Cosenza, Antonio Borelli, aggiunge.
16: Io ho 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
17: Sul movente il procuratore D'Alessio, che contesta anche la premeditazione, spiega che non è ancora stato accertato, ma aggiunge caporalato e guerra per il controllo dei campi una delle piste.
16: Usiamo questo episodio per stimolare i meccanismi di emersione.
17: Bruno Sokolovic, GR1.
2: La morte della piccola Beatrice, 2 anni, a Bordighera. Nell'interrogatorio di garanzia, la madre, accusata assieme al compagno di maltrattamenti aggravati, ha negato di aver picchiato la figlia o di aver assistito a violenze commesse su di lei. L'uomo invece si è avvalso della facoltà di non rispondere.
18: Manuela Aiello, madre della piccola, ha risposto ad ogni domanda e ha negato le botte che avrebbero ucciso la sua bimba di 2 anni e i maltrattamenti continuati, per l'accusa anche nei confronti delle altre due figlie più grandi, l'avvocato Bruno Di Giovanni.
19: Ha dichiarato di non avere mai messo le mani addosso alle sue figlie e che in sua presenza non ha verificato violenza da parte di terzi.
18: Durante l'interrogatorio la donna si sarebbe commossa più volte.
19: Ha pianto quando le state mostrate delle foto della bambina. bambina.
18: Nelle carte della procura un atroce elenco delle percosse che Beatrice avrebbe subito per mesi dalla mamma e dal compagno Emanuele Giannuzzi. L'uomo davanti al GIP è rimasto in silenzio. Aspettiamo di leggere gli atti, dice il legale Cristiano Urbini.
20: Manifesta la sua innocenza come ha sempre fatto.
18: Il 42enne resta in carcere a Genova, a Iello nella casa circondariale di Torino. La difesa del padre biologico di Beatrice in carcere per altri reati chiede che sia contestato a Giannuzzi l'omicidio volontario della bambina. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il caso della Grazia Nicole Minetti, tutto regolare dopo gli accertamenti della Procura Generale di Milano e ora l'ex consigliera chiede risarcimenti a giornali e TV.
21: La Procura Generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia concessa a Nicole Minetti. Dagli accertamenti risulta che l'iter per l'adozione del bambino uruguaiano è regolare. Tutto era iniziato da un'inchiesta del Fatto Quotidiano che metteva in dubbio il suo cambio di vita, ma dopo gli accertamenti di Carabinieri e Interpol, la magistratura ha stabilito che i fatti riportati non corrispondono al vero. Confermato il grave stato di salute del minore, che ha bisogno di cure costanti negli Stati Uniti, con la necessità della presenza della madre adottiva. Smentite inoltre le presunte feste con droga e sesso nella villa in Sud America dove l'ex igienista dentale risiede con il compagno Giuseppe Cipriani. Né ci sono pendenze giudiziarie a carico dell'ex consigliera regionale coinvolta nei casi Rubi e Rimborsopoli. Il Ministero della Giustizia ha trasmesso gli atti alla Presidenza della Repubblica che aveva richiesto verifiche urgenti. Il ministro Nordio al TG1.
22: Si tratta di notizie fasulle puramente inventate.
21: Intanto i legali dell'ex consigliera si dicono pronti a chiedere i danni agli organi di stampa coinvolti. Claudio Vigolo, GR1.
2: Maltempo sull'Italia, tromba d'aria, allagamenti a Roma con pesanti disagi alla viabilità, forti piogge anche al nord, in Toscana ed Emilia-Romagna. In provincia di Bari devastati alcuni ciliegeti. Il meteo migliorerà nelle prossime ore, ma una nuova perturbazione è già attesa in serata. Il tenente colonnello Pierluigi Zito dell'Aeronautica Militare.
23: È previsto un deciso miglioramento per la notte e per la giornata con il cielo che sarà generalmente sereno o poco nuvoloso un po' ovunque, giornata non piovosa, qualche addensamento interesserà le aree appenniniche interne senza però fenomeni di rilievo. Da segnalare le temperature sia le minime che le massime in aumento, per la serata è previsto un nuovo veloce peggioramento ad iniziare dalle regioni nord-occidentali, Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria occidentale, tra il tardo pomeriggio e la serata.
2: Coin annuncia un aumento di capitale fino a 30 milioni di euro e sigla un accordo con Mango. Il marchio spagnolo aprirà spazi dedicati in 22 punti vendita della catena, con le prime inaugurazioni previste già in autunno. L'intesa si inserisce nel piano di rilancio dell'azienda che prevede il rinnovamento della rete commerciale e l'arrivo di altri marchi internazionali. Banca Italia segnala che la ricchezza delle famiglie italiane è cresciuta ma resta fortemente concentrata. Il 10% più ricco detiene il 60,6% del totale, mentre la metà meno abbiente solo il 7,2%. La ricchezza media per nucleo sale a 453 mila euro. In Emilia-Romagna arriva il primo patentino per i proprietari dei gatti, un corso gratuito per imparare a conoscere i felini domestici. A promuovere l'iniziativa il comune di Ozzano dell'Emilia.
24: Non serve per guidare strada, ma sicuramente ci orienta nella gestione del nostro amico più imprevedibile, il gatto domestico. Si tratta del primo patentino per i proprietari dei gatti. Un percorso di 4 incontri con esperti per approfondire comportamento ed esigenze del felino. Un'idea del comune di Ozzano dell'Emilia nel Bolognese. Un attestato simbolico, ma molto importante, dice Carla Rocchi, presidente Ente Nazionale Protezione Animali.
25: Credo che questo patentino sia molto utile perché dà le istruzioni di base, cioè cosa si fa per rendere la vita del gatto godibile. Per i gatti si chiede di attivare una sensibilità particolare in chi se ne occupa per capire le esigenze del singolo soggetto.
24: Adozione consapevole e gestione del gatto anche nel rapporto con i bambini.
25: Io trovo molto educativo che i bambini crescano con i gatti perché si abituano subito al rispetto dell'altro, ci conoscono un'altra presenza, ma non una presenza sottomessa, una presenza paritetica. Il gatto ci sorprende sempre. L'imprevedibilità è la sua qualità più grande.
24: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Henry De Luca non parteciperà a Salerno Letterature dopo l'esclusione dalla prolusione di apertura. Lo scrittore ha rifiutato anche l'invito in un'altra sezione della rassegna. Rinuncia pure Roberto Cotroneo. La decisione su De Luca segue le sue dichiarazioni su Israele e Gaza. Solidarietà allo scrittore dall'Unione delle Comunità Ebraiche. Al Teatro Romano di Benevento annunciati i finalisti del Premio Strega che compie 80 anni. È una sestina. Serata finale l'8 luglio a Roma per la prima volta in Piazza del Campidoglio.
0: Candidati che accedono alla finale sono...
1: È una corsa a 6 verso il gran finale, in testa Michele Mari, super favorito, 280 voti per i convitati di pietra, già vincitore dello Strega Giovani. Romanzo sul tempo che scorre, la mortalità, lotteria cinica tra ex compagni di classe.
3: C'è brutalità, c'è spietatezza, ma per il semplice fatto di essere arrivati alla fine, alcuni di questi personaggi si sono guadagnati lo status di esseri umani. Hanno conosciuto l'empatia, l'affetto, l'amicizia.
1: Tre autori e tre autrici in gara. Sul podio Matteo Nucci, a sorpresa, con Platone, una storia d'amore. Bianca Pizzorno, la sonnambula, seguiti da Ciabatti, Donna Regina, Pierantozzi, lo sbilico, Rui, le vedove di Camus, ripescata per i piccoli editori. D'invenzione o storico è il grande ritorno del romanzo a segnare gli 80 anni del premio Strega. Francesca Cosentino, GR1.
2: Milano, Roma, Bologna, Napoli, il volto di Vasco Rossi è apparso sui maxi schermi di oltre 20 città italiane senza alcun annuncio ufficiale. L'iniziativa ha immediatamente acceso la curiosità dei fan e il dibattito sui social, mentre il tour 2026 del Blasco entra nel vivo dopo la data zero di Rimini e si prepara alle due serate evento di Ferrara attese da circa 120.000 spettatori. Nessuna spiegazione ufficiale dunque, ma le ipotesi si rincorrono, tra queste anche un possibile annuncio legato ai 50 anni di carriera che Vasco Rossi festeggerà nel 2027. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Alessandro Campanella e Fabio Cardinali. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
4: GR1 Sport.
5: Un cordiale saluto da Giorgio Germanone. Nella prima parte del giornale avete ascoltato le notizie provenienti da Parigi. Roland Garros, Arnaldi e Cobolli si sono qualificati per la semifinale, saranno uno contro l'altro, dunque un italiano giocherà in finale per il titolo. Per quanto riguarda il calcio invece, vittoriosa la nazionale di Silvio Baldini, sentiamo.
7: Nel ballo dei debuttanti azzurri, 15 alla fine, è stato decisivo uno dei più esperti, anche con i suoi 21 anni da compiere tra poco. Francesco Pio Esposito è stato nel primo tempo impacciato ed emozionato dell'Italia, l'ispiratore degli attacchi, un attacco fuori di poco, i duelli tutti di fisico. Coleoscio ha sprecato il pallone del vantaggio, gli attacchi del Lussemburgo sono stati veloci, ma rari e innocui. Il gol della vittoria all'inizio del secondo tempo, Esposito di testa ha girato in porta il calcio d'angolo di Pisilli, che poi, poco dopo, ha colpito il palo. Fini ha tirato male il pallone del possibile raddoppio. In attacco possiamo fare meglio, ma non era scontato vincere, ha commentato Baldini.
26: Sono strafelice, ma non per aver vinto la partita, per vedere questi ragazzi che dentro lo spogliatoio sembrava che viene il giorno di Natale che ti portano i regali, no? So che questi ragazzi possono far meglio, questa non deve essere un'illusione di dire abbiamo vinto, abbiamo risolto i nostri problemi. Abbiamo fatto quello che era nelle nostre possibilità, sicuramente non abbiamo sfigurato.
7: Domenica, la seconda amichevole a Creta con la Grecia, Lussemburgo con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
5: Adesso parliamo di pallacanestro, gara 3 della semifinale scudetto.
27: Milano si porta 2-1 nella serie, già domani in gara 4 sempre al Forum, può volare in finale grazie a un secondo tempo travolgente. L'Olimpia ha sconfitto nettamente Brescia 93-68, partita che è stata in totale equilibrio per 25 minuti. Poi Milano ha alzato il muro in difesa concedendo alla Germania solo 10 punti nel terzo quarto, 25 nel secondo tempo. Schiltz ha aperto la strada a Milano, miglior marcatore della partita con 20 punti. Bolmaro ha chiuso il match con giocate da fuori classe, in mezzo da rimarcare il contributo dei lunghi. Nibo, una piova a rimbalzo, ne ha catturati 12 e Diop, che si sta confermando sempre più determinante. Brescia ha ritrovato dopo oltre due mesi Messingburg, ha avuto in Della Valle ancora una volta il riferimento principale in attacco, 19 punti, solo 7 però nel secondo tempo, ma è stata tradita da Bilan, solo 2 punti e 3 rimbalzi per il centro croato, dominato e intrappolato dai lunghi e dalla difesa dell'Olimpia. Infortunio per Barnell, che potrebbe essere a rischio per la gara di domani. Nell'altra parte del tabellone, oggi in programma gara 3 tra Venezia e Bologna, con la la serie che si sposta al Taliercio sull'1-1. Da Milano, Massimo Barchesi, GR1.
5: E questa sera allo Stadio Olimpico il Golden Gala, la grande atletica. Roma si prepara ad accogliere 43 campioni che hanno vinto ori olimpici e mondiali. Fra questi il pesista Leonardo Fabbri, che dopo un avvio di stagione altalenante spera di poter tornare ad una prestazione convincente davanti al pubblico della capitale. Sentiamolo.
4: Sto iniziando a carburare un po' e ho bisogno di gare, insomma, per prendere fiducia. Per me è importante, insomma, arrivare poi ad agosto nelle condizioni migliori, quindi ancora siamo partiti un po' non a rallentatore, perché comunque fare 21 e mezzo può sembrare una misura del cavolo, però insomma vorrei fare 22, ma soprattutto vorrei esultare, perché insomma quando si gareggia qua è sempre bello poter dare emozioni, che è la parte bella dello sport, al pubblico.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
8: Mezzanotte e 25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla Complanare di Bologna, tra uscita 4 bis aeroporto Marconi e uscita 5 quartiere Lame, in direzione della Bologna Taranto si è verificato un incidente. Un incidente anche sulla A11 Firenze Pisa Nord, tra Capannori e Lucca Est, incidente in entrambe le direzioni. Strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Arest verso Livorno, coda per la presenza di materiali dispersi. Sulla A3 Napoli Salerno c'è un incidente al chilometro 5500 tra San Giorgio a Cremano e San Giorgio Ponticelli, per questa ragione la coda in direzione di Salerno, la coda tra San Giorgio Ponticelli e San Giorgio a Cremano, coda per incidente. E con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: In collaborazione con il CIS.
8: Ragione la coda in direzione di Salerno, la coda tra San Giorgio Ponticelli e San Giorgio a Cremano, coda per incidente. E con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: In collaborazione con il CIS. Alla COP le ciliegie e fiori

0: Per quest'estate. Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. La nota del giorno dopo.
3: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia. Alla cura amorevole del programma c'è Cristiano Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, grazie a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound, grazie a Alessio Caranzetti, come faremmo senza di lui, e tutti i tecnici di Radio 1 che rendono il nostro programma felicemente tridimensionale. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949, e grazie ancora una volta perché ogni tanto ci si incontra per parlare dell'opera sua, ma anche dell'opera degli altri. Credo che sia un atto di generosità quello che vede coinvolto Holden, direi un esule, con la sua musica e con le sue parole. Benvenuto Holden, grazie per
4: grazie,
3: essere qui.
4: Grazie John, ciao.
3: Allora, Davide, intanto, come sempre, credo che una missione del cantautore sia anche quella di raccontare un po' che cos'è, più che la canzone d'autore, la musica in Italia, no? E che credo che le generazioni che ci precedono e soprattutto quelle che ci seguono devono avere un po' la possibilità di sapere che la musica è una storia tridimensionale. Questo tuo progetto, Fanigliulo, l'artista, secondo me va un po' in questa direzione. Spieghiamo poi perché, ma intanto, prima ancora di parlarne, sentiamo un frammento dal vivo di questo disco, che è un modo per ricordare un artista che per tanti motivi abbiamo un po' dimenticato, anche io, nel senso parlo un po', sì, sì. La memoria collettiva l'ha un po' messo da parte, ma che invece quando eravamo ragazzini conoscevamo benissimo per una canzone che tra l'altro ascolteremo pure quella. Comunque lui è Holden e questo è un pezzo di Fanigliulo.
5: Alle 2 del mattino il vecchio Marco con in bocca la quinta sigaretta intuiva disegni di fumo che si spalmavano contro il soffitto che aveva visto per 40 anni la dolce Giuditta dormirgli a fianco. Non poteva chiamarli felici, ma gli erano scivolati addosso

Marco fu sorpreso dalla sua voglia di guardarsi alle spalle per scoprire se aveva lasciato un poco del suo odore e per ricordare se era stato qualche volta un re.

Le due del mattino, la dolce Giuditta, un poco meravigliata, capì che il suo vecchio compagno era serio come non lo era stato mai, e gli disse:

Alle 3 del mattino, il vecchio Marco, con in bocca la sesta sigaretta, intuiva disegni di fumo che si spalmavano contro il soffitto che aveva visto per 40 anni. La dolce Giuditta dormirgli a fianco, non poteva chiamarli.

0: Abbiamo attraversato un brano commovente, anche un po' amaro, si chiama Marca Giuditta, fa parte del canzoniere di Franco Fanigliulo, che è stato, adesso mi verrebbe da dire un cantautore anarchico, ma non vorrei che prendeste questo termine nel suo connotato, diciamo, più strettamente politico. È anarchico nel senso che ha fatto sempre un po' di testa sua, ha attraversato, era spezzino intanto, si chiamava in realtà Gianfranco, era nato nel 1944, è scomparso per una emorragia cerebrale alla fine degli anni Ottanta, quando stava vivendo probabilmente una nuova esistenza artistica, stava collaborando con altri personaggi della musica che si chiamano per esempio Vasco Rossi o Zucchero, famoso credo per quelli della mia generazione che hanno sentito almeno un suo brano portato al Festival di Sanremo, poi ne parleremo perché voglio parlare anche di questo, un brano che arriva dal suo secondo disco, quello del 1979, Io e Me. E la scelta di Holden, che abbiamo incontrato da poco per altri progetti, è quella di ritrovare un po' queste canzoni, e credo che sia ancora benvenuto Holden quella di servirle, no? Servirle nel senso di mettersi al servizio della musica di un artista piuttosto che di diventare ingombranti rispetto alle canzoni. È sempre difficile perché quando si parla di un tributo, ma questo non è un tributo, c'è sempre l'artista che vuole dare la sua pennellata personale per spiegare chi è l'artista che stiamo attraversando. Invece credo che tu sostanzialmente voglia fare un po' un esercizio di memoria più che storica, artistica, no? Perché queste canzoni, sì, adesso abbiamo sentito Marco Giuditta, però sono tutte molto interessanti perché non le vorrei accostare per forza a Piero Ciampi, però hanno la stessa indipendenza di pensiero. Poi Fanigliulo era uno anche che le rappresentava le canzoni, quindi le metteva anche in scena, era veramente un personaggio inqualificabile, come può, sì, essere Enzo Iannacci, a cui abbiamo fatto gli auguri, ahimè non c'è più da un po' di tempo, e quindi anche difficile forse da ricordare, non lo so, per sì, questo sì, forse non è rimasto molto nella nostra memoria collettiva.
1: Un artista non allineato, appunto, no? Come si dice spesso, era un artista che amava essere se stesso, e io credo anche, io l'ho interpretato in un modo, anche questa sua teatralità, no? Questo suo alle volte eccesso nell'interpretazione era forse anche un modo per non prendersi troppo sul serio. Lui diceva spesso nelle interviste, quando chiedono tu chi sei, io non sono nessuno, io sto recitando, io recito sempre, recito sul palco, recito quando scendo dal palco, e quindi aveva questa tendenza a non prendersi troppo sul serio e a non prendere neanche troppo sul serio il suo pubblico, no? Come nella canzone Buffone o l'artista, e forse è proprio questo paradossalmente che invece lo rende unico e lo rende autentico, perché era consapevole di sé e non aveva bisogno di recitare davvero. E quindi è di difficile, sì, non si può catalogare facilmente quello che hai detto, John, su Iannacci, sicuramente è vero, perché sono dei personaggi sghembi, non allineati, ma allo stesso tempo che riescono a mettere ironia, ma che sono anche molto pungenti quando vogliono, quindi c'è una grande somiglianza. Il fatto che non sia rimasto nella memoria, almeno non collettiva, è probabilmente semplicemente perché è scomparso prematuramente, perché nessuno ha voluto più ricordarlo. Io anche per questo che l'ho fatto, davvero, perché credo che meriti davvero molta attenzione la sua opera.
0: Io sono d'accordo con te e devo dire che il paragone con Iannacci trovo che sia sensato, e forse Iannacci ha avuto la fortuna non solo della longevità, ma di arrivare in un momento in cui il cabaret tutto quanto si teneva, no? Perché alla fine poi essere negli anni 50 e 60 lì a Milano a raccontare insieme a Gabber, cioè, certo, aveva una compagnia cantante, Cocchi e Renato, la televisione che all'epoca era attenta, che per motivi anagrafici forse a Fanigliulo, che aveva solo 9 anni più di Enzo, sì, un po' è mancata, no? E anche perché poi Fanigliulo si trova proprio in questo strano cono d'ombra in cui il cantautore, come lo pensiamo noi, è il cantautore con la chitarra e la voce e basta. Sì. E Rino Gaetano arriva anche lui un po' dopo, e poi ancora un'altra storia, e quindi si trova, secondo me, stretto su una serie di cliché a cui lui non aderisce, quindi un po' spiazza.
1: Secondo
0: forse
1: me neanche ne soffriva, scusa.
0: No, no, sono sicuro, anzi, di questo. Infatti siamo noi, cioè io ho il dispiacere che ma il dispiacere, sì, sì, cioè certo, non è un Ciampi, perché Ciampi invece ne soffriva, come lui, forse sì, era abbastanza contento.
1: Fino agli ultimi giorni, sì, sì, purtroppo. Sì. Ma poi, tra l'altro, è affascinante la figura di Fanigliulo. Io, quel poco che si trova online, ho visto anche dei documentari, delle interviste, lui preferiva starsene in barca a pescare o in campagna o stare con gli animali piuttosto che scrivere canzoni.
0: Che Dio lo benedica.
1: Quindi insomma è un personaggio molto interessante che meriterebbe, secondo me, un approfondimento ancora più ampio, che io umilmente insomma do il mio piccolissimo contributo, ma insomma sarebbe molto interessante recuperarlo davvero.
0: Beh, io intanto ti ringrazio per questo disco Fanigliulo l'artista, firmato da Holden, è uscito ad aprile, è in circolazione, e spero che questo sia anche un, come dire, uno spunto per approfondire, ma non solo Fanigliulo, però tutta una scena, no? Metterla secondo me in moto, raccontare le canzoni così può essere un modo per raccontarle e anche per intercettare interessi, perché chi oggi non sa chi è Fanigliulo ascolta magari oggi Holden che lo interpreta e poi si incuriosisce. Allora, la vostra curiosità, adesso io te lo chiedo all'uscita di questa canzone, non c'è in questa raccolta, in questa storia anche qua sgamba rispetto a Fanigliulo, che si apre con un brano L'artista, che ha un senso anche lì come sì, apertura, e si chiude con Mi ero scordato di me, che è altrettanto interessante. C'è pure Claudia Crabuzza in un brano, la Giovanna, e allora in qualche modo Fanigliulo mette insieme la commedia dell'arte e anche di appartenenza. E voglio ricordare che aveva partecipato a un film di Giuseppe Bertolucci, Berlinguer ti voglio bene, che è famoso anche per un improperio di Roberto sì. Benigni, ma proprio per la sua alterità, perché il fratello di Bernardo Bertolucci è stato un grande regista, diciamo, Giuseppe non allineato. E lì lui, tra l'altro, fa il cantante di un gruppo musicale assolutamente...
1: Dei Romeo e los Gringos.
0: Eccolo lì, è assolutamente improbabile, Romeo e los Gringos. E quindi ha avuto anche i suoi, diciamo, momenti teatrali. Cosa vi sto per presentare? Vi sto per presentare A me mi piace vivere alla grande, che comunque è una canzone che è giusto ricordare per tutta una serie di questioni che si trascina dietro.
2: Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso, adesso che Gesù ha un clan di menestrelli

0: A me piace vivere alla grande, è un pezzo del 79, l'abbiamo detto prima, arriva da un album, il secondo di Fanigliulo, Yemè. È interessante perché, come succederà poi con Rino Gaetano, la rappresentazione del brano diventa veramente anche il brano. Siamo in un Sanremo, i Sanremo di trapasso da un decennio all'altro sono sempre peculiari, e lì Fanigliulo, insomma, diciamo che riesce anche a sfiorare l'ipotesi di un vilipendio per un verso che avete appena sentito. E tu hai deciso di non farla questa una cover di questo brano, Holden, e io ti capisco e approvo pure, ma me lo spieghi perché non l'hai?
1: Sono contento che tu approvi, perché molti invece mi hanno detto che sono pazzo, no? Detto, fai un disco su Fanigliulo e non metti la sua canzone più famosa. E io ho fatto questa scelta, l'ho ponderata e l'ho fatta proprio per dare luce a tutto il resto, perché non mi farebbe piacere, appunto, che la gente si ricordasse di Franco Fanigliulo soltanto per questa canzone. Questa ormai la conoscono, fa parte del patrimonio collettivo più o meno, mentre altre canzoni, come per esempio Marco e Giuditta, fra le altre e mille altre, meritano un'attenzione. Quindi è solo per mettere la luce verso le canzoni e mettere al centro le canzoni, il testo e questa figura che secondo me, appunto, deve tornare fuori. Credo di avergli fatto un favore, spero, perché so che è una scelta forse impopolare e molti non l'hanno, appunto, me l'hanno criticata, hanno detto tu sei matto. Io ho detto sì, a me piace vivere la grande, ho risposto a quel punto, vedi?
0: Sì,
1: la frase l'ho usata.
0: Sì, la canzone, poi forse anche perché tra tante canzoni di Fanigliulo questa poi è quella che è più facilmente riconoscibile, anche sì, recuperabile, no? Anche se comunque è Fanigliulo in purezza, no?
1: Questo sì, pezzo. È un grande pezzo, assolutamente.
0: C'è qualcuno che oggi secondo te è un po' Fanigliulo in Italia? Te lo dico per... o anche oggi che è un po' Enzo Iannacci, se vuoi.
1: Deve essere Enzo Iannacci, è molto difficile. Io ho un grande amore per Enzo, non che non lo abbia per Fanigliulo, ma insomma Enzo è quasi intoccabile e credo che ne nasca uno ogni 30 milioni di anni. Per trovare qualcuno così ci vorrebbe forse anche un mercato discografico differente. Credo che oggi è molto complicato, probabilmente ci sono, il problema è che non arrivano dove meriterebbero. Forse mi viene in mente come personaggio, potrebbe essere Tricari, come viene in mente un personaggio di questo tipo,
0: sì,
1: che non è assolutamente allineato.
0: Vorrei andare ancora una volta, ancora non dico di più, però in maniera un po' più strutturata indietro nel tempo, perché sapete che il 4 giugno del 1984 esce un album, sono passati 42 anni, che io trovo ancora sorprendentemente attuale. È un brano firmato da Bruce Springsteen ed è diventato attuale questo album, non tanto l'album in sé, quanto sapete che c'è una polemica su quello che ha dichiarato Francesco De Gregori rispetto all'impegno che magari un musicista o dice un uomo di spettacolo, usa questo termine, deve o non deve sbandierare rispetto a quelle che sono le sue canzoni. Io trovo che i proclami siano sempre sbagliati e quindi potrei essere d'accordo, chiaramente, ma è la mia modestissima opinione, con quello che dice Francesco De Gregori, aggiungendo però che poi non si può pretendere che un artista che nelle canzoni dà dei significati magari civili si esoneri dal parlarne anche fuori dalle canzoni. Non so, vorrei su questo chiedere un'opinione molto così sintetica Holden. Partendo che stiamo parlando di uno dei più grandi, sto parlando di Francesco De Gregori, uno che ha scritto canzoni dall'impegno civile, politico, secondo me importanti, poi ha sempre avuto anche un rapporto con la sua opera molto di distanza, quindi io capisco il meccanismo di Francesco.
1: Sì, stai parlando di, per me, del mio primo riferimento, il cantatore che mi ha fatto innamorare della musica italiana è lui, sì. Tra l'altro ho avuto modo di conoscere e di rivedere anche recentemente, quindi io credo che lui sia stato coerente con quello che è il suo modo di vedere la musica e la vita, un po' la Bob Dylan. Non ama essere conformista, non ama unirsi ai cori, benché possano essere giusti o meno. Quindi credo che sia stato coerente. Io non sono d'accordo in questo caso, ossia a me piace espormi e io credo che un artista debba o comunque abbia la possibilità di farlo, quindi io quando posso lo faccio sempre. Ma ripeto, credo che sia coerente proprio con la traiettoria di De Gregori, le sue recenti dichiarazioni. Io credo che invece chi ha la possibilità debba in questo momento poter dire la sua.
0: Comunque la pensiate, Bruce Springsteen esattamente 42 anni fa pubblica un disco che si chiama Born in the USA, e anche questo è interessante perché questo disco è un cortocircuito. In Italia qualcuno, non conoscendo l'inglese, pensa che questo album, e in particolare il pezzo che gli dà il titolo, sia un inno agli Stati Uniti. Beh, direi che non è esattamente così, ma ve lo spieghiamo dopo averlo ascoltato.

Born in the USA è una presa di posizione, Springsteen, pensate che lo pensa addirittura nel 1981, sta lavorando a un brano che vorrebbe chiamare semplicemente Vietnam, ha in testa un libro nato il 4 di luglio, che poi noi conosciamo anche perché c'è un film che racconta proprio questa, la storia di Ron Kovic, un ragazzo che parte volontario, entusiasta, per il Vietnam e ritorna paralizzato e pacifista. Il ritratto di un uomo che è nato in una città morta, spirito a combattere, che al ritorno trova solo le porte chiuse. Ecco, questa storia colpisce molti di quelli che leggono l'autobiografia, ma anche Bruce Springsteen. L'inizio di questa canzone che avete sentito è molto più scabro di come l'abbiamo attraversata in questa versione. Il sintetizzatore squillante, la batteria di Max Weinberg che esplode come fossero dei fuochi d'artificio, e così può sembrare un pezzo trionfale. Niente di più sbagliato. Il grido Born in the USA è un grido dolente che qualcuno può scambiare per orgoglio nazionale. C'è un'ambiguità che anche quella della copertina, dove Springsteen viene ripreso di spalle davanti a un'enorme bandiera americana, jeans e un cappellino rosso, esattamente il cappellino dello stesso colore adesso dei cosiddetti MAGA. Insomma, ognuno come al solito può leggere quello che vuole, ma sta di fatto che questo brano è un brano fortemente di resa umana nei confronti dell'assurdità della guerra. Essere nati negli Stati Uniti di per sé non è né un bene né un male, è la storia di un uomo che perde tutto e fa fatica a ritrovare se stesso.

0: stiamo attraversando anche il tema Holden. Tu hai amato Born in the USA,
1: sì,
0: Holden?
1: Io sì, credo di averla anche capita, credo.
0: Sì, sì, bastava masticare un po' di inglese.
1: Tra l'altro recentemente insomma ho visto Bruce quando è venuto a Barcellona per la prima volta, non l'avevo mai visto ed è stata un'esperienza veramente meravigliosa.
0: Sì, lo consiglio a tutti di vedere almeno un concerto di Dylan e di Springsteen, sì. Anche se non amate particolarmente le loro canzoni, l'esperienza dal vivo, sì, diventa quasi trascendentale. C'è il rock che si mette in scena e...
1: non vedi l'ora di tornare,
0: no,
1: vai,
0: sì,
1: subito,
0: sì,
1: a cercare,
0: sì,
1: le, pro... le date se...
0: Io ho convertito su questo degli infedeli, te lo posso, sì, assicurare, sì, sì. Però attraversando Born in the USA è un disco strano questo, perché ha sia delle aspirazioni civili come questa Born in the USA, sia delle aspirazioni da classifica. C'è un altro brano che accompagna un po' l'ascesa di questo album nelle classifiche, che è un, non dico costruito apposta, ma è la hit che la casa discografica vuole e a cui non è che si pieghi John Landau, che è il manager di Springsteen, ma un po' l'idea che il disco debba circolare. E così si arriva a Dancing in the Dark, che in realtà ha dei riferimenti che sono più Hank Williams che la musica discoteca dell'epoca. È comunque un singolo che arriva fino al numero 2 in America. Mi viene tutto fuori dalla vita soltanto perché nello stesso momento c'è un pezzo di uno che si chiama Prince, e la sua When Doves Cry è al primo posto. Nonostante questo diventa il videoclip diretto da Brian De Palma, un altro che direi non è esattamente un regista secondario, ambientato durante un concerto, fa sì che ci sia un, come si dice, endorsement, un aggancio. Aggiungete che chi balla insieme a Springsteen nel video di Dancing in the Dark si chiama Courtney Cox, sì, la futura star di Friends, e quindi avete un pezzo che all'epoca MTV trasmette con grandissima soddisfazione. Un modo per raccontare appunto Born in the USA, che è un album pieno di equivoci forse, ma è uno degli album secondo me più interessanti di Bruce Springsteen. Io ringrazio moltissimo Holden che ci ha fatto compagnia in questa traversata dentro la musica.
1: Grazie,
0: non solo
1: te,
0: del Boss, ma anche di Fangliu e Tricarico. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. Gian Vigliola a tutti, una radiosa nottata.
2: Should I stay or should I go?
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Medio Oriente. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dal conflitto in Iran. Un duro colpo politico per il presidente Donald Trump. Per il provvedimento è stato infatti fondamentale il voto di 4 repubblicani. Ora il confronto passa al Senato, ma il presidente ha potere di veto. Intanto la Casa Bianca fa sapere che l'accordo con Teheran potrebbe essere raggiunto in settimana, con Trump che vuole incontrare la guida suprema Khamenei. Da Bruxelles via libera ufficiale alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia come richiesto dall'Italia. L'Unione Europea propone una flessibilità fiscale limitata, confermando la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028. Le risorse, specifica la Commissione, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Soddisfazione del governo. Bruxelles però richiama l'Italia su salari, lavoro e conti pubblici. I braccianti bruciati vivi in Calabria. Tra le piste seguite dagli investigatori, quella della guerra per il controllo dei campi. Le indagini si concentrano sui caporali e sullo sfruttamento dei lavoratori. In carcere due cittadini di nazionalità pakistana. Le vittime, un pakistano e 3 afghani, erano incensurati e con regolare permesso di soggiorno. Due braccianti scampati alla strage sono stati messi sotto protezione. Caso Minetti, si conclude la vicenda della grazia dell'ex consigliera regionale della Lombardia, condannata a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e a 1 anno e 1 mese per la rimborsopoli lombarda. Dalla Procura Generale di Milano nuovo parere positivo. Le verifiche erano partite dopo alcune notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza. Per i magistrati sono smentite le dichiarazioni sui festini e non ci sono irregolarità sull'iter di adozione del figlio. Sport, calcio. L'Italia dei giovani supera l'esame Lussemburgo, vittoria in trasferta per 1-0 con gol di Pio Esposito. Tennis, Roland Garros. Cobolli batte Ogier Aliassime e raggiunge la semifinale. Affronterà Arnaldi, che ha vinto per ritiro il derby con Berrettini sulla terra rossa, quindi avremo sicuramente un italiano in finale. E sono già in finale gli azzurri del doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori, che oggi incontreranno Gabriella Dabrowski e Ivan King. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Mercoledì 3 giugno ci abbandona ed è appena arrivato giovedì 4 giugno, le prime ore di questo nuovo giorno che, se vorrete, passeremo insieme un'oretta fino alle 2. La voce che sentite è di Pamela D'Amico, in regia è di Brundo. Abbiamo questa notte una selezione di musica internazionale, veramente per ammaliarvi alla guida piuttosto che al lavoro, insomma ovunque voi siate. Vi diamo il benvenuto sulle frequenze di Radio 1 e poi parleremo anche delle uscite cinematografiche e anche un po' di musica latinoamericana. Tiè, arriva l'estate, abbiamo voglia di ballare e di divertirci. Cominciamo subito con Maria Antonietta e Colombre e la loro ultima, Senza Vita.

0: disco.
1: Senza vestiti, loro sono Maria Antonietta e Colombre. Tra poco saremo anche noi senza vestiti perché saremo in spiaggia a goderci il sole e il mare con i nostri costumini. Avete già comprato il costume nuovo? Io sono indecisa. Quest'anno voglio andare di paillette, voglio proprio essere luminosa, un po' come la Carrà che io amo tantissimo, ma la Carrà è inarrivabile, inimitabile. Allora, tra poco cominciamo con la musica, voglio raccontarvi un po'. Questa notte avremo anche degli aggiornamenti sulle uscite cinematografiche della settimana, ce n'è veramente di tutti i gusti, e vi racconterò anche leggermente, diciamo, le storie che ci saranno nei film. Cercherò di invitarvi al cinema, anche se fa caldo e quindi al chiuso diventa sempre un po' difficile, però gli amanti del cinema vanno sempre a vedere i film anche quando fa caldo, che poi tra l'altro c'è l'aria condizionata, quindi assolutamente sostenibile. Parleremo anche della musica latina e della storia un po' a grandi linee della musica latina, soprattutto perché proprio in vista dell'estate moltissimi artisti italiani si ispirano ai ritmi latinoamericani. Ultimo Samurai J, ma possiamo veramente parlare di molti, Jovanotti ad esempio, ma anche molti altri, tra poco lo racconteremo. E a proposito di estate, di festa, i The Colors.

0: Colors già ci hanno portato nei colori appunto dell'estate, tra l'altro anche loro stanno uscendo con una nuova canzone dell'estate, l'hanno fatta da poco insieme anche a Serena Brancale e insomma anche Saldavinci, in realtà l'ultima canzone di Saldavinci altro non è che una baciata, quindi parliamo sempre di ritmi latinoamericani. A proposito di questo, ho invitato un ospite perfetto, perché Salvatore Masucci è un musicista ed è anche un esperto di musica latinoamericana, collaborato con grandi artisti sia italiani che latinoamericani, ma ce lo racconta lui perché è proprio in persona, proprio in carne ed ossa qui a Saxarubra questa notte.
1: Buonanotte a tutti gli ascoltatori e chi ci segue, grazie.
0: Sai che io ti chiamo Salvadores.
1: Divertirsi
0: con i nomi è fantastico, perché poi anche la tua simpatia e la tua umiltà. Io ho scoperto il tuo talento non da tanto tempo, anche se ti conosco da più tempo, però veramente abbiamo fatto una cosa musicale insieme, ti sono venuta anche ad ascoltare con grandi nomi come Lola Pons e come anche Gigi Finizio, e quindi nomi di grande spessore, però ho apprezzato il tuo talento di musicista preparato, e infatti tu hai alle spalle uno studio importante al Conservatorio di Salerno, giusto?
1: Sì,
0: hai
1: sì.
0: Diplomato
1: in chitarra classica.
0: Chitarra classica. Sì. Raccontaci un po' questo amore per la chitarra. Cosa sono per te le corde? C'è qualcosa anche di viscerale quando tocchi le corde? Sei felice come chi tocca il piano e dice: oddio, io i tasti li amo. Cosa rappresenta per te la chitarra?
1: Allora, innanzitutto grazie per l'invito, è sempre un piacere poter, diciamo, esprimere quello che io sento con la mia musica, con l'arte, quello che io faccio. Rispondendo alla tua domanda, diciamo, come dicevi tu, il toccare, appunto, accarezzare le corde, arpeggiare, avere, diciamo, avendo avuto ovviamente questi studi classici alle spalle di chitarra classica, in cui praticamente la chitarra classica si tocca con le dita, quindi c'è tutto uno studio sulle unghie, quindi c'è tutta una preparazione proprio del tocco.
0: Sì.
1: È qualcosa che ti mette a contatto proprio in diretto con lo strumento, è come praticamente collegare la tua anima direttamente con questo strumento, in questo caso la chitarra, che ti permette di esprimere quello che tu senti, quello che io sento.
0: Che poi la chitarra è legno.
1: È legno,
0: e noi sappiamo che gli alberi sono vivi, quel legno di quella chitarra, che tu tra l'altro ci hai fatto una sorpresa veramente improvvisata perché non avevamo preparato nulla, e sei venuto con la tua chitarra e che hai proprio davanti a me, ed è viva, è vita, è
1: sì,
0: emozione pura, quindi tu in realtà, poi la chitarra è donna, diceva Tochigno,
1: sì,
0: e quindi era come accarezzare, diciamo, una
1: sì,
0: bella donna con delicatezza. Siccome abbiamo parlato di arpeggio, vogliamo far ascoltare ai nostri amici com'è l'arpeggio, proprio solo un arpeggio per far capire. Questo è l'arpeggio, così comunque chi ascolta magari gli viene anche voglia di suonare uno strumento, perché chi suona uno strumento vive 100 anni.
1: Assolutamente d'accordo, assolutamente.
0: Allora, raccontami ancora qualcosa del tua collaborazione con Lola Pons, la grande artista
1: sì,
0: argentina che ha vinto anche Sanremo.
1: Sì, con la quale appunto sì, ero, diciamo, nel 2008, anno in cui insieme a Gio Di Tonno vinse il Festival di Sanremo con un brano scritto dalla grande Gianna Nannini, Colpo di Fulmine, e da quel momento ho cominciato a collaborare con lei, oltre ad avere, diciamo, iniziare un'amicizia, che lei è una persona estremamente estremamente carina, dolce, simpatica,
0: argentina, l'abbiamo anche intervistata noi,
1: è una persona, io sono di parte, però effettivamente,
0: e infatti ti salutava quando poi l'ho sentita, salutatemi il grande Salvadores, quindi sei nel suo cuore,
1: sì,
0: essere nel cuore di grandi star non è da tutti.
1: Sì.
0: Allora, vogliamo, visto che parliamo di mondo latinoamericano, ascoltiamo un artista che da poco si è fatto strada nella playlist italiana e quindi ascoltato in tutte le radio, proprio con tutte canzoni ispirate al mondo latinoamericano. Lui si chiama Samurai J e questa è la sua Ossessione.

0: Samurai J e la sua ossessione. Qui c'è Salvatore Masucci, musicista, esperto anche di musica latinoamericana, mi è venuto a trovare questa notte e abbiamo intenzione anche di parlare della bellezza di suonare la chitarra, di questo strumento di legno caldo, accogliente. E prima abbiamo parlato proprio di questo, delle dita della chitarra, e devo dire grazie a Edi Brundo che con la sua cultura si è ricordato di una canzone splendida di De André. E pensate che un passaggio recita proprio così: pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra. Il brano è Amico Fragile del 1975. Devo dire meraviglioso, hai qualcosa da dire?
1: Si riallaccia con quello, con il discorso che facevo prima, che ha diretto contatto con l'anima della persona, quindi sì, per forza
0: c'è della poesia questa notte,
1: c'è della poesia,
0: ma soprattutto volevo subito aprire anche il discorso latin. Tu segui la musica latina da sempre,
1: certo,
0: quindi
1: certo.
0: Daddy Yankee è il re del reggaeton, cioè mondiale,
1: sì.
0: E quindi lui ha cominciato, ha aperto le porte poi a questo genere nel mondo.
1: Esattamente, il genere praticamente, appunto, lui è portoricheno, il reggaeton nasce, butta le basi, getta le basi con la sua nascita proprio da Puerto Rico intorno agli anni 2000 più o meno, e
0: sì,
1: praticamente prende le sue origini da una miscolanza di reggae, che diciamo è reso celebre, famosissimo, da Bob Marley in Giamaica, mescolato con tutte le sonorità che offriva praticamente che offrivano le isole caraibiche, diciamo i Caraibi, insomma in tutti i paesi dei Caraibi. Quindi questa mescolanza ha dato vita al primo reggaeton, che è stato diciamo portato avanti da degli Yankee e tantissimi artisti, non solo lui, però diciamo che lui lo ha sdoganato parecchio, e soprattutto diciamo all'inizio il reggaeton di Puerto Rico è stato diciamo prodotto come una sorta di dissing, diciamo l'argomento,
0: sì,
1: era una sorta di quello che noi chiamiamo il dissing tra le varie fazioni, no? Delle bande, diciamo, di queste, quindi sul tessuto sociale, andava ad appoggiarsi sul tessuto sociale, quindi c'era questa rivalità
0: anche nei testi.
1: Sì, soprattutto nei testi.
0: Soprattutto nei testi.
1: Ognuno
0: se la cantava come voleva e diceva il mio reggaeton è meglio del tuo.
1: Esatto, cioè, e quindi c'erano queste sfide, no? In un certo senso.
0: Bello.
1: Molto bello. Non si usava la violenza, si usavano le parole.
0: E beh, diciamo che in Italia ci sono molti artisti che si ispirano anche al reggaeton.
1: Assolutamente.
0: Elettra Lamborghini, per dirne
1: per esempio,
0: una, ma anche Baby Kay.
1: Baby Kay, sì, abbiamo molti artisti che si sono, diciamo, rifatti a questo reggaeton.
0: Con grande successo.
1: Sì, sì, sì,
0: l'altro,
1: diciamo, ovviamente contaminandolo, no? Diciamo con quello che è il pop anche, il pop italiano, diciamo, addolcendolo un po' con quello che è il pop italiano,
0: certo,
1: per renderlo più fruibile.
0: Fruibile. Vogliamo ascoltarci invece il reggaeton originale del re del reggaeton mondiale. Noi ce l'abbiamo in esclusiva qui solo per i radioascoltatori della notte di Radio 1. Daddy Yankee, con calma. Vamos.

0: your pum pum girl.
1: Lui è Daddy Yankee, è il ritmo del reggaeton qui alla notte di Radio 1 e insomma stiamo parlando con Salvatore Masucci, che di musica latinoamericana se ne intende, oltre a essere un intenditore ma anche un grande musicista, diciamoci la verità. Laureato, diplomato in chitarra classica, accompagnato Lola Pons, Gigi Finizio, anche molti artisti cubani con i quali si sta preparando, perché tra poco a Roma sarai su un palco importante che si chiama il Fiesta.
2: Grande palco.
1: Il 13 giugno?
2: 13 giugno, esatto.
1: Ma guarda questo, ma ti rendi conto del livello con questo Wampi che è il nuovo esponente?
2: Sì, del reparto cubano.
1: Del reparto cubano.
2: Sì, esatto. Cioè, che riallacciandoci a quello che, di cui parlavamo pochi istanti fa, è praticamente una variante del reggaeton di Puerto Rico. È il, diciamo, il reggaeton che è stato poi contaminato a Cuba, è lavorato a Cuba. Quindi diciamo reparto, lo dice la parola, reparto è quartiere, etimologicamente parlando.
1: Sarà un bel momento per la tua carriera. In realtà abbiamo preparato così, abbiamo improvvisato, abbiamo pensato di fare un regalo a tutti i radioascoltatori della notte di Radio 1, un brano di Omara Portuondo, meraviglioso, scritto da Santiago Larramendi e Fabrizio Moccata, che ho cantato con Omara Portuondo e Serena Brancale. E qui allora, Salvadores, facciamo questa dedica d'amore, perché è una canzone d'amore veramente, col cuore a tutti quanti voi.
3: Para saber cómo hay que...

0: Questa era una dedica alla grande Omara Portuondo, la star cubana, ormai veramente è rimasta ancora omaggiata in tutto il mondo con Buena Vista Social Club, da poco a Broadway con lo show l'hanno omaggiata, quindi in tutto il
1: grandissima
0: mondo veramente
1: artista,
0: la
1: grandissima
0: assessore. Insieme a Violetta Parra, Mercedes Sosa, stiamo parlando delle più grandi di tutti i tempi, di tutto il mondo. Salvatore, raccontaci un po' questo rapporto con Wampi. Come è nata questa collaborazione con questa grande star cubana, giovanissima?
1: Giovanissima, ma con grande esperienza.
0: Poi ha dei numeri, anche dei social, che ormai bisogna controllare anche i social, ha dei milioni di visualizzazioni.
1: La collaborazione è nata con un remake, un rifacimento in acustico di un suo successo, che è Nostalgia, che è una canzone veramente con un testo meraviglioso. Praticamente riassumendo, parla praticamente, diciamo, in questa canzone lui esprime il suo sentimento di nostalgia dei tempi
0: passati,
1: quando si stava meglio, quando si stava peggio. Questo era
0: poi detto dai cubani,
1: esatto, che affrontano,
0: insomma,
1: comunque
0: tanto un saluto,
1: sì,
0: a
1: assolutamente
0: tutto il
1: cubano, un abbraccio e un saluto a tutto il popolo cubano.
0: Un brivido mi è venuto perché tanti amici cubani sono nel mio cuore, veramente, sì. E è un popolo talmente resiliente che ce la farà, come se l'ha fatto sempre.
1: Assolutamente.
0: Scusami, vai, continua.
1: No, figurati. E quindi ho rifatto praticamente in acustico questo brano, lui praticamente l'ha ascoltato e siamo giunti a fare questa versione, un video, questa versione fatta ufficialmente, che diciamo ha avuto, insomma, lui
0: ha
1: è piaciuta molto, si è avuto molto successo, e da lì abbiamo iniziato a scambiarci delle idee musicali. E siccome praticamente lui adesso aveva previsto questo tour, avevamo pensato di fare qualcosa anche sul palco,
0: 13 giugno,
1: oltre a lavorare qualcosa di inedito.
0: Ma la cosa più bella di poter fare musica è che poi si personalizzano le canzoni, quindi in realtà iniziare a suonare uno strumento, magari chi ci sta ascoltando questa notte, alla notte di Radio 1, gli verrà voglia di arpeggiare un pochino con la chitarra piuttosto che suonare il pianoforte. Cioè è un modo bellissimo di passare del tempo con se stessi, con le proprie emozioni, e liberarsi anche un po' dello stress, che sappiamo che il cortisolo è pericolosissimo. La musica è la cosa veramente più bella del mondo, e poi voglio dire, costa poco, perché comprare una chitarra davvero ormai si trova anche a prezzi veramente bassissimi. Continuiamo con la grande musica della notte di Radio 1. Lei è Thelma Houston, Don't Leave Me.

0: notte di Radio 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Abbiamo ascoltato Romantica di Ultimo e qui abbiamo Salvatore. Salvatore Masucci, ascolta, ci sono anche dei film bellissimi in sala dal 4 giugno. E praticamente un po' ce n'è per tutti, perché se amiamo l'azione e l'avventura c'è Masters of the Universe. È un film diretto da Travis Knight e ci porta nelle regioni più remote dello spazio. Quindi un po' inventato, un po' fantasy, però è veramente interessante. E ve lo consiglio, devo dire, perché l'ho visto ed è veramente bello, l'ho visto in anteprima. E poi se ci si va in Giappone c'è un film di animazione, Principessa Mononoke. È un film ambientato alla fine del 1300 e si concentra sullo scontro tra i guardiani soprannaturali protettori della foresta. Quindi pensate un po', anche qui siamo un po', ma comunque uno va al cinema anche per sognare e non è che... Allora, se invece amate il genere horror, c'è Scary Movie. Arriva il sesto film della saga, quindi Scary Movie nel 2000, Scary Movie 2, Scary Movie 3, Una risata vi seppellirà 2003, poi il 4, il 5, adesso finalmente c'è anche il 6. Se volete la commedia esilarante c'è Smart Working con Macho Capatonda, e che è anche abruzzese come me, quindi bravo. Per gli amanti del drammatico c'è Rebuilding, si svolge nel cuore del selvaggio West americano. Quindi si parla di un ultimo discendente di una lunga stirpe di cowboy, anche questo è un genere interessante. Poi ovviamente per chi ovviamente vuole portare i figli, e quindi genere comunque family per i bambini, c'è Rufus, il draghetto marino che non sapeva nuotare, quindi ambientato su un'isola segreta nel cuore dell'oceano, e questo mostro marino che praticamente non sapeva nuotare, però... c'è sempre un messaggio per i bambini interessante in questi film, perché alla fine Rufus trova il coraggio di nuotare addirittura fino alla Scozia per salvare la sua famiglia. Salvatore, qual è stata la tua scelta più coraggiosa nella vita come Rufus?
1: Dedicarmi al percorso di studio della chitarra è stato diciamo un evento coraggioso.
0: I tuoi genitori erano felici che tu facessi il musicista o no?
1: Sì, mi hanno sempre supportato, questo è stato un grande
0: bello,
1: aiuto.
0: Bello.
1: Perché comunque il percorso di studi di un musicista che diciamo studia chitarra classica o comunque uno strumento al conservatorio dura molti anni.
0: Quanti anni?
1: 10 anni, quindi sono molti esami, molta preparazione durante i mesi estivi, suonare tante ore la chitarra mentre gli altri stanno al mare, tu stai a casa, devi suonare chitarra per 5-6 ore al giorno, e non è facile.
0: Senti, tua notte come con la musica, oppure sì?
1: La mia notte è con la musica.
0: Ti piace
1: sì.
0: Creare, perché tu sei anche autore,
1: sì.
0: Compositore.
1: Esatto, sì, è come tutti i musicisti, la notte ci fa sognare, quindi ci ispira molto, molto ispiratrice la notte.
0: È creativa,
1: sì, quindi di notte siamo più predisposti alla creazione di melodie piuttosto che ritmi, beat, quello che insomma.
0: Allora io ti vedo un ragazzo molto felice, molto allegro, cioè mi hai sempre dato mi hai trasmesso questa emozione, sempre la tua cosa. Hai realizzato tutti i tuoi sogni già, oppure c'è un grande sogno che ancora non realizzi e se lo vuoi condividere con noi?
1: Ho realizzato qualche sogno, per esempio uno di questi è stato poter diciamo terminare questo percorso di studi di chitarra, e insomma dall'inizio alla fine è stato difficile per i motivi di cui parlavo, vi spiegavo poco fa, e ho suonato con tanti artisti, ho avuto tantissime soddisfazioni e sogni ne ho tanti. Non è solo uno, sono tanti, perché poi la felicità è fatta di tante cose, non è soltanto raggiungere un singolo obiettivo, è realizzare tante cose, tanti piccoli obiettivi.
0: Cioè la cosa molto bella è di godersi il viaggio e non la meta. Quando uno suona, io dico sempre, quando canto fermo il tempo, come se fermassi il tempo, una cosa incredibile. Questa è un'emozione che solo la musica ci dà. A proposito di musica, i nostri amici di Radio 1 sono affezionati a noi perché abbiamo sempre la grande musica. A proposito, arriva Elisa, la sua Amore.

0: Questa è la notte di Radio 1 e saremo insieme fino alle 2. La voce che sentite è di Pamela D'Amico. Questa notte è stata una grande emozione, diciamo la verità, perché comunque ho anche cantato dal vivo con Salvatore Masucci. Posso dire la verità, abbiamo improvvisato tutto e le cose più belle sono quelle improvvisate. La musica e la vita. Cos'è la musica per te? Io, vedi, l'ho detto prima, io fermo il tempo. È come se si fermasse il tempo, sospeso rimane mentre canto e rimango lì, dentro quell'emozione lì, e mi rimane per sempre. Per te?
1: Per me la musica è proiettare la mia anima all'esterno, poter dire qualcosa attraverso lo strumento e poter comunicare quello che ho dentro, che di più profondo io ho dentro. Questo per me è la musica.
0: Effettivamente, quando uno strumentista poi suona sulla base di quello che fa e con quale dinamica lo fa, ti sta parlando.
1: Esatto. Esatto.
0: La musica ci parla al di là delle parole, e anche Noemi ci parla, questa è la sua ultima. Di Bruno non ridere. Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera?
2: Stare

0: Tu cosa fai questa sera? È l'ultima di Noemi, tra l'altro la nostra collega di Radio 1. A proposito di Radio 1, grazie di essere stati con noi anche questa notte. Avete condiviso delle emozioni, la musica, anche insieme a Salvatore Masucci. Grazie della tua presenza. Seguitelo sui social, perché pubblica anche delle cose molto belle con la chitarra. Fai un tutorial così noi possiamo imparare un po'.
1: Va bene, lo farò.
0: Dalle tue labbra, dalle tue dita perfette su queste corde magiche. Allora ringrazio Di Brundo in regia, vi lasciamo con la grande musica di Radio 1, il GR, e noi ci sentiamo sulle stesse frequenze lunedì notte su Rai Play Sound. Potete andare ad ascoltare tutta la puntata. Buonanotte da Pamela D'Amico. Ciao.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Via libera di Bruxelles, la richiesta italiana di maggiore flessibilità contro il caro energia. Le condizioni sono quelle già annunciate, misure temporanee e mirate che non sostengano i combustibili fossili.
3: Gli Stati membri dell'Unione Europea che lo desiderino avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per un periodo di 3 anni e con un tetto massimo cumulativo dello 0,6% del PIL. Lo ha deciso la Commissione Europea per poter affrontare la crisi energetica determinata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La misura rientra nella clausola di salvaguardia nazionale già concessa per le spese nella difesa ed è stata ufficializzata a Bruxelles dal commissario all'economia Dombrovskis. Risultato, lo ha definito il ministro dell'economia Giorgetti, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Per l'Italia si apre uno spazio potenziale che può arrivare fino a circa 13-14 miliardi di euro complessivi nell'arco di 3 anni. Non si tratta di una deroga illimitata, ma di un margine significativo che consentirà di sostenere investimenti strategici senza compromettere il percorso di consolidamento dei conti pubblici. La flessibilità concessa non riguarderà esclusivamente gli investimenti tradizionali. Dombrovskis ha chiarito che tra le misure ammissibili possono esserci quelle a sostegno delle famiglie, tuttavia non potrà essere utilizzata per sostenere l'acquisto di combustibili fossili. Paola Bonanni, GR1.
2: L'apertura di Bruxelles sulla flessibilità per l'energia è un risultato importante, così Giorgia Meloni commenta la notizia in un video sui social. La decisione consentirà, dice la Premier, di mitigare gli effetti dei rincari per famiglie e imprese e mette a disposizione del governo una dotazione finanziaria che va a sommarsi alla rimodulazione del PNRR e alla prossima revisione dei fondi di coesione non impegnati. Un primo pacchetto di misure potrebbe uscire oggi dal Consiglio dei Ministri. Cessate il fuoco tra Israele e Libano, c'è il nuovo ok, è stato ufficializzato da una nota congiunta tra i due paesi e gli Stati Uniti. Washington ha seguito i negoziati direttamente. La tregua è subordinata alla